culo ormai è rotto. Il mio grande è sorprendente, splendido è una rozza in barro, rarararara. Splendido e sbonarrote, il mio cazzo è delirante, che si incula tanta gente.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Geova Beach Party.
2: Tornato dopo 300 anni di evento.

milioni di calci volanti con l'urlo di Cenk che terrorizza l'Occidente. Intanto voi continuate a sparare ai vecchi e tenete il condizionatore a manetta. Allora partiamo, e come direbbe Lucio Dalla, pronti? E allora, fe mangi gli asparagi, poi ti puzza la piscia.

E ora tocca a voi. Io lo fo, che lo fo, lo fo anche quando, anche quando, anche quando riavvio il mio computer. Ed ora, signori, una canzone con un grande ospite. Ormai avete capito che chiamo solo gli ospiti perché le mie canzoni mi fanno cagare. E allora un ospite, signori,

Figlio di puttana, solo io posso fare fifufa. Signore e signori, Max Gazzè è diventato Max Gazzera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Regalava scarpe e vestiti in cambio di prestazioni sessuali in un retro bottega zeppo di telecamere nascoste. 8 giorni fa è sparito nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Leo Laido Spioncini era uno dei pochi commercianti di Cascina Sgorbia, piccolo comune alle finestre di Pavia, già paese natale di nessuno d'importante. Titolare di Scarpe, Stracci e Bucchi, fornitissimo negozio d'abbigliamento femminile, Leo Laido vantava una clientela straordinariamente numerosa per un'attività costretta a rivaleggiare con le grandi catene di distribuzione. Il motivo di tanto via vai era molto semplice. Leo Laido accettava di buon grado anche pagamenti in natura. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sì, salve, sono l'inoculatore.
6: Sì.
7: Io inoculo la gente. Lei vuole farsi inoculare?
6: Di cosa inocula?
7: Di qualunque cosa. Lei è mai stata inoculata? Le piace farsi inoculare?
6: No, guardi, sarei a posto.
7: Guardi, io offro servizio di omicidio. Io arrivo, la inoculo.
6: Sì.
7: Vuole il dengue?
6: No, grazie, guardi, come se?
7: Non vuole farsi inoculare
6: no,
7: il dengue?
6: No, grazie mille.
7: Ma che cazzo. La peste bubonica?
6: No, neanche.
7: Il vaiolo?
6: No.
7: Lebbra?
6: No.
7: Lebbra va forte,
6: No, ma guardi, siamo...
7: Lebbra va forte perché lei può farsi un ditalino usando le dita della mano sinistra con la mano destra.
6: Ma sì.
7: Senza muovere la sinistra. Stacca il dito.
6: Sì, ho capito.
7: Mentre io la inoculo.
6: Sì, certo, certo.
7: Non è interessante.
6: Guardi, no, veramente, però la ringrazio molto.
7: È un business fallimentare.
6: Sì, mi sa anche a me.
7: Aprirò una pizzeria. Arrivederci.
6: Arrivederci. Durante le perquisizioni seguite alla sua scomparsa, la polizia ha rinvenuto uno speciale prezzario dedicato proprio alle clienti disposte a pagare la merce con le fessure del proprio corpo. Gonna, una chiavata o 3 bucchi. Vestito da sera, 3 chiavate e 3 bucchi. Scarpe di marca, 2 chiavate, una chiavata special o 7 bucchi. Ma da bravo commerciante, Leo Laido sapeva anche come massimizzare i profitti. Per questo aveva installato diverse telecamere nascoste nel retrobottega dove avvenivano i pagamenti in natura. Un modo efficace e innocente per rivivere tutte le transazioni effettuate senza dover fare affidamento sulla memoria. Una nuova telefonata, pronto!
7: Si scusa collega, prendo la linea per introdurre al grande pubblico di Mamma Rai il nuovo canale Rai Sguercio di Merda. Rai Sguercio di Merda è un nuovo servizio che funziona sulle smart TV, che consente tramite la pressione di un semplice tasto, hai gli strabici di merda come il signor Maurizio qua.
8: Salve, sono il signor Maurizio.
7: Buongiorno, il signor Maurizio è uno strabico grave.
6: Ma noi non lo vediamo, quindi...
7: Neanche lui.
8: Neanche io.
6: No, infatti, va bene.
7: Dove sono? Sono di qua.
8: Guardi, sono dal corridoio.
7: Ecco, lei preme questo pulsante e la televisione praticamente si sdoppia, dando la possibilità agli strabici di merda come il signor Maurizio. Il signor Maurizio, che lo ricordiamo, è uno
8: sguercio di merda.
7: Sguercio di merda, sguercio di merda. Devi guardare la televisione. Un servizio innovativo che paghiamo con i soldi
8: vostri.
7: Suoi.
8: Anche miei?
7: A voglia,
8: Io ho la 104.
7: Sì, beh, io ho la 127 ancora di mio padre.
8: Sì, 100. Bella macchina.
7: Sì, ma lei non la può guidare perché?
8: Sguercio di merda.
7: Bravissimo. Quindi lanciamo il servizio Rai Sguercio di merda per tutti quelli che si chiamano Maurizio, guardano la televisione e poi col tastino, si separano le immagini. Sembra in 3D, ma invece è un programma per
8: sguerci di merda.
7: Arrivederci. Grazie collega, grazie dello spazio. Ciao collega, ciao.
6: Arrivederci, che bei servizi che ci dà Mamma Rai. Dicevamo, la moglie Anfora ha rinvenuto un hard disk esterno con oltre 800 video di insospettabili mogli e madri nel paese che si davano da fare col marito. Decide di metterli tutti in rete, scatenando un vero e proprio pandemonio nel piccolo comune di Cascina Sgorbia. Abbiamo una nuova telefonata.
7: Gianni?
6: Guardi che...
7: Scusi signora, mi è scappato il balbuziente. Arrivederci.
6: Il giorno seguente, Scarpe, Stracci e Bucchi è assediato da una gioiosa orda di mariti e padri dalle nocche insanguinate, pronti a congratularsi con Leo Laido per aver fatto risparmiare loro parecchi soldi. Ma invano. Da quel giorno, infatti, del commerciante non si è inspiegabilmente più avuta alcuna notizia. Una sparizione avvolta nel mistero, alla quale gli inquirenti non riescono a dare nessuna spiegazione. Abbiamo una ultima telefonata.
7: Sì, c'è un aggiornamento dai mondiali di Ustione.
6: No, scusi.
7: Abbiamo qua il campione bulgaro Pendelev. Adesso si farà ustionare con una moneta arroventata.
6: Ma non ha senso.
7: Primo grado, primo grado.
6: Sì.
7: Non deve mollare, deve arrivare al terzo.
6: Sembra molto doloroso.
7: Dai, ustioni.
8: Si stacca la pelle.
7: Stacca la pelle. Secondo grado, siamo vicini. Siamo vicini. Potrebbe arrivare al terzo con la consunzione della carne.
6: Sì.
8: Ah, sento odore di pollo bruciato.
6: Ma parla,
7: secondo grado.
6: Parla benissimo italiano per essere bulgaro.
8: Mia madre era di Foggia.
6: Ah.
7: Si è fatto naturalizzare bulgaro.
6: No, ho capito.
8: Per le tasse.
6: Certo.
7: Terzo grado e no.
6: Ha mollato.
8: Scusate.
7: Che peccato. Niente, ci colleghiamo più tardi.
6: Sì,
8: potete appendervi coi ganci dai capezzoli.
7: Sì, no, quello però è il supplizio di San Sebastiano, un'altra Olimpiade. Sì.
6: Dicevamo, per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento del commerciante è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail scontrinoseminale@chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
3: Ci siamo collegati nuovamente per il mondiale di bestemmie, per le semifinali che ci porteranno quest'anno a Dortmund, dove si svolgeranno i campionati mondiali
6: in Germania.
3: Siamo qua con il campione europeo, il signor Attanasio.
6: Sì.
3: Salve signor Attanasio.
7: Buongiorno a lei.
3: Il signor Attanasio è pronto per questa gara di riscaldamento con l'ucraino Zagerbedev.
7: Perbacco se sono pronto.
3: Allora, come lo teme l'ucraino?
7: Ma percepisco la sua incredibile capacità di riferirsi al signore associandolo a diverse figure anche non mitologiche, però credo che avrò buon gioco contro di lui grazie alla mia prontezza lessicale.
3: Ma lei sa che lui si è allenato in Veneto per 4 anni per questa performance, non ne ha paura?
7: Sì, io credo che questo dovrebbe essere considerato a buon ragione del doping, però io comunque ho passato tantissimo tempo in Toscana e credo di poter competere con il campione ucraino.
3: Va bene, allora si porti pure al suo angolo perché credo che stiamo per iniziare.
7: Mi reco.
3: Attenzione, sono concentratissimi, gli atleti sono molto concentrati.
6: Sì.
7: Per Giove!
3: Li vediamo che...
6: Siamo qua.
3: Si stanno scaldando.
6: Sì, lo sentiamo.
7: Figlio di sette troie. Figlio
3: vediamo
7: sette troie.
3: Concentrazione palpabile.
6: Sì.
7: Via!
8: Porco!
7: No, cazzo!
8: Quel culo di...
7: Ma no, cazzo da cazzo! Giuseppe!
8: Cazzo! Cazzo!
3: No! Merda! Stop! Attenzione! Abbiamo una irregolarità da parte dell'Ucraino che porta sulla vetta del podio il nostro rappresentante europeo! Complimenti! A chi vuole dedicare questa vittoria?
7: A quella puttana di mia madre, porco!
3: Complimenti!
7: Scusi, pensavo di essere ancora in gara, accidenti.
3: Si fa.
6: Mi sento sporca.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco.
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
10: Mi dedico a due cose.
9: Sì, lava i piatti.
10: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai.
11: Mm.
10: Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ho
4: ostriche e champagne.
10: Ce ne giù la valanga, sì, ce l'ho schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: No. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
4: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
4: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
10: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
11: Harry, lacrima di cazzo Rotter, perché piangi? Ti hanno inculato con una cipolla?
8: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al...
7: Troia, aspetta. Aia.
8: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose...
7: Onerose.
8: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al corso di quest'anno! Orrore, orrore!
11: Scusa, Harry, ma non ti puoi far pagare le tasse scolastiche dai tuoi genitori?
8: Ma Hermione, i miei genitori sono morti!
11: Giusto, è vero, sfigato.
8: Ramarra, invece di prendermi in giro, dovresti sorreggermi come una vera fanculo, vai!
7: Allora,
10: è italiano comunque.
8: Ramarra, invece di prendermi in giro, dovresti suggerirmi a cacciuccia. Invece di prendermi in giro, dovresti sorreggermi come una vera compatriota.
11: Se vuoi posso farti un incantesimo che ti farà stare meglio.
8: Davvero? Urrà, urrà, presto, fallo, fammi stare meglio.
11: Ok. Abracadabra, brava Calabria, fai uscire dal culo di Harry un fiotto di lava.
8: Orrore, orrore, mi brucia il deretano, mi brucia il deretano.
15: E mica di urlica, mentre di diare con gli occhiali, figli di puttana, pezzo di merda!
8: Oh, Ron, amico mio, aiutami! Mi brucia il deretano! Mi brucia il deretano!
15: Sai che se urli ancora ti infilo un braccio in culo, esco dalla testa e uso come un Muppet, figli di puttana, bastardo! Vuoi che faccio un incantesimo per farti stare meglio, figlio di puttana?
8: Sì, ti prego! Ti sarò per sempre riconoscente!
15: Ok! Sala cadula! Magica mula! Un rinoceronte ricchione, Harry Rotter si cula!
8: Orrore, dolore, orrore, dolore! Orrore, dolore!
16: Silenzio! Harry, tua madre lo ciuppava le mandragole, Rotter! Cos'è tutto questo casino?
8: Ano Silente, Ron e Hermione mi fanno gli scherzi!
11: Non è vero, Ano Silente, Harry cerca di impietosirti perché non hai soldi per pagare le tasse scolastiche.
16: Cosa?
8: È vero, Ano Silente, ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congrua alternativa.
7: Che cazzo però! Aspetta. Che voglia di guantoni. Aspetta, allora, proponai una congola alternativa.
8: E mi proporrai una congola alternativa.
7: Che cazzo però. Aspetta. Che voglia di guantoni.

0: Scusate, sono un vigile, deve essere scattato un antifurto. Qualcuno ha parcheggiato male la macchina?
1: Non piangere, figlio di una grandinata di merda! Puoi sempre fare l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi!
2: Davvero? Urrà, urrà! Presto, dimmi, qual è l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi?
1: Devi dire.
3: Devi dire.
4: Devi dire.
3: Devi dire.
1: In un treno troppo stretto e troppo stracco. Aspetta, mi viene da ridere perché anche per me... Ok. In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino, abbarbicato tra tre strane tri...
2: Ah, tu, pensa io dopo. Già in un treno ero impappolato, quindi va bene così.
1: Posso ripartire da barbicato?
5: Sì, certo.
1: Ok. Abbarbicato tra tre strane timbratrici, brinda brandendo una briglia, irrorando di birra il berretto di un ramarro marrone abbarbagliato a Marsiglia.
6: È facile, Harry, dai, è facile.
2: Silente, dove la monto la canadese?
0: Minchia, pure su due pagine l'hai fatto, sei un bastardo.
7: Ehi, tu che stai aspettando?
8: Che ne so, qualcosa di spettacolare immagino.
7: Anch'io, ragazzino.
2: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'infratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti.
0: Su gatti è sbagliato, come hai fatto?
5: Non c'è la R
0: qua, che sono inciampato qua già.
2: Non c'è la R.
0: All'aratro già stavo cadendo.
2: Ero trovato dal dirupo.
0: Sai quando stai correndo e ti manca poco,
2: sì,
0: cadere?
2: Il fiato che basta. A metà è finita. Allora, quel momento lì.
0: Allora,
2: in un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattava.
0: No.
2: 33 gretti.
0: Posso ripartire da 33 dove fanno?
5: Sì, sì.
0: Sto sudando.
5: Ma perché
0: tantissimo.
5: Ti stanchi? Non capisco.
0: Mica,
5: poi
0: sì,
5: urli. Ma perché urli?
0: Perché arrivi notte. Allora, allora.
5: Uff, cosa?
0: Minchia, fa un caldo la madonna.
6: Dai, Harry, dai, Harry.
2: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti... No! 33, aspetta! 33 gretti gatti si grattano... 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino...
0: Cazzo, abbarbicato?
2: Abbarbicato tra tre strane trimbatrici?
5: No.
2: Abbarbicato tra tre strane trim...
0: No!
2: Abbarbicato tra tre strane timbratrici?
0: No!
5: No!
2: Abbarbicato tra tre strane timbratrici?
5: No!
0: No!
5: Timbratrici, coglione!
2: Abbarbicato tra tre strane timbratrici?
5: No!
0: No!
5: Timbratrici, coglione!
0: Due!
2: Abbarbicato tra tre strane timbratrici?
0: Era giusto! No. Era giusto!
5: No. Quasi!
0: Fanculo, timbra...
2: No.
0: Trici?
2: No. Cioè, c'è scritto timbatrici.
0: No, sto rispondendo a un messaggio.
2: Abbarbicato tra tre strane timbatrici?
5: No.
2: No, dai, c'era, che cazzo, dai. No.
0: Sono demolito, figa. Allora, aspetta.
2: Abbarbicato tra tre strane timbratrici? Brinda brandendo una briglia? Irrorando una birra di...
5: No.
2: Irrorando di birra il berretto di un amaro marrone abbarbagliato a Marsiglia.
6: Bravo, bravo, bravo. Ma non ce l'hai fatta, Harry Rotter. Da questo momento sei ufficialmente espulso da Hogwarts.
2: Marororia!
6: Ha bestemmiato. Ha bestemmiato, Ron. Pensaci tu.
2: Oh, scemo, guarda che io sono un fedele di Rio, Rorori sarà tuo padre?
9: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?

0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
1: Sono giorni di profonda angoscia per la famiglia della piccola Katia Iscariota, la giovanissima fan di Satana scomparsa a Pavia Marittima lo scorso 15 aprile. Genitori e insegnanti la descrivono come una seienne vivace e curiosa, straordinariamente intelligente, capace di recitare a memoria interi passi della Bibbia al contrario e di superare in astuzia qualsiasi gatto del quartiere, per darlo poi alle fiamme nella chiesa sconsacrata delle Barbie che aveva ottenuto in regalo a Natale. Dietro la velata minaccia di spolverare con farina d'amianto il caffè di mamma e papà. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
2: Pronto Aci, mi dica?
1: Come scusi?
2: Pronto Aci, mi dica?
1: No, guardi, noi non abbiamo chiamato nessuno, questo è un programma
2: televisivo. Bisogna di informazioni sul traffico?
1: No,
2: la
1: no.
2: La passo collega, grazie.
1: No, no.
3: Sì, eccomi, mi dica dove si trova in questo momento?
1: No, io sono in uno studio televisivo, non ho chiamato.
3: Che zona è, mi dica? Mi dia il cap, grazie.
1: No, ma non ho telefonato per...
3: Un attimo
1: per
3: solo che le passo all'altro ufficio.
2: Sei pronto a viabilità?
1: Sì, buongiorno.
2: Sì, non ho bisogno di informazioni sulla viabilità?
1: No, non abbiamo chiamato nessuno. Noi non...
2: È un caro attrezzi?
1: No, neanche, no, è un programma televisivo.
2: Ah, per il volo auto, ok, no, le passo l'ufficio adeguato.
3: Ecco, taxi 2626, sta per arrivare il taxi, tronco no. In culo 22.
1: Ma scusate.
3: Sta arrivando, si faccia trovare, pronto, fra 5 minuti. Se non risponde al telefono, varrà una assunzione di 8 euro.
1: Ma non ho chiamato nessuno io.
4: Pronto, sono il tassista.
1: No, guardi, senta.
4: Sì, sono Batman, mi hai riconosciuto. Porco, devo cambiare voce.
1: Va bene, le strade di Roma sono sicuramente al sicuro. Andiamo avanti a scuola. La piccola Katia si distingueva per un'eccezionale maturità. Capace di dibattere con gli insegnanti su qualsiasi argomento, si offriva di portare loro il caffè da casa. E aveva persino convinto i compagni a sottoscrivere una petizione per ottenere l'affissione a testa in giù del crocifisso nelle aule. Una nuova telefonata.
2: Dudu da da da.
1: Sì, si può presentare?
2: Sì, salve, sono il cantante che fa solo Dudu da da da, una canzone famosa.
1: Ah, Trottolino Amoroso.
2: Esatto, io mi sono specializzato, cantato per tutta la vita Dudu da da da. Faccio anche concerti, durano 22 secondi.
1: Ah, beh,
2: Dal proposito, sto vivendo una vita di indigenza infame.
1: Immagino.
2: Ho bisogno assolutamente di trovare un tetto.
1: Sì, immaginavo.
2: Perché diciamo, io ho investito tanto su questa performance della canzone. Ci credevo molto di più. Io pensavo che facessero licenze all'estero, quindi cominciassi a girare il mondo facendo Dudu da da da,
1: e invece...
2: anche per altri artisti che riprendevano la canzone, anche DJ, lo so, non capisco perché Marshmello non ha fatto la versione cover dance, in modo che io possa fare Dudu da da da,
1: il remix,
2: quindi questa condizione di infamia nella quale vivo mi impone di fare un appello urgente prima di tagliarmi definitivamente le vene.
1: Guardi, non è necessario.
2: Sono disposto anche del sesso orale con altri uomini,
1: ma no, ma magari
2: nulla in contrario per delle
1: proteine. Sì, ma scusi, ma un lavoro?
2: Dudu da da da, io so fare solo questo.
1: Sì, ma magari, non so, potrebbe portare le lettere, fare il postino.
2: Non ci avevo pensato. Devo essere sincero.
1: Anche il magazziniere, to.
2: Accidenti, lei è una persona molto intelligente.
1: Pensa.
2: Altre cose?
1: Non so, il cameriere.
2: Porca miseria, non ci ho pensato.
1: Sì.
2: Ho detto, vado avanti a fare Dudu da per tutta la vita.
1: Sì.
2: E adesso volevo levarmi la vita, ammazzarmi malissimo.
1: No, cioè, no.
2: Mangio scarafaggi.
1: No.
2: Faccio pompini ai drogati. Ma
1: perché?
2: Potevo fare il cameriere.
1: Poteva fare il cameriere, sì.
2: Ha
1: la patente lei?
2: Azzo, no.
1: Vabbè, dai, ci sono altri lavori che...
2: Tipo?
1: Il corriere, per esempio, però non importa.
2: Ma non ha la patente.
1: Infatti può fare altro.
2: Allora muoio, dai.
1: Beh, insomma, quando l'insegnante di religione era deceduta prematuramente per avvelenamento d'amianto, era stata poi lei stessa a pilotare il drone che aveva rovesciato un secchio di sangue di maiale sulla bara. Ma nonostante tutto, Katia rimaneva pur sempre una bambina di 6 anni e, come molte sue compagne, aveva anche lei un fidanzatino platonico. Il demonio. Sognando ad occhi aperti, sdraiata sul suo lettuccio in corno di caprone, la bambina fantasticava di portare un giorno in grembo il figlio di Lucifero, colui che avrebbe fatto piombare il mondo nell'eterno delirio di un'oscurità senza fine. Ma perché il diavolo scegliesse di prenderla un giorno in sposa, Katia era convinta di doversi prima mostrare degna di lui. Per questo aveva deciso di dare fondo alla sua scorta di amianto in polvere per disperderla nell'acquedotto cittadino. Un progetto ambizioso che aveva descritto in dettaglio sul suo blog e che meditava di portare a termine proprio la notte della sua sparizione.
3: Senta!
1: sì.
3: Senta, buongiorno. Mio figlio di 43 anni che vive a casa con noi. Bene. È uscito stamattina e mi ha detto che tornava fra 5 minuti.
1: Sì.
3: E non è arrivato, sono in ansia.
1: Beh, signora, se arrivava tra 5 minuti.
3: Ho guardato nel telefono che riesco a vedere dov'è.
1: Bene.
3: E ho visto che è nato in Svizzera.
1: Sì.
3: Poi è tornato giù.
1: Sì.
3: Perché siamo a Milano qua.
1: Sì.
3: E adesso non sta entrando in casa. Magari si è perso. Lei può dire qualcosa alla radio?
1: Allora, intanto è la televisione, ma prima di poter fare una denuncia di scomparsa devo
3: passare. Ecco, è passato un altro minuto, sono agitatissima. Sono agitatissima.
1: Signora, no, no.
3: Allora, vi spiego com'è fatto.
1: Scusi, ma
3: un attimo, se aspetti che stanno bussando la porta, magari è lui.
1: Vada, vada.
3: Alfredo, sei tu, arrivo. Alfredo?
5: Mamma!
3: Dove eri?
1: Eccolo.
5: A puttane!
3: Ecco perché sei andato in Svizzera.
5: Sì, sono andato dalle troie.
3: Sei come tuo padre proprio.
5: Sì.
3: Quel puttaniere, quanto hai speso?
5: 5.000 euro.
3: Ha sentito mio figlio?
1: Sì, ho sentito.
3: Mi brucia la pensione, ha speso 5. Ma cosa ci sei fatto fare dalle puttane?
5: I pompini al cazzo.
1: Beh, un altro mistero risolto. Abbiamo ritrovato per fortuna il signor Alfredo. Abbiamo una nuova telefonata, speriamo bene.
6: Eccoci, ci siamo collegati nuovamente per la prima gara del campionato mondiale di morra porcotta. La morra porcotta è una disciplina che concentra La morra porcotta è una disciplina che concentra due sport molto popolari.
1: Sì.
6: Il primo è la morra cinese, la seconda è la bestemmia.
1: Sì.
6: La bestemmia articolata, sommata alla morra, diventa morra porco di...
1: Certo.
6: Oltre ad avere la caratteristica di incredibili capacità di sincronizzazione mano-bestemmia, anche la capacità di associazione molto veloce per questi cervelli superiori. Attenzione, possiamo iniziare? Il poche inizia! Merda!
3: No! Cazzo! Puttana la paletta! Miseria!
6: Hai
3: perso!
6: Stardo, merda!
7: Oh, abbiamo potuto vedere!
6: È stato tagliato un Si aggiudica la prima manche! Bravo, complimenti!
3: Grazie, grazie!
6: L'aveva detto, l'aveva
3: voglio
6: detto!
3: Voglio salutare tutti a casa, i miei genitori che mi hanno sostenuto e soprattutto la parrocchia dove ho fatto...
6: I primi passi!
3: I primi passi!
6: Incontro. Mi sento sbagliato. Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzi, vi giro il numero di questo tizio che è un personaggio. Si fa chiamare Nico delle Aquile e pensa di essere un grande cantante. È tutta la vita che ci prova, ma continua a prendere porte in faccia da tutti. Non sarebbe il caso di chiamarlo e proporgli, che ne so, una prima serata su Canale 5? Mi affido a voi. Round 1.
1: È pronto Egidio?
2: Sì,
1: sì, buongiorno, scusami se ti disturbo Egidio, sono Colantuono, sto chiamando da Cologno Monzese, sono uno degli autori di Ferocia, il programma nuovo di Canale 5, ti disturbo?
2: No, bello.
1: Allora, senti, io ho il tuo numero di telefono che mi è stato passato dai casting per la nuova edizione di Ferocia, che è il programma nuovo che andrà dalla fine di gennaio in onda su Canale 5, in prima serata, conduce Gerry Scotti con Vanessa Incontrada. È una sfida fra cantanti, però con una sfumatura giocosa. Poi ti passa Rito Frangipane, che è il capoprogetto, va bene?
2: Io sono favorevolissimo, perché io l'attività la faccio, perché ho quella passione. E quindi ho fatto anche dei CD, insomma, io sono un CD. Vecchio showman della musica italiana.
1: Ma perché quanti anni hai, Egidio?
2: Io sono dal 1948, però ho fatto tanti programmi, ho fatto Razza Umana con Piero Marrazzo, ho fatto due volte con Maria De Filippi, ho fatto X Factor con Morgan, Elio, la mia compagna Sana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi ho fatto pure ne ho fatte parecchie.
1: Questo tutto va bene, Egidio, tutto fa brodo. Allora vabbè, anche se
2: il mio nome d'arte è Nico delle Aquile, comunque.
1: Ma tu sei veramente Nico delle Aquile?
2: Sì.
1: No, non ti ho mai sentito.
2: Ma dove il programma sarà registrato, a Milano o a Roma?
1: No, a Cologno, Cologno Monzese, negli studi nuovi.
2: Cologno Monzese, sì, vicino a Milano.
1: Non so se sei...
2: Sì, ma io conosco la zona, perché io all'epoca ero nelle sale da ballo negli anni 60, Rescaldina, Castellanza, Legnano.
1: Vabbè, Gino, Egidio...
2: Il cantante nelle sale.
1: Sì, Gino, tutti i giorni, Egidio. Allora, noi il programma lo registriamo nei Ferocia Studios di Cologno Monzese, che sono gli studi nuovi di Umberto Smaila. C'è lo studio Ferocia e poi c'è lo studio Bamba a fianco.
2: Ditemi un pochettino, questa registrazione quando sarà fatta?
1: Allora senti Egi, per tutte queste informazioni ti devo passare a Rito Frangipane, che è il capoprogetto. Io segno che sei interessato. Nico delle Aquile.
2: Nico delle Aquile, con la K, non con la C.
1: Allora aspetta che correggo, quindi Aquile con la K.
2: Nico con la K.
1: Nico con la K e Aquile con la Q.
2: Sì, con la Q, sì.
1: Con la Q. Va bene. Sì. D'accordo, Nico.
2: E volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì.
2: Perché io con Gerry Scotti gli ho rimasto anche il mio CD, lo tenevo in macchina e gli è piaciuto tanto.
1: Adesso guarda, ho visto passare Gerry prima. Magari lo vado un attimo a recuperare e gli chiedo se l'ha sentito. Va bene, tanto che stai al telefono con Frangipane, vado un attimo, disturbo Gerry un secondo in camerino che si sta facendo i piedi e glielo chiedo.
2: E che volevo dire? Che per questione di spese come funziona? Fatemi capire.
1: Le spese e l'alloggio, vita alloggio. Ci ridiamo noi.
2: E il viaggio,
1: tutto quanto. Sì, è tutto a carico nostro, la produzione, il taxi, le bottiglie se c'hai sete.
2: Da mangiare, diciamo.
1: Sì, da mangiare, da bere. Facciamo tutto un conto,
2: alla fine. Va benissimo.
1: Allora, se scusa che è passato Gerry, che mi fa sempre ridere, mi fa i gestacci. Devi sapere che Gerry alla mattina si fa fare le unghie. Allora passi di qua, si tira giù le mutande e fa vedere il pisello. Ancora a questa età c'ha questa voglia di scherzare. Un pisellone c'ha. Vabbè, sentiti. Ti passo Rito Frangipane, il capoprogetto, va bene? Un abbraccione grande, ciao Nicchio.
2: Sì. Nico.
1: Nico, non Nicchio.
2: Nico come Nico dei Gabbiani, Nico.
1: Nico dei Gabbiani, sì.
2: Vecchio cantante Nico dei Gabbiani.
1: Sì, mai sentito. Ti passo Rito Frangipane.
3: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Sì, piacere, sono Rito Frangipane, sono il capo degli autori di questo nuovo programma che si chiama Ferocia. Ciao,
2: piacere
3: conoscerti. Allora, c'ho qua la tua scheda davanti, molto bello, molto interessante, sei forte. Perché?
2: Mi è stata, diciamo, la mia voce è stata periziata dagli esperti. Più di me mi hanno detto che ho i medi molto forti. I medi.
3: I medi come il dito del vaffanculo, insomma, dai.
2: Ho capito.
3: No, perché Gerry poi è anche in clima simpatia oggi.
1: Vedi Rito che ci sta Gerry.
3: L'ho visto, mi ha fatto vedere l'uccello.
1: Vedi se lo vuole salutare. Aspetta, Nico, vedi che c'è Gerry che ti vuole salutare.
4: Aspetta. Ciao, sono Gerry. Salutatemi, Nico, grazie. Delle Aquile.
3: Vabbè, Gerry, basta un attimo che finisco il casting. Allora, praticamente, Rito, come funziona? noi le canzoni, il centone, noi prendiamo una canzone famosa tipo Io rinascerò, cervo a primavera, e viene rifatta, diciamo, il testo sulla base originale, in modo che la canzone assuma una forma più divertente, più comica.
2: Sì,
3: comprende?
2: Sì,
3: certo. Come si vede un po' sui social.
2: Noi diciamo in dialetto, in cerca, diciamo, viene abbartizzata.
3: Sì, non so che cazzo significa, però va bene, sì, vedi anche.
2: È uno scontro diretto, in eliminazione diretta.
3: È uno scontro in eliminazione diretta, però diciamo c'è anche un po' di fisicità, perché voi siete vestiti a gladiatori romani, c'è Gerry Scotti vestito da Cesare che farà su e giù con la mano. Aspetta, sta passando Gerry. Ciao Gerry!
2: Ho capito.
3: Aspetta un secondo, vuoi salutare a Gerry?
2: Ma mi fa piacere.
4: Nico, ti voglio nel mio nuovo programma.
3: Hai sentito?
2: Grazie, ti ringrazio tanto.
3: Ok, si vede che non so.
2: Come va? Tutto a posto?
3: No, se n'è andata, ha fatto le uccelle e se n'è andata.
1: Ha fatto vedere il pisello.
3: Senti, allora praticamente se la vestite a gladiatore e vi insultate con queste canzoni. Insultate, ovviamente siamo su Canale 5, non è che si può dire le chissà che cosa. Poi ci sarà una cosa, un fatto di autorizzare, perché Gerry ci teneva molto a utilizzare le mani. Nel senso che l'eliminato viene presa a schiaffi da Gerry Scotti. Questa è una cosa che...
2: Ma non capite che cosa hai detto, scusami.
3: Gerry Scotti poi eliminerà fisicamente, perché siccome la arena è come se fosse un colosseo, lui scenderà vestito da imperatore romano e tirerà una pizza in faccia a quello che viene eliminato.
2: Scusa, va bene.
3: Aspetta un attimo.
1: Sta Gerry che voleva salutare il nuovo Nico.
3: Ancora? Ci vuole fare una chiacchiera. Aspetta Nico che ti passa Gerry, aspetta.
4: Sì, dai grazie. Nico, vieni a Milano che ti faccio vedere il mio uccello.
1: È così, adesso si è fissato.
2: Verrò.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma tu hai un cavallo di battaglia, una canzone che...
2: Ma canzone io ce n'ho 10.000.
1: Una che ti piace cantare?
2: Ma ripeto, i miei cavalli di battaglia sono A chi e I miei giorni felici.
1: Mi fai sentire due note di A chi? Tanto che capiamo che la voce ci sta, perché Gerry giustamente poi ci vuole vedere. Sono due note, vai.
2: Vabbè, ti devo fare due note?
1: Sì, due note.
3: A chi?
1: Per Gerry.
2: A chi?
1: Sei bravissimo.
2: Non riderò se non a te.
3: Bravo Nicchio.
1: C'è Gerry che sta piangendo, Nicchio.
3: Vabbè, senti, noi ti volevamo dire anche un'altra cosa.
2: Sì.
3: Noi siamo Radio 105.
2: No, Canale 5 allora, Radio
1: no,
2: 105.
1: Sei nello Zoo di...
2: Radio.
1: Sì, sei nello Zoo di 105, questo è uno scherzo, Nico. Ci sei cascato con tutte le braghe, a chi? A te, Nico.
2: Sì, mi fa piacere.
1: Non ci vieni a Cologno tutto pagato, Nico.
2: Va bene.
1: Nico,
2: allora, questo è su scherzi a parte allora.
1: Sì, è scherzi a parte. Va aspetta benissimo. Che ti passo Papi.
5: Ciao, sono Pape.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Vi saluto.
1: Ciao.
2: Ciao, buona cosa. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La principessa Pissi.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la famosa fiaba della principessa Pissi. C'era una volta, tanto tempo fa, una bellissima principessa conosciuta con il nome di principessa Pissi. Bella, intelligente, e con un culo altrettanto bello e intelligente, la principessa Pissi sarebbe stata davvero il ritratto della perfezione, se soltanto si fosse potuto dipingere con la piscia. Già, perché la principessa Pissi soffriva della più grave forma di incontinenza dai tempi del diluvio universale. Nessuno poteva fermarsi un secondo con lei, senza ritrovarsi immerso fino alle ascelle, nella pozzanghera di urina più rancida e maleodorante, che essere umano, animale o demoniaco avesse mai prodotto. Ma, nonostante ciò, non era affatto per questo motivo che la principessa Pissi era molto infelice. No, la principessa Pissi non era infelice perché aveva le gambe completamente gialle e le unghie dei piedi corrose dall'ammoniaca. Non era infelice perché nessuno la scopava neppure con un missile a lunga gittata, né perché molti volatili avevano modificato i loro flussi migratori per starle il più lontano possibile. No, no, no, la principessa Pissi era infelice perché aveva un minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro. Oddio, oddio, cosa ho fatto per meritarmi questo minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro? Piangeva disperata la principessa Pissi, pisciando per tutto il castello. Principessa, principessa, io fossi in lei mi concentrerei piuttosto su questo piccolo problema di incontinenza, le rispondeva il ciambellano infilandosi i braccioli. Ma la principessa Pissi non sentiva ragioni, per lei esisteva soltanto quel minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro, che le stava rovinando la vita. Per sua fortuna, uno spirito buono udì il suo dolore e si presentò da lei con una molletta sul naso. Principessa Pissi, disse lo spirito buono, ho udito le tue lamentele e sono qui per esaudire uno, e uno soltanto, dei tuoi desideri. Che bello, spirito buono, non ho dubbi, il mio unico desiderio è che tu faccia sparire questo minuscolo, quasi invisibile neo che ho sul capezzolo destro, disse la principessa nuotando verso di lui. Sei proprio sicura? Chiese perplesso lo spirito buono. Non pensi che il fatto che sei uno tsunami di piscio vivente debba avere la priorità? Sono sicurissima, questo neo è il mio unico problema, e voglio che tu lo faccia sparire immediatamente. Così, lo spirito buono esaudì il desiderio della principessa, facendo scomparire il neo, e poi se ne andò per i cazzi suoi. Per la prima volta nella sua vita, la principessa Pissi andò a dormire felice. Purtroppo, quella stessa notte, la principessa morì nel sonno, affogata nel suo stesso piscio. La morale di questa fiaba è che se ci fissiamo sulle cazzate, perdendo di vista ciò che è importante, rischiamo di fare una fine di merda. O di piscia. Fate voi. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: una cosa bella.
1: Sì.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, che siete...
1: Freedom.
2: Ci troviamo a Milano, nella stazione centrale. Una struttura pazzesca che... Ma dove sta il mio portafoglio? Omar, hai visto il mio zaino?
3: No.
2: Attento, Omar.
3: Non ci sono porte.
2: No, alla zingara, adesso frega la camera.
3: Dove?
2: Bravo, Omar. Mortacci, che capoccia di ferro che c'hai.
3: Allenamento.
2: Sei il terrore di stipiti, cazzo. Hai preso più botte in testa che cazzi malena.
3: Wow.
2: Troppo?
3: C'hai
2: ragione, ci guardano le famiglie. Drone sulla zingara insanguinata che distoglie dalla gatta.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservate alcune delle invenzioni più spettacolari della storia della tecnologia. Sono in compagnia del direttore. Salve, direttore!
4: Salve!
2: Ecco, bello, bellissimo. Quindi qui sono conservate tutte le cose geniali delle persone intelligenti.
4: Scusi, ma che domanda è?
2: Dico, qui ci sono le figate della tecnologia.
4: Comprendo la volontà di essere intrattenitivo, ma signor Roberto, se possiamo avere un approccio più vicino all'austerità che rappresenta questo luogo di cultura e scienza, preferirei.
2: Ah, certo, cazzo. Ammazza che pippone, diretto. Vabbè, ma dove stanno le porte? E quello che ha inventato i cardini?
4: In che senso?
2: Nel luogo della scienza e della tecnologia spero abbiate dedicato un'intera area al meglio che il mondo abbia mai partorito, ovvero le porte. Vorrei dedicarci almeno mezz'ora di dronate e musica epica scaricata dalle librerie dei portali. Ci voglio fare un monumento in TV a steroe. Ci ho svoltato la carriera televisiva, cazzo.
4: No, guardi, non abbiamo un settore dedicato alle porte e ai cardini, non siamo mica le Roi Merlin.
2: Ah, infame, ma come te permetti? Vai che te lo mozzico, eh? Non mi sminumi le porte che so cazzi.
4: Ma come si permette?
2: Omar!
3: Sì?
2: Testata!
4: Aia!
2: Ammazza, Omar. A sta puntata sei ne rieto ormai.
1: Freedom.
2: Eccoci a Sassari per incontrare...
1: Freedom.
2: Professore, come sta?
5: Male, malissimo. Vorrei gentilmente...
1: Freedom.
5: Non ne posso più. Ma cosa vuole da me?
2: I mummioni, professore! I mummioni!
5: Ma sono 20 puntate che cerco di farle un'analisi del...
1: Freedom!
5: Vede?
2: Cosa?
5: Mi taglia con questi stacchetti!
2: Ma quali stacchetti?
5: Quelli della trasmissione che dice... Freedom, Freedom!
2: Ah, questo!
1: Freedom!
5: Sì, esatto!
2: E non gli piace?
5: Guardi, non discuto su...
1: Freedom!
5: Ma vabbè, ci rinuncio!
2: Ma cosa?
5: A parlare...
1: Freedom!
5: Ma la smetti!
1: Freedom!
2: Drone!
5: Che fa col drone?
2: E che non gli piacciono manchi i droni adesso, professore?
5: Ma non capisco l'utilità, l'utile spreco di tempo di alzare un drone in una stanza con due interlocutori che...
1: Freedom.
2: Ah, mo sta a fa pure regista. Alla prossima puntata di Freedom.
5: E anche questa volta non abbiamo parlato di niente.
2: Sa chi la saluta?
5: Chi?
2: Sto cazzo!
5: Figlio di una lurida.
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Lo Zodi 105.
1: Rieccoci amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Come vi ho già detto, questo è un format di storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, in attesa della quinta stagione.
2: Gnagno Days, storie tristi ciarlatani. Gnagno Days, con Zizzani fino a domani.
1: La fiaba di oggi inizia col nostro adorato orsetto golosone, Paolo Noyes, che come di consueto è in onda con la fattoria.
3: E allora raga dai, minchia cazzo merda.
4: Beh, lì siamo troppo forti.
3: Dai Paolo, tirane una delle tue, rombo tuono spaccacazzi.
4: Dai dai muschio Belin.
5: Ok. Allora.
3: Dai dai, tira il dito, scoreggia. Pipetta ortolana.
5: Gasi.
3: Sì, questo è il nostro Paolo.
5: Sì, sì, sono io.
1: Finita la diretta, il nostro Paolo va verso casa, ma sulla strada del ritorno incontra un fan.
6: No, tu sei Paolo Noyes. Minchia di minchia, dai, inchia.
5: Sinca.
6: Non ci credo. Scemo di merda, troppo forte, dai, scorreggiami tutto, minchia.
5: Inca, mica sono un jukebox di scurenge, inca.
6: Ma dai, oh, scorreggia, porco di, dai.
5: Ok, inca.
7: Sì!
5: Inca, dove uscite tutta sta gente?
1: Paoletto torna a casa e si mette davanti allo specchio, tutto riflessoso ed introspettante.
5: Inga, cosa mi tocca fare? Sono una persona di una profondità rara, ma la gente vuole solo vedere inchia, le scurenge, la bamba, per dindirindina. Basta, devo fare qualcosa. Stasera ho una serata e dimostrerò quello che sono davvero.
1: Paolo va a fare la serata e il presentatore lo annuncia.
8: Vorrei un attimo di raccoglimento per l'ospite di stasera. Fate un mega rutto per cazzo Paolo Noi!
9: Cosa c'è?
5: Potresti presentarmi come Paolo Nocito, per cortesia?
9: Ah, perché?
5: Perché è il mio nome.
9: Ah, ok, vabbè.
8: Ragazzi, fate un urlo a Paolo Nocito!
5: Buonasera amici, stasera ho proprio voglia di suonare e mettervi musica per farvi ballare, sì!
10: Siamo
11: di merda!
12: Ah, ma sono
5: Io sono qui per suonare, non per fare il pagliaccio. Quando vado a suonare esprimo il mio io più profondo, grazie alla mia musica ricercata e...
10: Oh, non ce ne frega un cazzo!
13: Facci le sculenge!
5: Ma io non sono solo questo!
7: Inchia! Inchia!
5: Inchia! Inchia, scemo di merda! Oh, che tu hai!
1: Il piccolo Paoletto è proprio sconsolato e fugge nel backstage.
5: Ma porca miseria, io non ce la faccio più ad essere visto solo così.
14: Ma tu sei Paolo Noyes!
5: Ora sono davvero stufo. Ma un momento, ma tu sei Lady Gaga?
14: Sì, mi esibisco dopo di te! Paolo Giusti mi ha riempito di un sacco di date. In ogni caso, ti vedo un po' sconsolato. Che succede?
5: Tutti mi vedono come un simpatico pagliaccio, tutto inchia e scurenge. Ma io sono un'altra persona. Ho molto di più. Sono un DJ, un produttore musicale, un imprenditore, ma non va mai bene.
14: Onestamente, che cazzo te ne frega?
5: In che senso?
14: Prendi me. Io sono Lady Gaga. Uso i dischi di platino al posto del cartone della pizza. Ma la gente mi ricorda sempre principalmente per i miei vestiti sgargianti. L'abito fatto di carne, quello di pupazzi di Kermit e così via.
5: E quindi?
14: Quindi, se la gente vuole la mia stramboneria, io do loro la mia stramboneria. Non ha senso lottare contro noi stessi. Accettiamoci.
5: Ma è dura.
14: Cosa? Fare ciò che sai fare? Dai, tu sei Paolo Noyes, sei nato per questo. Ci hai costruito un impero, non rinnegare.
5: Sai, forse hai ragione. E tu che cosa farai per essere ancora più Gaga?
14: Beh, guardami. Look at me. Sto indossando un vestito fatto di merda. Letteralmente merda. Più Gaga di così.
5: Sei incredibile.
14: Nah, su, ora dillo. Dai.
5: Inga, Lady Gaga, tutta ripiena di merda, inga, bidella.
14: Questo è il nostro Paolo.
11: minga raga, sulle mani, anzi sulle narici, che tra poco faccio piovere bamba inca.
1: Questo è il nostro Paolo. Non devi dimostrare più nulla, vecchio mio. E se il mondo ti vede solo come l'allegro pagliaccetto, beh, chi se ne frega. Noi ti amiamo così. Inchia!
2: Gnagno Days, storietisti ciarlatani. Gnagno Days, con Zizzani fino a domani.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Squall Track. Squall Track.
2: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra.
1: Squall Track.
3: Una nuova, inutile e merdosa puntata di Squall Track sta per iniziare. Se ve la perdete, non succede nulla. Anzi, la vostra vita potrebbe andare solo meglio. Sono Ugo, il computer di bordo di questa astronave del porco. Se vi state domandando come sia possibile che un idiota come Squalo sia comandante di una nave interspaziale, la risposta è semplice. Suo nonno era colonnello e lo ha paraculato pesantemente. Esattamente come succede in politica e negli uffici pubblici. Gran parte dei ruoli più importanti del governo vengono messi, ciucciacazzi, nipoti, fratelli, cugini e figli. Ed è per questo motivo che l'Italia è gestita di merda da 70 anni.
4: Viale capitano, data strada 11, Astro Labradora.
5: Diciamo alla grande proprio.
4: Ma come ci scrive? Astro Labradoraio,
5: è un gioco di parole tra astrolabio e labrador. Astro Labradoraio.
4: Ok, dottor.
5: Vino. Cos'è questo rumore del cazzo? Telefoni accesi? ti pareva che arrivava lo stronzoniano.
6: Allora, lei si rende conto di parlare con l'ufficiale medico, vero?
5: Lei è uno stronzoniano.
6: Sa che lei, in caso di un colpo di tosse, devo salvarla dalla morte sicura.
5: Ospite immigrato da stronzo.
4: Silenzio! Sono il vostro superiore! Chiamatemi capitano!
6: Madonna, che autorità!
4: Ecco, così va meglio. Cosa dicono gli strumenti qua di bordo?
7: Capitano, senza andare nel panico, ma c'è una bomba a bordo.
3: Comandante, la devo informare che c'è una bomba a bordo.
6: Ecco, sì, è proprio di questo che vi volevo parlare.
4: Suggerimenti, signor Spock?
7: Capitano, potremmo attivare il sistema di disinnesco artificereggiante a induzione cosmotientorea.
5: Capisce?
4: No.
5: No, ti vuoi che capisca questa roba?
4: Computer, attivare il sistema di disinnesco artificereggiante a induzione cosmoestintorea.
3: Non hai una bocca, ma uno scivolo dove cadono le lettere a caso.
4: Computer, attivare il sistema di disinnesco antifaggerante a induzione cosmontorea.
3: Parli una lingua comprensibile, bastardo di merda.
7: Capitano! Possiamo provare a liberarci della bomba con il fendoraggio ultrateletrasportante alle bacche di Goji, eh?
5: Alle bacche di Goji?
4: Per me è un'ottima idea.
5: Ti pareva?
4: Computer, attivare il fendoraggio ultrateletrasportante alle bacche di Goji.
3: Non comprendo.
7: Meglio, lo devi dire meglio.
4: Computer, attivare il fendoraggio ultraletrasportante alle bacche di Goji.
3: L'ordigno è attivo ed esplode fra 15 secondi. Recarsi verso le scialuppe di salvataggio. Scialuppe rotte. Non avete modo di sfuggire alla morte.
8: Sì, testa di cazzo con la vecchia punta. Io volevo fare il sarto.
9: Non ci resta che una soluzione. Deve disinnescare la bomba manualmente.
8: E cazzo, dopo 20 minuti ci è arrivato sto minchione con le orecchie appuntite.
4: Ok, amici, calma e sangue freddo. Quale filo devo tagliare qua?
9: Il filo color ametista, capitano, su.
4: Ma io non li conosco i colori. Qual è il filo color ametista?
9: Quello di fianco al filo color uovo di pettirosso, cazzo. Quello che si vede.
4: Ma che colore è l'uovo di pettirosso?
9: È quello un po' più chiaro del color uva americana.
4: Ok, non ci sto capendo nulla io qua. Sono ancora più confuso, aiutate.
8: Questo, stronzo spaziale. Questo devi tagliare.

Nonostante l'astronave sia finita in milioni di pezzi, io sono ancora vivo. Godo. Ah, rido e godo. Ah, godo e rido.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ben ritrovati amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Che cos'è questo format? Dunque, abbiamo deciso di raccontarvi storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, per sopperire alla mancanza della quinta stagione, a cui il nostro buon Maggioni sta lavorando come un pazzo, e vi assicuro che sta preparando una roba folle. Vi ha forse mai deluso? Sì, ma vabbè. Come dicevo, queste sono favolette a sé, non influiscono sulla trama, sono episodi antologici. Porco d***o, faccio pure un corso di scrittura creativa. Merito un aumento?

0: In ogni caso, la storia di oggi inizia con Linus, che un bel giorno arriva in radio in via Massena a Pavia.
1: DJ chiama Pavia! Chiama Pavia, chiama Pavia.
2: Buongiorno a tutti, cari amici della radio più bella che c'è. Come va?
3: Buongiorno Linus, fratello adorato. Senti, devo darti una brutta notizia, eh?
2: E allora forza, senza indugio alcuno, narra, mio Albertino, fratello caro, il motivo del tuo umore grigio.
3: Beh, sono usciti i dati Auditel, eh? E il tuo programma è secondo.
2: Cosa? Com'è possibile? Chi c'è primo?
3: Beh, credo che tu lo sappia già, eh?
2: Non dirmelo.
3: Eh sì, figa, proprio loro. Mazzoli coi suoi cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba, figa.
2: Davvero indecente per dindirindina.
0: Linus è su tutte le furie. Non è tanto una questione di rabbia cieca quanto un profondo scontro di stile e filosofia. Linus ha costruito la sua radio su un modello di aspirazionalità, mantenendo sempre un certo tono. La fattoria è l'esatto opposto: caos, rottura delle regole, linguaggio scurrile e tamarraggine.
2: La fattoria rappresenta proprio il fondo verso il basso dell'etere, un programma basato su scherzi telefonici, rumori corporali e insulti, che batte in share un programma curato ed istituzionale come il mio.
3: Questo è stato un dente avvelenato per un perfezionista come te, vero fratellinus?
2: Già, devo trovare un modo per riprendermi la mia vetta. Ehi, ma se tornassi indietro nel tempo?
0: Senza troppe spiegazioni, ma con una grande dose di fantasia e di droghe speciali usate dai nostri autori, Linus torna indietro nel tempo, precisamente negli anni 70-80, in un piccolo cinema di Pavia, dove un Mazzoli senior sta uscendo mano nella mano con un Mazzoli junior.
4: Allora Marco, mio piccolo e unico erede, ti è piaciuto il film?
5: Sì, da grande voglio diventare proprio come il protagonista del film, cazzo merda culo.
4: Intendi Marty McFly?
5: No, io intendo il vero protagonista del film, la DeLorean, minchia stronzo scemo.
4: Vuoi diventare una DeLorean? Ma questa cosa non ha senso.
2: Salve, piccolo Mazzoli.
5: E tu chi sei, bastardo Barbagianni?
2: Oh, io? Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia ha devastato Pavia.
5: Veramente?
2: Sì, solo tu puoi fermarla, ma l'importante è che tu non ti metta mai davanti ad un microfono. Puoi promettermelo?
5: Accidenti, lo farò, troia merda Ictus. Tanto una valida alternativa ce l'ho. Diventare un costruttore di Gardaland come mio padre.
4: Come mio padre, è il padre di mio padre, è il padre del padre di mio padre, della nonna, della sorella.
2: Bene, ed ora via.
0: E con un fulmine litergico, Linus torna nel presente. Ma lo scenario che si trova davanti è mozzafiato. Pavia è la città più all'avanguardia del mondo. Una figata futuristica con macchine volanti ed ultra tecnologia allo stato puro. Sono tutti super ricchi, hanno debellato la fame nel mondo e sconfitto tutte le malattie esistenti.
2: Caspita, ma è incredibile.
6: Oh, ben ritrovato, sua maestà Linus. Che piacere incontrarla. È pronto per una nuova diretta di DJ Chiama Pavia, il programma più ascoltato che ci sia?
2: Siamo primi.
6: Ma certo, chi altro dovrebbe esserci?
2: E la fattoria? Quelli con le parolacce?
6: Parolacce? Cosa sono?
2: Oh, ma questo è il paradiso.
0: Niente più urla alle 2 del pomeriggio, niente più peti campionati in Dolby Surround. Senza la fattoria, la società era diventata perfetta. La fattoria non è mai esistita e tutto sembra andare bene. Qualcosa però sembra turbare l'animo del nostro Linus.
2: È tutto così assurdo. Per le strade la gente in coda sulla tangenziale non impreca, gli automobilisti si dicono prego passi lei messere, e l'agico mi è rimasta senza lavoro.
3: Ma è quello che volevi, no? Tutto pulito e tutto educato.
2: Sì, ma il popolo sta morendo dentro.
3: Aspetta un secondo che c'è l'Angelus del Papa e non voglio perdermelo.
7: Ed ecco che sta uscendo dalla balconata di San Pietro Papa Leone di Lernia.
8: Fratelli e sorelle, mi raccomando, voglietevi bene e riporgete sempre l'altra guancia. Mi raccomando, e date la carezza ai vostri figli quando tornate a casa e digli che ve l'ha data Leone, Papa Leone.
2: Perfino Leone Papa. Il mondo sarà anche salvo, ma l'anima del popolo è diventata un ufficio postale. Io qui non ci sto bene. Qui io non ci sto bene. Parco...
0: Con quella mega bestemmia mai tirata in tutta la sua vita, si crea uno squarcio temporale che riporta Linus indietro nel tempo, davanti all'altro Linus che stava per parlare col piccolo Marco.
2: Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia... Ehi, faccia di cazzo, muori, merda.
5: Ehi, hai sparato al... te stesso? Sei davvero un viaggiatore del tempo, allora? Oppure sei uno dei libici?
2: Non ci ho mai capito nulla di questi fottuti viaggi nel tempo, ma tu... tu sei un grande... Devi fare la radio, è il tuo destino.
0: E con un fresco vento di saggezza, Linus torna nella nostra linea temporale, dove è di nuovo tutto a posto.
9: E buongiorno Pavia! Cazzo merda culo! Siamo primi? Ai ai ai Linus!
2: Va bene così. Che mondo sarebbe senza la fattoria?
10: Sì, hai ragione vecchio mio. Grazie Linus.
9: Ed ora vattene a fanculo che sei solo un rosicone. Wow, wow, wow, wow.
0: Ogni grande eroe ha bisogno di un villain per definire la propria identità. E come ha giustamente detto Linus, che mondo sarebbe senza la fattoria? O meglio, che mondo sarebbe senza lo zoo?

0: tamarri.
1: I tamarri stanno cercando un fantasmologo per farsi catturare il fantasma che gli apre i cassetti di notte.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto, disinvestaio. Stazioni, robe di presenza in casa?
2: Sì, prego.
3: Praticamente sentiamo rumori notturni abbastanza importanti in giro per la casa. Noi ci alziamo, andiamo, accendiamo la luce, ma non si vede niente, no? Ma e quindi ci abbiamo anche un po' di ansia, perché ieri abbiamo trovato anche i mobili aperti. Cioè, che cosa potrebbe essere? Potete intervenire, mettere qualcosa che... Cioè, tipo anche i pacchetti di sigarette aperti. Tipo, io nel cassetto della cucina c'ho tutte le pezzate, no? Perché spaccio. C'ho tutte le palline con la bamba, no? E praticamente i sacchetti aperti, le palline sparse. Sta roba può essere? Un topo, dici?
2: Che ne so.
3: Perché all'inizio pensavamo che potesse essere tipo un fantasma.
2: Sì, però è facile.
3: Ma voi non fate servizi per i fantasmi?
2: No, noi non facciamo fantasmi.
3: Chi posso chiamare se è roba di fantasmi?
2: I Ghostbuster.
3: Ma quelli sono americani ed è un film. Non mi pigliare per il culo, che vengo ti tiro uno schiaffo, so che ti cancello il sorriso per 4 anni, cretino.
2: Senti, allora, io non so se tu stai a fare sul serio oppure no.
3: Se sono serio, sennò che alle 11 di mattina ci voglio rompermi i coglioni a telefonare alla gente di cazzare.
2: Appunto, però tanto meno non mi viene a raccontare i cazzi tuoi che mi dici che c'è la bamba nascosta dentro i pacchetti delle sigarette. Quindi,
3: sennò cosa succede?
2: Guarda, comunque posso dirti che noi non riusciamo a farti il servizio in quanto siamo fuori Lazio. Quindi potresti chiamare una società di zona. E magari spiegare in altri termini tutta la problematica.
3: Vabbè, glielo spiego, so cazzi mia. Ma senti, ma non c'hai mica il numero di telefono di qualche sciroccato come te che fa sto servizio?
2: Sì.
3: E vuoi darmelo?
2: Un attimo.
3: Tanto che occupo il tempo.
2: Allora.
3: Va bene, sciroccato, grazie del consiglio.
2: A posto.
3: Ciao, ciao, vaffanculo.
2: Vaffanculo a te. Già.
0: Tamarri.
4: Buongiorno, sono
5: Buongiorno, salve. Senta, mi ha dato il numero Ezio Pazzo per la disinfestazione. Mi ha dato il numero suo.
4: Mi dia più informazioni, cosa le serve? Così vediamo cosa possiamo fare.
5: Sì, allora praticamente in casa sentiamo dei rumori notturni.
4: Dove siete?
5: A casa. Adesso siamo a casa e...
4: L'indirizzo, mi perdoni.
5: Ah, l'indirizzo. L'indirizzo è... Siamo a Roma, siamo in via Tuscolana 71.
4: Sì.
5: E praticamente succede che alla notte sentiamo come se si aprissero i cassetti, si chiudessero i cassetti in cucina.
3: Sentiamo anche il pianoforte.
5: Sentiamo il pianoforte che suona, queste robe qua. E allora ho pensato che se è un topo che cammina, però quando noi
4: che suona il pianoforte, il topo?
5: Non lo so, se
4: lo
5: cammina sui tetti.
4: È probabile, mi perdoni, ma io ho un pianoforte e ho avuto dei topi e i topi non mi hanno mai suonato.
5: No,
4: il pianoforte.
5: Però signora, noi siamo produttori di musica e abbiamo le tastiere digitali. Quindi,
4: quindi potrebbe
5: non è, stiamo parlando.
4: Sono sempre accese di notte?
5: Sì, perché noi lavoriamo di notte,
3: sì,
5: no?
3: Che siamo sempre fatti.
5: Siamo fatti, ci mettiamo là, facciamo le produzioni discografiche per i ragazzini, non so, i dischi di...
4: Ok, perfetto. Di e noi possiamo arrivare a questo punto? Veniamo una di notte a vedere il topo dove
5: no,
4: gira?
5: No, nel senso che la domanda è che voglio farli, se me la fa fare.
4: Ma comunque non aprono i cassetti i topi, se la cosa le può essere utile.
5: Ecco, allora, la nostra preoccupazione è, se non è il topo, cioè, possono essere fantasmi, cose del genere?
4: Certo, sicuramente. Io infatti su questo...
5: Perché nella casa che abbiamo comprato
4: ci vive... non sono una disinfestazione.
5: Ma non sto ridendo, signora, questa è una cosa
4: io
5: seria.
4: Io sì, invece, mi perdoni, ma non mi chiama mai nessuno perché c'è una casa infestata.
5: Ma io le chiamo lei perché non so chi chiamare. E allora praticamente questa casa qua.
4: Allora faccio una cosa, mi segno il suo numero e quando qualche problema chiamo anch'io lei.
5: La risata
4: so
5: nella
4: chiamare,
5: panchina in un prato da sola.
4: Allora io vi ringrazio per questa bella telefonata, ma purtroppo non ho tempo da perdere.
5: Sì, però non mi hai fatto parlare. Ma non mi fai parlare. A me non me ne frega un cazzo.
4: Io sto lavorando, voi no, ma io sto lavorando.
5: Ma io ti sto chiamando perché ti devo dare un lavoro che non so se c'è il topo, il cazzo, se c'è un fantasma in casa.
4: Purtroppo non ho tempo da
5: sì, però non mi hai fatto parlare. Ma non mi fai parlare. A me non me ne frega un cazzo.
4: Io sto lavorando, voi no, ma io sto lavorando.
5: Ma io ti sto chiamando perché

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fate bene.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
9: Sì.
8: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, il super agente segreto di Passeranno di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
9: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Teo di Pasper di Pas co
11: è difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi musugai.
8: Sono un Spider-Merd!
9: No. Sono Spider-Merd! No.
8: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Cazzo giochi a wrestling!
8: Perché avere il gomito?

0: mi sono ricordato.
1: Ma dai, non fare così, Crachips.
2: Mi chiamo Crachapus.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
0: No. Aspetta.
3: Ma vaffanculo, che cazzo me.
1: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
1: Dai.
4: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
0: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
5: Sto... No, non formare. Come dite fermare ferma. Il dottor Crachapus.
1: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
5: Che è supermercato Crachapus!
3: Crachapus!
2: Ti ucciderò!
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
5: Non è un mago!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
5: Leo!
1: Ma vaffanculo!
5: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
5: No! Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
3: No! Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
5: Che?
1: Obi-Wan Kenobi!
3: Bravo!
5: Bravo! Adesso di farlo!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
6: Leonson! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
7: Ce l'hai la muta?
6: Faccio la cinese, figlio di p***a!
7: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
6: Odimi, ascoltami!
8: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
9: Voldemort, figlio di p***a!
8: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
10: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
8: Tu prima di Voldemort.
11: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
12: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
0: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana sono scusate la cosa con la trina.
3: Ma porca.
0: Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's Not Talent, il programma che porta nelle vostre case le illusioni di poveracci senza talento per infrangerle senza pietà né pudore in nome del dio Cher. This is me. Ma non perdiamoci in fottuti sentimentalismi e partiamo subito in quarta per investire il primo concorrente.
2: Dai, investiamo il concorrente, lo faccio io con la punta. Hai capito? Investire, punto.
1: Facciamo i complimenti tra l'altro al nostro Frank Mattone che prende 5.000 euro a scorreggia e soprattutto per questo grande programma che ha condotto su Television.
2: Quello, sì, sta andando molto bene, sta andando
3: non
2: in
3: programma. Non lo guarda nessuno, stronzo.
2: Per quello sta andando bene, hai capito il gioco di parole? È forte, 5.000 euro ho preso per questa cosa.
4: Ciao, buongiorno a tutti, sono Marianna, ho 29 anni e vengo da Sassari.
1: Ah, clandestina quindi.
3: Sei un'isolana.
4: Sì, esatto, sono sarda, non clandestina.
2: Allora sarda da un cazzo a quell'altro, hai capito? Sarda 5.000 euro ho preso, l'ho fatturati comunque.
1: Allora stronza di merda, racconta, cara nostra sardina, vogliamo sapere tutto di te. A che tribù appartieni, se avete l'acqua corrente nel vostro villaggio e come ti procuri il cibo laggiù nel cuore dell'Africa nera, eh?
4: No, ma scusi, ma quale Africa nera? Comunque, per vostra informazione, sarei avvocato io.
2: Mi oppongo!
3: Non è vero, non esistono avvocati donne.
4: No, sì che esistono.
3: Non nel mio secolo.
4: Come no?
3: Sei una strega, bruciamola. Conosce le parole di Satana, ci sta bindolando.
4: Beh, canterò I Will Always Love You di Whitney Houston.
3: È un'altra parola magica.
1: E sentiamo questa vaccata, prego.

0: Non è possibile che cantate questa canzone, che Whitney Houston è morta! I morti non cantano! Danno i numeri, mi dai i numeri!
1: Non sono morto.
2: Una merda come sospettavamo. Beh, dai, cosa ci si può aspettare da una che vive su quella roba lì? Su una
3: scopa, la bastarda!
2: Una zattera volante.
1: Vivo in Sardegna, poi non ho cantato così male.
2: Dai, fai schifo al cazzo, levati dai coglioni e guarda, facci un regalo. Visto che sei avvocato, autodenunciati perché sei una merda.
1: No, io denuncio voi e me ne vado.
0: Colpevole!
2: Bene, facciamo entrare il secondo concorrente.
4: Ciao amici d'Italia, notte lenta, io sono Stonio.
2: Permessi, bravissimo.
4: Beh, io di lavoro faccio lo scassinatore di distributori automatici.
2: Ottimo.
4: Ma con questa cosa che ormai si paga tutto con le tessere magnetiche, sto un po' in crisi, quindi ora sto facendo un corso per imparare a fare le truffe online.
2: Ma un giovane imprenditore, bravo, ragazzi.
4: Bravo.
2: Ma come quelli di una volta, ecco. E immagino che tu abbia anche un incredibile talento canoro. Dici, cosa ci canterai questa sera?
4: Canto quello che ha cantato la signorina africana di prima, ma meglio.
0: Bravo! Sei originalissimo! Hai capito come ha rovesciato la prospettiva? Inventato partendo, sei bravo! Non so cosa sto dicendo, mi puoi dare un pugno nel naso?
3: Bruciate la strega che parla!
4: I will love you, we love you, you in the world, in the city, in the town. I will always be love you.
2: Ma bravo, ragazzi!
0: Dicono che i ragazzi non parlano bene l'inglese. Guardate Antonio qua.
2: Stonio, sono commosso. Veramente, io a questo punto credo di parlare a nome di tutti i giudici. Io non solo ti approvo, io ti nomino campione di tutte le puntate precedenti e future a venire.
0: È anche prelato, grande e bravo. Allora io ti nomino anche vescovo.
4: E poi...
0: Allora anche papa.
2: Allora signori, per festeggiare questa grande vittoria di Stonio, come succede al Burning Man, stasera bruceremo una strega. Una strega qui sul palco.
3: Vieni bella, vieni.
2: Dai, vieni stronza.
1: Scusa, intanto non mi tenete le braccia, lasciatemi stare.
3: Zitta.
1: Devo fare una serie di esposti perché quest'uomo.
2: Sì, dai.
3: In nome di Gesù noi ti puniamo, strega.
1: Bene. È stata detta una bestemmia, se non sbaglio anche due, quindi io dovrò denunciare anche questo fatto.
3: Zitta, guarda questa croce.
2: Allora attenzione, ora stanno versando della benzina,
3: oh,
2: mentre
3: questa
2: donna è legata a questa specie di croce di legno. Fuoco!
3: Giustizia è fatta in nome di Dio!
0: Scusate ragazzi, una domanda importante. Petto o coscia? Hai capito? This is me.
5: Lo Zoo di 105.
6: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
7: Siamo nel merdibrante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove i sudici acariatidi stanno guardando vecchie puntate di Sarabanda.
8: Uomo gatto,
9: vai.
8: 1, 2, 3.
9: Passo.
10: Ma dai, uomo gatto, è facile, su.
11: Nonno, ancora guardi le vecchie puntate di Sarabanda?
10: Sì, sono pur sempre un nostalgico e non riesco a resistere al fascino sublime di Enrico Papi.
12: Io ce lo ciucciavo Enrico Papi.
11: Ma che fine ha fatto Enrico Papi?
10: Boh, credo sia morto.
13: Attenzione, Turbo Boomer! Qualcuno ha detto Enrico Papi?
10: Sua maestà, Lord Giolitti!
11: Sì, maestà, stavamo giusto chiedendoci se Papi fosse morto o no.
13: Non è morto, amici miei!
10: Oh, che lieta notizia, bontà divina!
13: E per di più, ora conduce un programma radio insieme a Lodovica Comello!
11: Oh, che bella figa lei! Ma cosa c'entrano quei due insieme?
13: Non lo so proprio, amico mio. In ogni caso, quel cazzo di Papi parla sempre sopra le persone e non lascia parlare la dolce Lodovica, stellina cara. Ha veramente svitato la minchia. Andate e fate ciò che va fatto.
11: Forza, amici, si torna al lavoro.
10: Non so se ce la farò. Turbo Boomer!
7: E con turbo celerità i Turbo Boomer vanno in largo Donegani, sede della radio in cui Papi sta registrando il suo programma.
9: Eccoci, una nuova puntata degli Sbollati di 105, amici. Ma è incredibile, siamo in onda pure oggi. Sempre qui nel mio programma, il mio di programma, io Enrico Papi, c'è anche quella chiacchierona impertinente di Logovica Comello.
14: Ecco, Enrico, io vorrei dire...
9: No, zitta, Lodo, zitta, questo è il mio programma, non mi interrompere.
11: Fermo lì, sacco di cazzi.
9: Uzi, ma quelli sono i potenti... Turbo
12: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: Ma siete voi, siete arrivati finalmente. Ma io lo sapevo che prima o poi qualcuno sarebbe intervenuto per Lodovica. Perché Lodovica cerca sempre di intervenire. Questa cosa non va bene, poi c'è sta suo marito lì, coso.
14: Enrico, in verità sei...
9: Ma lo vedi, non mi lascia mai parlare, ma porca miseria. Mamma, mi arrabbio veramente, divento un animale,
11: A me sembra che sia tu a non far parlare mai nessuno.
9: Esatto, Gandalf, ma come hai fatto? Come hai fatto? T'hanno passato la risposta, perché è incredibile. Qua poi continuano a interrompermi. Io sono qua che cerco di fare il mio lavoro dignitosamente e tutti mi devono parlare sopra.
12: Scusa Enrico, ma guarda che sei tu a...
9: Brava, manna! È incredibile, ma come ha fatto? Brava! Vedi che non sono pazzo, lo vedi anche tu che non mi fanno parlare. Brava!
11: Questo figlio di puttana mi sta facendo proprio girare il cazzo.
9: Bravissimo! Hai indovinato, lo puoi dire forte Gandalf, anche se secondo me insomma Lodovica dovrebbe un po' essere licenziata. Perché il mio programma lo dovrei fare io da solo, no? Non potevi dire saggezza più saggia, bravo!
12: Io capisco il rammarico della povera Lodovica.
9: Brava, risposta esatta, brava!
11: Non credo ci siano altre spiegazioni ragazzi, ammazziamolo di cinghiate e basta, nonno? Nonno?
10: Oh, scusate ragazzi, è che sono un po' emozionato di vedere Enrico Papi dal vivo. Mi scusi, signor Papi, potrebbe dirlo per una volta? Solo una? Dai!
9: Moloseca!
10: Oh, questo è il più bel momento della mia vita dai tempi della seconda atomica.
9: Senti, nonno, visto che sei qui, sei pronto a giocare?
10: Non aspettavo altro!
9: E allora, Moloseca!
10: Oh, che ansia!
9: Dai, buttati!
12: Questa è thriller, nonno!
9: Buttati, che facile, dai!
12: Nonno, è thriller!
9: No, ma dai, dai!
11: È thriller!
10: Hitler!
9: Ma no, no!
10: Oh, maledizione, ci tenevo così tanto a vincere!
9: Ma no, nonno, ma non è quella la canzone! Dai! Ma chi mi avete preso? Asaia, ma chi mi avete preso come concorrenti?
10: Ho capito, non c'è bisogno di continuare!
9: Ora, dai, una risposta soltanto e puoi portarti a casa 2500 orologi fumagazzi, dai, dai!
10: Ma non stiamo più giocando, Enrico!
9: Non c'è proprio scampo per il povero nonno, niente, niente!
10: Ma senti, Enrico, hai rotto il cazzo al camion!
9: Ah, e quindi...
10: Prendo la cinghia!
7: E i Turbo Boomer fanno finalmente chiudere quella fogna di merda Enrico Papi a suon di cinghiate che è veramente musica per le nostre orecchie. Anzi, musica!
9: Grazie Turbo Boomer, veramente avete risvegliato il mio cuore come ladri fantasma di Persona 5, giuro che non lo farò più.
10: Mi è spiaciuto molto cinghiarti Papi, ma quando è troppo è troppo.
9: Senti nonno, ma mi racconteresti una barzelletta?
10: Ma certo, Stellina. Due pecore si guardano intensamente negli occhi e si guardano negli occhi intensamente, si guardano per ore, per giorni, per settimane, mesi, anni e continuano, si guardano fino a che una delle due dice...
9: Ah, no, ma aspetta, oh, questa io la conosco, la so. Dice che praticamente dice, come le pecore, no?
10: Nessuno può raccontare la barzelletta a posto mio. Ma sai che ti dico? Preferivo quando tutti pensavano che eri morto, porco.
15: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
16: Lo Zoo di 105 presenta
17: Il segreto.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, servastraccia. Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
3: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, porca manaia! Oh, in culo!
2: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
3: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
2: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
3: Appunto, è stata una notte da favola.
6: Vabbè, però brava anche lei, eh. Brava, brava,
5: che brava. Il culo.
3: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
3: Il mio segreto in pericolo? Impossibile! Ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
2: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farlo lo stesso domando!
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
3: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
1: Aspetta. Vabbè, ciao. Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
3: Come serrar tanta seriga. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sulle scarpe.
6: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
5: Anche s***ato.
7: Unico.
0: C'è qualcuno, avete sentito?
5: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi tu, fermo.
8: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla donna Ruanda, non scapperà, ci penso io.
2: No idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso anale.
1: Io?
5: Preso, preso. Potrei farmi la stessa domanda.
6: Bravo. Bravo.
7: Continua.
6: Bravo.
5: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Bravo maresciallo, lo tenga fermo.
8: E tu chi cazzo sei?
5: Potrei farle la stessa domanda, imperativo.
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
1: Oddio, ma è la morte.
8: In ossa e ossa, donna Ruanda.
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì. Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
8: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte, come cazzo ti devo chiamare?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
8: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare! Taci!
7: Non osare!
8: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
5: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
9: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
5: Multietnico.
6: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
5: Potrei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
2: dell'Oceano Indiano.
5: I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
6: La cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, anno il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
6: Una business relationship. Tutta la stessa way, le Seychelles di nuovo.
5: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora
6: Lindsay, no.
5: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
7: Lindsay.
5: Lindsay.
7: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora.
6: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
7: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
4: ma
7: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No, PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
7: Che dici?
5: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma Porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vov,
6: ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso bene l'uovo. Coglioni a me, rombi
3: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
5: cos'è
6: inglese.
5: Quello? Una Range
6: Rover?
5: Rover
6: Vogue.
5: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vover Vorgen.
6: Vover
5: Vorgen. Ma dillo così,
3: la non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Eccosi.
6: Come eccosi?
5: C'è scritto?
6: Eh sì.
5: No, sul copione c'è la H. E che c'è di speciale?
6: Hai mangiato male lei.
5: C'ho un po' di pastella.
6: Ho sento.
7: Madonna.
8: Vuoi un zucchino, mo?
6: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
8: Vedete? Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
5: Posso vederti la figa?
6: Non improvvisi, non vada a braccio.
1: Avanti un altro. Nome e superpotere.
9: Il mio nome è Due Natiche.
5: È lo stesso di prima, scusate.
6: No. Vabbè, ragazzi. Sono gemelli. Si sono presentati insieme.
5: Ah, è lo stesso attore di prima?
6: Non è lo stesso attore.
5: Avete cambiato il costume?
6: È il fratello gemello.
5: Ah.
6: Omozigoto.
5: Vabbè, su tendenze sessuali non mi interessa.
6: No, omozigoto nel senso che sono un'unica cellula. Gemelli uguali, identici in tutte e per tutto.
5: Due natiche. Cosa è di particolare?
6: Hai.
5: Hitler.
6: No. Senta, non è un quiz. Due natiche. E che cosa hai tu di particolare? Lui.
5: Cos'hai tu?
6: Non lo guardi, deve fare la battuta.
5: Due natiche. E cos'hai di particolare tu?
6: Non c'è tu.
5: Tu l'hai detto.
6: No, tu lo dicevo a lei tu.
5: Ah, io tu?
6: No, tu lei, doveva dire tu lui.
5: Lui tu?
6: Lui non è tu, lui è due natiche, lui è tu.
5: Tu?
6: Tu?
5: Tata?
6: Bebè.
5: Bebè.
6: Oh, sei figlia Giuseppe pure tu. Che cazzo stiamo facendo? Si attenga al copione, due natiche, e che cos'hai di particolare?
5: Due natiche, che cos'hai di particolare?
6: Perché la spina?
5: Ho una spina? Ho una caramella alla menta.
6: Ma la sputacchi, ma scusi, ma lei, ma perché?
5: È la super caramella di super comparsa.
6: Non mi risulta da copione.
5: Quella che sputa la menta.
6: Ma veramente fa sta roba qua?
5: Sì,
6: non interessa a nessuno.
5: Niente.
6: Niente.
5: Pensavo fosse un elemento.
6: No, cioè, due natiche.
5: Due natiche, cos'hai?
6: Ma è deragliato. Sputi la caramella.
5: No, anche l'altra.
6: Spudi, anche l'altra.
5: È l'ultima.
6: Non mi frega un cazzo, ma no.
8: Senti, la caramella gliela devi lasciare perché l'amore mio c'ha un po' con alito che... Perché ha mangiato lo sgombro a pranzo.
6: Lei si mangia lo sgombro a pranzo?
8: Perché le lasagne le ho date a te, no? E a lui ci ho dato lo sgombro, quello c'avevo.
6: E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
8: Girate dall'altra parte.
6: Più forte che si sente.
5: Due natiche!
6: No, due mani, due nati, cioè le due fette di culo.
5: Due natiche, cos'hai di particolare?
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Niente da fare. I tamarri sono ancora alla ricerca del fornaio del panificio, colpevole, secondo loro, di essere troppo bravo, al punto da aver fatto venire il diabete ai due terroncelli di periferia. Peccato che non riescano a capire una cosa molto semplice. Non è il pane il problema. Sono loro che si sfondano come dei babbuini.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sì, sì, rispondi pure dalla cantina, stai cercando le cacciotte. Sono Massimini di quarto, pronto?
3: Pronto.
4: Vedi te che c'è sta atteggiamento già subito, che uno ti chiama per chiedere un consiglio medico e vedi che gli rispondi, già rispondi di merda dalla cantina. C'è un telefono da 7.000 lire, probabilmente non c'è neanche i soldi di comprarti da mezzogiorno il pane. Sto scemo di merda. Senti, tu sei nutrizionistico?
3: Sì, nutrizionistico.
4: Va bene, già. Ma senti, ma vuoi che ti presti 300-400 euro a comprarti il telefono oppure vai avanti a parlare dentro un bicchiere attaccato a un filo?
3: Sei simpatico, di dove sei?
4: Ah, vuoi scopare già, sei pure culatone. Senti, la domanda secca, perché io sto cercando un professionista della nutrizione. Siccome io faccio colazione praticamente con una Ceres e due pezzi di pizza pugliese, no? Ma perché ieri mi sono sbranato 3 grammi nella nasca, la mattina mi alzo con proprio lo sfregio, proprio de voglia di mangiare all'inferno. Oh, figli di puttana, cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Roscioli, sì, chi è lei?
4: Io sono Massimin di quarto. Tu vieni da spazio?
5: Sì.
4: Sei alieno? Che parli strano? Ti ho chiamato perché praticamente mio cugino, siamo stati da un dietologo e siccome lui si scascia di brutto da te, che gli piace un sacco il tuo pane, le pizzette, la roba che fai tu, no? Però sta cosa gli ha alzato il colesterolo pesantemente, è devastato. Mi senti? Pronto?
5: Sì, lo sto ascoltando.
4: Allora, praticamente lui, per questa ghiottoneria che ha nei confronti dei tuoi prodotti, si è praticamente devastato il corpo. Allora,
5: può darsi che hai sbagliato a chiamare forno. Io.
4: Va bene, adesso...
5: qui è il laboratorio.
4: A parte la tenerezza infinita che ho nei confronti del tuo italiano, però quello che stavo dicendo, tu sei la produzione del cibo, no? Lo fai tu il pane, le pizze.
5: Guardi, non ho tempo da perdere.
4: Sai che veramente ti infilo nel forno, pezzo di merda. Pronto? Pezzo di merda? Richiamo?
6: Buongiorno.
4: Sì, schiava, ascolti, c'è mica il panettiere lì?
6: Pronto?
4: Sì, al pronto ci siamo arrivati circa 4 minuti fa, sono Massimi di quarto, c'è il panettiere?
6: Il panettiere è andato via a quest'ora.
4: Porca miseria. Mi fa una gentilezza, perché praticamente non ho finito di mettergli le mani addosso l'altro giorno, che mi doveva 50 euro, che pippa lui, no? Gli ho venduto le pezzate. Gli può dire che gli altri schiaffi glieli do domani? Pronto? Pronto? Ma guarda che la gente maleducata.
1: Tamarri.
7: Sto chiamando il tuo forno?
8: Sì, digli a quello che sta battendo di stare un attimo calmo, che devo parlare al telefono. È il forno?
7: Sì.
8: Sì, ciao. Senti, ti devo passare un attimo a mio cugino perché ha avuto a che fare l'altro giorno con il fornaio. Sei tu il fornaio?
7: No.
8: Passami il fornaio un attimo. Per favore. Sono Giovannino, che devo passarti mio cugino Massimino, che ha avuto una discussione col fornaio. Passamelo un attimo. Passamelo.
7: Aspetta, io parlo.
8: Sì, dai.
7: Eccolo, parlo con lei e lei se parlo.
8: Che cazzo stai dicendo? Passami il fornaio, vai.
7: Sì. Cercando il fornaio con
4: Dai, facciamo ancora più rumore, dai, picchiamo le cose. Battiamo anche le mani, dai. Più rumore, dai, picchiamo anche gli oggetti, dai. Porca... Oh! Ma dove l'avete messo il telefono? Sulla cappotta di un camion.
6: Pronto?
4: Sì, signora, scusi, ma il telefono dove l'avete messo? Davanti proprio all'uscita delle bocchettone dell'aspiratore del forno? C'è un casino che non si può... Senti che roba.
6: Scusi, cosa desidera?
4: Prima di tutto desidero poter parlare con qualcuno senza sentire un camion lanciato a 160 km orari nel tunnel dell'Alma.
6: Aspetta, questo è un negozio, questa è una cucina, quindi mi dispiace, ma...
4: questa è una persona, sì, questa è una mano, rumori. Questa è una schiaffa. Senti, allora potresti dire al fornaio che mio cugino si è preso il diabete per colpa sua?
6: Ma scusi, ma chi è lei?
4: Massimi di quarto, praticamente mio cugino è stato dal dietologo e gli ha detto che lui si è scasciato troppo di pizzette, pane, tutte quelle cose lì che fate voi molto buone. Cioè voi avete una qualità troppo alta e mio cugino è rimasto un po' addicted, come si dice nelle lingue straniere, del vostro prodotto.
8: Sì, per colpa del fornaio.
4: Allora praticamente lui ce l'ha a morte col fornaio, dice che per colpa sua è diventato diabetico.
6: Ma lei ha chiamato per dirmi questo?
4: No, ho chiamato per minacciare il fornaio, però mi ha risposto lei.
8: Fatti passare il fornaio.
4: Allora, può dirci al fornaio per piacere che oggi pomeriggio intorno alle 5:30 mio cugino viene là fuori e gli tira una cacciavitata. Pronto? Signora?
9: Ha detto sì.
4: Ma pensate, uno va a essere anche educato.
9: Ma sta lavorando, Massimino.
4: Vabbè, va.
9: Che doveva fare la focaccia.
4: Comunque c'è ragione, è colpa del fornaio. Non tua che c'ha la bocca da porco di merda.
9: Sono loro che se non facessero quelle robe io non avessi il diabete.

0: Nel Wonderland di oggi tornano i vecchi, centenari, totalmente rincoglioniti.
1: Chi è?
2: Sì.
1: Chi pa?
2: Mi dica.
1: Non so io, a chi cerca?
2: Se lei parla correttamente e non in fretta, mi fa una cortesia. Pronto?
1: Sì, vorrei sapere a chi cerca.
2: Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
1: No, io, ma lei mi avete chiamato?
3: Chi?
1: No?
3: Io?
1: Sì.
3: La chitarra?
1: Ma avete chiamato, volevo sapere cosa volete. Chi siete?
3: Una chitarra enorme. E dove sta questa chitarra, mi scusi, eh?
1: Voi mi avete chiamato.
3: Io so benissimo. Mi dica.
1: Volevo sapere. Voi mi avete chiamato.
3: Mi dica, perché purtroppo, sa.
1: Non ho capito cosa volete, chi siete. Mi avete chiamato e io volevo sapere cosa volete e chi siete.
3: Il marito è morto.
1: Ma a chi cercate? Volevo sapere a chi cercate voi.
2: 620 euro.
4: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Mi dica.
4: No, voi dovete dire, mi dica. Voi avete chiamato.
2: 620 euro.
4: Cosa?
2: 620 euro.
4: Perché cosa?
2: Non la sento proprio, non riesco a capire.
4: Ah, io nemmeno, non vi conosco, quindi non intendo parlare con voi. Arrivederci.
2: Scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
4: Ah, pronto? No, avete sbagliato allora, va
3: mi
4: bene.
3: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
4: Ma noi non dobbiamo dire niente, signora, vedi che ha sbagliato numero.
3: La chitarra?
4: Che c'entra questo? Questo numero non è un numero fisso. Signora.
3: E dove la dobbiamo mettere, mi dica?
5: Guarda.
4: Come?
5: Pronto, signora?
3: Pronto.
5: Senta, io sono il marito della signora. La dovete finire, non scocciando.
3: Mi dica.
5: Però mettiamo
3: me
5: il vostro telefono sotto controllo, il carabinieri ce l'ha decimato
3: dalla
5: casa mia e me la fregate voi. Va bene? Non chiamate più qua perché non dobbiamo dare niente a nessuno.
3: La chitarra?
5: Parla il marito della signora.
3: Finitela
5: e chiudetelo per sempre. Se no vediamo da dove viene.
3: Una chitarra enorme.

0: Pronto?
1: Dal invece 620 euro.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Fammi
1: parlare. Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
2: Pronto?
0: Senti, a tua moglie te la tieni tu.
2: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
0: Lei chiama a me, mi dica, che cazzo sei tu?
1: Cortesemente.
0: Che cazzo sei?
1: Pregherei di...
0: La tangola assorta e malata.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
4: questo è Wonderland. Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: La discoteca non va più, ora c'è il soft clubbing. I DJ suonano in locali diversi, come bar, piazzali, negozi di ogni genere. Quindi Massimino e Giovannino, che oltre ad essere due tamarri, sono anche due DJ, chiameranno le pollerie per organizzare degli eventi per fare il loro DJ set.
3: Casa del p***o, buongiorno.
4: Minchia, non sapevo come atteggiarmi con questa risposta. Salve, sono Massimino di Quarto. Un'informazione, lei è titolaro?
3: Non sono interessato, e poi se risponde mi dice minchia, arrivederci.
4: Oh, coglione, che cazzo fai? Pronto? Minchia, richiama Galvanico.
5: Casa del p***o, buongiorno.
4: Ah, perfetto, finalmente qualcuno di gentile, no? Perché prima c'era un personaggio, mi ha messo la cornetta in faccia, maleducatissimo proprio.
5: Evidentemente se l'ha fatto avrà sentito qualcosa che non andava.
4: Sì, secondo me è solo razzista, perché ha sentito che sono un po' meridionale. Vabbè, comunque
5: guardi che io sono la mamma e sono meridionale. Se la mette su questo punto, arrivederci, buona giornata.
4: Ma che cazzo è? Proprio genetica la cosa. Ma non mi mettete giù la cornetta che
6: Oh, razzista completo.
4: È proprio la famiglia così, oh. Devo abbassarti la cornetta a prescindere. Non voglio sentire quello che vuoi. Devo buttarti giù la cornetta. Pezzi di merda.
5: Buongiorno.
4: Uè, o streghetta, mi su a chiamar per parlare con il direttore.
5: Ah, Agoso, vedi dannattene a quel paese, va, non fare perdere tempo alla gente, se no ti denuncio.
4: Ma madonna, ma devo chiedere una cosa al proprietario, ma che cazzo siete bunkerati, oh? Ma che problemi avete? Pronto? Minchia, ma sta gente, ma che fulminata forte, oh.
6: Mia che nervoso.
4: Pezza di merda.
6: Minchia, pollaia.
5: Polleria?
4: Scemo di merda! Sai che la prossima volta mi metti giù la cornetta, proprio ti mordo in collo, t'aspiro tutto l'imbiando delle vene come se fossero spaghetti. Me li succhio, ti succhio le vene come gli spaghetti, proprio, capito?
5: Cosa ha bisogno?
4: Io? A parte di di capire se ho sbagliato un numero. Sei quello che mi ha messo giù la cornetta prima?
5: No.
4: Ah, scusa, allora
5: noi siamo una polleria.
4: Allora ti risputo le vene nel corpo. Fai finta che non le ho mai succhiate via. Volevo sapere se era possibile fare un soft clubbing da voi con i polli bollenti, il tipo gadget, lanciarli ai cristiani vestiti da pollo. Vogliamo organizzare?
5: No, non si può.
4: Sto parlandissimo, sto facendo quello che ti sta spiegando. Che ti sovrappone alle cose che dico. Allora le vene te le risucchi di nuovo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, salve signora. Sto chiamando da Milano. Perché
5: sì,
6: vorremmo fare un soft clubbing nella sua location. Che adesso si usa molto fare, diciamo, nei luoghi un po' strani. La situazione con il DJ che mette i dischi, la gente che viene, consuma. E ci piaceva fare una roba così con i polli.
5: Io ho paura che non abbiamo lo spazio e non siamo proprio l'attività giusta per fare una cosa.
6: Eh no,
5: del
6: perché signora, le spiego.
4: Dite che più è marcio.
6: Cioè, più è marcio il posto, più è diverso dal mondo della discoteca e adesso funziona. Tipo, immagini la console in mezzo alle galline appese, tutte depilate, che ci tiri gli schiaffi forte, proprio tre
4: mix.
6: Lanci i polli alla gente, tutti sulle mani. È un'attività secondo me che a Milano funziona tantissimo.
5: Noi qua siamo in campagna e ho paura che quello che funziona a Milano non funzioni qua. Quindi io la ringrazio.
6: Ma noi veniamo. Aspetta, fammi finire. Però si immagini che ci sono anche la gente che fa i video con Instagram. Noi siamo famosi. Veniamo là, viene il pubblico nel luogo.
4: Guardate
6: dove
4: che è pieno di polli bollenti.
6: Basta che è pieno di polli in giro. Che bollenti che li lanciamo sulla. Tipo girarrosto col ferro che lo lanci su una persona e lo infilzi nel petto. Una roba così, capito?
5: No, io la ringrazio, ma non sono interessata.
6: Non ti andrebbe di farlo, bastarda.
5: Ma vaffanculo.
6: Cogliona. Che cazzo fai?
4: Come è precipitata sta cosa? È precipitata.
6: Ma proprio come un mattone nell'acqua.
4: Sì, sì, è proprio volata in fondo al precipizio dalla situazione in un attimissimo.
6: È lì nel buio.
1: Tamarri.
7: Margherita, buongiorno.
4: Sì, sacca, sono Massimi di Quarto.
7: Sì, prego.
4: Ah, perfetto. Lei è la titolare della situa?
7: No.
4: Con chi posso parlare? Perché vorremmo organizzare un soft clubbing da voi.
7: No, noi siamo solo una friggitoria di pesce, una gastronomia di solo pesce.
4: Ah, minchia, proprio olio bollente e odore di totano. Stupendo, cazzo.
7: Sì. Ah, sì.
4: No, perché stavo pensando, siccome voglio proporre al titolare, scusi, ti rubo un secondo, così mi dici se è anche uno mezzo pazzo che ci starebbe oppure no. Vogliamo organizzare, sai cos'è il soft clubbing, no? Dove gli scasciati la mattina vanno a fare colazione con la musica house.
7: ma non è proprio il posto, no.
4: No, ma no. Appunto perché non è il posto. Com'è adesso la cosa che funziona? Le cose alternative. Cioè, tipo io che prendo ste manate nell'olio bolletti di Totoro, lo lancio alla gente mentre sta andando la musica. Cioè,
7: proprio... la devo abbandonare perché ho dei clienti.
4: No, non mi lasciare.
7: Mi arrivederci.
4: Va bene, dai, è così che funziona la vita. Uno ti propone di fare la grana e tu butti via 4 Totoro in bocca a 3 terroni. Ma guarda che stronza di merda.
1: Tamarri.
8: Sì, pronto?
6: La polleria?
8: Sì, mi dica.
6: Ciao, grande. Senti, ti ho chiamato perché vorremmo organizzare un soft clubbing da te.
8: Che sarebbe tradotto in italiano?
6: Praticamente adesso cosa succede? Che la discoteca non c'è più e si fanno queste robe tipo nei bar a colazione col DJ che mixa. E allora
8: ti dico subito, ci servono spazio, è un locale troppo piccolo.
6: Ma non c'entra il piccolo, la gente sta fuori. Ma poi ti spiego che i locali a noi ci interessano, basta che siano marci. Mi ha detto che il tuo posto è una merda.
8: Sì, quello è vero.
6: Ed è perfetto per fare.
8: Perché
6: più è. Oh, figlio di puttana, sto parlando, coglione. Che cazzo fai?
8: Ciao, ti lascio.
6: Ma vai a fanculo, scemo di merda. Oh. Ma pensate, cafone, gli avevo proposto il cambiamento di vita a sto coglione.
4: Minchia, gli risolvevamo gli affari, cazzo.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: nuovo giorno nel quartier generale di Media 7, dove l'omonima associazione a delinquere comandata dall'onnifetente Salva Lender sta vivendo un periodo di profonda noia. Grazie ai loro poteri, i malvagi supereroi hanno infatti sgominato tutte le altre bande criminali della città, arricchendosi a dismisura e guadagnandosi il favore della gente, diventando così delle vere e proprie celebrità. Ora però, purtroppo, si ritrovano con un cazzo di niente da fare.
1: Madonna, che noia!
2: Non so che cazzo fare!
3: Mi sono annoiato, dove vado? Sono stato da Bellino, mi sono annoiato anche lì, vado via!
4: Mi voglio scopare una sogliola, ma sono tutte morte! Che noia!
5: Forza, balordi! Spremetevi le meningi! Ci sarà pur qualcosa di divertente che possiamo fare con i nostri superpoteri!
6: Ce l'ha, ce l'ha! Perché non ci diamo da fare per salvare qualche specie animale in via di estinzione?
4: Ma allora questo è proprio scema! Non hai capito che noi non siamo buoni!
6: Ma certo che l'ha capito! Noi in realtà non siamo buoni! Siamo buonissimi! Yeah!
3: Scusate, ero andato un attimo a controllare se per caso c'era della figa su Venere.
7: Ah, questo sì che è interessante, ce n'è?
3: Sono tornato, non sento la domanda. Comunque la ipotizzo. No, tutte cozze purtroppo. Me ne vado!
5: Non distraetevi, cazzo! Continuate a pensare a qualcosa di malvagio che possiamo fare, altrimenti vi lasero tutti. Favorevoli?
8: Io!
4: Mi sto spremendo le meningi, eh?
5: I contrari?
4: Freddo oggi,
9: eh? Eh sì.
6: Metto un po' di musica, così magari ci viene l'ispirazione.
10: Guarda che luna, guarda che mare.
5: Eureka! Ho trovato qualcosa di divertente. Faremo sparire la luna.
1: Non so se è proprio una cosa intelligente, perché
4: voi prima andare come fanno, muoiono.
1: Le maree.
4: Sembra una stronzata.
5: Non ve vedo convinti. Mettiamo le voti. Chi è contrario alla mia proposta di far sparire la luna?
11: Valerio. Io Salva Lender. Credere far sparire la luna potrebbe provocare conseguenze catastrofiche.
5: Ottima obiezione. E per questo ti meriti una bella laserata. Chi è?
3: Che fulminata!
12: Controia, che bruciata!
4: Ha laserato lo steggista!
5: Favorevoli a far sparire la luna?
8: Ma io! È una merda!
4: È una grande idea. Tutti quei buchi, deve essere un tossico!
5: Bene, bene! Ecco come faremo a far sparire la luna. Salirò sulle spalle di A-Train e con la sua super velocità girerà velocissimo attorno alla luna mentre io la lasero.
10: Da questa notte senza te dovrò restare.
5: Andiamo, A-Train!

0: sempre stato sui coglioni Saturno. Sì, con quegli anelli. Che cazzo di pensa di essere Frodo? Ah, Frodo, no, anelli.
1: Ah, aspetta, Salvalender. Dal momento in cui hai fatto sparire la luna, io ho cominciato a sentirmi un po' strana. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh no, mi stanno venendo le mestruazioni.
2: Ma lei manca a me. No.
3: Scusa, ma col Maremma.
4: Maremma manca a me.
3: È bellissimo.
4: Manca a me.
2: No. Maremma e Ayala, ora senza la luna a regolarci il ciclo, avremo le mestruazioni per sempre.
4: Fammi esce di peggio. Non so neanche come va.
2: No, non c'è niente di peggio. Ti ricordo che io sono lesbica, mica un vampiro.
5: Però, a parte questo piccolo particolare, mi sembra che non ci siano state grosse conseguenze, no?
0: Io non ti vorrei mai contraddire, Salvalender. Però mi è appena arrivata una comunicazione dei cetacei, no? Pare, si mormora che, senza la luna a regolare le maree, si siano per scatenare una serie di maremoti che distruggerà completamente l'umanità. Ma poco, eh?
6: Aiuto!
4: Io sono di mano!
6: Luna, scatavaglio!
4: Sto malissimo con i pantaloni verdi!
0: Avevo appena trovato parcheggio, cazzo!
6: Chi vi ha rubato il portafoglio?
5: Oh merda, questa sì che è grave.
2: Ah ecco, invece il fatto che io debba occuparmi solo di fregne mestruate è una bazzeccola, eh.
4: Veloci, dobbiamo trovare un modo per fare qualcosa. Dai, Hitler.
3: Stop.
7: Lo sapevo.
3: Mi scusi regista, ho il sospetto che Eitren sia interpretato da super comparsa.
7: Lo sapevo, io sotto il costume no. C'è stava per testa di cazzo.
4: Mi ha detto fai veloce
7: veloce, però se deve capire.
4: Lo so, però
7: si è capito.
4: Sono allenato per settimane sul tapirulan per farlo adesso.
7: Ma che cazzo me ne frega a me, la prossima volta vai pure alla panca piana. Basta che mi dici la battuta dritta come deve essere detta.
4: Ci provo un attimo, scusate.
7: No, ci provi, ci devi riuscire.
4: Veloci, dobbiamo trovare un modo per fermare questa apocalisse. Avete idea?
5: A me non viene in mente niente.
1: Sono proprio
7: vuoto in testa.
3: Che io proprio senza idea.
5: Ho la sindrome del foglio bianco.
3: Come ti sta male quei pantaloni verdi?
5: Lo so, cazzo. Spremetevi le meningi o vi lasero tutti. Ci sarà un modo per risolvere la situazione, no?
1: Idea! Metto un po' di musica così magari ci viene l'ispirazione.
8: Guarda che tsunami che sta arrivando.
0: Volevo imparare a suonare il flauto traverso, no! Blu, a fuoco!
7: Ma non puoi morire male! È impossibile! Non si può morire male!
4: Lo so, però non vedendo il CGI non capisco...
7: Ma quale CGI? Cioè, la vaschetta, cioè, metta la faccia nella vaschetta! Vai a bolle!
4: Devo farlo dentro l'acqua del lavandino?
7: Sì, ti ho messo la vaschetta, vedi, il pitale, ci metti dentro la faccia, vai bu, così!
4: Ah, ok. Ah, fate lo stretto, capito?
7: Ti messi la corponte sopra, ma vattene a fanculo, te salvini!
4: Blu.
7: Blu, da butà, ma che sei, gli Eiffel?
9: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di

0: essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
1: Leone, t'ha licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che t'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
3: c***o? Sei quella di tua madre.
2: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o che c***o tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi sia lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma che c'è? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, ah, già 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Alberto.
4: Alberto.
5: Alberto, scusa. Lo parto.
4: Aspetta lì.
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno.
7: Lo Zodi 105.
8: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità. Devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra. Quella coi problemoni. Gente Mostra.
9: Ci troviamo a Zurigo. Sulle sponde del lago omonimo vengono calate in acqua le gabbie di ferro con gli evasori fiscali per sfamare pesci ed uccelli. Nello studio del dottor Schiffer, invece, arriva la signora Lulla Lalla Mezzopirito, che lamenta un disturbo intimo tanto grave quanto ignoto alla scienza e, per questo motivo, viene invitata ad indossare un lungo grembiale con in evidenza la scritta «Cesso inchiavabile».
10: I miei genitori mi hanno educata molto cattolica e quindi, avendolo utilizzato l'ano per rimanere vergine fino all'altare, non mi ero mai notata che avevo un problema alla cocchina. Purtroppo, la prima notte di nozze, sia mio marito che i 4 dell'orchestra spettacolo Manuel e gli Onesti che c'erano nel letto mi hanno scoperto che ero un mostro. È stato molto trauma. Infatti non lo abbiamo messo nel video del matrimonio.
9: Il caso in esame sembra subito disperato, come la Sampdoria di quest'anno. Ma grazie ad un finto crowdfunding per i bambini poveri dello Sri Lanka, la signora Mezzopirito riesce a pagare il ricovero nella clinica del dottor Schiffer che, vista l'ottima stagione, investirà tutto il denaro nell'acquisto di grossi tartufi di cui va ghiotto.
11: Dopo quasi 40 anni che squarto gente per denaro, non pensavo che avrei mai potuto provare ribrezzo davanti alla fregna. E invece questa mostra bacia pile è l'olocausto dell'erezione. Praticamente la paziente affetta da una patologia che potremmo definire fica sonagli, cioè la sua vagina è così secca che fa rumore di nacchere quando salta, corre o cammina e va pure fuori tempo, cazzo! Non ci esce nemmeno uno straccio di flamenco, porca Toyan!
9: Come elegantemente rilevato dal dottor Schiffer, infatti, le piccole e grandi labbra della signora Mezzopirito sono così disidratate che, sbattendo le une contro le altre, producono un rumore raccapricciante, una deformità che è costata alla paziente prima il divorzio e poi il ban a vita da Tinder e Badoo, dopo le ripetute lamentele di un centinaio di amanti occasionali.
12: Dai, spogliati che sono arrabbiatissimo!
13: Sì, anche io! Fornichiamo, dai! Sono la tua peccatrice!
12: Ah, ma che cazzo è sto rumore? Oh, Cristo! Ma cos'hai lì? La chela di un granchio! Aiuto! Aiuto, Capitan Findus! Aiuto!
14: Aiuto! Che schifo!
12: Surimi!
14: Puttate!
12: Sos!
10: Ehi tu, dentro l'armadia? Sei ancora lì? Guarda che ti sento che piangi.
12: Ti prego, non mi mangiare! Mostro!
9: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro e grazie a raffinati strumenti di precisione, fra cui una pialla, uno scalpello e diversi rotoli di carta vetro, riesce ad ottenere un primo parziale successo e anche a creare un bello spirito di squadra usando l'ano della paziente come voragine in cui piantare la bandiera dei soldatini.
11: Sarebbe scorretto dire che la signora mezzo pirite è completamente guarita. Ma anche chiamarla signora è un insulto a Darwin e alla teoria dell'evoluzione. Comunque, con un po' di chirurgia plastica e un paio di elettroshock che mi performano alla grande su TikTok, adesso la sua fica di legno non fa più rumore di nacchere. Così l'ambasciata spagnola non ce la mena più che gli rubiamo le tradizioni. Sti cazzo di mangia paella!
9: Dimessa dalla clinica, la signora Lulla Lalla Mezzo Pirito può finalmente riaprire il suo profilo Tinder e sperare in una vita sessuale completa ed appagante. Anche se, per un effetto collaterale dovuto al riscaldamento globale, il suo clitoride, adesso, fa rumore di metal detector.
15: Dai, vieni qua che sono arrapatissimo.
13: Sì, dai, becchiamo, ma hai... hai per caso delle monete in tasca?
15: No.
13: Orologio, chiave di casa, fede nuziale, catenina?
15: No, assolutamente, perché?
13: No, no, niente, c'ho, sai, l'allergia ai metalli e...
15: Ah, ho una piastra d'acciaio nel cranio, un vecchio incidente.
13: E che cazzo di sfiga.
16: Ti sta bene, mostro?
13: Prima o poi dovrai uscire dall'armadio.
16: Aiuto! Aiuto! Mostro!
8: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri. In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di una vernice per interni che si possa pulire facilmente da macchie umane.
2: Tamarri.
3: Ah, sono fatto come una merda! Tiro i cazzi nella stanza!
4: In color?
3: Minchia, c'hai una segreteria d'attesa con la musica, veramente mi ha fatto cantare, complimenti. Ciao. Cozzo. Ciao, senti, io ho bisogno di delle informazioni, che vorrei comprare una vernice, diciamo, che mi serve per un'attività che svolgo in casa, perché facciamo gli combattimenti dei galli in casa e allora alle volte si macchiano le... Ho bisogno di una vernice che posso lavare per il sangue, queste robe qua.
4: Uno smalto, andiamo con uno smalto.
3: Quanto costa per fare una stanza? Quanto devo spendere? Scusa, c'ho il gallo per rutta.
4: Più o meno, quanti metri quadrati sono?
3: Aspetta che chiedo, scusa Nat, chiedo a mio cugino. Massimino, quanti metri quadrati è la stanza dei galli che scassiamo?
5: E che cazzo le so, porco...
3: Misura un attimo, quanto sarà? Fai a passi, fai dei passi.
5: 1, 2, 3, 4, 5, qualcosa.
3: E dall'altra parte?
5: Saranno più o meno 20 pezzi.
3: 20 pezzi, 5 e 20 pezzi mi dice. Non so, 5 metri e 20 pezzi.
4: Ma in che senso 5 metri e 20 pezzi?
5: E il pezzo sarà, digli, il pezzo sarà, cos'è?
3: Un pezzo è 3 centimetri. Quindi 5 metri e 3 centimetri per 20 volte.
5: Dipende dal pezzo, se quello in stagnolo o quello dentro la bustina.
3: Sono pezzi di bamba, hai capito? La misuriamo così, guardi, a 3 centimetri.
4: Ti passo un attimo Mirko, che
3: sì, passami Mirko, dai.
4: Loro sono,
3: sì, grande.
4: Sono meglio forse.
3: Grande.
4: Niente.
3: Come si chiama il tipo che mi passi?
4: Davide.
3: Berride?
5: Berride.
4: È un nome... Davide. Si chiama Davide.
3: Davide.
5: È un nome greco.
3: Davide.
5: È in pugliese.
3: Ma non potevano chiamarlo Davide?
5: È in pugliese, Davide.
3: Oh.
4: Pronto?
3: Oh, Davide.
4: David, no Davide.
3: Ah, e tuo amico mi ha detto Davide. Dicevo, che cazzo di nome è Davide?
4: David.
3: Ha detto, che cazzo è sto che si chiama Davide? Sì, Davide.
5: Da testare.
3: Sì, Davide. Davide, allora ho parlato con il tipo, mi ha detto che mi dovrebbe dare una vernice analcolica. Oh.
4: Oh. Chi sei?
3: Come chi sei? Ma che cazzo ti permetti di chiedermi chi sono? Capito? Mica ti ho chiesto tu chi sei. Che cazzo fa? Pronto ancora? Chi è? Oh, ma avete rotto i coglioni a Davide e minchia, Ulisse, ma come cazzo vi chiamava? Andate a far culo, va! Ma pensa a te, Massimino, mi fanno perdere un'ora di tempo per la cosa analcolica.
5: Perché la gente è proprio pezza di merda.
1: Tamarri.
5: Senti com'è, fischia. Pronto, sono... Che errore che ha fatto. Già.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, prima ha risposto Flash Gordon che mi ha messo giù la cornetta in 6 secondi e 20. Un primato incredibile.
6: Chi parla?
5: Madonna, sto parlando con Satana. Sei arrivato dagli inferi, senti che risata diabolica. Senti,
6: con chi parlavi? Stavi parlando con Luca?
5: Ma non lo so come si chiamava il meschino, so soltanto che gli ho detto, cioè io stavo parlando, ho detto una cosa.
6: Sì, ma lei chi è, scusi?
5: Ma che mi fai finire di parlare? Ah, voi proprio non vi interessa del mondo esterno, proprio siete in un bunker, come si chiama, di Fallout, meravigliosi. Senti, precisissima, mi chiama Massimini di Quarto, voi siete persone dei colori dell'arcobaleno, là, come colorificio?
6: Sì, la precisina risponde così, sì.
5: Anche come, sei anche uno che se la piglia malissimo proprio. Vabbè, ma ti spengo in un secondo proprio con una carrellata di proiettili. Senti Spastix, senti, c'ho bisogno di una serie di informazioni, eventualmente vengo lì a elargire qualche argent per riempirvi le casse, ma pochi, perché il resto.
6: Ascolti,
5: lo faccio
6: non
5: con te. Sto
6: niente,
5: parlandissimo,
6: non
5: sto parlando, sto parlando, vedi che senti il movimento della mia bocca e il suono che esce. Lo sentivi? Ti fa perdere la pazienza che sto parlando, Stopar.
3: Non ti faceva parlare.
5: Sto proprio parlando, Stopar.
1: Tamarri.
4: Sì, pronto con la
5: Madonna, sai che il prossimo che mi mette giù la cornetta, giuro, prendo qualsiasi mezzo di trasporto, anche aereo, vi piombo dentro come Trump sul Golfo di Hormuz.
4: Sì, sì, tu dimmi chi sei, per favore.
5: È la quarta volta che ti dico che sono Massimino di Quarto, ho bisogno di informazione, mi servono le vernici.
4: Massimino di Quarto, dimmi.
5: Hai capito?
4: Pure.
5: Perfetto, adesso sai chi sono, siamo a posto. Allora...
4: Sì, va bene, ascolta un attimo, ma come mai ti sento così basso?
5: Non lo so, sarà un problema tuo, spendi qualcosa in più per un telefono. Disastro.
4: Cosa hai bisogno?
5: Senti, handicap, c'ho bisogno di una serie di materiali per verniciare una zona esterna. Perché praticamente abito in un palazzo in periferia dove sotto sono arrivati dei maranza, no? E voglio strappare le catene. Soltanto che non hanno capito che nel mio palazzo la metà hanno fatto 40 anni di galera. Insomma, e ogni mattina, diciamo, c'è un attimo di riciclo urbano, no? Gente che perde orecchie, capelli, bocche.
4: Diamo, ma lì è una zona, è come il Bronx.
5: Ma come cazzo parli? Cosa sei? Gigi Andrea sei meraviglioso. Vorrei accarezzarti insieme ai ciccioli. Senti,
4: ascolta un attimo, guarda, se vuoi vieni qui a prendere, se vieni a ordinare qui il materiale.
5: No, e... lo volevo ordinare da un altro, ma parlare con te, sono uno che fa coccola al telefono. È ovvio che lo prendo da te il materiale, però.
4: Sì, devo... no, ma se vieni qui è inutile che parli. Cosa parliamo a fare per telefono? Se oh, comunque... un colore, qualcosa, vieni qui col campione e te lo prepariamo.
5: Comunque sei stato fortissimo in MotoGP, perché ti sei ritirato? Che cazzo chiamato Valentino Rossi? C'è un accento leggermente marcato. Va bene, comunque vengo, però stai calmo. Stai calmo,
4: sì,
5: che
4: sì,
5: ti
4: sono tranquillissimo.
5: No, che senti che sei agitatissimo, che un attimo che ti arrotolo,
4: no,
5: ti faccio a forma di
4: tranquillo.
5: Ti trasformi in un tortellino, oh, sto parlando, stoppa. Hai capito? Sto parlando. Va bene, dai, arrivo, dai, ciuffo cazzi. Chiati di mordo. Quando sono pazzo.
2: Tamarri.
3: Speriamo che non mi risponda una donna, perché non c'ho voglia di essere gentile oggi. Oggi.
7: Come si dice in Bocco? Buongiorno.
3: Lo sapevo. Pronto?
7: Pronto.
3: Sei con l'edificio?
7: Sì.
3: Ciao mangiacazzi, senti, ti volevo chiedere un'informazione per un tipo di vernice che mi serve per il per la casa.
7: Sì.
3: Che devo cambiare sta vernice, perché a casa mia facciamo un po' di cose con gli amici e si macchia sempre la vernice. Abbiamo bisogno di una vernice che si pulisce bene, perché capita molto spesso che facciamo le feste con gli amici, le amiche insieme, non so se hai capito, e si sporcano i muri.
7: Allora, in questo caso serve smalto murale.
3: Ma sei sicura che, cioè, se ci sborro sopra poi viene via?
7: Ok, vernice si chiama smalto murale.
3: Smalto murale, aspetta.
5: È antisborra proprio.
3: È antisborra, mi chiede anche mio cugino, sì.
7: Come?
3: È antisborra. Seghe di gruppo.
7: Come
3: lo squirt? Squirtamenti.
5: Lo squirt.
3: Se ci squirta una sopra va via, poi si pulisce bene.
7: Sì, si pulisce bene, si pulisce tutti i tipi di sporco, caffè, okay. Vino, quindi, acqua, tutto.
3: Quindi sborra, squirt e poi cos'è l'altra?
5: Anche la merda del culo.
3: Gli spruzzi?
5: Sì.
3: Le spruzzate.
5: Quando fai il culo che schizza la merda.
3: Quindi spruzzo anche dal culo. Va bene, signora.
7: Smalto murale.
3: Grazie. Signora, è stata gentilissima, veramente. Complimenti, metterò dei punteggi su Google.
7: Grazie mille.
3: Se vuole la invitiamo.
7: Buona giornata.
3: Ci abbiamo amici con i cazzi giganti. Ciao grande. Ciao.
7: Arrivederci.
3: Ciao. Salve. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiona May! Forrest Gump!
6: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
14: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pimpripetepampim.
6: Ma chi?
10: No,
8: allora, animaletto. Pimpripetepetenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpripetenusa.
6: Pimpiripetenusa.
8: Pimpiripetenusa.
6: Pimpiripetepam.
8: Pimpiripetepam. E pili stu gatto e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimpiripet. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
6: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Gentilissimo dottore del portale medicole.it, mi chiamo Giuliano e abito a Biella. Da qualche tempo ho delle sofferenze a livello gastrico che mi fanno patire le pene dell'inferno. Potrei chiederle un consulto in merito? Purtroppo non riesco ad uscire di casa facilmente per via del mio peso.
3: Salve signor Giuliano, la ringrazio per la fiducia. Guardi, lei è proprio fortunato in quanto ho un master in gastroenterocectonanopatologia integrata conseguita nel Wisconsin durante un periodo di approfondimenti delle mie due lauree in medicina parallele. Lelle.
2: Accidenti, dottore! Egli è bilaureato in medicina! E come mai?
3: Carissimo, con due R, più potente. So che sembra strano, ma dopo aver conseguito la prima laurea in medicina e chirurgia, non mi sentivo soddisfatto del percorso apprenditivo e ho deciso di ridare tutti gli esami per la seconda volta e mi hanno rilaureato, primo caso in Italia. Ed eccomi qua bilaureato.
2: Accidenti! Allora può aiutarmi?
3: Senta, lei mi è simpatico per empatia. Ci metta giù un 50 a questo link per la consulenza e la visito in videochiamata se le sta bene. Punto interrogativo.
2: Sì, fantastico! Grazie e faccio subito! Eccomi, dottore!
3: Scusi, ma non la vedo. Probabilmente davanti alla webcam ha erroneamente posto un cumulo di sacchi del pattume. Credo dell'umido con sopra una... C'è anche una maschera di carnevale di Pavarotti sudata.
2: No, dottore, non c'è niente davanti alla webcam.
3: Porca troia, la maschera si muove.
2: No, sono io. Sono un pelino obeso.
4: Grasso.
2: Cosa, dottore?
4: Bocca di merda.
2: Dottore, ha la tosse?
3: Sì, scusi, ho dormito scoperto.
2: Ah, certo, succede.
4: Palla di merda.
2: Accidenti, è proprio una brutta tosse.
3: Eh sì. Ma scusi, quanto pesa, signor Bilico?
2: No, mi chiamo Esposito io.
3: Sì, certo.
2: 256 chili.
3: Ha fatto colazione stamattina?
2: Sì, anche la terza.
3: Cosa ha mangiato assieme allo scooter? Anche un computer portatile?
2: Ma dottore, ma sta facendo ironia sulla mia stazza?
3: No, Giaba, non mi permetterei mai. Sono bidottore. E mi dica, che problema ha oltre ad essere sulla buona strada per avere una gravità propria?
2: Sento un forte bruciore di stomaco e ho un forte reflusso.
3: Vabbè, cosa pensava potesse succedere nella sua lenta trasformazione in area di servizio dell'A4? Di ruttare un ambipur?
2: Senta, dottore, io insisto che mi sembra che lei stia facendo ironia sul mio peso e questo mi mette fortemente a disagio.
4: Cloaca!
2: Ha detto qualcosa tossendo, l'ho sentita!
4: Mostro!
2: Sì, ho sentito, ha detto mostro!
3: No, è solo raucedine. Sente, stia sereno. Allora, per prima cosa, io se fossi in lei cercherei di rientrare lentamente in una soglia di peso che scenda sotto il Mercedes GLS, magari con una dieta che non preveda l'ingestione di un quantitativo di grassi e zuccheri pari alle merendine di un'intera scolaresca al giorno. Cosa dice Cape Canaveral?
2: Senta, il suo modo di condire i discorsi con paragoni denigranti mi sta facendo alterare.
3: Non sia mai che si innervosisce, che poi le viene fame. Magari mi inghiotte il Dyson lì di fianco. Anzi, mi tolga la curiosità. Ma lei, come lo svuota l'aspirabriciole? Direttamente in gola? Maiale di merda.
2: Ma smettami, dottore! Anzi, comincio a pensare che lei non sia quello che dice di essere.
3: Beh, neanche lei mi aveva detto di essere la montagna del logo della Paramount.
2: Sa che lei è proprio stronzo?
3: Uè, uè, uè, sacco dell'umido coi piedini. Calmo con le parole, che sono un bimedico, eh?
2: No, no, lei è un ciarlatano. Si vede in un garage davanti una bottiglia d'acqua che contiene palesemente un superalcolico e color ambra.
3: Oh, questo è il supra di indeficiente. E gli attrezzi appesi al muro sono arte contemporanea post-industriale, ciccione del cazzo.
2: Ma non dica fesserie.
3: Uè, stronzo. Figa, non ti arrivano le mani al culo. Devi pulirti come i cani sul tappeto dopo aver cagato, deficiente.
2: Ma vada a far culo.
3: Ha messo giù il vigliacco. Ha chiuso. Ma pensa a te, gente, mi capita. Vabbè, dai, faccio un goccino di Supradin così mi scende il nervoso. Figa come brucia. Devo metterlo nell'acqua la prossima volta. Il J&B sta da culo con l'arancia.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: Ben ritrovati amiche e amici col vostro messia Max Pezzali, sempre in punta di fioretto nel raccontarvi i miti e le leggende dello zoo. Dove siamo rimasti? Siamo a Pavia nell'anno 2000 e qualcosa. I nostri eroi, Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Cucciolotto Borghingi, sono stati selezionati per fare l'isola. Ed ovviamente non Paolo. Lui rimarrà a dirigere la fattoria, perché non si può fermare la sua messa in onda per 2 mesi, questo no. Bisogna trovare qualcuno che sostituisca i 2 naufraghi. Ed ecco quindi che fanno dei casting.
2: Allora, cari signori, grazie a tutti per essere qui in questa giornata di casting alla ricerca dei nostri momentanei sostituti, Rabarbaro Baldracca Barabba.
3: Beline, vediamo un po' se troveremo le persone che hanno il Fattoria Factor.
2: Che sarebbe letteralmente il Factor Factor. Bene, direi che possiamo cominciare, cazzo merda culo.
1: La trafila è lunghissima, si presentano un sacco di personaggi illustri, tipo lui, la leggenda, il notaio della politica di Pavia, l'uomo che intervista la storia, un uomo che cammina su una fila di nei e lo fa da porta a porta. Bruno Vespa.
4: Buonasera ragazzi, come state? Siete andati a votare al referendum?
2: Salve signor Vespa, credo che sia l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere a questo casting, minchia minchia uè.
4: Ho passato tutta la vita a parlare di argomenti stracciapalle, sciacallando sulle disgrazie del mondo. Ma è da un po' che non succede più nulla, quindi ho pensato che forse dovevo cambiare aria.
2: E crede di avere il Factor Factor?
3: Beh, Lin, diciamo che a livello estetico per fare questo programma ci siamo.
2: Sì, cioè in TV sei brutto, ma dal vivo fai proprio schifo al cazzo, sei proprio come noi.
4: Grazie, grazie, e dovreste vedere quanti nei ho sul cazzo.
3: Beh, Lin, sto per vomitare.
4: Comunque, ho fatto un corso accelerato di parolacce e quindi io potrei anche... Un secondo. Pronto? Ah sì? Ah, bene. E niente, ragazzi, non se ne fa nulla. È morta la regina Elisabetta. Devo andare. È il momento di sciacallare.
1: Continuano i casting e tra i vari si fa avanti perfino il nuovo campione idolo del mondo, Yannick Sinner.
2: Salve Yannick, eri già comparso in un'altra puntata di Gnagno nel medesimo meccanismo, vero?
5: Io che sono Yannick comparso, sfruttato, fatto scenette perché riso molto con me che sono Yannick.
2: Ok, ok, e cosa ti porta qui, pipipipipipi, che non mi fa un po' ridere?
5: Io che sono Yannick, parlato sempre solo di tennis, è stufato, quindi voluto provato, fatto nuova esperienza di radiofonia e deciso casting insieme a mia mamma, salutato, ciao Rodolfa, voluto bene, io che sono Yannick, ringraziato mamma, che grazie a lei io divenuto Yannick, io che sono Yannick.
2: Non penso di aver capito. Che cazzo hai detto? Comunque, credi di avere Factor Factor, Maremma imbufalita?
5: Sì, molto creduto, perché non solo allenato con palle di tennis, ma anche con battute e non quelle di tennis. Questa è stata battuta non di tennis, ma battuta di comicità che ha fatto risate molto tutti i parenti a Natale, perché non saputo se capito battuta.
3: Ma Bellin, ma mandiamo a casa sto mongo carota ambulante, va?
2: Guarda Yannick, sei simpatico, ma forse questo programma non è proprio il tuo.
5: Io che sono Yannick capito e accettato senza portato rancore, perché non portato mai rancore, io ho portato solo racchette. Forte questa e...
3: Bella bella questa, sì sì.
1: Il casting prosegue e tra i vari personaggi illustri si presenta perfino un programmatore informatico.
6: Salve signori, sono rappresentante di una startup informatica chiamata 12 Lab.
2: Interessante. Di cosa si occupa?
6: Si tratta di un software che vi farà risparmiare tempo. Grazie all'intelligenza artificiale io posso clonare le voci.
2: Wow, davvero? Cioè puoi ricreare le voci uguali alle nostre, merda scintillante scatarrata?
6: Esattamente, signor Mazzoli, ed ho già clonato la sua. Senta qua.
7: Ciao, sono Marco Mazzoli, ricreato con un'intelligenza artificiale costruita apposta per clonare le voci in modo che siano il più verosimile all'originale.
2: Ma che cazzo è sta merda? Ma non mi somiglia mai. Ma vattene a fanculo, ciarlatano da quattro soldi, porca troia.
6: Ma come dite? A me sembra, è perfetto, è perfetto.
2: Ma vai, vai via, non farti più vedere, ladro infame figlio di puttane.
6: Sfuten, sfaten, prende ve tempo, ve ne pentirete.
1: In effetti non ci assomigliava proprio per nulla, ma i casting proseguono.
8: Uè, salve a tutti! Mi chiamo Albertone e sono un DJ di M2IOY.
2: Albertino, lo sappiamo che sei tu.
8: Figa, no! Cioè, ti ho detto che sono Albertone, figa.
2: Dai, su, basta con questa farsa, cos'è che vuoi?
8: Va bene, Mazzoli. Mi hai scoperto. Sono io, Albertino. Sono venuto qui perché in realtà io ho sempre voluto fare la fattoria, ma mio fratello non me l'ha mai permesso. Ciao, sono Albertino, Bertone.
2: Non so se troveremo qualcuno. Cazzo merda Nettuno.
1: Ma quando tutto sembrava perduto, si fanno avanti due speaker della stessa radio.
2: E voi chi siete? Cazzo minchia merda.
9: Ciao Ciccio, io sono Paolino, sulle mani! E lui è il mio socio, zio Martin Klein.
10: Lambrusco, banda, banda, vai, Lambrusco, vai, sparare, banda.
9: Sono d'accordo, socio, sulle mani! Ed ora un pezzo nuovo, Beat It di Michael Jackson.
10: banda, Lambrusco, banda, sparare, vai.
2: Ma... sai che forse loro due...
1: forse ci siamo, ma non perdetevi i prossimi episodi. Ed ovviamente, proud to be gnagno.
11: Gnagno qua, sta sempre da farmi.
12: Radio 105.
9: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
13: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
9: minchia come ci piace.
13: La tua vita più colore, ogni

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Mamma, giro con la panda.

Sembriamo nel 69, ma siamo nel 2019. Questa è 105 Strap e io sono Moco Vileda. Benvenuto, benvenuta, benvenuti, benvenga, ben ben, escale! Un'ora da passare insieme alla musica urban proposta da Charlie Chaplin, musica che trovate anche sull'applicazione di 105 Strap, play attivo 24H, musica che conosceremo da Sciabola e Falce, accompagnato dai Ruspa Pesante di Gaggiano. Escale! Allora Charlie Chaplin, che è qua al mio fianco, come te la canti, bro? Giusto, chiaro, chiaro. Capisco. Grande, bro. Fantastico. E allora partiamo con uno dei dischi firmati 2019 a 105 Strap. Loro

0: che dire, ci stiamo evolvendo pesantemente musicalmente parlando, fateci caso, siamo riusciti nella scena italiana a dilaniare tutto con la trap. Pensate che a Sanremo sarà condotto quest'anno veramente da un grande grande DJ, da un grande grande cantante, un autore italiano ai livelli di Battisti. Abbiamo infatti al telefono Wes Eghegno da Sanremo. Ciao bro. Grande Wes Eghegno, incredibile, saremo, ma quanti sarete? Ci saranno altri presentatori famosi, qualche artista, non so se puoi darci qualche, non so, qualche news trap. So che faremo praticamente solamente musica trap a Sanremo. Schere! Grande Wes Eghegno, sicuramente saremo, quest'anno sarà una grande grande edizione Super Trap. E adesso ci sfondiamo il nuovo singolo dei Triple R, che sono tornati più uniti che mai.
1: Quando arrivo sono uno. Moltiplicato per quattro fa Peace. Centurioni di romani Quando nevo imperatori Già sappiamo chi va fuori Easy nice nella situa.
0: Peccato, ho appena saputo che si sono sciolti nuovamente. È incredibile, la musica trap viaggia così veloce nei brrr che i gruppi si evolvono come si dice, non mi ricordo più quella parola tecnica, aspetta, non mi viene in mente. Charlie Chaplin, mi ricordo, dammi una mano. Dice quando devi dire costante. La parola che serve per mente finale, non mi ricordo. Com'è che si dice? Sì. Ah, costantemente. Ma non importa, bro. Ora siamo arrivati alla fine. Quanto cazzo sono ice. Ringrazio Charlie Chaplin per la grande presenza. Saluta, bro. Grande, bro. E ringraziamo anche Wes Eghegno, che è in collegamento ancora a Sanremo. Ci sei, bro? Scala 105 Strap torna settimana prossima qua su Radio 106.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccomi sempre per voi, piccoli pezzalini, col vostro santo Max, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo ovviamente a Pavia nel 2000 e qualcosa. Marco e Fabio stanno per partire per l'isola ed hanno trovato Paolino e Martin, due DJ mattacchioni che li sostituiranno ed andranno in onda con Paolo, che dovrà stare a Pavia per dirigere la fattoria.
2: Bene, Paolino e Martin. Io, Marco Mazzoli, sovrano delle radio libere, lord dell'intrattenimento di Pavia e pappone dell'etere, nomino voi vassalli della fattoria di Radio Norba fino al nostro ritorno. Barbagianni merdaiolo ripieno.
3: Eccomi, ciccio, sì, sulle mani! Quanto spacchi, zio!
4: Lambrusco, sparare, Lambrusco.
5: Però che palle, oh. Io sono l'unico che voleva fare l'isola, alla fine andate voi fanculo in cari mango all'imbiate.
2: Paolo, lo sai, non sei stato invitato.
1: Ma il nostro Paolo non si arrende e allora pensa ad un piano diabolico per riuscire ad intrufolarsi sull'isola.
5: Stasera porti i biscotti drogati a Fabio, così che tutto stronzoloide domattina non si sveglierà ed andrò al posto suo. Chiama al vagio. Pronto, Fabio? Allora, com'è? Senti, ma visto che domani partite, non è che festeggiamo alla grande stasera e ci spacchiamo? Ho dei biscotti speciali di Amsterdam.
6: Beh, lì in muschio, mi piacerebbe molto, ma purtroppo oggi è la serata delle bimbe.
5: La serata delle bimbe? Intendi le bimbe di Elisei, la pagina Instagram che salutiamo e ringraziamo?
6: Beh, lì no, forse non hai capito.
5: Figata pazza, minchia, arrivo.
1: Ma prima di sentire la risposta, Paolo si precipita a casa di Fabio.
7: Uè, muschio, benvenuto. Tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: No, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe,
7: Guarda che non hai capito.
5: Cosa? Ma che cazzo?
1: Con la serata delle bimbe, Fabio intendeva le amiche di sua figlia. È una serata in cui casa sua è invasa da fatine, unicorni ed altre checcosità.
5: Che cazzo fate, oh?
8: Guarda, Barbie, un pupazzo brutto e ciccione. Ci vuole un trattamento di bellezza.
5: Sì. Minchia, lasciatemi, ferme.
9: Ecco la nostra dolce orsacchiottona patatosa.
7: Belin, Paolo, sei davvero adorabile con quel cappellino floreale, il vestitino rosa, le ali da fatina e 70 kg di trucco in faccia.
9: Oh, ma non si chiama Paolo, lei è la signora Nesbit.
5: Inga, sono davvero conturbato.
8: Che bel cappellino, a signora Nesbit.
9: Allora cosa gradisce, signora Nesbit?
5: Vorrei della bamba, inga, spacco.
8: Davvero? Questo è molto interessante. Gradisce un po' di te, signora Nesbit.
5: In casa, non la smettete di chiamarmi signora Nesbit, tiro fuori il ferro e vi ammazzo, porco di...
9: Oh, signora Nesbit, questo non è molto carino.
5: Inca, ti sparo in faccia, bastarda.
8: Guardate, ragazze, la signora Nesbit ha portato dei biscotti. Mangiamoli tutti.
5: Inca, no, ferme, era un regalo per Fabio.
1: Le piccole locuste mangiano tutti i biscotti speciali di Paolo.
7: Belin, Paolo, sei proprio bravo coi bambini. Le hai fatte addormentare tutte.
5: In casa, dai, oh. Ora andiamo a spaccarci di whisky e birre.
7: Non vedo alternativa.
1: Fabio e Paolo si vanno a scassare in tutti i peggiori localacci di Pavia, passando una notte folle. Diciamo, non la migliore idea prima di una partenza. Ma in realtà Paolo non ha mai bevuto nulla e si è sempre versato addosso tutti i bicchieri, così da puzzare di alcol e non insospettire Fabio. E l'indomani...
10: Sono il pilota di questo aereo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Stiamo per partire qui.
2: Un momento solo, grazie. Ma dove cazzo sarà Fabio, puttana vacca laida?
5: Eccomi,
2: Paolo, che ci fai qui, lombrico cacasotto?
5: Fabio ha lasciato questo biglietto.
2: Fa vedere. Caro Marco, sono io, Fabio Alisei, e cedo il posto a Paolo. Firmato Paolo, no, cancello Fabio. Oh beh, se l'ha detto lui. Forza, andiamo, cazzo merda culo.
1: E così i due partono. E intanto, in radio...
7: Oh, belli, la mia testa. Ma che ore sono? Oh, cazzo, devo partire per l'isola.
3: Eh no, zio, sulle mani. Ormai l'aereo è partito e tu starei qui con noi, ciccio. Sì, zio, sì, quanto spacchi.
4: Wow, wow, wow, wow, wow, sparare, sparare. Wow, wow, wow, bamba, bamba, wow, wow, wow, lambrusco, bamba, bamba, wow, wow, wow, wow, lambrusco, lambrusco.
7: Belin, sono rovinato.
1: Non ti abbattere, Fabietto. Secondo me ce la farai. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi.
11: Gli anni 80 sempre da fare.
0: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
13: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,

0: dove vai? Dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
2: Puttana, oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
0: Ma che schifo!
2: Aria!
0: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
0: Non se l'ha anche lavato!
1: Sì. Ah, sì.
0: Dai.
1: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: merda.
1: Signora Milano, buongiorno.
2: Pronto, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella, sono un regista. È il campetto da calcio?
1: Un secondo solo, allora che le passo la responsabile, un attimo.
2: Sì.
1: Sì, pronto.
2: Allora, praticamente io sono un regista, mi chiamo Remo Giramella, fan della cappella, non so se ha sentito parlare di me, probabilmente sì. Sto cercando una location per il nuovo movie che stiamo per girare. E mi servirebbe appunto un campetto sportivo con degli spogliatoi dove c'è anche un campetto da calcetto, insomma.
1: Ma venga qua, dipende dalle date e dagli orari che mi sta chiedendo e dall'impegno nella giornata.
2: Sì, allora tenga conto del fatto che visto la tipologia delle riprese è una cosa che noi faremo indoor e soprattutto in lontano dagli orari di presenza di pubblico, cioè quindi chiuso solo per noi, perché si parla di un film hard. La pellicola si chiama L'allenatrice nel coglione, è un reprise del film di Lino Banfi degli anni 80. Praticamente questa allenatrice viene chiamata da una squadra di Serie B per riportare in Serie A questa squadra, soltanto che ha un metodo un po' particolare per spiegare gli schemi di gioco ai suoi 11 stalloni, capisce? Quindi si parla di orge con 11 uomini e una donna, insomma, è un numero di partecipanti a le riprese abbastanza importante, quindi vorrei evitare magari di creare troppo clamore.
1: Anch'io, diciamo,
2: troppo clamore, cioè noi diciamo si sente scopare un

0: 10-12 persone. Cioè lei mi dice che ha questa... Scusi un secondo, perché sono sul set e mi stanno distraendo. Gundam, stop per piacere, grazie. Allora, fammi favore, tieni uno duro con un pompino, grazie. Un attimo solo, finisco la telefonata. No, non, non così. Allora, fammi favore, fai una stretta sui coglioni. Sì, mi perdoni, eh. Allora, se mi dice che c'è questa disponibilità per girare l'allenatrice nel coglione, io fisserei un appuntamento facendo chiacchiere. Tenga conto del fatto che abbiamo anche un grosso budget.
1: Guarda, maestro, qua tutte le mattine dalle 9:30-10 fino alle 13.
0: Perfetto.
1: Quando vuole passare di qua, vediamo se si può fare questa cosa.
0: I vostri spogliatoi sono comunque riservati, nel senso, cioè non ci sono delle vetrate che si
1: vedono. No.
0: Perfetto, no? Perché sai, sono questi 11 cazzi che volano, non vorrei mai che avete del personale che mi rimane un po' sconvolto. Avete per caso una zona massaggi? Perché c'ho una scena con la massaggiatrice che a un certo punto prende in mano 11 cazzi. E allora mi serviva uno spazio abbastanza grande con i lettini per massaggi.
1: No, quello me lo
0: Quello non ce l'avete, va bene, no. Facciamo un'altra location.
1: No, noi facciamo solo calcio, padel, beach volley, sfogliatoi, un po' di tutto, molto grosso, ma non.
0: Avete anche il campetto al coperto per far giocare magari questi 11 uomini col cazzo di fuori?
1: Sì, perché lo voleva fare allo scoperto?
0: No, nel senso che siccome c'ho questa finta partita di calcio, però con le persone completamente nude, quindi coi cazzi di fuori.
1: Insomma, no, è al coperto chiaramente.
0: Perfetto,
1: se
0: va bene.
1: Se faccio fare lo scoperto mi arrivano visite.
0: No, per l'amor del cielo, non è che le faccio fare una pecorina in mezzo al parcheggio, ci mancherebbe, si figuri.
1: Certo.
0: Pensi che una volta ho fatto una ripresa che si chiamava Il Signore delle Anelle e appunto abbiamo girato in aperta campagna dove c'era questa scena con le orche che succhiavano 30 cazzi. Purtroppo in quel momento il pastore che aveva le mucche lì in zona ha messo su un casino.
1: Che casa di produzione stiamo parlando?
0: Mi
1: ha sentito.
0: Perché noi ci occupiamo di produzione pornografica, insomma.
1: Sì, hard. Sì, ma io ci ho lavorato per 15 anni.
0: No, fantastico! Qui. Come si chiama lei? Mi perdoni?
1: Ma non ho lavorato per quella casa.
0: Ma lei è un attore o un produttore?
1: No, io ero un rivenditore.
0: Ma sai, adesso ci si muove prettamente sul web, quindi
1: appunto
0: noi facciamo...
1: Appunto per quello che, come mi vede, mi trova a fare tutt'altro in questo momento.
0: Però guardi che il web dà delle grosse soddisfazioni. Noi,
1: come rivenditori sul web non è che potevamo fare molto.
0: Ha ragione.
1: Ho dovuto chiudere tutto e fare altro.
0: Ah, ecco perché ho trovato dell'apertura mentale da parte sua, perché sai, è molto difficoltoso trovare...
1: Non
0: la sposti, diciamo, vedere... Cazzi volanti non la sposta,
1: No. Dopo aver fatto Venus, Los Angeles, tutta, non credevo di aver visto io.
0: Ma è stupenda questa cosa. Allora mi perdoni che ridò anche l'azione mentre la saluto. Allora, per piacere, azione, fammi il buco del culo adesso, grazie. Va bene, allora signor Oblegaldi, ci vediamo prossimamente. Io sono felicissimo di aver trovato una persona come lei. A presto, grazie. Grazie, dai. Vai Gonda che mi ha trovato la location. Cazzo, ho trovato anche il collega. Ma che colpo di culo. Allora scatta la sbrodata. Fammi un bel calciotto, vai.
2: Remo gira nella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda! Però.
2: Che è il suo parolo?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la fangolo che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: prendo tutto da Ascoli! Qualcuno vuole l'oliva! Non ce l'ho mangiata io! Dove dato la mangia, mia puttana? Eccomi qua, ragazzi, con la nostra pizza! Sono stacco, sono stato al Polo Nord! Ho freddo la Madonna, cazzo!
1: Oh, sono arrivate le nostre pizze! Ma sogno o son lesbo? E Train, ti sei messo a fare il portapizze?
0: Ascolta, ma ci stavo sedendo da Ascoli! Beh, sì, come si suol dire! Da grandi poteri arrivano grosse mance! Sono 50 euro! Grazie!
2: È stata una mia idea quella di mandare il curriculum dei Train a tutte le pizzerie del mondo! Grazie alla sua super velocità è riuscito a diventare l'unico portapizze di tutto il pianeta. Questo vuol dire che abbiamo il monopolio assoluto del mercato e al momento giusto provocheremo una crisi della pizza e frutterà centinaia di milioni di euro. Favorevole all'idea?
3: Io, bellissima idea.
2: Perché
3: mamma
2: non lo facciamo
3: mia,
2: anche per il pollo? E per il kebab magari.
4: Bello.
2: Contrari?
5: Beh, io, Salva Lender, cosa ne sarà di tutti gli studenti che facevano affidamento a quel lavoretto a pagarsi gli studi?
2: Risposta sbagliata. Beccate questo.
6: Merda, ha laserato lo stagista, no.
7: Dai, dai, mangiamo le nostre pizze, così poi saremo in forza per salvare il mondo dei cattivi,
6: yeah. La cretina luminosa ancora non ha capito che siamo noi i cattivi.
1: Forza, distribuiamo le pizze. Allora, la quattro fregnette è mia, la margherita va a Starlight. Di chi è quella tonno, acciughe, totani, hozze e gamberetti con mozzarella di orca assassina?
6: No, la mia famiglia! No, i miei amici! I miei compagni di classe! Comunque la mia, dammi, grazie.
1: Ma, un secondo, è Train, c'è un errore, manca una pizza.
0: Mi state forse dando del f***o?
1: No, ho detto che c'è una pizza in meno.
0: È stato un episodio isolato, ero semplicemente curioso, non mi giudicare.
1: Ma che cazzo ti sta giudicando? Io intingo lo spazzolino nella bagiana di una giapponesina tutte le volte che mi lavi i denti. Ti volevo semplicemente far notare che manca una pizza.
0: E va bene, se proprio lo vuoi sapere, le mie seghe super veloci sono molto apprezzate dai manager che hanno poco tempo da dedicare al sesso.
1: Ma mi ascolti quando slabbro? C'è una cazzo di pizza in meno!
2: Calma di Maeve, è tutto in regola. Il numero delle pizze è giusto. Io non l'ho ordinata.
6: E perché non l'hai ordinata, capo?
2: Perché semplicemente mi prenderò metà della pizza di ognuno di voi. Favorevoli?
3: Io, che bella, una bellissima idea.
0: Aspetta, vomito metà di quella che ho mangiato.
2: I contrari? Come sospettavo. Forza, iniziamo a mangiare.
5: Salva Lender! C'è una rivolta in corso! Migliaia di ex portapizze licenziati in tronco sono scesi in piazza e stanno spaccando tutto!
2: Davvero? La cosa mi coglie completamente di sorpresa. E va bene, va! Come al solito devo risolvere tutto io!
0: Salva Lender di merda! Salva Lender di merda! Sei una merda!
8: Salva Lender! Ridacci il nostro lavoro!
0: Io sono un dottore cardiochirurgo! Con quel lavoro noi ci mantenevo!
9: Allora Cristoforetti! Anch'io consegniamo le pizze dallo spazio!
2: Calma, plebe, calma! Adesso risolvo io la situazione!
0: Grazie, Salva Lender!
8: Grazie, Salva Lender! Grazie!
0: Che bello! E dicevano che eri una merda, invece non è vero!
2: Ecco come facciamo! Io ad uscita prendo una base dei 50.000 euro. Quindi, ora mi date tutti i 20 euro a testa.
10: Scusi, e poi?
2: E poi ve ne tornate alle vostre baracche e non mi rompete più il cazzo a nessuno.
0: Ma non è giusto!
2: Ah no? Beccate questo!
0: La serata!
10: Ammazzato!
0: Sì, è morto!
2: Vi ripropongo l'offerta. Ora sganciate la grana e poi ve levate dai coglioni per sempre. Ma visto che siamo in democrazia, mettiamo la cosa ai voti. Favorevoli?
3: Favorevole!
11: Vado a fare un bonifico in banca!
2: I contrari?
3: Certamente no, dai, mai pensato. Com'è? Va bene così, è giusto.
4: Sbagliato.
2: Unione a me. Unione a me. Unione a me.
6: Vieni qua, bel delfino. Vieni qua. Guarda che bella fetta di pizza ai frutti di mare che ti ho portato. Sì. No, ma cosa ti viene in mente? Non c'è assolutamente nessun trabocchetto, no. Dai, forza, la boccuccia che sono stufo di infilartelo nel naso!
2: Ma che te sei inquadrato un delfino?
6: No, quella è la bocca!
2: Dammi 50 euro!
6: Ah no, la bocca abbiamo detto 30!
2: C'è sta la crisi, dammi 50 euro!
4: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E bentornati amici, anzi amicissimi, col vostro Max, qui per ascoltare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola. Grazie ad accordi presi prima, i nostri due eroi hanno accesso ad un piccolo trasmettitore che possono usare per mandare qualche minuto di registrazione ogni giorno, così da avere aggiornamenti da ascoltare in diretta alla fattoria. Perché Marco, in un modo o nell'altro, deve produrre blocchi anche da lì, porco di...
2: Belim, buongiorno a tutti. Allora, ormai i nostri naufraghi sono laggiù da un po', ma abbiamo aggiornamenti. Sentiamoli, vai Pippo, manda la registrazione.
3: Buongiorno ragazzi, cazzo merda culo. Siamo qui, piangiamo, mangiamo cocchi,
4: scopiamo ricci, inca.
3: Piangiamo, caghiamo in spiaggia,
4: vediamo Cecchi Paone che scopa, piangiamo.
3: Insomma, va tutto bene, si resiste. Anche se i Gialisse stanno rompendo il cazzo, Mattarello bastardo fallito.
4: Inca, sì, sono degli infami bastardi. Se lo meritano di non essere stati presi mai più a Sanremo, inca, fiume di cazzi.
3: Quindi Fabio, sai cosa fare? Vendetta merda bufala.
2: Belin, avete sentito? Dobbiamo agire tutti insieme. Forza, dai, fuori dal cazzo i Gialisse.
1: Fabietto scatena la flotta e va negli studi per fare il collegamento con i nostri amati naufraghi, ma prima di andare in onda si incontra con Ilari Blasi nei camerini per discutere dello show.
2: Belini, la riascolta. Guarda che io muovo il mondo di ascoltatori. I Gialisse stanno cagando il cazzo ai nostri, quindi li faccio fuori, capito?
5: Ma figurati, chi cazzo sei, Totti? Figurati se voi scappate di casa della fattoria combinate qualcosa.
1: Per la prima volta in vita sua, Fabio si mette una giacca e va in onda dallo studio facendo una sorpresa ai nostri eroi che, tanto per cambiare, piangono. Quanto piangono! E a fine puntata arrivano i risultati delle votazioni e... i Gialisse fuori dal cazzo! Così Ila ritorna strisciando da Fabio.
5: Fabio, scusami, posso sedermi?
2: Beh, lì, certo, Ilari, figurati, vieni, vieni.
5: Senti, scusa se ti ho preso in giro, Cioè, non credevo, insomma, magari sentiamoci prima,
2: Io te l'avevo detto. Tu ancora non l'hai capito che io sono il re dei pirati, cazzo.
5: Non me lo sarei mai aspettato.
1: E il non aspettarselo mai è l'errore che tutti fanno sempre, sottovalutando la potenza assoluta della fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Ma c'è un ma. Fabio sta facendo un ottimo lavoro, ma senza Marco e Paolo manca un pezzettino di cuore. E in più la nuova conduzione è un po' particolare.
2: E Belini, allora abbiamo spaccato tutto quanto. Siamo i cazzo di numeri uno. Cosa ne pensi, Paolino?
6: Sì, ciccio zio, quanto spacchi, mamma mia. Sulle mani!
2: Martin?
7: Sparare. Lambrusco, sparare.
2: Ok. Puccioni? Belin, forse mi conviene inventare qualcosa. Magari metto in onda qualcun altro insieme a noi, va?
1: E con uno sprazzo di indubbia fiducia, Fabio raschia al fondo del gruppo e ha l'idea brillante di portare il piccolino, l'ultimo arrivato, il mega mongo Francesco Maggioni, in onda con lui.
2: Ascolta, Fra, ti ho cresciuto come un figlio, ti ho insegnato le vie della forza nelle nostre lunghe giornate qui con il tuo sgabellino marcio portato da casa. Ecco, appunto. Ora dobbiamo fare un blocco pazzesco e spaccare tutto, hai capito? Ok? Belin, sono circondato da ritardati. Vabbè, dai, speriamo funzioni.
1: E così il Jedi e il suo Padawan organizzano una cosa folle.
2: E allora ragazzi, visto che mi piace sempre portare cose fresche e nuove, ho portato una sorpresa per festeggiare la nostra potenza. Pronti? Vai Pippo. Belin, so già che me ne pentirò. If you're blue and you don't know where.

0: Come let's mix with Farkefeller, was with sticks or umbrellas in the mitts.
1: Wow, un successo senza precedenti, talmente fantastico che Maggioni viene istantaneamente contattato per fare le paraolimpiadi. E così Fabio perde anche lui e siamo punto a capo. E te pareva. E intanto sull'isola.
2: Ga Marco, ho mangiato dei funghi. Ga.
3: Dei funghi? Ma sei pazzo? Sai distinguere quali sono i funghi buoni da quelli velenosi, Yolanda bastarda cogitabonda?
2: Inga, allora che tutti i funghi si possono mangiare. Alcuni però solo una volta. In casa, saggezza. Buoni. Ah no, mi sento male. Oddio, come mi sento male. Inga, muoio. Inga, fai qualcosa, Marco, inga.
1: Resisti, Paolo, almeno fino al prossimo episodio. Cosa succederà? Vi lasciamo con questo super cliffhanger e intanto proud to be gnagno.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Oh, che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te risolto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
1: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
0: Il Grinta!
1: Tequila a manetta!
0: Il Grinta!
1: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
0: Il Grinta!
1: Giornata a tutti e mi raccomando, prosecco a fiumi!
2: Pronto?
1: Ciao raga, buona giornata, siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
2: Dove?
1: Stasera?
2: Dove andiamo?
1: Stasera sarà...
2: Stasera?
1: Tequila a manetta!
2: Oh, alla grande!
0: Il Grinta!
3: Pronto?
1: Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Mirko e Grinta!
3: Sì!
1: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la Grinta incredibile!
3: Oi.
1: Venerdì mattina, ora 7:30. Siamo pronti per un weekend?
3: Prontissimi!
1: Con la grinta giusta!
3: Super grinta!
1: Stasera ragazzi, preparatevi perché c'è birre da mezzo! Boom! Boom! Boom! Dai raga, che siamo pronti per una serata
3: fantastica!
1: Con la grinta incredibile! Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando...
3: Porta a porta!
1: Tequila a manetta!
3: Vai!
1: Da paura!
3: Fantastico!
1: Ciao raga!
3: Arrivederci!
1: Ciao raga!
3: Ciao!
0: Il Grinta!
2: Pronto?
1: Buongiorno!
2: Buongiorno.
1: Mirko e Grinta.
2: Eh?
1: Mirko e Grinta.
2: Pronto?
1: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da
2: non
1: paura!
2: Sento. Non sei... Chi sei?
1: Con la Grinta incredibile!
2: Non ho mica...
1: Mirko
2: non
1: e Grinta.
2: Non ho mica capito. Come?
1: Buongiorno!
2: Buongiorno.
1: Venerdì mattina, ora 7:30. Siamo pronti per un weekend da paura!
2: Ascolta, ma non ho mica ancora capito chi sei.
1: Mirko e Grinta, dacci dentro ragazzi, siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
2: Va bene.
1: Con la grinta incredibile! Ciao raga!
2: Allora, scusa un attimo, tu cerchi la liana?
1: Da paura!
2: Ascolta, se tu cerchi la liana, chiama fra mezz'ora che lei è presente.
1: Prosecco a fiumi!
0: Il Grinta.
4: Pronto?
1: Ciao raga!
4: Aspetta un minuto perché ho la televisione alta e il massi. Chi parla?
1: Ciao raga! Buona giornata!
4: Ma chi parla?
1: Ragazzi! Prepariamoci perché stasera...
4: Vieni tu qua?
1: Tequila a manetta! E che sia una giornata con la grinta giusta!
4: Ma chi sei tutti?
1: Boom! Boom! Boom!
4: Guarda con chi ti parli!
1: E mi raccomando...
4: Ma con chi parli tu, ciao Bocchito?
1: E mi raccomando, tequila a manetta!
4: Ma sei tornato?
0: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Ciao pezzi di fango, mi chiamo Marco e voglio fare uno scherzo alla mia compagna. Una cooperativa ci ha montato al contrario la tenda del terrazzo, che quindi non si apre. Oltretutto, quando l'hanno installata, era già rotta da una parte. Sono 2 anni che la mia compagna cerca di farla sistemare, ma continua a sbattere la testa contro un muro. Quindi è già bella calda. Ah, un'altra cosa. Lei è del Salvador e si incazza tantissimo quando la scambiano per peruviana. Asfaltatela!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, la chiamo dal servizio clienti di Mainui.
2: Sì?
3: La sto chiamando per quanto riguarda la tenda.
2: Sì, dica.
3: Sì, può spiegarmi nel dettaglio il problema?
2: Allora, il problema nel dettaglio è che la tenda è stata montata al contrario e è rotta, quindi non è funzionale da quando hanno fatto il 104. E quindi io non l'ho mai dimostrata, è stata messa così.
3: Ma lei è sicura che la tenda sia montata al contrario, che invece non dipenda dal fatto, diciamo, che non avete appreso correttamente il funzionamento della tenda?
2: Vabbè, non è difficile capirlo se io provo ad aprirla e si apre la parte contraria.
3: Ma la tenda adesso è in condizioni perfette o è usurata?
2: No, la tenda è rotta e non è funzionale.
3: Voi avete rotto la tenda?
2: Non l'abbiamo rotta, è già stata messa così.
3: Cioè la tenda è stata installata ed era già danneggiata?
2: Installata, era già rotta così e è già stata installata al contrario. Quindi è proprio non funzionante.
3: Ha fatto delle foto alla tenda?
2: Certo, le mandate in cooperativa.
3: Allora aspetti, sì. Scusi, guardo se per caso mi è arrivata una mail relativa.
2: Sì.
3: Allora aspetti,
2: Sì.
3: Lei è la signora peruviana, giusto?
2: Sì, non sono peruviana, ma sì.
3: Sì, scusi, nella mail è indicato come la signora peruviana.
2: No, va bene.
3: Le chiedo scusa.
2: Vabbè,
3: è quello che mi ha.
2: Vabbè, va bene così, non si preoccupi.
3: No, scusi, non volevo essere offensivo.
2: No, ci mancherebbe, solo dico, basta mettere stranieri, poi al di là di quello. Va bene così, non si preoccupi. Non è bene,
3: no,
2: questo comunque.
3: Le chiedo scusa per la gaffe, però nella mail mi è stato segnalato urgente.
2: Lei mi ha detto una peruviana, le dico no, va bene così. Però comunque, andiamo avanti.
3: Cioè, c'è scritto,
2: questa cosa qua.
3: C'era scritto, scusi, signora peruviana insistente. Quindi sul.
2: Sì, insistente perché sono da 2 anni che io la tenda non funziona, però va bene.
3: 2 anni, ok. Allora aspetti, sì, allora ho trovato la fotografia.
2: Sì.
3: Allora c'è una lacerazione nella parte anteriore sinistra.
2: Sì.
3: Ok, ma da quello che posso vedere io da questa foto, però la tenda è montata correttamente.
2: Vabbè, se volete venire a fare i controlli voi?
3: Sì, sì, no, ma noi effettueremo sicuramente dei controlli. L'unica cosa è che, appunto, io la chiamavo perché, essendo trascorsi 2 anni, lei non è più in periodo di garanzia, quindi eventualmente lo smontaggio e rimontaggio della tenda e le opportunità.
2: Questo dovete parlare con la cooperativa, perché è stata la cooperativa, hanno mai effettuato questo lavoro. Io sono stata insistente, c'è pure scritto.
3: Sì, ma noi non.
2: Probabilmente sono loro che devono rispondere a queste domande, a questi pagamenti,
3: ecco,
2: non io.
3: Il problema è che nel corso di questi 2 anni noi non collaboriamo più con questa cooperativa. Per questo le dico,
2: okay.
3: Se vuole che interveniamo, come immagino desideri, l'intervento è a carico suo. Se poi
2: no,
3: lei.
2: L'intervento deve essere a carico della cooperativa, non a carico mio, perché è stata la cooperativa a fare la richiesta.
3: Certo, ma allora le spiego brevemente come funziona dal punto di vista legale. Noi possiamo venire a sistemare la sua tenda, che credo che sia la priorità. Quindi lei paga a noi l'intervento, l'installazione, la disinstallazione. Dopodiché, con la fattura che noi le emettiamo, lei può rivalersi dal punto di vista legale sulla cooperativa che ha effettuato un lavoro non a regola d'arte.
2: Sì, cioè, ci mancherebbe altro, ma io non posso accettare un lavoro sul quale io accetto di pagare un qualcosa che nessuno è venuto a fare. Quindi
3: guardi,
2: sento che è loro.
3: Capisco, però se vuole che il lavoro sia fatto in tempi brevi, io posso mandarle qualcuno anche nei prossimi giorni. Intanto sistemiamo la tenda. Lei paga.
2: No, e adesso
3: poi
2: io l'ho detto prima, sento loro e poi ne parliamo.
3: Io capisco che lei è peruviana e ha sangue caldo e si incazza facilmente, però le sto dicendo che se lei non paga l'intervento, noi la tenda non gliela cambiamo e neanche
2: ma
3: la cooperativa.
2: Ma va benissimo così, ma va bene
3: e
2: così,
3: allora
2: ma
3: sì.
2: Come io le sto dicendo, sento loro, poi nel caso ci risentiamo,
3: sì.
2: Poi se lei ha pazienza di aspettare un'altra telefonata, ne parliamo.
3: No, io non ho pazienza di aspettare, perché mi scusi, io sono un servizio clienti, non è che posso.
2: Ho capito,
3: che
2: ma
3: posso
2: io sono anche un cliente al quale non è stata spiegata questa cosa, quindi lei non mi viene a dire, lei paga e poi ne parliamo.
3: Ma gliela, scusi, abbia
2: è
3: pazienza.
2: Mio diritto.
3: È un suo diritto assoluto.
2: Sì, allora, ma perfetto.
3: È come
2: rimanere, sì, che io chiamo loro, poi ci sentiamo.
3: Ok, allora io prendo la sua pratica all'archivio.
2: Bene,
3: e con
2: perfetto,
3: la e noi,
2: grazie,
3: ce ne come di vainta, ce ne laviamo le. Sì, ma scusi, poi dicono dei peruviani, però questo qua è proprio un atteggiamento da testa di cazzo, mi scusi. Cioè, non è una questione di razzismo, però è proprio come ragionano i cazzo di peruviani ottusi.
2: Signora, che cosa le posso dire? Va bene così.
3: No, che cosa le posso dire io? Cioè, io una cosa gliela posso dire. Questo atteggiamento da peruviano del cazzo è proprio tipico del cazzo di peruviano. Però una
2: che mi fa piacere che tutto quello che lei sta dicendo io lo sto registrando, lo posso pure denunciare. Aspetta, che mi sta pure offendendo, sta offendendo delle gente che non conosce neanche. Quindi,
3: ma guardi che
2: direi prima di tutto di moderare i toni,
3: sì,
2: e cambiare le parole, perché io finora non le ho detto neanche una parolaccia.
3: Sì.
2: È lei che si sta scaldando, quindi io adesso.
3: Io mi sto scaldando perché lei è una, sì, persona indisponente. Non è l'unica che sta registrando la telefonata. La sto registrando anch'io, perché lei oggi è in diretta nello Zoo di 105.
2: Va bene.
3: È uno scherzo, è uno scherzo, Deborah. Siamo allo Zoo di 105.
2: È uno,
3: è uno scherzo di Marco.
2: Bene, le parlerò con il mio compagno a casa, grazie.
3: Che cosa gli dirai? Che cosa gli dirai?
2: Di andarsene a fanculo, posso?
3: Sei proprio peruviana dentro, eh.
2: Grazie.
3: Ciao, ciao. Sei incazzata.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo. This is a zoo.
7: Che perlizia.
8: Vai, dai.
9: Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te.
10: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
11: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
12: pronto?
11: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli da Conservigio. Ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
12: Sì, sì, dimmi.
11: Salve, disturbo?
12: No, no, dimmi tutto.
11: Allora, ascolti. Lei conosce la Conservigio intanto?
12: No, però.
11: Sì, no, vabbè, noi adesso le spiego. Noi siamo praticamente un ente statale. Che collaboriamo per il 70% col governo italiano.
12: Sì.
11: Per il 22% con il Granducato di Toscana e per l'8% con i gilet gialli di Parigi. In questo momento stiamo ricercando delle figure per un'acquisizione che è stata appena fatta nell'ambito dell'editoria.
12: Editoria?
11: Sì. Lei conosce Rolling Stop? Eh? Oh! La conosce o no?
12: No, però vabbè. Di cosa si tratta? Cosa dovrei fare?
11: Allora, questa è una rivista di musica. Che inizialmente, quando è nata, adesso le dico così in grandi linee, parlava di musica e era molto seguita.
12: Sì.
11: Poi per fare adesso ultimamente con i social, per fare like e vendere qualche 10 euro di pubblicità, si sono messe a parlare di altro, diciamo di gossip.
12: Sì.
11: Tipo, hanno fatto un articolo, guardi, proprio l'altro giorno. Hanno parlato degli schiaffi in faccia. Cioè, diciamo che comunque la parabola, diciamo, dello schiaffo in faccia, che nel nord si dà dalla propria spalla fino alla faccia della persona che prende lo schiaffo, invece in meridione si dà dal basso verso l'alto. E quindi di conseguenza hanno chiuso. Hanno chiuso e noi l'abbiamo rilevata.
12: Sì.
11: Abbiamo preso l'80% degli stop. E nel pacchetto c'era anche un 5% della Sperlari, che fanno le caramelle, 2% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86. Vabbè, appena arrivati abbiamo visto uscire il magazzino pieno zeppo di Rolling Stop, abbiamo fatto un gesto, abbiamo donato tutte le riviste a un centro accoglienza per i barboni. Sì, così almeno useranno le pagine per pulirsi il culo, nel senso. Vabbè, adesso giusto anche per capire la dislocazione delle situazioni. Di dov'è lei?
12: Di Bari.
11: Dove?
12: Bari.
11: Ah, di Bari. Ah, sì, penso, avevo un amico lì anni fa.
12: Ah,
11: E poi ha capito che praticamente era un posto di merda e è andato da un'altra parte.
12: Ha fatto bene.
11: Allora senta, guardi, io penso che si possa fare la cosa. Lei sa comunque sa scrivere, nel senso.
12: Non l'ho mai fatto, sinceramente. Di scrivere sul computer sì, ma che cosa dovrei fare io, sinceramente? Non ho capito.
11: Tipo, noi gli diamo un argomento, lei fa un articolo su qualcosa.
12: Tipo giornalista?
11: Tipo, diciamo, sì.
12: No, sì, potrei, ma non l'ho mai fatto, cioè non saprei come fare, sinceramente.
11: Possiamo provare, nel senso, se lei...
12: Sì, ma non so come muovermi.
11: Ha capito, le diamo il titolo d'argomento e lei può fare sia computer...
12: Cioè, dovrei stilare praticamente un articolo su questa cosa qui.
11: Esatto, dovrei praticamente parlare di qualcosa che noi diamo l'argomento.
12: Sì.
11: Noi pensavamo tipo di iniziare a... Non so se ha saputo la dichiarazione di che aveva fatto... Andrea Roncato non ha fatto.
12: No, non lo so.
11: Vabbè, ha dichiarato l'altro giorno sul giornale. C'era la notizia che lui praticamente usava le ginocchia per schiacciare le, diciamo, la coca ai tempi, no? Quando lui. Quindi, nel senso, noi volevamo partire così. Primo articolo.
12: Senta, mi scusi. Sì, dove si trova questa azienda? Cioè, ci vediamo, parliamo un po'?
11: No, certo. Chiaro che noi comunque abbiamo la struttura lì nella Puglia, nel Barese.
12: E dov'è?
11: È in piazza Garibaldi a Bari.
12: Vabbè, non so, possiamo vederci domani mattina?
11: Ma volendo sì, certo.
12: Sì, vengo così parliamo meglio, vediamo un po'.
11: Va bene. Allora, noi prepariamo la copertina intanto, domani la vede. C'è la copertina Rolling Stop con le ginocchia di Andrea Roncato. E partiamo con l'articolo poi subito.
12: Sì, sì. Cos'è, un portone?
11: Sì, c'è un... sono delle vetrine, sono prendendo 50 vetrine.
12: Va bene,
11: devo
12: alle
11: 10,
12: sono da voi.
11: Sì. Posso dire, mi piace, sono contento di aver contattato.
12: No, però vediamo un po',
11: però si sente che sa il fatto suo, che comunque c'ha le palle sotto, che vuole provare.
12: Vabbè, sì.
11: Posso dire che mi piace, nel senso.
12: Va bene, dai, domani ci vediamo.
11: Secondo
12: vediamo
11: me lei è la persona giusta per una nuova edizione di Rolling Stop. Insomma, io.
12: Speriamo.
11: Io scommetto sempre sulle persone. Mi piace davvero, guardi.
12: Va bene.
11: Mi piace molto. Giusto per capire, nel senso, sì. Giusto per non avere poi. Per caso lei ha avuto mai rapporti con i maschi, no?
12: No, perché?
11: No, perché dico che mi piace, nel senso. Si sente che c'ha le palle sotto, capito? Io cioè, se vuole posso fare direttore. Direttore di Rolling Stop.
12: Io devo fare il direttore. Non lo so, vediamo, domani vengo e parliamo.
11: Parliamo, però nel senso si vesta leggero, nel senso. Scollato. Se poi riusciamo a fare cose, le do il 3% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86.
12: Ok, va bene.
11: Va bene?
12: Va bene, vediamo.
11: Proviamo, nel senso io faccio una prova, se fa male ci fermiamo.
12: Ok.
11: Va bene?
12: Va bene.
11: L'ha mai fatto?
12: No.
11: No, vabbè, sempre la prima volta. Milotto al mese la Fiat Croma. Pronto? Guarda, sto pelandrone di merda, va! Vabbè, comunque ragazzi, la cosa è stata fatta in tono ironico, ovviamente nessuno c'ha niente contro Rolling Stop. Giusto per questo la musica a volte può alleviare i dispiaceri e noi dedichiamo una bellissima canzone per tirare sul morale agli amici di Rolling Stop. Vai col pezzo!
7: Vengo da Ghana, mangio banana.
11: Ragazzi! Noi della Conservigi torniamo un'altra volta, quando avremo voglia. Nel frattempo vi salutiamo, ovviamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, situazione internazionale veramente ingarbugliata, veramente triste quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, e gli effetti si sentono e si cominciano a sentire soprattutto in Italia sul portafoglio, perché il prezzo della benzina sta schizzando alle stelle, consumatori disperati, camionisti disperati, e il governo pensa di arginare questo fenomeno con delle accise mobili, e ricordiamo che questo governo le accise doveva levarle il primo giorno, li avete votati perché volevano levare le accise il primo giorno, e adesso parlano di accise mobili il primo giorno. Ma voglio sentire voi sulle accise mobili, apriamo le linee. Il primo giorno, oggi non è il primo, sono passati 4 anni. Andiamo dal Lampascione, da Manfredonia. Vai Lampascione, benvenuto nella Zecca, vai.
4: Ma lascia stare, che la prima moto che mi comprai, bombo la guerra in Ucraina, mo mi voglio comprare l'altra moto, che quella bastarda me l'ha tolta, che ho divorziato, è morta scoppiando l'altra guerra. Io mi sono rotto il cazzo, che non posso accattare niente.
3: Scusi, non sarà lei che porta sfiga?
4: No, ma questa ancora me l'è accattata, ancora me la devo comprare questa.
3: Non se la compri.
4: Punto, se qua la benzina è arrivata a 1,90, io non me la compro più.
3: Certo, è giusto, ma... buon ragionamento, ma dove deve andare lei?
4: Devo andare pure a Lourdes, perché mi sono rotto il cazzo che ogni volta che mi voglio comprare qualcosa qua devono fare bombe trick and track a destra e a sinistra.
3: Cosa sono bombe trick and track? Non ho capito.
4: I missili là, i missili. Come si chiamano quelli che volano là?
3: I droni.
4: Le drone.
3: Sì. Quindi lei...
4: Ma rotto il cazzo tutti.
3: Tutti?
4: Quello col parrucchino che sta a fare casino. Quello là dove vanno pure le influencer che fanno cagare in bocca là a Dubai. Che mortano.
3: Scusi, l'ho persa. Chi è quello col parrucchino?
4: Quello Trump.
3: C'ha il parrucchino Trump?
4: È giallo. È possibile che è tutto reale quello.
3: Lei,
4: che
3: certo. Mi sfugge il dettaglio delle persone che si nutrono di feci.
4: Quando stava quella cosa a Dubai che si facevano le feci, come cazzo le chiami tu, le feci, per 50.000 euro là.
3: Per 50.000.
4: Stanno avendo tutto un drato. Bello farsi cagare in bocca, ma che arrivano i missili che invece di prendere nel culo li devono prendere in testa, ma tornano in Italia le bastarde.
3: Quindi,
4: bello così.
3: Guardi, per 13 euro la mando a fanculo io. Arrivederci.
4: Vabbè, la ringrazio.
3: Andiamo da So tutto io, vai So tutto io, benvenuto nella Zecca, vai. Accise mobili, che ne pensi?
5: Sarebbe una buona idea quella.
3: È una buona idea cosa?
5: Almeno le accise le abbassano quando il prezzo della benzina sale. Sarebbe un'ottima idea.
3: Mi ricordo chiaramente Salvini e Meloni che dicono che la prima cosa che faranno quando saranno al governo sarà togliere le accise. Le hanno levate?
5: No, perché non si possono togliere, perché sono soldi che vanno allo Stato, che servono per altre cose, quello si sapeva.
3: E quindi lei le paga volentieri, tutto sommato?
5: No, assolutamente no.
3: Perché no? Scusi, sono soldi che vanno alla comunità, aiutano la comunità.
5: Ho capito, però sono soldi miei che vanno allo Stato. Che sono...
3: Sì, però scusi, lo Stato è anche lei.
5: Sì, certo, sono anch'io lo Stato, però...
3: E quindi continua a pagarle, lei, nonostante il prezzo del petrolio sia altissimo, prezzo da record.
5: Certo, le continuare a pagare, però comunque vengono un po' tagliate per l'aumento della benzina e del petrolio, quello sì.
3: Vengono leggermente rimodellate.
5: Rimodellate, ok, vabbè, è la stessa cosa.
3: Non è la stessa cosa, scusi. Un conto è tagliare e un conto è modellare. Lei quando va dal parrucchiere gli chiede di modellarle o di tagliarle i capelli?
5: Di tagliare i capelli.
3: Quando va a farsi la circoncisione si fa modellare il cazzo?
5: Non vado a farmi la circoncisione.
3: La circoncisione?
5: Sono persino ateo, quindi.
3: Ecco, è strano perché nel suo caso tagliarsi i capelli e circoncidersi dovrebbero coincidere, visto che lei è una testa di cazzo. Arrivederci. Andiamo a Pistoia, dove c'è il Boscimane. Vai Boscimane da Pistoia, vai.
6: Che se lo metta al culo.
3: Che se lo metta al culo chi?
6: Te, lei.
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
6: Che se lo può mettere nel culo le accise.
3: Io posso infilarmi nel culo le accise, perché?
6: Ma lo figli in culo, lei?
3: Lei è fissato con infilarsi la roba nel culo? È una questione freudiana, lei, ha una omosessualità latente, lei.
6: Io sono fissato, sì.
3: È buco, lei?
6: No, lei è buco.
3: Io sono buco. Non ho capito che cosa c'entra la fica con l'aumento del costo della benzina.
6: Un'ora e mezzo.
3: Un'ora e mezzo di cosa?
6: Due e mezzo.
3: Andiamo avanti a parlare così. Io sono bravissimo a parlare il Neanderthal.
6: Ma
3: che?
6: Balatevi, ignoranza.
3: Scusi, lei ogni tanto emette questi versi beluini.
6: Perché sei beduino.
3: Perché è beduino lei? Che cazzo sta dicendo? Non dovrebbe parlare italiano lei.
6: No, non so parlare italiano. Parla solo col cazzo. Sarebbe cazzo in bocca. Perché sei buco allora? Che fa sempre il cazzo in bocca.
3: Non ho capito, lei ha detto cazzo, c'ho sempre il cazzo in bocca.
6: Vabbè, faccio una bella telefonata al 119, 120, 121.
3: E 122 che sono i vaffanculo che le mando, arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'intervento più atteso, il più agognato degli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Coccolone!
7: Lo sapevo che era lui! Che se non c'è ciama del lunedì e del martedì, boia!
3: Come stai, piccolo gelsomino del mio giardino? Come stai?
7: Ma vedi quanto merda sei,
3: Era un complimento.
7: Qual è il motivo per cui mi chiami piccolo gelsomino, scritto del mio cuore, e tutti tarallino? Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni!
3: Vezzeggiativo!
7: Non vuoi sapere niente da me, tu sei solo un infame. Tu sì che sei un leprotto, no. Un leprottino.
3: E tu sei un coniglietto.
7: Tu sì che sei un leprottino, un coniglietto.
3: Carotina.
7: Sai, tipete.
3: Oh,
7: tu sei
3: bello.
7: Come tipete, tu scappi quando mi incrosti. Scappi.
3: Ascoltami,
7: che parlo io. Mi chiami, parlo io. Porco di... Che continui? Infame maledetto!
3: Guarda che ti butto giù!
7: Sono bastardo! Cane.
3: Guarda che ti butto giù se continui a alzare la voce!
7: Ascolta,
3: da maleducato,
7: ascolta,
3: da maleducato,
7: fai,
3: da maleducato, da maleducato, da maleducato, da maleducato! Ti butto giù,
7: Oh. Ascolta.
3: Allora, vedi che anche tu ricorri a dei vezzeggiativi.
7: Ricominciamo
3: come pappalardo, come bravissimo. Oh, così ti sto educando.
7: Mi autorizzi con grande pacatezza, serenità e tranquillità a dirti cosa penso di te.
3: No, ma non voglio saperlo, non me ne frega un cazzo.
7: Ma che cazzo mi chiami, cane? Che cazzo mi chiami, infame maledetto cane?
3: Carotina nervosa, volevo una tua.
7: Carotina nervosa, cane, te lo fico nel culo! Bastardo, cane!
3: Zucchino caramellato, volevo una tua overview sulla situazione politica internazionale con particolare
7: mi fai anche roba di coglioni da Jerry Scotti, da Del Debbio, cosa hai dato il numero di telefono a mezza Mediaset? Bastardo, cane! Bastardo infame!
3: Perché tutti sanno...
7: Merda, cane.
3: Perché tutti sanno che tu sei una piccola dolce carotina.
7: Il mio telefono, cane! Allora... Ascoltami quando parlo, bastardo!
3: Sei una piccola dolce carotina e tutti vogliono diventare tuoi amici come me. Vogliono riempirti di caldi abbracci come me.
7: Fai della sta merda, cane! Te lo giuro, mi arrivi sotto, bastardo, cane! Ti smembrerò vivo, certo. Ti scatenerò, userò la carne, cane! Ne farò bollito, maledetta merda, anzi no! Ti farò fare la fine che fece fare a tutte le sue vittime, John Wayne Gacy! Brutta merda, devi morire male, devi morire!
3: E niente, è tornato ad ascoltare True Crime, a quanto pare è tornato ad un ascolto frequente e intenso di podcast sui criminali seriali. Chissà, forse un giorno ascolteremo anche la sua storia sugli stessi podcast. Andatevela a far culo, ciao. Gli stessi podcast. Andatevela a far culo, ciao. Only for you. This is zoo.

per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può uscire dal coma in Bentley. Elon Musk può festeggiare il suo onomastico una volta alla settimana. I detective privati americani aprono le porte con una carta di credito. Elon Musk ci riesce con un Bitcoin. Molte persone parlano da sole, ma solo Elon Musk può sfidarsi a ping pong in doppio misto. Elon Musk può bluffare alla roulette. In Italia è custodita una teca con dentro la salma di Padre Pio. Elon Musk ha in salotto un barattolo di vetro con Buddha sott'aceto. I gattini postano su Facebook foto di Elon Musk. Sulla pizza 4 stagioni di Elon Musk c'è Vivaldi. Google impiega circa 0,36 secondi per compiere una ricerca, di cui 0,25 per chiedere conferma della soluzione a Elon Musk. Elon Musk è così evoluto che ha anche il mignolo opponibile. La carta igienica di Elon Musk è dell'American Express. Elon Musk tiene sempre un telecomando sul comodino per decidere cosa sognare. Elon Musk ha vinto i mondiali di karaoke osservando un minuto di silenzio allo stadio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
1: Rottermaien.
3: Rottermaier.
1: Rottermaien.
3: Maier.
1: Maier sei tu.

0: qua la puttana de so.
1: Del signor Rottermeier.
2: Del signor Rottermeier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
4: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che è permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio... Nauseabondio?
4: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché...
5: Nauseabondo!
2: Vuoi... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeu. Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
10: È l'Aiazzone!
8: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
8: Oh, no! No! No! No!
10: No! No! No!
8: No!
10: No! No! No!
8: No! No! No! No!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
4: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere quel che...
9: Caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
8: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
8: Allora.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
12: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
13: Ce l'ha fatto?
12: Ce l'ha fatto?
13: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
13: No!
8: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri sono alla ricerca di una pompa per fottere la benzina dalle macchine e chiameranno i ferramenti.
3: Minchia paura!
4: Ferramenta?
5: Sto parlando. Pronto? Sono Massimino di Quarti, ferraio? Ferramentazzi e cose di attrezzature? Ho un'emergenza, una cosa importante.
4: Non ho capito.
5: Immaginavo, ti ho sentito un po' tonto. Sono Massimino di Quarto, ferramenta?
4: Sì.
5: Ah.
4: Chi parla, scusi?
5: Minchia, te l'ho appena detto. Che cazzo, ce l'hai la terza elementare? Forse. Ascolta, devo aspirare la benzina dai serbatoi delle macchine. Ce l'hai le pompe? Qualcosa per ciucciare la benzina dalle macchine?
4: No.
5: Sai che se vengo lì ti tiro uno schiaffo che ti lascio proprio per terra, scemo. Cazzo di modo di rispondere hai? Prevarico. Anda.
4: Ma vaffanculo,
5: eh. Tempo, mamma.
1: Tamarri.
4: Ferramenta di...
6: Mamma mia. Che... L'eroina negli anni 80 proprio ti ha devastato. Senti, pronto?
4: Pronto.
6: Ferramenta? Senta, un'informazione. A me servirebbe un'apparecchiatura che mi aspiri la benzina dalla macchina.
5: Lo spompino serbatoi.
6: Cioè quello...
4: Trattiamo di questo.
6: Senti,
4: questi articoli qua non li trattiamo.
6: Ascolta, Polifemo, Ulisse con la barca e tutti gli altri fatti col vino che c'hai in bocca, magari tirali fuori.
1: Tamarri.
7: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
4: Cosa sei tu qua, pronto?
6: Sei qua? Pronto? Ferramenta?
4: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve, piacere, Giovanni. Un'informazione, voi ce l'avete la pompa per prendere la benzina dalle macchine? Perché ho bisogno di una pompa che mi entri in tutte le macchine, che devo fare un po' di macchine.
4: No, non ce l'abbiamo.
6: Non ce l'abbiamo, eh?
4: No.
6: E questo è un problema adesso.
4: Vabbè
6: un cazzo, non ho capito. Sto ancora parlando, che già mi chiudi il telefono, vabbè che... Oh, ma non ho capito, come cazzo fai a vivere, scemo? Coglione!
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Sì?
6: Buongiorno!
4: Buongiorno a lei.
6: Salve, senti, ce l'hai la pompa per la benzina?
4: Manuale, sì.
6: Oh, ma ce la fate o no? Minchia, uno mi dice sì, uno mi dice no. Ma come cazzo stai? Mi fai venire nervoso!
1: Tamarri.
8: Pronto, veramente?
6: Ciao, come stai? Tutto a posto? Senti, un'informazione. Ce l'hai qualche tubo o qualche... Ti spiego cosa devo fare. Dobbiamo tirare su la benzina dalla macchina. C'è un metodo, un marchingegno per ciucciarla? Sì, sai che si fa col tubo?
8: Io c'ho il travasatore a polmone.
6: Cioè?
8: So praticamente un tubo fatto apposta per livellare l'acqua con una sorta di pompetta a mano. Il problema è che c'ha un beccuccio bello lungo.
6: E devo quindi chiedere... devo fare un'aspirata io o va in automatico?
8: No, quello si aspira tramite il movimento di questa pompetta.
6: Un pompino praticamente.
5: Se l'attacchi al cazzo.
8: È quello.
6: Cioè, se me lo attacco al cazzo mi faccio un pompino praticamente. Cioè, può essere una cosa erotica.
8: Non so se te c'entra, però il funzionamento è quello.
6: Ah, perché alla fine è piccolino, no? Non c'entra.
5: Se lo metti in culo ciuccia la merda.
6: Però se lo metti in culo, come dice mio cugino, ciuccia la merda. Scusa, senza essere volgari. Mica ci faccio tutto con queste, capito proprio?
5: Sì, anche gli occhi li ciuccia, gli occhi.
6: Li ciuccia gli occhi, ciuccia. Ma un occhio lo ciuccia se vuoi. Cioè, se lo appoggio all'occhio, tipo uno che ha fatto uno sgarro con noi, che lo leghiamo. Poi se gli aspiriamo, gli ciucciamo l'occhio.
8: Ma se te lo sei comprato, ci puoi provare a fucchiare quello che te fai.
6: Minchia, mi sei simpatico. Come ti chiami? Che sei proprio
8: Lorenzo.
6: Minchia, che nome da Vabbè, ciao Lorenzo, grazie.
8: Ciao, grazie.
6: Ciao, ciao, grande, grande. A posto, Massimo.
1: Tamarri.
4: Buonasera.
5: Salve. Sono Massimo di Quarto. Scusi, voi ce l'avete i ferri di cavallo?
4: Non ho capito niente, scusi.
5: Mi perdoni perché sono a cavallo. Sono a cavallo, sto venendo. Sto venendo là, ci avete ferri di cavallo?
4: No.
5: Devo riparare una briglia, le briglie le riparate?
4: No.
5: Aspetti un attimo che mi fermo col cavallo perché... Scusi, stavo cavalcando, ma non ho avuto questa esigenza perché ho finito la benzina, no? Allora, prima cosa che ho trovato un cavallo, sto venendo là. Avete le pompe per aspirare la benzina dalle macchine?
4: Due le vuole.
5: Sto parlando con te, sciroccato. Ce l'avete le pompe per aspirare la benzina dalle macchine?
4: Non c'è specifica. Se vuole c'ho quella del vino.
5: Ah, tu parli a caso. Cioè uno ti fa una domanda e tu dici non c'è specifica. Bellissima sta cosa. Cioè in che senso, quella del vino?
4: Per travasare il vino, sì.
5: Io devo rubare la benzina dalle macchine.
4: Quella va bene.
5: Ok, ok. C'avete un parcheggio per il cavallo?
4: Certo.
5: Arrivo.
4: Prego.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, oggi parliamo di una dichiarazione di Morgan, il cantante Morgan, l'intellettuale Morgan, che recentemente ha affermato che a confronto di Israele la Camorra è un'associazione benefica. Benefica, ovviamente riferendosi a tutto quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente e anche a quello che è accaduto ovviamente nei mesi passati. Una posizione molto radicale, però ovviamente una dichiarazione che, al netto del fatto che sia una persona spostata, e tutti lo sappiamo, è una dichiarazione che ha fatto discutere. Quindi ne voglio parlare con voi. Che cosa pensate di questa dichiarazione del cantante nonché intellettuale Morgan? Apriamo le linee. Apriamo con il dottor Morte. Dottor Morte, che cosa ne pensi di questa dichiarazione di Morgan, l'intellettuale Morgan? Vai.
3: Allora, diciamo che Morgan è drogato.
2: È drogato, sì, okay. Su questo non ci piove.
3: Su questo non ci piove. E quindi Morgan ogni tanto ne esce con gli stup da lì. Dov'è Bugo? Dov'è? Io dico, dove vai Morgan? E lui poi si ferma e mi dà spiegazioni.
2: Sì. Allora, e che spiegazioni ti dà di questa roba qua?
3: Allora, perché lui come fa paragona? Sono due cose sbagliate. Una e l'altra. Ovviamente se parliamo della guerra, la guerra è guerra, e quindi è giusto pure che muoiano tutti.
2: È giusto che muoiano.
3: Sì, tutti.
2: E tutti quanti, tutti chi?
3: Bambine, donne, anziani, uomini, gay.
2: Quindi devono morire.
3: Dove vai?
2: Esatto, quindi devono morire
3: tu
2: solo i deboli.
3: Tu non sei una persona umana. A Morgan gli devi dire. Tu non sei una persona umana, tu ti comporti male. Fanno tutto fai fregatore. Cioè, è finito di fare le fregature.
2: Certo, a Morgan bisogna dirlo.
3: A Morgan, sì, e lui poi ti dirà sempre, bugo, lo prendi, lo schiaffone e lo ammazzi.
2: Quindi la tua soluzione è quella di prendere Morgan, dirgli.
3: Tu vai a casa di Morgan che abita nelle stalle, perché come ci hanno tolto la casa.
2: Nelle stalle
3: allora,
2: abita, sì.
3: Allora, bussi col campanello, non è neanche il citofono.
2: Non è neanche il citofono.
3: Appena apre, lui fa, dimmi tutto, con questa chitarra in mano, prendi la chitarra, non mi intesta, calmati, dove vai?
2: Sì.
3: Poi dici, hai finito di fare fregatore. Tu ti comporti male, tu non sei una persona umana.
2: Ecco.
3: Allora tu, con queste frasi, gli fai capire dove ha sbagliato.
2: Dove ha sbagliato?
3: E lui non fa paragoni con la guerra e con Israele. Capito?
2: Quindi secondo te è meglio Israele o la Camorra?
3: La Camorra tutta la vita, viva la Camorra, che cazzo ce ne frega di Israele? Tanto, allora parliamoci chiaro, gli ebrei sono stati sempre un problema per tutti.
2: Vabbè, adesso non diventiamo antisemiti, che adesso è diventato un reato in Italia.
3: No, ma io non è. Però diciamo.
2: E come si risolve? Questo problema?
3: Allora, se si risolve con la canzone di Gianni Nannini.
2: Cioè?
3: Questo amore è una camera.
2: Ciao dottor Morte, ciao, grazie per il karaoke. Ciao dottor Morte, ciao. Andiamo da Tsunami dal camion. Tsunami, vai, che cosa ne pensi della dichiarazione di Morgan?
4: È drogato, merda, è cocainomane là, che pare una mummia.
2: Morgan è un drogato di merda cocainomane che pare una mummia.
4: Pensa dove è finito questo mondo di porco. Cioè, noi stiamo discutendo adesso il discorso che Morgan ha detto che la cos'è la Camorra là, che è meglio di Israele, insomma, cioè.
2: Sì, ha detto in pratica.
4: Ascoltami un attimo, allora stamattina mi hanno fermato.
2: Sì.
4: Ho dovuto pagare la multa a porco. Quindi.
2: Ma sti cazzi.
4: Cioè, non è che abbia tanta voglia di parlare, sai, sinceramente.
2: Ma sti cazzi, dei cazzi tuoi, scusa, non me ne frega un cazzo della tua vita. Mi ci pulisco la punta del glande con la tua vita.
4: No, non sei niente. Non stiamo a provocare.
2: Non sto provocando. Voglio sapere la tua opinione.
4: Non iniziamo a provocare. No.
2: Ma se non hai contenuti, che cazzo parliamo a fare? Brutto.
4: Ma se mi parli di Morgan, a che cazzo viene frega se Morgan ha detto della Camorra di Israele?
2: Sì.
4: Ma il tuo programma è una merda,
2: ascolta. Fatti i cazzi tuoi.
4: La bolletta dell'acqua, ma tu che ti lavi.
2: Ma dai.
4: Sono molto infame di merda.
2: Non hai niente da dire perché sei una persona.
4: Ma cosa posso dire? Porco! Cosa posso dire di Morgan di Israele della Camorra? Che cosa puoi dire su sta roba qua? Non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire. Possiamo parlare del gasolio che è a 2 e porco di euro? Dai. Lo sai di battere.
2: Non sai neanche parlare, ti incespichi. Balbuziente.
4: Sei molto infame di merda.
2: Dai.
4: Devi morire male tu.
2: Dai.
4: E tutta la tua radio. Cane.
2: Dai, accoppati, dai, non sai che cazzo dire, dai.
4: Va a fare in culo di e tomare pompinare.
2: Tu e tutti i 10 metri del tuo camion del cazzo, ciao.
4: E mangiami, succhiami il ghepardo, vecchio di merda.
2: Succhiami il ghepardo, certo, ciao. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, che so che ha un debole per questo argomento, so che è molto sensibile, è un tasto che lo accende. Buongiorno amico mio, piccolo orsetto del mio cuore glassato, buongiorno.
4: Tu lo devi capire che devi smetterla di rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
2: Senti,
4: bastardo, un'altra volta.
2: Senti, piccolo Bucaneve, oggi ho una domanda
4: merda
2: per te.
4: Merda, cane, merda.
2: Dolce
4: merda,
2: Ranunco.
4: Infame.
2: Tenera Margaritina.
4: Repuzzato, maledetti cane.
2: Repuzzato.
4: Maledetti sionisti bastardi. Cane.
2: Ecco, appunto, volevo interrompere.
4: Parlate dei bimbi che avete ammazzato. Merda, cane.
2: Stavo appunto per sottoporti.
4: Cancella immediatamente questo numero.
2: Stavo appunto. È un ordine, chi cazzo?
4: È un ordine!
2: Ma chi cazzo sei?
4: Cancella immediatamente questo numero!
2: Ma cosa? Ma cosa sei, struttruppen? Ma cosa sei, struttruppen?
4: Oh madonna beata, puttana miseria, cane, cane, non ragni ancora cancella sto cazzo di numero.
2: Comandi generale!
4: Ma merda, cane!
2: Piccolo Gioppino, salato in superficie, se non mi fai dire la domanda.
4: Vedi che merda sei, vedi che merda sei!
2: Dai, dolce crumiro con gocce di cioccolato, senti, la domanda
4: guarda
2: è questa.
4: Che merda, cane, guarda che
2: non
4: merda.
2: Me la fai
4: che
2: dire.
4: Sei, bastardo,
2: non me la fai dire,
4: cane.
2: Non me la fai
4: quello
2: dire.
4: Per farmi venire luce alla
2: porta. Oh, sei tu che te la fai venire da solo, brutto pazzo! Allora, volevo parlare con te di questa dichiarazione di Morgan,
4: Morgan, cane, come ti mafiosi bastardi!
2: Chi? Cosa?
4: Siete dei mafiosi, siete, ma di chi? Maledetta merda.
2: Ma di cosa stai parlando? Frustrazione? Sei frustrato?
4: Siete la rovina di questo bel paese.
2: Frustrato?
4: E mannazzi, mi manderà tutti fuori dai coglioni.
2: Frustrato?
4: Bastardi,
2: frustrato,
4: cane.
2: Sei una persona frustrata, frustrata, sei una persona frustrata, frustrata, sei una persona frustrata.
4: Cane, maledetta merda, cane. Tu e Morgan vi verrete sotto, bastardi, cane. Vi farò pezzi, vi smembrerò, vivi, cane. Vi macellerò, vivi. Anzi, farò fare la fine che poteva fare le sue vittime. Fuoco i clown, maledetta merda. Morirete male, morirete. Morirete.
2: Ma chi cazzo è Pogo il clown? Ma dove li trova? Dove li scova? Dove si documenta questa Pogo il clown? Come posso essere intimidito da questa cosa? Va bene, andatevene a fanculo. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ciao, buona settimana. Ciao.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Concittadini, amici, italiani.
6: Italia, amore mio.
8: Italia, amore mio.
6: Interviste agli italiani.
7: Italiani.
6: A cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani.
9: Pronto?
10: Pronto, buongiorno, benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia, amore mio, con Alfredo La Rocca in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo chiamato il signor...
9: Tony Spada.
10: Signor Tony, signor Tony dalla provincia di...
9: Treviso.
10: Treviso, benissimo, benissimo. Treviso è famosa poi per
9: paradiso, bestemme e palefighe.
10: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa.
9: Appena fatto.
10: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
9: Certo.
10: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo. Ricordo che le domande sono tre e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
9: Vai.
10: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni 80. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
9: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
10: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa.
9: Non sei serio.
10: Nel film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
9: Una.
10: Esatto. Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo, attenzione. Sì, seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
9: Allora, bisogna fare la premessa.
10: Sì.
9: I due sono stati otto perché Bruce doveva fare l'ottavo nano, no?
10: Sì.
9: Ma siccome che piace a Massa la figa e quindi che piace andare a stabaccarsi la Biancaneve, sì, gli fai sette.
10: Sette, ecco, quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa? Benissimo, allora attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
9: Ma che cazzo mi rompo tu il cazzo per i nomi sette seghe, dai.
10: Attenzione, avanti. Terza domanda si porta,
9: dai,
10: se dice questo.
9: Sente già il profumo dei schei, dai. Di... Dai, la voglio proprio vedere, troppo.
10: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure...
9: Adriano Pappalardo!
10: Risposta esatta! Grandissimo! Un applauso al signor Tony! Signor Tony, che fa come... Che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
9: Guarda, cosa ho avuto che te dire, boh, te me la stai in buona perché ci manco, sono appena spaccato. E quindi sono pure euforico.
10: In che senso si è spaccato? Ci dica.
9: Allora, te fai tre domande, tre risposte, vediamo se te azzecca. Hai detto, mi sono spaccato di cosa? Di grappa? Di bamba, sai cosa crea graspa? La grappa,
10: quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto
9: un po'. No, c'è da indovinartia. Allora, o grappa.
10: Sì.
9: O bamba, o figa.
10: Bamba. Ho vinto! Cosa ho vinto?
9: Se ha vinto 7.000 euro che ho vinto mille, va bene?
10: Grazie! Incredibile! Svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore! Un applauso! Non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione.
9: Esatto. Boh, allora avevo fatta qua e basta.
10: E ricordiamo che il motto di signor Tony è... Benissimo, la salutiamo, grazie, buongiorno signor Tony. Adesso le nostre centrali inizie, poi la contatteranno per metterla, va bene? Benissimo, un applauso.
6: Lo Zoo di 105 ha presentato
11: Italia amore mio.
6: Interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
12: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
13: Leone, ti ha licenziato?
14: Eh?
13: Ha licenziato?
14: Ma va, scemo,
11: C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
14: Pronto?
11: Sì?
14: Ma è vero che t'hanno licenziato?
11: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
14: Ma che, come si chiama quello del programma?
11: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
14: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
11: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
14: Ma tu adesso fare programma nuovo?
11: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
14: Ah, simpatico, tu forte.
11: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
14: Sei quella di tua madre.
11: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
12: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
15: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
12: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
15: Pronto, sono Angelo.
11: Ehi, Angelo, dimmi.
15: Ascolta me.
11: Sì.
15: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
11: No, niente, non abbiamo fatto niente.
15: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
11: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
15: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
11: Ti fai preso per il culo.
15: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
11: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
15: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
15: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
11: Ma faccio io? Ma che c'è?
15: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
11: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
15: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
11: E mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziati, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
15: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
11: Passa Alberto.
15: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
14: Licenziato!
11: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
16: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene.
4: Lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania.
4: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore,
4: quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
3: 69 mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi, attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a
3: caccia!
4: Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
3: Più o meno,
4: sì, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora, Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
3: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il monte premi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! È incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
5: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Dopo una scalata di 3.000 metri per raggiungere il pulcinoso nido, ove un'aquila reale guasta Fisting aveva depositato la sua bella rincoglionita, sottraendola in zona Cesarini al tanto agognato sburra sburra.
2: Chip chip, il Matt!
3: Ah, Zuleia, amor mio, improvvisamente venuta! Sei viva! Ma che bella, che gioia!
0: Il Maz è costretto a tirare nuovamente fuori il libretto delle bestemmie, quando quest'ultima, in caduta libera dalla rupe, si rifiuta di aprire il paracadute per ragioni di demenza.
3: Martina, apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
2: No, no, Chip Chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, Chip Chip!
3: No, turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me! E quando mi sono innamorato di una ritardata!
0: Precipitando in un fiume d'acqua che la trascina via chissà dove.
2: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto! Il mazzo! Aiuto!
0: E con i coglioni gonfi, metaforicamente e non.
3: Mannaggia la puttana.
0: Che ora il povero Ilmaz è costretto a navigare le perigliose acque fiumiciattole nella speranza di ritrovare ancor viva la sua bella mentecatta.
3: Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarlo. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Eccola! A lei! La mia amata quando idiota Zuleia! Sdraiata lì sulla spiaggia, inerme come un verme! Sarà viva! Sarà morta! Ma chi se ne fotte? L'importante è che resti lì! Questa volta sono deciso a svuotare le palle, anche se dovessi scopare sul suo cadavere!
1: Coffo! Aiutalo! Non mi ricordo più quando ci si alza! Aiutalo!
0: Zuleia! Amore mio, vecchio e nuovo! Ex e non ex! Ti ho trovato e sei viva! Non ti muovere! Resta sdraiata! Non si sa mai che mi vuole via un'altra volta!
1: Oh, il mazzo, che bello guardarti di nuovo! Ho stato tanto, ho avuto paura di morisse, sa?
0: Faccio piano con i congiuntivi, amore mio! Me li stai sparando in mitraglietta! Sei ancora troppo scema! Ma guarda, invece, che bella baia siamo finiti! Mi ricorda tanto il film... quel... com'è che si chiamava?
1: Bella baia?
0: No, Gola profonda! Che ne dici, amore, di replicare quel capolavoro io e te su questa spiaggia paradisiaca, nonché selvaggia?

0: quella la chiami un'erezione.
1: Non farmi cazzo scemi, e guardiamo scopare sti due scemi.
2: La sabbia, mi stai graffiando con la sabbia.
3: Ilmaz, sono così vogliante di te, Ilmaz.
2: Anch'io, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, volata via, adesso tornate giù. Non sai quando ho aspettato questo momento. Dovresti notarlo però dalle giberne qua sotto quando ho aspettato questo momento. Sono al limite delle orchite.
3: Presto a loro. Fai quella cosa che mentre dentro con quell'affaro.
2: Ah, quanto mi piace quando mi parla zozzo. Ecco, sono pronto. Diamo il via alla penetrazione. Forza!
4: Ci siamo. I corpi ignudi e pelosi di entrambi sono pronti per congiungersi. Il pene coi baffi di Ilmaz è duro duro. La vagina di Zuleia si nasconde sotto quel grande ciuffo alla Elvis. Ed è umida come le cantine di 105. Nulla li può fermare. E la serie può finalmente finire. Fate in fretta, ragazzi. Sta arrivando un brutto temporale. Dateci dentro.
2: Sono. Ecco, venga, signora, venga indietro. Anche un millimetro.
3: Ilmaz, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon!

Ferma, ferma tutto. Oggi non voglio chiudere con la solita canzone. Ho creato per voi una versione turca del disco del momento e lo voglio dedicare ai protagonisti della serie. Ecco, Spastik Turk

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
3: Italia amore mio.
2: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
4: Pronto?
5: Pronto, signora?
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca. Siamo di Canale 5 in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
4: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
5: Sì, aspetto, va bene. Allora intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a... A lui, vai, benissimo.
4: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto, ammalato. Non sono un anziano.
5: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le tre domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. Cosa vuole fare?
4: Vediamo, faccio le domande.
5: Benissimo.
4: Anche dal letto posso rispondere.
5: Allora, un applauso al signor...
4: Adolfo...
5: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, tre domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
4: Francesco.
5: Esatto, una risposta esatta, la prima. Il signor Adolfo, benissimo. Allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
4: Mucca, vacca.
5: È una vacca, benissimo. Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo. Perfetto, allora, terza domanda, così signor Adolfo si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto. Chi va con il gatto?
4: Impara a zoppicare.
5: Però, attenzione, io la sto aiutando, eh?
4: Sì.
5: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
4: A gattiare,
5: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia Amore Mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso. Un applauso.
4: Dove li prendo?
5: Adesso. Pronto?
4: Dimmi.
5: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo suo numero di telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
4: grazie,
5: a casa
4: grazie.
5: Che la stanno guardando, ha dei figli lei. Cosa vuole salutare?
4: Grazie, che saluto.
5: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo. Continuiamo così avanti. Adesso telegiornale qua su Canale 5.
3: Italia,
5: vai.
3: Amore mio.
2: Italia, amore mio. Torna domani, sempre alle su Vai 1.
1: Lo Zodi 105.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una spiaggia isolata. Spiaggia isolata. Il dolce rumore delle onde. Lo sburro che ribolle nei coglioni come latte dimenticato sui fornelli da una madre degenera. Per Zuleia e il Mats era dunque l'occasione perfetta per fare finalmente all'amore. Ma un improvviso fulmine a ciel sereno ha deciso di cadere proprio sulla capoccia baffuta del nostro testardo innamorato, lasciandolo mezzo vivo e mezzo morto fra le mentecatte braccia della sua bella.
3: Elmaz! Elmaz, vieni, vieni a vedere che sei morto, guardate! Don don.
0: Ma dopo un considerevole lasso di tempo, Elmaz riprende finalmente i sensi e si ritrova in un ambiente a lui sconosciuto, dove i peli fanno da padrona e la puzza di crocchette al salmone infesta l'aria.

0: Torcaccia. Che male di capo, che male di testa, che male di tutto, di tuttissimo.
1: Ammazza, hai sbaglio, che bravezza, che bravezza.
0: Sono io, amor mio, ma che è successo? Dove siamo? E perché mi fa così male la testa?
1: Hai stato botta in testa da un tuono, amore mio. E io ti ho strascicato fino a qua. Che qua, che è lo studio di un veterinario che ti ha dato una medicazza.
0: Ah, ecco perché ci sono tutti questi animali in gabbia qua intorno a me. E dimmi un po', amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, che ha salvato la vita mia. Dov'è questo veterinario santo e santissimo che mi ha curato?
1: È stato andato via per il fine weekend. Siamo soli per 2 giorni del calendario.
0: Ma quindi vuoi dire che abbiamo questa bella lettuccia tutta per noi? Che dici? Devi riprendere da dove Zeus, quel pezzo di merda fulminante, ci ha interrotto, bella amore mia, ex amore mio, amore mio.

0: Il mazzo, finalmente andiamo de cazzo.
1: Anche poetessa, sì, mi piace quando parlo sporco. Dammi qualcosa di sporco.
0: I calzini.
1: No, più sporco, più sporco.
0: Le mie mutande.
1: Che cazzo, vabbè, niente, soprassediamo. Ah, continua, Zuleia. Dimmi una cosa che mi fa arrapazzare.
0: Sotto le unghie dei piedi quando...
1: Mannaggia la miseria, che schifo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Facciamo silenzio, che forse è meglio, eh? Sono pronto. Sono pronto, la grande, grandissima penetrazione. Amore mio, ex amore mio. Casino!
0: Oh cielo, il mazzo, le scimmie sono scimmie dalle gabbie!
1: Cazzo, è tutto addosso a me! Aiuto, Zoe, mi scopano! I corolloni mi scopano senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso! Ma il gorilla non lo devo incazzare! Oddio, che dolore!

0: Che male, che dolore, ma perché? Perché tutto addosso a me e a te niente?
1: Non lo sai, il Matt, saranno dei gay rilla. Ho fatto la battuta.
0: Sì, senta, scusi, e che cazzo? E non ne approfitti, voglio dire. Vuole una banana. E no, niente, vuole mettermela nel culo.

0: Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, per le interviste straordinarissime di Freedom siamo la Casa Bianca e grazie ai super permessi specialissimi ci troviamo con l'uomo più potente del mondo. Hi Mr. President Biden. Casa Bianca e grazie ai super permessi specialissimi ci troviamo con l'uomo più potente del mondo. Hi, Mr. President Biden.

0: fu scattata una delle foto più famose della sua storia, quella del balcone. Ecco, entriamo e dirigiamoci verso la stanza numero 503. Ecco, questa è la famosa porta girevole. Bella. Entriamo, Omar. Porta. Porta. Porta. Porta. Porta. Pazzesco! Le porte girevoli! No, che sturbo, regà! Sembra una porta infinita, il mio paradiso! Porta! Porta! Porta! Entra, Omar! Gira con me! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Aia! Porta! Aia! Porta! E chi esce più? Aia! Aia! E no, Omar! Prima fatti dire attento, Omar! Che fai? Prendi iniziative!
1: Scusa!
0: Porta!
1: Aia!
0: Bravo, Omar!
1: Aia, grazie!
2: Freedom!
0: Siamo ad un avvenimento pazzesco a Los Angeles. Drone! Oggi, la celebre 11 di Strange Things, Millie Bobby Brown lascerà le sue impronte sulla Walk of Fame. Ecco, seguimi, Omar! Ammazza, sono finito in un pantano, mi sono sporcato le scarpe.
3: No, Roberto, hai rovinato lo stampo appena fatto.
4: Fuck you, stupid long dick shit! Fuck you! Fuck you!
0: Drone sulla stronza famosa che si incazza!
2: Freedom!
0: Ci troviamo in compagnia del nostro consulente di mumioni, ormai stabile nel nostro programma. Salve, professore!
5: Lei non sa il mio nome, vero?
0: Professore, cominciamo con le polemiche?
5: Pure!
0: Allora, professore, nelle puntate precedenti ci ha illustrato parecchi mumioni.
5: No! Non mi avete fatto parlare mai una singola volta.
0: Che fa polemica?
5: No, è la verità.
0: Drone!
5: In che senso?
0: Mentre il drone svolazza la stanza, ci può illustrare le sue recenti ricerche su un mumione antichissimo centroamericano.
5: Non so di cosa sta parlando.
2: Freedom!
5: Che palle!
2: Freedom!
5: Vabbè.
0: Cosa?
5: Non parlo, tanto mi
2: trovo! Freedom!
0: Professore?
5: Sì?
2: Freedom!
5: Che fa, mi prende in giro?
0: No!
5: Stronzo!
2: Freedom!
0: No, professore, le parolacce no,
5: Ma se ne vado a fare...
6: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
7: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila. Finalmente cresciuta, ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora seguila anche tu nelle sue avventure piene di

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Nonnino, la colazione è pronta. Ancora con quelle siringhe, cosa stai facendo?
2: Formaggio coi buchi.
1: Ma il formaggio non c'è!
2: No, quello lo mangio dopo. Intanto, per portarmi avanti, inizio coi buchi prima.
3: Ma allora! Allora un po' di piada mi dovete portare a colazione! Non è che vi ho chiesto la colazione del principe di Savoia!
2: Senti, Heidi, stavo pensando... Ma perché non vendiamo sta bicocca di merda e ci compriamo un bel centro massaggio cinese? Ci potresti lavorare anche tu, no?
1: Ma io non sono cinese!
2: Ma non fa niente, basta che fai quelle cose lì e cazzi!
1: Ma io non so fare i massaggi!
3: Ma devi massaggiare le cappelle!
2: Sentito la pecora, ma i cazzi devi fare, no?
3: Ah no, sono capra, eh! Allora?
4: C'ha ragione.
2: Visto che dai retta alla capretta che è maschio qua, Heidi. Fai così, tu lavori i clienti, io dietro mi dedico al mio hobby delle bici clandestine, corrisse gravate, che ne pensi?
1: Ma no, nonnino, si sta tanto bene qui, c'è l'aria pulita, c'è l'acqua fresca.
3: Allora? Avete cominciato a far colazione alle 8:30, sono le 10:15. Non un quarto per due robe di viada.
2: Bene un cazzo qua. Non c'è una puttana nel raggio di 100 km.
1: Nonnino, non essere triste. Lo so io quello che ci vuole per te.
2: Sono arrivate le moldave che ci sono i cazzi qua?
1: Ma no, nonnino, per tirarti su di morale vado a coglierti un mazzolino di fiori.
2: Ah, ecco, brava, vai. E mi raccomando però, se trovi una vipera, calpestala, eh.
3: Ma allora!
1: Un fiorellino, due fiorellini.
3: Allora, un campo di concentramento o una stalla? Che non mi date da mangiare?
1: Questi sono per il nonnino. Tre fiorellini, quattro fiorellini.
3: Ma non sono un erbivoro!
4: Ciao, Heidi!
3: Heide! Ho fame!
4: Perché? Quando entra lui?
3: Non hai portato la pagnotta, eh?
5: No, perché tu hai detto che non ci vuoi stare con me, che non sei la capra mia.
3: Oh. Ehi!
1: Ciao, Peter!
5: Ciao, Heidi!
3: Heidi!
4: È la riga sotto. Ce l'andiamo avanti questo pomeriggio. Heidi, poi. Perché Heidi?
6: Ho sbagliato.
7: Strano.
5: Che fai?
1: Raccolgo i fiorellini per il nonno.
5: Perché non raccogli quello?
1: Quale?
5: Quello.
1: E non lo vedo.
5: Chinati di più, così lo vedi meglio.
1: Non lo vedo.
5: Forse se ti tiri su la gonna, lo vedi meglio.
3: Dai ragazzi, non mi fate arrappare, che se sparo mi viene ancora più fame dopo. Già sono debilitato.
1: Proviamo? No, niente, non lo vedo.
5: Prova ad abbassarti le mutande.
1: Ok.
3: Dai ragazzi, ma che teatrino dovete fare? Sto morendo di fame.
1: Non lo vedo.
5: Aspetta, che forse un'idea per aiutarti. Prova col cazzo dentro, magari si vede meglio.
2: Heidi, hai trovato qualche ragno veleno? Oh, cazzo fai, coglione?
3: Questo non capito, ma allora arriva sempre quando dovessimo sbucare.
5: Vecchio orso, io...
2: Vecchio orso, chiami tua zia. Quella che collezionava i cazzi nei culi.
4: Che collezione è? Che collezionista è?
6: Ma voi tutti io ce l'ho a questi.
4: Sì.
5: Io non è come pensa lei,
1: Mi stava aiutando a trovare i fiorellini.
2: Bravo Alfonso.
5: Peter,
2: ti volevi fottere la nipotina senza pagare qua. Uè.
5: Non mi permetterei mai, vecchio orso.
2: Vecchio orso, chiami tuo nonno, quello che si incula i bravi di più a pagamento. E ora via, dai, smammare. Se vuoi mettere l'S umido devi tornare col grano. Via, dai, sgomare, via, dai.
1: Ma nonnino, ma perché lo tratti sempre così male?
2: Heidi, non sono io che sono cattivo, è lui che è un sacco di merda.
1: Chiedili subito scusa.
2: Va bene, dai. Uè, Pelaro, vieni qua, dai.
5: Dici a me?
2: Sì, senti, futuro barbone, ti voglio chiedere scusa. E per questo ti regalo un bel fiore, è molto adatto alla tua situazione.
5: E che fiore sarebbe?
2: Un papovero.
3: Raga, sono pressione a 32. Ma siamo in galera che non mi date da mangiare o cosa? Ah no,

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Alfonso!
2: Ah, Umbe, come va?
3: Bene, come stai?
2: Sono a Cambà.
3: Dov'è?
2: Zaga... I marocchini, i marocchini, Anita Pira, a casa della mamma di Enrico, si è morta.
3: No.
2: Ha disfasciate.
3: No.
2: Hanno dormito una settimana a San Benedetto.
3: No, a San Benedetto.
2: A San Benedetto, c'è la casa di Enrico, il marito di Renzi, no?
3: Il marito!
2: La casa,
3: sì, sì!
2: La mamma è morta!
3: No!
2: 7-8-10 anni fa!
3: No!
2: I marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati!
3: Ma i marocchini hanno portato via il morto!
2: Che fa?
3: I marocchini hanno portato via il morto!
2: I marocchini, chi sono stati? Chi non lo so chi sono stati!
3: Beh, non diamo allora, sempre passata... colpa ai marocchini, però, poverini!
2: Tu dici marocchini?
3: No!
2: Non lo so!
3: Tu l'hai detto!
2: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20 no. giorni, una settimana. Quando il ritmo mi genera, sono tutta la porta aperta!
3: No! Ma hanno rubato, hanno rubato anche la giacca di jeans!
2: Anche?
3: Hanno rubato anche la giacca di jeans con dietro la stampa...
2: Sì. Col... rubato.
3: No, pure la mia giacca di jeans. Porco di...
2: Al cine. No.
3: Passami Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, madonna mia, ha rubato la giacca di jeans. Ehi!
4: Come faccio a sbagliare?
3: Ma hanno rubato i marocchini. A casa.
4: A casa. A casa.
3: Hanno rubato.
4: A casa tua.
3: No, che a casa mia. A casa della signora. Che è morta. Madonna mia, quanto sei m***oide. Riesci a parlare?
4: Oh. Ma chi è che fa?
3: Sono Tony Cazzo, DJ. Mi ha detto, tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
4: Ma scusi.
3: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso.
4: Alfonso.
3: Ti ricordi che venivi in discoteca che facevi i pompini nel bagno a 5.000 lire?
4: Ma va a cagare.
3: Ma come? No? Pronto? I pompini nel bagno a 5.000 lire. Sto male. Ma che gente c'è? Porca miseria. Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio cane. Questi ma qua hanno però l'aspirapolvere col cavo.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
3: Sottomasso.
1: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
2: Su cui stiamo già lavorando.
4: Qui base terra!
5: Ciao, Base Terra. Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Si vede che mi hanno vista ancora.
4: Gli
5: amici. Sì, mi hanno vista e mi hanno salutata. È un pezzo non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo non vedo Aldo, basso.
4: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
6: Sa che è morto Aldo, lo sa.
5: No, non lo sapevo questo.
4: Nel senso, aspetta, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
5: Ho capito.
4: Ce lo siamo mangiati qua a base terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
5: Siete bravi. No, sì, mi dispiace, sì. Poverino, perché mi voleva bene anche.
4: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
5: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto sì 80 anni, penso.
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero, sai perché?
4: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
5: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
4: Pure. Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
5: È brutto nome, quello di vero.
4: No, lei, allora, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo.
5: Uè Stronzo, le devo dire.
7: Sì, dica.
4: Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
7: Mamma.
5: Ciao.
7: Come? Mamma. Mamma.
5: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai.
7: Ti voglio abbracciare, mamma.
5: Sì, anch'io, caro. Anch'io ti vorrei baciare.
4: Allora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare. Se lei vuole tenerlo, sto figlio, le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
5: Ho capito.
7: È un figlio di puttana.
8: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput. Mi sente?
5: Buongiorno dottore.
8: Ecco.
5: Sono stata stamattina a casa del dottore perché ho un po'...
8: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. E il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
5: sì,
8: si chiama...
5: Esatto.
8: Come si chiama? Lo chiami?
5: Dunque si chiama... Cosa ha detto? Mi ricordo.
8: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
5: Ah sì, bravo, sì. Oh, è Stronzo?
7: Sì, dica!
8: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora, signora, per lei, per riapproparsi di questo figlio...
5: Sì, ma sì, io lo tenterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche
8: infatti,
5: un po' di compagnia.
8: Infatti, questo figlio, tra l'altro, è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, è tipo una palla. No?
5: Oh, poverino.
8: No!
5: Come mai? È nato così?
8: È nato così, perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio, appena è nato il dottore gli ha detto uè stronzo.
7: Sì, dica.
8: E allora praticamente per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti. Quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
5: Ah, per... Madonna, solo quella?
8: Solo quella, però è beh, simpatico perché mangia, caga, piscia,
5: parla. Quello che deve fare anche parla.
8: Sì. Quindi praticamente se lei lo vuole deve compilare il modulo.
5: Ancora stasera anche se mi ricordo.
8: Sì, noi glielo spediamo. Praticamente chiamiamo quattro bulgari, no? Del DH bulgaro, sai il corriere bulgaro? Entrano dentro casa, le lasciano il figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma
5: c'ho anche i funghi anche, ho fatto il risotto con i funghi.
8: Ottimo! Ottimo.
4: Dottore, le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli fa il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora. Lo vuole stasera, signora, il figlio?
5: Sì, anche stasera se me lo mandi. Me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
4: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono. Va bene?
5: Sì.
4: Un attimo.
0: Pronto? Pronto signora, pronto. Salve, contenta? Salve.
5: Come va, tutto bene?
0: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
5: Sì, sono contentissima.
0: Proprio bello, ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
5: Così mi fa anche un po' di compagnia perché sono qua sola.
0: Godo.
5: Sono sola, sola.
0: Godo tantissimo. Senta, allora.
5: Sai che bello che sarà, vabbè, vedere un bambino.
0: Sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino proprio vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la maternità. Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
5: La madre, sì.
0: Perfetto. Allora, lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
5: Va bene.
0: Guidato da un malfattore latinoamericano che... Allora. Sì. Che cos'è il cazzo?
5: Che cos'è?
0: Il cazzo.
5: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe dire?
7: Mamma, che cazzo!
5: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
0: Non lo so.
5: Ma è anche quello che si va a picare, ecco Dio.
7: Brava mamma!
0: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.
5: Cuccio.
0: Ciuccio. Poi?
5: Cuccio Euro.
0: Cuccio R.
5: Euro, dopo
0: Spi
5: tutti. Imolo.
0: Chi ha scoperto l'America?
5: Ha scoperto l'America dunque chi? Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
0: Jack.
7: Sì, mamma, brava.
0: Jack lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
9: Vuoi sapere come va a finire?
10: Vuoi sapere come va a finire?
9: Rimani nello zoo di 105.
11: Radio 105.
12: Lo zoo di 105 presenta Pornhub.
13: Amore, io esco!
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
15: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
14: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, Ambrogio Foga.
15: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliola sta bastarda.
15: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
11: No. Cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
11: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
14: Sì, dai.
15: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita.
15: Oddio, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
13: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
13: Cos'hai in mano?
14: Eh?
13: Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica!
14: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
14: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
17: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
9: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
18: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
19: Tu no, invece.
18: Io no, io no, io no.
9: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
17: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
19: Sì. Sì.
17: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
19: sì.
17: E vi porta la morte, capito? Morirete.
19: Sì. Quando l'anima dove va?
17: Va in cielo.
19: Dove?
17: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
19: Sì, col coniglio.
17: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
19: Sì. Cioè?
17: Non è che puoi entrare,
19: No.
17: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
19: Sì.
17: La vedono bene.
19: Dice, analizzano,
17: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
19: Sì.
17: Ti mettono all'inverno.
19: Ah.
17: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
19: sì.
17: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo.
19: Sì.
17: E diciamo dove ti avevi.
19: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
17: è
19: che lo sai.
17: Pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
19: Ci sono le macchine?
17: No!
19: No,
17: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
19: Bianche.
17: Che bianche.
19: Ci sono le strade anche?
17: Sì, ci sono le strade, però a
19: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
17: No, le case non sono fatte di nuvole.
19: No.
17: Sono fatte di cazzi.
19: No,
17: sono
19: no.
17: fatte di cazzi. Lì in paradiso
19: rimuori
17: ancora,
19: no.
17: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
19: Quindi,
17: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
19: no.
17: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
19: mica la sponda,
17: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
19: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
17: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
19: Com'è?
17: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
20: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
17: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
20: Le grotte di Toirano, maestro.
17: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
19: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
17: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
19: Ah.
17: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
19: Sì.
17: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
19: Scusami, com'è l'inferno invece?
17: L'inferno è un casino, Elio.
19: È un casino.
17: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
21: Addirittura.
17: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
19: No.
17: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
21: No.
17: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
21: Contemporaneamente, quindi è difficile.
17: Contemporaneamente.
19: Ma se non ti scappi.
17: E guai se una goccia vai per terra.
19: Cosa succede?
17: Te la fanno leccare.
19: No.
17: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
20: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
17: Ci sono due donne.
21: Che
17: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
20: Due controllori
17: sono donne.
20: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
17: Niente.
19: Niente.
17: Con una velocità, non so, di 60.
20: Dov'è?
17: Volte.
20: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
17: No, non è né sopra e né sotto.
20: Si va in metro?
17: è, come si dice, è nell'aria proprio.
19: Tra l'aria, sì. Capito? Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
17: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
19: 12 lingue?
17: Sì, dice, Lishan Swantwell, tomorrow you want less. Poi dice,
19: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
17: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
19: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno? Tutto
17: sei una soava donna.
19: Una soava donna.
17: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
21: È una visione
17: celtica. Una suora soava.
21: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
17: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
21: No, trimonologia, etimologia.
17: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
19: Ma noi prendiamo, secondo te?
17: A fare in culo, subito adesso.
19: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. 105
3: Lo Zoo di 105.

0: Ragazzi, dovete fare uno scherzo al mio collega Calogero. Lavoriamo in Germania, ma siamo tutti e due siciliani. E lui ha una casa di tre piani a Bagheria dove abita solo la madre. Il resto è vuoto. Siccome lui è razzista assai, gli potreste dire che i due piani di quella casa sono stati assegnati a qualche famiglia di immigrati. Non so, vedete voi. Siete grandi. Round 1.
1: Allo?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, chi è?
2: Sono il vice segretario Musumeci, la chiamo dall'assessorato alle politiche urbanistiche della regione Sicilia.
1: Ah.
2: Io l'ho chiamata per informarla che la procedura di collocazione del suo stabile in via Donat 156 a Bagheria è quasi terminata. E quindi, okay. noi la aspettiamo per, diciamo, la firma e per il passaggio delle chiavi.
1: Il passaggio delle chiavi?
2: Sì, per il passaggio delle chiavi, in pratica è come da richiesta effettuata, diciamo, lo stabile verrà riassegnato a delle famiglie che in questo momento hanno fatto richiesta di un alloggio temporaneo e la procedura è arrivata a termine, però giustamente...
1: Noi non avevamo nessuna procedura in corso.
2: In che senso? Scusi, non ho capito.
1: Si sta sbagliando, noi non c'è nessuna procedura in corsa.
2: Lei possiede uno stabile di tre piani?
1: No, io non possiedo niente.
2: Sì?
1: Ci vive mia mamma.
2: E questo è il numero che ci è stato dato, scusi. Come referente per la consegna delle chiavi, questo è il numero che ci è stato dato.
1: Sì, ma che chiavi ci sono di consegnare? Non la sto capendo.
2: Le chiavi di casa, forse non ha capito. Allora, c'è questo stabile, giusto? Dove sta sua madre?
1: Giusto.
2: Questo stabile è di tre piani?
1: Sì, giusto.
2: A quanto risulta noi, la signora, sua madre,
1: sì,
2: risiede al piano terra.
1: Giusto.
2: Ancora due piani avanzano, no? E quei due piani verranno ricollocati, cioè ci vanno ad abitare delle persone bisognose.
1: No, non se ne parla proprio.
2: Ma questo non è lei che lo decide, scusi, questo l'ha deciso la Regione Sicilia, io la chiamo semplicemente per informarla, diciamo.
1: No, lei deve chiamare, parli con mia mamma.
2: Ah, va bene, d'accordo, perché io sono qua con l'affittuario, il signor Yusuf, che pensavamo di poterci incontrare per la consegna delle chiavi.
3: Ringrazio tanto, signore.
2: Il signor Yusuf contestualmente la ringrazia anche per la generosità.
1: No, non ce ne parla proprio, non c'è nessuna generosità e non c'è stato nessun accordo fatto, niente.
3: Io chiamerò mio figlio con nome di signore.
2: Il signore si chiama Calogero.
1: No, non ce ne parla proprio.
3: Mio figlio ha dato nome a Calogero. Round 2.
1: Pronto?
2: Signor, se non mi può buttare giù sempre il telefono, sennò non veniamo più questa telefonata.
1: Ascolti, ora ho parlato con mia mamma, non esiste niente, non c'è nessuna consegna, ti chiama, non esiste niente, si sta sbagliando.
2: Io qua ho un documento che attesta una visura del tribunale, del TAR, che dice che gli appartamenti, in quanto sfitti, sono stati collocati a delle famiglie bisognose che avevano fatto richiesta.
1: No, non abbiamo fatto nessun collocamento, niente.
2: Ma non è lei che colloca, è la regione.
1: E la regione come può collocare sulla proprietà mia?
2: Perché la proprietà rimane inutilizzata, in questo momento è sfitta.
1: È utilizzata, non esiste niente.
2: No, non è utilizzata, i piani qua risultano vuoti, ci abita qualcuno?
1: Sì, mia mamma.
2: No, sua madre abita al piano terra, abita sua madre.
1: No, ma non c'entra niente, ma che stai dicendo?
2: E allora, in questo momento c'è la necessità di collocare delle spazi per delle famiglie che in questo momento sono bisognose. C'è stato
1: non esiste proprio.
2: Però qua il signore Yusuf oggi deve entrare in casa e qua con tutti.
1: A me non mi interessa, qui in casa non entra nessuno.
2: Ma questo è fuori con cinque bambini qua. E che facciamo?
1: Non
2: lasciamo
1: pissare. Non interessa niente, non entra nessuno.
2: Lei lascia il signore Yusuf in sala.
3: Non mi dà più la casa.
1: Sì.
2: No, gliela dà la casa, non si preoccupi, adesso risolviamo con la madre che magari ha ragione.
1: Non se ne parla proprio.
2: Signore è razzista, abbiamo
1: non
2: capito.
1: Se ne parla, anzi se mi chiama di nuovo la denuncia.
2: Adesso mi lascia il numero di sua madre che magari è una persona ragionevole.
1: No, non ci lascio il numero di nessuno, lei non chiama nessuno.
2: E non chiamasse più. Allora io Yusuf, glielo lascio lì davanti alla casa e sono tutti cazzi suoi, va bene?
1: Se mio può lasciare una vola.
2: E io glielo lascio fuori di casa, signor Yusuf, con i bambini e le valigie.
1: E
2: vanno a suonare a sua madre, vanno a suonare. E poi vediamo.
1: Può suonare una vola davanti a voi, te.
3: Posso parlare con persone?
2: Dica.
1: La casa è abitata, ci abita mia madre e basta.
3: Va bene, ma non puoi, è un piccolo angolo per mia famiglia.
1: Non ce n'ho un piccolo angolo, mi dispiace, non ho disponibilità, la casa è abitata.
3: Ma io bambini in basta stanza sola, non ho problema.
1: E io neanche ci posso dire niente, neanche sono proprietario della casa. La proprietaria mia nonna è abitata di mia madre, la casa è abitata.
3: Allora se io rompo porta e metto dentro famiglia?
1: Lei può rompere quello che vuole, non c'è no posto per lei.
2: Ma senta, mi scusi, lei non è proprietario della casa, va bene?
1: No.
2: E questo lo diamo per assodato. Ma una radio lei ce l'ha? Ce l'ha una radio?
1: Ma io vivo in Germania, che devo fare con la radio?
2: Con la radio in Germania? Deve ascoltare Radio 105, perché questo lo Zodi 105 è uno scherzo del suo amico Vincenzo.
1: Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo?
2: Sei nello Zodi 105!
1: Ma che sta dicendo?
3: Allora tu non mi vuoi dare piccola stanza di tua casa del cazzo?
2: Ti ha fatto uno scherzo a Vincenzo, stai tranquillo, nessuno ti vuole entrare in casa. Sentilo come ride, è lì con te?
1: Ragazzi, siete dei grandi, ragazzi.
3: Adesso io
1: i numeri uno,
3: adesso
1: ragazzi,
3: io prendo
1: i numeri uno.
3: Prendo la casa e ci vado a bettare con anche elefanti.
4: Ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Allora, compagna di vita e moglie adorata, come passeremo questo Natale in piena libertà per via della scelta discutibile ma assolutamente personale di non avere dei figli rompicoglioni e costosi, che ci permette di avere la piena libertà e autonomia decisionale, economica e organizzativa? Sono troppo indeciso. Cortina, Caraibi, Madagascar, New York?
1: Niente di tutto questo. Ho invitato i miei al pranzo e i tuoi alla vigilia. E tuo zio Piero si ferma qui con la famiglia fino a Capodanno.
0: Ma sei mon...
1: Guarda che è inutile che ti incazzi. Mica è colpa mia se quest'anno tocca a noi organizzare. È un turno che hai deciso tu l'anno scorso strafatto di nocino a casa dei tuoi.
0: Ma che cazzo c'entra? Sai quante puttanate dico alle cene di Natale con la famiglia che tanto poi ci si dimentica? Come 3 anni fa che ho detto a tutti che avevo 3 mesi di vita per farli piangere e prendermi le attenzioni perché ero geloso del figlio appena nato di mia cugina, quella terrona del cazzo che fa un figlio all'anno per prendersi la scena.
1: Mamma mia, non ricordarmi l'imbarazzo del dopo, quando a distanza di 4 mesi mi hai fatto dire a tutti che Padre Pio ti aveva fatto il miracolo, assumendo un paio di barboni per fingersi inviati della curia per indagare sulla guarigione eccezionale.
0: Minchia, ma sai che quei due erano dei francescani perfetti? Dove cazzo li hai trovati?
1: Fuori da Cinecittà, ex comparse in disgrazia. Il cinema italiano non spinge più come una volta. Senti, adesso comunque levati le voglie di viaggi, perché queste vacanze le passiamo qui.
0: Ma col cazzo! Inventiamoci un'altra minchiata e mandiamo tutti a fanculo. Io non ci resto qui al freddo a fare la muffa a casa. Poi chi cazzo ha detto a mio zio Piero di venire a stare qui con quella famiglia di merda di ignoranti schifosi?
1: Sempre tu, idiota! Sei sceso in garage con lo zio Piero e sei tornato su dopo 20 minuti tutto arzillo e straparlante. E ti eri già messo d'accordo con lui. Non smettevate più di parlare e parlare e bere whisky. Sarai sceso in garage 20 volte con lo zio Piero.
0: Cazzo, è vero la peruviana?
1: Peruviana? Di che stai parlando?
0: La peruviana della Fiat, una nuova macchina da lavoro che ha preso Piero. Tipo Fiorino, ma più puro come mezzo da lavoro. Uno spettacolo che non puoi capire, introvabile, devi avere il concessionario giusto dal Sud America, altrimenti la tagliano con i mezzi italiani, tipo l'Iveco Mannite.
1: Vabbè... Roba da maschietti, io non ne capisco niente.
0: E meno male figa.
1: Dai su, vai in garage a prendere i materassi gonfiabili della Intrex. Così preparo gli spazi per lo zio Piero e i suoi figli.
0: Sai che ho un fortissimo déjà vu?
1: Visto che scendi, prendi anche la bamba che mi ha regalato lo zio Piero l'anno scorso quando sei svenuto. Stasera ho voglia di fare festa.
0: Porca m***a, che notizia.
2: Amore, mi sa che i vicini sono tutti e due ammalati. Se salgono in ascensore, non entrare, prima che ci impestino.
3: No, amore, stanno pippando.
2: Ah, meno male, va. Quest'anno non ho fatto l'anti-influenzale. Cose di casa.
4: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105
7: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
8: resto è gioia. Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mezze scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo Mimmo.
9: Penso che comunque sia una cosa brutta per...
8: Diciamo
9: brutta, va, la trovo comunque, mi sto indignando.
8: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo, si indigni un po' di più. Possibilmente, no, ma no, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole. Spieghi il suo punto di vista.
9: Dovremmo parlare, dai, non intanto mangiare.
8: Gang, gang, gang. Che cazzo gli è rimbalzato? Un incisivo nella gola?
9: Ogni tanto mi viene.
8: Ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
9: Ok.
8: Il problema è chi paga questo cibo.
9: Noi, come paghiamo tutto.
8: Lei sa che cos'è il modulo ISEE?
9: No, più o meno.
8: No, più o meno, o sì o no? Come si fa a sapere una cosa più o meno? No. Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
9: Più del suo.
8: Sì, questo è tutto da vedere, se vuole ce lo misuriamo. Ce lo misuriamo?
9: No, no problema.
8: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria. Dico, però lei a spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
9: Una spanne e un mezzo?
8: Una spanna e mezza, quanto equivale?
9: Non lo so.
8: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
9: Sì.
8: Se le faccio una domanda, lei di dov'è?
9: Messina.
8: Messina, un posto di merda, dai.
9: Sì, lo so. Non
8: sì, ecco. Lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
9: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
8: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
9: Sì, lo so.
8: Va bene,
9: è ormai sicuro.
8: È preoccupato, quindi?
9: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
8: Con l'ansia, che cosa fa per combattere l'ansia?
9: Niente, mi seguo.
8: Si sega, lei si sega.
9: Dai, ti masturbi una, due, tre volte.
8: Va bene, vado a farsi una sega da un'altra parte allora. Dai, pervertito del cazzo. Dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiola malefica. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
10: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
8: Esatto.
10: Beh, ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
8: Quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
10: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto sono cioè, non è che devo sapere quello che succede dappertutto. Io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
8: sì.
10: E non prendo stipendi,
8: sì.
10: Io faccio due lavori,
8: sì.
10: E non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte. Io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
8: Cioè, lei coordina il Nord Italia, ma non legge i giornali a questo punto?
10: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
8: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
10: Ma non sta di puttana, la vai in
8: fare. Anche su TV. Lei non sa un cazzo?
10: Ma ascolti, allora, se posso dire qualcosa, le posso
8: dica.
10: Dire che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
8: sì.
10: È giusto che sia a favore dei bambini degli italiani.
8: Perché?
10: Residenti da.
8: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito.
10: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, è proprio quello il problema.
8: E in base a cosa deve essere fatta? Dica.
10: Che discorsi? Devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani.
8: Sì.
10: Deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
8: E questo, non è razzismo?
10: Chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
8: sì.
10: Non ha lo stesso diritto.
8: Perché?
10: Di
8: perché no?
10: Qua da sempre.
8: Perché no? Scusi, i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
10: Come scusi?
8: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
10: Certo, le pago io.
8: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
10: Lo paga lo straniero, ma.
8: Quindi, scusi, quindi, se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
10: No, non mi interessa i contributi stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
8: Però adesso ci sono.
10: Però ci sono.
8: E quindi cosa facciamo?
10: Cosa posso fare? Non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché.
8: Però le piacerebbe. Però le piacerebbe farti saltare in aria.
10: Ma no, che puttana. È 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
8: Sì, ma anche a telefono, anche a telefono.
10: Ma perché dici così?
8: Un po' rompe il cazzo,
10: è
8: dai.
10: Simpatico però.
8: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio.
10: Ecco.
8: Uno di Forza Nuova è un pelo frocio. Perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti.
10: Vabbè.
8: Sarà mica poricchio.
10: Adesso parti dagli immigrati ai froci. Dopo
8: no,
10: dove
8: no, non lo so. Ehi, parlo con uno di Forza Nuova più che di froci e immigrati, che posso parlare?
10: Sei tu che parli solo di froci e immigrati. Mi ha chiamato tu.
8: Ti mando un bacino? Ti posso mandare un bacino con la lingua? Dai. Uno solo.
10: Dai, vai.
8: Uno solo, no. Un bacino solo. Dai, ciao. Un bacino con la lingua. Ciao. Chiudiamo con il lupomane. Chiudiamo.
11: Culo a questi pezzi di merda stronzi ricchioni rotti in culo che non sono altro. Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale. Io posso capire, ma sei un buon razzista, perché mi va di moda essere razzista.
8: Sì.
11: Come va di moda prendere i cazzi in culo?
8: Quindi, allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo.
11: Anche.
8: Esatto.
11: Anche.
8: Proseguiamo.
11: Capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista. Ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro,
8: sì.
11: Dovrebbe essere meno razzista.
8: Fila, perfetto, lupo.
11: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
8: Sì?
11: Li userei in un modo molto particolare.
8: Dimmi.
11: Ossia, li metterei a pecora,
8: sì.
11: A tutti quanti.
8: Sì.
11: E siccome ultimamente il tatuco costa un sacco di soldi.
8: Certo, il tatuco.
11: In giro,
8: sì?
11: Che il buco del culo puzza come il tatuco,
8: sì.
11: Allora userei il loro buco del culo,
8: sì?
11: Per addestrare i cani a costo zero.
8: I cani da tartufo, certo.
11: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane,
8: sì?
11: Così quello sente l'odore,
8: sì.
11: Si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che da giorno.
8: E poi facciamo una bella cena con negri e froci e offriamo tartufo a tutti.
11: Perfetto.
8: Lo slogan, abbiamo poco tempo, lo slogan.
11: Sempre, tiro un filo, tiro un spank, tiro un cazzo, cazzo sempre.
8: Col cane nel culo. Ciao, ciao, lupo. Ciao, ciao. Ciao, un abbraccio, grazie. Ciao, ciao, ciao.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Amore, svegliati, ho sentito un rumore provenire dal salotto. Speriamo non siano i ladri.
1: Cristo amore, ma perché mi hai svegliato? Ero riuscito a rientrare nel sogno dopo la pisciata. Adesso non saprò mai cosa significa un bocchino da una donna a due teste.
0: Hai sentito?
1: Calmati, non trarre conclusioni affrettate. Magari potrebbe essere un semplice soprammobile caduto in seguito ad una mensola che ha ceduto. Accidenti, questo scricchiolio potrebbe essere una porta, forse hai ragione.
0: No, scusami, è che sono spaventata.
1: Comunque, mi sembra non ci siano altri rumori, a parte quelli del tuo sederino. Possiamo ritornare nel mondo dei sogni, così magari riesco a farmi la donna a due teste.
0: Ma sei scemo, non vai nemmeno a controllare. E se ci fosse un ladro o una banda e ci legassero e mi violentassero per poi pestarti per sapere la combinazione della cassaforte?
1: Quei arancia meccanica, va che viviamo a Concorezzo, mica a Detroit. E comunque non abbiamo la cassaforte e il nostro appartamento merdoso è al sesto piano di una casa di edilizia popolare anni 80. Diciamo che una banda dovrebbe essere proprio di disadattati per scegliere noi come vittime. E la Madonna che tosse.
0: Ti prego, scusami, ma sai che sono ansiosa di natura.
1: Figa, ma mangiati le unghie, picchietta i polpastrelli sul comodino, agita le ginocchia. Va che ci sono svariati modi per scaricare l'ansia, amore mio.
0: Dai, ti prego, vai a vedere, così mi tranquillizzo.
1: E ma dai, amore, fa freddo, non mi fare uscire dal piumone. Beh, se lo chiedi così, non posso dirti di no. Ok, tutto a posto. È caduto un bicchiere dal mobile che era in bilico. Possiamo tornare a dormire, tu ti puoi tranquillizzare e io farmi sbocchinare da un obbrobrio genetico mutante.
0: Ah, si è ringraziato il cielo.
1: Mamma mia, amore, ti prego rilassati e non accendere nessuna lampadina, altrimenti saltiamo in aria con tutto sto gas.
0: Per fortuna, da quando hai preso 7 volte il Covid nel 2020, non senti più l'odore della cacca, altrimenti mi avresti lasciato stanotte. Ieri ho anche mangiato le verze. Non senti più l'odore della cacca, altrimenti mi avresti lasciato stanotte. Ieri ho anche mangiato le verze.

0: gentilissimo e pregiato dottore del prestigioso sito medicone.it. Mi chiamo Sebastiana e avrei necessità di una consulenza.
1: Gentilissima signora Sebastiana, è nel posto giusto, virtualmente parlando ovviamente. Di cosa si tratta? Quali sono le sue necessità? Eruzioni cutanee? Problemi alla vescica, mal di testa, Covid, vuole che le prescriva qualcosa?
0: Gentilissimo, parlando con alcune persone che l'hanno segnalata, so che lei offre una consulenza online a pagamento, corretto? Risponda solo sì o no.
1: Accidenti, gentilissima, vedo che lei è una persona molto sbrigativa. Beh, l'H dove va? Forse prima. Beh, diciamo che essendo un'iniziativa no profit, accettiamo soltanto donazioni spontanee. 3. E è interessata ad un consulto video? Punto interrogativo, faccina molto divertita.
0: Sì, mi fornisca gentilmente le sue generalità per farle questa donazione.
1: Beh, signorina, le giro un link PayPal intestato alla nostra associazione Amiche di Cinzia e degli Animali Protetti e di tutti i canili del mondo. Sa come funziona? Puntino, puntino, puntino. Faccina furba.
0: No, non so come funziona. Mi spieghi meglio.
1: Questa qua è proprio pesante, personaggio. Beh, signorina, sa, i grigioni, virgolettato, sono sempre all'agguato. Ci si protegge.
0: I grigioni? Interessante. Mi giri pure il link, prego.
1: Cazzo, è un robot questa qua, figa. Più scrive... Cazzo, mi è capitato stamattina. Eccolo! Faccia lei per la somma, poi clicchi quest'altro link dove troverà la connessione per la visitina. Faccina sorridente.
0: Grazie, provvedo immediatamente.
2: Salve, dottor.
1: Oh, salve, signorina. Ma lei mi sembra informissima, anzi, bella ordinata. Che bell'ufficio che ha. Ha forse un problema nelle zone nascoste? Non si faccia problemi, perché sono anche un ginecologo specializzato in chirurgia della vulvazione delle cose delle tube. Sai, specializzato.
2: Accidenti. Non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa specializzazione. Ma lei esattamente di nome come fa?
1: Mi chiami pure dottor Mario.
2: Mario?
1: Mario
2: come?
1: Mario, signora, dottor Mario, mi chiamo dottor Mario.
2: Sì, ho capito, ma avrà un cognome, no?
1: Dottore.
2: Cioè, lei si chiama dottore di cognome?
1: Sì, pazzesco, vero? Dottor Mario. Fortuna professionale, ho avuto un culo nella vita. Pensi se facevo l'imbianchino, sarebbe stato comico, vero?
2: Mi perdoni, ma non credo esista un cognome del genere. Lei, esattamente, dov'è che si è laureato?
1: Quante domande, signorina. Siete, cioè, voglio dire, il portale offre una certa credibilità. Vabbè, comunque, se le interessa, sono laureato, vede... Vede, questa è la laurea che ho staccato dal muro alla Stratford University di Boston, poi specializzato presso l'Università degli Studi di Medicina di Roma. Percorso complicato, sa. Master.
2: Accidenti, ha studiato all'estero quindi e poi ha preso la specializzazione in Italia. Molto bene.
1: Scusi signorina, ma sta prendendo appunti?
2: Sì, scusi, non ci siamo presentati, sono il tenente Lucrezia Malgioni della GDF.
3: Cazzo! Dove cazzo ho messo le valigie? Dove è il telefono? In Italia, dove è l'applicazione di Ryanair? Guarda che sfiga stamattina! Dove cazzo ho messo tutto?
4: Radio 105.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla così.
2: Però this is the
3: zoo. Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: tuo. Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
5: Cosa dov'è c'entra?
3: Dov'è quella regista?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: Ma gli altri
6: no,
5: non verranno mai.
6: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
3: no,
6: terzo
3: no,
6: piano,
3: frazione,
6: stai zitto, terzo
3: io
6: piano.
3: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Tu sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito Wender
5: che
3: è un figlio di Zocco,
5: è un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo che la prende?
5: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
5: Tu a lei?
3: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
1: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
3: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
3: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zodi 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Le cose non vanno benissimo a Mediaset, l'agenzia che gestisce i super più famosi del mondo. I loro follower stanno iniziando a mangiare la foglia e crollano come il pacchetto azionario di Mazzoli, che si è fatto imbarcare come un coglione. Serve un'idea per rilanciare la loro immagine, per dare lustro ai super, ma soprattutto all'agenzia. E il presidente, Pier Edgar Pieroni, indice una riunione con tutti i supereroi.
1: Calma gente, calma, per favore!
2: E questo che cazzo è? Ma cosa dici Black Noir? Lui è il nostro presidente! Ma è nero, nero come la mia decima Lamborghini, nero come Pie Baracus, nero come quello delle caramelle tabù. Ma da quando un nero può far presidente di un'azienda importante come la nostra?
3: Salvalender, guarda che sei in diretta su tutti i social.
2: Dicevo appunto, che bella la parità di razza, che meraviglia che è il nostro presidente di colore. E come si dice in questi casi, Black Basket Better?
3: E Black Lives Matter.
2: Esatto, io che cazzo ho detto? Dai, forza presidente, facciamo in fretta, che quelli del tuo paese sono famosi per ballare, giocare bene con la palla, ripare, ma nel business, boh, che cazzo è? Capisci a me, a mio amico Bingo Bongo.
4: Oh, ho detto Bingo Bongo.
5: Razzista, pazzesco, vergogna, che schifo.
2: Mi sembra di intuire che qualcuno di voi è contrario alle mie parole, eh? Ricordo che i contrari li fulmino. Contrari? Favorevoli?
6: Io voglio il suo action figure super il culo! Non l'avete lasciato dire da solo, ragazzi!
1: Signori, i consensi del pubblico, della plebe, insomma dei ciuccio ossigeno stanno crollando! Gli ultimi incidenti hanno messo in dubbio la nostra purezza e l'idea che la nostra azienda dica sempre la verità e che non abbia nulla da nascondere.
2: Cazzate!
1: Salvalender, tu sei il primo che deve fare più attenzione agli eccessi. Non puoi comprare una Lamborghini ogni 3 giorni. Non è normale per un supereroe. Altrimenti fai come Fedez, che andava a portare aiuti umanitari durante la pandemia con una macchina da 400.000 euro.
2: Io non ci vedo nulla di male. Contrari alle mie 154 Lamborghini? Favorevoli?
5: Io! Che belle le Lamborghini! Bravo Salvalender, bravo!
6: Perché non telefoni una viola?
2: Lo vedi, Tartufo?
1: Basta!
2: Fulmino?
1: Dobbiamo organizzare un evento benefico e rilanciare la nostra immagine. La gente comune, i pezzenti che spiegano tutto quello che diciamo, hanno internet! Si possono documentare meglio ed è più facile che ci sgamino.
2: Va bene, Carlo Conti, idee?
1: Allora organizzeremo un evento ecologico. Puliremo le spiagge dalla spazzatura e dalla plastica. Adesso fanno tutti le checche ambientaliste. Dopo aver cacato su questo pianeta, si sentono tutti in dovere di raccogliere la stessa merda che hanno disseminato nel mondo.
7: Pier Edgar, mi sembra una buona idea. Oltretutto in spiaggia è pieno di tope da ciancicare.
6: E quanti polpi ci sono per farmi tirare qualche bel polpino, capito? Gioco di parole, polpo, pom.
1: Ci serve qualcuno di credibile per costruire l'evento. Qualcuno che sia famoso per questo tipo di manifestazioni. Ce l'ho! Mazzolino!
2: Mazzolino? Quello è anni 80, va in giro con la DeLorean e se pettina come Ivan Graziani, ma dai! Io quello non lo sopporto proprio. Fa tutto l'eroe americano de sto cazzo. Io sono l'eroe qui. Io devo apparire come il grande pulitore di spiagge. Io sono Salvalender e voi non siete un cazzo! Contrari? Favorevoli?
5: Bravo, sei tu il dio del mondo. Che begli occhi, che bei capelli, che belle Lamborghini.
6: Giochi a tennis meglio di Federer. Ah, non c'entrava.
1: Mazzolino sarà il capo del progetto e non si discute. Pagategli la trasferta da Miami e dategli carta bianca per realizzare l'evento, che ci ridarà lustro e fiducia da parte dei ruba ossigeno, detti anche cittadini.
2: Non ti fulmino perché sei già brustolito.
1: Hai detto qualcosa?
2: Ho detto che bello il presidente e il suo bel vestito.
1: Al lavoro.
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
8: Salvalender, ho preparato i budget per l'evento ecologico. Queste sono le cifre che abbiamo a disposizione per palco, gonfiabili, tende, impianto acustico e ovviamente per la trasferta di Mazzolino.
2: Ma questi numeri sono tutti sbagliati! Abbiamo 5 milioni di budget per questo evento, ma sono gestiti malissimo! Fammi sistemare 2 cose. Allora, 4 milioni a me, 100.000 qui, la Lamborghini qui, 300.000 per i miei artisti, 50.000 per la lacca per ciuffo. Ecco come.
8: Ma Salvalender, da 5 milioni di budget per l'evento sono rimasti solo 10 euro per Mazzolino.
2: E poi dicono che sei egoista e tirchio. Ma
4: quando il mio trisnonno era bambino cantava: se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese. Mazzolino, con 10 euro farai i salti di gioia, se non va a venire. Oh, lo faremo passare per svogliato, traditore dell'azienda e pure vecchione. Contrari?
8: Ma mi scusi, non è giusto.
4: Favore da lì?
5: Io, che bravo, che bella idea. 10 euro sono tantissimi.
0: Nel frattempo, viene comunicato a Mazzolino il cambiamento radicale dell'evento, solo poche ore prima dell'inizio. E la sua reazione è come sempre pacata e comprensiva.
9: Qui Mazzolino, pronto.
10: Cosa? Come?

0: Ci troviamo sulla spiaggia di Vizzolo Predabissi Beach, chiamata così per l'occasione perché a Vizzolo non c'è mai stato il mare. L'evento non sembra per nulla riuscito, infatti ci sono solo 6 persone che passavano di lì per caso e un ubriaco che vomita sotto il palco. Ma ecco che sta arrivando uno dei promotori dell'evento, l'eroe del mondo, Salva Lender, a bordo di una Lambo Ferrari Maserati Porsche, 4 auto di lusso ammassate una sopra l'altra, trainate da unicorni placcati d'oro. Salva Lender, mi scusi, ma non le pare che l'evento non abbia avuto
1: Come dice?
2: Ma alla serata la giornalista...
1: Pronto, qui Salva Lender.
3: Allora, com'è andato questo evento di pulizia?
1: Presidente carissimo, ripulito tutto, non c'è più nemmeno un granello di sabbia. Cazzo, una vecchia, una potenziale testimone.
3: Cazzo c'è? Ho sentito un botto.
1: Ehi, fan, mi amano e stanno festeggiando.
3: Bravo, bravo, ottimo lavoro.
1: Contrari?
4: No, neanche che cosa voglia dire contrario, sul mio vocabolario non c'è.
5: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!
6: Lo Zoo di 105.
7: Questa volta l'hanno combinata grossa. Wender e Johnny hanno rimesso in mezzo Ennio. Ma prima di farvi ascoltare lo scherzo, sentite il messaggio arrivato a Johnny su Instagram da un amico del marito della nipote di Ennio, subito dopo avergli fatto lo scherzo, che andrete a sentire tra poco. Johnny, che cazzo è successo? Ho appena finito di parlare con il marito della nipote di Ennio e mi sa che stavolta è davvero nella merda. Sempre ammesso che sia opera vostra. Un casino totale. È andato con il fucile a sparare al contadino vicino al suo orto. Ma che cazzo avete fatto?
8: Hey!
9: Pronto, Ennio!
8: Hey!
9: Hey! Hey!
8: Porca la...
9: No, porco... Lo dico io, cane, che porco... Hai rotto i coglioni con ste vacche che scorreggiano. C'è una puzza di merda in tutta la valle, Cristo.
8: Che cosa... Ma che cosa... Chi sei?
9: Sono Umberto, quello dell'orto di fianco, porco... Ci sono le tue vacche che scorreggiano. Non si respira più.
8: Umberto! Umberto dalla campagna!
9: Sì, sono qua vicino a te con l'orto di...
8: Ma dove sei? Ma che cosa vuoi dalle mie vacche? Che cosa vuoi dalle mie vacche?
9: C'è una tua vacca di... Che è venuto nel mio campo, porco... Mi scagazza ovunque. Adesso gli sparo.
8: Stato, vieni fuori, bastardo. Paro nelle gambe, brutta merda.
9: Ti sparo io nelle gambe, bastardo.
8: Lascia stare la mia vacca.
9: Te la gli spezzo il collo, quella bastarda.
8: Spara la... Vengo fuori aspettami che vengo fuori.
9: Non sai neanche parlare, ignorante. Bastardo, non sai neanche parlare. Guarda la mucca, la vedo adesso sul tetto della casa, porco.
8: Vado a andare a vedere, basta.
9: Che cazzo di vacca c'hai?
8: Vieni fuori dalla terra che ti sparo nelle gambe, brutta merda. Fammi andare a vedere, brutto bastardo.
9: Guarda, se guardi a destra, la vedi la casa con la vacca sopra, porco.
10: Ma avete parlato?
11: Fatto, a posto. Adesso lo richiamiamo e faccio quello che risolve il problema.
5: Dove abita Ennio?
8: Pronto! Dove parca?
11: Salve, sono l'avvocato dall'ufficio legale Luke Skywalker. Buongiorno. Il mio cliente, signor Franco Tapioca, mi ha chiamato perché la vuole denunciare perché gli è entrata una vacca dentro il suo campo.
8: Ma lei fa la mia vacca, lei è andata al campo. Ma lei è andata al campo che siamo confinati, non mi fate più donare. Dove sei?
11: Allora, signor Franco mi ha chiamato e mi ha detto che la mucca è tranquilla e con lui stanno bevendo un caffè in cucina in questo momento, sono sereni.
8: E gli ha dato del caffè alla mucca?
11: Sì, ha detto che gli piace il caffè con l'acqua. Le passo l'avvocato del signor Franco.
8: Porta, chi sei?
11: Sono Aram Benjo.
8: Aram
11: Benjo, il signor Aram Benjo.
8: Aram Benjo.
11: No, Aram Benjo.
8: Ara, Alan Grendo.
11: Sì, sono il pilota.
8: Alan Grendo.
11: Sì, sono il pilota del Daitan 3.
8: Ma io non ti conosco. Che cosa allora sei?
11: Ma signor Regno, allora cerchiamo di trovare una quadra. Le passo l'avvocato del signor Franco Tapioca. Attenzione, rimanga in linea. Vai. Grazie. Salve.
8: Tu porca mai. Puttana bastardo.
9: Ciao Regno, come stai?
8: Brutto bastardo, ma te non meriti di vivere, bastardo.
9: Regno, il tuo vicino ti sta...
8: Beh, ti devi far vedere, sì. Brutto bastardo.
9: Va bene, allora...
8: Dove c'è la mia vacca?
9: La tua vacca è sul tetto del vicino che sta facendo le uova.
8: Ha portato la vacca sul tetto?
9: No, la tua vacca è andata sul tetto.
8: Ma porco d'un... la vacca sul tetto! Come c'è andata a finire?
9: Ci si sarà arrampicata, non lo so!
8: Porca la... Buona una mica la pecora! Ma che porco d'un... È una vacca! È una vacca, sì, ma brutto bastardo!
9: Ascolta,
8: casa d'Umberto, che te sei la casa d'Umberto! Mi sparo nelle gambe,
9: no,
8: tutte e due!
9: No, ascolta!
8: Fuori, mi sparo nelle gambe tutte e due!
9: È importante, ascoltami!
8: Ehi.
9: Umberto ha detto che ritira la denuncia se tu gli porti una vecchia da burrare.
8: La vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare? Bastardo, allora, dov'è la vecchia da burrare?
9: Io parlo con lui. Lui ti porta una vecchia da burrare. Vengo io.
8: Dov'è la vecchia da burrare?
9: Te la porto a Umberto. Però gli devi lasciare la vacca.
8: La vacca ne valeva almeno ne valgono 50 di vacche da burrare, brutto bastardo.
9: Ascolta, allora io adesso ti passo
8: ma porca la ma che cosa c'è nella bocca? Sono paralisi nella bocca, puttana la... Non te lo hai mai capito niente come
9: Egno...
8: Brutta merda, brutta merda.
9: Io ti passo
8: la vacca, adesso vado da Umberto.
9: No, aspetta,
8: vado a vedere, mi sparo nelle gambe tutte e due.
9: Aspetta, Umberto ha detto che ti manda una vecchia da burrare, ma si tiene la vacca e due uova.
8: Va, puttana.
9: Allora ti passo Umberto.
8: Porco d'un... Vado a prendere il fucile lì, se sparo nelle gambe col sale. Brutto bastardo. Aspettami lì al mio che adesso va a puttana la...
9: Ti passo...
8: Mi sparo nelle gambe tutte e due. Mi sparo nelle gambe.
9: Umberto, vieni a parlare con Egno.
12: Franco, pronto, bastardo di merda, porco, te la spacco la vacca, è venuta nel mio campo. Sì, adesso ti do, zitto, ti ho detto stai zitto che adesso ti faccio bere 6 litri di caffè a questa troia di vacca.
9: No, Umberto.
8: Ma come hai fatto a tirarti dentro anche andando, Umberto? Bastardo!
12: Perché è entrata bastardo, lei? È entrata da me sta bastarda, me l'ha portata Arnaldo!
8: Arrivo subito, mi sparo nelle gambe tutte e due! Brutto bastardo!
9: Portami due uova, per favore!
11: Perfetto, adesso va a sparare col sale.
13: Sì, va a ammazzare vicino. Il vicino col sale adesso.
11: Perfetto.
13: Colpa tua?
11: Colpa mia.
13: Sì, lo leggiamo sui giornali.
11: Questo è spettacolo.
13: Questo lo leggiamo sui giornali.
11: È show, ragazzi. È show. Yeah.
13: È show must go.
11: Vai col jingle.
13: Jingle.
14: Dove abita Ennio?
15: Radio 105.
16: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is the zoo.
17: Nina.
16: This is the zoo.
17: È per l'Italia.
16: Vai, dai!
15: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... No, mamma mia, dov'è?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
6: Calmati che
11: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
6: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Tamarri.
19: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un metal detector per farsi aiutare a trovare la pistola del nonno cementata dentro al muro di casa della nonna Lucrezia di Quarto.
18: Tamarri.
20: Pronto?
6: Randa, metal detector?
20: In che senso?
6: Madonna, se sei scazzato, capisco che sono le 7 di sera e cioè voglio andare a mangiare un piatto di spaghetti, però mica un minimo di gentilezza quando uno ti chiama ti chiede se c'hai metal detector.
20: Certo, mi dica, qual è il problema?
6: No, ti sentivo, diciamo, spassionato nella tua attività.
20: No, no, cioè, me l'ha detto come? Pronto per il detector? Mi dica! Come la possiamo aiutare?
6: Se è salita la chianga nella nasca. Allora, praticamente, devo fare la ricerca all'interno di un appartamento piuttosto grande, di un qualcosa che è rimasto nascosto per un decennio, non si sa, fra le pareti, i pavimenti, e non riusciamo a trovare. Prima di spaccare tutta la casa, magari con un metal detector riusciamo a trovare.
20: Però non la possiamo aiutare, perché noi facciamo i metal detector, quelli che servono per gli aeroporti e per le banche. Lei ha bisogno di quelli che servono per trovare.
6: Aspetta, che sto facendo.
20: Nella sabbia, nei terreni, sotto le mura. Quindi ha bisogno dei metal detector, quei plastici cercamine, tanto per essere chiamati. Hai capito? Quelli che hanno quel palo e in fondo quel piattellone, ha capito?
6: Ok, capito. Quindi tu fai quelle cose che in aeroporto. Cioè, praticamente quando c'ho il ferro in tasca passo in mezzo.
20: Bravo, perfetto, sì.
6: Ah,
20: sì.
6: Capito. Senti, ma c'è uno scotch da mettere intorno alla pistola per passare in mezzo al detector?
20: No.
6: No, lo prende
20: come apposta per evitare questo.
6: Ah, ho capito.
20: Va bene?
6: Capito. Va bene, dai.
20: Stai. Buona serata, la ringrazio.
6: Faccio un piatto di pasto, pippotto e pensami.
20: Grazie, arrivederci.
6: Ciao, bello. Carissimo, simpatica.
18: Tamarri.
20: Pronto, sinistra per.
14: Senza pesesse?
6: Ah, che confusione mentale.
14: Sì, infatti. Pronto?
20: Pronte, beh.
14: Sì.
6: Sinistro piede, ha
14: detto. Sinistro piede, l'ho capito, scusi. Non riesco a capire. Ferramenta?
20: Sì, deve.
14: Sì, va bene, sinistro piede. Senta, un'informazione. Voi avete un cercametalli?
20: Un cercametalli elettronico?
14: Che sia elettronico o non elettronico, perché noi stiamo cercando dentro questo appartamento un oggetto che non sappiamo se è nel pavimento o nel muro. Allora, prima di spaccare la casa, volevamo usare un oggetto che mi ci segnali che lì dietro c'è appunto questa pistola di nostro nonno.
20: No, guardi, provi a sentire l'altra sede. Sapete?
14: Chi?
20: Provi a sentire l'altra sede.
14: Sì, aspetta, il numero tu ce l'hai che me lo segno al volo?
20: Allora, è 06.
14: Sì.
20: 69.
14: Sì. Se ne pensa.
20: Ah, ciao.
0: Perché se ne pensa?
14: E questo continua a dire se ne pensa per prima.
18: Tamarri.
21: Siete in linea con la SRL. Digitare 1 per l'ufficio prenotazione appuntamenti.
14: Solo. Sì, scusa, sto ridendo per la segreteria telefonica lì che c'era Missione Impossibile lì, bellissimo, fantastico. Ciao, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Tu hai gli oggetti, quelle cose che riescono a trovare le robe sotto i muri, sotto la sabbia, tipo metal detector o qualcosa?
20: No,
14: che
20: certo,
14: trova i metal?
20: No,
14: sto
20: quello
14: parlando.
20: Che vede nel
14: sto parlando,
20: che
14: sto parlando. Oh, che cazzo fai? Che sto parlando? Ti stavo dicendo che sto cercando i metalli sotto i pavimenti, nel muro.
20: C'è non ce li abbiamo, non ce li abbiamo.
14: Ma non hai nessun prodotto?
20: No, quelli che vede sul sito, quelli che vede sul sito dove c'è la disponibilità.
14: Come cazzo faccio a vederlo nel sito che sono al telefono adesso? Ma sto coglione.
18: Tamarri.
20: Sì.
0: Quelle dei metal detector?
20: Non ho capito.
0: Ferramenta?
20: Sì, veramente.
0: Mamma mia, meno male che t'ho trovato, te lo giuro, è una vita che ti stavo cercando.
20: Ma chi è il telefono?
0: Sono Massimino Di Quarto, Shirox. Tutto a posto?
20: Ah, dici, che ti serve?
0: Che bello sentirti, sei proprio uno che se non faceva ferramenta era legno per le pizzerie. Cioè, una roba. Proprio sei la cosa più inutile che ho sentito oggi al telefono. Senti, personaggio, tu ce l'hai i cercametalli?
20: Minchia,
0: non riesci neanche a dirlo. Madonna, ragazzi, che confusione mentale. Sì, ti aspetto. Stai parlando con un mostro della caverna? Vuoi una torcia, Indiana Jones? Madonna, che voglio strapparti i vestiti così di colpo.
20: Ci sta, però quanto ti serve?
0: No, hai detto 34T, non ho capito cosa c'era in mezzo. Cosa hai detto?
20: Non ho capito. Allora, ci sta, però domani.
0: Cosa? Il cercaferro?
20: Cercaferro, sì.
0: Ho capito, prima ti devi fare un fiasco di Chianti e poi riconnettiamo. Vabbè, domani magari passa a prenderlo. Quanto costa?
20: Chi sa, sta qua, vedi?
0: No, non lo vedo, sono al telefono, sciroccato mentale.
20: Madonna,
0: che confusione.
20: Ci sta.
0: Oh, ma tu ti sei perato pesante negli anni Ottanta, eri uno di quelli proprio al parco che si infilava proprio immondizia nelle vene come i pazzi, che sei uno straccio.
20: Ci vediamo, stati bene.
0: Oh, coglione, che sto parlando? Domani vengo a prenderlo, quanto costa?
20: E domani se ne parlo, sto chiudendo, domani.
0: Ah, mica, c'hai fretta, devi scappare a farti il bianco, ubriacone del cazzo. Va bene, sputa qualche dente che non si capisce più un cazzo con quella lingua arrotolata. Ci vediamo domani,
20: scemo. Ti faccio succhiare il cazzo.
0: Ma che cazzo mi devi far succhiare? Pure di sei meraviglioso.
20: Io ti faccio succhiare il cazzo.
0: Perché ti strappo il torace e gioco con gli organi interni come col pongo, scemo.
20: Bravo, state buono.
0: Ti avvito alla parete col tuo idrapani. Scemo di merda. Arrivo domani, ti spacco. Madonna, sei capito un cazzo? Cioè sta lingua che si arrotolava. Faceva con culo la lingua, con i denti.

0: Gnagno Special Natalizio.
1: Dai, dai, dai, Viale, leva sta merda su che ci ha scassato il cazzo. E rieccoci amici, sempre col vostro Max a sentire le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Sì, sì, la terza stagione è finita, lo so, ma questo episodio è estemporaneo. Per usare il linguaggio dei nerd, è un episodio filler, uno special natalizio. Visto che vi è piaciuta molto... Sì, sì, quella, beh... Abbiamo deciso di riutilizzare la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni blasfemi e balordi. Giusto per augurarvi un sereno Natale, strapparvi una risata e magari trovare qualche querela sotto l'albero.
2: Allora ragazzi, sono usciti gli ascolti Audi Radio del terzo trimestre e la fattoria è ancora prima, Zimbabwe merda.
3: Beh lì Marco, ma cosa ti aspettavi? Con un team del genere, un risultato del genere può accompagnare solo.
2: Per festeggiare questo nuovo traguardo, che ne dite se facessimo un altro sanguigni? Ma tutto natalizio, spiripillo sbuffaglande.
4: Inca, sì dai, facciamolo, e se vuoi posso farlo sempre io il direttore, dai dai dai, fammelo fare a me, dai, direttore inca.
2: E va bene Paolo, ma solo perché siamo vicini a Natale, eccetera lì. Spompinomane.
1: Marco non poteva non accettare. Paolo è uno dei simboli folcloristici per antonomasia del Natale, alla stregua di Mamma ho perso l'aereo, lo zabaione e il cenone dai parenti terroni. Senza contare che in gioventù ha fatto il Babbo Natale ai grandi magazzini.
2: Ok ragazzi, questa puntata tanto è completamente riciclata da quella di Sanguigni, quindi andiamo dritti con le canzoni, www.vaffanculo. Vai Puccioni, presenta questo nuovo festival, il Merry Blasphemismas.
1: Come al solito nessuno di noi capisce il linguaggio della Pucci Pucci Puccioni, quindi farò io le sue veci natalizie. Per il primo messaggio d'auguri speciali abbiamo il duo delle malefatte Borghingi Gianatengi, famoso sodalizio musicale che ha fatto la storia del festival di Sanguigni. Di Baustelle, Battiato e Battisti, Colui che sta fra i cieli, cantano i De Delfino feat. La figlia di Fabio.
5: Dalla fattoria facciamo quello che non puoi fare mai, ruttare o scorreggiare, riprenderci a sb**** e metterci a insultare.

Grandissimi ragazzi, siamo riusciti un po' a raggiungere il livello di... Vediamo, andiamo avanti. Quanto è bello spaccarsi in settimana bianca, ed è proprio di questo che ci parla il prossimo artista in gara, più o meno. Di Giorgio Michele, Federico Mercurio e qualche altro frocio, Blanco Natale, cantano Paolo Noise feat. Blanco.

0: di drogati, lasciatemene un po', era bagna sigariella. Beh, come avete capito, l'andazzo di questa puntata è molto simile a...
1: Mannaggia!
0: Ecco, è un contenuto altamente instabile. Ma so cosa state pensando. È così scorretto essere politicamente scorretti? Potremmo metterci a ricercare una struttura narrativa incredibile con una costruzione aulica ed arrivare ad una spettacolare battuta finale invece che il solito farvi ridere solo con Rutti e bestemmie? Ma che cazzo ce ne frega, Rutti e bestemmie! Ed è così che vi presento il prossimo pezzo. Un cast corale, un pezzo che ha fatto la storia. Un raduno pari all'esercito degli Uruk-hai di Saruman, di Il bue e l'asinello nella capanna, We are the Zoo, cantano tutti, ma proprio tutti.

0: E allora vi abbiamo fatto passare la mancanza di... No? Ah, siete proprio degli ingordi. Dai, va bene, solo perché è Natale. E così la smettete di mandare i messaggi su Telegram chiedendoci dove poterla trovare. Eccovela qua.
1: Mannaggia quel porco. Siamo tutti pieni di grappa.
0: Ci siamo cascati di nuovo e quindi auguri a tutti, ragazzi. Da Pavia, questo è... Aspetta, è un momento. Ma Morgan Freeman?
2: Ciao, sono Morgan Freeman per farvi gli auguri di Natale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Quindi, buon Natale, maiale.
0: Buon Natale a tutti, ragazzi, da tutti quanti noi della fattoria, da me, il vostro unico Max Pezzali, e ora andatevela a piander culo!
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Grazie, però chiamate una volta, dopodiché semmai io vi richiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè date una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando, una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
3: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele, Raffaele da Varese. Ciao Raffaele.
4: Ecco, io prenderei il Rocco Casalino, sì, lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam, pam.
3: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
4: Il ponte.
3: E poi dopo?
4: Poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel piacardia, la infilerei nel culo.
3: Pam. Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce del presidente del consiglio come via card.
4: Come via card, e gli farei anche dire viaggio, cosa dice cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
3: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione, cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
4: Cioè che figura è questo qua?
3: Beh, quello...
4: lui è lì perché quando si sono candidati chi aveva più preferenze su internet, più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
3: Cioè tu, secondo te quindi Casalino è la lobby dei froci?
4: Sì, ma stai scherzando. Cioè, uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
3: Quindi proposta di Raffaele da Varese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
4: Sì, sì, sì.
3: Va bene, grazie
4: almeno
3: Raffaele.
4: Per un anno,
3: dai.
4: Almeno per un anno.
3: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porta a Renzo Piano, vediamo. La porta a Renzo Piano.
4: Vaffanculo, caro, ciao.
3: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele, ciao, ciao. Antonio Rozzano, Antonio, dice Antonio.
5: Dai, è stupido.
3: È stupido perché?
5: Perché non si dicono queste cose, dai.
3: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo? O no?
5: No.
3: No, perché no?
5: Perché no? No, è uno stronzo.
3: Lei quanti anni ha? Due? Perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
5: Secondo lei?
3: No, lo chiedo a lei perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato ma non sa perché. Perché non sa perché?
5: Ma non lo so io perché.
3: E allora vede.
5: A me sembra sbagliato.
3: A lei sembra sbagliato per quale motivo però?
5: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
3: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
5: Io sì, io l'accuso.
3: E lei così? Ma cos'è lei? Un puccio, un tenerone? Cos'è un trudino lei? È coperto di pelo? Se schiaccio il bottone sulla schiena dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
5: bravo,
3: e balla?
5: Bravo.
3: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
5: Sì.
3: E allora
5: sì.
3: Vado a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
5: Vaffanculo.
3: Testa di cazzo, dai, vaffanculo.
5: Ma proprio sei un coglione.
3: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
5: Pure, sei... dove sei che ti venga a raggiungere?
3: Sono a Radio 23 centimetri. Vieni, sono a Radio 23 centimetri. Vieni, che ti do la lecca, vieni.
5: Sto cazzo ti do.
3: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello, dai. Vieni a darmi il cazzo.
5: Non hai cazzo da fare.
3: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione.
5: La gente, cioè.
3: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
6: Secondo me è un culato.
3: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia, cioè uno un po'.
6: Ah, niente, per me basta metà 20 scale lontano.
3: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
6: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, ne parmi a tanto dettato.
3: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano, se non capisco un cazzo io, scusi. Io
6: ma
3: sono...
6: va bene, parlerò italiano.
3: Io sono del centro Italia.
6: Ho detto che sì. Praticamente è una dichiarazione fatta così
3: sì.
6: da un portavoce del capo del governo.
3: Sì.
6: E insomma è una mancanza dettato per quel che è successo.
3: Ma Conte, è veramente il capo di questo governo?
6: Perché Salvini e Di Maio sotto che comandano la scianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so.
3: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
6: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
3: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi. Lei quanti anni c'ha?
6: Io?
3: Sì.
6: Ho 43 anni.
3: 43 anni più o meno, c'è la stessa età di Conte, vuol dire un rottame del cazzo uguale, eh?
6: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
3: Ho capito. Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
6: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare. Dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che se la vedo che se gastua e non va a parlare come Cristo comanda.
3: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
6: Io sono ateo completo.
3: Un abbraccio, eh?
6: Ciao Luciani, stanno bene?
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, chiedi lei, ciao. Amelia, Amelia da Alessandria, Amelia Casalino.
7: Il suo contributo. Cosa devo dire? Che povero Casalino, gli hanno rovinato il Ferragosto, e che dobbiamo fargli?
3: E quindi?
7: E quindi niente.
3: Ma signora, questo qua è un intervento.
7: Siamo noi per giudicare.
3: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
7: Ha detto una cazzata.
3: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
7: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
3: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande, lei risponde. Se io le faccio una domanda, lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
7: Ha ragione, ha ragione.
3: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
7: Ci sta, sì, è vero.
3: Ci sta. Allora, e quindi dica, perché ha sbagliato?
7: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate con dei morti in mezzo e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
3: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina, lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno ti sa di perché. E questo è il centro, questo è il centro, cazzo, cazzo. Tutti a dire, ha detto una cosa di merda, ma nessuno ti sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre connessi alla miglior frequenza dell'etere, in compagnia del vostro amato Maxino Pezzalino, a narrarvi il raccontino dello zoo di Centocinquino. Anni 2000 e qualcosa, siamo a Pavia. Nello scorso episodio Marco è diventato braccio destro del Papa e su suo consiglio quest'ultimo ha dato uno schiaffo ad una cinese molesta. La Cina ha risposto creando il Covid. Il pipistrello maledetto è stato chiavato da Paolo Noyes che, tutto spaccato e stronzolato, è andato a fare una serata a Codogno.
2: E allora ragazzi, sulle mani in ca! Inta cazzo di tosse! Cadai su, su in ca! Divertentismo! Ca! Lanciatemi fazzoletti! Panico, papanico, papanico starnuto! Ca!
1: E intanto in Vaticano.
3: Sa, Sua Santità, sono proprio contento di stare qua in Vaticano in mezzo a tutto il lusso e le sciccherie pacchiane. Casablanca vaffanculo.
4: Oh sì sì, anche per me ragazzo mio. Da quando sei diventato il mio braccio destro, i nostri indici di ascolto sono triplicati. Siamo la religione più ascoltata de Pavia e in culo a Linus.
3: Oh sì, va proprio tutto bene. Credo che nulla ora potrebbe fermarci se non forse una pandemia globale. Ma quella succede a ogni morte di papa. O no, Bomber?
4: Ma vai proprio sprutassare merda dalle risate. Porco d***o quanto te amo.
5: Scusate, Sua Santità e Sua Mazzolità.
3: Oh, Suor Tiziana, prego, entri pure, koala pieno di merda.
5: C'è una videochiamata dai servizi segreti cinesi.
6: Hola, popolo del mondo! Presto si diffonderà un virus che metterà in pianeta Terra in ginocchio! Abbiamo mandato il nostro pipistrello in Vaticano. Ci basta solo che una persona ne sia entrata in contatto per far sì che si diffonda tutto! Bye bye, viva Mao!
5: Abbiamo trovato il pipistrello morto e tutto sborrato nella camera di Sir Noyes.
4: Oh beh, quindi non è entrato in contatto con nessuno, giusto?
3: Un momento, dov'è Paolo? Yolanda mutanda sgommanda.
5: Oh, il cavalier Noyes si è recato presso Codogno per fare una serata.
4: Oh sacre bleu.
0: Digicom 24, breaking news.
7: Momenti di terrore qui a Codogno, dove a seguito di un virus germe merda sputacchiato dal noto speaker di RDS Paolo Federico Falgetta, che abbiamo identificato come paziente zero. Dopo la sua frande festa, infatti, è dilagata la piaga di tossi e starnuti. Si sospetta che la diffusione...
3: Yolanda mutanda sgommanda.
5: Oh, il cavalier Noyes si è recato presso Codogno per fare una serata.
4: Oh sacre bleu.

0: Sì, in laboratorio abbiamo creato Covid, sì, perché Covid è stato creato in laboratorio, per usarlo nell'evenienza. E questa ci sembrava ottima occasione.
1: Non la farete, Franca. Lo dirò a tutti, Gorgonzola, Barbabietola, la puttana.
0: Tanto non ti crederà nessuno, perché questa chiamata ve l'ha cancellata ed abbiamo già ucciso i testimoni e sostituiti con dei robot.
1: Cosa? Sua Santità?
2: Salve Marco, il vero papa non c'è più. Ora c'è questo Cincischione, Cincischione.
1: Oh no, devo fuggire.
3: Marco, come al solito, fautore e vassallo degli avvenimenti della storia del mondo, lasciandosi alle spalle il papa Cincischione, fugge in cerca di sguardi amici.
1: Fabio! Fabio! Cazzo merda culo!
4: Beh, Lin, cosa urli?
1: Allora, i cinesi hanno creato in laboratorio un virus atto a creare una pandemia globale. Hanno ucciso il papa e sostituito con un robot e Paolo è il paziente zero. E i poteri forti non ce lo dicono, merda minca puttanaccia!
4: Beh, Lin, sì, ma...

0: sociale Belin.
1: Ehi, figo come testo per una canzone di Sanguigni.
2: Modestamente sono il miglior autore d'Italia.
1: Comunque è tutto vero, cazzo stronzo cazzi.
2: Belin, Marco, dai, smettila di fare sempre il solito complottista.
3: Inga, raga, cosa mi sono perso?
1: Paolo, che ci fai qui? Non dovresti essere a Codogno.
3: In casi, a Codogno sono pazzi e non mi mollavano più, ma sono fuggito. Se devo stare in quarantena, meglio farlo a casa con dei vinili e dei porno. In calimbiate.
1: Ma non hai incontrato nessuno venendo qui, spero?
3: No, no, in casi, mi sono fermato giusto in un autogrill.
4: Buonasera a tutta la cittadinanza dal vostro egregio Premier Conte. Sono qui per ufficializzare la massima allerta e decretare lo stato di pandemia. Il mondo è tutto sottosopra. Inizia la quarantena. Sulle mani!
3: In cavanico. Forse erano due gli autogrill. Magari tre.
5: Non perdetevi le prossime follie nei prossimi episodi. Proud to be gnagno. Gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come ogni martedì della settimana, eccoci qui per questa super live da un luogo misterioso. Io e la crew del team dei cose verissime. Priscilla, sei on con la cam?
3: Cosa?
2: Sei on con la cam?
3: Cosa vuol dire?
2: Dai, cazzo, sei accesa. Stai riprendendo la camera.
3: Ah, parli strano.
2: No, non parlo strano. È che non sono un boomer di merda e parlo slang youtubico da creator, cazzo. Vuoi farmi ridere in faccia dai colleghi di altri canali? Vuoi questo? Dai, smettila di fare sempre la polemica, cazzo!
3: Vabbè, dai, facciamo sta cosa, che oggi devo andare via presto, che ho giudo!
2: Cazzo fai? Trovi le scuse anni 80! Ma chi pratica ancora judo nel 2022? Guarda che c'è una fila di persone che vorrebbero il tuo posto, quindi, se non hai più voglia, puoi anche andare!
3: Va bene, ciao!
2: Scusate l'improvvisa interruzione, cose verissimers. Dopo alcuni snervanti trattativi simil-sindacali con la mia assistente Priscilla, sono arrivato ad un accordo che prevede del tempo libero per praticare la nobile arte orientale del combattimento passivo ed un aumento sostanzioso in termini economici. Quindi possiamo procedere.
3: Va che i 50 euro li voglio subito.
2: Sì, Priscilla, dopo te li do. Posso continuare?
3: Perché siamo in questo posto puzzolente?
2: Ecco, brava, dammi la bocco.

0: questo posto mefitico è l'ex ospedale psichiatrico, nonché nosocomio di Mombello, un luogo inquietante e ricco di storia spiritica. Oggi cercheremo di entrare in contatto con le presenze che lo dimorano attraverso il meccanismo della registrazione ambientale, grazie a questo vecchio Walkman di mio cugino, San Peter e Alfredo. Gentilmente prestatomi per questa clip. Registreremo il silenzio di questo luogo e poi riascolteremo il nastro per ascoltare gli spiriti parlare.
1: Mi scoccia metterlo, ma sono curiosa.
0: Brava Priscilla! Hai visto come cambiano le prospettive con mezza gamba in tasca in più?
1: Ma Gaetano dov'è?
0: A casa! Secondo te mi porto dietro il mangiacarcasse a tradimento? Non ho più spazio disponibile per i punti di sutura. Ho bisogno di tregua per il mio sistema di riproduzione di globuli rossi. Figa, sono 2 mesi che sanguino più di un vascello carico di vergini diretto al nuovo mondo.
1: Wow, che metafora.
0: Grazie Priscilla, ma cultura, si chiama cultura, cazzo.
1: Sì, vabbè, che schifo però.
0: Dai, adesso silenzio che provo a stuzzicare i fantasmi e registreremo la reazione. E poi la riascolteremo impressa in questo nastro Maxwell del 1998, sempre offerto dal cugino San Peter e Alfredo, detto Petoman.
1: Ok.
0: Zitta! Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
1: Non ho sentito niente.
0: Ma certo che non hai sentito niente, brutta demente. Non è che i fantasmi ti rispondono così. Che cazzo siamo al citofono? Devi riascoltare il nastro.
1: Ok, capito. Riascoltiamo?
0: Ecco, amici cose verissimers, adesso riavvolgo un pelo il nastro analogico e risentiremo cosa è stato impresso. Ovviamente il punto esatto non lo posso sapere e andrò per tentativi, essendo il sistema molto antiquato. Ecco, questa è musica del periodo probabilmente. Provo a cercare il punto del silenzio, vediamo.
1: Tuo cugino si registrava le scorregge?
0: A quanto pare sì. Provo a cercare il punto nuovamente.
2: Mi sono cagato addosso.
1: Senti, non per farmi gli affari della tua famiglia, ma questa cosa non è normale.
0: Lo so, purtroppo il gene della follia scorre potente nelle nostre vene.
1: Bella citazione di Guerre Stellari.
0: Priscilla, basta leccarmi il culo. Ho detto che ti do la mezza gamba. Adesso basta.
1: Ok, ma la voce del fantasma?
0: Ecco, forse ho trovato il punto. Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
3: Levati dai coglioni, ciccione di merda!
1: Wow, ma ha funzionato! Così lo rompi!
0: Fatti i cazzi tuoi, Priscilla!
1: Ha funzionato, si è sentito!
0: No, non c'era niente! Solo scorregge di quel pezzo di merda di mio cugino San Peter e Alfredo! Andiamo a casa!
1: Secondo me te la sei presa perché i fantasmi ti hanno offeso!
0: Non esistono i fantasmi! Caso chiuso!
3: Ciccione di merda!
0: È figa, anche senza registrazione! Ma vaffanculo, spirito!
4: la la. Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: Mettevi il coso le ginocchia, le discose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Lo Zodi 105.
1: Torna Wonderland e torno alle voci campionate. Questa volta ho preso delle voci che ho sentito su YouTube di un istituto psichiatrico che chiama la gente a casa e gli dice che è matta.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
1: E ovviamente, con chi andrò a utilizzare queste voci? Con lui, con quel pazzo contadino di Ennio. Andiamo,
3: Pronto!
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Della vita, ma chi sei? Chi sei?
2: È ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
3: Il tasto 1!
2: Se è affetto da personalità multiple, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: 6, 7, 8! 6, 7, 8! Guarda!
2: Quindi rimanga in linea finché non... Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
3: Ma chi sei?
2: Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8.
3: Ma chi sei?
2: Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0.
3: Va bene, non lo saprò di niente, bastardo! Pronto!
2: Se soffre di amnesia, prema in rapido 5 9 7 5 4 1 6 3 9 2 9 7 5 1 6 3 5
3: 2 9 7 7 balla da tua madre! Ma chi sei? Chi sei?
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Lascia tua madre! Lascia tua madre!
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Ma che cosa vuoi?
2: Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 9, 7, 5.
3: Ma stai parlando con Ennio? Brutto pirla volante! Ma sei cosa sei?
2: E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cognome da nubile di sua nonna.
3: Di tua madre! Stato! Ma che cosa cerchi?
2: Se soffre di indecisione,
3: dopo
2: e durante il bip. Tutti i nostri operatori.
3: Quanto hai sbagliato il numero? Ma te l'ho detto nel primo.
2: Tutti.
3: Ma sei malato, sei ma porco.
2: Tutti
3: ma perché mi sa va Ennio, con le doppie gnè.
2: Tutti i nostri operatori.
3: Ma che cosa vuoi, che cosa cerchi? Cosa cerchi?
2: Qui curiamo i matti.
3: Ma le vacanzare, ma cosa è tua madre? Ma te e tua madre sarai matto, brutta merda!
2: Qui curiamo i matti, non le teste di cazzo. Grazie e a risentirci.
3: Ehi, grazie, talento, grazie,
2: se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto.
3: Ehi, metti su subito! Bastardo, bastardo!
2: Grazie e a risentirci.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici vicini e lontani, un'altra volta ancora per l'unico Max Pezzali, menestrello pazzerello, sempre qui a narrarvi i racconti dello zoo. Pavia Caput Mundi e siamo precisamente nel 2000 e qualcosa. Esatto, proprio quel 2000 e qualcosa, l'anno passato alla storia per essere stato l'anno del Covid. La pandemia è scoppiata, Pavia è in lockdown.
2: Ma che cazzo di due coglioni stare qua chiuso in casa a fissare quel vecchio orologio a pendolo di mio nonno, barbagianna troia merda.
3: Ma su, dai amore, potremmo approfittarne per fare un po' di sesso sfrenato come facevamo nella giostra dei pirati di Gardaland.
2: Ma no, Steffi, devo fare dirette Instagram, mangiarmi le unghie dei piedi e mettere like a tutti i video che vedo con le DeLorean, bubba bubba vaffanculo.
3: Uff, va bene, vado in camera da sola.
4: Vrr, vrr. Sono un cazzo di gomma vibrante marca Super Minchia, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Amore, ma perché il mio cazzo vibrante puzza del tuo culo?
2: Non lo so.
1: La fottuta pandemia ha sconvolto la vita appiattendo le giornate a chiunque. Ma gli altri nostri eroi che fanno loro? Beh, sono tutti attaccati ai video virali di Pippo Palmieri.
5: Benvenuti ad un nuovo video di Impasta il pane con Pippo. Serve la farina 00 presa dal farinaio sotto casa mia, un goccio d'acqua della fonte Mariutti, l'acqua più buona di tutti, un pizzico di sale iodato e il lievito madre di tua madre. E portale i miei saluti, che se si trova in Sardegna sicuramente la conosco.
6: Inca, che bomba il video di Pippo. Ma io non ho la farina. Ah boh, ci metto la bamba in chia, impasto tutto con la malta bastarda. In galla, che cozzalone.
7: Belino, ottimo Pippati, i tuoi video sono belli, eh. Però io ho già impastato 1287 focacce, fatto 350 vasetti di pesto, bevuto tutta la scorta di alcolici e consumato completamente il mio Belino a suon di seghe sui piedi di OnlyFans. E ho perfino smesso di fumare. E adesso, vabbè, ricomincio a fumare.
8: Zio Strafaus, io non posso farlo il pane, né? In sole due ore ho preso 87 Covid diversi.
1: E intanto la nostra amata Letizia Nazionale Puccioni.
9: Oh sì, Pucci Pucci Puccioni. Sì, sì. Ah, ah sì. Ti piace? Ti piace? Ti piace?
10: Cicinella e pizza cazzo fa.
1: Eh sì, impestati bastardi, quel merda del virus inventato dai cinesi ha proprio creato disguidi nella forza.

0: Cari cittadini di Pavia, noi del governo stiamo facendo di tutto per aiutarvi, ma l'importante è che stiamo a casa oggi per abbracciarci domani. Ce la faremo! Ce la faremo!
1: La gente se ne sta in the for the capa, come direbbero a Napoli. Ed anche il nostro Marco è sempre più affossato dalla situazione. Ma un giorno, dopo mesi e mesi di lockdown, riceve una chiamata inaspettata da un numero bizzarro.
2: Che numero strano. Che prefisso è? Infinito, asterisco, simbolo del dollaro e logo della Nike. Pronto?
3: Out. Uè, mazzò.
2: Leo, ma com'è possibile? Eri tornato sul tuo pianeta, saltimbanco Clandemario.
3: Sì, ma sono riuscito a mettermi in contatto col pianeta Pavia. So che siete tutti mega incasinati con tutto quel virus del cazzo che vi ha messo in ginocchio.
2: Sì, e forse meno male che non sei qui, altrimenti lo avresti già preso 19 volte peggio di Wender, cazzo stronzo pippa.
3: Mazzol, ti chiamo per ricordarti di non abbatterti mai, non mollare mai, cazzo. Noi siamo la fattoria, noi siamo i cavalieri indomiti della leggerezza, cazzo. Tu devi mettere il mondo sotto sopra. Outs.
2: Diciamo che in un certo senso è colpa mia se c'è il Covid.
3: Outs, non ti posso lasciare solo un attimo, eh? Babbo, senti, io ho la cura. Devi andare in radio. Rimettiamoci in contatto e poi rimetti il file crittata, che lì come cazzo si dice che ti manderò, bastardo.
2: D'accordo, emorroide gonorroide.
1: Marco si avvia verso la radio, ma non usciva di casa da un sacco. Ormai Pavia è un terreno deserto alla Mad Max, con stramboidi steampunk che viaggiano su dune buggy e fanno macelli. E infatti il nostro Marcolino, quando è quasi arrivato al palazzo di Largo Donegani, viene intercettato da un gruppo di cattivi di Kenshiro.
4: Ehi, tu, dove credi di andare, stronzo?
5: Questa è zona rossa.
6: Ce l'hai l'autocertificazione?
7: O magari stai andando in visita dai congiunti?
2: Levatevi dalle palle, teste di figli di puttana, devo andare a salvare il mondo.
8: Ah, ma tu sei Mazzoli!
6: Oh, porca troia, Mazzoli!
9: Io ascolto tutte le mattine.
10: Cazzo merda culo!
1: La potenza della fattoria rimane sempre costante e immutata nel cuore di tutti i fans. Finalmente Marco sale nella torre di controllo, va nel mixer e si rimette in contatto con Leone.
3: Ok, Mazzò, ti ho mandato il file, forza, trasmettilo.
2: E ok, dunque... Buongiorno Pavia, sono Marco Mazzoli. So che ho fatto un grande casino con il Papa, il Covid, eccetera, eccetera, ma sono qui per rimettere le cose a posto. Sintonizzatevi tutti quanti e diamo l'addio per sempre a sto fottutissimo coronavirus. Troia, faccio pazzo!

0: Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non c'è niente.
1: I mistici suoni della musica di Leone riecheggiano per tutta Pavia e finalmente la liberano dall'incubo. E intanto Kate Bush continua a macinare royalties, sta bastarda.
2: E bravo Mazzò, dopo averlo messo sotto sopra il mondo, l'hai anche rimesso a posto. Bravo bastardo, ricchione.
1: Lo sappiamo, non è andata propriamente così, ma sapete che Gnagno è tutto romanzato. Il Covid è stato uno dei momenti più bui della nostra storia moderna. Non vogliamo di certo sminuire tutto l'orrore che ha causato, ma noi siamo qui per alleggerire qualsiasi situazione, anche quella più tragica. Perché la comicità non è altro che la tragedia vista di spalle. Quindi fatevela una risata, porco c***o. Proud to be Gnagno.
3: Gnagno qua.
4: Radio 105.
5: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
1: Ciao, sette bur. Brutto. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa?
7: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
6: Sì.
7: Mi vestono.
6: Sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese! Hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: Gaccio a Vè.
6: E
7: fino al cimitero.
6: Sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se Adam dai.
11: Out. Cucu, che mio cugino. Cucu, che mio cugino. Si è fatta male.

0: is a zoo only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Egidio, grazie veramente. Vedrai che la macchina è in buone mani, come se fosse la mia.
3: Ma stai attento, ci tengo, lo sta ancora pagando.
2: Ma dai, ma su, ma secondo te, lo sai che sono uno che sta attento, no?
3: Sì, ma non è per te, è che la gente è in giro, sai, gli stop, le robe.
2: Ma figa, Egidio, ma devo andare a 6 km, vado alle nozze, faccio la bella figura e te la riporto.
3: Sì, però sei ad un nozze, si sa che si beve, si fa poi...
2: Ma secondo te... mi presti la macchina e mi metto a fare il coglione, a bere, dai, sai che sono politicchio, no? Dai.
4: Ehi, fatti!
3: Pronto, bastardo!
2: Gio, scusa, mi sono ripreso adesso. Forse credo di aver proprio un pelo bevocchiato, ma giusto un brindisi.
3: Sono 2 giorni che ti cerco! Non mi rispondi al telefono, dove cazzo è la mia macchina?
2: Ma come dove cazzo è? Sotto casa, te l'ho parcheggiata e ti ho dato le chiavi. Mi ricordo che mi hai anche ringraziato, mi hai dato il rame ornamentale.
3: Rame ornamentale?
5: 2 giorni prima.
2: Codigilio, a cosa fai? Strappi il filo della cassetta elettrica.
6: No scusa, stavo rubando. Io incinta, non chiama polizia, sta fermo.
2: Quanto sei forte te, Gidio. Macchina sana e salva. Sono 2 macchiette di vomito sul sedile, 2 baffetti sulla fiancata, Perché il gangello ondeggiava, ma poi ci aggiustiamo, facciamo tutto. Date le chiavi, un attimo di mal di te.
6: Ma io non... la chiavo macchina? Va bene, grazie, si prendo io. Ecco, ti do rame in cambio, tiene, dai.
2: Rame, che bello, grazie. Lo metto sul tavolo in cucina. Starà benissimo al posto dell'orchidea. Egidio, cosa hai fatto ai denti? Figa, sembri un pianoforte.
6: Vado, scappo. Show.
3: Però, che gentili sti zingari. Il rame sta benissimo sul tavolo.
7: Amore, non voglio che fai lavori di casa tu. Chiamiamo qualcuno.
8: Ma no, dai, non rompere il cazzo. Cazzo ci vuole, sono 2 fili, 3 stuccate, un paio di buchi con il trapano. Che cazzo ci vuole? E con quello che risparmio ci scatta il regalino, dai.
7: Vabbè, ma non la roba elettrica, eh.
8: Ma dai, amore, devo cambiare una presa. Sono 2 fili, rosso, verde, giallo, blu, come le bombe. C'è anche il tutorial di YouTube.
7: Vabbè, amo, se fai un casino chiamiamo il tecnico.
8: Va bene.
4: Ehi, fatti!
8: Ecco, amore, è finito. Attacca il contatore.
7: Attacco?
8: Sì, tira sulla...
7: No!

0: Ultime notizie, cancellato il quartiere di Bonola dopo una tremenda esplosione, si esclude per il momento la matrice terroristica. Il nostro inviato sul posto, Marco Balanzoni.
1: Eh già, cazzo ci vuole? Vero noise?
2: Ah, aiuto, no! No, no, no!
3: Amore, che succede? Che spavento, oh, che ti succede?
2: Che sogno tremendo, amore. Che sogno tremendo.
3: Oh, un incubo, amore. Che cosa hai sognato?
2: Ho sognato che un fantasma super dotato ti scopava a sangue mentre dormivo.
3: Mamma mia, basta peperoni la sera, amore. Lo sai che non digerisci.
2: Già, che sogno assurdo. Pazzesco.
3: Dormi, amore, su. Dai che domani c'è sveglia alle 7.
2: Sì, notte, amore. Scusa. Scusa, dormo, dormo.
3: Ma figurati. Torno nel mondo dei sogni.
4: Ehi, infatti!
3: Ah, sì, sì, sì, così!
2: Amore, sveglia! Amore, sveglia!
3: Ah, che succede?
2: Stavi gridando nel sonno!
3: Ah, sì?
2: Cosa stavi sognando? Hai avuto un incubo anche tu?
3: Niente, niente, dormivo.
2: Parlavi come una matta! Vengo! Eri in ritardo al lavoro!
3: Sì, può darsi, sai, il subconscio.
2: Adesso basta peperoni la sera, amore? Ci fanno male, veramente.
3: Sì, già.
5: Fallo addormentare, che così te lo picchio anche in culo.
3: Sì, sì.
2: Amore, hai sentito? Mi è sembrato di sentire una voce.
3: I peperoni, amore, i peperoni.
2: Ah, ok, notte. Notte, eh?
3: Notte.
1: Già, i peperoni sono pesantissimi.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

La notte nella montagna è proprio affascinante. Il vento soffia leggero, muovendo le fronde, mentre attorno tutto tace. Solo le stelle e la luna illuminano il crinale, mentre di tanto in tanto si ode il suono delle scorregge del nonno, famose per durata e odore pungente. Ovviamente, nella catapecchia, l'aria si comincia a fare pesantissima.

0: Mamma mia, nonno, qui si soffoca.
1: Figlio di Troia, come ti permetti di svegliarmi?
0: Qui dentro non si respira, sto soffocando. Ma come fai a puzzare così? Non è normale.
1: E tu mi hai svegliato solo per qualche scorreggia. Adesso mi giro dall'altra parte. E se ti azzardi ancora a svegliarmi per l'odore delle mie scorregge o per qualsiasi altro motivo che non sia una puttana e una botta, giuro che ti sfilo gli occhi e te li infilo nel culo.
0: Ok, va bene, non ti incazzare. Dormi pure. Io magari vado di là a dormire per terra. Come cazzo fai ad addormentarti così in fretta? Cristo, che schifo. Che cos'è questo rumore? Questo lo conosco. Oddio, ci sono i fantasmi! No, aspetta, sarà solo la mia immaginazione. Oppure l'intossicazione dai gas putrescenti di questo sacco di merda. Eh no. Il cazzo. Non è la mia immaginazione, c'è veramente un fantasma. Sveglia, nonno!
1: Eccomi! Dove sono le troie e la mia botta?
0: Non ci sono né troie né botta.
1: Ok, dai, non farmi fare troppa fatica. Apri gli occhi per bene che te li devo sfilare. E se non ti agiti, soffri di meno? Cosa? Che cazzo vuoi dire?
0: Non sono stato io, nonno, ma il fantasma.
1: Ma quale cazzo di fantasma, porco... Io ho poche certezze nella vita che non avrò mai due cazzi, che i calabresi sono suscettibili, che Fantozzi fa sempre ridere e che non esistono i fantasmi.
0: E allora questo cos'era?
1: Non lo so, ma ho una soluzione generale a tutti i problemi.
0: Ma nonno, non serve a un cazzo sparare ad un fantasma. È già morto.
1: Vieni fuori, fantasma del cazzo, che ti riammazzo un'altra volta.
0: Oddio! Eccolo, nonno, spara!
2: Ehi, avete sentito il fantasma?
1: Preso! I Ghostbusters mi possono ciucciare i cazzi.
0: Aspetta che accendo la luce.
1: Cazzo!
0: Porca puttana.
1: Vabbè, pulisco domani. Torniamo a letto.
0: Ok.
3: Non ho capito se il fantasma ci fosse realmente oppure no. In ogni caso, se ci fosse, appena arriva Clara nell'aldilà, sicuramente si divertirà parecchio a bullizzarla, proprio come facciamo noi. Quella piccola strongolotta ti fa salire la nerva anche solo respirando. E a proposito di respirare, giusto per farvi capire la potenza. Le scorregge del nonno hanno fatto morire una pianta e fatto fuori due canarini nella gabbia.
1: Che sgranata.
3: Mamma mia, che schifo.

0: pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sono io un muratore. Dimmi, cosa bisogna?
1: Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché non ti sto capendo. Dimmi, spiegami.
1: Allora, siccome io avere parente venire da Africa.
0: Sì.
1: Deve costruire casa fango pupù, come fare il mio paese, perché non vuole. Io
0: sono un muratore, ma fango pupù non te la posso costruire. Ma cosa stai dicendo? Te la devo costruire giusta.
1: Dai, fare casa fango pupù. Venire mia papà, mia mamma, io fare
0: sempre. Prendere la casa fango pupù, riprendere la casa tua mamma e tuo papà. La costruiamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango pupù.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non il fango pupù.
1: Non potere fare?
0: In fango pupù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma guarda, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io.
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche pranzo, Contenta?
0: A voglia, come no, ci mancherebbe.
1: Dare panino con banana.
0: Sì?
1: Acqua. Tu volere acqua Ferragni?
0: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
1: Contenta acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
0: Lisimba. No, l'acqua Lisimba bevi per la tua, che è meglio, guarda.
1: No, non potete fare perché nel mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
0: No, allora va bene l'acqua l'altra lì.
1: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io contenta.
0: Sì?
1: Io dire te altra cosa.
0: Dimmi.
1: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che
0: sì?
1: Rompe coglioni, non vuole fare venire parente di Africa.
0: Esatto.
1: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
1: Allora, tu avere furgone o macchina?
0: Tutte e due.
1: Allora tu meglio furgone. Andare
0: sì?
1: Francia.
0: Sì.
1: Poi fare bla bla car. Mio parente fare viaggio con te. E tu portare parente in Italia. Contenta?
0: Come no? Mi senti come sono contento. Felice la Pasqua.
1: Tu diventare scafista.
0: Eccola lì. Allora sì, dai, va bene. Allora ci sto.
1: Però casa fango pupù no.
0: Casa fango popò è un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
1: Dai, fare casa fango popò.
0: Va bene, dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
1: Se no tu razzista come Salvino mezzo merda,
0: Sì, però io devo andare a lavorare adesso, ti devo lasciare.
1: Dai, no, rimanere il telefono.
0: Ma che rimanere il telefono? Devo andare a lavorare io, drogato, io devo andare a lavorare.
1: Ehi, guarda che io fare macumba, eh.
0: A chi fare macumba? Dai.
1: A te.
0: Dai, che non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: Ti metto le mani addosso, non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: No, senti tua mamma, non macumba, ciao.
1: Tu pezzo merda, perdere tutti i capelli.
0: Ciao, Suca, ciao.
1: Tu non scopare più. Pezzo di merda. Io fare macumba, mandare su carrozzella, Contenta?

0: In questo periodo dell'anno c'è un avvenimento incredibile che attira tutti i pastori e i reietti delle montagne nella stessa fetida locanda. Il nonno, come gli altri iachini e schifosi perditempo ubriaconi, si assiepa dentro il piccolo spazio puzzolente per assistere allo spettacolo degli spettacoli. La trasmissione sull'unica televisione del comprensorio montano del Festival della Canzone Austriaca, ovvero San Klaus. Ovviamente delle canzoni non interessa a nessuno, infatti i manigoldi sono lì unicamente per ubriacarsi guardando l'immane quantitativo di fica presente sul palcoscenico.
1: Piano, nonno, se bevi così in fretta la birra sarai ridotto una merda prima che inizi lo spettacolo.
2: Ah, fotte di stronzo, tanto ho portato la grammata di Pamba.
1: Beh, se hai di che ripigliarti tanto meglio. Eccoci, inizia la trasmissione.
2: Allora, porco c***o, chiudete quelle cazzo di fogne che voglio sentire quella merda di televisione, porco.
1: Ma sei pazzo? Perché hai sparato un colpo di pistola nel pub? Lo sai che rischiamo di finire in carcere, brutto cretino ubriacone!
2: Non me frega un cazzo di quello che mi stai dicendo. Voglio vedere la fica, voglio vedere le troie che cantano con l'autotune. Voglio fissargli i piedi e poi andarmi a fare un'incredibile sega a casa, in mezzo ai formaggi. Porca troia, come sono spaccato. Devo farmi un colpo. No, no, la coca. Mi sono dimenticato la coca. Porca
3: Ehi, nonno, non pensi di essere un po' troppo su di giri per stare qui stasera? Noi abbiamo voglia di farci una bella serata e tu sei un po' troppo alterato. Vattene a casa.
1: Klaus, vai via! Non parlare così al nonno! Lo sai che è armato e particolarmente irascibile! Inoltre è bevuto come una merda!
2: E tu chi cazzo saresti? Come osi parlarmi così? Adesso ti faccio un buco in fronte e me lo scopo!
3: Calmati! Metti giù quel ferro brutto, pazzo bastardo!
4: Nonnino! Eccoti! Finalmente ti ho trovato! Ti ho portato il sacchettino che ti è caduto mentre uscivi dalla baita. Ho pensato che sicuramente ti sarebbe servito e sono scesa fino al paese per dartelo.
2: Non ci credo. Questo è un cazzo di miracolo. Brava, strompiolotta, cazzo, brava. La babba.
4: Solo che ora non so come risalire, quindi devo aspettare che finisci. Così mi spingi su fino alla catapecchia quando torni.
2: Ma col cazzo, porco c***o, secondo te?
1: Ecco, sta iniziando! Zitti tutti!
5: Avete sentito che ho voluto iniziare il festival? Ed è giusto che l'Aristo...
2: Basta, santo cielo! Anch'io, Pippo, ma mica faccio tutto sto casino!
1: Ma no, no, no, stanno commemorando un conduttore storico, Pippo Bauden! Ehi, ma dove stai andando?
2: Vado a casa.
1: Ma perché?
2: Sono troppo ubriaco.
1: Ma sei sempre ubriaco, non puoi farti un destro ora che ce l'hai? Che problemi ci sono?
2: Anche il più grande dei fattoni capisce quando è troppo. Solo fottuto, ho le allucinazioni.
1: In che senso?
2: Cristo Dio, vedo un n***o in televisione che conduce.
0: E no, nonno. No. Quel ragazzone tutto scuro è Carlo Conten, un italo-tedesco che passa forse troppo tempo al sole delle Maldive. Beh, però, tutto sommato, la scelta di andare a casa è stata saggia. Alla fine ti sei evitato 5 ore di rotture di coglioni, con canzonacce tutte uguali, scritte solo per sperare di viralizzare su TikTok. Al prossimo episodio, stronzoni!

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale Agrifone superdotato che ha fatto i soldi con i bitcoin. Centrale Agrifone superdotato che ha fatto i soldi con i bitcoin. Segnalata rapina fra l'ottava e piazza delle Vallottole Vaganti. Passo.
2: Grifone superdotato che ha fatto i soldi coi bitcoin a centrale, ricevuto solo lì in pochi secondi, passo.
1: Ammazza il maschio, questo è uno che sa in culo i diamanti. Centrale, orca assassina con un Modigliani in cantina, rissa in corso all'angolo fra la quinta e via della pornostar in via delle pompe gratis. Ripeto, rissa in corso fra la quinta e via delle pornostar in via delle pompe gratis, passo.
3: Orca assassina con un Modigliani in cantina centrale, mi dirigo sul posto anche se io le pompe dalle donne.
1: Centrale affida la mignotta con 3 euro a botta. Centrale affida della mignotta con 3 euro a botta. Mi ricevi figlio della mignotta da 3 euro a botta, passo.
4: Figlio di una mignotta da 3 euro a botta, centrale, affermativo, ti ricevo. Possiamo cambiare il mio nome e codice? Ma mi sono stufato anche di chiederlo. Mia madre è molto religiosa e se lo scopre le viene un colpo. Grazie, passo.
1: Pure suscettibile a baldracca. Pensate, baldracca e pure permalosa. Va bene, criceto che fa le capriole nel culo del Richard Gere. Cambiamo il nome e ti affibbiamo questo nuovo criceto che fa le capriole nel buco del culo di Richard Gere. Ti piace di più? Passo.
4: Criceto che fa le capriole nel culo di Richard Gere a centrale. Negativo.
1: Giro, giro, ho detto giro, non mi cambiare le cose. Passo.
4: L'ho pronunciato alla francese, passo. Negativo, ripeto, negativo. Richard Gere è l'attore preferito di...
1: Giro, ho detto giro.
4: C'è un leone in macchina, passo. Richard Gere, l'attore preferito di mia madre, se lo scopre gli viene un colpo.
1: Pure cardiopatica la mignotta qua, si vede che tanti anni.
4: C'è la radio aperta, passo.
1: Centrale a bersaglio per gavettoni di sperma e caccole dei Terence Hill. Ripeto, centrale a bersaglio per gavettoni di sperma e caccole dei Terence Hill. Affermativo, c'è effettivamente una chiamata per te. Si tratta di pirati sulla strada statale 24. Li devi fermare, passo.
4: Accidenti, pirati. Bersaglio per gavettoni di sperma e caccole di Terence Hill ricevuto. Mi dirigo sul posto. Passo.
5: Levati dal cazzo, corpo di mille balene, spugna ai cannoni!
1: Mazzo, quando fanno cagarsi i pirati.
5: Che cazzo vuoi? Sono un pirata, i pirati fanno così.
1: Centrale a vecchia cinese stentata che si trastulla con una soppressata dei cazzi. Centrale a vecchia cinese stentata che si trastulla con una soppressata di cazzi. I pirati sono molto molto cattivi e quando parlano fanno A, E, I, O, U. Quindi tu sei tenuto ad aggiungere Y a continuare il balletto. Qual è la tua posizione in questo momento? Ripeto, qual è la tua posizione, basso?
4: Vecchia cinese sentata che si trastulla con una soppressata di cazzi a centrale. Ho individuato il sospetto, ma c'è un problema. Sono dei pirati veri. Cioè, sono proprio pirati, con la bandiera, la benda sull'occhio, tutto il resto. Fanno anche A-E-U, A-U. Mi hanno tirato un calcio alla macchina, basso.
1: Per forza, quelli sono pirati veri, Dango Lesbo. Che cazzo ti aspettavi, Francesco Facchinetti? E dai, vecchia cinese sdentata che si trastulla con una soppressata dei cazzi. Fai all'arre in bacio, attaccali come in Figaro, come in Corsaro, passo.
4: Negativo, ripeto, negativo, hanno un cannone. Se mi avvicino mi fanno saltare in aria, passo.
1: E dai, cicciona nudista che caga in un frutteto. Questo è un ordine ufficiale. Ferma i sospetti o altrimenti te photoshop mentre ti infili come un criceto nel culo di Richard Gere. E poi lo manna tua madre qua la cardiopatica zoccola, passo.
4: Va bene, cicciona nudista che caga in un frutteto a centrale, ha ricevuto, mi appresta ad approdare i sospetti.
6: Qui è la polizia! Accostate, ripeto, accostate con la nave che non so come fa ad andare!
5: Ah, guarda, spugna! C'è un poliziotto che ci segue!
4: Vabbè, il cannone,
5: Spara!
1: Centrale centrale a cicciona nudista che caga in un frutteto. Ripeto, centrale cicciona nudista che caga in un frutteto. Aggiornami sulla situazione. Che succede? Ripeto, che succede? Pazzo!
7: Ah, la mia gamba! Ho perso una gamba!
1: No, non ho capito che cosa hai perso?
7: La gamba!
1: Ma porca puttana, ti ho detto attacca ai pirati! Che cazzo c'entrava Garibaldi?
7: Ah, uomo a terra! Sarcasmo di merda!
8: Coglione, godo!
7: Questo bastardo prima o poi lo scoprirò!
8: Adesso che hai una gamba sola, vuoi far parte della nostra brigata?
7: Qual è il nome in codice?
8: Il pirata mamma puttana!
7: No, preferisco la polizia, la ringrazio.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
12: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
13: Ti prego, sono intrappolato!
14: Non intrappolato!
13: Aiutami, ma tanto scala!
14: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa quella crede, insomma.
15: Ma porca.
14: Skywalker!
13: Aiutami, tanto Skywalker!
12: Madò, questa al Sold! Devo andarla a salvare!
16: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
14: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
11: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
12: Bobby Solo, portami dentro!
14: Ho capito! È la scoreggia nera!
12: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
17: Segui l'istinto, Tato.
13: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
12: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
14: a prenderlo in culo.
18: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
19: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
18: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
12: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
18: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
12: No!
18: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
12: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
18: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
12: No!

0: fondamento, case di gay, case di curatore, case di prostitute. Potremmo fare.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito? No! Ma che patata, tu devi morire!
2: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Avaka!
3: No!
4: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
3: no!
4: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
5: A che la puttana, man?
0: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti dà che stucazzate, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
4: Altato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo episodio saremo a visitare un luogo inquieto dove sono successe cose tremende e molti credono sia infestato dagli spiriti dei defunti in malo modo. Una roba pazzesca, da pelle d'oca.
3: Ecco, lui è il tipo che ti dicevo.
4: Ah, lo youtuber.
2: Uè, Priscilla, figa, sto facendo il lancio. Fatti pure i cazzi tuoi mentre lancio, figa. Ma il rispetto...
3: Scusa, oggi con me è venuta la mia amica Giada.
2: Cazzo fai? Porti anche gli spettatori?
4: Ciao, piacere Giada. Tu sei lo youtuber famoso?
3: Ma scusa, ma hai un panino in tasca?
2: No, no, no, non mangio carboidrati. Sto facendo la keto.
3: Ma che schifo.
2: Cosa?
4: Ma...
2: Credo di avercelo duro. Scusate, ma parlare a 68 centimetri di distanza con una ragazza che usa il maquillage e profuma di qualcosa che non siano Diana Blu mi ha fatto arrappare come un puma.
3: Perdonalo, lui è un po' stranuzzo, come ti dicevo.
4: Lo vedo, ma forse perché è artista, fa lo youtuber. Ma sta male?
3: Di solito sì, ma prende le pillole.
4: Oh, poverino. Povero, povero.
2: Oh, porca paletta. Una donna di bell'aspetto mi ha appena sfiorato le guance con atteggiamento compassionevole. Ho già materiale per masturbazione per almeno 5 mesi. Fanculo a bra

0: Sisters. Priscilla, ma dove hai conosciuto sta Giada? Lei è bella e profuma. Tu sembri un centroavanti del Tottenham, caduto in disgrazia, eppure tabagista.
1: No, cioè, mi hai appena detto che sono brutta davanti alla mia amica?
0: Ma no!
1: Ma sì!
2: Scusate, non volevo creare scompiglio alla vostra attività. Volete che vada?
0: No! Sei fica! Resta!
2: Ma grazie, che carino che sei!
0: Il counter delle seghe delicate ha toccato soglia 1000. Porca troia! Una ragazza che ha tutti gli arti, che conosce il nostro idioma e si lava mi ha appena chiamato carino. È dai tempi in cui le suore mi menavano nella scuola speciale che non sento una vagina dotata che mi appiteta con tale appellativo.
2: Ammazza come parli bene. Anche se non ho capito che cazzo stai dicendo, mi sembra roba per i cervelloni. Ecco perché fai successo sul web con le cose del mistero. Mi intriga un sacco.
1: Giada, dopo ti devo spiegare un paio di cose.
0: Che cazzo vuoi? Taci che sono arrabbiatissimo!
1: Ecco appunto, vedi Giada, lui è un po' stranetto, ma non farci caso.
2: No, no, lo trovo troppo carino. Mi piacciono i tipi strani.
1: No, questa cosa secondo me prenderà una piega molto imbarazzante.
0: Bravo Gaetano, ci troviamo per la prima volta dallo stesso lato della barricata. È una fica imperiale.
2: Che forte che sei, mi fai un sacco ridere, mi piacciono quelli spiritosi.
0: Sì, la fica!
1: Secondo me hai una crisi ormonale.
0: Sì, è vero! Voglio spezzare in due le chiavi di casa! Sì, Gaetano! Giochiamo, dai! Fa vedere!
1: No, Gaetano, calmo!
0: No! Ferma! Stiamo solo giocando! Bravo, Gaetano!
2: Ma non si farà male? Quel cagnone mi sembra molto feroce e non mi sembra stia giocando.
0: Dammi un abbraccio, amico Gaetano! Sì, coccolami!
2: Ma a me sembra che non stiano giocando.
1: Infatti lo ammazzerà.
2: Fermali!
0: Sì, di più, Gaetano!
1: Dici il cane molosso di 90 kg assetato di sangue e quello che mi ha definita centravanti del Tottenham caduto in disgrazia e pure tabagista?
0: Come sei coccoloso, Gaetano!
2: Perché? È un insulto?
1: Sì!
2: Ah, non avevo capito, amica! Allora che si fotta sto panzone? Sbranalo, Bobby!
0: No, si chiama Bobby, si chiama Gaetano! Eccoci, amici cose verissimers. Faccio la chiusa del video da casa perché sono convalescente. Purtroppo il mio tentativo di approccio con il bocconcino che mi moriva dietro, e siete tutti testimoni perché ho postato il video per dimostrarlo ai posteri, non è finito benissimo. 30 giorni di prognosi. Comunque, passati molto sereni, a parte anche una tremenda infiammazione al tunnel carpale per via di un'intensa attività masturbatoria. Nei sogni l'ho fatta impazzire, raga, la Giadina, anche se mi ha denunciato per stalking. Forse 124 foto del mio pene non le sono state gradite, ma noi Alfa non ci fermiamo ad un mollami merda. Se vi è piaciuto questo video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove incendio una macchina radiocomandata in un paesaggio di cartapesta, fingendo la mia morte in un video fake per fare pietà ad una ragazza della quale non posso legalmente più fare il nome, nemmeno per iscritto.
3: Le cose verissime.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
5: Come sta?
4: Merda! Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the zoo.
2: Nel decadente e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartiere generale dei Furono Turbo Boomer, la vita procede grigia e stanca. La scomparsa improvvisa della terza compagna del gruppo ha portato i nostri due stracci Gandalf e Nonno ad un vuoto incommensurabile. Ormai vivono le loro giornate aspettando la morte e guardando serie TV come Stranger Things.
3: E correre con la bici, e scambiare i fumetti, e la NASA, e Steve Martin, e Lucky Charm. E ci piacciono davvero le stesse cose, solo che... Solo che... Io... non sono attratto dalle ragazze.
4: Sbaglio o ha detto di essere gay?
5: Prendo la cinghia... già, ormai non c'è più nulla da cinghiare.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Non potrete buttarvi giù in questa maniera!
7: Sua Maestà, Lord Giolitti!
6: So bene che non avete trovato nessun sostituto, ma non dovete demordere! C'è ancora un universo immenso, tutto da scoprire! Non arrendetevi! Il mondo ha bisogno di voi e della vostra cinghia! Quindi forza! Andate a cercare qualche fottutissimo vecchio stronzo che possa sanare il vostro cuore rotto!
5: L'essere rotto è l'ultimo dei problemi che ha il mio cuore, eh? Si è fermato! Ah no, ok, ha ripreso a battere.
4: Nonno, Lord Giolitti ha ragione. Tiriamoci su ed andiamo fuori. Oh, guarda, sta nevicando.
5: Nevica? Ed ora come ci vado, puttane? Ho le gomme estive.
4: Con le catene?
5: No, quelle le uso solo coi neri.
4: Io ho le quattro stagioni, però. Dai, forza, andiamo a puttane. Ci farà bene. Facciamoci questo regalo natalizio.
5: Ai miei tempi l'unico regalo che c'era a Natale era un pesce che si appendeva al soffitto e a turno ci si passava sopra un pezzo di pane per insaporirlo. E quello era il momento più bello di tutto l'anno.
4: Quelli sì che erano bei tempi, vecchio mio. Forza, andiamo a puttane.
2: E gambe in spalla, i nostri due cadaveri ambulanti si mettono alla guida e vanno davanti al cimitero monumentale di Milano, ritrovo risaputo di puttane anziane.
8: Bello! 5 euro per un bocchino, 10 senza dentiera.
9: Ciao belli, cerco qualcuno che mi spacchi tutta l'anca.
4: Santa mignotta! Forza, troviamone una che ci aggradi. Ho giusto i 15 euro che avevo promesso di dare a mio nipote per Natale, ma visto che quel piccolo figlio di Troia se li balla in tocchi di fumo, può anche andare a farsi fottere.
5: Io spero soltanto che dal mio cazzo esca della sb**a e non sabbia e segatura come le ultime volte.
4: Ehi nonno, guarda quella.
5: Oh sì, con quella sì che andrà in giro con la bici da donna che all'occorrenza con me avrebbe la canna.
4: È dal 1927 che con questa battuta viene sempre giù il teatro. Forza, andiamo da lei.
5: Ehi, angelo caduto dal cielo! Quanto per inzuppare le prugne secche!
10: Oh, buonasera ragazzi!
4: Cosa? Amanda Lear? Ma che ci fai qui?
10: Oh, beh, ogni tanto diciamo che mi piace ricordarmi i bei tempi andati, quando ancora la mia figa non puzzava di totano.
4: Ma non è possibile, tu sei una leggenda, non puoi stare qui. Le cose ti vanno tanto male?
10: Ma no, tesoro, le cose vanno piuttosto bene. Io non mi lamento, ma no, diciamo che si sono un pochino dimenticati di me di farmi fare apparizione in TV.
5: Sì, ma quindi sto pompino ce lo fai o no?
4: Aspetta, nonno, non capisci? Lei cerca un lavoro e noi un sostituto. Pensi anche tu quello che penso io?
5: Gaspaccio con la cocaina?
4: Senti, Amanda, se ti offrissimo noi un lavoro e diventare la terza del nostro pretoriato, che ne diresti?
10: Beh, piuttosto che stare qua a farmi sborrare in faccia da gente che non mi dice nemmeno grazie, forse credo che potrebbe essere un'ottima idea, quindi sì, accetto.
4: Sì, visto, nonno? Abbiamo salvato questa serie.
5: E con grande classe, direi. Lei conosceva Dalì?
10: Io ce lo ciuciavo a Dalì.
4: Oh sì, sei proprio la persona persona giusta.
11: Fermo lì, Gandalf il Grigio. Non puoi portarmi via a Mandalir.
4: Saruman, che ci fai qui?
11: Da quando è uscita quella cagata degli Anelli del Potere, ho perso il lavoro e mi sono dedicato a fare il pappone a queste troie ataviche. E non puoi soffiarmene via una.
4: Nonno?
5: Prendo la cinghia, finalmente!
2: E con una raffica di cinghiate ricche di festeggiamenti, i Turbo Boomer convertono Saruman al cattolicesimo, cinghiano tutte le vecchie baldracche facendole godere come non succedeva dai tempi delle catacombe, le liberano dalla maledizione del mago e fanno sparire anche la peste bubbonica dal mondo. Che colpaccio, Turbo Boomer!
10: Grazie mille ragazzi, sono davvero contenta di fare parte di questa nuova frizzante stagione di questa serie.
4: Sì, beh, ma non ti illudere di avere chissà quale rilevanza. Il tuo ruolo è solo dire che ce l'hai ciucciato qualcuno e buonanotte.
10: Beh, ma almeno me la fate una sigletta nuova, no?
4: E va bene, vai con la sigla.
12: Gandalf, il nonno, è a Mandalir. Sono i nuovi Turbo Boomer.
5: Sì, ma ora basta con tutto questo. Su, lo sapete che prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Se nel mondo esistesse un po' di bene, ognuno si considerasse suo fratello, ma che bel castello Marcondiron di Rondello. Ambarabà, cicci, coccò, tre civette sul comò, lupo ululì, castello ululà, spaghetto, tu mi hai provocato, Dio te magno, viva la friga e chi la castiga, di birra e di fregna il baffo si impregna, non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, male, no, non mi hai fatto, no, non mi hai fatto, non mi hai fatto male, porcaccia il maiale.
12: Turbo
13: Boomer. Radio 105.
14: 105. Lo Zoo di 105.
15: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
16: Abbonati a Netflix.
15: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
17: Netflix.
18: Sul pacchetto storpi. Io ho un pene intelligentissimo. Guardate.
15: La minchia geniale. Nella Napoli degli anni 50, un ragazzo riesce a risolvere il cubo di Rubik con il cazzo.
17: Netflix.
18: E domani alle 18, non perdere!
19: Hai il costume al contrario, deficiente!
20: Ma io sono un supereroe!
19: E chi cazzo sei?
15: Arrowesho, il supereroe con il costume al contrario.
17: Abbonati a Netflix.
18: E solo per gli abbonati negri. Io sono il primo uomo sulla.
15: Il primo uomo sulla Luna.
20: E non è buono.
15: La vera storia dell'ingegnere che progettò quella macchina di merda.
18: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo. Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
19: Scusa, ma hai un mento strano, diverso. Cos'è?
15: Che memento?
19: Sembra un posacenere.
18: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato. As, fidanken.
15: Mulholland Drive-In. David Lynch dirige Asfidanken. E non perdere l'incredibile serie sull'analfabeta di Notre Dame.
21: Pru, lis pru.
22: Mi piace. Lis pru.
15: Squal Simodo.
17: Netflix.
18: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
15: E allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
23: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana.
22: Affrettati prima che finisce!
14: Lo Zodi 105.
0: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
1: Numero privato pronto.
3: Patrizio?
1: C'è voi? Fabrizio?
3: Lo prendi in culo con lo sfizio?
1: Allora, c'è un pure mustacatino, oh. C'è che sto sì, c'è Fabrizio.
3: Lala!
1: Lala
3: trin di sorte, stagna!
1: Ma la trin di merda che la pasteta rete mi ha chiamato sto chino di seva, ma che ugualmente da lei che la pasteta che tu trinta, guarda, ma ha chiamato. Ti fa sé che non mi chiami, voi, chi ne sei, guarda, ma ha chiamato.
3: Oh, che mamma. Oh,
1: andà a me la puttana, no, che la bustata che ha detto arrata mi chiama tu. E la sera che non mi chiami,
3: Nicola!
1: Ma c'è che te l'hai detto tu, numero me, avuto un bustato che ha detto.
3: Nicola!
1: Nicola, c'è Nicola!
3: Nicola, tu ciuci la ciula!
1: La ciula, me, ma ta ciuccia, ciola!
3: E so!
1: Ma sera non si chiami ne più a sto numero, per favore, che sto caffè di che? Ciao, basta che ti dico la perda!
3: Un trumone mi fai?
1: Oh, il trumone mi fai a me, ma ti faccio, ti faccio bucare, me. Non mi si chiama neanche io, basta. Ma fango da solo, adesso, chi non lo sai, come chiama si chiama?
3: Mula, a mamma te.
23: Pronto?
3: Upa.
23: Pronto?
3: Upa, c'è un rimembro, cazzo, eccolo.
23: Ah?
3: Ah? Lala!
23: Chi cazzo sei? Chi
3: la,
23: cazzo vuoi?
3: La latrino d'usordo, sta.
23: Che sordo che la chiave?
3: Da mamma, da la mangia la cazzo lungo ma.
23: Sordo ci buchi a lungo mare.
3: Upa?
23: Chi cazzo vuoi?
3: La fre.
23: Ah?
3: La fregge la pulpa.
23: Tu vuoi fregge la pulpa? Tu è sordo, che cazzo vuoi? Dimmi, che cazzo sei?
3: Mamma, da bocchinar.
23: Che cazzo sei, dimmi, che cazzo vuoi, dimmi?
3: Un pig?
23: Sordo un pig in culo, sì.
3: E mamma?
23: È sordo pure, mamma è sordo. Che cazzo vuoi, dimmi, che cazzo sei? Che scherzo è questo?
3: E canet, dimmi. E canet? Ancora lo fa la bocchina lungo a me?
23: Sordi poi ti bocchina lungo a me.
3: E mamma, la zocca, ma già...
23: Sordi poi, la
3: zocca. Ma tu sei un bastardo.
23: Io sono bastardo, sordo bastardo, mamma di pure da tanto che è morto tutta la razza di.
3: Morta e viva. E il corno che te ne ingab?
23: I coni della sordo.
3: Da mamma di
23: e tu pure, tu sei creduto.
3: Da mamma di la bocchinara.
23: Passami qualche da fare che ti ha fatto le chiamate in merda, passami.
3: Gargiulo.
23: C'è giuro, con un macchino a culo. Testo di cazzo. Se la testa di cazzo, se ti è quello che ti ha fatto fare, se ne fai di mezzo, se tutte e due teste di cazzo.
3: Wawa.
23: Wawa, c'è Wawa. Ma va a cagare, imbecille.
24: Pronto?
3: Faccio una domanda. Upa!
24: Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma, t'ha visto tu un picco stucchino da merda, vedi? Vaffanchino, tu non c'è come zona cuca, se, mo tu dic.
3: Ehi, faccio la ciula!
24: La muerta da mamma, ma tu vigli sfidi stu figli da bocchino, vedi? La stramuerta da c***o della madonna, vedi stu bastardo da me. Ma se puoi sapere c'è cazzo a chiano?
3: Lala!
24: C'è?
3: La latrina del solito, cazzo!
24: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma, che da mangiare c'ho la tradimento, sorto del recchione tremonaiacqua.
3: tu sei un
24: ricco. Sono stato a fare neve, ti ha detto che sono strefiche da perché. Che quando è vero cristante, quando è a doffus, brutto, china da merda.
3: Tu sei un ricchione.
24: Hai visto che c'è picchia la macca, mo ti venga da chiedere. Tanti acchi che fighi da perché.
6: Cide.
24: Tu sei un tromone a Iacco, tu che da razza a chiave cato, si capisce? Se ta uang ti ha fatto neve, quando è vero Cristo, ti ha detto tanto che ti scappi dalla faccia, che ti ha fatto scordare un giorno che sei nato, figlio da bacchino.
3: Cide.
24: Tu sei una razza a chiave, che tu che da imbrattata da mamma, tu che ricchione da tante che da troia da sorte.
3: Cide.
24: Se ta uang, clamazzo, ti ha detto, brutto bastardo e figlio da troia.
3: Cide.
24: Tu che da imbrattata da mamma, te la morte, chi te stramurte quando morte ti, la morte da ah, cruz, come fai pure a sta meglio? Che sto gaffatia vina cacu cazzo a me? C'è ta uang ti ha fe neve neve, brutto bastardo.
3: Ci
24: te. E non scappar che fu chicchion, tanto venga quand'è. A dove?
3: La morte.
24: La morte de mamma te che da troie. Tu hai da sciapighiello solo un mocco, tu e mamma. Mo tu dici sto gaffatia la mamma, sa uang ta cic, bastardo.
7: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.
9: Hey! 105.
8: Lo zoo di 105.
11: Mi piace un cazzo. Lo dirà, no? Sì, sì, sì. la messa andiamo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
25: no.
11: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
25: È fuoco.
11: Ma lunedì viene qua.
26: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
11: Ah, lui c'è lunedì?
26: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
11: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
26: Sì.
11: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
26: Al tre.
11: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
27: Figlio di puttana!
11: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo ha fa ridere, Ivo ha, Luca di Ivo, come fa ridere.
26: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Siamo in un luogo magico, dove si dice sia nata la scienza moderna, ma ne parliamo dopo, perché prima devo aprire questa porta ed incastrarmi in un cunicolo molto buio. Seguimi, Omar!
1: Aia! Freedom!
2: Bentornati a Freedom, oltre il...
1: Freedom!
2: Pensate che qui venivano...
1: Freedom!
2: Il viaggio di Freedom, oltre il cortile, ci porta in questo...
1: Freedom!
2: Siamo nella piana di Giza, con il famosissimo egittologo egizio Zai Askaz. Drone!
3: Che scende, non capisco!
1: Freedom!
2: Bene, professor Kai. Oggi entreremo in una piramide.
3: Sì, entreremo in grande piramide di Giza per andare a
1: Freedom!
3: Partito stacco mentre parlavo, sentito?
2: No!
3: Sì, ho visto nel monitor!
2: No!
3: Sì, io stavo introducendo argomenti.
1: Freedom!
3: Ecco, è successo ancora!
2: No, professor Freisentrasas! Drone su S!
3: Perché fa volare il drone? Che scende adesso? Poi alza tutta sabbia, va negli occhi!
2: Apriamo la porta della piramide!
3: Non ci sono porte.
2: Come non ci sono porte?
3: Non c'è porta.
2: Drone sulla delusione. Attento, Omar, si scivola!
3: Ma no, c'è sabbia, non si scivola su sabbia. Perché tu, cameraman, si butta a terra? Uomo pazzo!
4: Aia!
3: Che fa? Butta testa contro il muro.
2: Attento, Omar!
4: Aia!
3: Scusa, ma vuoi entrare in piramide adesso che mostro
1: già? Freedom!
3: Ecco, ha fatto ancora, ha tagliato mentre parla. Così non si finisce fra...
1: Freedom!
2: Eccoci, amici di Freedom. Siamo a Pisa. Abbiamo scoperto nei servizi precedenti che non esistono le porte in Egizio e quindi abbiamo abbandonato i noiosissimi ruderi della piana di Giza per volare in Italia e più precisamente...
1: Freedom!
2: Prima di chiudere questa puntata di Freedom, entreremo in questa porta che ci condurrà in un luogo segreto che, grazie ai permessi specialissimi, ci permettono di visitare. Ecco, entriamo. È molto, molto stretto.
4: Aia!
2: Attento, Omar, che è stretto! Ah! Ce l'abbiamo quasi fatta, Omar! C'è una piccolissima porta!
4: Aia!
2: Porta!
4: Aia!
2: Ecco, siamo dentro.
5: Scusi, ma come si permette? Chi l'ha fatta entrare?
2: Ecco, forse abbiamo documentato il primo avvistamento di un personaggio della mitologia.
5: Ma cosa ci fate in casa mia? Uscite subito, è violazione di domicilio!
2: Incredibile! Stiamo parlando con un elfo!
5: No, sono un nano! Questa è la mia mini caravan dove vivo! Sono del circo!
2: Drone sull'elfo!
5: Andate via! Ho chiamato le guardie del circo!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, anche in questa puntata abbiamo sorvolato con i nostri droni decine di posti dove ci sono i sassoni, ma nella prossima scopriremo che...
1: Freedom!
6: Pronto, chi parla?
7: Professore, salve, è vicino a una porta?
6: Ancora lei, Giacobbo, le ho detto che non la voglio più vedere, grazie!
7: Sono fuori dalla sua porta! Bella la sua porta! Mi dà un permesso speciale per aprirla?
6: Ma cosa vuole? Se ne vada da fuori da casa mia! Non mi interessa più di fare nessuna intervista! Tanto mi tagli...
1: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Niente da fare. Giovannino si ostina ad essere un cowboy. E allora Massimino, più scemo di lui, lo aiuterà a trovare delle situazioni per farlo sfogare. Sto cazzo di pazzo bastardo.
3: Buongiorno. Oh, è il... come si chiama? Il bar dei cowboy?
4: Sì.
3: Ciao, senti un'informazione. Io sono uno che si veste tutto cowboy, esaltatissimo del... ho visto anche Yellowstone, la serie. Hai presente, no? Quella con Kevin Costner.
4: Le passo il capo, così spiega...
3: Vai, passami il capo, grande.
4: Pronto?
3: Sei la capa?
4: Sono la capa, sì, ciao.
3: Ciao, saccagnatissima. Senti, volevo un'informazione. Visto che il vostro ristorante, bar, quello che è, a tema western, giusto?
4: Sì.
3: Fantastico. Senti, noi vorremmo fare un evento tutto cowboy, vestiti da cowboy con gli indiani. È fattibile?
4: Non lo so, fammi vedere qualcosa.
3: Perché? In che senso?
4: Non so se c'è YouTube o qualcosa, fammi vedere qualche serata che fate.
3: Ma no, noi siamo privati, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze vestite da cowboy e poi vengono gli indiani.
4: Certo, fammi vedere qualcosa però, così io ti dico se mi può interessare o no.
3: Oh, ma che cazzo ti devo far vedere, hai capito? Da dove te lo faccio vedere? Ma che cazzo ridi?
4: Fammi vedere un video, scusa, fammi vedere un video. Ma che cazzo? Se ti può interessare o no.
3: Ma che cazzo ti ridi, scema pazza? Noi dobbiamo fare una... ma sto parlando seriamente.
4: Aspetta, anche se voglio vedere, io ti conosco.
3: Ma che cazzo? Ci siamo già visti? Magari sono venuto una volta, visto la cowboy, ma hai visto che sei impazzita tutta, ti sei tagliata, succhiante. Senti un attimo, lei.
5: Se c'è la porta che si sfonda.
3: Ce l'hai la porta che si sfonda a cowboy? Perché noi poi dopo
4: dobbiamo fare...
3: No, è peccato, che c'è la porta di vetro anni 80, zio cane?
4: Eh sì, okay. Ho proprio quella.
5: I cavalli dove si mette?
3: Senti, noi veniamo a cavallo, veniamo lì, entriamo dentro, beviamo come nei film, poi scatta rissone, perché noi spariamo anche in aria, c'è il soffitto alto. Perché poi a un certo punto fa scatta la sparatoria.
4: Dimmi chi sei, per favore, su.
3: Ma che cazzo, ma l'ha capito? Non ti credi di parlare, no? Non so, sono un cowboy.
4: Va bene, allora ciao cowboy.
3: Tu come ti chiami? Bastardo! Ma pensa a te, sta cafona di merda che non mi ha neanche calcolato.
5: Non ho capito quanto sei...
3: Cioè, un locale da cowboy, ti chiama un cowboy e non lo fai entrare.
5: Devo farti da management.
1: Tamarri.
5: Pronto? Pronto? Quante volte sei caduto da cavallo di testa, che ti sento tutto sconfitto, proprio... Che palate hai preso a quel povero cranio? Senti, persona a disagio, proprio col resto del mondo. C'ho mio cugino che è un cowboy mezzo pagliaccio. Può venire là a fare i suoi intrattenimenti?
6: Ma chi parla?
5: Oh! Ma ti è rimasto qualche dente in bocca o è la lingua proprio devastata?
6: Ma chi parla?
5: Sono Massimino di Quarto, sono qua con Giovannino, mio cugino, tutti intrippati col West. Siccome adesso ha comprato tutti i vestiti, tutto cowboy.
3: Sì.
5: Deve ammortizzare.
6: Ma fa dove?
5: Oh.
6: Per me è sbagliata persona.
5: No, mica il ranch.
6: Quale?
5: Ah, proprio sei confuso così. Che tenerezza, vorrei accarezzare.
6: E tu dove sei? Io sono qua, anche se non ti vedo.
5: Ma a me dove sei non me ne frega un cazzo. Io sono di Milano, c'ho mio cugino che è tutto cowboy. Deve venire al ranch. Minchia. Richiamalo un attimo che lo devo pestare. Sai che adesso prendo un ferro di cavallo, te lo spacco in faccia la prossima volta che metti giù la cornetta, cretino. Hai capito? Bifolco. Ah, guarda sto bifolco di merda.
3: Mamma mia.
5: Richiamo bifolco. Bifolco! Bifox! Sono ancora io! So che non mi vuoi parlare, ma prima che prendo lo scooter e vengo e ti metto a ferro e fuoco come gli indiani tutto l'accampamento, vedi di rispondermi che ti devo parlare. Fai l'uomo, c'hai il ranch e non fai neanche l'uomo, non fai. Oh!
4: No, io non so se ti sei accorto che tu stai chiamando sul numero della moglie. Punto numero uno.
5: Minchia.
4: Punto numero due, ti è andata a merda.
5: La scuo, ma ti
4: è andata a merda, perché la moglie non ha un ranch, quindi non so chi stai chiamando.
5: Ma scusa, non hai il numero del ranch?
4: Hai sbagliato numero.
5: Ah, scusa un attimo, su Google ho cercato il ranch per cowboy, mi è venuto a fare il tuo numero.
4: No, hai sbagliato numero, questo è il mio numero e io sinceramente...
5: Allora qualcuno sta usando il tuo numero di telefono su per fare
4: ecco,
5: il ranch.
4: Ecco, però pensa che qualcuno che sta usando il mio numero di telefono almeno non offende. Comunque non è questo il numero.
6: Chiama col numero.
4: Esatto.
6: Non col privato, con il...
4: Ma finché mi chiami quello sconosciuto.
5: Ma c'è due voci, c'hai? C'è una voce normale e la voce da cretino. Com'è? E due voci insieme, pazzesca.
4: Se vuoi ne facciamo anche quattro.
5: Siete quattro?
4: Siamo 82 se vuoi.
5: Tu. Aspetta che me li insegno che mi vado a giocare al lotto. Ho capito, siete caduti da cavallo tutti e due.
4: Che magari
5: Cosa sta parlando? sto parlando. Ma com'è un uomo che si fa difendere da una donna?
4: Oh, fai vedere una bravo però.
5: Oh, ma come stai? Oh, squo, sei tutta aggressiva. Passami lo scuoiato là, dai che ci devo parlare, che si sta cagando
4: in mano. Sul mio numero di telefono parli con me.
5: Passami il mandriano che devo parlarci, dai.
4: Allora, ti ho già spiegato una cosa, il numero di telefono sul quale stai chiamando è il mio.
5: E dammi il suo numero, è di fianco a te, di darlo.
4: Ma che cazzo devo dare il suo numero? Ma che cazzo sei?
5: Mi oh, scema di merda, che devo parlare col mandriano, mi serve. Capite, ma voi siete flippati, oh, ma voi non ce la fate più, ma come è successo?
4: Infatti.
5: Siete
4: vabbè,
5: scivolati tutti. Ma parla pulito, non stare a fare quelle che si altera proprio in alterazione.
4: Ma io sto parlando molto tranquillamente.
5: Ma io devo parlare con lui, io devo parlare col mandriano, non hai capito ancora? Passa il mandriano, devo parlare per il country club.
4: Hai finito?
5: No,
4: detto, è il mio telefono.
5: Ho capito, ma se c'è il tuo numero io devo parlare con quello che cura sta cosa con i cavalli.
4: Ma stai parlando con me e quindi no.
5: C'hai tu i cavalli, c'hai tu il ranch.
4: Ma che ranch? Ma cosa stai dicendo?
5: Ma senti, ma ce la fai? C'è scritto ranch, tu c'hai il ranch.
4: No.
5: Allora compralo, perché c'è il numero di telefono del ranch.
4: Lo comprerò, aspetta, adesso vado un attimo, già che ci lavoro in banca, no? Ci vado un attimo e gli chiedo se mi danno un finanziamento per comprare.
5: Allora, scusa, adesso vai su Google tu e cerca il tuo numero, vedrai che scrivi ranch e ci viene fuori il tuo numero di telefono. Guarda che urlo più forte! Sto planando! Sto planando nel dirupo della follia, sono pazzo! Precipita!
6: Allora, puoi non parlare.
5: Abdul Kunawana Amnana
3: Massimi, ma ancora lì la signora.
5: Ma che cazzo ne so, questo fa fuori di melone, oh, questi

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua Eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso, scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora, mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già, sua Eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Una lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: sto incurando io. Tu gridi po- ti chiamere.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Siamo in un luogo lugubre, umido, deprimevole e pieno di tarme. La casa di Vittorio Feltri, dove i nuovi e potenti Turbo Boomer stanno facendo una cassuelata dei coscritti.
1: Beh, ragazzi, sono proprio felice che siate passati a trovarmi e che abbiate portato anche Amanda. Sì, è stata proprio una bella rimpatriata.
2: Sì, però adesso piantala di ammorbarci il cazzo e tira fuori sto caffè, sta grappa, su.
1: Oh, sì, beh, sicuri che non volete altro?
2: Caffè, grappa.
3: Ma porca puttana, Feltri, che bella casa che ti sei fatto in tutti i tuoi 9000 anni di età.
2: Caffè, grappa.
1: Beh, sì, avendo fatto da direttore a molte testate giornalistiche.
2: Oh, ti prendo io a testate se non tiri fuori sta grappa barricata del porco.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Non se ne può proprio più di tutte queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? Esiste una scienza che ti aiuta a risolvere i problemi. La chiamano psicoanalisi.
3: Oh, bontà divina!
4: E tra questi lestofanti c'è Arturo Splendente, uno psicologo che enuncia quanto sia importante oggi la salute mentale. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Porca troia, scusa Vittorio, dobbiamo scappare. Vaffanculo te e la tua grappa.
1: Vabbè, mi ha fatto comunque piacere. È stato un po' come quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
6: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli e a lui piaceva anche il dito nel culo.
0: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano da Arturo Splendente, intento a fare una seduta con un ragazzino.
7: E quindi, dottor Splendente, io non lo riesco proprio a capire perché mi sento così giù.
8: Non serve un motivo, Jacopino. Dobbiamo iniziare a capire l'importanza della salute mentale. Non riguarda pochi malati, ma tutti gli esseri umani in certi momenti della vita.
7: Ok.
2: Fermo lì, criminale bastardo.
3: Smettila di riempire questo povero ragazzo di tutte le tue stregonerie di strega.
8: Oh no, loro sono i potenti.
6: Siamo qui per risolvere la situazione. Tranquilla, Stellina, ti salveremo da questo mostro.
8: Cosa dite? Mostro io? Perché?
2: Sappiamo bene che fai lo psicologo e aiuti le persone con i loro problemi.
8: Sì, sono un ottimo analista. E quindi, qual è il problema?
3: Il problema è che sono tutte cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre, crescendo sano e dritto.
2: Esattamente come noi.
8: Sì, avrei i miei dubbi su questo punto,
6: Ma alla fine per voi psicoanalisti qualsiasi problema tu abbia è sempre colpa di tua madre.
2: O non ti ha allattato abbastanza, o ti ha allattato troppo, oppure nel modo sbagliato, o magari mentre ti guardava male, cose così.
3: Grandi puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio anche mentre mio padre la saccagnava di cinghiate quando perdeva l'Inter.
8: Credo che potremmo avere veramente molte cose di cui parlare, cari signori. Potreste venire da me.
2: Da te? Dallo psicologo? Ma per carità.
3: Non ci avrai, strega!
6: Dallo psicologo ci vanno solo i matti. Ah, un tempo sì che si stava bene quando c'erano i manicomi.
8: Siete proprio dei vecchi rincoglioniti ignoranti. Anzitutto i manicomi erano spazi di segregazione, che hanno fatto più danno che altro. E comunque la sofferenza psichica non è devianza, ma esperienza umana. Parlare di traumi, desideri, conflitti interiori è del tutto normale. E soprattutto legittimo. Ed è proprio il parlare la chiave per la salute mentale.
3: Bla bla bla, certo, grazie al cazzo. Dopo 10 anni in terapia, 4 sedute a settimana da 50 euro l'una, anche io mi convincerei di qualsiasi cosa.
8: Questa argomentazione retrograda fa veramente acqua da tutte le parti. Ormai ad oggi la salute mentale è molto più visibile. Se ne parla sui social, a scuola, al lavoro, perfino figure di spicco raccontano le proprie fragilità.
6: Ma perché non lasciamo parlare il piccolo bimbo qui? Che dici, Stellina? È vero?
7: Beh, chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma allo stesso tempo c'è il rischio di banalizzazione, perché alle volte il sistema non regge la domanda reale di cura. Tuttavia, ogni cosa parte da noi. Il cambiamento più grande non è medico, ma culturale. Il passo più grande è trasformare il giudizio in comprensione.
8: Bravo, Jacopino. Sono proprio fiero di te. Avete altro da aggiungere, signori?
2: Scusa, ho spento l'apparecchio acustico 5 minuti fa. Non ho sentito nulla. Ma credo proprio che...
6: Nonno!
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i turbo boomer fanno sentire il sapore del cuoio sia al bastardo criminale adulto che al piccolo futuro delinquente, guarendoli entrambi.
7: Grazie, turbo boomer. Da oggi in poi terrò tutto dentro, così che un indomani la mia vita possa essere difficile e dura per me e per chi mi sta intorno.
9: Hai proprio ragione, piccolo coglione. La salute mentale è una roba da f***ci. Da domani mi darò al commercio di troie.
2: Crescono così in fretta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per Pelé? Cantare a Capodanno Pepe, Pepe, Pelé, Pepe, Pepe, Pelé. Capita? Pepe, Pepe, Pelé, come la canzone di Capodanno, no? No, è forte, Pepe, Pepe. Non ridete? Perché non ridete? Questa era forte, cioè era forte come battuta. Per una volta ho fatto una battuta forte, ma perché non ridete? Cioè, con Pelé, non ridete con Pelé, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, non voi non ridete. Pepe, Pelé è un bastardo e muore, porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Ieri pomeriggio Wender e Lucilla si sono messi a provare un nuovo personaggio, quello di una cantante tedesca che vuole proporsi per cantare nei disco pub.
3: Sì, no, piuttosto io posso...
4: Nudo con i prefiti, a volte non si esprimermi.
2: Ma notando uno scazzo generale dei localari, hanno optato per degli hotel.
3: Sì, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, gli hotel...
3: Sì, prego, mi dica.
4: Sì, buongiorno. Io volevo prenotare una camera per soggiorno di quest'estate.
3: Quando?
4: Allora, io farei terza settimana di agosto.
3: Una camera matrimoniale?
4: Esatto, sì.
3: Con la colazione inclusa, no?
4: Sì, perché no?
3: Ti darebbe 1000 euro.
4: Sì, d'accordo. Senta, io volevo chiederle anche questa cosa. Io intrattengo sempre molto volentieri in ristoranti, pub,
3: sì, sì,
4: bar, disco pub, clienti con mio piccolo piano bar. Quindi io faccio intrattenimento tal fifo con coferti italiani di ieri e di oggi e non chiedo un compenso monetario.
3: Ok.
4: Ecco, allora io per esempio...
3: Bello, così facciamo così, se vendiamo consumazioni guadagni pure tu, guadagni.
4: Ecco, ma io non voglio soldi in cambio, ecco, non è mio interesse, io amo solo cantare. Siamo fuori di testa,
3: vabbè,
4: e diversi da loro.
3: Che c'è gente da loro, ti saluto, ci sentiamo un altro momento.
4: Aspetta un momento, come io pago l'albergo?
3: E come tu paghi l'albergo? Con modifico, mandi acconto, quando viene paghi?
4: Quanto finco pago?
3: No, devi mandare un acconto prima di...
4: D'accordo, ho parlato con il signor...
3: Sì, ti mando...
4: Bello, un bel nome italiano.
3: Pure tu c'hai un bel nome, Mirta.
4: Grazie mille.
3: Quanti anni c'hai, Mirta?
4: 48.
2: Lo scherzo procede come previsto, quando all'improvviso la nostra vittima si arrapa come un macaco, senza nessun motivo.
3: Ah, allora è l'età giusta per fare l'amore, eh?
4: E con chi?
3: Con me, no?
4: Sì, d'accordo, ok, ma dopo che mi hai fatto cantare...
3: Va bene, come ti trovo su Facebook, Mirta? Dimmi.
4: Ascolta, non mi mandare foto di c***o che non mi piace.
3: No, io non ti mando foto, non ti mando niente. Io voglio vedere solo te come sei.
4: Ecco, bravo, sì.
3: Perché già mi sta facendo bene, mi sta facendo già diventare duro.
2: Ma Lucilla, presa male, in preascolto dice a Wender:
5: no, senti, mi fa schifo, butta giù.
2: Wender dice no, perché vede già la bastardata.
6: No, vai, continua così, ti dico io.
2: Sentite cosa è venuto fuori.
3: Senti già che bello, duro,
4: Mirta. Sì, parecchio, grazie.
3: Io ce l'ho bello, ce l'ho. Dammi il numero di telefono, così ti chiamo, dammi, ti faccio.
4: Sì, fa bene, volentieri.
3: Dammi il numero, vai, detta. Parlo con te qua?
4: Sì, certo. Tu anzimi un po', non è che ti prendi infarto?
3: No, come mi prendi infarto? Ma se scherzi, mo ti faccio... Mi devi fare una cosa bella, te lo infilo io, bello. Già mi stai facendo arrapare, stai già.
5: Wender, butta giù, mi fa schifo, veramente, ti
6: no,
5: prego.
6: No, vai.
4: Accipicchia. Cavoli, sei... Abbastanza, sì.
3: Abbastanza, mo quella bella f***a o f***a. A me non me la succhi bella prima, no? Almeno mi fai già agitare, mi fai un po', no?
4: Senti, però allora, camera di letto, tu la devi prendere per me, un poco isolata, perché grido forte io.
3: Ah, proprio come mi piace a me, quelle che gridano bella. Ah, che questo,
4: sì, perché mi piace anche ti farmi dare schiaffoni forti.
3: In culo ti piacciono gli schiaffi,
4: soprattutto.
3: No? Pure a me piace dare belli schiaffi, che
4: un po' di musica leggera perché ho fogliati niente.
3: Va bene, ma penso io di filarlo, non ti preoccupare. Tirano solo che sei bella, se no ti affloscia poi, se no non viene su.
4: Ma e tu come sei, scusa?
3: Io bello sono io.
4: Sicuro?
3: Sì, certo che sono sicuro. Anche il mio pene, che è quello, è bellissimo.
4: Bene.
3: Bello, c'ha quella capoccia, bella viola, quando si fa bello.
4: Fiola, sì.
3: Bella e lucida pure,
4: Come un funchetto.
3: Viola,
4: come un funchetto.
3: Con un fungone facciamo. Nella c***a quando si fa.
4: Molto bene. Cazzone.
3: Brava.
4: Sì.
3: Là su Facebook vedo la tua foto?
4: Sì, come no?
3: Vabbè, come sei, bionda o bruna?
4: Ehi, tu quarti.
3: Va bene, ok. Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Che schifo. Che schifo. Mi viene da vomitare, ti giuro.
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
1: Dei zizzagnate, delle.
0: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
1: Cos'è che hai detto, Kitamur?
2: Nuova avventura. Ah.
0: Via, via, verso una nuova avventura, via!
3: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
0: È quello, italianissimo.
3: Allora, verso qualche nuova avventura.
0: Verso qualche nuova avventura!
3: Bravo.
0: No, l'avventura quella lì, no?
3: No.
0: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai senza me.
4: Zizzania meme.
5: Sono le 18:45.
6: Sono le 18:45.
5: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Raccapricciante.
8: Adesso?
9: Scusa.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
9: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
2: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
2: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
2: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
5: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
2: Senta un attimo, io devo andare a casa.
8: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
2: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
8: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
5: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzaniaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
2: Dai, per favore.
0: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
0: Mi fate entrare, no!
1: Ma lei è Zizzaniaman?
0: Sono Zizzaniaman. Piacere!
1: Facciamolo entrare!
0: Se ne va! Voi andate via!
5: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio... Oh.
1: Ma che puzza!
5: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania!
0: Lei si sente la puzza di lei?
1: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
8: Maia! Vada fuori, pitone!
5: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
2: La moffetta maledetta!
0: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
0: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì,
11: grazie, Zizzaniaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
0: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
2: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
0: No, io non faccio queste cose. Zizzaniaman non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
0: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
5: Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ragazzi.
1: Mi scusi signore se la interrompo, ma non riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta dicendo.
0: Rusta, non capisci mai niente di quello che dico. Pensavo, passi, l'importante di quello.
1: Signore, domando scusa di nuovo per l'interruzione, signore, ma non ci è veramente possibile capire che cosa sta dicendo?
2: Cosa c'è scritto sulla maglietta, scusa?
3: Dolce Gabbana.
2: Ecco, e quindi?
3: Sei culattone.

0: Sono stato troppo diretto? Scusi regista, io vado di improvvisazione.
1: No, ho capito, quello è ha spoilerato.
0: Ah no, l'ha capito tutti, cioè viaggia
1: ma
0: su una...
1: chi ha capito?
0: Scusi, viaggia su un aereo rosa, è sempre il cazzo di fuori.
1: E cosa c'entra? Guardi che il rosa è il colore d'estate adesso. No, e se lei vede Gabriel Garco vestito di rosa, che pensa che è ricchione?
0: Ho capito, ma i sottufficiali sono...
1: Se lei vede Cecchi Paone vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Un pochino di dubbi mi vengono, sì.
1: Se vede Elton John vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Ma sono tutti culattoni.
1: Ma chi ha detto questo? Perché se vestono di rosa?
0: No, l'hanno detto loro, cioè.
1: Chi ha detto? Io non c'ero, non l'ho sentito.
0: No, sono tutti, anche George Michael.
1: Morto?
0: Sì, ma prima era ricchione.
2: Allora, cadetti, davvero maschio e comandanti di questa operazione, voglio che sappiate una cosa. Sono stanco, stanchissimo, stanchissimissimissimo di tutto questo brusio nei miei confronti. A. Io sono un maschio alfa e mi piace la fica. B. Io, sì, ho ucciso tuo padre, ma una volta sola e non si è mai più ripetuto questo brutto incidente. O sbaglio? Rooster?
3: Che eroe!
4: Sì, signora, lei ha perfettamente ragione. Adesso posso levarmi questo biberon dal culo e rivestirmi?
2: Il biberon nel sedere è un atto molto maschile nella marina americana. Ignorante.
4: Sì, ma il fatto che lei vi sia beveri mi lascia perlomeno perplesso.
0: Ma dopo?
4: Durante.
0: Ah sì? È dinamicamente impossibile.
4: Deve vedere quando lo svita per mettere i plasmon.
0: Cosa fa, mi dà del lei?
2: Silenzio, per favore. Dobbiamo concentrarci sulla missione di oggi.
0: Scusate se vi interrompo, sì. Io oggi non posso venire, c'ho judo.
4: Ma sei qui?
0: Eh?
4: Ma sei qui?
0: No, nel senso che dopo, io, cioè, ho avuto lezione, però dopo non posso prendere l'aereo perché c'ho...
4: Cosa?
0: C'ho judo, posso... non posso.
4: Ah, grazie per avercelo riferito, adesso siamo tutti molto più tranquilli.
2: Silenzio, per favore, cadetti. Ora salite tutti sui vostri aerei, abbiamo deciso di dare un colore a ognuno di voi. Rooster, quello è tuo.
4: Grazie, signore, ho sempre sognato di guidare un aereo a pua viola.
2: Tenente comparsa, quello è il suo.
0: Ma è marrone con le nocciole. Cioè, sono anche nocciole tridimensionali.
1: È lo sponsor per Nigotti.
0: Perdoni, non sembra un cioccolatino. Posso essere volgare?
1: Prego.
0: Sembra uno stronzo.
5: Scusate, sono ancora a terra. Non mi ricordo bene. Da che parte è l'aria per accendere?
2: Piloti, sono il vostro comandante Mavericchia. Mi ricevete? Siete tutti in volo?
6: Riceviamo, comandante, fatte chiaro, ci dica pure.
2: Dov'è finito, comparsa?
0: Sono sempre qua a terra, non riesco ad accendere l'aereo. Scusate, datemi un po' di assistenza.
6: Dalla parte destra ci sono le chiavi.
0: Sì, ok, le ho viste. Sono quelle con attaccate la zampa di coniglio.
6: Esatto, fai un mezzo giro. Dove cazzo è posizionata la chiave?
0: Non c'è l'orologio.
6: Gira a destra, stronzo.
0: Ok, ok, giro a destra. Ok, si sono accese delle luci davanti.
2: Cosa dicono le spie, comparsa?
7: Non lo so, qualcuno dice che lei è culattone, però.
6: Quelle del KGB, quelle del cruscotto.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma.
2: Eccomi, amichina.
5: Finalmente sei arrivato, era ora.
2: Mamma mia, scusa il ritardo, ma ieri ero ad una festa e abbiamo fatto super tardi. E stamattina sembravo una strega. La morning routine è stata un incubo per non sembrare una lavandaia.
5: E certo, capisco, ma sei in ritardo di ore e il tempo è fondamentale in questo momento.
2: Mamma mia, ma che sarà mai successo di così ansiante? Non dirmi che sono usciti già i biglietti del concerto di Bruno Mars. Ti prego, non dirmi che sono finiti.
5: Ma di che cazzo stai parlando, Adam? Chi è Bruno Marte?
2: Madonna mia, ma Sorceress, ma dove caspita vivi? A stare in questo fetido castello con la facciata gotica, ti stai perdendo un mondo super top pieno di musica e feste. Dai, forza, dimmi quando è l'ultima volta che hai fatto una epilazione laser all'amicina per farle fare un po' di spuntini di cazzecat.
5: Cazzecat? Di che parli? Cos'è l'amicina?
2: Ma dai, non farmi essere una volgarona, sai di che parlo? Da quando è che non vedi un uccello vero?
5: Da ieri, ma non per i motivi che la tua mente depravata sta pensando.
2: Sono tutto orecchini di Laura Biagiotti. Voglio sapere ogni dettaglio. Lo conosco? Non dirmi che te la fai con il tizio che consegna Amazon. Mamma mia, quanto è buono.
5: Ma la vuoi smettere di pensare solo alla fornicazione? Se ti ho chiesto di venire immediatamente al castello di Gay School, c'è un motivo importante e sicuramente non è per parlare di sesso.
2: Adesso mi stai spaventando, mia cara maga piumata. Dimmi che succede, ma solo se quello che mi devi dire non comporta pianti. Perché ho il trucco fresco e non ho dietro la trousse.
5: Ieri Skeletor e Beastman si sono palesati dentro il castello e mi hanno minacciata per costringermi a fare una cosa orribile.
2: Oh mio Dio! Ma questo è tremendo! Mia povera amica, sei andata dai carabinieri? Li hai denunciati? Povera amica mia, che schifo! Presa con la violenza per un trisom. Ti giuro che la pagheranno.
5: Aspetta, non hai capito?
2: Ma che diamine è saltato in testa a quei depravati figli di puttana? Violenza inaccettabile. Li ucciderò con le mie stesse mani.
5: Adam, non hai capito? Stai travisando le mie parole.
2: Quindi non dirmi che ti hanno fatto fare quella cosa che uno è davanti e l'altro dietro che si vede nei porno amatoriali. Che vergogna. Chissà come stai male. Ti giuro che farò giustizia. Li linceremo, quei porci.
5: Basta, Adam, non mi sei scopato nessuno. Smettila!
2: Ma poi Skeletor non era diventato anche mezzo impotente per via delle pallette mozzate? No, non ci credo, ha usato uno strapon.
5: Ho detto basta!
2: Madonna mia, ma sei scema? Per poco non mi rovinavi l'acconciatura. Sparare così magia al chiuso. E se mi prendevi e mi deturpavi? Sei fuori?
5: Non c'è stata nessuna violenza sessuale. Skeletor è entrato eludendo la mia sicurezza e me lo sono trovata davanti con una richiesta immonda, ovvero di donargli nuovamente la sua voce e di dargli un grande pene, anzi, un bazooka palermitano.
2: Wow, e tu cosa hai fatto?
5: L'ho dovuto accontentare perché il suo scagnozzo stava scorreggiando talmente marcio che stavo per soffocare. Ma gli ho tirato un brutto scherzo e gli ho dato un priapismo esagerato. Ora più che un bazooka palermitano, ha fra le cosce una bombola del gas messinese.
2: Davvero? Ma è grande, grande, grande.
5: Sì, gigantesco.
2: Giusto per capire. Da nati che a petto. Secondo te è più o meno come il mio busto o meno? Nel senso, arriverebbe a sfiorare il mio cuore dall'interno.
5: Ma che razza di domanda è?
2: Altro quesito. Il diametro è più o meno della bocca di una persona come me. Cioè, secondo te ci sta nel mio palato? Almeno la capocchiona.
5: Ma è una mia sensazione, o invece di pensare al fatto che Skeletor è riuscito a deludere la sicurezza del castello di Gay School, stai pensando di farti chiavare?
2: Certo che sì, ma solo per curiosità scientifica, era milioni di anni che certi mostri non si vedevano sul pianeta.
5: Mamma mia, ma quanto sei froccio!
6: Sei pronto, chi parla?
7: Pronto, è il cinema. Stasera danno Jurassic Cats.
6: Ehi, brutta merda! Lo sai che stai praticamente sfottendo un handicappato, vero? Non ti vergogni!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la maggioranza.

0: Carlo?
1: Dottore?
0: Pronto?
1: Dottore? Cicatrici?
0: Per Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Ah, sì.
0: A gennaio.
1: Oh, va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è? Il suo nome è? Il suo nome è?

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinstuke.
1: Eh?
0: Io grosso Schweinstuke.
1: Ma si stacca, senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole?
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli, prendiamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Finito?
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembri una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui li tra guardi. Dice che gli bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you. No, no. This is Zoo. Only for you.

0: Ciao bastardi! Qualche settimana fa, in Liguria, io e il mio amico Simone siamo stati avvicinati da un losco figuro che ci ha chiesto di fare una telefonata. Simone gli ha prestato il suo telefono e il tizio, mentre chiamava, lo ha sovrapposto ad un altro telefono, probabilmente per rubargli i dati. Da quel momento, Simone è andato in para perché alcune app hanno cominciato a non funzionare più. Direi che è pronto per essere scolacciato da voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signori... Polizia postale, salve. La,
1: sì,
2: la disturbo, salve, sono il sovrintendente capo Battiloca.
1: Sì?
2: Sì, salve, la chiamo in merito a una vicenda intercorsa qualche settimana addietro. Per caso, mi perdoni se sono così diretto, ma perché siamo con un'indagine in corso, le perverrà anche una lettera di con un mandato di comparizione, perché fa parte di una indagine ai danni di un personaggio che in questo periodo sta truffando parecchie persone col trucco dell'hotspot. Lei per caso recentemente ha dato in mano i suoi dati personali o per caso è entrato in contatto con qualche POS anomalo durante i suoi acquisti? Lei effettua acquisti col POS del telefono, il wallet?
1: No. Però no.
2: Che lei ricorda, non ricorda un momento, un passaggio in cui il telefono non era nelle sue mani per caso?
1: Sì, questo lo ricordo.
2: Ah, ecco, sì. Qua, allora bene, bene, allora non ci siamo sbagliati.
1: Lo ricordo bene, mi ricordo di essermi preoccupato di questa cosa.
2: Era la zona della Liguria per caso?
1: Esattamente.
2: Ah, ok, allora ci siamo. Quindi lei si ricorda quando è avvenuto il contatto con questo malvivente?
1: Sì, sì, me lo ricordo, c'era all'incirca un mesetto fa.
2: Ma lei ha consegnato personalmente il suo telefono cellulare?
1: Sì, perché questa persona è arrivata chiedendo di tutto, doveva fare una chiamata.
2: Non si fa, signor.
1: Lo so, dopo,
2: il telefono
1: dopo
2: cellulare poi... è come dare in mano il proprio passaporto, la propria banca. Ormai è un oggetto talmente importante che non bisogna fidarsi di nessuno. Questo glielo dico per l'esperienza di lavoro che ho. Allora senta, io le passo un sottoposto che le spiegherà un attimino molto velocemente che cosa è successo attraverso i suoi dati, in modo che lei possa recarsi a fare una denuncia formale presso la prima stazione di polizia e sporge questa denuncia verso ignoti. Poi noi la informeremo del proseguire delle indagini. Le passo il sottoposto. Grazie, salve, okay, signor. Scusa.
1: Salve, salve. Round 2.
3: Buongiorno signor, sono l'agente Scelto Caputo.
1: Sì.
3: Come avrà anticipato il mio superiore, lei si deve recare quanto prima in una stazione di polizia postale a effettuare la denuncia per quanto riguarda il contatto con queste persone. Nel frattempo però, il prima possibile, lei deve provvedere a tutta una serie di operazioni per la propria sicurezza e per la sicurezza dei propri dati.
1: Mm-hmm.
3: Allora, lei in questo momento è presente su i social network, Facebook, Instagram, Twitter?
1: Sì.
3: Esattamente, allora in questo momento lei deve uscire da tutti questi social network e cancellare il profilo, perché fino al termine dell'indagine i suoi profili saranno bloccati in quanto potrebbero essere utilizzati da questo malvivente per attività propagandistiche, terroristiche, diffusione di notizie false e diffusione di dati sensibili.
1: Mm-hmm.
3: Capisce? Perché questa persona in questo momento sta sfruttando i suoi dati per fare acquisti magari sul dark web, ok? Che cosa succede? Che possedendo i suoi dati, qualsiasi cosa faccia questa persona, il responsabile di quello che farà questa persona è lei.
1: Ok.
3: Anche la sua patente verrà posta temporaneamente in fermo.
1: Mm-hmm.
3: Lei all'interno del suo telefono, quello che è stato hackerato, aveva del materiale sensibile di carattere pornografico, pedopornografico, erotico?
1: No.
3: Qualcosa per il quale potesse essere ricattato? Fotografie di fidanzate, selfie, no, alle parti intime? Guardi, non me lo deve dire, cioè a me non interessa, io non è che sono un guardone.
1: No.
3: Le posso dire che però se lei in un momento di particolare focosità ha fatto delle foto al sedere della sua ragazza, queste foto potrebbe ritrovarle domani online su qualche sito amatoriale e non credo che a lei faccia piacere. Quindi ci pensi bene, è sicuro di non avere nessun tipo di fotografie di nudità?
1: No.
3: Materiale compromettente, non lo so, mentre si fa uno spinello?
1: No.
3: Mentre beve una bottiglia di troppo? Qualche video?
1: No.
3: Non ha nessun tipo di materiale compromettente?
1: No.
3: E lei è un santo, signor G***, mi complimento con lei. Ma è preoccupato, signor G***?
1: Beh, sì. Sì, semplicemente avrei bisogno di verificare il numero di telefono, comunque capire se questa telefonata
3: lei vorrebbe verificare il numero della polizia postale di Milano?
1: Beh, sì.
3: E prego, verifichi pure, non c'è nessun problema. Vada su internet.
1: Prima di...
3: non è un problema.
1: Sì, non trovo nulla su questo numero, quindi...
3: Perché il numero della polizia postale, il numero interno dell'ufficio della polizia postale, signor... Ma secondo lei su Google trova i numeri interni della polizia postale? E che siamo scemi?
1: Qualcosa
3: è come io dici, io c'ho un agente sotto copertura che si chiama Pino Caruso. E che copertura è?
1: non dovreste essere sotto copertura se foste della polizia.
3: Era un esempio, signor. È come per dire, se io sono una spia e poi metto su internet il nome di tutte le mie spie, quello dall'altro paese va a vedere e dice: oh, guarda, questa è una spia.
1: Comunque mi arriverà un mandato di comparizione, giusto?
3: Ma certo che le arriverà tramite raccomandata. No, non si preoccupi. La BMW intestata a lei è di sua proprietà.
1: Guardi, al telefono non risponderò più a domande. Mi chiedo scusa.
3: Perché non vuole più rispondere? Perché non vuole più rispondere?
1: Ma mi contatterete in diverso modo,
3: signor. Perché non vuole più rispondere al telefono, signor?
1: Ti ho detto prima, perché è uno strumento pericoloso, quindi
3: è uno strumento. Mi faccia capire, scusi, signor. Mi faccia capire. Lei si è fatto clonare il telefono da un perfetto sconosciuto nel mezzo della strada. E dopodiché.
1: Arrivederci.
4: Round 3.
5: Pronto?
3: Mattia!
5: Ciao,
3: siamo lo Zoe 105.
5: Buongiorno.
3: Ciao, senti Mattia, allora noi abbiamo fatto lo scherzo a Simone.
5: Sì.
3: Li abbiamo imbarcati, che eravamo la polizia postale, che stavamo indagando sul
2: soltanto
3: tizio.
2: Che Simone è andato un po' in panico. A un certo punto ci ha messo giù la cornetta perché voleva andare direttamente dalla polizia, perché si è cagato addosso pensando chissà che cazzo gli è passato nella
5: minchia, sul serio.
3: Sì.
2: Quindi noi, tu col tuo numero personale, col telefonino, chiami il tuo amico, lo metti in viva voce e lo avvicini alla cornetta.
5: Ok, allora aspetta un momento.
3: Aspetta, allora gli devi dire:
2: sì. Sono in pausa pranzo adesso, però stamattina è successa una cosa.
3: Mi ha telefonato la polizia postale di Milano facendomi delle domande anche un po' personali su di te. Che cazzo hai combinato?
5: Ok.
2: Chiamalo.
4: Round 4.
5: Simo?
1: Sì, dimmi.
5: Ciao, scusa, ti chiamo dall'ufficio perché sono in pausa e ti ho chiamato direttamente da qua. Ma tutto a posto?
1: Ok.
5: Stamattina mi ha chiamato la polizia postale di Milano, mi ha fatto un po' di domande anche un po' personali su di te, cioè se era successo qualcosa.
1: No,
5: ti dico.
1: Tu sai che cos'è questo? È Angelo questo?
5: Angelo?
1: Ricordi quella sera a Baruccio?
5: Ah, Angelo, quello venuto dal cielo, Angelo.
1: Esattamente.
5: Oh, ma ti sei cagato addosso?
1: Ma sì, perché giustamente io mi sono cagato addosso perché è una di quelle cose che non. Cioè che non ci pensavo più. E mi chiamano per questa cosa qua. E onestamente io ho chiamato i carabinieri 5-10 minuti fa.
5: Hai fatto bene a cagarti addosso, Simo, sai perché? Perché è uno scherzo dello Zoli 105.
1: Siete delle merde, andatevene a fare in culo. Mi avete fatto cagare addosso, stronzi.
2: Grande Simo! Ciao Simo! Un abbraccio.
1: Ciao, ragazzi. Ciao.

0: Ciao malvagi, fate uno scherzo al mio amico Simone, che è la persona più buona ed ingenua del mondo. In pratica, un picciu totale. Da mesi sta aspettando il passaggio di licenza per un negozio di fuochi d'artificio ed è molto preoccupato perché se non arriva prima di Capodanno, in pratica gli salta tutto l'incasso di un anno intero. Ha contattato mezzo mondo per risolvere questo problema, ma fino ad ora non ha risolto un cazzo. Il miglior regalo di Natale sarebbe il colpo di grazia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo dalla prefettura di Torino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, stiamo esaminando il caso della richiesta di licenza, di passaggio di licenza dal signor
1: Francesco Simone.
2: Risulta che la licenza originale è scaduta il 26 di luglio. E quindi lei è in attesa del trasferimento a lei della licenza, giusto?
1: Sì, giustissimo.
2: Io le devo comunicare che la pratica è stata presa in carico e che è previsto lo smaltimento della pratica intorno alla fine di gennaio, 18, 19, 20 gennaio.
1: Oh, caspita.
2: Questi sono i tempi, perché capirà che adesso le vacanze di Natale.
1: Ma non si può in qualche maniera, noi si fuochi artificio, noi su questo Capodanno abbiamo.
2: Questo immagino, immagino che sia il periodo.
1: Quello, cioè, noi vorrebbe dire mangiare, cioè, un anno intero, ecco.
2: Come saprà, diciamo, la legge sui fuochi artificiali è stata ulteriormente inasprita ultimamente dai decreti governativi e quindi servono dei passaggi in più.
1: E non c'è nessuna maniera che si può, una cosa provvisoria, che vomita per questi giorni, poi dopo noi ci manteniamo, c'è sotto controllo, per carità, tutto quello che sia.
2: Altrimenti, uno stratagemma.
1: Se vuole, se lei mi dice che vuole venire a fare un sopralluogo, io vengo, io abito a Saluzzo, in provincia di Cuneo.
2: Sì.
1: Ma se lei mi dice che ma dobbiamo andare a un sopralluogo per fare un controllo, per accelerare, voi me lo dite, io vengo lì, vengo ad aprire, cioè nessun problema, ci mancherebbe.
2: Sì, no, l'unica cosa che possiamo fare è annullare la precedente licenza e aprire una nuova licenza a suo nome.
1: Oh, ma tosta. Ma in teoria però l'azienda sarebbe sempre sotto la rossa di Francesco.
2: No, deve arrivare tutto da capo. Però questo comporta, vabbè, un onere economico che adesso, se vuole, chiedo al collega quanto potrebbe essere.
1: Quindi per quest'anno di fisso non si apre, allora.
2: No, questo. L'unica cosa che può fare è provare a chiudere, cioè se è in contatto con questa persona.
1: Ma lui abita in America, vive in America.
2: C'è il telefono comunque, lo può telefonare.
1: Sì, no, per carità, sì.
2: Quindi se chiude completamente l'attività, e noi però, se lei chiude l'attività, dobbiamo sequestrare integralmente il carico a magazzino.
1: Se no, facendo la procedura come stiamo facendo adesso.
2: Sì, prima della fine di gennaio non si può fare.
1: Oh, madosca.
2: Lei ha provato il materiale di recente?
1: Il materiale comunque l'ultima volta che l'ho visto così, cioè, nel senso, non è
2: a vedere,
1: in ottimo stato, ecco, cioè,
2: sì, ma occhio
1: non
2: nudo
1: non c'era nulla.
2: Sì, ma mi scusi, a occhio nudo non è che si può fare, uno vede un razzo e dice deve farlo detonare. Ultimamente ha effettuato le prove sul suo materiale?
1: No.
2: E allora di cosa stiamo parlando? Scusi, lei deve rilevare un'attività di cui non ha testato la qualità e di cui questo è un materiale pericoloso, c'è della polvere da sparo. Non è ok per niente, scusi. Allora io l'avevo chiamata per avvisare di un ritardo sul rilascio della licenza. Lei mi dice che da 26 luglio che è passata l'attività non ha mai testato del materiale esplosivo. Lei non ha idea se questo materiale esplosivo è conforme o non conforme? È questo che mi sta dicendo?
1: No, conforme, perché su quanto marchiato c'è, con data di scadenza, ben più avanti non c'era nulla di scaduto, ecco, o prossimo alla scadenza, quello di sicuro.
2: La provenienza di questo materiale qual è?
1: È quasi tutto della rossa di nostra produzione.
2: Lei non ha materiale proveniente dall'estero?
1: No, da rossa si produce in Cina, però.
2: Allora non è che lo producete voi. C'è il marchio GM Made in Italy sopra?
1: Sì, quello se c'è.
2: Ma abbia pazienza. Veramente, beata ingenuità. Scusi, lei mi mette il marchio Made in Italy su una cosa che arriva dalla Cina.
1: Ma tutta l'importazione a posto, nel senso, è tutto il.
2: Ma questo non.
1: È il materiale.
2: Ma questo non c'entra. Lei è stato mai in Cina dove fanno fuoco d'artificio suoi?
1: No, il mio principale sì, però che è stato per la produzione.
2: Ma adesso il suo principale non c'entra più niente, perché lei ha chiesto il passaggio della licenza, il trasferimento della licenza, lei è il principale adesso. Stiamo parlando di prodotti esplosivi, ma scusi, ma lei è un irresponsabile totale. Allora, non lo so, io che devo fare qua? Che devo fare? Io qua devo sequestrare tutto.
1: Ma faccio parlare con il mio principale, che così mi sta a spiegare un po'.
2: Ma il suo principale a me non me ne frega una beata minchia del suo principale. È lei che ha chiesto la licenza. Perché adesso, perché adesso a lei le capita addosso veramente una grandinata di problemi. Sequestro, clausura, sigilli, atti ufficiali. Ma si rende conto anche per lei del costo di questa cosa?
1: Ma io. Non so, mi dice delle cose che non saprei rispondere in questo caso.
2: Ma lei mi cade dalle nuvole, mi cade.
1: In questo caso sì.
2: Ma porca puttana.
1: Ma io magari parlo un attimino anche con l'ingegnere che ci segue. L'ingegnere
2: ma lei parli con chi cazzo magari vuole, che lei può parlare con chi minchia vuole, ma io devo mandare gli artificieri in questo caso. Lei ha materiale proveniente dalla Cina, che lei ha marchiato in modo fraudolento con il marchio Made in Italy.
1: No, ma è tutto
2: fraudolento.
1: Certificato.
2: Ma cioè, certificato di cosa? Non è può essere certificato se viene fatto in Cina e lei ci mette Made in Italy. Ci devi mettere Made in Cina.
1: Ma posso ancora un attimo, ci possiamo sentire oggi, volevo solo un attimo consultarmi se posso, un attimino con...
2: Vabbè, ma lei c'ha una polveriera di materiale che lei non ha la minima idea di che cazzo sia.
1: Ma
2: un totale irresponsabile.
1: Io con la ditta ci ho sempre lavorato, cioè non è che è tutto materiale a posto, cioè sono posso tranquillamente...
2: Ma chi lo dice che è a posto? Lei che apre uno scatolone e dice, ma sembra a posto. Lei sta vendendo roba esplosiva, porca puttana. Lei non mi vende cucchiai di legno, mi vende bombe, sono bombe. In mano a una persona, queste scoppiano, fanno delle vite, sono bombe, si rende conto? E sì, un paio di minchie, cazzo. E lei mi fa sì, e non si rende conto. Ma io, guarda, io le chiudo tutto, dai. Niente, adesso.
1: Ma oggi devo venire lì?
2: Sì, oggi venga lì, ci vediamo. Verso le 14 può?
1: Possiamo un po' più tardi perché sono sul lavoro e non ce la faccio più in provincia di Cuneo.
2: Guardi, facciamo alle 16, che io dalle 14 alle 16 sono in diretta nello Zoo di 105. È uno scherzo.
1: Ma a cagare! Mi ero già preoccupato! Madonna, va bene, grazie.
2: E grazie a cosa? Ti sei cagato addosso?
1: Ma che le mie dice, nel senso, bene o male le sapevo, ecco, non è che infatti, ma mi sta dicendo delle cose che non ha nessun senso, comunque va bene, dai.
2: Vabbè. Okay, ciao, buon Natale.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Yo brother, yeah! E questi erano i Volontariato Gang nel programma più trap che c'è, che è Scoot! Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti i bro che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. Un libro che racconta la mia storia di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. Eschere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco Scu e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche gang. Lady and gang and gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle poste in Germania. Te lo chiedo perché sul tuo CD la traccia numero 3, che si chiama Aspetta, aspetta la posta, parla proprio di questo grande problema molto comune al nostro. Ecco, se vuoi dirci qualcosa.
1: Ma è l'orario che non va bene. Apre dalle 7 alle 9 e io devo vendere l'erba con i pacchi e non è mai aperta.
0: Eschere! Incredibile, sentite lo stile, il sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre PI potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. Adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa, come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso gli ha preso un trombo, è venuto il trombo alla gamba e
0: ascolta un attimo, Padre Piai. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta. Lui si chiama Marco Mazzecchi e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Scoot!
2: Vendo.

Svizzera vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora, vendo

0: questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ma ho sentito parlare.
0: Hai capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
2: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che scenda la macchina e metta male addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il tele, passate la sbarra. Oh, guarda, ma se casellante arrivo un attimo, eh.
0: E allora bro, oggi a scu avevamo il grande padre PI. Vuoi salutare qualcuno, PI?
1: Ma frate, io saluto tutti i bro.
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo?
1: Chiudi la porta quello lì. Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Ico, vieni. Comunque sia chiaro qua, la musica quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

0: grullacci malvagi! Fate uno scherzo a mia sorella, Romina, che è una rompicoglioni da oro olimpico. Lo scorso ottobre ha ordinato delle finestre per casa sua. Prima gliele hanno portate tutte rotte. Poi c'è stato un problema con una fattura. Alla fine pare che gliele consegneranno il 14 marzo, ma lei è sul piede di guerra. È il momento di aggiungere un altro problema alla sua collezione, no? Occhio che si incazza facilmente. Vi adoro!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno signora. Chiamo da Nelramo.
2: Sì.
3: Sede di Milano, servizio clienti. Sì, buongiorno, mi scusi, io ho preso in carico il suo ordine per quanto riguarda gli infissi e volevo chiederle se c'è un motivo specifico per cui alla fine ha deciso di annullare l'ordine.
2: Perché... No, io non ho annullato nessun ordine, praticamente sono arrivati tutti rotti, mi hanno chiamato, è tipo da 7 mesi che aspetto queste finestre.
3: Accidente, mi spiace. Innanzitutto
2: sono contenta che mi chiamo perché proprio il servizio clienti, cioè, si conferma ancora il numero uno in Italia. Non vi parlate, quindi immagino.
3: No, allora guardi, se la pratica è arrivata a me a Milano vuol dire che ci sono dei problemi che la sede di Firenze non riesce a risolvere, quindi me ne sto occupando.
2: Bene,
3: io
2: sono contenta. A me mi hanno chiamato dicendo che dovrebbero mettere il 14 di marzo.
3: Ecco, allora io avevo effettivamente segnata la data del 14 marzo come mi ha indicato lei, se non che l'ordine risulta però annullato, cioè risulta che dopo la comunicazione della consegna per il 12 marzo lei ha annullato l'ordine.
2: Io non ho fatto niente.
3: Questo è quello che risulta a me, infatti la sto chiamando per sincerarmi di che cosa è successo, perché le spiego, quando dopo una trafila
2: dove l'avrei annullato, mi scusi se posso sapere.
3: Adesso io non mi può risultare questa informazione, c'è scritto annullato.
2: Immaginavo, c'è sempre problemi.
3: Guardi, innanzitutto le porgo le scuse da parte dell'azienda per quanto riguarda del ritardo e tutta questa trafila che immagino sia stata onerosa anche per lei. Adesso per quanto riguarda, diciamo, la soluzione del suo problema, la sede di Firenze non è più interessata, ci stiamo interessando direttamente noi da Milano che siamo la sede centrale, quindi volevo capire con lei innanzitutto cosa intende fare con questi infissi.
2: Allora, mi sono spostata.
3: Ecco.
2: Senta, io sono stufa marcia del vostro servizio clienti, fa veramente schifo, glielo dico, ho parlato con i responsabili di Firenze 4 volte, ci siamo scambiati non so quante mail, per scusarsi dell'accaduto mi hanno, a detta loro, regalato degli infissi che costavano di più, regalato,
3: no.
2: Io ovviamente sto pagando un servizio che ancora non mi avete montato, sono venuta a Firenze a ottobre 2025, è uno schifo, io ve lo giuro,
3: scusi,
2: vi denuncio.
3: Pazienza, però
2: io tutte le registrazioni ho delle chiamate,
3: ho capito.
2: Vado per vie legali, io ho già provveduto, ve lo dico sinceramente.
3: Allora,
2: sono stanca.
3: Sì, scusi,
2: sono
3: se la interrompo, allora, due cose. Uno,
2: no, guardi, gliela fanno passare l'educazione, lei non ha idea, io sono molto educata.
3: Sì, a me non sembra,
2: sono
3: a me sembra
2: stufa marcia.
3: Sì, va bene, lei può essere,
2: mi scusi,
3: può essere stufa marcia, ma uno, le responsabilità dei colleghi di Firenze non sono responsabilità mie, quindi non capisco perché me la sta menando a me.
2: Ma perché non vi parlate?
3: Ma cosa ne sa lei di cosa facciamo noi? Ma cosa ne sa lei di come funziona un'azienda con filiali in 111 paesi?
2: Ma
3: questa è la sua opinione. Ma sarà lei?
2: Se voi nella sede centrale non parlate con la filiale dove ho ordinato io, è grave. Ma veramente, ma ce la fate?
3: Ma ce la fa lei? Scusi, lei non sa un cazzo di come funziona l'azienda, mi fa la ramanzina a me, che il cazzo c'entro io? L'ho telefonato per risolvere il problema, mi rompe i coglioni a me, ma non ho capito. Ma che modo di fare è?
2: Mi rompe i coglioni, ma lei senta di parlare, ma
3: ma non lo so,
2: ma lei veramente tratta così un cliente?
3: No, allora, ma perché, scusi,
2: complimentoni
3: anche lei,
2: io
3: tratta così una persona.
2: Io ho ricevuto la chiamata lunedì, la scorsa settimana, nuovamente la terza chiamata da un operatore che mi diceva che sarebbe venuto il 14 alle 8 della mattina, ora mi chiamano da Milano che io ho annullato l'ordine.
3: Scusi,
2: ma voi non state bene,
3: allora,
2: voi non state bene.
3: Mettiamo in chiaro una cosa, allora io la sto chiamando per darle una mano per risolvere il problema, se vuole questi cazzo di infissi risolviamo il problema, se no io schiaccio il pulsantino, annulla, e lei gli infissi se li va a comprare da un'altra parte. Sono qua che sto
2: messo l'annullamento,
3: ma che cazzo ne so io, ma cosa vuole che ne sappia io, ma che cazzo ne so, non è che c'è scritto il nome di quello che ha schiacciato il tastino. Ma secondo lei dove siamo, lei Minority Report qua, che io leggo nel futuro? Ma porco di... allora, ma che cazzo, mi devo prendere anche i pesci in faccia? Ma non lo so io.
2: Io non ho mai ricevuto bestemmie da parte di un operatore, guardate, io veramente cioè al limite dell'umano, ma non siete normali.
3: Ma è lei che me le tira fuori, le parlo due secondi, mi dice che il mio lavoro fa schifo. Guarda che io ci do da mangiare ai miei figli con questo lavoro qua. Fa
2: il
3: schifo l'azienda.
2: Fa schifo,
3: lei l'ha detto.
2: Forse non sa l'italiano, io non ho mai detto il suo lavoro fa schifo.
3: Adesso perché i fiorentini l'ha inventato.
2: Merda, sì, vabbè.
3: L'ha inventato lei l'italiano, lei e tutti i cazzo di fiorentini con la puzza sotto il naso. Dai. Allora,
2: ah, cosa io ce l'ho la puzza sotto. Porca miseria, mi sembra di parlare con Berlusconi.
3: Dai, boccaccio, dai.
2: C'ha l'anima sua.
3: Sì, a tutti i filistei. Senti, dai, le devi comprare queste cazzo di finestre o non le devi comprare? Cosa devo fare? Dimmi, te le faccio consegnare o no? Dai. Ribollita, dai.
2: Ma scusi, lei come si chiama?
3: Io mi chiamo Fabio Alisei, tu sei nello zoo di 105.
2: Chi è quel cretino di mio fratello?
3: Sì.
2: Io qua denuncio pure lui, ma ve lo giuro, ma vi porto in tribunale, ma sto scherzando veramente. No, io, ma è uno scherzo o no?
3: Sì, è uno scherzo, Romina, sei
2: ma
3: nello zoo.
2: Ma me le portano le finestre o no?
3: Ma
2: io
3: sì.
2: gli metto una bomba a campi, allora ve lo dico.
3: Ma sì che te le portano, è tuo fratello che ci ha scritto una mail per farti uno scherzo.
2: No, vabbè. Non ho parole, mi sa che mi starà sentendo in diretta. No, non ho parole. Io sono venuta via dalla scrivania perché ammazzavo qualcuno, che mi ha rovinato il capo dietro alle spalle, non potevo urlare. Mi dispiace, pure vabbè, comunque, vabbè.
3: Ti mando un abbraccio grande grande.
2: Dai, grazie.
3: Ciao, stai bene, ciao. Buona giornata, ciao ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Sì, chi è?
4: Senta, glielo dico per l'ultima volta. Non metta più la sua auto storta in parcheggio perché io faccio fatica a entrare, ha capito?
3: Ma chi è?
4: Sono Righi, del terzo piano, proprietario dell'Audi Q4. Siccome al contrario di lei ho una vettura costosa e voluminosa, gradirei che lei rispettasse gli ingombri, ha capito? Perché non ci entro, ha capito?
3: Sì, ma si calmi, vengo a spostarla.
4: Sì, immediatamente, grazie. E si ricordi per la prossima volta, o chiamo l'amministratore e poi se la vede col condominio, ha capito?
3: Sì, ho capito.
4: Ha capito?
3: Sì, scendo. Ma guarda te, sto coglione, sto bastardo, come si permette alzare la voce sto cretino?
5: Chi era, amore?
3: Quel merda del vicino, mi sta rompendo il cazzo perché ho parcheggiato fuori dalle righe. Dov'è la purga? Adesso lo aggiusto io, con la sua macchinetta pulita del cazzo. Gli purgo tutti i piccioni del tetto e gli faccio passare la giornata al lavaggio, sto coglione.
5: Amo, lascia stare.
3: Col cazzo!
5: Va che i piccioni mica sono radiocomandati che decidi tu dove la fanno.
3: Tranquilla, ci penso io che so come si fa. C'ho un amico allevatore, basta che ci metto il pane sulla cappotta. Ci penso io.
5: Vabbè.
6: Ehi, infatti!
3: Ma che cazzo sono sti piccioni? Li ho purgati 3 ore fa. Forse devo mettere ancora del pane sulla cappotta a quel coglione. Sarò velocissimo, così non mi vede nessuno. No! Ah! Cazzo di cazzo! No! No io! No io! No! No cazzo, no!
7: I piccioni sono delle brutte persone. Si sa.
5: Che caldo!
7: Eh sì, siamo in Africa, cucciola!
5: Tesso, ma perché mi guardano tutti così? Mamma mia!
7: Lo sai, usanze locali, qui le donne europee, molto liberali, attirano l'attenzione.
5: Ho capito, ma mi mangiano con gli occhi!
7: Magari ti presto per dei cammelli!
5: In che senso?
7: Sai che Giulia e Marisa, quando sono venuti giù, gli hanno offerto 100 cammelli per una notte di sesso, cazzo!
5: Ma sei serio?
7: Sì! Ma che cazzo te ne fai di 100 cammelli, figa?
5: Che orrore!
7: Già! Che poi quanto cazzo vale un cammello? 30 euro?
5: Non lo so, googola!
7: Aspetta, vediamo... Cazzo, dice che può valere dai 500 ai 5000 euro!
5: Figa però, anche 1000% sono... Amore, ma adesso come ci riportiamo in Italia?
7: Non lo so, ma quanti sono?
5: 150!
7: Ma come 150?
5: Regalino!
7: Perché?
5: Perché ci ho fatto anche le coccole dopo!
7: No, dai, cazzo, le coccole! Avevamo detto di no, però!
8: Fucile sì, coccole no. C'ha ragione, le regole sono regole.
9: Amo, ma che c'hai? Sei sudatissimo.
10: Mi scappa.
9: Dai, fermati, così prendo anche l'acqua.
10: No, ma che stai fuori? Ci sono gli esuli. Mica mi sono svegliato alle 5 del mattino per farmi 3 ore in uscita al casello dei Rimini. Stai fuori.
9: Dai, amo, fermati, sei contorto dal dolore.
10: Ho capito, ma me la tengo, guarda, me la tengo.
9: Ma quella grande o quella piccola?
10: Tutte e due.
9: No, dai, amore, fermati.
10: No, resista, al prossimo.
9: Eccone un altro, fermati.
10: No, resisto, al prossimo.
9: Amo, un altro sarni, fermati.
10: No, al prossimo. Guarda, ho fatto un po' di spazio.
9: No, che puzza. Amo, ti prego, fermati, c'è una puzza infernale.
10: E che sto facendo spazio?
9: Dai, ti prego, fermati a questo, che me frega della coda!
10: No, no, al prossimo faccio ancora un po' di spazio, guarda, uno spazientino vicino!
9: No, che schifo!
6: Ehi, fatti!
10: Hai visto? Guarda, è il casello di Rimini!
9: Porco troia, amore, ci sono 4 chilometri di coda!
8: Lo spazio era finito.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione.

0: mette nel culo.
1: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'è il 75.
1: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: poi ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: adesso
1: milioni.
2: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
1: Male, ci stai, vado, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricchi.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo della TV sta cambiando e noi della Long Broad Television ne siamo anche gli artefici. Sì, perché con le nostre produzioni allungate, girate, rimontate, mescolate e non agitate, siamo in cima alla vetta delle classifiche come casa cinematografica più produttiva di sempre. Anche perché ci basta poco, grazie al nostro team di creativi recuperato dai disoccupati della standa degli anni 90. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

Con l'arrivo del periodo di vacanza, noi della Long Broad TV abbiamo creato un catalogo esclusivo per tutto il periodo da giugno a fine agosto.

0: vediamo alcuni titoli in esclusiva di questo periodo.
1: Horror.
2: Stranger Things, il sottosopra.
0: Con l'avvento della quarta stagione di Stranger Things, dove ormai i protagonisti hanno 40 anni e non sono più credibili come ragazzini degli anni 80, noi vi proponiamo un'intera serie da 10 stagioni ambientata nel sottosopra, dove abbiamo inserito una moltitudine di creature di vario genere e andremo a scoprire nel dettaglio come passano la giornata.
3: Sai mica dov'è il passaggio dimensionale che devo andare a investire una casa?
4: Non lo so, perché io vengo da sotto sopra basilero. Sono un mostro che non balla e non si diverte.
5: Fantasy.
2: McCowan, il fabbro di Highlander.
0: La storia di una famiglia di fabbri del Medioevo che andavano in giro per tutto il paese a forgiare, affilare, riparare e lucidare le spade degli Highlanders. Una storia di sudore e duro lavoro che si tramanda di padre in figlio dai tempi che furono. Prima fabbri con un carretto e un mulo e oggi arrotini su un nuovissimo vito con sberigliatrice e levigatrice a nastro da 0 a 2800 giri al minuto alloggiata nel vano di carico.
6: Mostro spadaio, questa spada è un capolavoro!
7: Sì, sì, l'abbiamo forgiata con tanta fatica, eccola!
6: Sì, percepisco la sua forza, con questa ne rimarrà soltanto!
7: Ah, abbiamo perso un altro cliente!
6: Porca troia!
7: Beh, alla fine ne rimarrà uno solo, forse era meglio che aprivamo quella pescheria.
5: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Mix.
0: Con una enorme richiesta da parte dei nostri abbonati, torna la funzione Mix, il poter mixare due film tra loro. Abbiamo ampliato le combinazioni possibili, come
2: Magazzini Blade.
0: Scopri un mix perfetto tra Grandi Magazzini e Blade Runner, un film incredibile che ad oggi è in vetta nelle nostre classifiche tra i film più visti e mixati di tutti.
8: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
9: Certo.
8: Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
9: Ah sì? Strano, molto strano.
8: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
9: Ma lei è sicuro di quello che dice?
8: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
9: Oddio, mi sento male.
8: Come lacrime nella pioggia.
9: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore.
8: È tempo.
9: Dio, la tachicardia!
8: Di morire.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo a mio fratello Michael. Qualche mese fa gli hanno rubato le targhe della macchina e da allora vive nella paranoia che possano essere usate per qualcosa di illegale, oppure che gli arrivino a casa delle multe per infrazioni che ovviamente non ha commesso. Ve lo dico subito, è un buono, ma quando si incazza diventa una bestia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con il signor
1: No.
2: Chiamo da Credifit, Milano, agenzia di recupero crediti.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: Non sono il signor più che altro, che sono un minorenne, quindi mi chiedo come fa ad avere il numero.
2: Non lo so, io qua ho Michael
1: Sinceramente no, cioè sono abbastanza spiazzato, sono a casa da sola perché sono malato e non capisco.
2: Residente a Poviglio.
1: Per l'amor di Dio, no, io abito a Faenza. Un paesino di Faenza, oltretutto, manco Faenza proprio.
2: Vabbè, noi abbiamo recuperato il credito dal comune di Poviglio per quanto riguarda delle infrazioni stradali. La cifra è anche abbastanza rappresentativa.
1: Ok, cifra. Ma
2: mi scusi. Lei mi sta prendendo in giro?
1: Secondo lei, no? Allora,
2: secondo me sì.
1: Seriamente parlando, io sono un ragazzo di 16 anni a casa perché ho la labirintite, mi chiamo Daniele. Devo mentire a uno che mi chiama dicendomi: guarda, c'è uno delle multe in un paesino di Reggio perché dovrei prenderla in giro. Io ora non so chi le ha dato questo numero, ma io questo numero ce l'ho da abbastanza tempo.
2: Sì, me l'ha dato il comune di Poviglio per recuperare i crediti relativi alle infrazioni stradali del signor Franz. Il mio sospetto è che lei sia il signor Francesco, stia facendo il furbo.
1: Comune di Poviglio, ma come, scusi, ma secondo lei?
2: Allora le spiego come funziona, visto che mi sembra che lei abbia dei grossi problemi di comprensione oltre alla labirintite. Allora, il signor Franzoso.
1: Mi scusi, ok, tutto, io adesso io posso comprendere, uno è anche gentile, così, ma
2: io sono gentile.
1: La educazione è la cosa che dà più fastidio di tutti, perché, cioè, io sinceramente non sono quel ragazzo, quindi voi fate quello che volete, lei non lo vuole spiegare, non lo spiega, faccia quello che vuole. Cioè, io mi dispiace per quel ragazzo quando gli arriveranno le multe morate.
2: Ha finito la filippica e mi fa parlare. Deve andare avanti.
1: Cosa? Ma lei si rende conto?
2: Lei si rende conto che sta facendo finta di essere un'altra persona per non pagare le multe alla nostra azienda?
1: Si rende conto
2: di quanto è squallido questo teatrino?
1: Ma perché dovrei far finta di una cosa? Ma poi soprattutto
2: perché
1: le multe
2: lei
1: non arrivano a casa di questa persona. Cioè, ma che i vigili di quel comune lì gli mandino la gente a casa? Cioè, non ho capito. Ma
2: scusi, allora, se lei non mi fa parlare, prevarica e continua a pipipipipipipipi come una cocorita. Lei è una cocorita. Allora,
1: l'educazione sta parlando a un
2: ragazzino. Ma non me ne frega un cazzo della maleducazione, le sto spiegando una cosa.
1: Qualcosa di tutto quanto.
2: Vuole ascoltare o no?
1: Ok, insomma.
2: Lei pensa che io non la trovi?
1: Ma io non sto parlando di un altro caso meno.
2: Ok, allora mi ascolti un secondo invece di fare il sermone. Io qua ho questo numero. Il signor Francesco, che è ovviamente lei, ha un debito con il comune di Poviglio che è stato acquistato da Credifit. Sa come funziona il recupero crediti?
1: No, perché io ho 16 anni, figa, che cazzo.
2: Allora se c'hai 16 anni apri le orecchie e non rompere i coglioni, ascolta bene. Allora,
1: ma figa, ma lei con quale coraggio?
2: Io non ho bisogno di coraggio, io sono Credifit.
1: No, infatti ha bisogno di un paio di schiaffi in bocca, perché lei chiaramente
2: Non minacci. Allora, funziona così: quando i comuni non riescono a rientrare dello scoperto delle multe, perché persone come lei si fingono dei ragazzini con la labirintite per non pagare le multe. Che cosa succede? Che le agenzie di recupero crediti come la nostra acquistano il credito dal comune in modo tale che il comune.
1: Posso sapere l'infrazione di macchina, quindi essenzialmente macchina, perché stiamo parlando di macchine. Potrei sapere la targa di questa fantomatica macchina?
2: Ma certamente.
1: Zara Bologna, va bene.
2: Cosa c'ha che non va?
1: Che è un negozio di vestiti, ma figa, ma se dovete fargli scherzo delle robe del genere, figa.
2: Scusi, lei non sa, brutto ignorante di merda, che Zara è una città della Croazia? Signor Francesco, lei sta per cadere in un grosso casino. Mi sta anche facendo girare i coglioni. Sostituzione di persona, mente, bugiardo di merda.
1: Io sono Michael, abito a Poviglio, Due.
2: Esatto.
1: Quando mi è stata rubata la targa, ho fatto la denuncia. Facciamo così, dato che io non ho mai avuto problemi con le forze dell'ordine, perché una volta mi ho
2: e adesso ce li ha.
1: Uno, cavolo, devi toccarmi qualche buco, gli ho tirato sotto con la macchina, vienici. Che quando sono sceso, che quello là si è messo a dire, ma perché mi hai cercato di tirare sotto? Io gli stavo staccando la testa, perché come cazzo ti permetti di venirti a bloccare davanti alla mia macchina pretendendo che io faccia qualcosa? Io non ho colpa se qualcuno si mette in mezzo alla strada, ma cosa cazzo vuoi? Vieni qua sotto, vieni tu, fai venire tutti gli altri, scosso tutti. Va bene, io sono la persona più educata del mondo, ma mi devi venire a prendere, vieni a prendere.
2: Finito.
1: Vienici. Ha finito.
2: Vienici. Ha finito col suo sfogo da checca isterica? Prima di tutto abbassi la voce, che io sono una persona con una pazienza limitata. Seconda cosa.
1: Io ho tutta la pazienza del mondo finché lei mi viene qua sotto. Poi sta legando con il culo, la faccio ci stare a casa.
2: La smetta.
1: Baba Yaga dei miei coglioni.
2: La smetta.
1: Mi passa qualcuno dell'ufficio legale.
2: Allora, sono io l'ufficio legale. È lei che ha fatto finta di essere un ragazzino di 16 anni. Meschino, codardo, coniglio.
1: Ma ci devi venire, coniglio. Lei. Cosa prendi? Che io non prendo un treno, vengo su a Milano, scusi, lo ma lei pianto d'Italia nelle agenzie.
2: Ma lei ha la sua età, risponde a un'agenzia di recupero crediti facendo finta di essere un ragazzino di 16 anni. Ma si rende
1: perché mia madre ha usato il mio nome per fare le cazzate. Sì. Sai quante volte ho minacciato gente di altri paesi perché si pretendevano che io venissi a pagare le multe di mia mamma perché ma aveva fatto i buffi con la Vodafone, i buffi con la TIM.
2: Respiri.
1: Devi capire una cosa. Sì. Lei adesso si deve presentare il nome e cognome, così la cerco su internet. Se la trovo, sarò più che convinto di pagare, ma dato che sono probabilmente multe che sono state prese con la targa, che mi sono state rubate, perché ovviamente i mongoli mi fottono la targa sotto casa, vado a fare la denuncia, ci mettono due porco mesi per portarmi la multa, per portarmi la cosa.
2: Ma le sembra il linguaggio? Mi ascolti solo un attimo. Lei si rende conto che non può parlare così perché in questo momento è in radio.
1: Radio quale?
2: Siamo allo Zoo di 105.
1: Andate a fanculo, andate. Porca a maioce, ma tu chi sei? Via, li sei?
2: Ah, sì.
1: Ma mi mangi la tua voce, ma che cazzo?
2: Sei un meschino, sei, dai, ti do un abbraccio.
1: Io mi hanno chiamato tante di quelle volte cose, perché mia madre davvero ha fatto i buffi. Mi sono rotto il cazzo di rispondere quando sento il mio nome, dico ok, no, mi tiro qualcuno, ha funzionato sempre. Mi sembrava strano che qualcuno mi spingesse così
2: mi hai rotto i coglioni, dai, ciao, un abbraccio. Ciao Michael, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: nella Milano City Gang. Boom boom check, ps, brr, e schede. Oggi a Scu, grandi ospiti, Splash, grande musica, brr. Ladies and gentlemen, è tornato a trovarmi Ernia. Ciao bro.
1: Ciao.
0: Eschere! E allora Yo Please The Now Rock The Bass. Ascoltiamo una nuova traccia dei Dark Apollo Gang qua a Scu.

0: E alle volte la vita ci regala delle perle inimmaginabili, come i Dark Apollo Gang. Questa era Siamo convinti di essere convinti, una delle tracce del nuovo album che si chiama Shkishku. Ricordo che in studio abbiamo Ernia. Yo, please don't the bass, get vice. Cosa ne pensi dei Dark Apollo Gang? Tu che sei, diciamo, uno della crew.
1: Indittenti.
0: Schere! Grande Ernia, grande. Senti, allora percorriamo insieme il tuo nuovo album, così magari ci puoi spiegare la storia, perché se te ti ispiri ad André, è vero, che cazzo ho detto? Yo, bro, man, skis, blank, word, decided, blablabla. Italia 1.
1: Si capisce un cazzo di quello che dici.
0: Splash! Allora sentiamo la prima traccia, che si chiama Trasloco.
1: Hai messami questa. Piano che pesa, piano. Non ce la faccio, papà. Pesa la mano, papà. Mi sono fatto la schiena, papà.
0: Schede! 100.000 splash, gang, flash, gas, blah, blah, blah. Grande traccia musicale, bro. Cosa ci puoi raccontare di questa traccia? Ecco, così, diciamo, molto profonda. Si sente anche sotto, diciamo, un flow. Dici qualcosa.
1: Sinceramente non è che ci metto da dire. Si capisce.
0: Capisco, bro. Non deve essere stata facile, diciamo, registrarla in studio soprattutto. E allora sentiamo la seconda traccia, che si chiama Il Grande Viaggio.
1: Sto male. Chiamate mia madre. Aiutatemi, sto male. Fatto manca l'ospedale.
0: E schede! Grande Ernia qua, scu! Io sono Gianfranco, scu! E si sente nelle tue tracce che racconti realmente quello che succede nella tua vita. Diciamo che tu sei proprio un cantautore. Io ti posso paragonare, leggo anche su varie riviste che ti reputano un po' il nuovo De André italiano. Questa cosa ti...
1: Cazzo me ne frega!
0: In effetti non l'avevo notato. Yo, bro, me, grandissimo. Allora sentiamo ancora un'altra traccia, la numero 3.
2: Bisturi? Sì. Hai fatto l'anestesia? Bravissimo. Allora adesso, tubo. Dai, operiamo sto cretino, dai. Facciamo in fretta. Sì. Adesso ci andiamo a bere un caffè.
0: Boom! Traccia dinamite. Questa so che la usi tantissimo per aprire concerti, vero? Eschere! Bene, dai, ti ringrazio, brr, per essere stato qui tra noi. Cosa farai nei prossimi giorni, bro?
1: E che cazzo che faccio? Con Valescenza.
0: E allora salutiamo Valescenza, che ci sta ascoltando, e pure la ragazza, grande scu. E adesso, prima di chiudere, la gang message.
3: Ecco. Di merda!
0: Ascolti, ma è impossibile.
3: Che hai messo di sto cazzo, no? Vieni fuori che ti ammazzo come un cane.
0: No, chiudere il programma.
3: Non mi puoi tirare. Merda, vieni, to!
0: Non puoi tirare.
3: To! Yo, bro. Adesso ti ammazzo davanti alla gente per strada. Andiamo, vieni, così vedono quanto sei fango.
4: Prendere l'ascensore però per scendere.
3: Bravo, guarda lo specchio quanto sei merda. Andiamo?
4: Vai là.
3: To! To! Figlio di puttana, to!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Di tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, una groviera. Un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova!
4: È vero!
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, Flip, giocava sempre da bambina i Flipstone.
6: Famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia, Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Vuole il pieno.
5: Il pieno. La cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da... Scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
5: mia
7: metti
5: moglie,
7: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
4: No. Qui secondo...
7: è questo?
5: Lui. Io.
7: A che età?
5: A 23 anni.
4: Attore.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
4: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
4: sì.
7: Pensa a 80.
4: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
7: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
4: Vaffanculo.
5: Come drive, però,
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
7: Ti vuoi andare a Taranto?
4: Grazie maestro.
7: Grazie, grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io, sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zodi 105.
8: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
9: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
8: Al servizio dei più deboli.
9: Insieme nella discutibile unità antibulli.
10: I nostri tre eroi, tutti muscoli e nandrolone, si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo una sessione di squat estremo sul pianeta Giove, dove la gravità è molto più forte che sulla Terra. Infatti su Giove non ci sono nudisti, perché i testicoli possono pesare fino a 5 kg e le tette ti diventano 2 cetrioli.
11: Giove! Per Giove!
5: Le palle!
12: Attenzione, unità antibulli!
13: Sua maestà Lord Faccia!
12: Giuseppe Tappo di Sughero, un ragazzino con un cognome bizzarro, ha un problema con due bulli tamarri. Presto, dovete intervenire!
11: Ha detto bulli!
14: Esatto! E ha detto tamarri! E anche problema! Ragazzino, un due è bizzarro! Le altre parole non le ho capite.
15: Non importa, ragazzi. È più che sufficiente. Perché dove ci sono i bulli?
14: C'è l'unità antibulli! Vero, Shaq?
16: Ma noi esattamente com'è che ci guadagniamo da vivere?
15: Porca la nefasta demonia, Shaq! Hai ragione! Di questo bambino bullizzato dovrebbero occuparsi la NATO e la CIA. Ma noi non abbiamo mai fatto quello che ci diceva l'intelligence, giusto?
14: No! Noi seguiamo solo la cogliones! Quindi, tenetevi forte che apro un portale contraendo il deltoide! Al mio tre, urlate tutti! Quando devo farla io, la pressa è sempre occupata!
13: Quando devo farla io, la pressa è sempre occupata!
10: I nostri eroi si insinuano in una breccia spazio-temporale rapidi e fugaci come un colpetto di lingua nell'ano e giungono nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro, in provincia di Milano, dove si sta consumando la vergogna.
17: Scemo di merda! Cazzo di cognome c'hai? Cosa sei, un pezzo di legno?
18: Minchia, Tappo di Sughero! Cazzo è tuo padre, Pinocchio?
19: Smettetela di prendervela con me! Non è colpa mia se il mio cognome è strano!
18: Datti una calmata e fai poco lo scemo!
17: Altrimenti ti prendo gli occhi e ci gioca a biglie, cretino!
15: Ragazzi, dobbiamo salvare quel piccolo Billy e denazificare quei due belli imbusti. La situazione è diventata veramente ignominiosa.
14: Io questi gnomi non li vedo, The Rock. Però se dici che è ignominiosa, ti credo.
16: Ma, ragazzi, che cosa cazzo c'entrano gli gnomi adesso?
15: Basta, Shaq! Le tue intenzioni sono più geniali di quello che ha inventato i buchini per strappare la carta igienica. Dobbiamo procedere con una manovra a tanaglia!
14: Sì, facciamoci una tanaglia e pure un paio di pinze! Ho sempre amato il bricolage!
15: Ehi, voi due! In nome della giustizia cosparsa di olio per essere più lucida, vi intimo a fermarvi!
17: Ma quale cazzo di intimo? Cosa ti sembra un negozio di te, Zenis?
18: Inga, se sei spesso, eppure volentieri, zio!
14: Siamo molto grossi perché solleviamo pesi e beviamo le uova crude!
17: Comunque c'avete le pagnotte al posto delle braccia, ma non siete mica antiproiettili, le cretini. Bucali, Giovannino!
16: Lo sapevo che prima o poi finiva schifo.
15: Hai ragione, Shaq! Come diamine ho fatto ad essere così cieco? Questi bulli sicuramente hanno intenzione di distruggere il nucleo terrestre per cibarsi della linfa vitale del pianeta con i loro metapoteri di bullo! Grazie per essere sempre così attento ai dettagli, Shaq!
16: Ascolta, coglione di due quintali, io non ci voglio crepare in questo cacatoio!
14: È il segnale di Shaq! All'attacco!
10: Ed immediatamente The Rock infila le sue braccia nel terreno facendo eruttare dei geyser che liquefano la faccia di Giovannino come il tomino sulla piastra. Quando lo tagli, la montagna strappa via le braccia a Massimino, prendendolo a schiaffi con esso, dicendo: smettila di picchiarti da solo, smettila di picchiarti da solo. E intanto Shaq tira fuori dal suo trolley magico una chitarra elettrica fatta di laser, con il quale fa un assolo talmente potente che Quarto Oggiaro si sposta in Svizzera e tutti diventano ricchi, ma senza gusto nel vestire.
17: Andiamo, Giovanni, sì, che questi vediamo veramente sono antiproiettili. Comunque ci rivediamo, che adesso fabbrichiamo una bomba.
18: Infatti, vai, vai, accendi, vai, vai.
17: Allora, ci rivediamo con mio zio Peppino, lo fa salire dalla Calabria e vi scippa la capa, scemi.
18: Merda!
14: Ottimo, guys, abbiamo fatto il nostro lavoro.
15: Ma come mai ti infastidivano, piccolo Billy?
19: È per via del mio cognome, Tappo di Sughero.
14: Ma che cazzo di cognome da coglione ti porti dietro, cuore? Ma che cazzo aspetti a chiuderti armato dentro l'anagrafe e tenere in ostaggio gli impiegati finché non ti mettono un cognome da essere umano?
16: Ragazzi, a volte credo che noi siamo peggio dei bulli.
14: Hai ragione, Shaq. L'unico modo per far sì che il piccolo Billy non venga più bullato è tornare indietro nel tempo e sterminare i suoi avi per cancellare il suo cognome dalla storia. Sei un genio, Shaq.
15: Ma non è quello che ho te. Mi commuovi, Shaq. Forza, allora. Dobbiamo far girare la Terra al contrario per far girare la Terra al contrario in senso antorario fino a tornare al Medioevo e picchiare i dinosauri.
14: Non sarà necessario, The Rock. Con la forza del mio vasto mediale posso piegare lo spazio-tempo e catapultarci nel momento esatto in cui il primo Tappo di Sughero è comparso sul pianeta. Andiamo!
10: Grazie alla straordinaria qualità della cannabis consumata avidamente dai nostri sceneggiatori, l'unità antibulli si materializza nell'età vittoriana, chiamata così perché tutti si chiamavano Vittorio e quindi si sentì l'esigenza di inventare i cognomi per distinguersi.
15: Ehi, guardate quel venditore di vino! Sicuramente è lui, il tris nonno del piccolo Billy!
14: Spacchiamolo con i nostri colpi finali che piacciono ai giovani!
16: Ma non converrebbe fare una piccola indagine, almeno chiedere...
14: Esplosione di potenza e di matera pure!
15: Calcio volante, fosforo rotante e stronzio cantante! Tiè, beccati Albano in faccia!
16: Pesto il piede...
10: E con i colpi finali, i tre cancellano il 19° secolo dai libri di storia, evitando a milioni di studenti di terza media di essere interrogati su robe tipo il romanticismo, la rivoluzione industriale e la diffusione della sifilide fra i pittori.
14: Grandi ragazzi, un'altra situazione di bulli risolta con egregia professionalità e stile impeccabile.
15: Ma ora è il momento di tornare alla base perché il recupero è parte dell'allenamento!
16: Se c'è una cosa che odio sono le puntate che finiscono con la risata, ragazzi.
14: Giusto, Shaq! Anche secondo me l'Eurofestival è una merda!
16: Ma non è quello che ho detto!
1: Unità antibulli.
0: Lo Zodi 105
2: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto
20: Allora, secondo una statistica del Sole 24 Ore rilasciata la scorsa settimana, un giovane italiano su 5, quindi il 20% dei giovani italiani, non ha figli e non intende farne, rispetto alla Germania dove sono solo il 10%, il Regno Unito l'8% e Spagna 4%. Lì i motivi economici pesano solo per il 50% degli intervistati, gli altri non gliene frega proprio un cazzo di niente di avere figli, cioè avere figli è una rottura di coglioni, complica lo stile di vita, e quindi i giovani italiani hanno deciso che si vogliono godere la vita e non hanno nessunissima intenzione di dividere ciò che hanno e ciò che gli spetta con dei nani che gli girano per casa. Questo è molto interessante, ma è anche abbastanza agghiacciante dal punto di vista così della prosecuzione della specie. Però voglio sentire voi, come mai i giovani italiani non vogliono figli? Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, come mai i giovani non vogliono figli? Vai Pasquale, vai.
21: Perché ormai siamo tutti indirizzati verso il gayismo.
20: Il gayismo è il problema.
21: Il gayismo, sì. Esatto. La Cina ha obbligato ad avere massimo un figlio. Noi obblighiamo a farne noi obblighiamo a farli figli.
20: Ma la gente non li vuole fare. Non puoi obbligare uno a fare un figlio.
21: Cioè. Lo obblighi e poi se no vuole tenerlo nelle strutture. Invece che la gente.
20: Lo danno ai froci che invece li vogliono.
21: Calmati, dove vai? I figli e i gay no. Perché i bambini nascono col trauma. Allora, quando c'è la festa.
20: Come fanno a nascere col trauma?
21: Chi si presenta? Sto cazzo?
20: Non ho capito il ragionamento, rispiega.
21: Uomo e donna non ci possono. Uomini e uomini non possono adottare.
20: Perché?
21: Assolutamente.
20: Ma perché?
21: Perché sono malati!
20: Sono malati, non è una malattia!
21: No, è una malattia, porca puttana! Ma tu immagina, immagina il bambino vuole succiare il capezzolo! Che ciuccia il cazzo?
20: Ma io penso che i bambini che quando li danno in adozione il capezzolo l'abbiano già ciucciato a sufficienza, in ogni caso esistono i biberon.
21: Ma è brutto, da vedere. Tutte le coppie gay non sono durate più di 2 anni insieme, 3 anni.
20: Ma che cazzo stai dicendo? I divorzi sono molto più frequenti tra le coppie etero. Che cazzo stai dicendo?
21: Ma è normale che sono più divorzi perché sono più matrimoni etero.
20: No, in percentuale, idiota. Bestia.
21: Invitami in trasmissione. Invitami.
20: Va bene, ti invito in trasmissione. Ti dico anche che strada fare. Esci da casa tua, vai a fanculo e poi cerca di raggiungermi, ciao. Andiamo da Serpeverde, vai Serpeverde. I giovani non voglio figli, vai.
22: Buongiorno, dica.
20: Buongiorno, ha visto secondo questa. Cos'è quest'orso che si lamenta? Chi cazzo è?
22: Non sono fatti tuoi, scusa.
20: Ho sentito un bramito dietro di lei, è sicura di stare bene? Non c'è qualche demogorgone che la minaccia, no?
22: Quanti anni hai tu?
20: Che cazzo gliene frega lei, scusi? Cos'è? Dell'Istat, non ho capito.
22: Ho capito.
20: Più di 50 comunque, più di 50.
22: Più di 50, allora vuoi un consiglio?
20: Prego.
22: Vieni da me. Dica. Basta il quirk, dov'è?
20: Cafona di merda. Cafona. E andiamo dal vecchio. Vecchio dal camion. Vai vecchio, di la tua. Vai vecchio.
23: Cioè sicuramente rispetto a una volta. Adesso i giovani non vogliono tanto fare i figli perché già non hanno un lavoro. Se si mettono anche a fare un figlio gli va nella rovina.
20: Sì, però a parte il fatto che insomma
23: che gli fa un lavoro da merda e ha 20 fioi boia.
20: Esatto. Quindi tu dici, siccome guadagno poco, che cazzo me ne frega di fare i figli? Io devo stare bene, fanculo i figli.
23: Ma scusami un attimo, prima di mettere al mondo una persona dovrò stare bene anche io. Non è che posso, già sto di merda io. Se metto al mondo un'altra persona,
20: certo.
23: Mi picco.
20: È giustamente quello che pensano 1.400.000.000 di indiani. È questo che pensano, no?
23: La benzina oggi costa 1,60.
20: Ma i figli non vanno a benzina, ti informo che i figli non vanno a benzina.
23: Un pieno mi costa adesso 100 euro. Una volta mi costa 50, fado calcoli. Deve fare a spesa che vuoi più di 1000 euro. Boia. Cos'è voluto fare? I pannolini costano una montagna di skate.
20: Quindi tu mi stai dicendo che non ti puoi privare di niente per fare un figlio?
23: No, diamo i placi ai bambini. Allora, visto che adesso è una moda, diamo i placi.
20: Io sono favorevolissimo. Favorevole.
23: Nel 100%, ok? Ci saranno sicuramente 40% di placi. È normale che non facciamo figli.
20: Aspetta, scusa, forse non hai capito un cazzo. Non è una statistica su quanti figli si fanno, è una statistica su quanti giovani vogliono fare figli.
23: Sono anche froci, un frocio. Come fa a avere figli?
20: Ma il frocio magari li vuole.
23: Ma come fa? Cosa gli sbaglia in culo il cane da là e esce il figlio dal culo?
20: Li adotta?
23: No, non è normale. Ricordati che le persone ammalate non possono adottare il cane.
20: Ancora? Chi lo dice che sono ammalate? Chi lo dice?
23: È una malattia.
20: Secondo me è più malato di mente uno che decide di non avere figli perché vuole il telefono bello. Arrivederci.
23: No, fa culo,
20: dottor House di sto cazzo, dai, ciao. Andiamo da Mefisto dalla Calabria. Vai Mefisto, di la tua. giovani che non vogliono fare figli?
3: Perché non c'è neanche tanto lavoro, non c'è tanto garanzie, eccetera, eccetera.
20: Eccetera. Quindi che dice? Io mi faccio i cazzi miei e fanculo.
3: Ecco, diciamolo. Oh. Ok, va bene.
20: Lei ce n'ha figli?
3: No.
20: No, perché lei, lei è obliquo, diciamo, è ibrido,
3: No, non sono ibrido.
20: Non è tutto a scoppio lei, ha anche un parte di motore elettrico, diciamo, nella parte posteriore è elettrico.
3: No.
20: Come mai non c'ha figli lei? Perché non ha mai beccato la fica gratis?
3: No, ce l'ho qui nel letto la ragazza, quindi la compagna.
20: Stavate facendo un figlio?
3: No, non stavo facendo un figlio.
20: No. Lei, la sua ragazza la stava incaprettando con uno strapone. Che stavate facendo?
3: No, non stavo facendo
20: figli. No, che stavate facendo? Non rida.
3: Qualche soldo ce l'ho, però non possiamo fare figli.
20: Va bene, scusi, mi dispiace di averla interrotto mentre sua moglie le versava una candela nel culo. Arrivederci, salve, buona giornata. Salve, buon Natale, buon Natale, buon Natale. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
4: Pronto?
20: Amico mio, buongiornissimo.
4: Vai figa, tanto mi hai rotto i coglioni, bastardo, mori.
20: Pronto? Infatti no, chiudiamo allora con Peppuzzinella. Peppuzzinella, vai Peppuzzinella, dici la tua, vai.
6: Costa molto, ti vanno lì, ma perché non vuole tribulare.
20: Quanto costa? Quanto costano? Quanto costano i pannolini? Quanto costano?
6: Che ne so io, dove viene a chiedere queste cose a me?
20: Scusi, a lei ha appena detto che i pannolini costano molto, quanto costano?
6: Che ne so io.
20: No, allora non lo so, perché ha detto che. Allora se non lo sa che cazzo dice, scusi?
6: Tutto compreso è caro,
20: Tutto compreso, sì. È caro. Compreso cosa? Mi spieghi?
6: Tutto? Tutti gli attrezzi.
20: Tutti gli attrezzi. Che attrezzi servono per un bambino? Mi spieghi? Cacciavite? Ma vada a far culo lei, brutta decerebrata! Bene, in pratica alla fine di questa meravigliosa carrellata di telefonate ci rendiamo conto del perché i giovani italiani non vogliono più fare figli e il motivo è molto semplice, perché vogliono evitare di riempire il paese di vecchi di merda come questo. Arrivederci.
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
24: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
25: Lo Zoo di 105 presenta. Hi.

0: Orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi. Sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Ehi, gli auguri li vai a tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ehi, ristorante lo voglio a tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, eh? Che cazzo?
1: Ehi, un po' di cuore lo voglio a tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
1: Lingua no, lo vai dire a tua sorella, eh? Quella che faceva un 69 con slot dei Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi, salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trae non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito? Eh?
3: Ma vecchio orso!
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità, sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi parliamo del comico Pucci, del quale si sta occupando tutta la maggioranza di governo. Attenzione, perché il comico Andrea Pucci, dopo aver ricevuto alcune minacce sui social network, ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo e quindi si è ritirato. Esponenti del governo che non si sono esposti per nessun motivo importante, crisi internazionali, crisi nazionali, ieri hanno tuonato sui social network per difendere la libertà di parola del comico Andrea Pucci. Pensate un po', pensate un po'. E non si capisce bene perché, per tutelare la libertà di parola del comico Andrea Pucci, bisogna zittire la libertà di parola di quelli che l'hanno coperto di merda sui social. Comunque voglio sentire voi sul ritiro del comico Andrea Pucci da Sanremo. Andiamo. Apriamo con lo zio Beppi dal trattore. Zio Beppi, buongiorno.
4: Calma, zio, dove voglio andare? Puttana troia, dove sei sto posto da merda?
3: Con chi ce l'hai, zio Beppi?
4: So con me ne vado in macchina. Cammi ti tocca il telefono, che dimmi la strada, no, assomina, cammi si sempre con i mal del telefono, ma mi sono rotti i coglioni.
3: Sì, zio Beppi, ma io voglio parlare di Pucci, di Pucci, cosa ne pensi di Pucci?
4: Guarda, basta stare, ho letto la goletta, boh, sulla gazzetta, non so su che cazzo di giornale l'ho letto. Guarda, i me fa ingrossa, i de merde, perché gli sa cantare un e Pucci invece lo assa fora, che mi ha fatto tanto ridere quando che era colorato, belling, sì, mi piaceva tanto.
3: Però non è che
4: è l'unica roba bella adesso, festival non che tenga più le puttane che le nude che i corre su palco.
3: Sì, però non è che l'hanno fatto fuori, è lui che si è ritirato, non è che l'hanno fatto
4: perché
3: fuori.
4: Perché credo, ma perché dopo gli insulta, fa come del 2013, cosa era crossa, vabbè che anche mora, anche crossa.
3: Però scusa zio, non è che uno ti deve piacere per forza, cioè se la gente ti fischia vuol dire che non gli piace la gente.
4: Secondo me Pucci, non lo so, a Garbaia forse Pucci, perché manco doveva andare lì magari che a mezz'oretta dopo si levava dai coglioni.
3: Esatto.
4: Però doveva andare, doveva fare tre battute, doveva sempre dire che le donne deve sempre stare al loro posto.
3: Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne? Donne? Qual è il posto delle donne?
4: In cucina, subito in cucina!
3: Bravo. Bravissimo! E poi?
4: Le donne allora devono cucinare, stare in dedrio ai puttini e non rompere i coglioni.
3: Bravissimo!
4: Le donne rompe solo i coglioni.
3: Ecco, quindi abbiamo perso un Pucci e abbiamo guadagnato un...
4: Un porco, che merda!
3: Ciao Beppi, ciao!
4: Una merda!
3: Andiamo da Lota, da Napoli. Vai Lota, dici la tua sul caso Pucci, dai.
5: Pucci è più fascista di te, a me è merda.
3: E quindi se è fascista non puoi...
5: Facci me vedo anni, tu vengo a scapine a Milano.
3: Sì, vabbè.
5: Tu mi capiti che acaba mi ne bodo. Tu mi segnalata di costo, mi hai segnalato, a me è merda.
3: Certo, te lo meriti.
5: Io ti schifo, cruciale.
3: Te lo meriti.
5: Cancella sto numero, non mi chiama più.
3: Sei un violento e te lo meriti.
5: Ma chi ti dai il numero mio?
3: Ma fatti i cazzi tuoi.
5: Tu mi devi dire chi cazzo ti dai i miei numeri.
3: Montalbano, indaga su sto cazzo.
5: Crucia, tu mi fanno un bucchino, hai capito? No, mi fanno un bucchino.
3: Quella è tua sorella.
5: Mi da fatto i bucchini.
3: Quella è tua sorella.
5: Mi descrive, Crucia, vado a fare una doccia, va.
3: Niente, allora non sai niente del caso Pucci, non vuoi dire niente.
5: Pucci, io sono antifascista da sempre, lo sai.
3: Ma quello mica andava...
5: I combatti fascisti come te, io buonasera a tutti, sono come Anna Rita Brigranti, come Iglesia dei Rossi.
3: Va bene,
5: come Parenzo, no? Parenzo è uno scotellato, va bene.
3: Come Maurizio Paradiso, dai, senti.
5: Mi descrive, Crucia.
3: Senti, quello mica andava a Sanremo a cantare Faccetta Nera, anche perché sennò gli fischiavano le orecchie a Carlo Conti. E ti ha fatto ridere questa puttanata. Ciao Lota, vattene a fanculo. Ciao Lota, ciao. Andiamo dal Burbero, da Sanremo. Vai Burbero, tu cosa ne pensi?
6: Ma vaffanculo te, sto cazzo di festival che non si gira per questa città di merda, per tutta questa gente del cazzo che vengono a fare i fighi, vaffanculo. Il problema è questo.
3: Beh, portano però un sacco di soldi ogni anno, alberghi, ristoranti.
6: Ma cazzo porta, i soliti mangia merda.
3: Chi sono i soliti mangia merda? Chi sono?
6: Chi sono? Tutti questi cazzo di gente che gira, da quelli della Rai, succhia cazzi, vallette, gente così, gente che vuole apparire, pazzi per la strada che si sentono Dio.
3: Sì, ma...
6: Fan del cazzo, tutta gente così, porca.
3: Però Pucci non ci viene, perché è stato minacciato dalla sinistra,
6: Che cazzo, che non ho seguito la storia, però se non ci viene, minchia, se la risparmia.
3: Se la risparmia.
6: Beato lui
3: che non ci viene a Sanremo, che è un posto di merda, diciamolo.
6: Dillo forte, un posto del cazzo, sì. Andate, che cazzo ne so, c'è l'Adriatico. Fatelo l'Adriatico, sto cazzo
3: dove,
6: di festival. Dicevano che lo levavano dei coglioni, invece ancora qua.
3: Dove lo devono fare sto festival?
6: Ma se lo possono schiaffare su per il culo.
3: Molto bene, sono d'accordo con te. Ciao carissimo, ciao. E adesso chiudiamo questa puntata con un ultimo estremo tentativo di ritrovare l'amico mio del mio cuore da grade school, che dall'inizio del 2026 è scomparso dai nostri radar. Prometto che se questa chiamata va a vuoto non lo cercherò mai più nella mia vita. Lo prometto e lo giuro su quello che ho di più caro, la fica. Proviamo. Amico mio, buongiornissimo!
7: Ma come cazzo fai? Come stracazzo fai a sapere della mia vita? Brutta merda!
3: Amico mio, sei scomparso, amico mio!
7: Non devi rompermi i coglioni! Porca
3: Dolce Carotina, non si fa così però, Non si fa così, sei stato... Senti, amico mio, prima di tutto... Orsacchiottone, ti sento molto arrabbiato. Ma di cosa? Di che? Ma di chi? Di cosa? Di cosa stai dicendo? Stai farmeticando?
7: Gli informatori! Il mio numero!
3: Ma che c'ho il Mossad io secondo
7: chi
3: te?
7: Chi ti ha detto? Guarda! Fuori i nomi! Nome e cognome! Numero di telefono! Recapito di casa! Tutto meglio! Merda di cane!
3: Piccola farfallina tropicale, io ho le mie fonti, lo sai?
7: Merda bastarda di cane! Devi accontarmi di persona, maledetta merda!
3: Ma senti, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, parlo io, prima di tutto mi devi chiedere scusa.

0: per toccare colorerò ogni pezzo della vostra pelle di entrambi i cani e mi vestirò da Arlecchino con la vostra pelle brutta verde, dovete morire, male, morite.
1: Vedi. 10 minuti a parlare di Pucci e nessuno ha pensato che al Festival di Sanremo ci dovrebbe essere lui, direttamente da Grescul. Una serata interamente dedicata a lui. E a me che gli rompe i coglioni per farmi incazzare. L'abbiamo ritrovato, amici! È un giorno di gloria, segnatelo sul calendario, non so che cazzo di giorno sia, perché questo da oggi in poi sarà il nuovo Natale. Alla prossima, andate a fanculo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: oggi ho voluto testare le voci di Johnny Arteria. Sì, l'ultima vittima dei tamarri.
1: Sai che coi tuoi denti ci faccio una collana?
2: Sai che io quella tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
1: Mica come ti scaldi, oh, sei un fattone del cazzo.
2: Ma vaffanculo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me.
1: Mamma mia,
2: pezzo
1: ti metto,
2: di merda,
1: ti
2: dimmi il tuo nome. Che
0: non è stato facile prendere le voci perché si sbraitavano addosso, ma qualcosa sono riuscito a tirar fuori, tipo...
2: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
0: Ma anche...
2: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome!
0: Benissimo, e allora andiamo con lo scherzo! Telefonata 1.
3: Pronto?
2: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
3: Ma te spacco le corna, che c'hai?
2: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei?
3: Ma vaffanculo, a te e ti stai fa telefonare!
2: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome!
0: Attenzione, perché la vecchia bastarda sta chiamando il marito!
3: Manuel, per favore!
2: Pazzo, io mi chiami, mi dici allevi gli uccelli, questo e quello, cioè sono un pazzo io!
3: Dici, senti, mi fa capire che cazzo vuoi, chi sei?
0: Sì, è lui, è Thriller.
4: Scusa?
3: Che cazzo sei?
4: Io non a destra non allevo, io faccio disincastrazione.
3: Ma chi sei? Che cazzo sei?
2: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
3: Ma perché te l'ha fatto troppo troppo? Io ho fatto richiamare la scusa. Ma chiama la polizia!
2: Pezzi di merda, mi devi dire chi cazzo sei?
3: E anche.
2: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
3: Merda schiava!
0: Minchia, si è trasformato in Paperino! Risentiamo!
3: Merda schiava!
2: Ah, adesso hai capito!
3: Va
2: bene, vieni, vieni!
3: Senti, io ce l'ho sotto controllo, non so chi sei, Ma te faccio richiamare!
2: Ma te hai capito? Io di quelle chiamate qua cosa ne devo compatire?
0: La vecchia bastarda ha buttato giù il telefono. Ma attenzione, sta per chiamare il 112. Come faccio a saperlo? Perché se io non stacco il telefono, neanche il suo telefono si stacca e rimane collegato al mio. Ah, sono diabolico.
4: Scusa?
3: Pronto? Pronto?
4: No, non è il negozio degli uccelli.
3: Pronto?
4: Io non a destra non allevo, io faccio disinfestazione.
3: Mi scusi, ma chi è? Io non so.
0: Adesso ritenterà la chiamata, ma ci sono sempre io lì, sotto, nascosto, che la sto attendendo come uno squalo. Ma a questo giro la confonderò ancora di più, utilizzando altre voci, quelle di Verdone.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Chi è?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: E mamma che lo conosce? E donna che sei?
5: Io sono un amico da tuo fratello.
3: Io da tuo marito. E da tuo fratello. Capito?
5: No, Renzo,
3: ma non ti coglioni, io ho il telefono che mi sta sotto controllo. Io so chi sei.
6: Con da parte.
7: Radio 105.

0: Vai, dai!
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura! Oh, paura!
2: Oggi, i tamarri cercheranno di farsi fare delle bomboniere per il matrimonio di Concetta con Leia Pecorina con Giovannino e Massimino. E volano le manate.
1: Minchia paura!
3: Buongiorno.
4: Sapore, buongiorno. Sono Giovannino, tutto a posto? Andate.
3: Sì.
4: Ecco, senta, allora.
3: Sì, è giusto.
4: Perfetto. Allora, gliela faccio in breve. Noi abbiamo una statuina già fatta e se lei ce la può trasformare poi in bomboniera, tipo 300 copie.
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico. Siamo io e mio cugino con la sposa che è messa giù a Pecorina. Noi facciamo finta che dietro ce la stiamo, diciamo, ficcando.
5: Una
4: no?
5: ce l'ha in culo e una in bocca.
4: Però è uno scherzo.
3: Ah, bello.
4: Cioè, noi siamo amici così con la sposa.
5: No, no, ce la siamo scopata.
4: Ho capito, però diciamo che poi il marito lo scopre dopo al ristorante.
5: Con le bomboniere.
4: Vogliamo fare lo scherzo del tipo, oh, ti siamo chiavato la moglie l'altro giorno, proprio a colpi di cazzo. Quindi si può fare?
5: Quando costa la bomboniera?
4: Quanto costa 300 bomboniere?
3: Sono 5 euro a bomboniera per il confezionamento.
4: Fammi il calcolo che io non ce la faccio. 5 per 300.
5: C'è la terza media lui.
4: Fai un po' il calcolo.
5: Quant'è?
4: Ah! Mi devi fare il calcolo subito! Sciavallo! Bomboniere del cazzo!
5: Masticalo!
4: Ci sei? Topo!
3: Pronto?
4: Sono qua. Quanto costa?
3: L'IVA è già compreso.
4: L'IVA è compreso.
5: L'IVA la devi levare subito. Che sì. Non me ne frega.
4: E noi arriviamo con la fresca proprio.
5: Chi se si spacca il naso, gli diamo una pezzata.
4: Se diamo delle pezzate? Non so, ci facciamo. Allora, veniamo là. Ci mangiamo un panino.
3: Sono 1500.
4: Oh! Quanto?
3: 1500 euro.
5: Mazz complete. Ma allora, sei scelto.
4: Quante strisce gli possiamo dare per 1500?
5: Allora, diamo 800 a pezzi da 20.
4: Ok.
5: E il resto in coca.
4: Ti va bene?
3: Ma
4: ti fai un po' di pippate
3: qua, poi vediamo.
4: Ah, perfetto, fantastico.
5: Resta in bamba allora, dai. Oh, tutta roba a serie, mica tagliata.
4: Sì.
5: Scagliazze proprio.
4: Sai che
5: ci specchi proprio.
4: Senti, vabbè, com'è che ti chiami?
3: Io Giordano.
4: Grande Giordano.
5: Bravo Giordano, prepara le nasche che ti innaffi.
3: Arrivederci.
5: T'ammazzo.
4: Chiudi che mi sta salendo. Sciamò. Chiudi subito che divento nervoso.
0: Tamarri.
2: Adesso arriva lo special guest di oggi. Marco Mazzoli tenterà di fare il tamarro nelle vesti di Fernando Franco, lo zio.
0: Tamarri.
6: Buonasera.
4: Ma bastarda che ti taglio. Pronto?
6: Sì?
4: Non lei nervoso. Scusa, ciao, sono Fernando.
6: Mi sa che ha sbagliato numero.
4: Bastarda di merda.
2: Fernando Franco è troppo violento. Sentiamo il secondo tentativo.
6: Buongiorno.
4: Sì, scusa, prima mi è salita tutta e c'ho i denti un po' che mi tirano, capito?
6: Come?
4: Sì, sono Fernando. Senti, sto cercando delle bomboniere un po' speciali per un regalo che dobbiamo fare di matrimonio. Porca troia.
6: E quindi? E che cercava?
4: Quindi lo dici a tua madre, hai capito? Che ti taglio, bastardo. Ma ti passo mio cugino un secondo che mi sta partendo la bestemmia. Scusa un secondo.
5: Vai. Pronto, signora?
6: Sì, pronto?
5: Ha delle bomboniere, deve scusare mio... Questa è mio zio che è tutto pazzo, è uscito dallo nosocomio. Senta, c'ha mica le bomboniere? Hey!
6: Sì, abbiamo delle bomboniere. Vabbè, evidentemente è una presa in giro, immagino.
5: No, se ti volevo prendere in giro ti raccontavo quella del cavallo. C'è uno che entra in un bar, c'è un cavallo. Oh, che muso lungo che c'hai. E là ci ammazzavamo di risate, capito? Invece voglio le bomboniere.
4: Puttana!
0: Tamarri!
2: Terzo tentativo di Fernando Franco.
6: Buongiorno.
4: Bombonaia?
6: Sì.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, salve, sono Fernando. Senta, un attimo che sto scrivendo il necrologio. Ecco, pronto?
0: Oh. Sì, ma lei chi è?
1: Sono Fernando, e due. Alla terza sparo.
2: Già, oh. Già zio, però sei aggressivo.
1: Troppo? Senti, scusa, no, che mi è salita la bamba.
2: Dile che sei per uscire.
1: Infatti. Senti, dobbiamo fare un regalo a un nostro parente che si sposa.
3: Mario.
1: Ma sta sciroccata di merda.
3: Bravo, è stato bravo, dai.
2: Sei stato bravo. C'ho la pelle d'oca, te lo giuro.
3: Grande, Fernando.
2: Sei andato fortissimo, Fernando, ti richiamiamo, eh.
3: Ciao, Fernando Franco.
2: Ti facciamo sapere com'è andata, poi.
4: Tamarri.
0: Buongiorno.
2: Con calma, alza la cornetta proprio così, al rallenti. Sono Massimino di Quarto, Shirok. Sta a posto? Fai le bomboniere?
0: Sì.
2: Perfetto, è proprio quello che stavo cercando, se no chiamavo un carrozziere. Ah, yeah, sono simpatico, sono fatto. Senti, personaggia, noi avremmo commissionato a un mezzo scultore una statuetta che vogliamo trasformare in, diciamo, in presente per un matrimonio. Matrimonio
0: sì.
2: Meridionale, quindi c'è una caterva di invitati infinita proprio.
0: Sì.
2: Ovviamente ti pago tutto a uffa uffa, proprio non c'è problema. Però bisogna trasformare sta statuetta in 300 bomboniere. È possibile?
0: Sì, certo.
2: Già, vedi che sei la persona giusta.
0: Allora. Facciamo solo quello.
2: Madonna, che voce sexy, grazie, è proprio spettacolare. Allora, praticamente ti spiego, è una roba un po' audace perché praticamente siamo io e mio cugino che ci stiamo ficcando la sposa in questa statuetta, c'è una ragazza a pecorine e io e mio cugino che già la stiamo ficcando. Non c'è problema per voi, voglio dire, non è...
0: Assolutamente no.
2: Brava, vedi che sarà una professionista, yeah, che cazzo sto parlando?
3: Grande.
2: Ma vengono dipinte a mano?
0: No, tutto a mano.
2: Minchia, ma 300 statuette, ma è numero
0: certo.
2: Uno. Cazzo, meglio dei cinesi siete. Ma quindi riesci a farmi anche il realismo, tipo la schizzata sul fianco, queste robe qua?
0: No, quello è un pochino più difficile.
2: Ah sì, perché col pennellino stare là a fare i cazzi.
0: Esatto.
2: È un casino.
0: Posso andare adesso che ho gente?
2: Cos'hai detto?
0: Posso andare adesso che ho gente?
2: E dove devi andare?
0: A lavorare.
2: E perché adesso cosa stai facendo al telefono con me? Stai giocando a...
0: Mi sembra di sì.
2: A Sisquitch?
0: Mi sembra di sì.
2: A parte che sei troppo sexy, non ti riesco a mandare a fanculo.
3: Coprila.
2: Ah, c'è sta voce che mi hai fatto inchianare, c'ho la maglietta che si è gonfiata. C'è una minchia che mi è arrivata a metà petto. Sai che me l'hai fatto diventare duro?
3: Che voce che c'ha.
2: Madonna, te lo giuro, non riesco a muovere le gambe. Mi si è bloccato metà bacino. Una roba folle proprio. Ti amo, cazzo.
0: Dai, dammi questa gioia.
2: Sai che di gioia te ne do proprio una caterva. Ti ci riempi di gioia.
0: Va bene.
2: Tutti al Motel Charlie proprio.
0: Buona giornata.
2: Gioia. Mamma, come ti spacco.
0: Ciao.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Prima puntata di questo 2026, ovviamente nel periodo non collegato, come dicono quelli che fanno le cronache delle partite. È successo di tutto, è successo di tutto. Ma la notiziona, quella delle vacanze, sicuramente è quella relativa agli Stati Uniti, che hanno deciso che possono fare il cazzo che vogliono con il diritto internazionale. Quindi sono andati in Venezuela, hanno rapito il presidente Maduro e la moglie, e adesso per prendersi il 18% del petrolio mondiale se ne staranno lì ad amministrare, come peraltro hanno sempre fatto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ma voglio sentire voi sugli Stati Uniti che fanno il cazzo che gli pare, e la prossima sarà la Groenlandia, ve lo preannuncio. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, che cosa ne pensi di Trump che invade il Venezuela?
2: Penso che se la cacci su e cazzo me stava finita.
1: Non ho capito il ragionamento, scusa.
2: Che non me ne stava un cazzo, cioè andrà in Venezuela per vari motivi che avranno anche senso, penso, non so.
1: Sì, quali? Spiega, quali saranno?
2: Ma che cazzo ne so io, non so venezuelano, ci saranno dei validi motivi, ti ripeto, se Trump.
1: I validi motivi.
2: La Venezuela è ricca di.
1: Non è la il bestia nal
2: c***a, è ricca di petrolio di minerali, quello a porco, avrà anche delle belle fighe la Venezuela, il porco di un cane, non sta a rompermi i coglioni, tengo dito quel che penso, non serve andare oltre,
1: è il Venezuela, non la Venezuela.
2: Ascoltami, allora, se Trump è andato, sarà cazzi suoi. Se andava Putin, erano cazzi suoi. Porco, che cazzo me ne stava? Già abbiamo i problemi noi in Italia. Che cazzo, dobbiamo pensare anche adesso cosa succede in Venezuela.
1: Certo, che cazzo te ne frega tu che sei una nullità. Una nullità.
2: Io vivo in Veneto, finché non vengono a rompermi i coglioni in Veneto, certo. Me ne stavo esattamente il cazzo.
1: Quindi del diritto internazionale ci sciacquiamo proprio i coglioni dentro l'Adige.
2: Esatto, bravo.
1: Dovresti averceli però i coglioni, invece sei un eunuco, ciao. Andiamo dal Tucano, da Roma. Vai Tucano, dici la tua su Trump.
3: È bello perché lui sì, fa il cazzo che vuole. Putin è una fiore di puttana, però lui va bene, insomma.
1: Non ho capito il ragionamento, scusa, chi è il figlio di puttana?
3: Il figlio di puttana è Putin. Per le stesse ragioni invade l'Ucraina, però Trump fa bene, insomma.
1: Cioè, quindi
3: è
1: quando
3: la droga. Da quando non pippa più lui, capito? Non deve pippa più nessuno.
1: È un classico, come quelli che smettono di fumare e ti rompono il cazzo perché fumi, giusto?
3: Esatto.
1: Quindi Trump ha invaso il Venezuela perché ha smesso di pippare e adesso c'è la scimmia e non vuole che pippa più nessuno.
3: No, è quello che dice lui, lo fa per la droga, ma in realtà lo fa per altro, per il cazzo di petrolio. Ci alza pure il prezzo e questa cosa mi fa proprio del culo, capito?
1: Quindi il primo riflesso sarà l'innalzamento del prezzo della cocaina, giusto?
3: Esatto.
1: Ma dico però Trump.
3: Trump mette sempre il culo, ma poi lo fa da Epstein in poi, insomma. Lasciamo perdere.
1: No, non lasciamo perdere. Dimmi che cosa pensi di questo caso Epstein, vai.
3: Vabbè, i giovincelli ci piacciono a tutti, però.
1: Quindi Trump è un ex cocainomane pedofilo.
3: Ha anche dei difetti comunque.
1: Ottima battuta di chiusura, ciao Tucano!
3: Ciao!
1: Ciao bello, ciao! E andiamo dal Marchese, vai Marchese Carulli, dici che cosa ne pensi. Marchese Carulli.
4: Trump dovrebbe farsi incazzare dai bambini sordociechi. Quell'altro rispetto perché è un
1: figlio
4: della Madonna, l'hai visto che l'hanno rapito con la tuta della Nike?
1: Sì, è andata anche fortissimo su internet la tuta della Nike, se la sono comprata tutti.
4: Sì, vabbè, ma è la maranza, ritardati, ma vabbè, non è quello il punto.
1: Qual è il punto allora?
4: Il punto è che dobbiamo impuntarci con quell'arancione bastardo infame di merda.
1: Ecco, impuntarci come? Cosa dobbiamo fare?
4: Io sinceramente, ma non è così, ma è una mia opinione, bisognerebbe andare con i fucili sotto casa sua. È una mia opinione.
1: Alla Casa Bianca, tu andresti con dei fucili alla Casa Bianca?
4: Sì.
1: Ma non pensi?
4: E anche qualche americano. Scusami. Meglio che mi stanno sul cazzo con gli obesi di merda.
1: Gli obesi, sì, ma non pensi che negli Stati Uniti in questo momento il clima di violenza sia già abbastanza alto, viste anche le cose successe a Minneapolis? Insomma.
4: Ma giusto, guardati in giro, è un mondo di merda ormai.
1: Sì, ma anche per colpa di gente come te. Questo è il prodotto di gente come te.
4: sì, ma sai che anche a te prima o poi ti verremo con i fucili sotto la radio per sì, tuo infame c'hai un po' la merda.
1: C'hai un po' la fissa per i fucili.
4: Tu lo sai come si fa l'olio di palma? Ti strizzano i capelli. Sì. Viene fuori l'olio di palma.
1: Sì, tu sai come si fa un vaffanculo? Così, col dito che non puoi vedere. Ciao, ciao, ciao.
4: Ah!
1: Accoppati, ciao. E chiudiamo con Jimmy Burrata. Vai, Jimmy Burrata, su Donald Trump. Vai.
5: Oh, i cazzi si rimette nel culo, per favore. Ma
1: perché deve usare il turpiloquio, scusi?
5: Ma se lei mi parla volgare, io cosa le posso rispondere?
1: Le ho chiesto semplicemente che cosa pensa di Trump in Venezuela. Questo l'ho chiesto io. Quale volgare?
5: Ma non la sento bene, ha capito che non la sento, la sento lontano, la sento strano. Ma non è il mio telefono.
1: Scusi, scusi, facciamo una prova. Questo lo sente?
5: E quello se lo mette nel culo.
1: E allora questo l'ha sentito, vede che è selettivo. Lei c'ha l'ascolto selettivo.
5: Senta, ma se mi sta prendendo in giro è un discorso.
1: Scusi, ma lei
5: se vuole parlare veramente, allora ma lei faccia in modo che io la capisco.
1: Lei sa chi è Donald Trump? Donald fottuto Trump, sa chi cazzo è?
5: Non lo conosco e non lo voglio conoscere. Lei lo conosce, no. A me è mangiato assieme.
1: No, lei non sa chi è Donald Trump.
5: Ma fammi, mi faccia capire, lei ha mai mangiato assieme?
1: Ma che cazzo c'entra, scusi? Lei ha mai mangiato insieme?
5: Tu cazzo, voglio, allora non hai capito. Se vuoi parlare con me, parla pulito. Se no possiamo anche chiudere la conversazione.
1: E allora scusi, allora riformulo per lei, principessina sul pisellino.
5: Vai avanti.
1: Bifolco, andiamo. Posso usare bifolco per rivolgermi a lei? Bifolco non è una parolaccia. Trifolco.
5: Mi dica cosa vuole, dai, mi faccia capire.
1: Allora, lei mi sta dicendo che non conosce il nome del presidente degli Stati Uniti d'America.
5: Io, per la verità, lei ci ha mai mangiato assieme?
1: Ma che cazzo c'entra,
5: scusi? Ma io ho sentito dire così, ma non ci ho mai mangiato assieme. Non
1: sentito...
5: lo conosco,
1: scusi,
5: e non lo voglio nemmeno conoscere.
1: Ecco, l'ha sentito dire da chi, esattamente? Da chi? Chi è che gli ha detto?
5: Ma da quelli come te, da come lei, mi scusi, bifolchi come lei.
1: No, lei è bifolco.
5: Vaffanculo a te, quella bucrazza da mamata.
1: A lei e a tutta la sua famiglia di ignoranti bestie.
5: A te, quella bucchina da notte e da fiana da paura. Chi te mu?
1: A lei.
5: Ma tu, dove è? Cumba? Ascolta, tu non sai neanche con chi cazzo stai parlando.
1: Abbiamo mai mangiato insieme? Abbiamo mai mangiato insieme a lei?
5: Vaffanculo a chi te strama la murta e campanambutta. Chi te mu?
1: Abbiamo mai mangiato
5: scemo.
1: Abbiamo mai mangiato insieme a lei? Abbiamo mai mangiato insieme?
5: Voglio.
1: Questo è impossibile. Questo è impossibile.
5: Non vuoi scemo. Tu e Donald Trump.
1: Abbiamo mai mangiato insieme a lei? È impossibile, perché io mangio stellato e lei mangia merda. Arrivederci. Perfetto, al termine di questo simpatico giro di telefonate e consultazioni ci siamo resi conto che l'argomento Trump-Venezuela, che ci sembrava molto mainstream in Italia, non è gettonatissimo. Questo perché fondamentalmente la situazione del nostro paese magari non è celestiale, la gente puzza di fame e quindi di quello che succede agli altri, come sempre accade in Italia, non gliene frega un cazzo di niente a nessuno. Andatevene a fanculo, ciao.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornbub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
12: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
6: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
12: Sì, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da... Oddio,
11: anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo!
14: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
12: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: La realtà supera la fantasia. Allora, è un momento molto difficile per il nostro paese, la pandemia, le pensioni, il Green Pass, eccetera. E che cosa succede in Parlamento? Succede che il Movimento 5 Stelle, o ciò che ne rimane, fa un'interrogazione parlamentare direttamente al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per chiedergli cosa, tenetevi forte, sentite bene, per chiedergli di non spostare la messa in onda di Un Posto al Sole. Un Posto al Sole dalle 20.45 alle 18.30 per fare spazio a un nuovo format di approfondimento di Lucia Nuzziata. La motivazione è che è un format che riunisce le famiglie davanti alla televisione. Davanti a un treno in corsa ti dovrebbe riunire, imbecille! Ma voglio sentire voi, perché magari per voi Un Posto al Sole è importantissimo, eh? Via, cominciamo, apriamo le linee. Un Posto al Sole, lo teniamo dov'è o lo spostiamo? Via, via, via. Apriamo con Parma, Parma, dove c'è Antonio? Vai Antonio.
5: Io penso che Mario Draghi mi fa una ciocciata di chiappa, il Movimento 5 Stelle deve bruciare.
4: È una posizione molto forte questa, non so.
5: Io il Movimento 5 Stelle me lo mangio come il gelato, me ne frega un cazzo, loro non capiscono niente.
4: Al di là della tua passione per l'antropofagia, però io sto dicendo, secondo te ha senso che con tutto il casino che c'è in questo momento in Italia...
5: Ma certo che ha senso, ma certo.
4: Come ha senso? Secondo te ha senso andare a rompere il cazzo a Mario Draghi per chiedergli di Un Posto al Sole? Ha senso?
5: E Mario Draghi spacca i coglioni a noi, noi spacchiamo i coglioni a lui perché il suo cazzo, il nostro cazzo di lavoro è come lui lavora.
4: Perché spacca i coglioni Mario Draghi? Perché?
5: Ricordati che Mario Draghi ha distrutto la Grecia, ricordati.
4: Invece tu hai distrutto i coglioni, dai un altro, vaffanculo te, Socrate e Aristotele, dai un altro. E andiamo da Raffaele da Varese. Raffaele è tornato con noi, vai Raffaele, vai.
6: Ma questi non c'hanno più un cazzo da fare, questi Movimento 5 Stelle ormai contano come un brufolo nel culo, cioè... Ma che cazzo, con tutti i problemi che ci abbiamo dobbiamo pensare a Un Posto al Sole?
4: Beh, ma scusa, Il Posto al Sole però dicono qua quelli del Movimento 5 Stelle che è un momento che riunisce le famiglie italiane.
6: Ma che cazzo lo vede, poi il Rai non ne imbroccano neanche uno. Ogni spostamento che fanno cagate. Hanno spostato quelli che il calcio da domenica a lunedì non lo guardano neanche.
4: È strano perché un programma che si chiama Quelli che il calcio lo fanno in un giorno che non c'è il calcio.
6: È come dire quelli della figa e non c'è figa. Quanta gente lo guarda sto Posto al Sole?
4: Sono tanti napoletani, perché poi prendono tutti i reti di cittadinanza, quindi sono tutti a casa davanti alla televisione.
6: Ah, quindi a casa. Allora facciamo così, chiudiamo Un Posto al Sole, facciamo Un Posto alla Nebbia, solo gente che lavora a Milano. Basta. Viva la figa, ciao.
4: Ciao Raffaele, ciao. Un altro. Ci spostiamo a Padova, dove c'è Paolo da Padova. Forza Paolo.
7: Per me puoi dare che fu anche l'ufficio.
4: No, che cosa pensi di questo fatto? Cioè, per te è importante che rimanga alle 20.45 o dovrebbe essere spostata di orario?
7: Per me di lì a sposta, per 10 anni, no, fa un anno.
4: Perché? Perché? Perché non ti piacciono i napoletani, non ti piace la fiction Un Posto al Sole?
7: Non mi piace niente da Roma in zona.
4: Adesso mi vuoi dire che la costiera amalfitana dove si svolge Un Posto al Sole non è un bel posto e le persone non sono meravigliose, aperte e socievoli?
7: No, è il mio stato italiano.
4: E cos'è? Che cos'è?
7: È l'unico stato riconosciuto, è stato Veneto.
4: Il resto?
7: Sudafrica,
4: addirittura, Sudafrica. E quindi c'è l'apartheid.
7: Dai, certo.
4: Dai, non sai neanche che cazzo è. Dai, vai, ciao.
7: Ciao.
4: E chiudiamo con Grey School, il mio amico. Amico mio, ci sei? Come stai?
8: Vai figa, Cruciani, vai a morire, Cruciani.
4: Senti,
8: vai figa.
4: Una cosa velocissima, dai.
8: Madonna, Cruciani, ascolta, con te non ci voglio parlare.
4: Perché?
8: Ti ho detto, quando ti chiamo, tu vieni giù.
4: Sì.
8: Vieni giù e parliamo di persona.
4: Vabbè, ma adesso...
8: Infatti, tanto non mi mandi in onda.
4: Stiamo al telefono.
8: Che cazzo mi chiami a fare con il cazzo di merda di interviste? Tu non mi mandi in onda, quindi vaffanculo,
4: no.
8: Che cazzo vuoi?
4: Sei un pazzo nevrotico.
8: Sei pazzo, cosa?
4: Sei un pazzo nevrotico che bestemmia.
8: No, che sei tu che mi fai bestemmiare?
4: Non è vero.
8: Io...
4: No,
8: bastardo.
4: Tu vedi che bestemmi?
8: Sì,
4: ti nascondi.
8: Sono veneto, porca boia.
4: Non sei capace di trattenerti, sei una persona che non ha il controllo.
8: No, con te non sono capace
4: non hai
8: di trattenermi. No,
4: non hai
8: esatto,
4: controllo.
8: Non hai capito molto bene.
4: Non
8: con te non sono capace di trattenermi.
4: Non hai il controllo degli sfinteri, tu ti caghi addosso. Non hai il controllo degli sfinteri.
8: Tu sei uno stronzo, sei uscito uno sfintare, brutta merda. Tu
4: vedi,
8: sei
4: vedi.
8: Una merda.
4: Ma allora,
8: non mai detto,
4: ma allora per
8: la parte prima di parlare con
4: ma
8: me,
4: allora
8: per, parla
4: perché, perché mi ascolti? Perché mi ascolti? Perché
8: sei allergico allo shampoo?
4: Perché mi ascolti allora? Perché mi ascolti? Perché mi fai diventare miliardario? Perché?
8: perché devo trovare il modo di venirti a trovare e mandarti a fanculo, che non hai rispetto per le donne.
4: Tu mi ami merda, perché,
8: brutto onto, maledetto, perché ma come vuoi che ti amo?
4: In realtà mi ami.
8: Perché ogni volta che sono seduto al cesso, brutta merda.
4: Vuoi baciarmi? Ti sto salvando la vita.
8: Stai zitto,
4: lo faccio per te, lo faccio per te, che se mi capiti tra le mani ti riduco come un ognomo, ti appallottolo e ti butto via come una caccola. Cacasotto, sei un cacasotto, si sente. Bau bau bau e poi no. E chi lo dice? E chi lo dice?
8: Canto
4: Tozzi.
8: Canto
4: Tozzi.
8: Va bene? Stai zitto.
4: Mi piace Tozzi. Mi piace tantissimo Umberto Tozzi.
8: Veglio lì, Cruciani, veglio lì, guarda, desgozzo, desgozzo, maledetta merda, bastarda, c***o, di un brutto onto, maledetto, guarda, te lo giuro, c***o, desgozzo, vivo, c***o, ti taglio le canne della gola, c***o, e mi tiro una sega finché vedo il sangue zampillare, brutta merda, maledetta, di un onto, bastardo, c***o, bastardo, brutta merda.
4: Vedi che sei un pazzo? Qui non si parla di trovare un posto al sole, qui si parla di trovare un posto al manicomio. Ciao, alla prossima, ciao.

0: Lo Zodi 105 Radio Air General.
1: Good afternoon to all the horse listening. Ogni tanto mi piace anche usare l'inglese. Come state? Did you take the pussy dicks? Oggi, come sempre, in questo programma radiofonico, tratteremo l'argomento sesso. Ma prima il nuovo disco di Vera Luna, con Aprimi il culo.

0: Che incredibile canzone. Girano voci che parteciperà a Sanremo. Ma ora l'argomento del giorno: costumi in maschera. Quando scopate, vi vestite da qualche personaggio di fantasia? Vi vestite da cinghialone con il pistolone di fuori? Voi donne vi vestite da sexy vacca? Raccontatecelo. Apriamo le linee. Pronto.
1: Pronto?
0: Pronto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Sono Jürgen. Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante? Ci dica pure.
1: Non ho capito chi è.
0: Sono Jürgen. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
1: Scusi, non ho tempo, scusi.
0: Pronto? Ma guarda che la gente è proprio stronza.
2: Pronto?
0: Buon pomeriggio, sono Jürgen.
2: Sì.
0: Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
2: Ma chi?
0: Ci dica pure.
2: Ma che ti scemo, non mi capito.
0: Tolga il cazzo dalla bocca, perché non si è capito nulla. Pronto? Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Hello.
0: Pronto? Buon pomeriggio. Oggi...
3: Sì! Sbarra!
0: Ma perché buttano giù? Io non capisco. Ma questa persona è matta. Regia, potete richiamarlo? Grazie. Pronto? Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
3: Mamma veramente, c'hai una famiglia che sicuramente sono tutte puttane. Tua madre è una puttana proprio per cagarti a te proprio. Si è fatta venire anche aiutare da tua sorella, da tua zia, che è un'altra grande troia di questo. Che le puoi trasportare col camion quando ce l'hanno grande la figlia devastata dei cazzi.
0: Cosa ne pensa lei?
3: È la tua compagna. È un cazzo di Pinocchio parlante, una cazzo di pompinara, di talinatrice.
0: Brava, così.
3: E squirto ovunque.
0: Quello che...
3: troia, dai. Quello che... un cazzo di segaiolo, ricchione, chi morte e stramorte, chi te stramorte e vive. Te tutta la razza tua e non chiama mai più. Gula chi te stramorte, cattiva che lo ti giù. Ti metti il cazzo in bocca. Mi metto da sopra, no? Tipo martello pneumatico. Pa pa pa pa pa pa pa. Mille battute al minuto e ti violento, hai capito?
0: Quello che sta dicendo è molto interessante. Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo. Mi dica.
3: Vorrei un... morte, sulla morte è vivo, tu è tutta razzatoia!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Prima di chiudere, chiamiamo la mia amica psicologa esperta di cazzi.
4: Pronto?
0: Pronto. Mi scusi se la disturbo. Lei si è mai vestita da fregna di 3 metri?
4: Vatti a far mettere in culo, tie che brutta puttana che t'ha caracca a volta, deficiente. Chissà che te venne il peggior cancro a prostata così non te puoi neanche più pissare. Deficiente, schifoso, maledetto schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: C'è Jürgen, c'è Jürgen,
6: Radio 105. Woo! 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
0: Baciamelo piano.
8: I super erotici.
9: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
10: Quello è Iron Man!
11: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo Sborg Bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Avido. Rutto Angelico Woman, Spagnoletta Man e la donna che tutti vorremmo evitare, Sega Annoiata Woman.
12: Bravo! Bravo! Bravo! Sega Annoiata, terribile! Bravo!
11: Bene, bene.
12: Ma suonano la lingua di Menelik mentre me lo meni!
11: Bene, supererotici, tutti sulla mestronave, si parte per la Negroinlandia.

0: tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, aiuto!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e venditela con noi.
0: Con piacere, super erotici.
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attacca la destra. Io e la donna Pompino l'attaccheremo da sinistra. Tutti gli altri al centro.
4: Sì, ok. Ma come mi brucia il culo? Ma come mi brucia il culo? Datemi un bidet, lanciatemi un bidet.
5: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi?
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
4: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
4: Sì! Sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono! Chi cazzo è sto Capitan Findus?
4: Effettivamente! Anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film! Sapevo che era un po' inefficace la mia arma!
6: Ah, perché questo è un film?
4: Sì!
6: Porca! Ma pensavo fosse una convention! Sono Giovanni Rana!
4: Oh, l'ho riconosciuta! Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio!
6: Mi sono quello dei tortellini!
4: Porca!
6: Pittore!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh,
2: oh. Ed eccoci tornati in diretta con Pisellotto, il programma che fa il botto. Io sono il vostro fedelissimo attore porno di quartiere, Jürgen. Ho girato nella mia carriera cinematografica più di 600 film e tutti finivano così. Ma oggi, prima di sentire i nostri ascoltatori, riascoltiamo Culi e Cappelli.

0: solo su Radio Air General.
1: Oh, che inculata.
2: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite il gatto a nove code o la fucking machine? Pronto?
3: Pronto?
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
3: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
3: Come?
2: Sono Jürgen, quello che incula le bandiere. Sono Jürgen.
3: Sì, grazie, ciao, ciao.
2: Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
3: Vai a rompere il culo in un'altra persona, eh?
2: Preferisce... Ok, allora segno che gli piace il gattone nel culone.
3: Ciao!
2: Ciao, grazie. Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
4: Radio Air General.
2: Oh!
3: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
3: La uso in culo a te, va bene? Non disturbate le persone, per cortesia.
2: Grazie.
3: Siete maleducati.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Pronto?
5: Brandi.
2: Preferisce il gatto dietro o la fucking machine davanti? Cosa preferisce lei?
6: Mamma butta il giga giù.
2: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Grazie, ciao. Ok.
7: Pronto?
2: Pronto.
7: Buongiorno signora, mi dica.
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
7: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
7: Chi?
2: Sono Jürgen.
7: Non si capisce niente. Chi è che parla?
2: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non ho sbagliato, rincoglionito di merda.
8: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
8: Io non so chi è e arrivederci.
2: Signora.
7: Chi è?
2: Tu mangi i cazzi?
7: Eh?
2: Tu mangi i cazzi? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
7: Ricchione.
2: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
7: La puttana da me.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao, vi dai morte tra morte e vivo. Ciao.
2: Ciao. Sebbene abbiamo capito che agli italiani la fucking machine non piace, io vi saluto e vi ricordo di comprare il mio nuovo film in edicola dal titolo La portinaia mangia palle. Vi dico già che questo film non finirà con ma finirà con
9: Oh, che sbata, Helga.

0: Anton, welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Tempo, spazio, bestemmie. Non hanno un andamento lineare. Formano un burdello di infinite possibilità, in cui ogni scelta può diramarsi verso realtà alternative a quelle già conosciute. Sono il guardone, la guida che vi condurrà in nuovi mondi. Seguitemi e riflettete sulla domanda: e se sarebbe? Blanco, classe 2003, è un cantante. Fenomeno del momento, sta facendo molto parlare di sé. Ha portato un vento fresco di prosperità all'Italia ed alcuni dicono che sia grazie alla sua musica che in molti abbiano deciso di vaccinarsi. Ma ora diamo un'occhiata ad una realtà alternativa. E se sarebbe nato a Napoli? In questo universo, Blanco è nato a Napoli. L'influenza musicale l'ha avuta dai grandi cantanti neomelodici.
3: Blanco, stai ancora ascoltando Gigi?
4: Uè, mamma, ma certo, oggi è passato tutto il giorno.
3: Bravo, voglione. Ma ora, vieni che si fredda la pizza.
0: Cresciuto a Pizza e Gigi D'Alessio, non si scorda il divertimento. Ad un capodanno con i suoi amici, decide di fabbricare un super petardo.
4: Uè, ragazzi, oggi fatto un petardone, facciamolo scoppiare.
3: Bravo, Blanco, forza! Uè, guarda qui, pioggia di diti!
0: Ed urlando per aver perso le dita, scopre la sua grande abilità nelle urla, cosa che lo ha reso famoso nel nostro universo. Ma qui si dedica al canto neomelodico, creando dei successi che faranno divertire tutta la provincia di Salerno e oltre. Successi come...
5: Oh,

0: canzone che, come tutti sappiamo, era in collaborazione con Sfera e Basta, che in questo universo l'ha sentita e ha detto:
1: "Schi schi schi! Mi sarebbe piaciuto fare questa canzone! Non posso più vivere qui!"
0: E dopo essersi pippato un mix di uvetta del panettone e scarti del caffè della Lidl, si spara in testa. La morte di Sfera e Basta porta un suo grande fan, Ignazio Baldranchetti, a fare un gesto estremo.
1: Non può esistere un mondo senza Sfera e Basta. Ucciderò il presidente degli Stati Uniti e darò la colpa alla Russia.
0: Ed incredibilmente ci riesce, generando una quarta guerra mondiale. La terza c'è stata e non ve l'abbiamo detto, che butta la terra in ginocchio. Tanto da spingere il Papa, con le sue tecnologie iperavanzate vaticane, a mandare un messaggio nello spazio.
2: Vi prego, alieni in ascolto, aiutateci voi, qui sulla terra è un casino.
0: Il messaggio viene intercettato da una flotta aliena del pianeta Skrotor, una razza di invasori e guerrafondai che scendono sulla terra, la invadono e sterminano la razza umana. E tutto questo solo perché Blanco è nato a Napoli. Ma fortunatamente, nel nostro universo non è andata così. Grazie, Blanco. Ed ora, vattene a fanculo. E se sarebbe...
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lì, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: Vado a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non si permetta più.
8: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco morto.
9: Me.
8: Estra morto.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te, complimenti.
8: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
8: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
8: Fatti un culo sto buchi buchi, no? Non...
9: Vieni!
8: Che
9: preoccupante, vieni!
8: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso,
9: ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
8: Vengo subito, cazzo!
9: Oh.
8: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
9: Vieni!
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
8: Ma vengo da te! Ti dà che
9: la... Ma denuncia io a lei!
8: Ma ti vengo a spaccare un cerroid!
9: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh!
10: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, pian terreno io.
10: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada col paese!
8: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Tondolo! Tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
6: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
6: Sì.
8: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
6: E dove?
8: Lei che
6: dove?
8: C'è una piscina in casa, c'ha?
6: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
6: Sta lavando in un attimo.
8: Un attimo, un caffè subito.
6: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
6: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
6: Ma dove? Dov'è che è chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con i guelini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
6: quando... ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucic,
6: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Margonato,
6: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
6: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
6: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un guerino di sotto io.
6: Come ti chiami?
8: Peppino Ucic.
6: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
8: Pronto.
11: È un cazzo.
12: La bastardata del giorno.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, nello Zoo di 105.
3: Allora, chiamiamo un negozio di danza, devi chiedergli degli accessori per fare il ballo.
4: Scarpe da tip tap.
5: Ok. Sì, buonasera.
6: Prego.
5: Volevo delle informazioni su delle scarpe da tip tap.
6: Sì.
5: Uomo. Come funziona, se me le dovete far su misura?
6: No, noi abbiamo le scarpe qui, non so che numero porti tu.
4: Parlali in contrario.
5: Ah. Quindi io lo scarpe non avere, voi dare a me.
3: Adesso te l'hai normale, ogni due parole devi dire senape.
5: Ok, no,
6: devi venire a provare comunque.
5: Capezio.
3: Mi sto eccitando.
5: Però Capezio mi sto un po' eccitando.
3: Ma

0: Chiama la marca?
1: Capezio.
0: Capezio, sì.
2: Ansima!
0: Bello, Capezio.
1: No, vabbè. Pronto? Ma tu stai male, eh? Bello, vatti a far ricoverare, ma da uno bravo però.
2: Adesso
1: tu,
2: vieni!
1: Subito, eh? Non no, ricordare aspetti. Di chiamare.
2: Verino, sì.
0: Tutu!
1: Che malato di testa. Ma ci rendiamo conto come siamo messi qui?
2: Sto perdendo il controllo!
0: Aiuto, Tutu! Tutu!
2: Vengo!
0: Vengo!
1: Ma non di provare mai più a richiamare questo numero.
2: Adesso dite che vuoi delle scarpe da donna.
0: Posso avere anche delle scarpe da donna, per favore?
1: Vaffanculo, vatta a fare il culo.
2: Ah sì, mi accido come vaffanculo,
0: sì,
2: vai.
0: Sì, mi accido andando a fare il culo.
2: Vieni!
1: Vattene,
0: ah,
1: un
0: sì, sì, sì.
1: Ma dimmi tu, fai proprio schifo.
2: Grida che
1: schifo.
2: Vieni.
0: Sì, continua. Ancora posso venire?
2: Mortacci tua.
3: Gli stagisti.
4: Ora chiamiamo un benzinaio.
2: Ci sei stato l'altro giorno, hai capito? A far benzina e a cambiare le gomme. E ti sei innamorato del gommista.
0: Sì, pronto? Benzinaio?
5: No.
2: Officina meccanica.
0: Ah, l'officina meccanica, sì, mi scusi.
5: Sì,
0: senta, io sono stato l'altro giorno da voi che ho cambiato le gomme.
5: Da noi?
0: Sì. Ma non, non è il problema delle gomme, è che, cioè non so come dirlo, a me quello che mi ha cambiato le gomme piace tantissimo, mi sono innamorato di lui.
5: Ma guardi, io forse ho sbagliato numero.
0: No, non è il meccanico...
2: Quello biondo?
0: Quello biondo?
5: No.
2: Vorrei, perché lo sogno tutte le notti.
5: No.
0: Perché da quando mi ha cambiato le gomme lo sogno tutte le notti.
5: Ma guardi, forse ha sbagliato numero, magari...
2: Immagino che mi prenda da dietro mentre dormo.
0: Immagino tanto che mi prenda da dietro mentre dormo.
4: Non dite in bocca.
5: Ma chi sei, scusa? Ma chi cazzo sei?
0: Sono quello che ha cambiato le gomme.
5: Chi cazzo sei?
0: Sono quello che ha cambiato le gomme e l'altro gomme.
2: Metti tutta la mano in bocca
5: ma
2: e parla.
5: Ma chi cazzo sei?
0: Quello che ha cambiato.
5: Ma chi t'ha
2: dentro, dato? Dentro.
5: Ma chi ti ha dato sto numero?
0: Ma quello che ha cambiato le gomme.
5: Ma vaffanculo, detto faccio, vaffanculo. Te t'ha già da più ha chiamato numero, eh?
0: Ma scusa, io amo tanto.
4: Non è normale, canta Gloria.
0: Gloria. Ma chi tu è l'aria?
5: Non ti vergogni.
2: No, non mi vergogno.
0: Non mi vergogno, a me piace tanto quel ragazzo lì.
4: Non posso nascondere il mio amore.
0: Io non posso nascondere il mio amore.
5: Ma vattene a fanculo del tuo bocchinaro. Ma lo vedi, vabbè,
3: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
2: Gli stronzi dello spazio.
3: Esistono altre forme di vita nell'universo? Cosa c'è oltre i pianeti che conosciamo? Si paleseranno gli alieni sul pianeta Terra? Ma io che cazzo ne so?
2: Sono innumerevoli le teorie e le domande che ci poniamo sin dai tempi in cui gli uomini erano gobbi, pelosi e ordinavano alla moglie di cucinare tirandogli la clava sulla testa.
3: Sono un divulgatore scientifico, mica un indovino per la... Mettiamo in chiaro due robette prima di iniziare. Moccia di Geopop non sa un cazzo e ogni volta che lo vedo con quel telecomandino in mano vorrei possedere dei poteri magici per farglielo finire nel culo.
2: Benvenuti a Quark Buio, la versione audio dell'unico programma credibile sulla divulgazione scientifica. Oggi parliamo degli alieni, gli UFO, gli omini verdi che tutti temono.
3: Intanto, perché gli alieni devono per forza di cose essere brutti, storpi, handicappini, con teste bislunghe e occhi alla Fabio Alisei? Perché devono avere

0: le mani mezze e parlare come se qualcuno gli avesse piantato un chiodo nel mesencefalo? Perché l'essere umano si sente sempre superiore a tutto e poi perché queste storpiature sono servite per diffondere paura e scrivere una marea di film e serie televisive di merda? E se gli alieni fossero tutti come Belen Rodriguez e avessero un bel culo e due labbra carnose perfette per un pompino idilliaco?
1: Un pompino alieno potrebbe essere meglio di uno terrestre.
0: Risponderemo anche a questa domanda, anzi vi anticipo che me ne farò fare uno durante la puntata, ovviamente solo a scopo scientifico. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata. Siamo tutti d'accordo che l'essere umano è troppo rincoglionito per aver fatto tutto quello che ha fatto basandosi sulle sue sole capacità. Infatti, dietro ogni grande conquista dell'umanità c'è sempre stato lo zampino degli alieni.
1: Siamo a Giza, fra le sabbie d'Egitto, sabbie inseminate dalle migliaia di merde dei cammelli, usati dai turisti per farsi spennare. Di fronte a noi si erge eterna e maestosa la piramide di Cheope, un cesso di merda che oggigiorno non si scoperebbe nemmeno Bocelli. Oltre 2 milioni di blocchi di pietra calcarea disposti con millimetrica precisione su 147 metri d'altezza e 230 di diametro. Per oltre 4.000 anni la piramide di Cheope è rimasta la costruzione più alta mai realizzata dall'uomo. Ma è stato veramente l'uomo a costruirla? Come ha potuto un popolo che adorava come divinità un manipolo di rane tabagiste realizzare un'opera tanto maestosa? Ma dai figa, è palesemente una troiata.
0: Ma certo che è una troiata. Prova ad andare a Sharm in vacanza e poi dimmi se quel popolo lì potrebbe essere in grado di costruire qualcosa di così maestoso. A proposito di Sharm, volevo ricordare a Mamed che prima o poi ci torno e mi devi ridare i soldi che ti ho dato per quel flacone di Viagra. Porca troia, mi hai truffato, era gesso, pezzo di merda.
1: La risposta è semplice, le hanno costruite gli alieni.
2: Che fatica a costruire le piramidi! Ah, che fatica!
3: Zitto! Molto muso verde!
4: Pigna colada, per favore!
3: Non è ancora stata inventata pigna colada!
1: Ma le piramidi non sono state di certo la prima né l'ultima opera realizzata con l'aiuto degli alieni. Ora siamo in Cina, patria delle cose di plastica che si rompono presto. Di fronte a noi si snoda imponente e maestosa la Grande Muraglia cinese. 21.900 chilometri di muri, torri di guardia, caserme e sale da bingo. L'unica costruzione al mondo ad essere visibile ad occhio nudo da Pantelleria.
2: Ah, ah, che fatica a costruire la Grande Muraglia!
5: Oh,
6: Flieger!
5: Muovete! Costruite muraglia! Costruite muraglia!
2: Basta i voltini muovete. Primavera, basta!
7: Ah, sei l'alieno tu!
5: Ah, ok! Credo fosse l'alieno!
2: Vai!
5: Muovete verdi!
4: Più veloce!
5: Muovete!
4: Veloce!
2: Basta i voltini primavera!
8: Rivoltini, rivoltini!
4: Questa muraglia non è con la Grande Muraglia!
8: Rivoltini, rivoltini,
4: rivoltini! Più grande!
8: Rivoltone, rivoltone, rivoltone!
4: Sì, sposa coi massi!
5: Si deve vederla da Marte!
2: Scusate, ho una richiesta aliena!
4: Che vuoi?
2: Basta pollo mandorle, basta.
1: Ci spostiamo ora nella Roma dei nostri giorni. Di fronte a noi la gloriosa sede della RAI, società per azioni controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia. 12.751 dipendenti organizzati in una complessa rete operativa e produttiva, su cui grava un debito consolidato di circa 1.300 milioni di euro. Ma come fa un paese in recessione dal Medioevo a sostenere una struttura di tale portata? La risposta, ovviamente, è sempre la stessa, grazie al contributo degli alieni.
2: Ah, ah, ah, sono alieno, che due coglioni. Ah, ah,
7: dica,
2: scusi.
7: Che vuole?
2: C'ho il numero 37, devo pagare il canone Rai alieno.
7: Siamo al numero 2.
2: Porca ci metto tutto il giorno.
5: Oh, verde, tornatene al tuo paese!
9: Scusate, ma io mi sono prenotato prima di questo signore verde sull'app delle poste.
7: Già rimandato al posto, signor, venga lei.
9: Ah,
5: Dai, no, non muovite!
9: Che c'ho la pensione, cane!
7: Sì, non si divertirà!
2: Quasi quasi rimbiango gli egizi.
0: E a proposito di alieni, ora vi saluto, che ho un'aliena che mi aspetta in camerino per eseguire l'esperimento scientifico di cui abbiamo parlato all'inizio. Questa volta le pastigliette le ho prese su superm.it e ora ho la capocchia che pulsa, tutta bella purpurea.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto, bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado, mezzo grado, mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande. Incredibile, incredibile, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. Oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, Sud-Est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini, e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado.
3: Saremo ostaggio di mezzo grado.
2: Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore.
4: Lo Zoo di 105.
5: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
6: Oh,
4: oggi, come potete vedere dietro di me, c'è la mano gigante di King Kong, un cimelio del cinema mondiale. La mano di King Kong messa in questa posizione è un divano. Se invece alzate il dito medio, può diventare un appendiabiti. E se l'aprite tutta, diventa un letto a sei piazze per fare le orge con gli amici.
5: Sandro, ricordati di dire che la mano è finta, altrimenti gli animalisti ci ammazzano.
4: Voi starete pensando che questa mano sia finta?
5: Esatto, Sandro, è finta, dillo.
4: Invece, no! Questa è la mano vera di King Kong. Subito dopo il film, la scimmia gigante è stata abbattuta da dei cacciatori.
5: Ma che cazzo stai dicendo?
4: E la mano è stata segata con una motosega.
5: No!
4: Proprio per essere messa qui in vendita. Solo su Teletocco.
5: Sandro!
4: Ma guardate, la puzza ancora di cadavere. Ma voi ci pensate?
5: Sandro, ci sono i carabinieri al telefono.
4: Ma provate per un attimo a chiudere gli occhi e immaginarvi alla sera seduti.
5: Sandro, dobbiamo chiudere la diretta.
4: Su questa mano pelosa gigante a guardare la televisione. I vostri amici vi invidieranno tantissimo.
5: Sandro, incredibile, abbiamo delle persone che la vorrebbero comprare. Ma come cazzo fai? Te li passo, vai.
6: Pronto?
4: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
6: Vaffanculo.
4: Ma che gente c'è? Che schifo! Andiamo avanti, pronto?
6: Pronto!
4: Pronto! Buongiorno!
6: Mamma mia!
4: Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano! Qui facciamo le cose serie! Smettetela di chiamarmi e insultarmi!
5: Sandro, sono gli animalisti! Te l'avevo detto!
4: È impossibile! Anzi, me ne sbatto i coglioni! Passatemi un altro compratore!
7: Pronto?
4: Pronto! Buongiorno! Mi dica!
7: Chi è, scusi?
4: Lei ha chiamato Teletoco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong!
7: Lei sta rompendo i coglioni, arrivederci.
4: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta. Porca m***a.
5: Sandro, la gente purtroppo pensa che sia uno scherzo.
4: Dai, passami un'altra persona.
6: Rina. Pronto.
4: Pronto. Mi dica.
6: Pronto, dimmi.
4: Mi dica.
6: Mi dica, che mi dica?
4: Perché ha chiamato?
6: Non lo so.
4: Lo so io, signora. Perché lei è una vecchia rincoglionita del cazzo. Lei ha chiamato Teletoco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
6: Ah, mi scusa,
4: Guardi, okay. Questa mano enorme. Le faccio fare l'affare. La mano di King Kong a 800 euro. Pronto? Brutta vecchia del cazzo, richiamatela subito che la devo coprire di merda.
5: Sandro, mi raccomando, non trattarla male.
6: Pronto?
4: Ma lei è una persona maleducata. Non mi faccia passare da quello maleducato. Ma lei è una merda. Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano. Qui facciamo le cose serie. Smettetela di chiamarmi e insultarmi.
5: Sandro, abbiamo un vecchio da Reggio Emilia. Te lo passo.
4: Pronto? Buongiorno. Ha chiamato per la mano di King Kong?
6: Chi sei?
4: Perché ha chiamato?
6: Ma chi? Vai a cagare, puttana la
4: m***a. Perché ha chiamato? Pronto? No, ma oggi è durissima.
6: Pronto?
4: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
6: Chi è?
4: Perché hai chiamato, vecchia megera?
6: Ah!
4: Lei ha chiamato Teletoco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
6: No!
4: Guardi questa mano enorme.
6: Non mi interessano queste cose.
4: Ma vattene a fanculo, brutta vecchia campestre. Ora passatemi il prossimo ed ultimo venditore.
5: Se hai bisogno di una pistola, fammelo sapere che te la portiamo in studio.
4: Ma porco d***o, adesso non esageriamo.
6: Pronto?
4: Ciao, stronza.
6: E lui è un stronzo maleducato che sa che te legno è il peggiore cancro che hai preso a terra. Schifoso, maledetto.
4: Ma lei
6: maledetto,
4: è...
6: schifoso.
4: Ma lei...
6: nero, maledetto.
4: Ma
6: lei... sa che te legno un cancro, quello dei peggiori che hai preso a terra. Ma che non ti trova il medico che te cura. Schifoso.
4: Lei è peggio di King
6: niente,
4: Kong.
6: Oltre che sul cervello.
4: Lei...
6: la prostata, sul cazzo di merda che
4: lei...
6: fa. Schifoso.
4: Lei è la scimmia cattiva. Come sono andato?
5: Benissimo, Sandro, vendita conclusa.
4: Per festeggiare, andiamo a puttane?
5: Ma certo, Sandro, conosco un posto che con 100 euro ti leccano anche il buco del culo.
4: Va benissimo, e poi non mi ringraziare per la vendita.
5: No, no, io ti ringrazio tantissimo.
4: Poi tra 50 anni mi chiamerai e mi dirai grazie.
5: Ti ho detto che ti ringrazio tantissimo.
4: Grazie per avermi sistemato la vita.
8: Quello è finì.
5: Sandro. Sandro, dobbiamo andare a puttane. Ragazzi, rimanete tutti in studio, non si va più a puttane. Regia, fate partire la sigla perché ancora una volta...

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
6: Lo Zoo di 105 presenta
5: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.
7: Ma chi c'è? Ho ancora quella lì.
8: Uè, già, Mafalda.
9: Ciao, buongiorno, mi chiamo Lucilla.
7: Sì, Francesca, dai, non rompere i coglioni, è già la terza volta che vieni qua. Ma adesso fai quello che ti diciamo noi in cuffia, eh.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno. È il negozio di prodotti ortopedici?
10: Sì.
9: Ok.
7: Informazioni sulla sedia a rotelle.
9: Volevo avere delle informazioni su una sedia a rotelle, insomma, se le avete.
10: Sì, si contenta, la metto un attimo in attesa.
9: Sì, grazie.
7: Ti serve per andare al lavoro, la vuoi elettrica?
10: Questo è il collega?
9: Sì, pronto, buongiorno. Avrei bisogno di avere informazioni su una sedia a rotelle, per favore.
11: Sì, mi dica.
9: Volevo sapere se le avete elettriche anche.
11: Sì.
9: Ok, perché ci vorrei andare a lavoro.
11: Sì.
9: Ok.
7: Posso elaborarla?
11: Da casa, diciamo, o la devo caricare in macchina?
9: No, da casa. Cioè da casa al lavoro.
11: Partendo da casa arrivare al lavoro, sì. Direttamente. Ok, sì, allora
7: sì, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano.
11: Un'autonomia onorevole con degli ammortizzatori, eccetera.
9: Ah, ok, guardi, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano, quindi insomma, però gli ammortizzatori mi servono lo stesso perché magari prendo delle buche.
11: Sono limitate a 12 km all'ora quelle per uso interno esterno, quelle per uso
7: solo
11: esterno sono spesso e volentieri comunque non carrozzine, ma scooter elettronici, quindi scooter a 3 o 4 ruote vanno fino a 25 all'ora.
7: Continua a fare la canzone di Nava, vai!
11: Fino a 25 all'ora posso proporre uno scooter elettronico oppure il tri-ride.
7: Dai, rispondili senza senso!
9: Ma le stelle sulla bracciola.
7: Da ridere!
9: Dicevo, pronto? Sì, scusi, che mi è scascato il telefono di mano. Le stelle sul bracciolo si infangano.
11: Sì. Pronto?
7: Dai su, che qua marchi male, eh? Ma sudando ci pensa tant'odio.
5: Gli stagisti.
12: Sei pronto, figlio della merda?
8: Sì, sono pronto.
7: Adesso iniziamo, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
12: Chiamiamo la farmacia.
11: La farmacia.
8: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Voi per caso, cioè che tipi di tamponi rapidi avete in farmacia?
11: Antigenici rapidi.
8: Che sarebbero?
11: Quelli per il rilascio del Green Pass, autorizzati dal Ministero della Salute.
8: Ok, e i lubrificanti?
11: Non ci sono lubrificanti.
8: No?
11: No.
12: Ma quelli per il culo?
8: Cioè i lubrificanti, quelli per...
7: Dai, il culo!
8: Per il culo.
11: Quelli ce li abbiamo e vengono 9 euro.
8: 9 euro, ok. Ma
7: tu li usi?
8: Dico, sono tipo, come si chiama? Si inseriscono tipo la...
7: Dai, a me piace prenderlo nel
8: la
7: culo.
8: La preparazione H?
11: Sì, esatto.
8: Ah, ok, perché... perché a me...
7: Dai!
8: Mi piace inserirmi nel culo.
11: Ma chi sei?
8: No, è che mi vergogno.
12: Sto cazzo!
11: No, perché?
8: No, mi vergogno a dire queste cose qui, sì.
11: No, no, comunque sono fatti apposta.
8: Ah, ok, perfetto.
7: Dai, fai sentire che ti piace prenderlo.
8: Perché mi piace proprio prenderlo, proprio.
11: Quindi. Lo so, fai bene, fai bene.
8: Va bene.
9: Vuoi darmelo tu?
11: Ciao.
8: Vuoi darmelo tu?
11: No.
8: Va bene, no. Grazie.
11: Prego.
8: Salve, ciao.
7: Bravo.
0: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

This is the zoo, only for you. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleia, ora sposata al malefico signor Smerdir, e in attesa di un figlio la cui paternità rimane ancora imbacuccata nel mistero.
3: Sono libero, sono vivo, ma che senza vivere una vita che non posso vivere con la mia amata Zuleia? Zuleia, amor mio! Darei una scarpa per poterti incontrare qui, per casa, nelle polverose strade di queste città che non m'appartiene.
0: E infatti...
4: Yılmaz, amore mio! Che bello che ci siamo incontriamo tutti e due contemporanei!
3: Zuleia, che c'è a rivederti? Ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera alla tenuta. Quindi ritenuta e tenuta prigioniera.
4: Mi sono sconfonduta, ma mi è dovuto farmi uscirmi per andare dal ginocchiologo.
3: Perché? C'è male allo ginocchio?
4: No, ma aspetto ad avere un bambino, Yılmaz. Ma aspetto ad avere un bambino.
3: Che colpa al cuore, quello dannato Smerdir non ha perso tempo, vedo. Ti ha messo in ginni il furfante, che sia dannato lui e tutti i suoi baffi.
4: In gran via vai. Noi il mazzo Smerdir ci piace solo leccarla la fica, non fa altro che leccarmella. Io e lui non ci siamo mai scopati. Il pene che mi ha messo sto bambino è un altro.
3: Il padre del bambino è un altro? Quindi mi hai tradito mentre ero in prigione di prigioniero. Come hai potuto, Zuleia? Io che mi credevo che mi amavo. Io.
4: Che m'amavi?
3: Che m'amavi?
4: Che m'amava tu?
3: Se dadava.
4: No. Io se che... da.
3: Io mi credevo che tu.
4: Tu.
3: Amava a me.
4: Me. Sì, è chiaro. Ma non è così come sembra, Yılmaz. Posso spiegartelo tutto?
3: No, non c'è nulla da spiegartelo. Mi hai tradito e questo mi basta. Con te ho chiuso per sempre, Zuleia. Non voglio rivederti mai più. Addio, Zuleia, amore mio, ex amore mio. Addio.
4: No, Yılmaz, non camminare, via, Yılmaz. Soprattutto all'indietro che ti schianta. Yılmaz!

0: morita smerdir. Eccomi tornata a casa, più tristica che mai.
1: Ma al suo rientro a casa trova Smerdir con una strana infezione alla bocca, probabilmente causata dal continuo leccarle la fica.
0: Oh!

0: fica! Mi hai attaccato una malattia alla bocca, non faccio fatica a parlare!
1: Non mi sembra che cambia tanto da prima, marito. Mi sembra... Uguale, comunque non è colpa mia, marito Smerdir. Il padre del feto che porto nello stomaco deve avermi attaccato la malattia quando siamo stati scopati.
0: Ah, così non si spiega tutto. Prima non mi interessava sapere chi fosse il padre del pompino. Ma ora sì, perché voglio vendicarmi di questa brutta infezione orale. Forse parla! Chi è padre di Pampino?
1: Dovrei passare sul mio cane prima che te lo dico! È segreto che ho scongiurato di rivelarlo!
0: Come faccio io? Allora vorrò dire che non uscirai più di questa casa fino a quando non mi avrai detto chi è il padre di questa dannata papina!
1: No!
2: Senza fare caso all'accento tedesco che è venuto a Smerdir, ora tutti vogliamo sapere chi ha messo il cazzo nella fica di Zuleia.

0: questo mercato affollato e pieno di persone. Eppure non mi sono mai sentito così solo. E sarà così per il resto dei miei giorni. Non ci sarà mai nessuno che potrà rimpiazzare Zuleika.
1: Permesso, permesso. Fatemi passare. Sono dottoressa Feca. Sono una dottoressa Feca, fatemi passare.
0: Turco, oh, che pezzo di feca. Fate passare, fate passare. Fate passare la feca e anche il pezzo.
1: Grazie, sei davvero un galantuomo. Per una feca del mio calibro è molto difficile muoversi liberamente in un bazar. Piacere. Sono la dottoressa Mushgan Turkoglu.
0: Il mazzo. E anche Matiz. Molto incantato. Sì, dottoressa Turkoglu.
1: Puoi chiamarmi semplicemente Mushgan, anche perché stiamo per andare a casa a scopare.
0: Ah, davvero? Stiamo andando a scopare?
1: Puoi dirlo forte?
0: Stiamo andando a scopare! Porca turca! Stiamo andando a scopare! Che giornata!

Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia, che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
2: Servizio di segreteria telefonica.
3: Negativo.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Vada,
3: negativo.
4: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neurale.
4: Ascolti, per piacere. La
3: sì.
4: Vuole smettere?
3: Negativo.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Oi, chi?
3: Esatto.
5: Certo.
3: Sono un Terminator.
5: Ma chi mi capisce?
3: Ricevo dei segnali che si possono definire.
5: Ma chi mi capisce? Ma.
3: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Perché me l'hai ordinato?
5: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
6: Pronto?
3: Sono un Terminator.
6: Pronto, chi è?
3: Negativo.
6: Chi è lei?
3: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
6: Ma chi sei?
3: Missione non prioritaria.
6: Cosa vuole?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
6: E che cazzo vuoi?
3: Missione non prioritaria.
1: Ora ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
3: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Pronto?
3: Ho in memoria tutta l'anatomia.
5: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu.
3: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
5: Pronto?
3: Missione non prioritaria.
5: Sì, non rompi coglione, vaffanculo, acceso figlio e strafigli.
3: Perché me l'hai ordinato?
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Più ho contatti con umani, più
5: in...
3: Negativo.
5: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
5: La persona civile
3: sì.
5: Dice chi è... E posso rispondere.
3: Esatto.
5: Allora chi sei?
3: Sono un Terminator. Perché?
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Perseguitati dalla sfiga con la S turca, Zuleia e Ilmaz sono ormai separati da mesi. L'una sposata al ricco e malefico signor Smerdir e incinta di un baffuto feto sputatole in pancia dal presidente della Turchia in persona.
3: Figlio mio, che stai nello mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.
0: L'altro sotto l'incantesimo, sprigionato dai frizzanti umori vaginali della dottoressa Mushgan.
3: Sono una dottoressa feca, fatemi passare!
4: Turco d***o, che pezzo di feca!
0: Ma il nuovo equilibrio sta per essere rotto dall'arrivo dello scapestrato Vagigi, fratellastro di Zuleia e scommettitore incallito.

sono Giannese, risorreo, strinsi dente e parlo ciao, mia. Allora, mia sorella vive in questa grande tenuta, eh? A breve su lei, è venuto il momento di spartire la tua fortuna con il tuo caro fratellastro Vagigi, eh?

0: Che brutto sorprendimento! Va Gigi, fratellastro buono a nulla! Ci cosa fai diavolo qui?
1: Ma Melisio, lei, ma questo è il modo di accogliere il tuo caro fratello, Belie? Io che sono corso qui appena ho saputo che è incinta e soprattutto molto ricca!
0: Vattene, va Gigi, vattene! Non voglio ti vederti! Non sono mimico, mi dimenticatemi che mi hai vendutemi per pagare i tuoi debiti, mi di giocomi!
2: Moglie incinta, che succede? Chi è questo brutto ceffo?
1: E perché parla come un buliccio sto qua?
0: Tutti parliamo così.
1: Lei deve essere il ricco signor Smerdir, piacere bello. Io sono Vagigi, sono il fratellastro di Zuleia.
0: Nessun problema, marito mi Smerdir. Vagigi stava appunto andando via per sempre. Dico bravo, Vagigi.
1: Sì, certo. Però prima ci avrei bisogno di un piccolo prestitino, diciamo, per rimettermi un po' in carreggiata. Hai capito, faccia di Smerdir, eh? Direi che ho un milioncino di lire turche mi potrebbero bastare, eh? Capito? La battuta tra lire e turche, capito? Non capisci un cazzo, sono quello che ti è sposato, mio.
2: Questo fuori discussione! Con chi credi di parlare? Ti consiglio di sloggiare prima che ti faccia saltare i baffi a suon di pugni.
1: L'hai detto davvero? Vieni qua, fammi vedere se c'hai coraggio, vieni un secondo, vieni.
2: D'accordo, levalo tu.
1: Macaco! Malur! Scherzo! Vicino alla bagaglia! Malur!

Non ve me nota che sono incintola. Oh, oddio, ho cacato le acque. Ho cacato le acque. Sto per partire, sto per partire. Sto per partire, bambino.

0: Nel frattempo il Maz, da tutt'altra parte, sta trastullando il figone accogliente come un bagno turco della bellissima Mushen.
1: Mushen! Che idillia sono stato questo mese insieme a te! Nuova amor mio!
2: Che gioia sentire queste parole, Almaz. Pensavo che non avresti mai dimenticato quella sempliciotta di Zuleia.
1: No, no, e Zuleia ormai fa parte del mio passato mio. È domandicata, sepolta sotto uno spesso strato di cose. Ora ci sei solo tu, Mushan. L'unica donna della vita mia, mia. Non la lascerò mai, neppure per un istante, neppure per un motivo.
0: E infatti, mentre affonda le sue dita turche nella fica turca, per qualche strano ed impossibile motivo, sente le urla di Zuleia in lontananza.
2: Sto per partorirmi!
1: Ma questa è la voce di Zuleia! È in ambulanza! Sta per dare la luce al suo bambino! Deve andare all'ospedale! Potrebbe avere bisogno di me!
2: Ma scusa, hai appena detto che non me lasciavi neppure per un istante.
1: Perdonami, Mushen. Sarà la prima e l'ultima volta. Vado, ma torno, ma vado. Vado, torno e vado. Tu rimani qui, nuda e umida, comprensiva, ad aspettarmi.
3: Il

0: Eccomi! Questa è la sala d'aperto! Ma io sono arrivato! Sono nella sala sbagliata! Dovrei essere nella sala d'arrivato! Invece la sala d'aperto! Oddio! Allora devo partire! Ma se parto poi come faccio a stare qua? Fanculo! Rimango! Ah! È la sala d'armango! Ma questo è smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti! La cosa mi puzza! E anche la situazione! Forse devo farmi un bidet e riflettere! Prima rifletto! Che diavolo succede qui? Zuleia! Zuleia, amore mio, da prima! Che succede? Perché piangi? Dov'è il bambino?
1: L'hanno rapito il mazzo! L'hanno rapito!
0: Oddio, allora la sala rapimenti!

0: Perez 105 Zoo, only for you.
1: Diego Perez Ferragnez è uno stilista californiano di origine venezuelana, diventato molto famoso grazie alla sua linea di abiti per animali domestici.
2: Sono nato in una favelas molto povera di Caracas. Mio padre aveva sempre in mano o il pene o un machete, e anche mia madre, e infatti li confondevo spesso. Passavo il tempo a vestire i cadaveri delle bestie a cui i miei fratelli sparavano per divertimento: cani, gatti, tapiri, turisti inglesi. È lì che mi è venuto prima il colera e poi l'idea di fare lo stilista per animali. A 12 anni è arrivato il colpo di fortuna. La mia famiglia mi ha venduto ad un attore di Hollywood che aveva bisogno di un rene e una cornea, ma è morto il giorno prima del trapianto, e così mi hanno fatto uscire dal frigo. In California ho realizzato il sogno americano, ma ieri notte ho perso il mio ditale preferito nell'anno di Tony, un giocatore di football conosciuto su Grindr. Non posso cucire senza quello. Aiuto, Jimmy e Bobby!
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Quando abbiamo scoperto che il nostro cliente era un immigrato clandestino ispanico, ci siamo subito detti: fanculo, non compreremo mai la sua maledetta cocaina.
5: Poi è venuto fuori che era ricco e con tanti follower, e questo ha messo in crisi la nostra visione del mondo. Non sapevamo se stimarlo perché ha avuto successo, oppure odiarlo perché è un comunista mangiafagioli.
4: È davvero una domanda difficile, Jim. Sento che mi sta scoppiando il cervello come quella volta che ho dovuto dividere $10 in 4 parti uguali.
5: Anche io sono confuso, Bob. Non so se inalare del solvente per dimenticare oppure cercare una risposta nella Bibbia.
4: Purtroppo il solvente è finito, Jim. Lo abbiamo usato per cancellare le macchie di messicano dal paraurti del pick-up.
5: Per Giove, hai ragione, Bob. Allora, andiamo in chiesa.
1: Jim e Bob si recano in cerca di consiglio dal pastore protestante della loro comunità bianca, cristiana, repubblicana, il reverendo John Wayne Reagan III.
5: Dannazione, la porta della sagrestia è chiusa.
4: Sì, ma sento provenire dei rumori dall'interno. Do un'occhiata attraverso la tenda.
6: Le goleador.
4: Jim, che tu sappia, il pastore John Wayne Reagan dà lezioni private di karate ai ragazzini?
5: Che io sappia, no. Perché me lo chiedi?
4: Perché sta lottando nudo con il figlio di Ned, quello dell'Emporio.
5: Ah, se sono nudi non può essere karate, Bob. Deve essere per forza sumo.
4: Adoro quando Jim esibisce la sua conoscenza enciclopedica dei paesi del lontano oriente. In quei momenti vorrei osservare il suo membro eretto che spunta da un buco della parete del bagno, anche se non sono ricchione.
1: Jim e Bob accendono la forgia con una t-shirt di Che Guevara imbevuta nella benzina e si mettono a lavorare di buona lena per ottenere un ditale degno della categoria fingering di Pornhub.
5: Come ci insegna Kenshiro, il dito è la parte più forte del corpo umano, dopo la pistola.
4: Per questo motivo abbiamo aggiunto alla nostra lega del mercurio, che la rende più robusta ed è anche molto conveniente.
5: Infatti abbiamo usato i vecchi termometri della scuola media in cui Bob incontra i suoi amici suprematisti il martedì sera, gettando il vetro nell'apposito contenitore.
4: Certo, disperso nell'atmosfera, il mercurio può causare piogge acide e avvelenare una falda acquifera per oltre un millennio.
5: Ma tanto le nuvole vanno sempre verso il Canada.
4: Esatto, Jim. Saranno cazzi di quegli scopa alci che parlano strano.
5: Non è strano, Bob. È francese.
4: Porco Odino, quanto è colto. Non riesco a togliermelo dalla testa, quel buco nel muro del bagno. Non sarò mica... Ma no, non sono ricchione. Non sono ricchione. Non devo essere ricchione.
7: Forgia, forgia, forgia!
1: Dopo oltre un'ora di duro lavoro, il ditale per lo stilista Diego Perez Ferragnez è pronto. Ed è un piccolo capolavoro.
4: Che bello, wow, guarda, Luke. Sembra un piccolo glande.
5: Oppure un grosso clitoride.
4: È vero, aspetta un momento, cos'è un clitoride?
5: Te lo spiego durante il viaggio, Bob. Adesso metti in moto, Los Angeles ci aspetta.
1: Dopo aver indossato un paio di sombreri per mettere a proprio agio il loro cliente, Jim e Bob attraversano gli Stati Uniti e arrivano in California.
2: Per le palle di Freddie Mercury, ma siete davvero quei bei manzoni di Jimmy e Bobby?
4: Sì, caro amico, ed abbiamo questo per te.
2: Cielo, adoro, è stupendo, fatevi dare un bacio.
4: Forse dovresti valutare una mentina per l'alito, amico latino.
2: Oh, chiedo scusa, mi è rimasto in bocca un po' di Tony.
4: Ah, è Tony? A me sembrava cazzo. Sei un grande quando ghettizzi i maledetti invertiti. Io li brucerei tutti come l'Inquisizione.
2: Sì.
3: Jim e Bob, i Porgiacose.
8: Radio 105.
9: Hey! 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
12: Pronto? Pronto? Pronto?
13: Siete.
12: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
13: Sì.
12: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
14: Pronto?
12: Pronto, signora?
14: Chi parla?
12: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
14: Sì.
12: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
14: sì,
12: sesso.
14: No.
12: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
14: sì,
12: come da Lema.
14: Vale.
12: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
14: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
12: No, senti, sì, usciamo insieme.
14: Siamo coi piedi per terra.
12: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
14: ciao,
12: in faccia.
14: Ciao,
12: amore.
14: Ciao.
12: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
14: Porca.
12: Baciami, amore, mandami dei baci. Sono pazzo di te!

0: Agnes, sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
1: Pronto?
0: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
1: Sì, no, se la ficchi in culo.
0: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
2: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
2: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
3: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. This is the zoo.

0: Only a 105. Il mondo ormai è colonizzato dagli idioti del web. Instagram ha fatto svalvolare migliaia di persone, convinte di essere diventate qualcuno dicendo due stronzate nelle stories. Stop. È il caso di Chiara Maserati, che cercherà di scroccare l'impossibile grazie ai suoi 2 milioni di follower. Chiara Maserati, l'influencer.
1: Chiara, mamma mia, sono troppo stanca, mi sono appena svegliata, mezzogiorno meno un quarto, cioè giornata troppo impegnativa. Oggi due novità pazzesche. La prima, questi meravigliosi orecchini della Patrizia Jewels, link in bio. La seconda, tenetevi forte nella prossima story. La seconda novità è che Giorgio Armani in persona, ok, mi ha invitato a mangiare nel suo ristorante, d'accordo? Come sempre vado esclusivamente per voi, per potervi far vedere il ristorante, quello che mangio, la location, perché non tutti se lo possono permettere. Appena vado per questa dinner unbelievable vi faccio sapere. Ciao!
0: Chiara Maserati.
2: Armani Bamboo Bar, sono Rosana, come posso esserle utile?
1: Pronto, ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
2: Bene, tutto bene, grazie.
1: Bene, grazie, tutto a posto. Senti, allora, io sono un po' in difficoltà in questo momento perché praticamente l'altro giorno io sono venuta a cena da voi con un amico.
2: Sì.
1: E guarda, sono veramente quasi in imbarazzo a raccontarti, però insomma abbiamo mangiato, lì per lì siamo stati bene, abbastanza bene, insomma, però poi sono stata malissimo.
2: Ci dispiace molto.
1: Sì, anche a me, sono contenta che ti spiaccia perché insomma, poi capirai bene che io avevo detto ai miei followers, che immagino tu saprai sono 2 milioni, che avrei fatto una rece sul ristorante, ma non l'ho potuta fare ovviamente perché ero estremamente in difficoltà, perché non sapevo cosa fare, cioè mi è sembrato anche di mangiare abbastanza bene, avevo fatto delle stories, non le ho pubblicate perché poi sono stata molto male.
2: Mi posso chiederle gentilmente cosa ha mangiato, se ti ricordo insomma?
1: Mi ricordo sicuramente uno spaghetto di mare che aveva cicale, grilli, una cosa del genere, ostrica, una cosa così. Poi adesso gli altri sinceramente non me li ricordo. Mi ricordo un dessert buonissimo, però adesso non mi ricordo com'era.
2: Semplicemente, scusi, non sono riuscita bene a sentirla. Quando è stata da noi?
1: Sono stata la settimana scorsa, era giovedì o mercoledì forse. Adesso non mi... Guarda, allora io ti dico, non ho sicuramente usato il mio nome, perché a volte mi è capitato spiacevolissimamente che ci fossero delle soffiate del fatto che io venissi in alcuni ristoranti.
2: Certo, infatti le stavo per chiedere infatti sotto che nome avesse effettuato la prenotazione da noi.
1: Guarda, ero con un mio amico e l'ha fatta lui, non me lo ricordo. Senti, allora, come ti dicevo, io vengo e faccio le stories ovviamente perché
2: certo,
1: è il mio mestiere.
2: Certo.
1: Però insomma siamo quattro e visto insomma che lo spiacevole inconveniente dell'altra volta,
2: certo,
1: non pago.
2: No, esatto, infatti le stavo dicendo appunto se vuole ritornare o chiamare appunto per parlare e trovare una soluzione per la spiacevole.
1: Sì, certo, volentieri.
2: Che ha avuto,
1: per sì, guarda.
2: Le ho detto il mio nome a posto, così poi se richiama e dice il mio nome che ha parlato, appunto si riesce meglio a far qualcosa per lei.
1: Sì, va bene. Beh, guarda, io normalmente faccio così.

0: le mie collabo, cioè vengo, faccio le stories che ora magari tu non hai presente il mio listino, sono sugli 800, 1200 a story, quindi vengo e insomma, data la pubblicità, a questo punto è anche un po' uno scambio di favori, secondo me è la soluzione,
1: sì,
0: che non pago.
1: Assolutamente, assolutamente. Le chiedo semplicemente un recapito telefonico, guardi, per confermare la sua prenotazione.
0: Certo, certo. Sei la numero uno, te lo volevo dire. Allora, il
1: guarda,
0: numero...
1: grazie mille, mi dispiace ancora tantissimo. Sono davvero disolata per l'esperienza che ho avuto da noi.
0: Speriamo, guarda, che questa volta vada tutto bene. Allora, ti do il numero di telefono.
1: Sì, grazie mille. Bene, grazie mille ancora.
0: Grazie, Rosanna. Guarda, potessi, mi tatuerei il tuo nome.
1: Grazie mille, gentilissima. Arrivederci.
0: Ciao, tesoro.
1: Ancora.
0: Buon lavoro, ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Cioè, Chiarers, non potete capire, sto male, ok? Una delle experience della My Life più unbelievable del mondo, d'accordo? Praticamente sono arrivata, c'era Giorgio Armani in persona che mi ha fatto accomodare al suo tavolo, abbiamo mangiato insieme dallo stesso piatto come i besties. Ovviamente prezzi un po' alti, dico soltanto 3 zeri, ma io me lo posso permettere perché sono Chiara Maserati, ok? E poi li valeva tutti. Per concludere, Giorgio Armani, best man in the world, best restaurant of my life, I love you so much, XOXO Giorgio.
2: Chiara Maserati, l'influencer. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo.
3: Nina.
2: This is a zoo.
3: Peter Lippia.
2: Vai, dai!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Tornati a vivere nella solita catapecchia dopo la tragica grigliata che ha cotto via tutti i personaggi secondari, Zuleya e Yılmaz sono finalmente pronti a consumare la loro relazione.
3: Si sburra, non si sburra.
0: Ma quando quest'ultimo, cioè Yılmaz, torna a casa dopo aver guadagnato un pacco di preservativi col sudore del proprio ano, scopre con orrore e birbiribiribrezzo che la bella paladina del cerebro spastismo è dovuta andare via per un motivo che non può,
4: che non può, che non può,
0: non vuole,
4: non vuole, non vuole,
0: o non è in grado di rivelare nella misteriosa lettera che gli ha lasciato.
3: Yılmaz, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto, ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no, forse sì, forse no, magari sì, magari no, non lo so. Addio.
5: Addio.
0: Ma la vera domanda che tutti ci poniamo da quando è iniziata questa telenovela è: faranno sgnaffi sgnaffi con il pene e la

0: Mettetevi comodi, una nuova puntata di Terra Amara inizia adesso.
1: Zelei, ex amor mio, poi amor mio, poi di nuovo ex amor mio. Il destino ci separa un'altra volta e ogni volta è più dura. Dove sei finita, amor mio, ex amor mio e prima ancora amor mio? Che ti è successo? Perché sei dovuto andare via in fretta e frutta, lasciandomi qua col culo sempre più largo e le palle sempre più gonfie?
2: Il mazzo!
1: Mannaggia, pate turco, Zuleia! Sei tornata, amor mio! Ma che gioia! Che gioia! E io che pensavo di averti perso per un considerevole lasso di tempo! Ma, amor mio, che sensualità! Che minigonna ascellare! Ma dove hai trovato questi vestiti?
2: Cos'è una minigonna ascellare? Solo pensato che la nostra prima volta di scopore doveva di essere speciale. Così mi ho fatto prestare i vestiti della signorina che vende la fica che è all'angolo.
1: Hai pensato bene, era un angolo acuto, non ottuso. E acuto sei stato pure tu.
2: Non l'ho capita.
1: Perché tu sei ottuso in questo caso, forza! Vieni qua, amore mio, ex amore mio, adesso di nuovo amore mio. Finalmente coroneremo il nostro grande sogno di fottere come coniglia e tartaruga che si incula in una caverna.
2: Ah, io ammazza!
1: Zoreglie, presto! Facciamo l'amore, facciamo l'amore!

0: Ma perché? Cosa sai? Che succede?
1: Niente, niente. Una cosa da poco.
0: Cioè!

0: È difficile. Stiamo sbagliando qualcosa. Questo non è un bacio alla francese, è un bacio alla turca. Uff, è anche un gesto alla turca a giudicare da fiato. Ti potevi far prestare pure lo spazzolino e il dentifricio dalla troia. Ecco, ecco, sono pronto a varcare i labbroni d'Ercole col mio vascello dell'amore, amore mio.
1: Oh, il mazzo, presto, prendimi, sono prontola e irrorata.
0: Amore mio, ti sento fremere, tremare di piacere fra le mie mani.
1: No, io non tremolo, sei tu che tremili.
0: No, io non tremolo, ci sbagli tu, io non tremolo mai. Non mai tremolato in vita mia. Ma, aspetta, se tu non tremi e io non tremo, allora chi è che trema?
1: Il mondo tremola!
0: Terremoto, scappiamo, turco di... Scappiamo, terremoto!
1: Una scopata sti due.
0: Niente, non ce la fanno, niente.

0: Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio, sentite.
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
2: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
3: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andata!
0: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta lo farò con il mio telefono.
4: Porca
3: madonna! Testa di cazzo! Testa di cazzo un'altra volta, perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà.
4: Vai a fare nel culo, Pinocchio!
2: E che cazzo? E dai, Sono stato no buono di te.
4: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
2: No, no, non si può sgolognare.
4: Ma non più i coglioni!
2: Quando mancano...
4: Vengono lì a prendere, si fanno a pezzi!
3: Roberto! Roberto!
4: Anche Roberto, va a fare in culo, Roberto!
2: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
4: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo,
2: Roberto.
4: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
2: E che cazzo, capito? E dai, Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
4: Fare in culo, Pinocchio!
2: Non mi fa tanto tempo la cazza tutte le volte, cazzarola,
4: è un
2: dovere.
4: Grande Pinocchio!
2: Allora lì prendi...
4: E basta. Parli ancora, vengo lì a romperti il culo!
2: No, no, non si può sgolo ogni mese...
1: Grazie.
5: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta dover fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
5: Ma di chi parli? Di chi? Secondo me ho sbagliato il numero.
3: Porca! E paga perché io! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
5: Ma che cazzo sei?
2: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia.
1: Grazie.
6: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
6: Che cosa?
2: E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non
6: Pronto,
2: è possibile.
6: Io non ho
2: ogni
6: capito niente, chi siete?
2: Capisci?
6: Eh?
2: Aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
6: Che cosa?
3: Roberto!
6: Chi Roberto sei?
3: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
6: Che cosa ti devo pagare?
3: Porca vacca!
1: Grazie.
7: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
7: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
3: Roberto!
7: Roberto?
3: Porca puttana!
7: Vaffanculo!
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
9: schifo. Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Ciao stronzi, mi chiamo Dimitri e lavoro come installatore di elettrodomestici a Padova. Vorrei fare uno scherzo al mio collega Alessandro, che combina sempre casini sul lavoro e dà la colpa agli altri. Ditegli che siete un cliente con la casa allagata. Siete il top. Round 1.
1: Sì?
2: Buen día, me llamo Miguel. Y soy el badante del señor Caputo.
1: ¿Qué?
2: Que preguntó la instalación de una lavatrice.
1: ¿Sí?
2: Pero la máquina que vosotros has instalado, ha fatto el agua, todo el pavimento, se rompió.
1: ¿Ma dove?
2: En la casa del señor Caputo.
1: ¿Ma dove?
2: Me explico, es San Gregorio, el cuartier de San Gregorio.
3: ¿Cane rota?
1: ¿San Gregorio dove, San Gregorio?
2: Ahí la vía.
1: Pásame mi dici il paese, dove, città, che città?
2: Padova.
3: Pásamelo lonto.
2: Sì, però, quiere che sta tranquillo?
3: Ma la rotta, cane!
1: Quale? Chi siete che non...
2: Sì, pronto. Sì, io perdona che non hablo tanto bene l'italiano.
1: Dimmi, la via, quale via? Dove?
2: La via è Renato Simoni.
1: Renato Simoni
2: a 7, però...
3: Dilla che non funziona un caso, porco!
2: Però il signor Caputo soffre di corazoni e ora è molto agitato perché hai tutta l'acqua sul pavimento, tutta la casa è rovinata da questa lavatrice che vosotros ha installato.
1: Ma quando abbiamo installato?
2: È un momento però, perché tengo che traducir un momentito, non si arrabbia.
3: Quando
2: è stato la lavatrice? Quando ha installato?
3: Porco!
2: Sì, ma quando ha installato la lavatrice, signor Caputo?
3: No, funziona, cane!
2: Sì, ma quando? Quando ha venito?
3: Mercoledì!
2: Ah, mercoledì, dice che è venuto mercoledì.
3: Cane!
1: Sì, un attimo, allora che sento, vedo un attimo Dimitri, sì, perché però... Dimitri ti ha dato il numero, non ho capito.
2: Sì, perché Dimitri me lasciò il numero per la installazione. Vosotros ha venuto, ha installato la lavatrice e ora la lavatrice...
3: E non funziona un caso, cane!
2: La lavatrice si rompió y todo el pavimento está lleno de agua.
1: Va bene,
2: tutto rovinato, tutto rovinato.
1: Ma perché mi chiami a me? Cioè, non
3: porco, onto bastardo, vieni qui, cane! Onto, te sinterone, porco!
1: Richiamami fra 10 minuti che parlo un po', un attimo.
3: Onto bastardo, l'uomaro, vieni qui, cane! Round
1: 2. Pronto?
2: Sì, signor Alessandro, sono Miguel.
1: Sì, ti ho detto chiama fra 10 minuti, che chiamo un attimo.
2: Però ha passato 5 minuti e il signor Caputo è molto arrabbiato, io sono preoccupato.
1: Va bene, un attimo, 10 minuti, aspetta un attimo.
2: Sì, però non possiamo sperare perché la casa è piena di acqua. E nosotros chiamiamo los carabineros.
1: Ma chiudi il robinetto.
2: Sì, però questo non lo devo fare io, lo devi fare tu.
3: Bravo, urlare cara a questo terone. Merda! Round
1: 3. Pronto?
2: Io e Miguel che parla.
1: Ma mi puoi aspettare 3 secondi che sto parlando con i ragazzi un attimo a vedere chi è stato lì?
2: Però hai un quarto d'ora chi parla con...
1: un quarto d'ora, sono passati neanche 5 minuti, mi devi aspettare un attimo, devo vedere chi è stato.
2: Sì, guarda che io sono peruano, non sono stronzo.
1: Allora, aspettami un secondo.
2: Non mi devi trattare così, hai capito?
1: Ma non, come ti sto trattando io? Ti sto dicendo, aspettami un attimo.
2: No, tu mi butti giù il telefono.
1: Ma perché chiami in continuazione? Io devo chiamare un attimo per sentire chi è stato lì.
2: No, però tu devi venire subito perché Dimitri...
1: Ma io non posso, io sono lontano, sono a Verona io.
2: Ah, questo venire. A me non mi interessa.
3: Allora, unto bastardo, unto. Te sei un unto.
1: Chi è?
3: Capio, cane, che deve venire a casa, cane. Io te copo, porco. Te capio?
1: Ti copo.
3: Allora, unto.
4: Round 4.
5: Sì, pronto, salve, qui sono i Vigili del Fuoco di Milano. Salve, mi perdoni il disturbo, lei è un installatore?
1: Mi dica.
5: Sì, salve, perché abbiamo ricevuto in centrale una chiamata piuttosto confusionaria di una persona che parlava in maniera ispanica e di un signore anziano che sproloquiava.
1: Anch'io ho ricevuto, ma non riesco a capire perché non mi fanno parlare, non riesco a capire chi e cosa.
5: Sì, no, in realtà questo signore ci diceva che la casa è allagata, infatti abbiamo già mandato un'autopompa e ci ha fornito il suo numero di telefono dicendo che lei aveva installato degli elettrodomestici che hanno creato...
1: perché anche a me non chiamano, ma non riesco a capire chi io sono installato.
5: Prima di far uscire un'autopompa, siccome mi sembrano anche degli squilibrati, volevo capire, cioè lei conosce queste persone?
1: No, non, cioè, non mi fanno, io sto chiedendo delle cose ma non riesco a capire chi... Cioè, non mi dicono niente.
5: Allora facciamo così, faccio una triangolazione Stuttgart, così almeno capisco se queste persone sono dei millantatori, quindi delle persone che fanno degli scherzi buffi, gli mando una volante e invece rintraccio il numero, gli mando una volante invece l'autopompa. Sì. Va bene, allora aspetti un attimo che triangolo con lo Stuttgart, un attimo. Faccio il numero, vediamo se mi rispondono.
2: Pronto?
5: Sei pronto? Salve, i pompieri di Milano. Centrale, sì. Operativa. Sì, ha chiamato lei per caso prima per un intervento a Padova?
2: Sì, sono Miguel, la casa è alla gara. È alla gara, totalmente alla gara. Il signor Caputo sta avendo un infarto. Perché?
5: Quindi c'è un infarto in corso.
2: Sì, sì.
5: Ma mi perdoni, lei prima mi ha fornito un numero di telefono. Io qua ho la persona
2: con... Il puto mierda ha installato la lavatrice e ora sta tutto alla gara.
5: Allora, siccome la telefonata è registrata, lei si assume le responsabilità di quello che sta dicendo.
2: Puto mierda, hijo de puta.
5: Perfetto, allora noi mandiamo l'intervento. L'installatore è la persona con cui sto parlando?
1: Conosco.
5: Senti, allora facciamo così. Noi adesso stiamo mandando un'autopompa e una volante della polizia e a un'ambulanza a questo punto, perché il signore è stato male. Le chiedo una cortesia, le do un indirizzo per cortesia, se può recarsi lei o una persona che rappresenta la sua azienda presso il punto, perché evidentemente va stilato un rapporto.
2: Sì, sì.
5: Allora,
2: forza signor Caputo.
5: Sì, forza, un attimo, stia calmo che le sto mandando l'ambulanza. Allora, largo Donegani 1.
1: Largo Doregani 1.
5: Sì, presso la sede di Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Ma porca puttana!
2: Ehi, Largo. Alessandro, come stai?
4: Tutto bastardo!
1: Guardi che non siete altro.
5: Che ti sei cagato addosso?
2: Ma quante cazzo di telefonate hai fatto?
1: No, stavo chiamando i colleghi, ma questi bastardi, siccome vi hanno mandato a voi il scherzo, e io stavo chiamando ma non mi rispondono, mi hanno chiuso i telefoni e ho detto cazzo.
5: Ti sei cagato addosso, eh?
1: Un po' sì, cazzo, perché ho detto sì, faccio l'installatore, ma no, così grave non è mai successo. Da...
5: Ciao Alessandro,
2: ciao,
5: buon lavoro, ciao.
1: Ragazzi, ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
2: La nostra società sta affondando. La civiltà occidentale sta colando a picco, perché ogni giorno sentiamo una nuova puttanata che ci fa rabbrividire. In questo caso parliamo di ragazzini di 12, 13, 14 anni che come regalo di Natale chiedono ai genitori l'intervento estetico. La cosa agghiacciante è che i genitori gliele regalano perché siano fighe con gli amici, perché siano fighe con i social. Ci rendiamo conto del baratro educativo nel quale stiamo precipitando. Ma magari sono io che sono un conservatore, magari sono io che sono un vecchio trombone, e voglio sentire voi su questo argomento. Chirurgia estetica come regalo di Natale. Apriamo le linee. Apriamo con Zappaterra dalla Puglia. Zappaterra, la tua posizione, vai.
10: E quelle sono le mamme.
2: Quelle
10: perché
2: sono
10: pure qua stanno le ragazzine tutte truccate, sì. Ma io dico, a 10-13 anni puoi far truccare tua figlia come una mappina?
2: Cos'è una mappina? Cos'è una mappina?
10: La mappina è lo stracci che usano tutti, come le poco di buon, le zoccolette.
2: Le zoccolette, quindi secondo lei le madri dalle sue parti fanno truccare le figlie come delle zoccolette?
10: Lei non so se lei l'ha vista, ma le so proprio... Aspetta. Che le figlie se si truccano la zoccoletta, le mamme sono proprio...
2: Cosa?
10: Bucchinarone,
2: quindi...
10: bughe.
2: Nel posto dove vive lei le mamme sono bucchinarone e le figlie sono zoccolette.
10: il marito a lavorare e loro con il SUV del marito ad arrotondare le entrate della famiglia.
2: Ah, quindi secondo lei
10: poi vengono scoperti, si separano, si prendono la figlia vestita da zoccoletto più i soldi del marito, le bastarde. Questa quindi... è quando agenda rovinato, ho trovato questa storia.
2: Certo, quindi c'è un complotto delle Bucchinarone.
10: Bucchinarone, come le vuoi pronunciare.
2: Sì, sì, lei usi pure tutto il turpiloquio regionale che le viene in mente, non c'è nessun problema. Ecco, ma perché accade questo? Perché succede questo?
10: Perché io vedo la nipote del mio amico che sta sempre sopra quel cazzo di telefono e stanno queste ragazzine di... che se le butti nell'acqua galleggiano più della merda, perché sono tutte gonfie.
2: Sono tutte gonfie, certo. Questo...
10: E quelle, perché quelle sono tutti gli americani. Gli americani stanno for the cup. Quelli là prendono.
2: Sì.
10: Mia figlia c'ha 10 anni, mo tieni due siringhe, fatte le gonfie fine labbra e vai a fare i soldi sopra internet.
2: Ok, quindi secondo lei è colpa degli americani perché ci sono le bucchinarone e le zoccolette?
10: Quelli da... perché quelli sono paura, ma la vista quelli, sì. Cioè, nel senso, sono tutti fuori di testa.
2: Tu sono fuori di testa gli americani, invece noi italiani.
10: Quelli che hanno votato a Trump, che comunque l'altro non è che poteva durare tantissimo, certo. Quello è una scivolata, uno starnuto e lo salutavamo per sempre.
2: Certo, gli piava in corpo, povero Biden. Quindi concludendo, diciamo che la tendenza a diventare bocchinare dipende dal fatto che i costumi sono corrotti e infatti hanno letto Trump, questo è.
10: Sì, e delle mamme troie, perché le mamme sono troie pure. Quelli dicono, vedi mia figlia com'è bella, ma tieni, ancora sei più bella così, truccati, ma queste labbra piccoline, ma le faccio un po' più grandi, dai, così certo. Sai fare meglio chi... Ma che cazzo.
2: Sai fare meglio i chinotti, va bene, quindi le mamme e le figlie sono troie per colpa di Trump.
10: C'hai ragione, molto riassuntivo, però c'è sempre ragione, fratello. Va
2: un
10: bene.
2: Abbraccio, un abbraccio, arrivederci.
10: Ciao, ti voglio bene, ciao, ciao, ciao.
2: Andiamo da Umberto, Umberto dal camion, vai Umberto.
4: Allora, abbiamo i genitori rincoglioniti, ok, con queste figlie troie, e cosa li fanno? Li fanno diventare ancora più troie, dato che questo è un mondo di merda, sta arrivando veramente a un mondo di merda questo, ok, perché è pieno di troie, di prodi, di lesbiche, di transessuali, cioè di tutto, fa schifo questo mondo, ok? Alimentiamo questo. E infatti te cosa fai? Alimenti parlando di queste stronzate, parla di seri, non di queste stronzate.
2: Quindi secondo lei, il mondo sta andando a rotoli per colpa delle troie, dei froci, dei transessuali e delle lesbiche. Questa è la sua teoria.
4: E anche per colpa sua,
2: Io faccio verità, io faccio informazione, io diffondo il progresso, diffondo
4: in Italia. Parla di cose sensate, tipo che ci sono stipendi di merda e un costo della vita altissimo. Parla di questo invece di parlare di queste cazzate. Nessuno gliene frega un cazzo.
2: Questo lo dice lei che non gliene frega un cazzo. Invece questo è il riflesso di una società malata, composta da gente come lei, che è bifolca e non capisce un cazzo. Bifolco.
4: Non mi rompere i coglioni, bifolco. Non mi rompere il cazzo.
2: Bifolco, trifolco, quadrifolco.
4: Ma vaffanculo, ma scopate, non sarò per i coglioni. Dai, senti, oggi non sarò per i coglioni, che ho una giornata già
2: frustrato.
4: Impegnativa.
2: Si sente che è frustrato. È frustrato.
4: I genitori che regalano cosa?
2: È frustrato.
4: Mettete finte, ma dai, rendiamoci conto.
2: È frustrato.
4: Devi parlare di queste stronzate.
2: Lei è una persona frustrata.
4: Porco, non sta a rompermi i coglioni, ciao.
2: Lei attribuisce il suo fallimento agli omosessuali, ma in realtà è semplicemente lei che ha inadatto la vita in quanto è un fallito. Arrivederci. Chiudiamo questa puntata molto particolare con l'intervento più atteso direttamente dal suo castello a Grayskull. Ci colleghiamo con l'amico mio. Senti.
11: Non devi rompermi i coglioni.
2: Senti.
11: Chiaro? È chiaro?
2: Senti amico mio, oggi...
11: devi lasciarmi stare e non rompermi i coglioni, è chiaro?
2: Oggi ho una domanda per te.
11: È chiaro?
2: Allora, senti, per i regali di Natale quest'anno le ragazzine di 13-14 anni chiedono ai genitori l'intervento estetico.
11: Lascia stare le bambine, pedofilo, maledetta merda, anche con le bambine ti metti adesso.
2: Ma che cazzo stai
11: facendo? Infame!
2: Ma c'hai le travegole?
11: Bastardo, sei infame maledetto!
2: Hai le travegole, pazzo, sei completamente pazzo.
11: Infame, bastardo, maledetto! Detto!
2: Ma non sai neanche di cosa sto parlando.
11: Un altro bastardo, vergognati!
2: Pazzo!
11: Anche con le bambine!
2: Pazzo!
11: Vergognati! Merda! Merda che sei!
2: Ma che
11: sei molto! Tu non hai voce in capitolo su questi argomenti!
2: Io decido!
11: Parla delle prostitute!
2: Decido
11: parla
2: io!
11: Di quello che vuoi.
2: Decido io!
11: Stare
2: decido
11: bambini,
2: io!
11: Stare gli animali,
2: decido
11: stare
2: io!
11: Tutti gli esseri indifesi!
2: Decido
11: bastardo.
2: Io! Decido
11: stai
2: io!
11: Sto parlando di stai zitto!
2: No!
11: Porca.
2: No!
11: Sei
2: un pazzo!
11: Sei un
2: pazzo!
11: Allora, le bambine! gli animali, le donne, gli esseri difetti. Ma no, lasciate in pace.
12: Ma smettila, sei frustrato.
11: Sei
12: pazzo, sei una carotina pazza. Sei una carotina pazza.
11: Sì, allora, coglioni, carotina, infame maledetto.
12: Sei molto carico oggi, ti sento carico carotina. Come mai sei così carico carotina?
11: Morirai male, brutta merda.
12: Ragazzi, è completamente pazzo. Mi ha mangiato il cuore, io sono stato gentile questa volta, gli ho proposto un argomento di dibattito e si è incazzato come una serpe. Pazzo, pazzo. Bene, meglio così. Almeno non sarò responsabile delle sue malefatte in futuro. Arrivederci, un caffè.
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Il segreto.
3: Voglio saperlo.
4: Che segreto?
3: Il segreto.
5: Ma quale segreto?
4: Di che segreto parli?
3: Il segreto.

0: segreto.
1: Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo un cazzo. Serva straccia.
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
1: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi? Non mi ricordo un cazzo, lurida serva. E fra 3 ore ho l'esame.
2: L'esame di cosa?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
4: Non passa mai di moda.
1: Ottima domanda, maresciallo. Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda. Se non lo passo non riuscirò a laurearmi.
2: Mi faccia capire bene. L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
1: Esatto, lurida serva.
2: Ma questa è una follia.
1: Idiota, non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?
5: Donna Ruanda te la ficca in culo. Sfondo culo. Pazzo. Sfondo culo.
6: Segreto.
3: Potrei farle la stessa domanda, robot.
4: Sei meglio di Trebio. Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
1: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione. Nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
2: Non tema, donna Ruanda. Sarò vigilissima.
1: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
7: Oh. Accosti col culo. Oh. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
6: Il segreto.
8: Bocciato. Bocciato.
9: Dai, no, figa, dai.
8: Bocciato.
1: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
8: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
2: In bocca al lupo, donna Ruanda.
1: Idiota, non lo sai che io e la bocca del lupo abbiamo un trascorso.

0: vediamo un po'. Donna Ruanda, voglio sperare che lei sia preparata in storia anale di Donna Ruanda.
1: Sì, certo, professor Fessoporro.
0: Sì, figuriamoci, lo vediamo subito. Mi nomini 5 persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi?
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
0: E invece ha fatto il coglione.
1: 5? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman... suggeritemi?
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
1: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
0: Tengo ancora il cazzo marrone. Ai ai ai ai ai, Donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
1: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
0: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, Donna Ruanda la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Come sono sagace e macchiavellico. Qual è il segreto di Donna Ruanda? Segreto di Donna Ruanda.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
0: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
1: No, questa domanda no.
0: Sì, questa domanda sì. Risponda o la boccia.
1: Va bene, il mio segreto è...
0: Forza.
1: E faccio la cacca nel bidet.
0: Sbagliata. Bocciata. Bocciata.
3: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto
1: il
0: resto
1: è gioia. Il Bengodi, siamo il paese del Bengodi per chi fa il mio lavoro. In Italia succede di tutto. Record di povertà delle famiglie italiane. Stragi nel Mediterraneo nascoste dal governo. Servizi segreti deviati che indagano sui politici scoperti dai magistrati. Ministri inquisiti. Governatori locali e amministratori arrestati per mafia, per riciclaggio dei soldi del PNRR. Patteggiamenti dei governatori regionali. Centri in Albania che non servono a un cazzo. Ma oggi la ciliegina sulla torta arriva invece dalla lontana Siberia, perché a causa dell'innalzamento delle temperature globali pare che si sia scongelato un virus zombie che ci estinguerà tutti, così ce ne possiamo sbattere il cazzo degli evasori fiscali, degli immigrati e pure dei dossieraggi. Voglio sentirvi sul virus zombie. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Pogo, da Udine. Vai Pogo, da Udine, vai, apriamo con te, vai.
2: Che cazzo me ne frega a me, dai.
1: No, è un virus zombie che potrebbe dalla Siberia arrivare e terminarci tutti. Lei è preoccupato?
2: Sono solo cagate, su.
1: Cosa solo cagate?
2: È un virus zombie.
1: A causa dello scongelamento dei ghiacci in Siberia si è liberato un virus letale risalente a 35.000 anni fa.
2: E moriremo tutti. Bene.
1: Lei accetta passivamente Inizia. Questa cosa?
2: Andiamo a combatterli tutti, Putin, i zombie, sì, e gli ebrei, dai. Via.
1: Non ho capito, aspetta. Scusi, non ho capito, scusi, l'associazione tra gli zombie e gli ebrei. Non ho capito.
2: Anche se c'è qualcosa si va, si combatte, non si aspetta e si muore. Dai, sono, non ho,
1: sì,
2: tempo.
1: Ho capito che lei è ancora sul Piave dal 1917, questo l'avevo evinto. Lei con la sua grappa e il tappo in culo, rimanga lì, la passiamo a prendere con gli zombie, arrivederci. Un altro. Andiamo da Gino da Bergamo. Vai Gino, forza.
3: Cos'è il virus zombie? Chi cazzo non ha mai sentito parlare?
1: Non sa un cazzo lei.
3: ha parlato Marco Polo.
1: Marco Polo, questi sono i suoi punti di riferimento, no? Giulio Cesare non lo vuole tirare in ballo, Giulio Cesare non lo vuole tirare in ballo, così per fare un paragone moderno, non lo so, o qualche suo amico di Cromagna.
3: Giulio Cesare, mica gli piaceva il cazzo.
1: A lei piace il cazzo, non ho capito.
3: Il cazzo non ha occhi,
1: Il cazzo non ha occhi, beh, questa è un'interessante teoria. Che ci azzecca questo col virus zombie in Siberia?
3: Ah, magari è una volta buona.
1: Quindi lei fa il tifo per l'estinzione di massa?
3: Sì.
1: Perché?
3: Finché troviamo personaggi come te o come quel coglione di Parenzo.
1: Ecco.
3: Che fa il personaggio. Mi dica un coglione.
1: Devo dire a Parenzo che è un coglione.
3: Sì.
1: Perché è un coglione? Perché?
3: Perché l'ideologia è giusta, però forse quel personaggio qua di merda che vuole fare il fenomeno, che vuole fare lo Sgarbi.
1: Ma questo che cazzo c'entra ancora con il virus zombie?
3: Figa, sei. Hai il fisico di un cadavere, c'hai?
1: E quindi? Io chiavo solo fiche.
3: Vuoi un pompino?
1: Voglio un pompino? No, da lei sicuramente no, non è decisamente il mio tipo. Perché?
3: Sono bravo,
1: Sì, ma perché dovrebbe? Sta cercando di blandirmi, scusi, cioè lei.
3: Sì, sporcaccione sì, pazzo anche.
1: Senta, facciamo così, accordiamoci su una via di mezzo. Venga a leccarmi il buco del culo in Siberia, così ce ne andiamo tutte e due al creatore. Arrivederci. Andiamo da Marcuccio, Marcuccio da Legnano, vai Marcuccio, vai. Sei preoccupato?
4: No.
1: No, perché?
4: Perché io vado d'accordo col freddo, quindi.
1: Lei va d'accordo col freddo? Che cazzo ci azzecca, scusi?
4: Tante cose.
1: Dica, me ne dica. Me ne dica una.
4: Non ho tempo adesso di dire il cazzo.
1: Non sto capendo un cazzo. La smetta di biascicare, maledetto alcolizzato. Che senso? Cosa cazzo ride? È un virus zombie che proviene dalla Siberia. Cosa c'entra che lei gli piace il freddo?
4: A volte la profondità è importante, altre volte.
1: Sì,
4: no.
1: Soprattutto quando te lo pinder culo. Dai, ciao. Vai. Maledetto pervertito. Erminio da Roma, vai, un flash, Erminio, vai.
5: Non mi importano queste cose.
1: Non gliene frega un cazzo del virus zombie in Siberia.
5: Ma come parla, scusi?
1: Ma come cazzo parla lei, scusi? Cioè, lei è analfabeta anche quando pensa.
5: Io ho capito solamente una cosa.
1: Dica.
5: Che è un altro...
1: Cosa?
5: Imbecille.
1: Mi scusi, ma lei è dentro una tenda ossigeno, perché dice una parola ogni 10 minuti. Dove sta? Nel polmone d'acciaio sta. Ah, da fanculo. Un altro virus.
6: Un altro virus,
1: sì. Questa volta viene dalla Siberia e si è scongelato. Lei
6: ma ne stanno uscendo un sacco, mo, mano adesso.
1: Fanno uscire un sacco di virus chi?
6: Vabbè, c'è sta là, scusa, ma qua fa caldo, mo qua dove sto io a Barletta, stanno 45 gradi.
1: Minchia,
6: se si è scongelato quello là, non ci viene a rompere il coglione a noi.
1: No, e si è scongelato.
6: Ci andiamo ancora al mare.
1: Sì, ho capito, ma il virus si è scongelato perché fa caldo pure in Siberia.
6: Ma questo, quei cazzi cinesi di merda, io lo so.
1: Cosa c'entra la Siberia con la Cina? Cosa c'entra la Siberia con la Cina?
6: Ma quelli là, perché il Covid non era là del Pop Street, non veniva da
1: Wuhan.
6: Quello nero che vola, come cazzo si chiama?
1: Dal pipistrello, il nero che vola è Batman. Vabbè, ma senta, che cazzo c'entra Batman, porca puttana?
6: Cazzo ne so io, ti sta a dire che quelli di virus mo stanno uscendo, mi sono fatto il vaccino, grazie a Dio mo sto bene, i miei figli stanno bene, tutto il resto.
1: Saluta mo cazzo, però voglio dire, sì, però adesso ce n'è uno nuovo, viene dalla Siberia, lei ha paura, come si organizzerà?
6: No, me ne frega un cazzo.
1: Perché?
6: Tanto ormai, insomma, morire, ma morire lo stesso.
1: Così è fatalista lei è un fatalista.
6: Chi è fatalista?
1: Lei è fatalista perché crede nel fato, io invece sono fanculista perché credo nel vaffanculo, arrivederci. A lei e alla sua famiglia. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ora, dopo le autorevoli opinioni che abbiamo ascoltato fino qua, come fai a non fare il tifo per un virus mortale che ci detronizzerà tutti dalla faccia della terra? Come fai a non andare in curva con lo striscione con scritto Forza Virus? Come fai a sopravvivere a questa umanità che, tra l'altro, lo ripetiamo, ormai è orfana dell'amico mio Grayskull, prigioniera dei cinesi? Ma abbiamo aggiornamenti su questo tema, non ve li posso dare oggi, arriveranno giovedì, vi dico solo giovedì. Alla prossima, ciao, vaffanculo.

0: bentornati qui su Radio Fai. Io sono Roberto e con me c'è Gianni.
1: Ciao a tutti, io sono Gianni e con noi c'è anche Gianna.
2: Ehi, ehi, ehi, io sono Gianna e come ci sono Gianni e Roberto.
0: Come stai, Gianna? Vedo che hai sempre delle gambe bellissime, ma oggi vedo che zoppichi un po'. Cos'è successo? Ti ha morso per caso il tuo pitone?
2: No, no, Roberto, non è stato un pitone, ma è stato un maialone. Sai, io faccio bonda, c'è stato maso.
0: Potrebbe essere anche un argomento. Che dici, Gianni?
1: Se anche voi fate bonda, c'è stato maso, mandateci i vostri messaggi con tanto di particolari al 3 0 27 2.
0: E quindi iniziamo con il gioco e sentiamo il primo partecipante di oggi. Pronto? Chi sei lei? Ci senti?
3: Sì.
0: Bene, Elda, Elda, ciao, io sono Roberto, come c'è Gianni?
1: Ciao Elda, sono Gianni.
0: Allora attenzione,
3: ciao.
0: Ogni giorno facciamo dei giochi incredibili e, se avrai sentito la nostra segretaria Gianna, ti avrà già detto un po' di cose sul gioco. Quindi attenzione, perché le probabilità di vincere sono veramente bassissime.
3: Ok, ok.
0: Allora, siamo pronto, Gianni?
1: Sono prontissimo, oggi faremo il rumore misterioso.
0: Il rumore misterioso, perché comunque alla radio noi lavoriamo con i suoni, eh.
1: Mi raccomando, sì. Elda, concentrati bene, eh.
3: Sì, ok.
0: Allora, adesso noi abbiamo una scarpa in mano, senti? Noi la buttiamo, sì, per terra, tu ci devi dire il modello della scarpa dal rumore che andrai a sentire, eh. Senti, Che scarpa è?
3: La Nike.
0: La Nike! Allora attenzione, attenzione, hai tre buste per scegliere. Gianna, ce l'hai in mano, quale scegli, la 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
2: Mamma mia, Elda, hai vinto Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre.
1: Che bello, che bello.
0: Benissimo, benissimo. Allora sei contenta, Elda? Sei contenta?
3: Sì, ok, sì, perché qua ce ne molte zanzare, quindi va bene.
0: Che abiti in una zona dove c'è un fiume, un lago vicino a casa?
1: In una palude?
3: Sì, no, c'è il mare.
0: Il mare porta le zanzare. Benissimo. Allora, Elda, noi adesso ti salutiamo, giusto, Gianni?
1: Assolutamente sì. Sì, andiamo avanti, ti lasciamo parlare con la nostra Gianna che si occuperà della spedizione di tutto quanto.
3: Ok, ok, ok.
0: Ciao Elda, ciao Elda.
1: Ciao, ciao,
0: benissimo,
1: ciao.
0: Allora attenzione.
3: Ciao.
2: Elda, mi senti?
3: Sì, dimmi.
2: Sei contenta per il premio che hai ricevuto?
3: Sì, diciamo. Okay.
2: Bene, allora ti ripeto, si tratta di Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre. Praticamente batte le manine, diciamo, e schiaccia le zanzare al posto tuo, rileva le zanzare con dei sensori e poi le uccide, praticamente.
3: Ok, va bene, dai.
2: Senti, dammi il tuo indirizzo di spedizione, eh? Ok, città?
3: Augusta, provincia di Siracusa.
2: Che bel posto, io adoro la Sicilia. Dimmi il cap. Il camion si può fermare davanti a casa per scaricare, sì?
3: Sì, lo spazio c'è.
2: Ah, perfetto, perfetto. Senti, ascolta, come immaginerai è un pacco abbastanza fragile. In più dovrà volare fino in Calabria per poi guidare fino in Calabria per poi prendere un traghetto. Quindi, insomma, è una spedizione un pochettino più complicata del normale. C'è un piccolissimo contrassegno da pagare, ma ovviamente non nulla.
3: Va bene, sarà poco perché tanto è un regalo, penso. Sì, ok.
2: Sì, sì, certo, ovviamente è un regalo. Ti metterai poi d'accordo con lo spedizioniere lì per lì. Ti chiederà probabilmente, guarda, sto facendo due calcoli.
3: 7-8 euro, penso, no?
2: Cosa?
3: 7-8 euro sarà.
2: Dunque, la cifra dovrebbe essere, secondo... Fammi vedere un attimo, che c'ho il form qua sotto, il modulo... 743 euro.
3: 743 euro. Voi manco li prendo, manco al mese questi soldi. Ma che stai dicendo? Cretina.
2: No, guarda, scusami, no, Elda, no, cretina sarai tu.
3: No, ma non esiste, dai, che te lo puoi tenere. Intanto.
2: Senti, ascolta, domani lo spedizioniere arriva, quindi tu devi pagare, altrimenti arriverà una multa ancora più salata. Perciò, ecco,
3: Allora, vaffanculo, tu e il corriere, allora, facciamo così.
1: Scusa Gianna, ha detto vaffanculo?
2: Sì ragazzi, ha detto proprio vaffanculo.
0: Anch'io ho sentito vaffanculo.
4: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Ah beh, quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone. No, non quattordicesimo.

che leone poteva fare pure il papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ragranocr, ragragnocr, ragranocchir, ragragnocr, la serie che costa poco, anche lo speaker, anche nel doppiaggio.
3: Ormai i gigantanano sanno della potera degli Epez e vogliono scannacchiarlo, ma c'è un problema. Con il fratello Cacchione che ora ha la moto e si trucca come i cantanti frociocchioni. E Liepez cerca di salvarlo dal male facendo una corsa lungo verso la casa ricca dei Giantonani. E affronta il fratello Cacchione tutto truccato da Milva e il gigantonano con gli occhi rossi con gli effetti speciali.
4: Oh, aprite che so che siete lì, avete la moto fuori!
5: Che vuoi? Vai via! Mo so figli del Rick e tu vaffanculo!
4: No, non posso, che ti voglio bene! E questa è cattiva, nemica, tu sei mio fratello!
5: Ma tu mi chiami sempre Cacchione!
4: Beh, dai, mica è colpa mia se ti piace lo standuffo nello culo! E poi tu mi chiami anche Mangalone, siamo pari!
5: No! È diverso, perché tu ferisci la mia sensibilità di femminina.
4: Ma che mo si femminina?
5: Sine.
4: No, si uomo che ci piace lo culo, ma si sembra uomo.
5: Vedi, vedi che ricominci e io non vengo, mo c'ho la mota.
6: Che vuoi? Lascia stare il figlio mio nuovo e torna dalla tua mamma mignottola.
4: Ehi, calmo con le parole che ti capo la capa, eh.
5: Ferme, non litigate. Vai via, Lipez! Io sono felice così, con la moto e il mio papà bello che mangi i cervi vivi!
6: Perché sono buoni!
4: Ah già, è vero che qui sono tutti pazzi che ci piacciono i cervi, che a me fanno schifo e puzzano di cacca e erba!
6: Perché non lo cuoci?
4: Ah già, c'è ragione pure tu, gigantonato!
3: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez corre da Odino Stroppietto perché capisce che ora non c'è tempo da perdere e deve sconfiggere i giacantanani. Fresa frac, ragna fra.
4: Odina! Odina!
7: Sine! Che cazzo da urli che stava dormendo?
4: E che ti sembra il momento di dormire che sono le 2 del pomeriggio?
7: Sine! È l'uriposine, dopo lo pranzo!
4: Ah già, che sei stroppine vecchiette nella casina di riposo! Che poi sto fatto ancora non l'ho capito, tu si lo dio dell'ID e ti cacca sotto con la sedina rotellina! Ma non potevi fare un altro travestimento!
7: E fatta la cazzo tua, che campo che allungo! Che qua si mangia, si beva e si puliscono lo culo!
4: Eh già!
7: Senta, la deve fare la martella di Totor, ma la deve fare nella fuoca dello giocante nano. Solo così sarai che un mangale prima e più potente pure.
4: Minchia, e dicmi come lo faccio.
7: Domani, che adesso devo dormire, che ci ho preso le pilloline.
4: Ma fregati un culo, ma che si scemo, il giocante nano so forte e non c'è tempo da perdere.
7: Vai via.
4: Vabbè, ma vedi tu pure Odino Stroppino che mi deve fare riposino. Che serie di merda!
7: E sta attento, Culupera, che mi stai schiacciando il catetere!
4: Ma che ti pisci pure sotto!
7: Sine! È divertente, facci caldo!
3: Cricco Frog! A questo punto

0: Liepez, tutto preoccupato e mezzo incazzato, va verso casa sperando di rivedere il fratello Cacchione e provare a convincerlo. Frasta macro! E provare a convincerlo a togliersi la mota.
1: Naggia, non esce la tessera, bancomat di merda.
2: Oh, ciao!
1: No, vai via!
2: Che lo sai, ma io non ti voglio bene, mi fai tenerezze tutto strombiato, sai che non lo faccio mica apposta.
1: No, ogni volta che ti incontro mi faccio del male, stammi lontano, vai via!
2: Dai, oggi giuro che ti sto lontano.
1: Ah, ok, bene, vai via che adesso devo scastrare la mia tessera dal bancomat.
2: Ah, sei incastrata, anche a me succede, tieni, te la prendo io.
1: No!
2: Oh cazzo, scusa, minghi, ma tagliano forte sti banco, ma mi sono regolato, scusa, sei incastrato nelle costole. Tanto si sfila, chiamo un medico bravo, speriamo che non ho recise arterie. Vai bene. Vabbè, scusa ancora. C'ho sti poteri, non mi regolo veramente, non pensavo con una tesserina così piccola. Se ne viene fuori uno spigolo. Ciao,
0: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo col ciclista?
3: Dica.
2: Sì, buongiorno. Senta, volevo sapere una cosa, voi tenete i campanelli?
3: Ciclisti e campanelli ci sono, certo.
2: Ah, vabbè, non lo davo per scontato, scusi, prima di muovermi volevo capire un attimo, ecco.
3: Ha ragione, ci sono.
2: Ok, senta, ma ce l'ha di tutti i tipi, tipo anche le trombette, quelli, come ce li ha fatti?
3: Un po' di roba da vedere c'è.
2: Ah, ho capito. Senta, ma e se possono provare?
3: In che senso provare?
2: Cioè, voglio dire, se può provare a suonare e vedere che suono fanno, se magari esce un grido di dolore, non lo so.
3: Qualcuno è fuori dalla scatola, si può provare, qualcuno sì, qualcuno no.
2: Ah, ok. E lei, dico, ha provato a suonare ma qualcuno?
3: Venga a vedere, io c'ho pieno di gente e non riesco a rispondere.
2: Sì,
3: venga pure
2: ma
3: a vedere,
2: dico,
3: che un po' di roba c'è.
2: Dico solo, è successo qualche volta che magari uno provasse e si sentisse un lamento, un pianto, una cosa?
3: Non lo so, lamento, pianto, se sei per un campanello, lei venga a vedere, se c'è qualcosa la guardiamo.
2: Ma lei dovrebbe saperlo, dovrebbe interessarsi di
3: no,
2: questa cosa.
3: No, non devo sapere niente, guarda, io c'ho pieno di gente e non sto qua a rispondere per un campanello.
2: E allora chieda un po' a queste persone se hanno sentito qualcuno che piangeva. Pronto? Stupido insensibile.
4: Pronto?
2: Pronto, sì, buongiorno, scusi, prima non la sentivo. Buongiorno.
4: Non sentivo nulla, mi dica, buongiorno.
2: È il ciclista, giusto?
4: Sì,
2: perfetto. Senta, un'informazione, voi tenete i campanelli?
4: Sì, facciamo riparazione delle biciclette, abbiamo un po' di tutto.
2: Ah, ecco, perfetto. No, perché a me mi si è rotto il mio, che ci avevo da un sacco di anni, ci tenevo tantissimo, perché proprio mi faceva quasi sembrava, quando lo suonavo, sembrava quasi che ridesse. Cioè, era una roba un po' particolare, ma proprio, sì. Beh, ci tenevo tanto, mi si è rotto. Allora stavo cercando un nuovo campanello, però insomma è una ricerca che faccio un po' attentamente, capirà bene, perché insomma c'era un tipo di rapporto.
4: Allora aspetti, la fermo subito, io ho i campanelli DIN, quindi non ho campanelli che ridono, tanto
2: no,
4: per
2: non
4: essere...
2: Non ho capito, i campanelli?
4: No, non ho campanelli che fanno suoni particolari, ho i classici DIN neri, per
2: DIN.
4: Il resto se lei ne vuole trovare uno sul mercato io li posso applicare, ecco, io ho i DIN neri, quelli che fanno mono suono.
2: Quelli che fanno DIN. Senta, ma se possono provare, quando, cioè se vengo un attimo a vederli, posso provarli?
4: Sì, passi quando vuole, noi siamo qui, ci mancherebbe.
2: Ah, ok, perfetto.
4: Va bene?
2: Senta, ma
4: scusi,
2: una cosa al volo, ma dico, quando questo DIN, no? Quando esce?
4: Ascolti, aspetti. Quando vuole passi di qui e ne parliamo al telefono. Adesso ho gente e non
2: sì,
4: riesco
2: sì.
4: A
2: no, ma
4: aiutarmi,
2: guardi, ma le rubo due secondi.
4: No,
2: quando
4: no,
2: esce
4: piace,
2: questo DIN? No, ma spiace
4: davanti,
2: a me,
4: guardi,
2: dico, è sofferto. Mi deve dire solo se questo DIN è sofferto.
4: Fantastica.
2: È sofferto?
4: È soffertissimo, guardi.
2: Ma allora perché li vende?
4: Lei è eccezionale, mi ha strappato una risata, mi creda.
2: Mi scusi, però a me non mi fa ridere, dobbiamo un attimo trovarci sulla stessa lunghezza d'onda, perché
4: mi
2: sti campanelli.
4: Mi ha strappato una risata.
2: Cioè,
4: guardi,
2: ma questi campanelli che si pigliano.
4: Vuole, mi creda, se, passi da
2: si pigliano il martello in testa ogni
4: buona
2: volta.
4: Giornata.
2: E ah! Pronto? Perché ci sono ste persone orribili in giro? Stupido!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
5: Radio 105.
6: Yeah. Yo. Per lo

0: avanti, bitch!
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: L'asciugone palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su un bar, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
3: Mi dica.
4: E lei fa i prodotti vegani, no?
3: Giusto, mi dica.
4: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie contestualmente qualche mese fa ha deciso per un motivo etico di diventare vegana e siamo andati dai Barba Gelata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato la nipote, insomma, che ha fatto tra l'altro un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lei... Comunque, insomma, andiamo dai Barba Gelata, Adamo e Maria Pia a cena ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto, mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice, guarda, non ti preoccupare, beh, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su sta Wikipedia, si chiama una roba dei computer, su Assemi. Abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può. Insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di mantero, cioè, abbiamo speso anche dei soldi.
3: Se riesci magari verso le 3:30, 4, parli con un chef direttamente.
4: Non ho capito, scusi.
3: Parli con il cuoco direttamente.
4: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Gelata, portiamo le paste di mantero, che andiamo con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se le cose sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo, e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapeva un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice, beh, lì, ho fatto il cinghiale vegano. Beh, gli dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
3: Un po' pubblicità fuori, rimaniamo fuori.
4: Ma mi sta considerando, scusi?
3: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
4: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
3: Non l'ho mai saputa questa cosa.
4: Perché le spiego, Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando ancora camminavano.
3: Senti, dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non rischio.
4: Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno, di quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso, con il girello, gente. Quando ancora cammina, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato allo stesso, però mi sono insospettito, capisci? Perché essendo lui un cacciatore, ha detto, stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare
3: e
4: siamo andati via senza neanche mangiare le paste di mantero, sa?
3: Va
4: è un
3: bene.
4: Peccato che mantero...
3: Okay.
4: Volevo sapere se sta roba qua è possibile.
3: No, non è possibile da noi.
4: Ma da voi, però lei ha mai sentito di qualcuno che fa cinghiale vegano?
3: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
4: Perché le spiego che Adamo Barba Gelata il giorno dopo l'ho chiamato.
3: Possiamo sentirci dopo?
4: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo. Perché il giorno dopo.
3: Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, genti davanti.
4: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore. Perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Gelata, ci ha detto, mia Adamo, lo chiamo Barba io perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie è mia moglie. Comunque ci dico, mia.
3: L'ha messo dentro perché era bagnata.
4: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
3: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
4: Ma scusi, lei ha appena detto l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
3: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
4: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
3: Sì.
4: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei gliel'ho buttata dentro perché è bagnata? Mi
3: ma
4: sembra una roba molto.
3: Ma che frega lei, scusi?
4: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando, invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispettoso. Qualche servizio clienti è, scusi.
3: Ho risposto al collega.
4: Ma scusi,
3: ieri era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, mi ha chiesto di cuscino dove sono. L'ho detto, guarda che sono dentro perché erano bagnati.
4: Ah, il cuscino, ma penso. Ma guarda, mi dispiace. Pronto! Sì, il cuscino, qua erano bulici che si inculavano. Questa è un'altra menzogna come il cinghiale di Satan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di Gozo, che non mi ricordo mai, vabbè. Quello lì, dai, dei gialli, vabbè, quello fa. Ditelo voi, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta Quattro ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a Quattro ristoranti di merda.
2: Benvenuti a Quattro ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Nel Medioevo c'era la Santa Inquisizione, un gruppo di preti col mitra che girava l'Europa in moto per scovare e torturare gli eretici, cioè quelli che credevano che Gesù fosse in qualche modo imparentato con Angelina Jolie o che Dio ci avesse grossi debiti di gioco con un certo Pierone. Ai giorni nostri, per fortuna, i preti non se li incula più nessuno, ma non viceversa. Però gli eretici ci stanno ancora e si sono spostati nel sacro mondo della ristorazione. Stiamo ovviamente parlando dei ristoranti Fusion. Il samurai col sombrero che sbocca nel Vesuvio alle mie spalle è l'insegna del ristorante O Sushi Max Innamorato, un ristorante Fusion che dovrebbe essere dato alle fiamme. Ha visto che mi sono sparato 5 ore di macchina e cioè il culo tempestato dei emorroidi, entriamo a conoscere il proprietario. E poi mi sparo un tubetto di preparazione H tra le chiappe. Pam pam.
1: Oggi vi portiamo in un ristorante fusion, ovvero la solita stronzata dei sinistroidi per giustificare un mix di culture, che alla fine sanno sempre di merda.
2: Ecco, com'era facile immaginare l'arredamento fa dolorosamente storcere i coglioni. Vediamo che alle pareti ci sono la katana di San Gennaro, il kimono di Panciovilla e Speedy Gonzales, che si fa una sega con la coda in un giardino zen.
3: Ai, baia, sa ci so, e tu sangra, un zetto cru, ci. Ah, ue, ue, signor, arrogato, arrogato, benvenita al ristorantino mio, Ole Suzuki, mozzarella.
2: Porca mamma, un eschimese con le sopracciglia depilate, ammazza quanto sei cesso. Sei un mix tra Paolo Noise, le caviglie della Puccioni e il buco del culo di Mazzoli. Aggiungo una spolverata di forfora di quello schifo di Alisei.
3: No, qua sta un errore. Io non sono che eschimese. Mia madre è giapponese, mio padre è messicano, ma io sono nato a Napoli. Calapegnos, sushi. Fusiamo.
2: Minchia che culo. Senti un po' giappocano, ma in sto posto si mangia pure o è solo un centro di smistamento per la mescalina diretta in Oriente?
3: Allora, qua è tutto buono, signor Scortese. Però io, se le posso consigliare una cosa che è proprio la specialità del posto, la pizza Taga Sushi.
2: La pizza Taga Sushi? Dovrei prenderti a schiaffi solo per aver pronunciato queste tre parole nella stessa frase. Ma come dice il proverbio, mangia a Napoli e poi muori. Proviamo dunque sto abominio, ma se mi becco un'intossicazione alimentare ti infilo quella katana nel culo.
1: Dopo un quarto d'ora di attesa durante il quale il nostro Alessandro Scortese si è divertito a lanciare palline di mollica e caccole in direzione degli altri clienti, arriva finalmente la tanto attesa Taco Sushi Pizza. Da vedere, sembra un misto fra vomito, diarrea e piscio di cagna in calore. Gnam gnam, buon appetito.
3: Ed eccoci qua. Pizza Taco Sushi pronta per il signor Scortese. Buon appetito.
2: Buon appetito? Ma che? Fai pure le battute. Vediamo un po' cosa c'è in sta merda. Bufala, fagioli, pescetti crudi, questo cos'è? Una coda di topo, tabasco, un gagliardetto del Napoli. Andiamo bene, facciamoci il segno della croce e assaggiamo sta merda. Porco, ma è buonissima! Ma com'è possibile sta cosa? Eschimese, è un po' qua. Ma che ci metti qui dentro? L'eroina?
3: La gritti, non deve rimanere stupita. Noi usiamo solamente prodotti di primissima qualità. Acciuzzurù, che arrivano da Tokyo e Acapulco. Soprattutto Acapulco toglie la fame, proprio quello che arriva da Acapulco fa venire certi nasi. Comunque, è chi il conto, signor Scortese?
2: Puttana la 100 euro per una pizza di merda? Ma questo è un furto! Ma io t'ammazzo, merda! La pancia! Cago male! La pancia! Merda molle, merda mollissima! Spruzzo!
3: Stu strunz! Si sta cagando addosso! Stu bocone! Samurai, telefunken!
2: Merda mollissima!
1: Purtroppo il nostro Alessandro Scortese non è stato in grado di terminare la puntata. Trasportato d'urgenza all'ospedale, i medici gli hanno dovuto installare un cesso dentro al culo per fermare la torrenziale perdita di feci. Ma siamo certi che si rimetterà in tempo per la prossima puntata.
2: Cambiate nome al ristorante, chiamatelo da Gianni Morandi, almeno c'è coerenza.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Che
1: Marco, apri, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col tic-tac.
2: Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zodi 105.
5: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
6: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
5: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
6: La grande botta.
7: Pronto?
6: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
7: Bravo. Bravo, bravo, sì, ma non chiamare più a questo numero, l'hai capito?
6: Un Big Bang, diciamo.
7: Non chiamare più a questo numero.
6: La grande botta.
7: Faglielo a tua sorella questo fischio, l'hai capito?
8: Pronto?
6: Minchia, baffo.
8: Ah?
6: Minchia, baffo.
8: Sì?
6: Sono a casa col Covid.
8: Sei a casa con Davide? E che mi vuoi dal mezzo?
6: Ho il Covid-19 e praticamente... L'ho curato.
8: Che cosa hai curato?
6: Io non ho fatto.
8: Il centrato pure l'hai curato. Un caglionetto. Ma che te ne è? È fisco.
6: Ho fatto una botta di bamba.
8: Le bambe.
6: Minchia, mi è passato
8: ma
6: subito.
8: Ma vediamo un po', ma il cervello l'hai curato. Hai fatto una bella puntura nel cervello. Poi ho dei telefoni. Ti ha cazzo con Davide. Ti ha cazzo con chi è fisco. Ma chi c'è fisco? Hai pecore!
6: Adesso sono 10 giorni qua.
8: Hai pecore!
6: Chiuso nel mio studio.
8: Ma che cazzo me ne frega? Senti, dimmi, senti che io c'ho da fare. Senti.
6: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
8: Fate un calzetto di pepe, ma che c'è pepe? Comunque ciao.
6: Sono a casa col Covid.
8: Cioè, che cazzo mi conta, mia, se c'è a casa con Davide, non c'è a casa con Davide. Lasciami stare, questa volta, ciao. Oh cazzo.
9: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi.
7: Pronto?
6: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
7: Andavo.
6: E praticamente l'ho curato.
7: Sono a casa col Covid, senti qua.
6: L'ho curato.
7: Pronto?
6: Sono a casa col Covid. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Metodo Santino.
8: Con la mamma, te va.
7: Privato. Ma se cambi il numero sul cellulare, qualcuno si conosce anche il mio numero. L'altra volta ti chiamarono anche sul cellulare. Possiamo farla la denuncia? La polizia postale? Per avere per uscire privato, loro lo fanno sul numero.
8: No, lo fanno sul telefono di fare il numero.
7: Però l'altra volta lo faccio anche sul mio telefono.
6: Mi chiama, è passato subito.
9: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi, utilizzando l'altro numero in possesso.
8: Pronto?
6: Qualcuno del Covid.
8: Ma vaffanculo, lo morto da mamma. Mettetelo nel culo tu e spara.
9: Il Il camionista veneto è tornato.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
8: No.
6: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
8: E che cazzo me ne frega, c***a!
6: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
8: Ma va a cagare, c***a! Maledetto il tuo di...
6: L'ho curato.
8: Ma non me ne frega un po'.
10: Hai un amico in me.
8: Non me ne frega un po'.
10: Grande amico in me.
8: Ti stacco la testa, porca.
10: Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli.
8: Tra quel cuore, mi bevo il tuo sangue.
10: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me.
8: Di
10: più di un amico in me.
8: Ti bevo il sangue di... Ti strappo il cuore di...
6: Praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
5: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
6: Una grande botta.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Per tutti gli appassionati di paddle e filastrocche, seguite il nuovo podcast di Virgilio Messia. Paddle e filastrocche, un'ora a settimana di una persona che gioca a paddle mentre recita filastrocche.
1: Ma che... bel... car... stello... ma... con... diro... diro... dello... ma... che... bel... castello... ma... con... diro... diro... dello... porco...
0: Dopo il grande insuccesso di Marisa Crackrime, arriva sul portale Attaccati a sto podcast un nuovo format di approfondimento sulle tematiche legate agli accadimenti di cronaca, ma con un tono più leggero. Molto, molto più leggero. Forse anche troppo leggero. Ideato e mal condotto da Gianni Senza Denti, ascolta. Ammazza che ridi. Un'ora di racconti di efferati omicidi impunemente narrati da un mediocre cretino che ci ride e scherza sopra, in un clima di assoluta mancanza di rispetto delle vittime e dei loro familiari.
2: Sta storia. Ero qui con questi agenti speciali, no, che spaccano la porta e entrano proprio. Oh, mandi in alto, e qua tutto sparatorie così. E troviamo sto cadavere, no? Sta bambina. Tutta trucidata, pezzi di cosa, minchia, ti giuro. Io, ma sai, veramente, io non ce la facevo più. Veramente, avevo le lacrime. Madonna, quando è arrivata la madre. No, non te lo dico, aspetta, perché porca puttana. Sta terrona, cioè, veramente, tutto. Porca troia, fin sempre a far ste lagnate. Ma ti giuro, è arrivata lì. Oh, mamma mia, Kimberly, porca troia. Veramente, io.
3: Lei è una persona orribile, lo sa?
0: Pochezza e approssimazione. Voci prive di talento e tanta scontatezza. Questo è il mercato attuale del podcasting e noi di Attaccati a sto podcast ne siamo fieramente portavoce. Scegli il nostro aggregatore come primario sul tuo device e pentiti ogni volta che passerai 3 ore a scrollare in cerca di qualcosa che sia mediamente interessante. Da un'idea di Silvia Carampani. Ascolta il nuovo poco entusiasmante podcast dal titolo Go Morra. Un'eclatante truffa fonetica per fare clickbaiting, ingannando gli ascoltatori che, convinti di incappare in racconti di camorra, si ritrovano ad ascoltare 2 persone inglesi che giocano alla morra per 2 ore.
4: Shisser!
5: Stone!
4: Paper!
5: Stone!
4: Shisser!
5: Paper!
4: Stone!
5: Scissor!
4: Scissor!
5: Stone!
4: Paper!
5: Paper!
4: Scissor!
5: Scissor!
4: Paper!
5: Stone!
4: Stone!
5: Stone!
4: Paper!
5: Paper!
4: Scissor!
5: Scissor!
0: Mal Production, in collaborazione con Pochezza Studio, vi ha presentato Attaccati a sto podcast, l'aggregatore di podcast meno entusiasmante del mercato. Scarica la nostra applicazione oppure evitaci. Tanto abbiamo sovvenzioni statali come startup digitale, quindi non ce ne frega un cazzo. Attaccati a sto podcast.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo lupo negro. Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
8: Giampirlo, passami il coltello.
9: Subito, tieni!
8: Ma cosa cazzo?
9: Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
7: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
10: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
9: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore. Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
11: Figliolo, prima di tutto, c'è sbirre? Hai visto passare sbirre?
8: Ma vada tuono, me lo fai un autografo?
11: Allora.
8: Hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
11: Ehi.
8: Scusa, è partito il video?
11: Lo vedi?
8: Sorridi?
11: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
8: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
11: Non le metto le dita così.
8: Fai
11: non
8: la bocca.
11: Lo faccio. Oh! Te ne vuoi andare?
8: Cazzo, è venuto mosso. Sei uno...
11: Vai via!
8: Te la meni!
9: Oh, Gesù! Commetto sempre grossi errori e me ne accorgo solo un po' tardi. Cosa mi consigli?
11: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
9: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare ai miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
11: Beh, allora sei fortunato. Scusa, sono un po' così perché il Ramadan non mangio da tanto tempo.
8: Scusi. Sei figlio di Dio, tu?
11: Sentite, allora, sei continuato a fare entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando?
8: Un poco, io sto frattallo tutti.
11: A parte il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che lo sono io.
8: Porca miseria, mi hai sgamato.
11: Sei tu?
8: Vestito.
11: No!
12: Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti...
13: Abbiamo capito!
9: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewindo, bello Rewindo!
7: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
9: È il mio primo appuntamento al buio! Spero di non fare cazzate!
10: Giampirlo, piacere, Susanna!
9: Piacere! Mio, piacere mio.
10: Ma che schifo!
9: Rewindo!
10: Piacere, Susanna.
9: Piacere, Giampirlo. Ce l'ho fatta.
7: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
9: Rewindo!
7: Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta. Fino a quel fatidico giorno.
9: Bella partita di calcetto, ragazzi! Ora mi faccio la doccia! La saponetta? Certo, la raccolgo io!
8: E io angulo!
9: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
9: Inculi me? No, io non angulo! Io angulo no!
8: Angulo! Rewindo!
9: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
8: Io angulo!
9: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
9: Tu inculi?
8: Ah!
9: Inculi me?
8: Angulo.
9: No, inculo me!
8: Rewindo!
9: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
8: Io angulo!
9: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
9: Tu inculi me?
7: E vissero felici e inculati per sempre!
14: Rewindo!
7: Black Mirror. Lo schermo negro.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
16: Merda!
15: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Trascura i tuoi figli. È così che si forgia il carattere. Sii uomo. Se i dottori ti danno una settimana di vita, non crepare. Fotti la scienza. Sii uomo. Il pane non si taglia, si strappa. Sii uomo. Vai in pensione e dopo due giorni torna a lavorare perché ti sei rotto i coglioni della tua famiglia. Sii uomo. Se vedi una bella fica al supermercato, prendi un flacone di vaselina e vai verso di lei sorridendo. Sii uomo. Segati pensando ai soldi. Sii uomo. Se scopri la tua donna a letto con un altro, prenditela con lei. E a lui fai i complimenti. In fondo, a buon gusto. Sii uomo. Se sei felice, c'è qualcosa che non va. Riavviati e ritorna depresso. Sii uomo. Apri un profilo Twitter solo per vedere i porno. Sii uomo. Scrivi su Facebook che non vai a votare perché tanto non serve un cazzo. E poi lamentati per 5 anni dei politici. Sii uomo. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. Sii spregiudicato e sii uomo. Svita le cose coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Arr. Oltrepassa la linea gialla e aspetta il treno direttamente sui binari. Sii uomo. Non perdere occasione di ricordare alla tua donna che c'è il cazzo più grosso del suo ex. Sii uomo. Quando ti presenti ad un colloquio di lavoro, siediti e chiedi subito se puoi alzarti per andare a cagare. Sii uomo. Se la donna con cui esci assomiglia troppo a suo padre, esci direttamente con suo padre e lasciala a casa a stirare. Sii uomo.

0: Buonasera a tutti, anche questa sera ci occuperemo di persone che le altre persone non trovano più, le persone sparite. Il primo caso di questa serra è il caso di Nicoletta Celiaca, una donna di 30 anni, sparita da qualche settimana. Ecco, dalla regia mostrano l'immagine. È alto 1,47 m, ha la testa molto piccola e due grossi basettoni, ha un cilindro in testa, ha delle orecchie a punta e dietro di lui c'è sempre un arcobaleno.
1: Scusa Federica, era la foto sbagliata, questo è dello gnomo dell'arcobaleno. Ah, scusa Federica, c'è una telefonata.
0: Ok, allora dalla regia mi dicono che c'è una telefonata di un possibile avvistamento di uno scomparso. Pronto?
1: Federica, due squilli e poi pronto.
0: Ok. Chi parla?
1: Due squilli, Federica.
0: Pronto?
1: Federica, ma ce sei o ce fai?
0: Pronto?
1: Vabbè dai, ce mollo?
0: Pronto, pronto! C'è qualcuno?
1: Eh sì, che mozza la particella di sodio nell'acqua lede. Due squilli, Federica, devi aspettare due squilli!
0: Pronto?
1: Dai, porco!
0: Pronto?
1: Due, due, uno e due. Senti, Federica, uno squillo, squillo, due, pronto!
0: Pronto, mi dica!
1: E vaffanculo!
0: Pronto, mi dica!
2: Salve, io volevo fare una segnalazione per il caso dell'ognomo dell'arcobaleno.
0: Sì, mi dica!
2: Credo di aver visto in stazione di Porta Garibaldi a Milano, che chiedeva l'elemosina.
0: Aveva una pentola?
2: Ma non era come nella foto, era più alto di colore, suonava dei bonghetti, aveva gli occhiali da sole e credo fosse anche non vedente.
0: Eh sì, sì, potrebbe essere lui.
1: Ma come poteva essere lui? Ma è
0: Bene, vi ricordo che potete seguire i nostri casi anche sul sito di chilavvisti.coc.
1: Ma che punto coc? Ma che c'è un dominio dei cazzi?
0: Abbiamo il nostro invitato Gianguido Gallina in collegamento da davanti la casa della signora Nicoletta. Se ci sei, Gianguido?
3: Sì, eccomi!
0: Bene, che fine ha fatto la Nicoletta celiaca? Se lo chiede tutto il paese.
3: Sì, diciamo che la signora Nicoletta è molto amata in paese per i suoi modi gentili e la sua affabilità. Ci troviamo davanti proprio alla sua villetta che vedete alle mie spalle, dietro questo grosso pollaio.
0: Ma scusa Gianguido, vediamo una luce accesa e una signora che sta fissandoti gesticolando.
3: Dove?
0: Dalla casa della signora Nicoletta.
1: Sì, confermo, la vediamo anche noi dalla regia, sì.
3: Ma scusi, lei che ci fa in casa della signora Nicoletta?
4: Ci vivo, Nicoletta so io! E mannaggia la puttana della vostra madre! Vi volete levare dai coglioni con ste cazzo di telecamere! Mi spaventate le galline! E poi vi fanno le uova piccole che sanno di cazzo! Porcaccio! Wow.
0: Ecco, una cosa straordinaria che può succedere solo nella nostra trasmissione. Abbiamo ritrovato la signora Nicoletta, grazie anche all'impegno di tutti voi da casa.
3: Grazie a te, sono emozionato perché si è concluso un incubo nei migliori dei modi, come vedete anche nell'emozione dei suoi familiari che sono qui vicino a me.
5: Nicoletta, e chi l'ha visti? Ti stavamo cercando.
4: A me? E perché?
5: Non rispondevi più al telefono.
4: Ma che numero facevi?
5: Il 339.
4: E ci credo, ho cambiato numero, sono passato a Wind, poi c'è il 392.
5: Ah!
1: Ma che è successo veramente? Che sono ancora fatto da Erasmus nel 96.
0: Bene, grazie a Gianluigi e a tutta la redazione di Chi l'ha visti. Vi ricordo che avete due modi per entrare in contatto con noi. Il primo è il numero di telefono in sovraimpressione e il secondo è sparire senza lasciare traccia. Così che mostreremo le foto dove siete venuti di merda in TV fornite dai vostri parenti. A settimana prossima!
1: Sigla! Shhh.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo di Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsel. Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente. Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Zoo di 105.
1: Italiani, è arrivato il momento di scoprire chi sono i più incazzosi della nostra penisola. Lo Zoo di 105 presenta L'Incazzodromo. Una sfida epica tra tutte le regioni d'Italia e un solo vincitore. Due regioni al giorno messe a dura prova. Quella più incazzosa vince. E potrà sfidare un'altra regione il giorno dopo, per poi aggiudicarsi il premio di regione più incazzata d'Italia. L'Incazzodromo. Oggi si sfidano
2: Marche versus Lazio. Voci per fare incazzare Richard Benson, il chitarrista pazzo.
3: Pronto?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
3: Guardi, io credo che lei abbia sbagliato il numero.
4: A me?
3: Ma guardi che io non mi pare di conoscerla, eh?
4: Andiamo avanti con Cyril Archer!
3: Prego?
4: Mike Terrana! Il disco nuovo!
3: Ma lei chi è, scusi?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
3: Ma ecco, io continuo a non capire, mi dispiace, ma io c'ho i miei nipoti qua, non posso trattenermi in conversazione. Se lei mi vuol dire chi cercava, io le dico che ha sbagliato. Se poi vuole continuare a scherzare, allora la devo salutare cortesemente.
4: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
3: Che cosa?
4: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
3: Che significa? Che lingua parla lei?
4: Quello che te postessi.
3: Che significa? Lei guardi, io
4: se
3: la
4: potesse
3: devo...
4: succedere.
3: Va bene, senta, io ho i miei nipotini che devo curare perché è l'ora del pranzo.
4: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
3: Ma di chi?
4: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
3: Beh, guardi, io ho la mia età.
4: Capito?
3: E francamente la ringrazio dei suoi...
4: Dentro tu covi il male.
3: Beh, guardi, io ho la mia età.
4: Capito?
3: E francamente la ringrazio.

0: così significa che dentro tu covi il male.
1: Coglione, chi sei? Allora, io mo ti dico una cosa. Adesso vado subito ai carabini, immediatamente.
0: Capito?
1: Immediatamente. O mi dici chi sei, perché potresti aver sbagliato numero e in questo caso non me ne frega niente.
0: Chiaramente non muori, però...
1: Ma che stai dicendo, coglione?
0: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
1: Ma che cazzo dici, a coglione?
0: Andiamo avanti con Cyril Arzar!
1: Ma che stai dicendo? Amato scemunito!
0: E sai quello che ti meriti?
1: Ma tu sia sa quello che ti meriti, a coglione!
0: Brutto
1: ma io
0: rotto
1: il cazzo! Ma chi sei? Vediamo i carabinieri col cellulare, per favore!
0: Ultimo
1: dei vediamo i carabinieri col cellulare!
0: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che ho io? Politiche, dei carabinieri, di polizia, di tutta altra genere. Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
1: No, non attacchià!
0: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente.
1: Coglione testa di cazzo!
0: Si è risolto tutto con una telefonata.
1: Tu sei un coglione testa di cazzo.
2: Grandissimi. Oggi nell'incazzodromo si sono sfidati
3: Marche versus Lazio.
2: Ed ora i nostri giudici di gara dovranno emettere i propri voti. Pronti? Votate. I più incazzati di oggi sfideranno una nuova regione domani nell'incazzodromo.
4: Lo Zodi 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: Sei passato una bella serata a cena con tua moglie. Bevi 15 amari, diventa aggressivo e manda tutto a puttane. Sii uomo. Taglia la siepe la domenica mattina alle 6 e passa il resto della giornata a fissarla soddisfatto. Sii uomo. Se qualcuno si presenta con la mano molla, stritogliela. Spaccagliela. Sii uomo. Non pisciare mai seduto sul water. Prima caga, poi alzati e piscia. Sii uomo. La coda di cavallo è una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega ai capelli, slacciati i pantaloni e... Sii uomo. Vantati di aver smesso con le sigarette e poi... Fuma di nascosto. Sii uomo. Per sapere quanti giorni ha questo mese, ripeti a memoria tutta la filastrocca 30 giorni a novembre fino a che non trovi quello che ti serve. Sii uomo. Se trovi un capello nel piatto, prima mangia tutto quello che c'è intorno e poi chiama il cameriere per lamentarti. Sii uomo. Fai 15 ore di volo aereo senza musica e senza film. Tieni gli occhi sulla fottuta mappa per tutto il tempo. Sii uomo. Se scoppia un incendio vicino a casa tua, compra delle salamelle e griglia nell'inferno. Sii uomo. Mentre guidi, butta la sigaretta accesa dal finestrino e passa i successivi 30 chilometri a chiederti se il mozzicone sia finito sul sedile di dietro. Sì.

0: Non stirare. Mai. Nemmeno per sbaglio. Si uomo. Quando sei solo a casa, guarda i porno col volume a palla. Celebra la sega sul round. Si uomo. Fatti la doccia e poi rimettiti i vestiti che avevi addosso. Si uomo. Se la tua donna ha la figa pelosa, fa il verso di Ciubecca quando gliela lecchi. Si uochi. Si uomo.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Flemmario era un ragazzo educato.
4: Sono una persona educata, rispondo sempre alla cosa giusta nel migliore dei modi. Grazie, prego, per favore, venga avanti.
3: Ma anche un ragazzo educato ai cazzi suoi.
4: La prego, non dica le parolacce, detesto il turpiloquio, detesto tutte le parole che iniziano con C e finiscono con azzo. Mi danno fastidio in generale tutte le parolacce, ma anche le allusioni ad organi sessuali. Anche la parola pub mi urta un po'. Quindi con tutto il rispetto, la prego, prima lei. Grazie, si accomodi, scusi.
5: Ehi, Flemmario, devo dirti una cosa!
4: Il suo tono di voce è fastidiosissimo. Siccome io sono una persona molto educata, non glielo faccio notare. Quindi mi urli pure in faccia, dica.
5: Dette culo a f***a,
4: questo linguaggio è scurrile e inammissibile, è pecoreccio, è di basso grado, è bifolco. Quindi mi perdoni, la prego, gentilmente, smettere di operare parole che potrebbero urtare la mia sensibilità cortesemente, soprattutto quelle riferite al meretricio.
5: Ok, puttana tua madre, quella troia succhia cazzi!
4: Era proprio quello a cui alludevo, il meretricio. Lei ha pronunciato la parola puttana. Ecco, adesso l'ho detto anch'io, quindi anch'io mi sto sul cazzo da solo. Oh, ho detto cazzo. Devo chiedermi scusa, scusi, ci mancherebbe. Adesso rimango attonito davanti all'apparizione di un soggetto che dovrebbe essere il messia moderno ambientato 2000 anni dopo, ma che molto probabilmente non lo è. Oddio, fingo stupore, Gesù.
6: Spagnolo, come stai? Come ho scritto nella Bibbia, quella Bibbia 2, no? Se ti schifano in prigione, tu porgi altre coltellate, sempre la parte della dome, quella dove c'è Milsa.
4: Mi dispiace, le chiedo scusa, non ho mai letto questo bestseller. A dire il vero, non ho mai letto neanche il prequel, non sono molto interessato a questioni religiose. Comunque lei vada pure avanti con il suo progetto pernicioso.
6: Cioè, il concetto, su, tu capisci il concetto di quello di porgere altra cosa, no? Tipo, se io ti do pessata, tu mi porgi denaro.
4: Non sono.
6: Ti faccio esempio, tiro fuori 50 euro.
4: Non possiedo denaro contante.
6: Ecco, cosa vuoi pagarmi, bamba? Ti taglio la gola, pezzo di merda.
4: Non sono.
6: Zitto, che ho visto sbirro. Niente, era solo vigile urbana.
4: Non sono interessato ad acquistare stupefacenti, io sono una persona corretta.
6: Allora,
4: buona.
6: Che cazzo vuoi? Perché vieni al parco?
4: Sono venuto a cercare qualcuno che mi possa aiutare a risolvere il mio problema. Io sono una persona educatissima, detesto il turpiloquio. Trovo che sia pecoreccio e barbaro continuare a dire parolacce. Può aiutarmi per favore a non sentire mai più parolacce e turpiloqui nella mia vita?
6: È per questo che c'è la bamba. Tu con bamba non senti più niente. Tutto ti sembra più strano, più diverso. Voglio di fare amicizia.
4: Non sono intenzionato a cominciare a pipare. Ho bisogno di un metodo più empirico per non ascoltare più le parolacce.
6: Beh, allora sei fortunato, un ragazzo che non si fa droga. Perché non hai sentito novità?
4: Se avessi sentito la novità da solo senza dover ricorrere a un falso messia nato 2000 anni dopo e perfino poco credibile che parla metà traba d'Antonio un rumeno, forse mi sarei arrangiato da solo.
6: Potevi dire solo quale novità, no? Invece di rompermi cazzo, eh?
4: Chiedo scusa per essere stato prolisso. Oh, quale novità, messia?
6: Adesso possiamo andare avanti con questa copione di merda.
7: Si chiama Censurator, è la nuova applicazione capace di bippare le parolacce delle persone nello stesso momento in cui vengono pronunciate. State a sentire. Porca puttana, succhiami il cazzo, figlio di. Avete visto?
4: Oh, finalmente come sono fortunato. Grazie a questa applicazione posticcia potrò recarmi in posti con persone senza soffrire di agorafobia, ma soprattutto senza incappare in parolacce che si riferiscono agli organi sessuali, alle divinità correnti, soprattutto quelle monoteiste, e al meretricio.
5: Oh, ce la facciamo una birra, nastra, porca quella dice di tua madre quella perché ci dobbiamo bere una di birra? Stappa sta bottiglia prima che dalla piccola figlio di.
4: È straordinario, non ho sentito assolutamente niente, anche se forse oltre a bippare i suoni dovrebbero anche in qualche modo nascondere il labiale, perché ho identificato leggendo l'alba almeno 5 riferimenti a Nostra Signora e alcuni a note prostitute. In ogni caso adesso posso andare a trovare anche mio nonno senza che la mia sensibilità venga ferita. Mio nonno è un noto anticristo.
3: Da quel momento la triste vita di Flemmario cambiò in meglio, e quando si è felici arriva anche l'amore.
1: Ciao, mi chiamo Anna Vacca e ti trovo molto carino.
4: Oh, piacere Anna Vacca, io sono Flemmario e con molto rispetto anche io trovo la tua persona estremamente affascinante, al di là del tuo nome che costituisce un bieco gioco di parole e dovrebbe farmi capire che forse tu sei avvezza al meretricio. In ogni caso vorrei trovare un eufemismo per rivelarti il fatto che sogno segretamente di mungerti, ma ho paura che questa cosa risulti irrispettosa, quindi non te lo dirò e non farò allusione alle tue mammelle.
1: Andiamo da me?
4: La Madonna, che velocità. Volevo dire, molto volentieri. Grazie, prego, prima lei si accomodi, attenta al gradino, mind the step.
1: Oh sì, Flemmario, così di più, fammi con la così. Sono la tua, dai, voglio il tuo c***o, dai, Flemmario, così. Sì.
4: Oh, per Giove, una foresta di beep proprio sopra le parole che volevo sentire. Questo censurator è un prodotto deludente. Voglio sentire quelle parolacce perché mi arrapano, se no mi viene il pene moscio.
3: E quando si è felici e arriva l'amore, è il momento di prenderlo in culo dalla vita.
4: Funziona anche su di me. Oh, porca. Volevo farmi una bella scopata. Oh, can. Spero che si sia sentito can.
3: Alla prossima puntata di Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Buonasera e bentornati a Bestie. Un grande del cinema italiano, figlio di un altro mito. Un uomo che ha segnato per sempre il concetto di che cazzo famo a Natale? Boh, se ne andiamo al cinema. Signori e signore, Christian De Sica.
1: Salve a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che non so che cazzo sia.
0: Come che cazzo sia? A Christian, non vedi che è un talk show? Una intervista all'americana con un ospite?
1: Ah, un altro podcast del cazzo.
0: Ma no, che podcast? Qui siamo in Rai. Non vedi le telecamere, gli assistenti di studio, le luci, la regia?
1: Sì, scusami. È che da quando è nata sta moda del cazzo di sti podcast, non faccio altro che sedermi su sedie di merda in appartamenti coi videogiochi. E poi rispondere sempre alle stesse domande su Cipollino e vacanze di Natale del 1985. Capirai anche tu che per me, che vengo da un'altra epoca, dove chi mi intervistava era uno come Pippo Baudo o Gianni Minà, sedermi davanti ad un demente tatuato che puzza di canne mi rompe tremendamente i coglioni. Che poi che cazzo so sti podcast? Purtroppo sento che la gioventù sta sprofondando nella merda e questo mi duole moltissimo.
0: Ecco, è proprio il centro delle domande che volevo porti, Christian. Recentemente, sempre in un podcast di non mi ricordo chi sia, hai proprio fatto un'analisi da boomer del cazzo sul fenomeno social e sulla gioventù odierna. Ti andrebbe di tornare sull'argomento?
1: Beh, io ormai son nonno e mi scontro quotidianamente con tutti sti giovincelli e mezze mignotte che postano culi e fregne senza un domani. Ragazze che hanno poco più di 19 anni, che se fanno chiavada Max Felicitas per 1000 like sul profilo. È una cosa allarmante. All'epoca mia, uno era fico se si era diplomato con il massimo dei voti, oppure era uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, mica perché si appizzava le scurregge su TikTok. Capisci che siamo nella merda?
0: Scusami, Christian, ma devo un attimo controbattere a ste stronzate. Ma se hai fatto una carriera facendo film con mezze mignotte, doppi sensi, scurregge e parolacce, ma che cazzo stai a dì? Mo ce fai la morale per i giovani che mostrano culi per gradimento e coglioni che smadonnano su TikTok?
1: Ma che sei seria, vedi che le scurregge affondano le radici nella millenaria arte del commediografo Plauto. Fa scurregge è una cosa seria. Nei miei film di Natale c'erano seri professionisti della flautolenza. Ma tu hai idea di quante volte abbiamo riprovato le scene del mitico Boldi che lo prende in culo? Adesso ti faccio un esempio. Se scurreggiassi ora, non sarebbe una scurreggia fine a se stessa, ma una forma di espressione di un grande artista. Se invece scurreggiassi tu, sarebbe una borgatara che si pulisce l'intestino dallo stress.
0: Beh, è una sfida. Vogliamo fare una prova degna dei migliori talk show americani?
1: Perché no? Chi comincia?
0: Oggi te va pure de sfiga, me so magnata carciofi e verze. Parto io. Rullo di tamburi. Ah, eccola!
1: Ammazza Fagnà, dopo devi debuttare le mutande, te sei cacata una vespa a piaggio. Ma adesso spazio all'artista, perché come ti dicevo, tu che scurreggi sei una sporcacciona, io che scurreggio so 3 milioni di incasso al botteghino. Ah, ecco la bella calda. La Bartolomeo, la Calante, la motociclista.
0: Mamma mia che puzza, abbiamo impestato lo studio.
1: Normale. Sono fonate di stronzo, è come la mano di Satana che accarezza un cane fatto di merda in una galleria.
0: Allora Christian, prima che la gente cominci a vomitarmi sulle scenografie, ti saluto e rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Con belve, ciao Cri.
1: Ciao ciao, grazie, vado a buttare le mutande.

0: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
1: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
0: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
1: Una grande botta. Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
2: Ma chi è?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito?
2: Capito.
1: Ho curato il Covid. Adesso quindi? Sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar, grande botta, un Big Bang, diciamo.
2: Vabbè, adesso stai bene.
1: Metodo Santino, con il curato il Covid.
2: Okay. Bene, bene.
1: Capito?
2: Capito, capito. Sì, pronto.
1: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
2: Non ho capito chi è.
1: Santino.
2: Chi?
1: Ho fatto una botta di bamba.
2: Chi è?
1: L'ho curato.
2: Va a cagare, chi cazzo è?
1: Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
2: Ma troia.
1: Capito?
3: Pronto?
1: Sono a casa col Covid.
3: Dimmi.
1: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
3: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
3: Cosa vuoi? Rompi il coglione alla gente? Picciu, va! Vado a va!
1: Minchia, baffo!
4: Ascolta, chi sei tu?
1: Ho il Covid-19.
4: Ascolta, vaffanculo e non sta a rompermi i coglioni,
1: E praticamente...
4: Te lo chiamo i carabinieri.
1: L'ho curato.
4: No, non vai a fanculo. Pronto?
1: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
4: Cazzo me ne frega, mi stessi a casa col Covid, cazzito, e crepa, bastardo, figlio di una puttana.
1: L'ho curato. L'ho curato.
4: Eh?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
4: Cazzo me ne frega, mi stronzo.
1: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Che cazzo me ne frega, mi fiol di una troia.
1: Io non ho fatto
4: anche
1: i vaccini.
4: Anche se sta registrato. Che è col fiol di una puttana che si permette certe robe? Il fiol di una sarchichelecchia che spaccheria la testa. A tocchettini, coglione.
5: Pronto?
1: Minchia, baffo.
5: Pronto?
1: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Pronto?
1: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito? Ho curato il Covid.
5: E chi sei tu?
1: Santino. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio.
5: Questo numero come l'hai avuto?
1: Con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
5: Ma questi sono pazzi. Pronto?
1: Forse il Covid-19.5, perché
5: senti,
1: è un po' upgrade.
5: Senti questa telefonata, senti. Sono a casa col Covid, senti tutto. Da chi riprendono questi? Numero privato è uscito, senti.
1: Grande botta. Un Big Bang, diciamo. Una grande botta. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
5: Hai sentito che dice? Il Covid è stato sconfitto con un tanto prodotto di Escobar.
1: La grande botta.
0: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
1: La grande botta.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pu- c'è il culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
7: dai,
10: oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
9: scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Ah, sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Radio Lombardia presenta Il disco retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
14: Quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare i peli del culo nella presa della corrente mentre vi succhiate il cazzo di un netturbino col diabete. Sono tornato, Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. Ebbene sì, sono stato in carcere per qualche periodo, un'esperienza meravigliosa, e ora finalmente mi hanno dato i domiciliari. E come ogni sera, fino a qualche tempo fa, sono qui con Richard Gere, travestito da porcellino d'India, infilato nel retto per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, scopatore di doti, ed è dedicata alla sua amatissima Contessa Vecchiotti. Cara Contessa Vecchiotti, non è facile scrivere questa lettera. Ho finito l'inchiostro e sono stato costretto a tagliuzzarmi la cappella con un foglio di carta per rendere leggibile il mio sperma. Spero non me ne vorrai. Del resto il rosso è il tuo colore preferito, quello della passione che ancora scorre selvaggia nel tuo semicadavere nonostante i tuoi 98 anni. Ah, dolcissima, ricchissima, ricchissimissimissima Contessa Vecchiotti. Non sai che piacere mi dà leccare per ore e ore una vagina che era già lì quando Mussolini aveva ancora tutti i capelli. Oh, amore mio, prego giorno e notte che tu viva altri 10, che dico 100, 1000 anni. Per me, che ne ho solo 22, perderti sarebbe come perdere la mia stessa anima. Gemo, ansimo, mi struggo della tua assenza, ansioso di affondare ogni mia estremità nel cartapecoroso alveo delle tue cosce vibranti di osteoporosi, di sconvolgere d'amore quei conturbanti lombi tutti storti e calcificati che il peso di un portafogli tanto pesante sono stati costruiti a sopportare per molto, troppo tempo. Ah, mia amatissima Contessa Vecchiotti, senza di te diventerei uno squallido ereditiero nel fiore degli anni con un esercito di strafighe pronte a scoparmi l'anima ad ogni angolo del mondo. ed è proprio per farti capire quanto tu sia speciale e indispensabile per me, voglio dedicarti queste dolci note di questa dolce canzone d'amore. Il cuore non scopa.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro scopatore di doti, dedicata alla sua amata Contessa Vecchiotti, che continua così. Ah, mia dolce rancida contessa, a un passo dalla mummificazione. Mi pare di sentire il tuo dolce fiato che mi accarezza il collo, o forse è il gatto che ha scorreggiato. Ad ogni modo sappi che hai conquistato il mio cuore come nessuna mai prima di te. Amo tutto della tua persona, le tue unghie dei piedi, cioè, gialle come tuo orli d'uovo e leggermente ammuffite ai lati. Il tuo naso dritto come una chicane e pieno zeppo di capillari e lividi e dolci uova d'insetto. Non vedo l'ora di abbracciarti, amore mio, e stringerti forte, fortissimo, fino a stritolare quelle tue cazzo di ossicina di lurida vecchia di merda, puttana. PS, ti amo tanto. Ed è proprio per questo grande amore che voglio dedicarti questa bellissima canzone d'amore.

0: quanto amore, quanto sentimento. Alla prossima puntata del Disco Retto.
1: Radio 105.

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Ven,
0: entregame tu amor. Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata de... Il segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato l'accento, volutamente.
0: Nelle puntate precedenti c'è stata un po' di confusione e stavamo finalmente per svelare il segreto di Donna Ruanda.
3: Canta salvaje con tu pasión, con tu dulzura arrancame el corazón.
4: Erbastaccia! Erbastaccia! Ma dove si è cacciata quella lurida sguattera cenciosa? Erbastaccia!
5: Eccomi, Donna Ruanda! Mi scusi il ritardo, stavo spolverando il ventilatore lentissimo.
4: Orologio a muro! Quello è un orologio a muro, ignorante! Ah, sei inutile come una pecora d'acrilico! Piuttosto, domani è il compleanno del mio amato figlio Burundu. Voglio la torta di compleanno più bella che sia mai esistita.
5: Sì, signora! Sarà fatto, signora! Chiamo subito il pasticcere!
4: Cretina! Non lo sai che io e il pasticcere abbiamo avuto un trascorso anale?
6: Strano.
5: Ma, Donna Ruanda, se non possiamo chiedere al pasticcere, chi preparerà la torta per il compleanno di suo figlio Burundo?
2: Potrei farle la stessa domanda! Detto il neomelodico!
4: Maresciallo Sciallomare, le ho per caso dato il permesso di entrare in casa mia?
2: Le domanderei lo stesso potere!
4: Beh, maresciallo, visto che ormai è qui, se ne vada! Oppure mi aiuti a trovare una soluzione a questo dilemma?
2: Potrei chiederle lo stesso aiuto!
5: Donna Ruanda, mi è venuta un'idea! Potremmo preparare noi la torta per il compleanno di suo figlio Burundo.
2: Potrei farle la stessa proposta.
7: Segreto di amore.
8: Segreto.
7: Segreto di amore.
4: Geniale, maresciallo, geniale.
5: Ma era mia l'idea.
4: Taci, plebebete. Presto, andiamo al mercato a comprare gli ingredienti per la torta. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio...

0: Ma qual è sto segreto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Donna Ruanda, ho preso lo zucchero e anche le uova.
2: Cretina, non lo sai che io e le uova abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Mi vida.
4: Donna Ruanda, che sorpresa! Non è invecchiata di un giorno dall'ultima volta che ci siamo incontrati.
2: Oddio, il losco figuro!
0: E chi è il losco figuro?
1: Potrei farle la stessa domanda e questa volta è pertinente.
4: Ma perché il maresciallo va con loro a fare la spesa? Perché? Cosa vuole sto cazzo di maresciallo?
2: Il losco figuro è un turpe individuo, un personaggio sospetto. Lui trama nell'ombra, ricatta, confabula, muove fili invisibili che sono attaccati a cose invisibili. Lui è l'eminenza grigia, un sospetto sporco, infido, ambiguo, sinistro, indegno e immorale.
0: Ma questa è la descrizione dell'uomo dei miei sogni. Io la amo, losco figuro.
4: Ah, anch'io ti amo. Come ti chiami?
0: Serva straccia.
4: Ecco sì, anch'io ti amo, serva straccia. Vuoi sposarmi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Eh no, perché così sei omosessuato però, maresciallo.
0: Oddio, due proposte di matrimonio nello stesso giorno. Donna Ruanda, mi aiuti a decidere?
2: Beh, di certo non puoi sposare il losco figuro.
0: E perché mai?
2: Perché io e il losco figuro abbiamo un trascorso anale.
4: Donna Ruanda, non si mette in mezzo tra me e... come hai detto che ti chiami?
0: Serva straccia.
4: Ecco appunto, non si metta in mezzo tra me e la serva stronza, altrimenti muoverò dei fili invisibili e rivelerò a tutti il suo
5: segreto.

0: Oddio! Conosce il segreto di Donna Ruanda! Presto, presto! Me lo dica e lo sposerò più forte che posso, glielo giuro!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...
2: Eh?

0: È proprio bella questa canzone.
1: Purtroppo il tempos è riscadutos di nuovos. E il segreto di Donna Ruanda ve lo diremo nella prossima puntata. Avete la mia parola.
2: Me l'avevi spromessos, figlio di puttanas.
0: Questa canzone mi fa impazzire, ho tanti ricordi con...

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Al Santa Forfora è tempo di bilanci. Grazie a un barbatrucco medico, il dottor Stronzo è guarito dallo shock che gli ha fatto credere di essere un cavaliere medievale. In questa scena lui e il dottor Fanti tirano le somme di quanto accaduto con la dottoressa Propriepri. È tutto pronto, motore e azione!
3: Fanti, sono finalmente fuori dal delirio del cavaliere medievale. E ora parliamoci chiaro. Propriepri ha tentato di farmi fuori. Non riesco ancora a credere che fosse capace di tanto.
4: Stronzo, è una storia da film noir. La dottoressa Propriepri, con tutto quel suo fascino da femme fatale, e noi due che ci cadevamo come stupidi. Chi l'avrebbe mai detto?
3: Fanti!
4: Che fa?
3: Devo farlo un po' drammatico.
4: Ma non è drammatico, è una storia, cioè, tutto sommato banale, la storia dei Corsia.
3: Fanti...
4: Cosa? Che sta a comprare i fagioli?
3: Banale.
4: No, non così banale, non la butti così via. È normale, cioè, consuetudinario, diciamo.
3: Fanti,
4: no,
3: non negarlo.
4: No, troppo poco. Troppo consuetudinario.
3: Fanti, non negarlo. Era un'attrazione fatale. Ogni volta che entravi in una stanza, il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Pisello...
4: Di Berengario.
3: Che cazzo è?
4: Berengario è il nome proprio di persona. Ci sono stati anche alcuni papi.
3: Ok. Il suo profumo, quel dannato...
4: Gli spiace di la battuta come è scritta, no? Se gli scazza. Perché fa la faccia da Clint Eastwood?
3: Con la mascella così.
4: Sì, ma Clint Eastwood che ha ingoiato un limone, no? Normale da stronzo come
3: il
4: suo.
3: Il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Pisello odoroso, ci ipnotizzava. Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Puttana,
4: no, no, non sei cazzi con la Propriepri. Lei, cioè, ormai è conscio che il destino...
3: Si è fatto prendere...
4: Non si faccia prendere.
3: Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Che diavolo? Che diavolo le passava per la testa? Quella puttana!
4: Non è una puttana! È una dottoressa! Cioè.
3: Tonio!
4: No, non sei in chiaro niente. Lei ha dei problemi a contenere le emozioni negative.
3: Perché da quando...
4: Cioè, ho capito, l'altra volta mi ha pietrificato il pedofilo.
3: Lo so.
4: Povero Zung Pung.
3: Deve essere questa... quest'ansia che mi viene da quando il signor lì è...
4: Il signor Burasconi.
3: Burasconi.
4: Vuole due fiori di Bach. La tisana.
3: No,
4: vuole la tisana.
3: No, niente fiori.
4: Niente fiori.
3: Niente fiori. Poi sono anche allergico.
4: Allora niente, lasciamo stare Bach.
3: Va bene. Che diavolo le passava per la testa?
4: Ti capisco, stronzo. Era un mix letale di intelligenza e sensualità. E tu, amico mio, eri il suo bersaglio. Forse perché sapeva che eri attratto da lei quanto me. E quando l'attrazione si mescola con la follia, si crea un cocktail esplosivo.
3: Maledizione, Fanti. Ricorda quella volta che la guardavamo...
4: Ma se vuoi, ma non sei in casini. Bada, è fluido.
3: Aspetta, che ho le lenti a contatto.
4: Ma che c'è, le lenti a contatto?
3: Sì, ma pure ci vedo benissimo. L'ho messo perché fanno figo.
4: Ma sono dello stesso colore dell'occhio.
3: Sì, fa figo essere con le lenti a contatto. Sembri uno
4: ma c'ha tutti gli occhi rossi con tutti i...
3: perché purtroppo non ho il liquido apposta, quindi mi fanno un po' male.
4: Non si è neanche lavato le mani dove mi è cacato.
3: Ecco perché forse ha fatto
4: per
3: un po' di infezione. Maledizione, Fanti. Ricordi quella volta che la guardavamo mentre seguiva una angioplastica trasluminale
4: percutanea?
3: Seguiva una angioplastica transuminale percutanea?
4: Sì, ogni suo gesto era perfetto. Ma dietro quella perfezione c'era qualcosa di oscuro. La verità è che non avremmo mai immaginato che avrebbe cercato di eliminarti. Che motivo aveva?
3: Perché era una puttana di merda!
4: No, gelosia, potere! Gelosia, potere!
3: Gelosia, potere, chissà. Forse aveva paura che uno di noi scoprisse troppo. Era brillante, ma anche instabile. E quel giorno, quando ha cercato di farmi fuori, ha lasciato un segno indelebile. Ho ancora i segni della cintura di castità sui coglioni. Porco...
4: Non doveva aggiungere. Era buona. Era buona, ma era buona. L'aveva fatta bene.
3: Era potente.
4: Ma non gli pare che questo smadonna in corsia, ma scusa.
3: Se fossi stato nella realtà, sì.
4: Ma non è la realtà, è la fiction pure pagata profumatamente dall'ex ministro Burrasconi.
5: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
3: Avanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare, ma almeno ora so che porco...
4: Ma che cazzo si è mangiato l'attacco? Ma avrà quei denti?
3: Sono nervoso.
4: Ma di grigna, ma non di grigni.
3: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
4: Cosa? Socco?
3: Socco?
4: So...
3: Almeno adesso socco.
4: No, no, socco.
3: Socco, adesso socco.
4: No, son con chi?
3: Adesso son con chi? Ci sono gli c'è.
4: Che fa giapponese, no? So con chi avevamo a che fare.
3: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato
4: in
3: volentale.
4: Ma no, ma non si nipponi, non si nipponi.
1: Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Ecco l'arco. Pronto?
3: Ah, sei in giro con arco e freccia a cacciare?
2: Ma avanza lì. Cioè, anche il weekend?
3: Eh sì, perché allora ieri non mi hai risposto, mi hai mandato un messaggio anche molto brutto. Siccome oggi sono con uno dei giudici più famosi del mondo, cioè una delle persone più rispettate della terra, che è a Milano. Io sono a Miami, sai che io vivo nella ricchezza.
2: A Miami.
3: Allora,
2: nella ricchezza, nella parte ricca di Miami.
3: Ha preso un treno per venire a Milano per fare da giudice tra me e te, per una volta per tutte, per mettere a posto due cose. Perché, allora...
2: Ho due domande e poi proseguiamo.
3: Sì, sì.
2: Ma la ricchezza si può noleggiare?
3: Sì, certo.
2: No. La seconda è, vai avanti ancora con questo programma?
3: Certo, ripartiamo. Sì, parte lo zoo. Sì.
2: Cioè il 77esimo anno?
3: No.
2: Ma neanche Beautiful, Mattoli.
3: 20,
2: cioè, ti giuro, ma 20, neanche, 23, dai, adesso, onestamente.
3: 23. E che cazzo ti devo dire? Oh, continuo a fare il record di ascolti, cosa devo fare? Cioè, non è colpa mia se sono il più bravo di tutti, cioè, cosa devo fare?
2: Ho capito, però anche qualche protagonista di Beautiful è andato, no?
3: Sì, sì. Ma infatti se ne sono andati tanti.
2: Se no, sono... è andato nel senso che in quel senso, anche tu dico...
3: Morti, dici?
2: No, dopo, cioè, sono 30 anni che siamo qua, adesso va bene tutto, Gigi, però qualcosa, qualche gioia, ma devi dare,
3: Gigi,
2: no?
3: la pandemia farà il suo corso, cosa vuoi che ti dica? Qualcuno...
2: Ti dico sinceramente, la mia ultima speranza era quella, ma non ci sono più i virus di una volta.
3: Vabbè, ma secondo me il primo a saltare tra tutti è Alisei, cioè proprio, in malo modo anche, cioè... Allora lui gli viene un trombo mentre sta guidando una Kia Sportage del 93 e finisce.
2: Ma che stecchetto, seria. Ma sai che non glielo fanno neanche il vaccino a lui?
3: Ma va.
2: No, cioè neanche il vaccino.

0: a Valencia, un posto più di merda nel mondo non c'è, a Valencia.
1: Cioè umidità 700%, sì. Mare modello Naviglio barra Olona, cioè hotel Motel Agip autostrada.
0: Ma capisci con chi ho a che fare io, cioè...
1: Noise invece te la dico, poi te la dico io la vacanza. Mi ha mandato quella multipla a Valencia.
2: Come andrà a finire? Tra poco nello Zoo di 105.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz, sono nato così brutto.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
1: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo soldi, dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
4: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo

0: nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
2: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
4: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
5: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto?
4: Pronto! Pronto!
3: Pronto, signor Ennio?
4: Vai, chi sei?
3: Sono Leonida! Sono Leonida della...
4: Leonida! Chi sei?
3: Sono Leonida! Sono...
4: Che non ti capisco! Chi sei, brutto da vacca?
3: Sono una signora dalla produzione della trasmissione televisiva di Mengacci, Ricette di Famiglia!
4: Mengacci!
3: Sì!
4: Chi sei, Mengacci?
3: Mengacci, il presentatore! Adesso glielo passo... Adesso glielo passo perché vuole fare...
4: Ma che cosa vuole? Ma io non lo conosco!
3: Facciamo...
4: Ragazzi, ma che ragazzi? Ma io non lo conosco!
3: No, lui è presentatore,
4: ma
3: quello
4: no,
3: sulla Rai!
4: Sì, sì,
3: sì!
4: Non lo conosco!
5: Pronto?
4: Pronto! Ehi, chi sei?
5: Allegria, allegria, allegria. Sono, sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio?
4: Ma non ti conosco, mica.
5: Allora, noi vorremmo venire da lei a fare una, un filmato, un servizio per la televisione, per la trasmissione Ricette di Famiglia, dove praticamente prenderemo, facciamo delle grandi riprese sul suo orto, quindi... Ci dobbiamo mettere...
4: Deve fare un filmato a casa mia?
5: Perché... Sappiamo che lei
4: perché va a fare dall'altra parte.
5: Allora, noi verremo lì con tutta la truppa a fare il filmato, a fare un'intervista. Sappiamo che lei ha anche le mucche. Ha le mucche lei, no?
4: Vai a cagare, ma non so chi sei.
5: Allora, glielo ripeto, sono Davide Mengacci. Allegria, allegria.
4: Anche il Papa, ma io non ti conosco.
5: Allegria, allegria. Allora, senta.
4: C'è poco da stare allegri, ce l'ho già detto. Sono nel campo, vacca la mucca.
5: Benissimo, benissimo. Allora, signor Ennio, senta, allora noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po' le verdure, la frutta, tutto quello che ha. Lei cos'è che coltiva esattamente? Qual è la sua...
4: Cos'è che... Un po' di tutto, senza stare dell'orto.
5: Mi faccio un elenco, via, sentiamo.
4: Ma che elenco ti devo fare? Cosa vuoi che si metta nell'orto? Nell'orto ci metto un po' di tutto, no?
5: Cosa?
4: Adesso sono nel furbetto, sto tagliando ancora il furbetto,
5: allora... Allora, signor Ennio, senta, allora, adesso le passo dalla produzione.
4: Ma che la produzione?
5: Le passo il cameraman.
4: Cosa devi produrre?
5: Le passo il cameraman che verrà con la camera.
4: Ma chi è il tuo cameraman?
5: Verrà con la telecamera.
4: Chi è? Sono cameraman.
5: Adesso glielo passo, così si può mettere d'accordo per le riprese, mi raccomando. C'è un punto dal tetto da uno stabilimento che si può riprendere il campo dall'alto, se no lo passiamo col drone.
4: Ma che vuole il drone?
5: Il drone. E il drone è quella macchinetta che vola con la telecamera e fa le riprese dall'alto, capito? Siamo innovativi,
4: no? Telecamere!
5: No, allora signore, vediamo con le telecamere con il drone. Allora le passo adesso.
4: Vuole
5: parlare col cameraman o col regista? Passo regista, stia lì un attimo, io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
4: Il cameraman!
5: Grappa bocchino, allegria, ok?
4: Ma che va la grappa? Ma senza ubriaco, va cala. Ma che vuoi continuare a chiamarmi quando io sono preso? Pronto!
6: Pronto, Ennio!
4: Chi sei?
6: Sono Sir Taki il regista.
4: Ma... Puttana! Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio? Vincerai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nelle puntate precedenti Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
3: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
2: Incolpando Ennio per non aver votato.
3: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
2: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
3: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
2: Ora vi faremo sentire la seconda parte di Ennio contro il comune di Reggio Emilia.
4: Allora, signor sindaco, stia calmo, signor sindaco, eh?
3: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana! Ti strappo la giugulare, figlio della merda!
4: Ci parlo io, signor sindaco! Signor Ennio!
3: Chiamami di tua madre, ti sventro!
4: Si cambi, signor sindaco, ci penso io!
5: Ma non è mica mai dato niente!
3: Domani vengo con la ruspa, ti entro nel culo! Pezzo di fango,
5: puttana!
4: Signor Ennio, guardi, ha fatto arrabbiare un po' il sindaco. Io sono il vice sindaco.
5: Chi sei adesso? Chi sei?
4: Sono Arnold Schwarzenegger.
5: No, lo so chi sei.
4: Allora, sono il vice sindaco Arnold Schwarzenegger.
5: E il sindaco.
4: Senta un attimo, signor Ennio, è
5: importante. Allora, io ho sempre votato il sindaco, non mi ha mai dato niente, adesso mi vuole prendere la terra, brutto bastardo. Brutto bastardo.
4: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
5: Ma non ho avuto tempo.
4: Allora, signor Ennio, nella lista civica c'era il partito delle uova e il partito della vacca polacca. Lei non ha votato nessuna delle due. Vediamo che sono le uova. Allora, signor Ennio, io mi sento. Adesso le dia calma, signor Ennio.
5: Allora, prima della sera possiamo votare questo vino questa volta non
4: possiamo
5: tutto,
4: va bene, signor Ennio, senta, si calmi, possiamo mediare a questo problema se lei, visto che sappiamo che lei ha delle ottime uova, lei ha le uova? Non ho capito. Non ho capito, lei ha le uova?
5: Per me.
4: Allora senta, facciamo una cosa. Adesso le passo il sindaco. Lei solo lavora un attimo e gli regala magari una cassa di uova e finisce lì.
5: La cassa di uova? Di uova?
4: No, le uova. Cosa sono le uova? Le uova?
5: Ma
4: scusi, signor Ennio, lei quando...
5: Signor Ennio, ha già preso dei voti. Stai mangiando come un maiale, sei bastardo.
4: Allora,
5: tutti gli anni continui a prendere soldi.
4: Ma chi?
5: E continui a mangiare brutta merda.
4: Ma chi? Il comune? Il comune protegge... Allora, senta un attimo. Signor Ennio, allora...
5: Continui a lasciarmi le bollette, brutto bastardo.
4: Vabbè, ma le bollette le deve pagare per forza. Lei consuma anche un sacco di corrente perché lei alla notte si guarda i film porno su YouPorn e si masturba lei. È vero?
5: Ti devo dare anche la terra. Mi posso sparare io. Che cosa devo fare?
4: No, non la togliamo la terra. Adesso le passo il sindaco e gli offre magari di regalarlo.
5: Sindaco.
4: Stia calmo, signor Ennio, stia calmo. Allora lei ha...
3: Pronto?
5: Pronto.
3: Allora, signor Ennio, cerchiamo di ripartire col piede giusto. Mi sente? Allora, senta, facciamo così. Se lei mi porta due casse di uova, io...
5: Ma non ce li ho per stare, non ce li ho, brutta merda! Voglio comprare!
3: Se fa così...
5: Allora, vuoi mangiare ancora di più di quello che mangi?
3: Allora, se fa così mi fa girare i coglioni e mi parte poi la nerva, eh? Allora, io domani mattina Ennio, signore,
5: hai dato il voto, brutto bastardo d'un
3: Ennio, Tina, domani mattina. Fammi parlare, ignorante bastardo, celebroleso. Fammi parlare. Ennio, tu domani mattina mi porti due casse di uova e una mucca, e una mucca, mi lasci la mucca nel parcheggio con le uova e io ti lascio stare il terreno. Altrimenti, stai zitto! Stai zitto!
5: Non può fare una vacca! Vabbè, mi prendi anche la vacca!
3: Mi regali una. Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporto! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti. Uova, uova, brutto ignorante, mostro!
5: Uova, come posso portartela giù?
3: Non me ne frega un cazzo, la
4: allora, signor sindaco, senta. Sindaco. Allora, sindaco, abbiamo qua il ministro dell'agricoltura che glielo possiamo passare.
3: Ennio, fallo parlare!
4: Signor Ennio? Pronto? Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si.
5: C'è tutta la giunta comunale adesso, vacca la. Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
4: Ma lei è importante.
5: Ma rompere le mani a me, porca la. Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare. Pronto!
3: Pronto!
1: Dove abita Ennio?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
5: Alla cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
5: Lisen, no.
3: Lisen.
5: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay?
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Linsen?
3: Oh, Linsen!
5: Linsen! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi
5: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
4: Cervellarmi!
3: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì!
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante! È nevrotico ossessivo! Ciao, Linsen!
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: ma
4: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Liberty
4: Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vorver.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sape, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
8: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borger,
8: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Transizione ecologica, aumenti in bolletta fino al 40% per l'energia elettrica, colpa di chi? Secondo me di quella nana con le trecce di merda di Greta Thunberg, che invece hanno a scuola e piazza un pezzo di carta, ci ammorba i coglioni da 2 anni col pianeta che muore, eccetera. Qual è la soluzione per non pagare la transizione ecologica? Salvini dice le centrali nucleari. Stamattina ha deciso, lui si è svegliato, ha deciso che si fa la centrale nucleare in Lombardia, così, da niente, e che effettivamente abbatte un po' i costi in bolletta, ma se esplode crepiamo tutti. Comunque il costo della transizione ecologica lo paghiamo noi, questo era sicuro, ci finisce al culo. Fino al 40% in più in bolletta, voglio sentirvi su questo. Bollette più care, dai, apriamo le linee. Andiamo in Emilia Romagna. In Emilia Romagna sei in onda, pronto? Transizione ecologica, pronto?
4: Penso che sia una cagata, nel senso...
3: Che cosa è una cagata?
4: Che bisogna fare la transizione ecologica, o meglio, sì, bisogna farla, però a me la raccolta differenziata, queste robe qua mi rompe le palle.
3: Beh, e quindi non la facciamo, siccome lei le gira i coglioni, non la facciamo.
4: No, voi potete
3: buttiamo
4: farla.
3: Tutto in casa sua, buttiamo tutto in casa sua.
4: Usiamo
3: quella topaia di merda dove vive lei come ripostiglio dell'umido, che ne pensa?
4: Direi che è un'ottima idea.
3: Io non ho voglia di riciclarla e uso lei come fogna.
4: Oppure usiamo lei come fogna.
3: È aggressivo lei a quest'ora, eh?
4: No.
3: È un guerriero della notte, un guerriero della notte, un leone da castello. Attenzione, guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Dai, vattene a far culo il mondezzaio, dai. Liguria, dai, sei in onda, dai, dilla.
5: Io penso che tutti dovremmo fare qualcosa.
3: Sì.
5: Ed è una scusa come un'altra per fare un aumento in bolletta, perché tanto non metteranno mai le energie diverse.
3: Quali sono le energie diverse? Quali sono le energie omosessuali? Quali sono le energie diverse?
5: Cazzo ride.
3: Senta,
5: non mi faccio perdere.
3: Lei è favorevole alle centrali nucleari per contenere il costo dell'energia?
5: Tra tanto le abbiamo ovunque, le abbiamo intorno all'Italia ovunque.
3: Sì, dove le abbiamo? Dove le abbiamo le centrali? Dica, dove le abbiamo?
5: Siamo ai confini con l'Italia.
3: Al confine?
5: La Germania.
3: Sul Monte la Germania al confine con l'Italia.
5: Non bisogna che facciamo tanto casino prima di conoscere le cose.
3: Certo, quindi
5: stiamo facendo sempre casini prima di conoscere le cose.
3: Ha ragione, quindi noi intanto paghiamo e poi dopo vediamo, giusto?
5: Giusto. Io voglio vedere, poi dopo posso parlare.
3: È come se io, mi scusi il paragone, è come se io vado a prostitute, do 100 euro e poi aspetto che forse fra 10 anni mi fanno un popino, eh?
5: Senta, questi paragoni li vado a fare a sua moglie.
3: Oppure quel tegame di sua sorella, arrivederci. Via, un altro. Ancora in Emilia, ancora, dai, sei in onda.
6: Ah, cosa vuoi che pensi? Pensi che sono dei farabutti?
3: Chi sono i farabutti? Chi lo dico?
6: Il governo.
3: Il governo sono dei farabutti, perché?
6: Perché?
3: Sì.
6: Per quale ragione vanno a aumentare il 40%?
3: Perché il gas costa molto di più, è aumentato addirittura del 900%, perché l'Italia non è autosufficiente dal punto di vista energetico e perché c'è la transizione ecologica, eh?
6: Comunque lasciamo perdere, via.
3: No, quindi lei non sa un cazzo e ha sparato a caso, cioè sono dei delinquenti perché lei è un ignorante fondamentalmente, giusto?
6: No.
3: No, allora lei è una persona sapiente.
6: Esatto,
3: dica allora, però non sapeva perché aumenteranno le bollette.
6: No, il discorso è questo, non è la prima volta che aumentano,
3: ecco.
6: Che praticamente non c'è la ragione.
3: Sì, ma qui la ragione c'è, gliel'ho appena spiegate tre.
6: Ma ce lo dice lei.
3: E allora lei ha detto una cazzata, così ha parlato senza sapere, ha dato dei farabutti a degli onesti lavoratori.
6: Ma lei pensa che il governo sia onesti lavoratori?
3: No, io penso che tutti siano delle merde, lei compreso. L'unica persona
6: guardi
3: decente...
6: Guardi che la merda è anche lei, eh?
3: No, io sono l'unico dio di tutto l'universo.
6: Scusi.
3: Io possiedo le gemme dell'infinito.
6: Prima di dire la merda alle persone.
3: Sì. Ma lei non sa un cazzo però, lei cioè è merdaccia in quanto ignorante, cioè lei ha sparato a casaccio così, ma non sa
6: ma
3: nemmeno.
6: Ma allora stia zitto, la salute e buonanotte.
3: Io ti lavoro, faccio la radio, come faccio a fare zitto? Cosa faccio il mimo? Un altro, ignoranti, parlano senza sapere, ignoranti, un altro, via.
7: Vediamo, ora che cosa si può fare.
3: Cosa si può fare?
7: Non possiamo fare nulla.
3: Infatti, quindi che facciamo? Paghiamo.
7: Purtroppo l'Italia è questa.
3: È questa, però bisogna anche salvare il pianeta, dice lei.
7: Aspetti un attimo.
3: Sì.
7: E levo un attimo l'auricolare.
3: Certo, sì. Però dico, bisogna salvare il pianeta, è un costo che dobbiamo sostenere.
7: Mamma, dimmi.
3: Sì, stavo appunto parlando, dicevo, è un costo giusto da sostenere perché dobbiamo salvare il pianeta.
7: Non lo so se è un costo giusto.
3: È un costo sbagliato allora.
7: Ho capito, senti, io sono sull'autostrada.
3: E io sono a casa mia, che cazzo me ne frega a me?
7: Oh, ma che cazzo me ne frega a te? Che cazzo era minchia, va?
3: Ma perché deve parlare male? Scusi, perché si bizzarrisce?
7: Ma
3: se lei non sa niente di energie rinnovabili, ignorante bestia! E chiudiamo con un posto speciale, il posto del nostro cuore, direttamente da Grey School. Vai, sei in onda, vai. Ciao, amico mio.
8: No, no, no, nessun amico.
3: Ti sono mancato, dimmi la verità.
8: Ma ti dico solo una roba, vai in figa, Tomare, ti, che è puttana è Tomare che te l'ha messo il mondo, no, l'ho già detto, ripeto. E Parenzo, Gottardo, sì, tutta, sì. Ma vai in figa, ma tutti quanti,
3: merda. Gli aumenti in bolletta,
8: mori, mori, gobo, gli, bastardo.
3: Gli aumenti in bolletta.
8: Dai, no! Sto parlando io!
3: Il programma è mio,
8: e
3: lo decido io!
8: Parlo io! Dovevi stare zitto! Hai capito?
3: No, perché decido
8: brutto
3: io!
8: Merlo, stai zitto che parlo io adesso! Cane.
3: Mio, mio! Dai, ti sono mancato! Perfetto, si preannuncia un'altra meravigliosa stagione.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: E bentornati tutti quanti su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e adesso alzatevi tutti in piedi e datevi uno schiaffo di pace sulla faccia. Se l'avete fatto così, ma uno schiaffo dolce, diciamo. Non so, tipo quando vedi una signora al supermercato che ruba le patatine e che gli dai uno schiaffo forte così nella faccia, così proprio, nel Cristo e dopo Mosè. E adesso sentiamo subito qualche ascoltatore che purtroppo io dovrò aiutare a levargli il demonio dal corpo. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
3: Pronto.
2: Sì, pronto.
3: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
3: Sì.
2: Sono Padre Pollo della chiesa vicino a casa sua.
3: E che bu, che bu.
2: Mi hanno dato il numero di telefono i suoi amici perché mi hanno detto che lei... scusi un attimo se la interrompo, ma lei sta parlando con un prete. Sono venuto qua per toglierti il demonio perché mi hanno... vedi che hai Satana nel corpo, figliolo.
3: Tu invece Satana ce l'ha nel culo.
2: Allora,
3: è morte, stramorte.
2: Sei credente tu?
3: Credo a quelli morti di chi te stramorte vive, quello credo.
2: Allora fai con me insieme un Padre Nostro che sei nei cieli e il Satana andrà via.
3: Ma chi è? Chi è? Chi è?
4: Va de retro Satana, esci dal corpo di questo terrone. Sei un terrone, ma ti aiuto io a far uscire Satana dal corpo. Figlio, tu sei il figlio di Cristo, ma sei anche un figlio di sforzati a far uscire il demonio dal tuo corpo.
3: Mannaggia li morte cattivi.
2: Bravo, così.
3: Vai. Vai. Tutta la famiglia,
2: lo tiriamo fuori questo Satana. Vai, sfogati, sfogati e sfogati. Pronto? È ricaduta ancora la linea perché Satana riesce a spezzare le linee telefoniche. Adesso riproviamo ancora una volta col...
3: Pronto?
2: Come stai? Ti senti meglio, figliolo?
3: Mamma mia, che bastardi che siete, giuro, guarda.
2: Cerca di resistere.
3: Ti in bocca. Ti
2: parole...
3: Mini frungoli in bocca, così sono tutti i mini figli tuoi che sono stronzi come te, che ti stramorti. Faccia in bocca, chi ti morte stramorti.
2: Sfoga il demonio, fallo uscire questo demonio dal tuo corpo.
3: Ma mo che bu, parla, essere veloce.
2: Adesso insieme facciamo un'Ave Maria, così.
3: Ma vaffanculo a chi è morto.
2: Pronto.
5: Pronto.
2: Pronto, signora Maria? Buongiorno.
5: Ma cosa desidera?
2: Lei ha Satana nel corpo, ha capito? Vedete che pur scusate, ma ogni tanto fa perdere la pazienza anche a noi quando il demonio si comporta male, quindi lasciamo stare questa signora, però... Sono tentato di chiamarla ancora una volta. Proviamo così, tanto per trovare quel punto di pace.
5: Pronto?
2: Signora, lei ha Satana nel corpo. Io sono qua per aiutarla.
5: Non te voglio sentire.
2: Ma mi può ascoltare un secondo, signora? Demonia? Uè. Pronto, buongiorno, salve. Sono il parroco del paese. Sono Padre Pollo, buongiorno. Ho chiamato la signora Maria. Perché ho sentito le amiche che vengono in chiesa, Loredana, Loretta e Michele, che dicono che la signora ultimamente sta bestemmiando.
6: Non mi interessa a me.
2: No, ma io
5: non sto
2: vendendo, voglio voi, voglio parlare con la signora Maria. Cosa dice lei, quella rincoglionita? Scusi, se non mi fate...
6: Signora Maria, signore.
2: Ma c'ha una malattia alla lingua, lei ha la bistecchite, che ha la lingua dura. Satana sta possedendo anche lei, mi sa che l'ha posseduto. Senta, allora faccia così, mi senta, ha dell'aglio in casa? Maledetti ignoranti bastardi schifosi. Ma adesso, prima di chiudere, l'ultima telefonata, andiamo in Veneto, dove c'è questo individuo che guida il camion e mi hanno detto i suoi amici che lui purtroppo dice un po' di volgarità verso il Signore e io lo aiuterò.
7: Pronto?
2: Sì, pronto?
7: Sì, chi parla?
2: Salve, sono padre Pollo, sono il prete della zona. Sento un rumore incredibile che... Dov'è lei adesso in questo momento?
7: È il camion.
2: Allora, io l'ho chiamata proprio perché i suoi amici mi hanno consigliato di aiutarla perché hanno notato in lei il demonio, o Satana, o Belzebù, come preferisce chiamarlo. Io sono qui per aiutarla. Allora
7: insieme facciamo la preghiera. Allora,
2: Padre nostro che sei nei cieli.
7: Padre nostro che sei nei cieli.
2: Sia santificato il tuo nome. Amen. Grida forte. Fai uscire il demonio, fai uscire questo maledetto dal tuo corpo. Pronto? Ecco, finalmente avete sentito questo urlo di demonio incredibile. È uscito fuori dal suo corpo e adesso si è liberato. Quindi anche voi, se volete fare la stessa cosa, o se avete numeri di telefono di anziani che sono a casa, che hanno bisogno di un aiuto, scrivete una mail a lavocedibelfago@gmail.com. Grazie e che la forza sia con voi.
1: Mio Signore, non ho più paura.
8: Radio 105.
9: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Pronto, signor Francesco?
3: Sì, ditemi.
4: Ah. Lei è meridionale?
3: Sì.
4: Allora ritiro il signore. Francesco, senta, ho avuto il suo numero di telefono, lei si occupa di trasporti?
3: Sì.
4: Sì, salve, senta, allora io devo portare su della, diciamo, delle cose personali dal meridione, insomma, dalla Teronia, su al nord. Lei fa questo tipo di servizio?
3: Sì, ma vi posso dare il numero, parlate con l'azienda direttamente, io sono un dipendente, non sono io direttamente.
4: Ho capito, ma siccome voi meridionali siete un po' truffatori, magari...
3: Ah, ho capito.
4: Trovava un modo per aggirare sotto banca o robe.
3: Ah, ho capito. Ma chi cazzo sei che chiami numero privato, scusa?
4: Che simpatico, sta facendo un film di Izzo, immagino che... Questo modo di parlare litanico...
3: Non c'hai niente da fare, scusa.
4: No, io dico, io ho chiamato... per avere il suo servizio come autista.
3: No, non voglio fare nessun servizio.
4: Beh, immaginavo comunque che la voglia di lavorare non era intrinseca nel DNA.
3: Esatto. Ciao.
4: Cosa sta facendo adesso? Sta condendo un babà?
3: Sì, sì, con tua sorella.
4: No, vedi il terone subito, mi fa innervosire. Io purtroppo c'ho un problema. Quando sento il meridionale mi nervosisco. Se mi nervosisco potrebbe non piacere.
3: E metti un dito dietro.
4: Cosa, scusa?
3: Un dito dietro. Ti fa passare tutto.
5: Uè, Pulcinella! Uè, che ti arrotolo nella pizza e ti mangio! Bastardo Terone! Cosa hai detto? Ehi! Vesuvio!
4: Accidenti, mi è scappata la frizione del nervoso. Vediamo se riesco a recuperare il rapporto con... col partenopeo. Pronto, signor Francesco? Lo sento che è lì, non faccia finta che non mi sente. Allora, purtroppo quando mi nervosisco perdo un po', cioè vado in collera perché mi trasformo, quindi volevo magari ripartire da capo nella nostra conversazione, se è possibile. Che fa, si nasconde?
3: Sto con tua sorella. Fammi vedere a tua sorella.
4: Ma perché insiste nel voler conoscere una mia parentela? Francesco,
3: fammi vedere tua sorella.
4: Ancora.
3: La sistema io.
4: La sistemo io, non io.
3: Io la sistemo io.
4: Io lo sistemo io. È femminile. Io la sistemo lei. Cioè lei inteso come donna. Ma cosa parla?
3: Io sono ignorante.
4: Ma quello lo immaginavo. L'estrazione lei meridionale.
3: Normale,
4: purtroppo non ci può fare nulla se fosse nato in una zona d'Italia dove l'istruzione era obbligatoria.
3: No, siamo, come si dice,
4: boscimani.
3: È bravo.
4: Dal mio punto di vista anche merde, però
3: sì,
4: voglio dire, ognuno la vede al suo punto. Senti, allora per il trasporto cosa facciamo?
3: Non mi interessa.
4: A lei il denaro non interessa, immagino.
3: No, io lavoro onestamente.
4: Beh, questo adesso bisogna vederlo, insomma.
3: Arrivederci.
4: Pronto? Non faccia così che mi nervosisca!
5: Mi ha fatto nervosire ancora! Ehi! Allora! Stai andando a cercare una pensione di invalidità per metterla in culo allo Stato? Terone! Fa finta anche di non sentire! Adesso ti prendo il camion e te lo schiaffo nel culo! Bastardo!
4: Ma perché è così difficile parlare coi meridionali?
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.

0: L'allegra cosca di Heidi sta cercando di risolvere il problema di Peter, dopo che il nonno e la piccola Heidi lo hanno ritrovato strafatto riverso nel proprio vomito dentro le pareti della sua fetida casa di montagna ricolma di merda di pecora. Ma proprio mentre stanno portando il corpo comatoso del piccolo pastore verso la casa del dottor Pedrazzi, incontrano Clara la storpia e la sua tutrice con la faccia da cazzo e l'alito di ginepro.
1: Smettila di fare lamenti, porco. Vuoi che la gente noti che sei fatto?
2: Nonnino, non ti arrabbiare. In fondo potrebbero pensare che sia solo ubriaco. Nessuno immaginerebbe mai che si sia infilato nelle vene del fentanyl e che io e te siamo due malavitosi.
3: Ciao, Heidi. Ma che è successo a Peter? Sembra fatto di fentanyl.
2: Oh, cazzo!
4: Accidenti, che brutta cera! Questo ragazzino deve essere visto subito da un dottore!
3: Ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Chiamiamo immediatamente qualcuno! Magari le guardie!
1: Calma, porco. Che cazzo di guardie? Fatevi i cazzi vostri! Il pastorello si è scassato un bicchierino di troppo. Adesso lo porto in baita e gli faccio una bella doccia di piscio di pecora. Poi un caffè e due pugni in faccia. E un paio di ore torna nuovo.
2: Il nonno ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Ma è sicuro?
2: Peter è un ubriacone, lo sanno tutti. Non si preoccupi.
3: Signora Rottenmeier, il nonno di Heidi è uno che sa fare un sacco di cose. Si fidi di lui. L'altro giorno gli ho visto spaccare le noci con l'uccello.
2: Ci penserà il nonno a rimetterlo in piedi.
4: In che senso con l'uccello?
1: Magari quella delle noci l'avrei evitata, cazzo di Hot Wheels. Manca solo che mi becchi una denuncia per atti osceni innanzi a minori.
2: Aspetti, signora Rottenmeier. Clara intendeva che ieri ha rotto tante noci da mangiare con il gufo di legno che ha intagliato il nonnino. Intendeva quello come uccello. Vero, Clara?
3: Ma io...
2: Ripeto, vero, Clara?
3: Sì, sì, è vero, il gufo di legno.
4: Sapete che siete proprio una strana combricola voi della montagna? Se non sapessi che fate formaggio e vivete di pastorizia, vi scambierei per una cosca di mafiosi. Perché stai ridendo, Heidi?
2: Perché mi fa ridere quello che ha detto. Ma le sembrerebbe possibile una cosa del genere? Io, una bambina orfanella, un vecchio e un pastorello analfabeta di 10 anni dei mafiosi?
4: Ti ci metti anche tu a prendermi per il culo, Clara?
1: Basta, minchiate. Se la finite di ridere come delle mongoli, io porto il piccolo pezzo di merda a ripigliarsi.
4: Senta, signor nonno, se non le spiace, io la accompagnerei volentieri alla sua stalla a darle una mano. Magari lasciamo qui la stroppioletta e la sua bambina zozza. Così siamo soli, io e lei. Vorrei vedere il gufo di legno con cui spacca le noci.
1: Hai capito, la vecchia mignotta? Heidi, rimani qui con il go-kart coi capelli che io forse riesco a sprugnare la vecchia bagascia.
2: Bravo, nonno! Sfondala la bastarda! Così il nostro piano di fargli l'appartamento dopo avergli preso la fiducia prosegue senza intoppi!
1: Gli braso il culo alla cougar del cazzo!
2: Ma di Peter cosa ne facciamo?
1: Lo lascio in una pila di letame prima di casa. Tu pensa a tenere occupata la cingolata e farle credere che sei sua amica. Presto gli svuoteremo casa e potremo finalmente farci le ferie a Cattolica come sogniamo da una vita.
4: Allora, nonno bello, andiamo? Devo anche andare al bagno.
1: Che culo. Deve cagare. Così si pulisce il colon e non mi rimane il cazzo, Ciocorì.
0: Le cose procedono alla grande nel piano criminale del gruppo di Heidi. Il nonno ha finalmente sedotto la vecchia signora Rottenmeier e presto le sfonderà gli organi genitali con qualche cazzo di legno che ha intagliato nel lungo inverno. Heidi invece ha cominciato il suo lavoro di soggiogo mentale nei confronti della piccola Clara, che ormai è sempre più succube della giovane monella scalza. Peter invece è abbandonato come una merda in una pila di letame di vacca, nella salita prima della casa del nonno. Mi sa che per sapere come andrà con il signor Pedro Pedrazzi dovremmo aspettare ancora un po'.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eh sì, sì, come cantava Modugno, meraviglioso, meraviglioso. La città di Roma è diventata un enorme, immenso, splendido zoo safari e si moltiplicano sulla rete i video girati da normali cittadini romani che ritraggono splendide, meravigliose e rigogliose famiglie di cinghiali che pascolano nella capitale. Come nell'ottavo secolo avanti Cristo, che meraviglia! Ormai il simbolo di Roma, la lupa che allatta i due gemelli, è stato sostituito dalla cinghiala che allatta. Il problema si sta creando perché adesso i cinghiali fra poco cominciano a noleggiarsi anche i monopattini, quindi dobbiamo pensare alla corsia preferenziale per il cinghiale. Manco gli puoi sparare, manco te lo puoi mangiare. Ma di chi è la colpa dei cinghiali? Vediamo un po', che siamo sotto lezioni, vediamo un po'.
4: Cinghiali per Roma?
3: Sì.
4: Che ne penso? Sono pericolosi.
3: Sono pericolosi, perché?
4: Però alla fine io amo tanti animali.
3: Lei è mai andata a letto con un cinghiale, sì?
4: A letto con un cinghiale? No, io ci trovo un maiale a letto, uguale?
3: Sì, sempre la stessa famiglia, sempre suidi sono. Lei ha questo debole per i suidi. Senta, questo stronzo che ribolle sotto come un pentolone d'acqua bollente, chi cazzo è?
5: Ma
3: vattene a far culo te, sempre a parlare sopra, a rompere i coglioni. Fai parlare lei, bastardo medievale talebano. Sei un talebano che non fai parlare le donne.
4: Ma che sei, esaurito.
3: Talebani, ma talebani.
5: Suino,
3: te e tuo padre.
4: Vabbè, senti.
3: Cosa?
4: A me mi fa piacere che mi hai fatto tanto compagnia.
3: E invece a me mi sta sui coglioni lei e lo schifo di mammut di suo marito, l'orco malefico.
4: E
3: ce l'ha che...
4: andare a fare la spesa.
3: Invece vada a fanculo invece non a fare la spesa. Ciao, ciao, un abbraccio, ciao, ciao. Andiamo a Catania dove c'è Daniele, vai Daniele, vai.
6: Ma si devono mangiare le persone, viva i cinghiali, abbasso la razza umana di merda.
3: Perché, perché? Spieghi questa posizione che è così un po' terroristica, dica.
6: Non è terroristica, sì. È che l'essere umano fa una merda, fa schifo,
3: sì.
6: E i cinghiali possono stare dovunque, quando c'era il Covid non c'erano i cinghiali. Ora cosa cambia, scusi se ci sono gli ori.
3: Sì, ma io capisco che lei ogni giorno purtroppo si deve guardare allo specchio ed essendo uno scarto di natura, un tarzanello con le gambe, ha una scarsa autostima. Ma io che sono un dio e penso di essere una persona.
6: Lei è un dio, io... Allora io quando mi ricetta lei hai i denti gialli, non ti sapeva essere.
3: Tu sei socialmente inutile sempre, sempre.
6: Sei un ignorante.
3: Se ti do fuoco non bruci.
6: Sei il cancro dell'umanità.
3: Non riesco neanche a accendermi una sigaretta con i tuoi capelli. Sei inutile.
6: Pezzo di merda.
3: Schifo. Non puoi essere utile.
6: Se avessi davanti, prendere un euro di benzina e ti richiassa a fuoco. Cioè,
3: no,
6: quella
3: non esiste per me un euro di benzina. Sotto i 1.000 euro, per me non la faccio, non apro neanche il tappo.
6: Ma guarda, ti piscerei in faccia ora.
3: Non è possibile, non riesci.
6: Sei
3: microdotato. Al massimo che puoi pisciare sono i tuoi piedi. Sei microdotato.
6: Guarda, io un cazzo penso che ti arriva. Nella testa, penso.
3: No,
6: penso
3: no,
6: che lo
3: no.
6: Vuoi chiamare papà?
3: Lo confondi con la faccia, i cazzi non hanno gli occhi.
6: Allora, ora ti ho dato un quarto d'ora di mio tempo. Ora posso
3: Tu hai dato un quarto d'ora di tempo a me?
6: Sì,
3: tu hai dato...
6: sì,
3: ma
6: sì.
3: Sai che, guarda, tu in questo momento sei una Moratti Ambassador. Guarda, ti spengo, guarda. Hop, posa cenere, hai visto? Non esisti più. Basta. Sentiamo il Lota in trasferta a Roma. Vai Lota.
7: Crucia, ma che vuoi? Ma io ti ho mandato il messaggio all'inizio e non ti ascolto più. Io quando hai cacciato a Gottardi non ti ascolto più.
3: Ma quello è un ciccione, dai, su ciccioni.
7: Un ciccione sì, però ci stava sempre.
3: Ma
7: Lota,
3: cosa ci sta?
7: Ti sei fatto il vaccino, no?
3: Figurati se mi faccio pungere. Figurati.
7: Latrine, non ti fanno entrare più alla 24 e devi pagare i tamponi.
3: Io entro fumando un cilum in radio, non me ne frega un cazzo, io posso fare tutto.
7: Ma perché mi chiami sei mattina, ma se stai pomeriggio?
3: Perché il pomeriggio poi sono in onda, no? Sto registrando, imbecille.
7: Sì, però io quando ti chiamo non mi fai mai entrare.
3: Ma perché dici cazzate?
7: Una volta mi hai fatto entrare e mi hai mandato pure la denuncia.
3: Adesso ti mando anche a fanculo. Senti, li hai visti i cinghiali a Roma? Dai, dimmi.
7: I cinghiali a Roma, poi parlavano in Napoli, stillute, non mi fa lucrare.
3: Li hai visti o no? L'hai visto?
7: No, che cazzo visto i cinghiali? Stanno proprio i cinghialoni a Roma, ma io schifo Roma, io schifo.
3: Perché
7: Roma, insomma, Napoli tu... capitale, Napoli
3: cosa,
7: capitale.
3: Capitale di che cosa? Della spazzatura, della
7: non
3: terra dei fuochi?
7: La spazzatura sta a casa.
8: Ma che andalua, Roma, cioè Roma è da bruciare, come deve venire di Roma Nerone. Deve dare fuoco di Roma a tutto.
3: Così con tutti i cinghiali che ci sono facciamo una bella grigliata,
8: Bello, un cinghiale è pure buono a mangiare.
3: Griglia capitale, ma tu non l'hai mai mangiata la carne, sei napoletano, vivrei di mozzarella e di locuste. Dai, ciao, vattene a fare il cuore. E chiudiamo con Grayskull, il mio migliore amico. Pronto, amico mio, ci sei?
9: Allora, sentiamo.
3: No, ti ho chiamato per seppellire l'ascia di guerra che ultimamente abbiamo avuto dei diverbi io e te,
9: Dei diverbi?
3: Sì.
9: Ti stacco la canna della gola appena ti vedo, no? I diverbi. Diverbi te li lascio.
3: Abbiamo avuto delle piccole divergenze, ma in fondo c'è una grande amicizia che ci lega, giusto?
9: amico tuo, ma guarda, sì, ma amico tuo proprio.
3: Hai voglia proprio di abbracciarmi? Voglia, anch'io voglia di darti un forte abbraccio, di stringerti forte forte, eh?
9: No, io voglio scotennarti.
3: Addirittura, dai, come mai? Che cosa ti ho fatto mai di male?
9: Perché tu sei una maledetta merda, devi chiedere perdono e scusa a tutte le donne e devi portare rispetto.
3: No, beh, guarda, su questa cosa non ci incontreremo mai, amico mio.
9: Ascolta, ascolta, Cristiani.
3: Ti senti donna?
9: Chiamami quando sei in diretta, non mettermi.
3: No, perché tu bestemmi.
9: Non registrare nulla, perché ho potuto mandare mai, hai capito? Io ti prometto che non bestemmi.
3: No, no, tu sei un bestemmio.
9: La mia responsabilità è mia, mi prendo la
3: responsabilità. No, no, la responsabilità è mia.
9: Stai zitto, sto parlando io.
3: No.
9: Io mi prendo la responsabilità.
3: No, non puoi, non puoi.
9: Che non bestemmio.
3: Non puoi.
9: Stai zitto, che stai
3: non
9: zitto.
3: Puoi.
9: Parla l'educazione.
3: No, quale?
9: Figlio di puttana.
3: Quale educazione? Quale educazione? Sei un maleducato tu.
9: Allora, tu quando parlo io tu devi stare zitto.
3: Va bene, sì,
9: allora,
3: d'accordo.
9: Allora,
3: sì.
9: Tu devi chiamarmi quando sei in diretta.
3: Non posso chiamarti quando sono in diretta perché tu bestemmi, perché tu sei una fogna a cielo aperto, dici fognate.
9: Minchia, io dico le fognate.
3: Sì, sì, sì.
9: Brutta
3: sì.
9: Merda, maledetta, senti. Brutta troppo bastardo, maledetto.
3: Senti.
9: Porco.
3: Senti, capisci, tu sei un parassita della società, io invece rilancio l'economia, faccio il PIL.
9: Ma sai cosa sono io sto lavorando, coglione.
3: Sì.
9: Cazzo, l'unica economia che muovi tu è quella del sapone che non prendi. Così mandi malore alla gente, tu, industria, i produttori di sapone.
3: Sei solo invidioso.
9: Dovrebbero licenziarti, dovrebbero solo per cui.
3: Invidioso!
9: Allora, quando io parlo, tu devi stare zitto. E mi chiami quando sei in diretta.
3: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Però dimmi di cosa vuoi parlare almeno, perché così tu continui a dire devi stare zitto, però non dici mai un cazzo di niente, non hai un contenuto.
9: Parla del rispetto che non hai delle donne.
3: Ma vattene a fanculo, ma chi se ne frega.
9: Tu staresti bene.
3: Ma non interessa a nessuno.
9: A Kabul ci sono quelli come te che non hanno rispetto per le donne, che trattano le donne come.
3: Non interessa a nessuno questa cosa, interessa solo a te. Boldrini, interessa solo a te la Boldrini.
9: Io
3: sto zitto, se hai qualcosa da dire. Vedi, non hai il controllo del
9: tuo.
3: Non hai il controllo.
9: Non hai il controllo, brutta merda, non hai il controllo.
3: Non hai il controllo.
9: Ti stacco le canne nella gola, brutta merda. Te l'ho promesso, questa è una promessa. Halloween si avvicina, ti scotenno e uso la tua pelle per vestirmi, brutta maledetta. Forse è l'ultima cosa che faccio, te la prometto. Te la prometto, che guarda, maledetto, onto.
3: Vedi che non sei in grado di ragionare diretto.
9: Se farmi veniare sulla porco maledetto.
3: Ma secondo voi, o posso mettere in diretta così? E dai.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
12: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
13: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
12: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
14: Uno scarabeo stercorario.
12: Scarabeo scargolare?
14: Ma che scarcolare?
12: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
14: Stercorario.
12: Stercorario, quasi.
14: Dallo sterco.
12: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
14: È fuori orario, sì.
12: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
14: No, è stercorario.
12: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
14: Stercorario.
12: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
11: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
12: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
13: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
12: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
13: È un enorme arachide!
12: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
13: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Froce!
12: No! Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
15: Eppure salata in superficie.
12: Eppure insalata in superficie, guarda.
15: Che? Eppure salata in superficie.
12: Eppure insalata in superficie.
16: Non insalata. Che cazzo è?
12: Eppure salata in superficie.
15: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
12: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
17: Vai, Leone,
13: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
12: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua.

0: un ponte per la Versburga?
1: No, ma cosa stai dicendo?
0: Oh, facile, mio caro amico Petosaur.
1: Sauro.
0: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
2: no,
0: la vita.
2: No, non è lava, è Raven.
0: Un ponte per Ravensburg.
2: Raven.
0: Un ponte per Ravensburg per la vita.
2: Sburger.
0: Sburger per la vita.
3: Ma che per la vita?
4: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
5: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
6: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
0: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
2: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
7: May. Fiona May.
0: Fiona May.
2: Fiona.
0: Fiona May.
2: Fiona.
0: Fiona May. Forrest Gump.
1: Gampa. Gump.
2: Gump.
0: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
8: Facile, dovete ripetere tre volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
9: È facile, sei intuitivo.
0: Allora, pimpiripettepampi.
1: Ma chi
2: no,
1: è?
2: Allora,
0: oh.
2: No.
0: Animaletto, pimpiripettepettenusa.
2: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare, la geometria.
0: Pimpiripettenusa.
2: Pimpiripettenusa.
0: Pimpiripettenusa.
1: Pimpiripettenusa.
0: Pimpiripettenusa.
1: Pimpiripettepam.
0: Pimpiripettepam. E pili stu cazzo e metto qua.
2: No, Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg della vita.
2: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
0: Ravensburger.
2: Ger.
0: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
1: Non è Ravensburg Terabithia.
0: Ravensburg.
2: Ger.
0: Teraviba.
2: No, Teravibra.
0: Teravita.
2: Teravita.
0: Oh, Ravensburgen.
1: Ravensburgen.
0: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
10: No, no, non è Ravensburg. Non è...
11: Ascolta,
2: è meglio fare una repubblica.
11: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
0: Anche voi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnafrock, il mandalo Lipez, scopre che il fratello cacchione è incinto, ma non è incinto di donna, ma di uomo cacchione. Ciancagnoc. E poi non lo è più e chiede dove è finito il figlio.
2: Oh, ma la panza delle donne incinte dove l'hai calata?
3: E non so cazzi tui.
2: E dai, sono fratello tuo, sono preoccupato, c'avevi una panza.
3: No, tu mi sfotti perché bacio gli uomini.
2: E beh, dai, tu mi dici che sono mangalone. Io mi incazzo, mica faccio perché non ti voglio bene.
3: A vabbè, io vado.
2: Oh, ma allora la panza era aria?
3: Sì, erano scurrigine.
2: Ah, cazzo, ti erano scurreggi?
3: Sì.
2: Beh, con tutti gli starnuffi che ti picchi nello culo, si gonfia come le copertoni la panza. Smettila di starnuffartelo culo.
3: Ma che fai, battute su mia sessualità?
2: Non è che tu ti fai i cazzi.
3: Beh, ancora con sta storia iso moderna, oh.
2: No, tu sei cacchione, l'iPad è moderna. Tu no, tu sei cacchione.
3: Vaffanculo, mangalo.
2: No, è bello.

0: E Stagnac. Ma Liepez non sa che il fratello cacchione con la rossetta ha cacato la bestia bianca, che sembra un uovo fatta male con la grafica. Praskirek la nasconde. Ragnaproc e la nasconde nella vasca dei pesci, e la mamma si insospettisce perché sente rumore della camera e chiede le spiegazioni. Ragnarok.
1: Ah, figlia mia, ma che c'hai nella camera che fa rumore?
2: Niente, mamma, sono cose mie.
1: E no, è che si preoccupate. Quando tu sei a baciare le tonne uomo, io sento i rumori.
2: Non ti preoccupare, che non c'è un mostro brutto nella camera.
1: Ah, ok.
2: Senti, mamma, posso portare un pollo grosso su?
1: Ma è crudo!
2: Sì, ne, è per le piante.
1: E che, le piante mangiano i polli crudi?
2: Sì, ne, sono piante strane.
1: Ah, ma dov'è tuo fratello?
2: E io che cazzo ne so?
0: Cricco Frock. Liepez è andato a parlare con lo stroppietto Odino, che ora sta raggruppando un po' di poco dei tutti mangali per fare l'armata dei mangali e combattere i gigantanani. Ma litiga con Odino. Ragnarok. Ma litiga con Odino Stroppio, che tutto ingazzato gli leva i poteri.
3: Oh, Odina, io sono stanco di fare le cose che rombo tutte e faccio male alle persone. C'ho un vicino di casa che è tutto incazzato, che gli ho fatto male tante volte.
4: Sine, ma tu sei angolo mangalo e devi imparare a controllare lo potere.
3: Sì, ma la gente dice che sono pazza, voglio rompere tutto, e poi il gigante nano c'ha la fabbrica che muore di pesci, lo dica a tutti di dire che sono pazza.
4: Ci deve avere pazienza. Ora saluta gli altri mangalo.
3: No, ne sono stufo.
4: Allora vaffanculo, te levo il potere.
3: Sì, che te levo il culo, le potere. Tanto non me ne frega un cazzo dei poteri. Poi tu sei tutto storpietto sulla sede, che cazzo vuoi fare?
4: Non sono che storpietto, sono incognite.
3: Ma che incognite è? Che manca poi andare a pisciare da solo, ti puliscono il culo.
4: Ah, super incognite.
3: Minchia, vabbè, levami il potere che non lo voglio.
4: Allora te lo levo. Vieni, c'hai più il potere.
3: Minchia, fatti in fretta però, manca ci hai pensato un minuto proprio.
4: So Dio, te l'ho detto.
3: Ah, mi sento strano, mi sento ancora più mangalo di prima.
4: Facciamelo testa, ti piace lo Giappone?
3: Sì, non mi piace.
4: Allora sì, mangalo.
3: Eh sì, mi sono stavolta un po' mangalo.
0: Cerca Croc. Liepez, mezzo racchitti. Friscariok. Liepez, mezzo racchitticcato. Torna come prima, che era più figo e mezzo cecchino. Torna a casa e tutto affranto.
5: Allora, adesso...
3: Oh, ciao!
5: Cosa vuoi?
3: Ciao, scusa,
5: Sì, ho capito già chi sei.
3: Vedi in difficoltà col fucile?
5: No, non sono in difficoltà, sto attaccando...
3: Devi andare a caccia di cervi?
5: No, devo andare, però sto mettendo a posto il fucile che devo preparare.
3: Stai tranquillo che non c'ho più i poteri, non posso più farti male. Io voglio darti una mano con lo fucile.
5: No, guarda, lascia stare.
3: No, ma non ti faccio niente.
5: Ti prego, per favore.
3: Non ti faccio niente, non c'ho più i poteri. Dammi qua, che io sono pratico col fucile.
4: Allora!
3: Scusami, mi è scappato. È grilletto, è sensibile. Forse la devi far lubrificare meno. Stai male tanto, Senti, facciamo così, io metto un dito nel buco, che così non c'è l'emorragia, io chiamo un'ambulanza. Che come mi dispiace, guarda, non c'ho manco più i poteri. Io vado, Ciao.
0: Raggranocchir. La sedia che costa poco.

0: Quel pezzo di merda di Peter ha proposto alla piccola Heidi di diventare amica della signorina Clara, che è la figlia di un riccone del cazzo della città. La giovane Clara è una snob di merda piena di handicappazioni. Ma il fatto che sia menomata non desta alcuna pietà al gruppo di malandrini della cosca del nonno, che nel frattempo vuole farselo ciucciare dalla racchia del cazzo che accompagna la signorina Clara in questa gita nelle montagne impestate.
1: Ciao, io mi chiamo Heidi e tu?
2: Io mi chiamo Clara.
1: Perché sei seduta? Non vuoi correre sui prati con me?
2: A parte il fatto che non capisco il senso di correre senza una meta. Ma non so se l'hai notato, ma questa non è una sedia normale, ma ha le rotelle. Non ti fa capire nulla?
1: Sei una pilota di go-kart?
2: No, non vedi che non hai il motore?
1: Allora sei una pilota di go-kart a vela?
2: Non vedi che non c'è il volante?
1: Ah, ho capito. Sei una pilota di go-kart a vela da rettilineo.
2: Ma sei normale?
1: Vabbè, se non vuoi correre con me sui prati, magari mi insegni a pilotare i go-kart a vela da rettilineo. Ti va?
2: Che curiosa la vita. Siamo a 2000 metri, in mezzo al bestiame, in un paesino che conterà massimo 30 abitanti. E siamo ben due handicappate. Tu mentale e io motoria. Il destino è pazzesco. Sono felice di averti conosciuto. Mi fa sentire meglio, perché così so che ci possiamo capire. O meglio, io capire e tu provarci. Povera sventurella. Ma ti vorrò bene come se fossi normale.
1: Non ho capito niente di quello che hai detto. Quindi non mi insegni?
3: Quei bambine, cazzo fate, state fumando erba?
2: Ma come si permette? Vada via o chiamo aiuto?
1: No, Clara, lui è mio nonno, stai tranquilla.
2: Tuo nonno? E come si chiama?
1: Non lo so, io l'ho sempre chiamato nonno.
2: Ah, già immaginavo. Perdonami, mi ero scordata dei tuoi ritardi mentali.
3: Quindi sta canna? Mi fate fare un botto anche a me o no?
2: Ma guardi, signor nonno, che non stavamo affatto fumando della droga. E comunque, anche se fosse stato, ma lo ritengo veramente improbabile. Non è una cosa normale che lei alla sua età ci chieda di condividere della droga.
3: Minchia, è arrivata la sbirra a rotelle delle Alpi. Come cazzo ti permetti di farmi la morale? Provaci ancora e ti spingo giù da un crepaccio piccola insolente del cazzo.
1: Ma nonno, che cazzo stai dicendo? Finiscila di spaventare la mia nuova amica Clara. Ricordi cosa ci siamo detti ieri con Peter?
3: Ah, cazzo, scusa.
1: Su, non fare il coglione, che altrimenti rovini tutto. E non vuoi che poi mi arrabbi, vero?
3: No, non lo farei mai. Me lo hai già detto che poi mi soffochi nel sonno con le calze.
2: Ma veramente hai minacciato tuo nonno di ucciderlo nel sonno?
1: Ma certo che no. Non fare caso a cosa dice nonno. Lui è completamente rincoglionito. Non è normale di cervello.
2: Ah, ho capito. Quindi è ereditario.
3: Vabbè, se non vi spiace vado a spalare un po' di merda di pecora e poi a provare a farmelo ciucciare dalla tua badante racchia.
2: Wow, ma è veramente disturbatissimo. Come fa a prendersi cura di te? Non avete assistenti sociali?
1: Ma no, è solo tutto stronzo. Ma alla fine il piatto in tavola non manca mai.
2: Ma se non hai nemmeno le scarpe? Come si fa a mandare in giro una bambina psicolabile scalza? È disumano. Secondo me dovrei denunciare la cosa alle autorità competenti. Almeno vi affidano a qualcuno che si occupi di voi.
1: Secondo me invece dovresti solo farti i cazzi tuoi.
2: Cosa? Ma sei impazzita?
1: Ti chiedo solo una gentilezza. Non ti permettere mai, e ripeto mai, di nominare ancora le autorità e la parola denuncia.
2: Ma Heidi, mi stai facendo paura.
1: Se vogliamo andare d'accordo, e soprattutto se vuoi arrivare a compiere gli anni l'anno prossimo, lascia perdere gli sbirri.
2: Va bene.
1: Adesso alzati e fammi provare il tuo go-kart a vela, che sono troppo curiosa.
2: Ma...
0: Porca troia, che cazzima che ha la piccola Heidi, fa spavento quanto sia pregiudicata. Ora che ha messo le cose in chiaro con Clara e ricordato al nonno che deve attenersi al piano, rimane solo un piccolo dettaglio, ovvero farle capire che Clara non può camminare e che quello non è un go-kart a vela per rettilinei. Nel frattempo Peter ha già studiato per bene la casa di Clara e i movimenti della servitù, mentre il nonno si è lavato l'uccello al ruscello dopo 3 mesi, così da essere pronto per la ciucciata, se mai si verificasse in questi giorni. Ora rimane da capire quando emergerà la storia del signor Pedro Pedrazzi, perché sono proprio curioso di capire come reagirà il nonno.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, due coglioni.

0: Andate via! Mi sto scopando una gattoria qua! Ah, che bello!
1: E dai, papà Castoro! Non fare il puttaniere! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
0: No, le unghie sul cazzo no, gatto di merda! E va bene, va bene! Mi racconto una cazzo di storia!
1: Yeah! Evviva! Evviva! Evviva!
0: Allora, niente, senti, questa storia si intitola La cicala e la formica. C'era una volta una formica brava e laboriosa che aveva lavorato tutta l'estate in un call center per mantenere la sua famiglia e mettere da parte le provviste per l'inverno.
1: Oh! E poi?
0: E niente, mentre la cicala aveva cantato tutta l'estate senza lavorare un solo giorno.
1: Oh! E poi?
0: Un attimo, stavo parlando, no? Cazzo! poi all'improvviso arrivò l'inverno.
1: Oh! E poi?
0: Ancora questo e poi? Prossimo che dice poi, lo mangio e lo cago. Ve lo dico, Vi ho avvisati? Allora, senti, la formica che aveva lavorato tutto l'anno ricevette la visita dell'agenzia delle entrate che le prese metà di tutti i suoi averi.
1: Oh! E poi?
0: Ecco, così impari, bastardo. Allora, niente, poi ricevette la visita dell'INPS che gli pignorò metà di quello che c'era rimasto.
1: Oh! E poi?
0: E poi arrivarono tutte le bollette dell'anno e la formica rimase senza un soldo e in preda alla disperazione si buttò sotto un dreno.
1: Oh, che tristezza! E poi?
0: Allora, siccome la formica non sapeva che se ti butti sotto un treno lo Stato fa pagare i tuoi parenti i danni per i ritardi dei treni, era un po' nella merda. Così la famiglia di Formica si trovò senza casa e morì congelata in pochi giorni.
1: Oh, che tristezza! E la cicala!
0: Piano, mal di testa qua. Niente, senti, la cicala che aveva cantato tutto l'anno era figlia di un parlamentare che ci arrivò di stipendi 500.000 euro per un lavoro che non aveva mai fatto e passò il Natale a Cortina con tre mignotte.
1: Oh, che giustizia!
0: Basta, basta, casino! Cazzo, allora!
1: Ma scusa, papà Castoro, qual è il morale della favola?
0: Niente, che il morale è che la vita è come Luca Alba.
1: Cioè?
0: Una merda! Va bene, capito? Ciao!
2: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: nascono
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini se li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai zitto.
2: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma quello sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene. Non
3: so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Yeah. Yo.

0: nazionale. Ciao miserabili, come va la vostra vita da pezzenti? Mica come la mia. Oh, pensate che ho queste belle mammellone che guadagnano più di me, ormai hanno vita propria. Guarda il capezzolone, guarda, guarda come ti imbambolo. Oh, quante notizie del cazzo che io continuo a darvi e voi le bevete tutte. Scemi, scemi, sono la vostra Barbarona. E voi sapete che io ho sempre un inviato meraviglioso, ovviamente. Non posso neanche più dire che sei omosessuale, tu sei fluid gender, giusto inviato? Sei fluid gender?
1: No, mi chiamo Carmelo!
0: Sì, Carmelo, ma tu non sei né etero né omosessuale, sei fluid!
1: Che cosa vuol dire?
0: Che sei tutto, ti piace maschio, femmina, animale, tutto!
1: Sì, mi ficco anche con retti gelato in culo!
0: Bene, bene, cari amici, benvenuti a questa puntata di Sbomeriggio Live. E oggi, signore e signori, anzi, così, perché non possiamo più dire maschio o femmina, abbiamo un ospite d'eccezione, tradotto dal nostro famoso doppiatore, il presidente russo Vladimir Putin.
2: Ciao a tutti, ciao. Scusate, io non parlo assolutamente italiano, nonostante mi sia chiavato metà delle vostre subrette grazie a Silvio. Però non è... ringrazio il vostro doppiatore, bravissimo, mi hanno riferito.
0: Sì. Senti, intanto scusami, hai gli occhi così vicini che lacrimi mono.
2: No, in realtà è un occhio solo, guarda, ti faccio vedere. Io sposto questo lembo di pelle che mi sono fatto costruire perché io sono polifemo in parte,
0: vedi?
2: È un unico occhio, io ho disegnato due pupille sul bianco.
0: Vladimir Putin, sei nato nel 52, sei un ex politico, ex militare, ex funzionario del KGB russo.
2: Ex essere umano anche.
0: E sei stato anche primo ministro della Russia dal 99 al 2000.
2: Sono stato anche ex centravanti della Juventus.
0: No.
2: Sono stato anche ex conduttore di Bim Bum Bam prima di Bonolis.
0: No.
2: Sono stato anche l'ex proprietario della Barilla, quello che fa la pasta.
0: No,
2: ex campione di Formula 1 anche.
0: No, mai.
2: Sono anche stato ex vincitore di Sanremo del 2022, che ancora si deve tenere. Incredibile.
0: Pensa.
2: Diciamo che io ho la capacità di fare un sacco di cose e diventare ex.
0: Ecco, senti, una domanda. Sei arrivato al tuo quarto mandato non consecutivo. Comunque la quarta volta che
2: gente mi ama, mi
0: no
2: ama.
0: No, ti sei auto e hai fatto una legge in modo che tu non possa,
2: ma perché io ci tengo il popolo, siccome io capisco che le indecisioni comunque ti distraggono. Ho detto, minchia, queste persone indecise, faccio una legge che li fa stare tranquilli, che io rimarrò per sempre finché non muoio.
0: Si chiama dittatura questa,
2: proprietario del mondo.
0: No, questa è dittatura.
2: No, si chiama aiutare le persone a decidere la cosa giusta. Per me la cosa giusta è che io comando e loro ascoltano.
0: Vabbè. Senti Vladimir, allora sei stato in Italia tante volte e...
2: Sì, ho bevuto del sangue buonissimo.
0: No.
2: In Piemonte, credo fosse, era una vergine.
0: E hai avuto tra l'altro una grande amicizia con il nostro ex presidente del consiglio Silvione, insomma, hai avuto...
2: Sì. Grande persona. Che
0: senso? Avete...
2: È una persona fantastica, meravigliosa.
0: Bene,
2: mi ha fatto mangiare certi bambini.
0: No.
2: Deliziosi.
0: Non è possibile.
2: Senti, nella gallura li cacciano, credo.
0: Allora, c'è sempre stato questo odio tra la Russia, l'Unione Sovietica ai tempi e gli Stati Uniti d'America.
2: No, non è possibile. Odio non ce ne può essere, perché qualsiasi cosa odio è già morta.
0: Bene.
2: Al massimo ci può essere un minimo di non rispetto.
0: Ecco, tu eri a favore, eri amico di Donald Trump.
2: Il fantoccio di plastica era meraviglioso. Guarda.
0: Che
2: è stata la mia più grande invenzione dopo l'acqua.
0: Non l'hai inventata tu l'acqua, scusa.
2: Ah no, adesso non ho inventato io l'acqua.
0: No, non l'hai inventato.
2: Adesso ti dimostrerò che io ho inventato l'acqua. Guarda, c'è questo mio collaboratore. Oh, è vero che ho inventato l'acqua?
3: Io.
2: Hai visto che ho inventato l'acqua?
0: Ma è un sottoposto che lei probabilmente paga.
2: Ma siamo già due persone che dicono una cosa contro una sola che dice il contrario.
0: Va bene, io non voglio contraddirla.
2: Ma lo dovresti fare per la tua salute.
0: Giusto. Donald Trump quindi era un suo amico, insomma.
2: Potresti tenere in mano questa siringa di polonio, per piacere?
0: Per che cosa?
2: Intimidazione.
0: Ecco, cosa ne pensa invece dell'attuale presidente degli Stati Uniti?
2: Babbo Natale, senza barba.
0: Joe Biden, cosa ne pensa?
2: Ma cosa devo pensare? La stessa cosa che si pensa degli elfi degli alberi, le stesse cose che si pensa alle farfalle che sono parenti che ti vengono a trovare. Che è una cosa inventata, un'entità, non esiste Biden. Biden è un vestito a cui hanno appiccicato un volto di gomma. E dietro ci sono 5 o 6 parlamentari che lo muovono con dei cavi.
3: Senta, ma girano voci nel dark web?
2: Io non le ho sentite, quindi non esistono.
3: Ecco, ma che lei praticamente ha voluto creare il suo vaccino durante la pandemia, ma che ne ha vaccinati pochissimi perché lei dice che voi siete così forti che il Covid ve lo suca. È la verità?
2: Minchia, a me mi ficca anche un dito in culo mentre me lo mangio.
3: Non ha proprio...
2: Il Covid non esiste.
3: Non esiste, ho capito.
2: Covid non esiste, non esistono i cinesi.
3: No,
2: cinesi
3: non esistono.
2: No, cinesi non esistono.
3: Ma non avete fatto anche un accordo?
2: Ti dico che i cinesi non esistono, vuoi vedere? Esistono i cinesi?
4: No.
2: Hai visto che non esistono i cinesi?
3: Ma è lei che sta...
2: Siamo in due che la pensiamo diversamente da te, quindi siamo la maggioranza. I cinesi non esistono.
3: Va bene. Senta, che cosa hai in mente quindi adesso che è di nuovo presidente?
2: No, prima di tutto vado ad ammazzare qualcuno. Subito, appena esco da questo studio, strangolo la prima persona che mi capita davanti perché sono particolarmente nervoso.
3: Ecco, lei ha sempre avuto questo modo di fare da
2: ti dispiace se mi mangio un bambino?
3: No, guardi, se puoi evitare in studio la ringrazio.
2: Ah, ma non sporco mica, me lo ingoio dritto, è quasi feto, è piccino, sarà 1,5 kg.
3: No, non si può, no.
2: Niente, va bene, mi tengo questo spuntino.
3: Quali sono i piani, i progetti per il futuro della Russia?
2: Ammazzarvi tutti e incularmi tutte le vostre mogli, tutte. Me le faccio tutte.
3: Senti, cosa ne pensa dell'omosessualità? Un'altra domanda, sì. Allora, senta, signor Putin. Metti i grilli lì.
2: Anche il silenzio, il nervoso.
3: Senta, cosa vuole dire, visto che tanti americani ci seguono, questo è uno dei programmi più seguiti dagli imbecilli di tutto il mondo, cosa vuole dire agli americani che minacciano una nuova guerra fredda nei vostri confronti?
2: Dai, ascolta, dai. Che cosa ci devo dire a questi americani, americanski? Americani miei, americani, non ci può essere una guerra anche perché voi non esistete.
3: Ah, pure.
2: Non esiste l'America, non esiste la Cina, non esiste niente.
3: Grazie, signor Vladimir Putin, presidente della madre Russia.
2: Okay. Adesso mi posso picchiare col cameraman?
3: Perché? Mi scusi.
2: Così, giusto per spavalderia, ho voglia di pestarlo.
3: Va bene, prego, arrivederci, grazie.
2: Dai, sotto, tutte e due, dai, venite.
3: Ma li ha uccisi tutti e due.
2: Pensa, non mi sono neanche alzato dalla sedia. È una cosa, una violenza incredibile.

0: mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che casino ad Eternia. Il piccolo pelosino Beastman ha finalmente capito la sua vera natura, ma non sa come aprirsi al mondo. Tila mi sta addosso come una piovra e il mio boy Skelly è sfuggente come un leopardo nella foresta.
1: Imamma! Ciao figlio mio.
0: Ciao papi.
1: Sono venuto a complimentarmi con te.
0: Ma grazie daddy. Dici per il mio nuovo colore di capelli più intenso? Anche a me piace un botto. Senti come sono setosi, ho cambiato shampoo.
1: No figlio mio, anche se non capisco come un uomo forte e rude come te riesca a far conciliare la sua mascolinità ad un aspetto sempre impeccabile ed un cazzo di profumo intensissimo al sandalo, non sono qui per questo.
0: E perché allora sei qui, papi?
1: Vedi, figlio mio, il sogno di ogni padre è vedere il proprio figlio ricalcare le proprie orme. Sai, per alcuni periodi avevo un fortissimo timore che tu fossi...
0: Fossi cosa?
1: Beh, capiscimi, hai un poster di Scialpi sul letto. Profumi come una troia e la tua carta di credito esplode quando ci sono i saldi da Vuitton.
0: Scialpi è troppo figo e mi piacciono le borse firmate, quindi non capisco cosa vuoi dire.
1: Sarò sincero e diretto, figlio mio. Prima che ti fottessi la più bella fregna di Eternia, ovvero Tila, pensavo di avere un figlio frocio.
0: Padre, la tua chiusura mentale nei confronti dell'amore mi sconcerta e mi delude. In ogni caso ora puoi dormire sonni tranquilli. Quindi puoi andare.
1: Va bene, ti lascio a quello che stai facendo. A proposito, che cazzo stai facendo?
0: Decoupage. Adoro passare il tempo, quando sono nervoso, a rinnovare vecchi mobili con la carta dei giornali di gossip.
1: Senti, ma toglimi una curiosità, ti la squirta?
0: Che significa?
1: Quando viene spruzza dalla vagina...
0: Papi, ma sei un animale, che schifo.
1: Come che schifo?
0: Puoi lasciarmi in pace, per favore. Che mi deconcentri. Sto finendo il cassetto con le foto di Belen stragonfia di Botox.
1: Ok, ok, ciao figlio mio e mi raccomando. Se squirta prima o poi, dimmelo che mi ci seguo pensandoci.
0: Esci immediatamente.
1: Ok, vado.
2: Accidenti, sono giorni che rifletto sulle parole di Beastman come una tremenda sensazione.
0: Amore, ci sei?
2: No, ti prego, no.
0: Anche io sono felice di vederti. Da quando il nostro amore clandestino è soffocato dalla mia obbligatoria frequentazione facciata con Tila, sto passando le pene dell'inferno.
2: Si dice pene, non pena.
0: Cosa hai detto?
2: Pene. Ho detto pene. Perché ti lecchi le labbra? È inquietante.
0: Sei proprio una porca, mi accendi in un attimo.
2: Ma che cazzo farnetichi?
0: Lo sai che solo nominare il pene mi accende la voglia. Per il potere di Gayskull!

0: Volevi il pene, amore, ed ecco il pene.
1: Evidentemente c'è stato un misunderstanding.
0: Adoro quando parli francese.
1: Uè, Gomez, questo è inglese.
0: Gomez. Ah, Porcello, vuoi un dirti Sanchez?
1: Ma no, che schifo.

0: mamma. Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
5: In quel tempo il Santissimo Padre era impegnato a dare il battesimo ad un piccolo infante che abbracciava la fede in Cristo della Madonna.
6: E io ti battezzo! Com'è il nome?
7: Kevin Maria.
6: Maronna, ma che nome di me? Cioè, volevo dire di sterco. Mi rifiuto io. Io ti battezzo Alfonso, nel nome del Padre, Figlio e di Alfonso.
7: Padre, ma è sicuro che si battezza con la grappa?
6: Stai tranquillo, che tanto non va sprecata, poi la bevo.
5: Dopo la messa, allo stesso modo, il Padre Santissimo si recò alla sala parrocchiale dove si svolgeva il catechismo per i bambini desiderosi di fare la prima comunione, per ricevere il corpo di Cristo e soprattutto tanti regali dai parenti terroni.
6: Bambini, bambini, bambini, Madonna di Cristo! Basta con questo chiasso che sono ancora in hangover! Oggi parleremo di Halloween! Voi lo festeggiate Halloween?
8: Io sì.
6: Perfetto! Brucerete all'inferno, tu e tua madre! Perché in verità vi dico, Halloween fa schifo! È una festa pagana!
8: Che vuol dire pagana?
6: Che si devono pagare molti soldi per comprare zucche, costumi, eccetera, eccetera! Ma noi no! Noi siamo fedeli al cristianaggio e come tali ci rifiutiamo di cucire vestiti da streghe o svuotare zucche! Noi festeggiamo un altro tipo di festa!
8: E come la festeggiamo?
6: La ringrazio per avermi posto la domanda. Ecco qua! Questi sono palloni di cuoio. Prendete e cucitene tutti! Così vi passa la voglia di giocare con le zucche e andare a disturbare col dolcetto scherzetto!
8: Ma poi possiamo tenerli?
6: Eh? Ma sei scemo? Oltre che bambino e con la mamma maiala? Questi palloni poi li devo spedire a... al Vaticano per farli benedire dal coso, quello che parla con lo stesso accento di Belen Rodriguez.
5: Lasciati gli infanti ai loro doveri, il Santissimo Padre non ha ancora esaurito la sua faticosa giornata, dovendo ottemperare al sacramento della confessione.
8: E poi l'altro giorno, quando è venuto il nuovo idraulico, quello giovane che ha preso il posto del nonno.
6: Dimmi, dimmi, dettagli, dettagli, mi raccomando, dimmi, puttana. Scusami, parlavo con mia madre.
8: Ho avuto la tentazione di non pagarlo.
6: Tutto qua? Ma questi che razza di peccati sono?
8: Come che peccati sono? Non mi dà la soluzione?
6: Ma certo che no! Torna con peccati più interessanti e poi ne riparliamo. Avanti il prossimo.
9: Benedetemi, padre, perché ho peccato!
6: Un maschio? Ma oggi è proprio una giornata di... del cazzo! Va bene, dimmi, tu che hai fatto? Fammi capire.
9: Io sono un ispettore del lavoro e dovrei denunciare un parroco che fa lavorare dei bambini durante il catechismo, no?
6: Maronna! Sarebbe un peccato gravissimo, non lo fare!
9: Vorrei poterlo non fare, ma vede, siccome sono un peccatore, ho perso una grossa somma a poker l'altra sera. E se potessi riparare a questo peccato con, diciamo, 2000 euro?
6: Non dire altro! Io ti assolvo con questo assegno in bianco firmato da un certo Girolamo, nel nome del padre, del figlio e della nonna di Girolamo, che certamente avrà da ridire.
5: Ed ecco il sommo padre, dopo una giornata di duro lavoro, vedere il suo riposo disturbato dal pastorello Girolamo.
8: Padre santo, mi ha chiamato la banca, dicono che qualcuno ha incassato tutti i miei risparmi, maronna!
6: In verità ti dico, puttana, non me ne può fregare di meno!
8: Ma erano i soldi che mi servivano per le medicine della mia nonna sordo diabetica!
6: Ah, e ti pareva che non veniva fuori la nonna anche stavolta? Ma questa nonna che rimane sempre senza medicina, ma non crepa mai?
8: Ma insomma, chi l'ha firmato questo assegno a nome mio?
6: L'ha firmato Gesù in persona.
8: Maronna, veramente? Miracolo! Ma com'è possibile?
6: Perché? Perché si è

0: 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto.
3: Upa.
2: Pronto.
3: Upa, c'è una domanda, Glazoc.
2: Che fa?
3: Si uffichi Riccardo?
2: Ma che cazzo vuoi?
3: Mula, mamma.
2: Carne.
3: Upa.
2: Ehi, chi sei?
3: Un pacciolo di mamma!
4: Ma zocco!
2: Ma che cazzo! Hai sbagliato il numero, ma fai sa!
5: Pronto?
3: Upa!
5: Pronto?
3: Un pacciolo di mamma! Ma zocco!
5: Ma tu sei coglione di natura oppure ci fai?
3: Gide! Strabuerto!
5: Sei coglione di natura tu!
3: C'è dove?
5: Ma tu mi hai chiamato, mi stai bestemmiando, tu sei coglione di natura.
3: Bah! Upa!
2: Pronto?
3: Upa! Upa!
2: Pronto?
3: Upa, c'è una mamma per quella zocca!
2: Da mamma per quella puttana!
3: Lala!
6: Oh, testa di cazzo, chi sei?
3: Ah, fa moca, ci te stramuer.
6: È morto di mamma.
3: Assorto pure.
6: Assorto, a troia di mamma, assorto e lo coglione di padre.
3: Cita. Cita.
6: La troia che sì, tu, moite, mamma, te la fite, tutto quando la famiglia te, coglione.
3: Ah.
6: Chi chiama più è calla?
3: E qua?
6: Luca!
1: I Puglieri.
7: Pronto?
3: Upa!
7: Lumpa lumpa, che cavecchia?
3: Un bacio di mamma di quella zocca!
7: Da mamma te che era bastarda figa di zocca, non ma che cavecchia?
3: Afa! Afa!
7: Te faccio calla! Afa, te faccio calla! Che te cavolo?
3: Afa, mo, che ci ti stramo
7: la chiave che da mamma te!
3: Quella zocca di parte pure, basta!
7: Vaffangulo a mamma te, pizza di carneuto!
3: Culo? Sufi!
7: Stufi, figli di baccaino. Ti piacciono le braccia delle cavate, eh? Bastarda.
3: Gulo. Avanti. Cite.
7: Ma c'è problema. Cite bene, c'è il problema, te.
3: Cite okay. Morto.
7: E stiamo standard.
3: Strunzo.
7: Vieni, che ti strappa che lo pildu col poro.
3: La mangi la cazzo, tu.
7: Il mangi mamma, te insieme che mai. O sai, poi quando è sazia, sdoghi i vuoto. Ramon.
3: Upa!
7: Arret questo lumpa lumpa, ma c'è che cavacchia?
3: Un faccio di mamma, grazie a quel mangio cazzo!
7: Moia wanda mamma te wanda già squascio peccione, giù a me pingo con giù a me. Figo di carnuto, di ma dove è caste che te venga a pigliare?
3: E qua?
7: Bastarda!
3: E qua? E guarda che te venga a
7: c'è catino, ho parrucchino in gap, c'è problemi, te. Non ci nasce problemi.
3: C'è dona?
7: Ho paccione di mamma.
3: La zocca.
7: Che zocca la bocchina. Dei, c'è, dei, vica, non venga a scaffare io, mamma.
3: Le ma. Lo mangio, cazzo, tu.
7: Zim che mamma, te lo so detto prima, lo mangiamo insieme, poi quando lo fornisci, il zog cu domingi dog. E da vedere come mangia piace, capa de cazzo.
3: Ma dai. Uè, Ricchio.
7: A mai ricchione. A domani giù a mamma, te vedi, so ricchione.
3: Mannaggia, quella roba.
7: A domani a mamma, te dici, so ricchione.
3: ma no.
7: Mannaggia
3: con la culo rotta per te, zoccolo di mamma, per rotto un culo.
7: Zoccolo di mamma, hacker di mamma, per vaffanculo, a chi te è morto, mannaggia. Quindi, doc, a te squash, cucur, te squash.
3: La morte del pino.
7: Ma tu ci fai un capito, non di nuda, fa stamattina che mi ha scassato il cazzo a mai. Mo ti ha squarciato un culo, ti ha squarciato, ti ha fatto un culo, una mazza di fir. Lumba lumba, ma c'è la fabbrica di cioccolato, c'è il cavolo, la madre da me stamattina.
3: Mi piace la salsicetta di caravetta.
7: Che piace a mamma, ti piace, lo sai. Angi piace pure senza lì che ci piace. Cangio Angio Metken. E la vedrai come great che era puttana.
3: Ma guarda che te ne ingappa. Buona gusta.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
9: Allora proletari, come state? Vi sono mancato? Avete trascorso bene le vacanze? No, perché io ho solamente riflettuto su questi influencer e quando rifletto troppo tendenzialmente va a finire che mi incazzo. Infatti ditemi un po' voi se è normale quello che dicono questi personaggi ambigui di Instagram che passano le giornate a bere tisane e sponsorizzare creme di merda.
10: Eccolo qua, caricatore con attacco USB. Come potete vedere è adatto perfetto per le nostre palle, per avere sempre le palle belle morbide e depilate. È adatto per le parti intime, perché? Perché ha la testina, come vedete qua, in ceramica, quindi è delicatissimo, non taglia mai. Però ragazzi, io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io lo uso per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba. Io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io lo uso per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba.
9: E iniziamo alla grandissima qua, ma puoi sponsorizzare un rasapalle? Cioè, dal trono di uomini e donne al rasapalle su Instagram. Luca Speracchi, 456.000 followers, una carriera inversa, ma poi è partito dal rasarsi le palle, è arrivato alla barba, corpo, capelli, cioè tutto. Ma che disagio! Cioè, mi immagino anche la telefonata di ingaggio. Pronto, Lucas? Sì? Vorremmo che lei diventasse il nostro testimonial, va bene? Di cosa? Di un rasapalle, no? Cioè, io non ce la posso fare.
11: Perché questi hanno pochissime calorie, cioè questo ne ha 5 alla pesca, è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango. Poi alla pesca è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango.
9: Eccola qua, il succo di pesca che sa proprio di pesca e il succo di mango che sa proprio di mango. Ma dai, Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers, titolo di studio, battesimo, competenze nella vita, dire minchiate, mettersi lo smalto sui piedi con una mano sola e scorreggiare con l'ascella. Una carriera indubbiamente costruita su pilastri solidi. Noi rimaniamo comunque anche in attesa di sapere se un cucchiaino di merda abbia il sapore di merda. Mi raccomando, faccelo sapere. Ci teniamo.
12: Eccomi qui, riappaio abbastanza a caso dopo aver dormito più di 20 ore, cioè dopo aver dormito più di 20 ore, cioè che per me è una cosa veramente allucinante, però sono stracontenta, immaginavo di aver bisogno di un attimo di tempo per riprendermi. Sono un po' stanca, però sono contentissima perché sono riuscita a vedere veramente tante cose.
9: A Allora, io adesso divento volgare e villano. Come cazzo fai a dormire 20 ore? Ma neanche se mi bevessi una betoniera di vodka riuscirei a dormire 20 ore. Cioè, dopo 20 ore tendenzialmente si inizia ad avere un sospetto caso di morte apparente, dai. Che cosa stavi aspettando? Che ti inumassero? Chiara Facchetti, 238.000 followers. Volevi raggiungere gli arcangeli e suonare la tromba sulle nuvolette con loro? Cioè, non capisco. E poi aggiungi anche, sono un po' stanca. Ma per la puttana, come puoi dire che sei stanca dopo aver dormito 20 ore? Qua c'è proprio un astio nei confronti della vita, lo capisci? Le cagate che escono dalla tua bocca sono inquantificabili, siamo proprio messi male.
13: Vogliamo parlare di questi post estivi di tantissime ragazze, non tutte per fortuna, però tantissime ragazze che mettono su queste foto che postano delle frasi super poetiche del tipo il cielo è pieno di stelle ma la stella che brilla di più rimani sempre tu, abbinate ad immagini di loro in costume al mare a pecora.
9: Chiofi, piccolo e tenero Chiofi, sei il mio preferito e non posso negarlo. Il tuo discorso potrebbe anche filare, se non per il fatto che se in questo momento apro il tuo profilo da 1,6 milioni di followers e prendo una tua fotografia a caso in cui ti ritrae mezzo nudo, oltretutto con tutti questi tatuaggi qua sembri anche un tappeto con le braccia, io leggo la seguente frase: non è nelle stelle che è conservato il tuo destino, ma in noi stessi. Ma Chiofi, cazzo, ma che cos'hai, un emorroide al posto del cervello? Qua mancano proprio i concetti di base. Tu non puoi dire che ti stanno sul cazzo le persone che scrivono queste frasi accostate alle loro fotografie provocanti e poi tu fai lo stesso. Fai pace con il cervello, dai, io credo in te. Niente, in questi mesi di vacanze non si sono risparmiati, hanno continuato a sparare puttanate a profusione come se non ci fosse un domani. Ero affranto prima e sono affranto anche oggi, però io resto fiducioso nel genere umano e no, non sto parlando di loro, loro sono senza speranze, io parlo di voi. Io so che prima o poi riuscirete a capire che rendere famosi questi stronzi servirà solamente a loro. Voi per loro siete un numero che gli servirà per continuare ad arricchirsi sulle vostre spalle, oltretutto vendendo rasapalle. Fate i bravi, tutti insieme, cambieremo questa società. Ciao!
8: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
4: Radio 105.
14: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
15: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: T'ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori? Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che...

0: vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentita, licenziato. Che cazzo ha parlato del mio?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma faccio io? Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa, sono pazzo.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Ma questo è malato. E pur ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire il mondo.

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori.
4: Che vita di stenti! Siamo così poveri che abbiamo l'acqua in casa a giorni alterni. Ho le mutande così sporche che dovrò levarle con lo scalpello. Che puzza le mie ascelle! Speriamo che il titolare del ristorante abbia contratto il Covid e abbia perso l'olfatto. Puzzo di fonduta lasciata al sole per mesi.
0: Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane affascinante pianista, Fernando José. I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
5: No hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
4: È permesso?
6: Per dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore? Mi ricorda le mie Stan Smith, portate senza calze durante una maratona e poi lasciate sotto la pioggia per 15 giorni.

0: Mi scusi, cercavo il signor Fernando Perez.
1: Signorina, lei è molto fortunata ad avere in mano quei meravigliosi fiori, perché c'è una strana puzza di foca decomposta che sta invadendo la stanza.
0: No, non è una foca, è la mia fica.
1: Come dice?
2: Gata salvaje, con tu pasión.
3: Qué bonita.
2: Con tu dulzura, arranca del corazón.
4: Rosalinda non poteva sapere che da lì a poco avrebbe incontrato l'uomo dei suoi sogni e...
0: I fiori sono per il signor Fernando, sarà mica lei?
1: Eppure abbiamo buttato la spazzatura stamattina.
0: Purtroppo la mia famiglia è molto povera e non abbiamo molto per curare la nostra igiene intima.
1: Abbia pazienza, non la stavo ascoltando perché sta puzza di merda mi sta stordendo, non capisco più nada. Le conviene andare perché non è giusto che una signorina come lei debba sopportare certe puzze di feci di balena, una cosa insopportabile, non riesco a comprenderla.
4: Il loro primo incontro non era andato benissimo per Rosalinda, ma per la prima volta, dopo tanti anni, sentiva il cuore battere forte, le farfalle nello stomaco e qualche pidocchio rosicchiarle i peli spettinati della fregna. Forse aveva trovato l'amore.
5: Buenas noches, mucho gusto, eras una chica ma...
1: Che strano! La ragazza fioriste è andata via e la puzza è svanita. Deve essere stato il vento a trasportare il fetore della discarica da un'altra parte. Oh, eccoti finalmente.
6: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Bueno.
7: Mi piace che Paolo si impegna anche.
1: Perdona Romero, hai sentito anche tu uno strano puzza di ostriche e babuini ricoperti di diarrea di cavallo appena fatta?
6: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Sì, questo forse l'hai già detto primero, però è strano perché... Prima è venuta una ragazza molto carina a consegnarmi dei fiori e con lei è arrivata anche uno strano odore di morte. Misto merda, misto cane bagnato, misto vomito di iena.
6: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Sì, ho intendito, però pensa che hai ragione questa volta, Romero. Hai sempre ragione tu. Fortuna che ho te come amico. Come farei senza il tuo prezioso aiuto, eh?
6: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ecco, però potevi dirne un'altra.
4: Rosalinda.
8: Rosalinda, hai amore, amore.
4: Il cavalier Romero Altamirano era un famoso imprenditore, amico di Fernando e proprietario del ristorante.
1: Comunque Romero, non so perché, ma voglio rivedere quella giovane fiorista. Qualcosa di lei mi ha veramente colpito.
9: Fernando!
1: Alonso, bienvenido!
9: Hai visto la ragazza che è appena passata?
1: Sì, sì, ho visto la ragazza.
9: Aveva l'alito così pesante che il suo spazzolino da denti gli ha chiesto di fare il cambio con quello del cesso.
6: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ci avrei scommesso 4 pesetas. Comunque, Alonso, come ti permetti? Quella ragazza era solamente una giovane fiorista.
9: Sì, ma l'ho incontrata prima di te alla fermata del bus. Emanava lo stesso odore delle mie palle dopo 6 ore di calcetto.
6: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Sì, non te ci mettere anche tu, Romero. Sempre a fare lo spiritoso.
9: Sulle confezioni del deodorante dovrebbero specificare che il prodotto non sostituisce la doccia.
1: Alonso, le tue parole non mi toccano. Io voglio rivedere quella ragazza perché... Credo di essermi innamorato.
6: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ma non la devi dire perché mi sono innamorato io para primero, quindi non rompere il cazzo, eh?
10: Amor, amor, amor.
4: Nel frattempo, Rosalinda chiama il suo migliore amico Gonzago al telefono e...
0: Gonzago, credo di aver trovato l'amore della mia vita.
11: Ti puzza l'alito.
0: Tanto?
11: Vedi tu, stiamo parlando al telefono.
4: Non perdere la nuova, puzzolentissima puntata di Rosalinda, la nuova telenovela dello Zoo di 105.

0: only on 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Upa!
3: Che?
2: Upa, ci sono domande, class.
3: Oh!
2: Mo!
3: Che cazzo sì?
2: La latrina di sordo sta!
3: La puttana di destra la musta, figlio di puttana!
2: Basta!
4: Pronto?
2: Upa!
4: Pronto?
2: Upa, ci sono domande, la bocca!
4: Ma!
2: Ma, Nico!
4: Devi andare ancora avanti con sto scherzo?
2: Nicola!
4: Vaffanculo, ti basta?
2: Gula, mamma! Cazzo!
3: Ma...
2: Upa!
4: Chi è?
2: Upa, ci sono domande, la soccola! Pino!
4: Chi sei, io?
2: Ma fece lo bucchino?
4: Gur.
2: A me.
4: Me.
2: Mo. Lala.
3: Voglio, tutto a posto.
2: Lala, trinno sordo, stacco.
3: Che era da mano.
2: La so. Cornuto.
4: Ma chi sei?
2: Basta. Me. Ulacchione.
4: Hai sbagliato numero.
2: Vincenzo. Mi gratti il culo quando ti penso.
4: Di.
2: C'è do.
4: Di, che vuoi? Chi sei, compà?
2: Cite.
4: E muore.
2: E vive.
4: Chi sei, io?
2: Lava. Lava, culo di pecore.
4: Pronto?
2: Upa.
4: Pronto?
2: Upa, c'ho lo di mamma, tocco la zoccola.
4: Trova una corda e appenditi.
2: La latrina di sordo.
4: Hai sbagliato numero, voglio, ucciditi.
2: Affanculo.
4: Senti, Trimone, io non so tu che cazzo fai nella vita, ma la gente va a lavorare, quindi ucciditi se non hai tempo da perdere.
2: Un pacciolo di mamma che la so che mangia cazzo. Ma chi?
1: I Puglieri.
2: Me.
3: C'è da?
2: Upa.
3: Ci sta dicendo, ma è zero.
2: Un paccione di me!
3: Grnito! C'è un rotto di nonno, ma c'è sta paese!
2: Lo mangio! Lo mangio, lo cazzo!
3: Ma se Nicola sì!
2: No, Nicola!
3: Ma c'è una fortunata la mala buttana di nonno, ma
2: e ci te morto! E ci te morto strabito!
3: Ma non cazzo, ma è!
2: Ci te morto strabordo e bimbo!
3: Ma c'è! Chi era mandato?
2: Basta!
3: Ma piglio un culo, va!
2: Culacchione! Hai fatto colazione?
3: Ma quazzo è questo nuovo privato, man?
2: Upa! Upa, short mamma classo che mangia a cazzo! Basta, ricchio!
3: Ma sta muerto, man! Non c'è stato un blocchezzo!
2: Ava!
3: Man, che la culla rotta ne non, ma c'è stato un blocchezzo stamattina!
2: Alberto! Lo tieni il culo aperto!
3: Gemma! Ma sai che sono giù capo di anima regale con due aspettato!
2: C'è tu!
3: Ma tu è sta gente, ma è.
2: Mangia cats!
3: Ma così! Ma se Nicola sì!
2: Nicola!
3: Ma piongolo va a morire, va!
2: Tu
3: mi stai con blu cazzo stamattina, man!
2: Tu e tu?
3: Tu sta razzato e me, vire muore, va.
2: Ci temo? Ci temo?
3: Giuremo la cerignola, ma io sono mezza piazza della cerignola, la santa madre della salute.
2: Nicola.
3: Ci sta invece, ma
2: Nicola, si sta da cerignola.
3: E c'è il mio, da me, io sono il signore.
2: No, ci te morte birre, stravolte birre, c'è se va.
3: Ma che cazzo è, mi stanno bloccando?
2: Ma!
0: Siamo figli di canto?
3: Ma cos'è? Ma!
2: Io!
3: C'è te stramo, ma!
2: È vivo,
3: ma! Ma devi un cazzo in tuo culo, ma! Non c'è un blu cazzo! Ma perché mi stanno un blu cazzo stamattina? Ma cos'è? Se ne colla, sì!
0: Sì, richiudo!
3: Boh, c'è da venire...
2: Ma ne...
3: Abbo! Che mi sta a dire? Ma ci stai?
2: Ma!
3: Questa gente che mi sta a dire che mi sta a un blu cazzo, ma!
2: Ma famo che mi guazzo che mi giacazzo!
3: La giocca di notte, ma il genem!
2: È tutto lo pare!
3: Il genem, che mi chiamava il genem, ma che aveva?
2: Tu e tutta la razza, tu!
3: Mi sta a un blu cazzo, ma! Ma famo! Ci mi sta a un blu cazzo stamattina! Stava chiena, stava chiena e sta a un blu cazzo, ma! Ma non sta a un blu cazzo proprio se ci siamo!
1: I Puglieri, primo contatto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
11: Sì.
8: Ah!
11: Sì!
8: Dai!
11: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
8: Ma che schifo!
11: Aria!
8: Ma che schifo! Ma che cazzo!
11: Eccomi! Scusa!
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
8: Non se l'ha anche lavato!
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
8: No, no. No, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***o sul c***o! Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fome.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Canal Jimmy Entertainment presenta Sceni Lerci 2.
15: Pronto, sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
16: Che succede, Osceno?
15: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
16: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
15: Monitorando le mie telefonate.
16: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
15: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
14: Osceni Lerci 2.
15: Allora... Il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
16: Rottermaio. Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panda.
15: Nella villa del signor Rottermaio.
16: Maier.
15: Nella villa del signor Rottermaio.
16: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
15: Nella villa del signor Rottermaio.
16: Marien.
15: Rottermeier.
16: Rottermeier.
15: Oh, Rottermeier.
16: Maier.
15: Maier sei tu, è quella puttana de so.
16: Del signor Rottermeier.
15: Del signor Rottermeier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
17: The Truman Show.
18: Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
15: Ma se sono così rasabondo...
16: Rasabondo?
15: Se sono così rasabondo...
16: Vagabondo.
19: Nauseabondo!
16: Nauseabondo e ripugnante.
15: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
19: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
16: Che hai promesso sposo? Allora...
15: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
16: Nauseabondo.
15: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
19: nauseabondo?
15: Vuoi... Dove è scritto?
16: Nauseabondo.
15: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
18: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
15: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
16: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
15: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
16: Di un reality show pornografico?
15: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
18: Figli di Troia, figli di Troia,
20: figli di Troia.
18: Figli di Troia.
21: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Meteoropatici.
15: Psicopatia. Psicoparia.
22: Psicoterapeutici.
15: Psicoterapeutici.
22: No, petici. Terapeutici.
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: No, terapeutici.
15: Terapeutici.
22: Terapeu. Terapeutici.
15: Terapeutici.
22: Eh sì, della
15: terapeutici.
22: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
21: Bravo!
15: Volete conquistare Troia?
21: Sì!
15: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
21: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
15: No!
21: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
15: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
21: è? L'Ajazzone!
15: Ajace
21: è quello grosso, Ajazzone!
15: Ah, pagliaccio!
22: Provare per credere!
21: Esatto.
15: Sì!
21: Attento, attento, sta venendo!
15: Oh,
21: no! No! No! In culo giù!
15: Attento!
21: In culo giù!
15: Attento!
23: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
15: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
16: Di sfruttare la mia caparbietà?
15: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
22: No, scusa, sono parole normali.
15: Allora.
18: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
24: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
25: Giusto?
24: Ce l'ha fatta? Ho sbagliato?
25: No, giusto, giusto.
24: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
25: No!
15: Sì!

0: messing with this. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Sì, venite a conoscere Babbo Natale, porco.
4: Babbo Natale, allora per Natale vorrei un trenino, un monopattino elettrico e un'astronave dei Lego.
5: Va bene, dai, allora tanto come anticipo ti do uno schiaffo nella faccia. Pernigotti, magnetorone.
6: Che buono. Mi hai sentito un torrone salato?
3: Quello è il cazzo.
5: Dai, una mangiata anche alle nocciole sotto.
6: Le noccioline salate.
5: Noccioline un cazzo, con due noci del cocco così sotto.
3: È la minchia, Maria.
6: Ma Miguel, ma smetti di essere così volgare.
3: Io?
2: Cosa succederà?
7: Cosa succederà?
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
3: Ciao Maria, posso chiederti perché porti lo zaino sotto la maglietta?
6: Miguel, guarda meglio, questo non è uno zaino. Non vedi che mi è cresciuta una terza tetta sulla schiena?
3: Ah, come atto di forza. Ah, brava, mi dispiace tantissimo.
6: No, no, ma non ti devi dispiacere. Il dottore mi ha assicurato che presto mi crescerà anche la quarta.
3: Ah, meno male, deve dare fastidio. Che ne dici di un bel massaggio alla schiena? Io sono bravo, faccio quello prostato.
6: No, grazie Miguel, no. Piuttosto, hai deciso come vestirti per la festa di Halloween della scuola?
3: Guarda, purtroppo la mia famiglia è troppo povera, Maria. Non posso permettermi di comprare un costume per Halloween.
6: Ma non ci posso credere, Miguel. Ma siete davvero così poveri?
3: Sì. Pensa che siamo così poveri che ogni sera mia madre mi manda a portare dentro la spazzatura.
6: Oh no.
3: Siamo così poveri che i piccioni vengono a portarci le briciole di pane.
6: Oh, poverini.
3: Siamo così poveri che dobbiamo risparmiare tutto l'anno per permetterci di andare alla mensa dei poveri.
6: Oh, Miguel.
3: Siamo così poveri che mia madre si fa mettere incinta solo per avere la pancia piena.
6: Siete proprio poveri.
3: Siamo così poveri che rubiamo assorbenti usati per fare il sanguinaccio.
6: Che schifo la povertà.
3: Siamo così poveri che non possiamo permetterci di pagare per i nostri peccati.
6: Amen.
3: Siamo così poveri che d'inverno per scaldarci dobbiamo darci fuoco ai capelli.
6: Oh.
3: Così poveri che non possiamo permetterci neppure il buon omaggio.
6: Bizzarro.
3: Siamo così poveri che...
6: E Miguel, basta, ho capito, siete poveri. Però ora smettila di vantarti. Facciamo così, ti lancio una sfida. Se riesci a trovare il modo di procurarti un costume di Halloween, ti farò toccare tutte e tre le mie tette.
3: Veramente? Ma non c'ho tempo, la festa è tra poche ore. Io devo andare all'allenamento di karate, come faccio?
6: Che ne so io, spremiti le meningi.
3: Ma noi siamo poveri, non ce l'abbiamo lo spremi meningi. C'è la miseria, adesso come faccio a procurarmi un costume per Halloween? La mia famiglia è così povera che sul nostro campanello c'è scritto abbiamo fame, grazie.
8: Hai rotto il cazzo con queste battute, pezzente di merda.
3: Pure gli automobilisti mi insultano. Automobilisti? Ma certo, ho trovato. Andrò all'autosalone di Larusso. Lui è ricchissimo, farà sicuramente un piccolo prestito a un giovane promettente come me. Evviva, sono un genio, le tre tette di Maria saranno mie. È permesso?
9: Signorina, c'è un intruso, mi faccia favore, chiami la calappia poveri.
3: No, aspetti, signor Larusso, non mi riconosce, sono Miguel, il compagno di scuola di Maria. Sono anch'io un karatecnico come lei, vado alla scuola del Cobra Khan.
9: sì, ti riconosco. Tu sei il ragazzo del kimono con gli handicap. Mm. Cosa ci fai nel mio autosalone a sporcarmi i pavimenti con le scarpe da $20? Che schifo.
3: In realtà sono venuto a chiederle un piccolo prestito. Vorrei comprarmi un costume per la festa di Halloween della scuola, ma non me lo posso permettere. La mia famiglia è talmente povera che i topi costruiscono trappole per tenerci lontani.
9: È come biasimarti, guarda. Oggi però sono di buon umore perché ho venduto 12 Porsche. Quindi ti farò il prestito che mi chiedi.
3: E vai, grazie mille, signor La Russo.
9: Però ha una condizione tassativa. Oggi stesso dovrai sfidare in combattimento il tuo sensei. E io godo.
3: Porco d***o.
9: Non mi fare le mosse in ufficio.
6: Papà, bestemmiato. Mi ha molto turbato questa cosa.
9: Dai, levati dai coglioni, tettone di merda.
6: Ok, scusa papà.
3: Ma ti tratta così tuo padre?
6: Sì, mi vuole bene, mi dimostra così il suo affetto.
9: Sono sempre un karateka io alla fine, anche se spudoratamente ricco.
8: Can!
3: Cane!
8: Can!
9: Porco!
8: Can!
3: No!
8: Porco! Merda!
3: Cane,
8: porco,
3: e pare che con l'allenamento.
7: Certo, non andiamo proprio a tempo ancora.
3: Ma quello è un problema secondario. L'importante è che te ti ricordi, can, di mettere le cose nell'ordine giusto. Sì. Allora, prima vieni can, e poi dopo l'animale, l'oggetto inanimato.
7: Proviamo, proviamo.
3: Quel che te vodka, dai, proviamo, dai.
8: Porco! Porco!
3: Sì, però cos'è? Una mezza ripetizione, perché sei sempre antropomorfo, capito? Anche se sei una parola lunga, te ti senti a ronca. Allora.
7: Guardi, secondo me lei non è un bravo sensei, anzi non sa combattere per nulla. Scommetto che io posso sconfiggerla in combattimento senza nemmeno usare le mani.
3: Ma porca... E tu capisci come funziona? Che ti serve delle lezioni?
6: Miguel, sei qui? Dai, se ne facciamo tardi alla festa di Halloween. Cavoli, Miguel, ma che bel trucco da zombie che ti sei messo. E ci picchia, sembri davvero mezzo morto. Guarda, Miguel, sono veramente impressionata. Questo è il travestimento da zombie più realistico che abbia mai visto. Ti sei davvero meritato la possibilità di toccarmi tutte e tre le tette. Sei contento? Ho capito. Non puoi toccarmele, perché non hai più le dita. Vabbè, vuol dire che le farò toccare qualcun altro.
7: Cane! Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, sacagnati, oggi dobbiamo andare a cercare gli osteopatisti, quelli delle ossa, perché vogliono diventare professionisti. Ma ricordatevi che gli orologi Fumagazzi dei Tamarri li trovate solo su www.fumagazzi.it. E adesso...
3: Se non ci vai ti buco, ma ti buco forte. www.fumagazzi.it. Vai adesso!
4: Pronto?
3: Pronto? Sei osteopata?
4: Sì.
3: Sì, no, ci volevo chiedere un'informazione. Lei è quello che frezza le ossa, cioè che fa scricchiare i colli, le diti?
4: Sì.
3: Sto cercando un professionista che mi insegna a manipolare, perché praticamente nel lavoro che adesso abbiamo intrapreso il mio cugino, che è recupero crediti, no? Cioè a volte ci tocca anche un po' nella minaccia, tipo spezzare un dito, disossare un braccio. Allora ci stavamo cercando un professionista che ci insegna a fare le cose senza esagerare.
4: Certo. Chiaro. Beh, dobbiamo pagarci e vedere un attimo quale.
3: Cioè, tipo anche la mossa alla Steven Seagal, quella che prende il collo, cacacraz, però senza ammazzare il cristiano, che lo spaventi un attimo e lui fa quello che
4: sì, deve. Sì, sì, chiaro, no, capisco. È un metodo per essere più.
3: Cioè, efficienti.
4: Convincenti.
3: Bravo, sì, efficienza, ma senza la violenza. Cioè, è una violenza controllata, perché effettivamente l'altro giorno, cioè, ci è scappato un po' la mano, abbiamo mandato 20 giorni di prognosi. È un po' esagerato, capisci? Che poi se uno mi va 20 giorni di prognosi non mi dà più i soldi, capito? Cioè, bisogna anche.
4: Chiaro.
3: Cioè se lo mando invece con un dito mezzo stronzo che gira da una parte o col braccio mezzo handicappato, allora questo ci pensa due volte, però va comunque a recuperare i soldi in banca e me li porti, capito?
4: Certo,
3: come funziona,
4: capisco
3: la situazione, capito?
4: Ci vogliono i metodi tosti,
3: cioè no, è proprio è un modo di fare che ha del professionismo, anche un po' per elevarci, no? Come anche, anche i clienti che ci ingaggiano vedono, cazzo, siete preparati, gente giusta, anche delle dimostrazioni, uno mi dice guarda ti spezzo un dito, no, guarda te lo lusso un attimo e te lo rimetto a posto. È pazzesca sta cosa che ci è venuta in mente.
4: Beh,
3: allora che facciamo? Fissiamo mezzo appuntamento, possono venire?
4: Sì, fissiamo l'appuntamento, vediamo, dai, mi spiegate bene di cosa avete bisogno e la risolviamo.
3: Grande dottore, devo chiamare il dottore, dottore, no?
4: No, io sono un osteopata.
3: E l'osteopata non è il dottore?
4: Non è un medico.
3: Ah, siete ciarlatani anche voi, un po' come noi che siamo. Cioè questa ciarlata giuggine pazzesca. Va bene, allora veniamo in studio, magari fissiamo un appuntamento, non so, chiamiamo quando c'è un attimo di tempo, perfetto.
4: Molto volentieri.
3: Magari porta un paio di pezzi, lei Pippa?
4: No, io no.
3: Ah, ok, vabbè, vabbè, magari ci facciamo
4: relativo,
3: una gara. Va bene, ok, allora la chiamo per un appuntamento, grazie.
4: Prego,
3: grazie.
4: Bene.
3: Grazie, fin do dottore, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto, ortopedia?
2: Pronto? Osteopata?
5: No, ho sbagliato numero.
2: Stai calmo, non è che...
5: E qui è un negozio di ortopedia.
2: Allora, le spiego praticamente, io ho chiamato un osteopata...
5: Sì.
2: Io visto che faccio recupero crediti, mi sono fatto spiegare, sono andato, ho fatto il corso per spezzare le ossa in modo professionale, no? Solo che ho spezzato un braccio a un signore, un cristiano, e solo che gli ho fatto male. Allora volevo capire che tipo di tutore mi posso portare dietro quando devo spezzare il gomito. Cioè così io glielo spezzo ma gli metto il tutore subito, perché noi siamo comunque recupero crediti SPA professionisti al massimo, hai capito? Così.
5: Ma cosa pazzi. Aspetta, ti passo la mia collega.
2: Grazie, gentilissimo.
6: Pronto?
2: Sì. Stavo parlando col suo collega,
6: sì.
2: Che mi servirebbe, diciamo, un tutore sia per il gomito.
6: Non ti faccio aspettare. Sì, per il gomito.
2: Sì, per il gomito e anche per la mano.
6: Ma di solito c'è o per il gomito o per la mano.
2: Ah, ok.
6: Però che prenda la mano è strano.
2: In che senso, scusi?
6: Cioè no, ma lei cosa si è rotta?
2: No, io devo andare oggi. Devo andare oggi a spezzare una mano a Pino Punta. E mi serve un qualcosa, un tutore per la mano.
6: Io per tutte e cinque le dita, se vuole ce l'ho il tutore.
2: Allora, questo va bene, quanto costa?
6: Ma costerà sui 95 euro.
2: Ah, cazzo, però è un po' caro.
6: Lo so, però è un bel lavoro.
2: Ah, perfetto. Allora, questo lo vengo a prendere. E per il gomito, perché capisce che io, quando becco Pino Punta, che lo tiro giù dal motorino, prima gli disaccagno la mano e poi lo butto per terra piegandogli il gomito. E col mio ginocchio gli salgo sopra e glielo spacco.
5: Sì, pronto, scusi, sono io.
2: Adesso non è che stavo parlando con la signora. Ho chiesto quanto costa il coso per il gomito.
5: Ma non dovete fare i furbi qua.
2: Ma che cazzo fai? Ma guarda che vengo e ti spezzo mica.
5: Vieni che t'aspetto.
2: Ti spezzo
5: vieni.
2: I piedi, scemo.
5: Vieni qua.
2: Minchia, vengo con lo schiaccianoci, ti spacco il cranio. Testa di
5: vieni
2: cazzo.
5: Qua,
2: non
5: vieni,
2: è che
5: vieni.
2: Devi fare buffone perché vendi tutori le palline per i gomiti, hai capito? Che io prendo una sedia a rotelle e te la saccagno
5: venite
2: sulla schiena, coglione.
5: Qua, venite, tutto
2: ma pensa
5: cucino,
2: a te,
5: venite.
2: Io ti ho chiamato perché mi devi vendere le cose e minchia mi stai minacciando. Ma sei coglione. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma cosa ti permetti di essere così? Che ti sacca? Che cazzo fai? Ti fai figo dietro il telefono, scemo.
5: Vieni qua.
2: Vengo, ti do uno schiaffo, zio. Ti spacco tutto.
5: Ti spero.
2: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo? Che sarai lì con le pantofole in negozio di cotone. Ti do uno schiaffo, zio cane, che ti svegli nel 2060. Ti mando nel futuro.
5: Madonna, se t'avessi qua ti apro in due.
2: Ma che cazzo vuoi fare? Ma
5: te,
2: me lo puoi succare, va. Ma che cazzo sei? Faccia di sì, mental. Ah, vai, fanculo, dai. Passami la smandrappata, dai.
6: Scusi mio collega, che lui è un po' incazzato.
2: Ma signora, mi ha aggredito. Io gentilmente gli stavo parlando, pensi, fa quando nel circo. Ma io ho bisogno di queste cose. Allora, le ho chiesto solo, mi dica solo quanto costa il coso,
6: allora,
2: per il gomito.
6: 95 finisce. Il tutore per la mano, glielo
2: perfetto.
6: Dico io, perché tanto lui non è poi gentile. Perfetto. Infatti qua si lamentano tutti, però non posso metterlo fuori.
2: Va bene, signora, solo una cosa. Io vengo più tardi a prendere il tutore per tutti e due,
6: sì.
2: Pago, non c'è problema. Però il signore, è meglio che non ci sia quel
6: no,
2: signore.
6: No, ma guardi, l'ho già recluso in.
2: Non gli spezzo la testa.
6: Di fare i lavori quelli sporchi.
2: Se no compro un tutore subito per lui proprio.
6: Proprio no, ma lui
2: lo faccio a mummia, zio cane. Lo spremo.
6: Arrivederci.
2: Ciao grande, ciao. Grazie, salve.
3: Sai che adesso vengo anch'io.
2: Dai, vieni con me, va che lo spezziamo.
3: Proprio lo crocifiggiamo proprio così a schiaffi sulla vetrina. Lo ingolliamo la vetrina come.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, hai visto? Che notizia incredibile, pa. Cazzo, Hitler non si è suicidato. Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa.
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
5: Buongiorno a tutti. Io Hitler.
1: Torna! E se non ce la chiudono nemmeno stavolta, non sappiamo più che inventarci scorrettezze! La fiction italiana che più italiana non si può!
6: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
4: Sarà liberata la stanza del nonno!
6: Ma il nonno mica è morto!
4: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo!
1: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi, gente per bene che piace alla gente per bene!
3: Pa, scusa se te lo chiedo, ma... Ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma... Pa, con questi baffetti...
4: L'hai capito pure tu, eh?
3: Per forza, pa! Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco...
4: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
3: Lo pensi anche tu, pa?
4: Sì, pure secondo me, è ricchione.
1: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
7: Il signor Capponi?
4: Chi lo cerca?
7: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
4: No, avete sbagliato scenetta, questo è di Sapori.
7: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
4: Figliolo...
3: Sì, pa?
4: Spara l'imbazzata!
1: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione, come quella in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
3: Ehi, pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
4: E allora?
3: Ci ho trovato sotto il nonno, che è ancora vivo, pa, cazzo.
4: Ma porca, ma quello là non muore mai. Ma mettili vicino con questo uranio impoverito ricoperto d'amianto.
1: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
4: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA, cioè capisci che qua tu non puoi rimanere.
5: Ma io essere molto affezionato in fighting, fighting, sugar.
4: Sì, ma non si può, io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
5: Ah, pure? Che devo fare?
4: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio, che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
1: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
3: Ehi, pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
4: Ci sta solo una persona al mondo così.
3: Claudia Schiffer, pa! Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao Budelli, fate uno scherzo infame al mio amico Pietro, che è presidente di un circolino in provincia di Firenze, dove per 40 anni ci sono stati solo vecchi che giocavano a carte. L'anno scorso lo abbiamo rilevato insieme e abbiamo cercato di attirare un po' di giovani facendo dei concertini e dei DJ set. Ovviamente il vicinato si è lamentato e ci ha mandato i carabinieri. Quest'estate vorremmo fare un po' di serate, ma lui ha paura che ci chiudano. Decapitatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, ciao bello, senti, sono qua con mio cugino.
1: Chi è?
2: Ma non ti deve interessare chi è, ti sto facendo una domanda, rispondi alla domanda. Questi concertini che fai, li devi fare per forza?
1: Ma che concertini fa?
2: No, concertini, la musica, che rompe la minchia, la devi fare per forza o possiamo smettere?
1: Ma dove?
2: A Circolino, alle Lune.
1: Ma veramente non c'è nessuno concertino, a parte, cioè, queste chiamate così, col numero sconosciuto... Sta quindi... tranquillo subito, no, subito.
2: Ti volevo semplicemente dire che la musica, il DJ set, le cose che metti al circo.
1: Che la musica?
2: La musica che metti al circolino rompe la minchia. Devi smettere di mettere questa cazzo di musica che rompe la minchia, ha decenato tutto.
1: Ma nessuno mette la musica al
2: circo. Mette la musica, mette la musica, ci sono già stati problemi.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei?
2: Ma che sono io, non ti deve interessare, ti deve interessare
1: no,
2: quello che
1: a
2: ti
1: me,
2: sto dicendo.
1: A me, già che tu mi fai... Hai sbagliato persona, tipo, e tu io, sei per come ti poni stai sbagliando ancora un'altra
2: sei
1: volta.
2: Sei tanto simpatico.
1: Per cui, te mi dici chi sei, mi dici quando è successo la musica, che ti ha dato noia, e ti rivolgi a me in maniera tranquilla.
2: Perché sennò che succede?
1: Ma che sei? Ma cosa vuoi?
2: Io ti sto dicendo che lì a Circolino, mutuo soccorso, come cazzo è la Luna, fate casino, disturbate il vicinato.
1: Ma disturbiamo il vicinato, ma dimmi chi sei.
2: Ma non ti deve fregare un cazzo di chi sono. Adesso ti passo una persona, dai. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Che ci stanno problemi con la musica che fai. Adesso io ti dico che io sono lontano, perché sto al sud Italia. Però mi è arrivata una telefonata da mio cugino che abita là di fianco.
1: Zitto.
3: Mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco. Mi ha detto che c'è un problema, che tu, che cazzo sei tu e i tuoi amici, fate festini della minchia, fate cazze vostre. Io ti dico che se devo picchiare la macchina, venire lì, farmi 6 ore di macchina, vengo, ti scascio a te, ai tuoi amici tuo cazzo e ti rompo tutto il cucuzzano di merda.
1: Zitto,
3: quando parlo devo stare zitto. Io picchio la macchina.
1: No, devo tacere.
3: Quando io ti dico che deve finire di fare il casino, deve finire di fare il casino, sono pigama.
1: Ma di sicuro, ma scacciati ai tuoi amici. Io come ti ho detto, quando è stato e tutto il resto, noi vediamo, ma ora il circolo è chiuso, per cui non c'è né concerti né niente.
3: A me mi hai fatto la minchia tutto il concerto, a DJ set, cazzo tu che devi fare. Basta, finire. A capiscetta, finire.
1: No, però cioè, io no, veramente non riesco a capire. Cioè, scusami, ma non riesco a capire.
2: Cos'è che
1: cioè, perché noi il circolo è chiuso e tutto il resto, non stiamo facendo più serate.
2: Non le fai più la serata.
1: Non riesco cosa. Veramente a capire. Se io poi, cioè, nel senso, ora che prendo queste minacce così, io, cioè, non riesco a capire. Scusami, ma non riesco a capire. Perché se te mi dici una serata, mi dici una cosa del genere, io ti dico, guarda. Non lo so, mi informo.
2: Un uccellino mi ha detto che c'è tutta l'estate ancora. Che state facendo dei concertini, DJ set, avete
1: no,
2: chiamato le persone.
1: Non c'è estate, non c'è
2: stato. C'è stato, c'è stata pure una denuncia ai carabinieri.
1: Una denuncia ai carabinieri?
2: Sì, c'è stato pure un verbale, c'è stato pure un verbale. Ma tu pensi di minchionare a me? Ma dove stai minchionando a me? Ma io conosco tutti, io so dove stai. Hai capito?
1: Ma che minacce sono queste?
2: Non è una minaccia, no, minaccia.
3: Ma come è?
2: Ma questo non è una minaccia, è un consiglio.
1: Ma no, non mi fare minacce il consiglio, perché non ha senso, perché non è. No, io non. È chiuso il circo.
2: Non hai capito.
1: È chiuso.
2: Adesso
1: non lo
2: gestisco adesso...
1: nemmeno più. Io la gestisco un'altra associazione, siamo a teatro trovare. È chiuso il circo.
2: Hai finito? Hai finito il babbottare? Adesso ti spiego una differenza fondamentale. Se io dico picchia la macchina, vengo su e ti rompo il culo, quella è una minaccia. Se io ti dico fossi in te, non farei la musica quest'estate. Questo è un consiglio. Hai capito la differenza?
1: Ma io non te lo giuro, non riesco a capire. Cioè, non riesco a capire dov'è questa
2: allora,
1: cosa. Cioè.
2: Ma non c'è problema. Se sei completamente crestazzo rincoglionito, non è un problema, te lo spiego io. Tu stai dentro il circolino delle Lune. Sei il presidente.
1: In questo momento no.
2: Non mi fa incazzare. Tu sei il presidente del circolo delle Lune.
1: Sì.
2: Hai fatto della musica dentro il circolo delle Lune.
1: Ma guarda, davvero.
2: Hai fatto da... risponda a domanda, risponda a domanda, se no mi tocca darti un altro consiglio.
3: Un tombolone.
2: Hai fatto della musica dentro questo circolo?
1: Sì.
2: Quest'estate stai progettando di fare della musica? Non mi dire bugie.
1: No. Quest'estate
2: stai... ti rifaccio la domanda. Quest'estate stai progettando di rifare della musica?
1: Quest'estate non stiamo progettando di fare la musica perché ci abbiamo da fare si farà vedere gli europei, molto probabilmente.
2: E dopo gli europei non mette neanche una canzoncina?
1: Dopo gli europei non so se metterò della musica.
2: E invece io lo so, perché un uccellino me l'ha detto. Allora questa canzoncina tu non la devi mettere, e questo è il mio consiglio. Forse in te non la metterei, altrimenti pare Peppo se ne parte da qua con la macchina e viene a spegnere l'ora.
3: Non mi fa piccare la macchina.
2: Oltretutto lo devi anche guidare.
3: Non mi piace guidare. Non mi devi far guidare. Se io mi piglio la macchina, mi faccio solo la macchina, vengo sotto e tiro un tombolone che ti taglia capendo, capisci?
2: Ti è chiara la situazione, Pietro?
1: Mi è chiaro, ma mi spieghi perché chi è che il vicino si è lamentato?
2: Il vicino non ha importanza, devi solo sapere che il vicino è una persona cara. Però possiamo concludere la nostra telefonata e ti porto tante cari saluti del tuo amico Matteo che ti ha fatto lo scherzo
4: nello Zoo di 105!
1: Ma vabbè ragazzi, a me cioè io sto lavorando, stai facendo così. Ma poi sa che cazzo.
2: Adesso ti sei cagato addosso.
1: No, poi 6 ore dalla Sicilia c'aveva una macchia veloce.
2: Vabbè, ha fatto i conti. Cazzo di guida Michelin, ma vaffanculo.
3: Ciao coglione, buona estate. Fate ancora più forte la musica. La gente deve smettere di rompere il cazzo alla gente che si diverte. Ciao bello!
2: Ciao, un abbraccio, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105.

0: cosa intollerabile.
1: Stefano, buonasera, anzi buongiorno.
2: E già noto una punta di confusione nell'esposizione. Buongiorno a lei, come sta?
1: Non c'è male.
2: Sta osservando in modo pedissequo e lineare le indicazioni che sono pervenute dalla regione Campania nella mia persona.
1: Perfetto.
2: Noto un moto di ilarità nella sua voce. Lei forse mi scambia per un elemento circense, un equilibrista, un clown forse. Pensa che io sia un pagliaccio, un guitto davanti spettacolo, pronto. Questa persona ha riagganciato a me, al sommo. È inaccettabile.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora.
3: Pronto?
2: Sì, mi sente, buongiorno.
3: Lei chi è? Chiedo scusa.
2: Buongiorno, sono Vincenzo De Luca, il suo sommo governatore e a tratti faraonico, imperatore della nostra sacra regione, della quale quotidianamente mi prendo cura.
3: Benissimo, complimenti a lei.
2: Sì.
3: Ad meliora semper.
2: Non si arrischi in lingue neolatine, rimanga su tratti indoeuropei che contraddistinguono il nostro eloquio, altrimenti provoca una minzione involontaria del mio apparato genitale. In pratica lei mi fa venire il latte ai coglioni. Ha compreso l'elegante perifrasi con la quale io ho indicato che lei sta sommariamente defecando il mio organo genitale, o in modo più colloquiale mi sta cacando il cazzo. Pronto.
4: Sì?
2: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, come sta?
4: Bene, lei?
2: Molto bene, la ringrazio. Io sono in cerca di delazione, perché il nostro obiettivo è quello di scovare i malaugurati criminali che continuano a diffondere questo terribile virus, questa piaga sulla nostra terra, già martoriata dalla nostra incuria. Lei,
4: sì.
2: Dico lei,
4: sì.
2: Conosce qualche persona che, diciamo, non osserva strettamente, in modo pedissequo, le direttive che sono state fornite dalla mia persona?
4: No, non credo.
2: Non crede o non sa?
4: Non credo, non sa. O non so.
2: È sicuro che lei non si erga come uno scudo a proteggere persone di malaffare che contaminano la nostra terra? È sicuro?
4: Io no, lei?
2: Assolutamente certo. Non sono come lei, del resto, che si pone in questo momento, con questo sarcasmo fuori luogo, come un cilindro di residui fecali che fuoriesce da un pertugio così furtivo e meditabondo come una talpa al di fuori della sua tana. In pratica lei è uno stronzo pezzo di merda.
4: Vedi che poi questo le torna contro, le torna tutto contro.
2: In che senso, scusi?
4: Nel senso che come se stesse davanti ad uno specchio, ovviamente.
2: Quindi lei sta asserendo che la mia elevata perifrasi, all'interno della quale indicavo che lei proviene da materie di scarto rilasciate dall'intestino retto, in realtà si riferisca alla mia stessa persona, faraonica?
4: Ovviamente sì.
2: Ma lei sa con chi sta parlando? Lei sa con chi sta parlando?
4: Io sì, lei?
2: No, lei chi cazzo è?
4: Chi cazzo è lei?
2: Benissimo, io però stavo cercando una delazione. Lei mi deve dire il nome di almeno una persona.
4: Può cominciare a scrivere.
2: Va bene, prendo nota.
4: Okay.
2: Prego, detti nome e cognome.
4: Luca Catona.
2: Luca Catona, segno. Questo Luca Catona, perché?
4: Non rispetta le regole.
2: Temo, dopo aver scritto con il mio lapis sul foglio il nome e il cognome di questo individuo, che esso contenga un gioco di parole che si riferisca al foglio, il nome e il cognome di questo individuo, che esso contenga un gioco di parole che si riferisca al cilindri fecali. E deve essere

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Pronto, sei Alfio?
2: No, Radio Taxi, signora, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere, grazie.
3: No, ma io non ho da andare in nessuna parte adesso, con la radio.
2: Signora...
3: Devo andare, scusi, c'è mica Alfio?
2: No, signora, Radio Taxi di Marcellise, dovrebbe scendere che c'è il taxi che la sta aspettando sotto casa.
3: No, ma guarda, io non ho... Scusa, ma io non ho chiamato il taxi. Sono qua a casa che appena adesso ho messo su, mi è arrivata la lavatrice.
2: Frega un cazzo.
3: Io non ho tempo.
2: Signora, a me non frega un cazzo.
3: Pronto? Adesso guardo fuori.
2: Signora, ho sotto Goloide 34 che la sta aspettando.
3: Sì, adesso guardo io.
2: Le posso passare il taxista, signora? Un attimo solo.
3: Sì, mi passa il taxi?
2: Un attimo.
3: Vediamo dov'è questo tasto che non c'è.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto, signora, salve. Sono qua fuori col taxi.
3: Ma qua, guardi, macchine col taxi. Non ce ne sono neanche una.
4: Taxi?
3: Ma come fuori col tassi, Osta, se non mi ne è tassi qua fuori? Sì. E dopo io non ho chiamato.
4: Siamo già a 30 euro. Se può uscire, signora, che andiamo? Deve andare mica all'aeroporto di Verona.
3: L'aeroporto di Verona? A che fa?
4: Non lo so, signora, se non lo sa ti.
3: Cosa devo fare all'aeroporto?
4: Non lo so, signora. Io la porto all'aeroporto, poi fa quel che vuole, insomma, dai.
3: Sì.
4: Marcellise.
3: Porco sì. Dai.
4: No, bestia,
3: io non
4: signora.
3: Ho chiamato. Scusi, io non ho chiamato nessuno. Pensavo che fosse Poldino oppure Alfio.
4: No, e guardi, signore, io non so se i suoi parenti hanno chiamato per lei, ma io sono qua fuori.
3: No.
4: Se può uscire.
3: No, guardi, sono i miei
4: qua,
3: amici.
4: La chiamata Santina. E vedo anche sulla chiamata che lei è un animale domestico, un orso.
3: No, normale domestico io non ce ne ho, guarda.
4: Ho un trasporto di una donna anziana e un orso.
3: Un orso? No.
4: Ah, allora ci deve essere un errore. Un attimo che chiamo, le passo la centrale.
3: Passo la centrale, che vediamo qui.
2: Signora, qua è Radio Taxi. Allora, qui c'è stato qualcuno che ha chiamato a nome suo, ha prenotato un taxi per lei e un orso. Allora, signora,
3: A me non mi serve la taxi.
2: Ho capito, signora, però ma scusi un attimo, allora lei fa gli scherzi telefonici, ordina il taxi apposta. Tra l'altro,
3: no,
2: abbiamo dovuto.
3: Io non ho chiamato nessuno, l'ho chiamato stamattina.
2: Vabbè.
3: Perché dovevo andare a prendermi la carne e sono andata via con un volontario.
2: Allora, signora, adesso ci sono 67 euro da pagare perché noi abbiamo dovuto chiamare un taxi speciale per caricare l'orso. Porco.
3: No, io soldi non ce l'ho. Mi dispiace. Ma io soldi non ce l'ho. Io non ho chiamato nessuno, per favore. E sono qua a casa sola.
2: Signora, ecco. E cosa facciamo adesso? L'orso dove lo mettiamo? Mi scusi.
3: No. Adesso lo spegno.
2: Pronto?
1: Radio Taxi 666 666.
5: Sì, pronto? Sì.
2: Es il taxi che sotto il taxi che la sta aspettando, Giampaolo?
5: Il taxi.
2: Sì, via Merdo di Lobbie, nome de Fra, a San Martino Buonalbergo, Verona.
5: Sì, e per cosa lo aspetta il taxi? Mi scusi che noi non l'abbiamo ordinato.
2: Assomigliami, qui Radio Taxi, ho sotto il taxi che la sta aspettando.
5: Guardi, è dura che abbiamo ordinato un taxi.
2: Ho sotto Candio 34 che sta aspettando. Glielo passo un secondo così capite un attimino cos'è successo. Un attimo solo, signora, un attimo.
5: Sì, sì. Giampi, vieni qua per favore. C'è un taxi che ti sta aspettando qui sotto.
4: Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Ah sì, buongiorno signora. Sto aspettando con la macchina per portarla a Villa Franca all'aeroporto.
5: Per portarci all'aeroporto? Ma guardi, sì, che qualcuno vi ha fatto uno scherzo.
4: Ah, ho capito, mi dispiace tanto, però amico, ho il tassametro che va.
5: Guardi, è un problema suo, perché noi non abbiamo ordinato niente. Mi dispiace tanto, buona giornata,
4: però,
5: la saluto.
4: No, però almeno la chiamata va regolata.
5: Guardi, non ha capito, non me ne frega niente. La saluto, buona giornata.
4: Sì, no, manca, a me non me ne frega un cazzo, però do la chiamata fuori. Pronto?
6: round two. Fight.
7: Allora, non c'è questo il modo di trattare la gente.
8: Allora, intanto non bestemmi.
7: Eh no, intanto non bestemmi. La signora mi ha ragganciato il telefono in faccia. Stavo parlando educatamente, boy.
8: Mi sembra che sta proprio parlando educatamente. Come sembra possibile che noi abbiamo ordinato un taxi?
7: Ma questi sono casi suoi, però mi prendo la chiamata.
9: Sono tutto stronzo. Sto a chiamare la polizia. A merda, leva dalle palle.
7: Ma fa il caso,
9: hai capito? Stronzo.
7: Fa il caso che te vo.
9: Hai capito, stronzo.
7: Sei stronzo.
9: Merda, ti... palla finita.
7: Pezzo ad una roia. Il megadito stronzo. A me, stronzo mi, che sono venuto fino a Ippolito San Martino Buon Albergo. Che c'è un posto di merda. Cagato dal porco. E il megadito stronzo.
6: Final round. Yeah. Fight.
8: Pronto?
10: Sì, mi scusi, salve, Radio Taxi. Credo che ci sia stato un piccolo fraintendimento. Mi ha telefonato adesso il taxista dicendo che è stato preso a parolacce da...
8: Certo, è vero. Perché noi siamo in una situazione un po' difficile. Capito. E ci viene a chiamare uno che ci dice che si vuole portare all'aeroporto di Villafranca. Può ben capire cosa è successo come reazione. Ha fatto saltare i nervi a mia moglie.
10: Signor Trevi, mi dispiace moltissimo, sa, noi abbiamo una pregiatissima flotta, è strano che il nostro...
8: Ma io non so cosa sia successo,
10: io...
8: però questo si è messo anche a bestemmiare,
10: addirittura,
8: che non bastasse altro.
10: Addirittura, guarda, veramente strano. Io tra l'altro ce l'ho sotto in collegamento, che credo che voglia chiederle scusa, perché c'è stato... Lei cerchi di capire, ha dovuto fare parecchia strada da quello che ho capito, perché...
8: Ma io non so da dove sia partita questa telefonata.
10: Guardi, a noi è arrivata una chiamata dal... San Martino Buon Albergo.
8: Non so chi è che abbia fatto uno scherzo del genere. Ripeto,
10: glielo posso passare così si scusa, almeno vi chiarite, perché poveretto comunque ha...
8: Sì,
7: allora c'entrai, devo parlare con con l'onto de merda. No, che domando scusa, non mi domando scusa perché c'è un luamaro de merda. Va bene, dai, che domando scusa, dai, va bene. Dai, passa la telefonata. Sì, pronto.
8: Pronto, guardi che io ho sentito cosa ha appena detto.
7: No, ma mio,
8: allora, lei deve capire che stiamo in una situazione particolare. Il suo intervento ha fatto saltare i nervi mia moglie, parentesi non sta neanche bene.
7: Sì, ma ho capito.
8: Quindi non è colpa nostra.
7: No, ma infatti no, ma ho capito, è una situazione particolare. Anzi, mi scuso perché ho perso le staffe in camisa e domani chiude tutto, è l'ultima corsa, ho capito come funziona in queste case. Poi lei si è messa a gridare così, mi ha detto stronzo, e mia anche a me, cioè, in un momento che quando arriva quella roia che ti dice stronzo de merda, cante gira i coglioni, cioè, anche a lei, sei una onta lo amara.
8: Di cosa sta parlando, scusi?
7: No, adesso è moglie.
9: Stronzo, sei stronzo, merda, ti... palla finita.
7: Pezzo ad una roia. Partito bene.
1: Radio Taxi 666 666.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo alla mia ragazza, Alessia, che lo scorso novembre ha comprato la macchina nuova. Per qualche motivo le rate di maggio e giugno sono state pagate in ritardo dalla sua banca e lei è andata nel panico perché ha paura che sia successo qualche casino. Considerate che lei usa la macchina anche per andare a buttare la spazzatura. Senza quella è fottuta. Fatela piangere. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, sono Amedeo Nordmistral della Ecofin, gruppo Stellantis. La disturbo?
1: Sì, salve. Mi dica.
2: La chiamavo perché recentemente le abbiamo inviato due notifiche di mancato pagamento per le rate della vettura da lei acquistata.
1: Sì.
2: Succede che siamo già alla terza rata insoluta, quindi ci chiedevamo se
1: allora
2: fosse...
1: Io vi ho contattato settimana scorsa per capire questa cosa qui, perché io sul conto corrente poi le vedevo scese. E io tra l'altro sono andata sul sito per cambiare anche la data in cui far scendere la rata.
2: Quindi non era un problema di mancanza di fondi, signorina?
1: No, assolutamente no. Infatti dopo 15 giorni è stato rifatto.
2: E qui purtroppo a noi risulta comunque la terza rata insoluta.
1: Io non saprei cosa dirle, ho chiamato il numero che c'era lì sotto e mi ha detto che era tutto in pari.
2: Senta, allora in tal caso, se posso disturbarla ancora un minuto, le passo il mio responsabile. A un minuto? Sì, un secondo solo.
1: Sì, un minuto di numero, sì.
2: Sì, sì, glielo passo un attimo.
3: Round 2.
4: Sì, buongiorno, sono Miceli.
1: Sì, salve.
4: Sì, buongiorno, ha già parlato con il mio collega per quanto riguarda le rate non pagate dell'auto.
1: Esatto.
4: Esatto, allora, purtroppo, siccome noi siamo diciamo in concessione esterna come recupero crediti per Stellantis, noi comunque dobbiamo emettere una notifica di fermo del veicolo fino almeno a quando la situazione non viene chiarita dal punto di vista fiscale.
1: Allora, lei senta con Stellantis, perché io ho chiamato settimana scorsa e mi hanno detto che è tutto a posto. Quindi lei il veicolo fermo, cioè il fermo del veicolo non me lo fa.
4: Ma allora, io ho parlato con Stellantis ancora ieri sera e la sua posizione non è stata chiarita, quindi non so con chi abbia parlato lei, ma qua le rate di maggio e giugno risultano ad oggi insolute.
1: No, lei non credo proprio, perché guarda, sul conto sono scese.
4: Sì, ma lei ha verificato che l'importo che è stato detratto dal suo conto sia effettivamente migrato verso il conto di Stellantis?
1: Assolutamente no. Perché io ho chiamato proprio Stellantis, il numero in cui c'è scritto nella lettera, e loro mi hanno detto che è tutto a posto.
4: Sì, ma con chi ha parlato lei di Stellantis? Perché
1: Io non so darle un nome, cioè non mi sono segnata il nome, no. Io ho chiamato il centralino e mi hanno detto, hanno verificato e è tutto a posto.
4: Ma il numero che lei ha chiamato, a lei, da chi è stato consegnato?
1: Era sulla lettera.
4: Quale lettera?
1: Che mi è stata inviata. Quella che mi è stata inviata, che diceva che io non ho pagato delle rate.
4: Ma
1: io ho chiamato,
4: scusi,
1: proprio perché le rate dal conto sono scese e loro mi hanno detto che sono in pari.
4: Mi faccia spiegare, perché io sono qua per aiutarla, se no io mando il fermo del veicolo e lei si arrangia, non lo so, sono qua per aiutarla.
1: Mi scusi, lei mi sta dicendo che mi ferma il veicolo quando io le rate le ho pagate?
4: Sì, e io le sto dicendo che per quella che è la situazione attuale, probabilmente lei è convinta di aver pagato le rate, nel senso che l'importo è stato detratto dal suo conto, ma dal suo conto non sono mai arrivati a Stellantis. Ed è per questo che Stellantis ha chiamato Ecofin, che siamo noi, per il recupero di questi crediti. Allora, c'è un problema. Quello che le sto dicendo io è che Stellantis non invia lettere, perché dopo il 7 aprile del 2023 noi siamo tenuti a comunicare ufficialmente via PEC.
1: Io la lettera che ho ricevuto l'8 di maggio con scritto Stellantis sopra, chi me l'ha inviata?
4: È questo che sto cercando di capire con lei, perché dal nostro punto di vista lei potrebbe essere stata vittima di una truffa. Lei potrebbe essere stata truffata tramite questa lettera, cioè potrebbe essere un caso di phishing. Noi necessariamente dobbiamo disporre il fermo del veicolo. Questo è insindacabile.
1: Perché... E io come ci vado a lavorare, mi scusi?
4: Questo è un problema suo, mi dispiace provocare.
1: Vabbè, immagino che sia un problema mio.
4: No, è perché si metta nei nostri panni. Noi dobbiamo verificare se lei è stata vittima di un caso di phishing o al contrario se invece lei è uno di quei furbetti.
1: Come riesco a verificare se è una truffa o meno?
4: Allora, apriamo una pratica sicuramente. La apriamo anche con Stellantis. Lei dovrebbe innanzitutto aprire questa pratica con la propria banca.
2: Dottore, quindi facciamo partire il caro attrezzi?
4: Beh, il caro attrezzi va fatto partire comunque.
2: Mi sa dare l'indirizzo di dove andare a recuperare.
4: Mi scusi?
1: No, sta scherzando? Mi prende la macchina con il caro attrezzi?
4: Sì, questo sì.
1: Io adesso siamo Stellantis e mi metto d'accordo con la Stellantis, ma state scherzando?
4: No, allora lei può fare quello che vuole con Stellantis. Noi comunque siamo tenuti a venire a ritirare la sua macchina e a porla in fermo amministrativo. Questo è insindacabile, come le dicevo prima.
1: Io non le pago il carro attrezzi e venirmela a levare. A me non mi ha detto nessuno. Lei non mi può chiamare così oggi e dirmi le prendo la macchina senza dirmi che sono senza macchina.
4: Allora
1: lei non mi ha mai chiamato per dirmi che io non ho pagato una rata della macchina. Lei mi chiama dopo 3 mesi e mi dice che le prendo sulla macchina.
4: Beh, ma mi scusi,
1: ma scherzando?
4: Mi scusi, se lei non paga 3 rate della macchina non può essere mia la responsabilità. Abbia pazienza.
1: E a me chi me lo dice che non ho pagato le rate della macchina?
4: Ma è la sua la macchina, mi scusi signorina, ma che opposizione è? La sua è la macchina, lei si deve prendere cura di quello
1: che
4: è.
1: Io le sto dicendo che a me risulta che sono scese e io ho chiamato Stellantis e mi dice che sono scese.
4: Glielo dico io signorina, se vuole fare le opportune verifiche.
1: Allora io le dico che sono Belen Rodriguez, ma cosa vuol dire?
4: Guardi che siamo all'assurdo, mi scusi, lei è insolvente per 3 date e vuole anche avere ragione, alza la voce, ma non lo so. Ma scusi, lei ha aperto la PEC?
1: Io non ho mai avuto una PEC. Il fatto
4: lei non ha una PEC. Allora
1: no.
4: A lei è completamente fuori legge, perché lei è tenuta ad avere una PEC.
1: Guardi, facciamo così. Io adesso sento da chi ho comprato dalla macchina e dall'avvocato e poi le faccio sapere.
4: Molto bene. Per il momento possiamo metterci d'accordo per il carro attrezzi?
1: Ma no, assolutamente no. Ma assolutamente no, ma mi richiama domani e poi ci metteremo d'accordo. Io intanto
2: dottore,
1: mi segno il suo nome e cognome
2: l'autista
1: e così
2: linea.
1: Poi le faccio sapere domani.
4: Mi scusi solo un attimo che ho in linea l'autista del carro attrezzi. Mi dica pure.
2: Mi servirebbe l'indirizzo di ritiro, perché
4: in questo momento la macchina si trova all'indirizzo?
1: Io non glielo dico dov'è la mia macchina, ma stai scherzando?
4: Ma mi
1: lei mi dice che mi viene a ritirare la macchina senza dirmelo?
4: Ma no, glielo sto dicendo adesso.
1: No, mi deve avvertire prima, ma stai scherzando?
2: Allora,
1: ma stai scherzando, mi chiama adesso per ritirarmi la macchina?
2: Mi perdoni, mi scusi.
1: Le posso chiedere nome e cognome?
2: Salve, mi scusi, sono il Amedeo Nordimstrahl con cui ha parlato poc'anzi. E siccome sono io che mi sto occupando del ritiro della vettura, preferisce portarcela lei?
1: No, ma stai scherzando, ma lei, guardi, può fare quello che vuole, a me mi dispiace, so che sta lavorando, ma io prima devo essere avvertita che mi prendete sulla macchina e che ci sono 2 o 3 rate in
2: Allora, signorina, facciamo così, io le lascio l'indirizzo di dove siamo noi e il nostro numero. Lei faccia le opportune verifiche e poi ci faccia sapere quando potrà passare presso la nostra sede.
1: Ecco, mi può dire anche il nome e cognome del suo collega, scusi?
2: Allora, il mio collega è Fabio Alisei e io sono Paolo Noise, siamo lo zoo di 105!
1: Andate a cagare! Ma vaffanculo! Oddio mio! Questo è il mio compagno!
4: Eh sì, è Riccardo!
1: Oddio mio!
4: Hai preso un po' di paura, Alessia?
1: Un bel po'! No.
2: Sta piangendo!
1: Mamma mia.
4: Bevi un bicchiere d'acqua!
1: Fantastici ragazzi, però! Mi avete fatto morire!
4: Beh, fagliela pagare al tuo ragazzo!
1: Direi di sì!
2: Niente buco nel culo per un anno!
1: Direi, ma anche per di più.
4: Brava, e niente pompini, che sei di Brisighella li farai anche bene.
1: Insomma,
4: ci difendiamo.
2: Andiamo avanti. Ciao bella, ripigliati.
1: Ciao,
4: un bacio, ciao Alessia. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti dettagli.
5: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
6: hobby,
5: passioni segrete,
6: luogo di nascita,
5: manie,
6: cibo preferito,
5: viva la figa!
3: Ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
7: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti.
4: Balle!
3: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Supercampione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il supercampione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, John... lei si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: È il terzo nome,
6: cioè, è un principe lei.
5: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Era, sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Vedi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo!
6: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
7: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
5: La borraccia non è.
7: Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con
5: è
7: un bicazzo.
5: La borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no, ma no, no, no.
5: Se l'hai alle scarpe lì.
6: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B! Bibite!
6: Le bibite!
5: B! Banane!
6: Le banane!
5: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
6: b- bravo! Oh, infatti, si
5: io
6: sa che
5: esistono. Non posso respirare con le b***.
6: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio!
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
5: Cosa no? Cosa no?
9: Coccodrillo.
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella.
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
6: E
5: ci, ci, ci te mur, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è porta fortuna.
6: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
9: Basta, si
6: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
6: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
5: Ma
6: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
6: Giusto,
5: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
6: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
6: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
6: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
0: Lo Zoo di 105.
10: Ulisse, il piacere della scopata.
11: Benvenuti ad una nuova puntata di
4: Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo a Roma, precisamente tra le mura del Colosseo, una gigantesca cagata di pietra, sporca e che puzza tremendamente di urina di finti centurioni romani di origine balcanica. Attorno a noi la storia urla e si fa sentire in ogni angolo. E sapete cosa urla? Io la sento. La sento nitidamente. Urla: abbattetemi e date parcheggi ai romani. Guardate, mattoni, pietre, buttate a cazzo che un tempo racchiudevano uno dei poli attrattivi più importanti dell'antichità. Ma cosa avveniva qui? All'interno di questo immondiziaio sgangherato di pietre, ciottoli e feci di barboni. Qui si svolgevano i circhi, le lotte fra i gladiatori, si giustiziavano i cristiani con le belve. Insomma, roba seria, mica quella cagata dei derby Lazio-Roma. Qui si struccavano i crani di bambini con zampate di veri orsi famelici. Vedete? Queste sono le famose zone dove le bestie venivano segregate e preparate al pestaggio di poveracci puzzolenti di religione cristiana che, ricordiamo, al tempo degli antichi romani erano un po' come i terroni di adesso. Mi sembra di sentire le urla e le folle che bestemmiando sputavano addosso a delle persone normali che lottavano con bestie feroci per ottenere qualcosa. Un po' come il Black Friday da troni. Guardate, che schifo il Colosseo! Una vera merda! Un luogo che però ha una forma accattivante. Infatti adesso alzeremo il nostro drone e vi mostreremo la forma dall'alto. Ecco, le immagini che state vedendo mostrano chiaramente che il Colosseo, visto dall'alto, è un grandioso, megalitico buco del culo. Un buco del culo massiccio, pieno con grosse labbra anali. Ed io, chi sono per non approfittarmene, per non farmelo? Un barbaro? Un unno? Certo che no, sono un uomo di scienza, un antropologo e un grande amante della fica. Ecco, come potete capire, per chiavarmi il Colosseo avrò bisogno di alcuni accorgimenti di animazione 3D. Eccolo. Un calco digitale del mio cazzo di altezza di 30 metri. Ora sta sovrastando Roma e il Colosseo. Guardate, con il movimento del mio bacino collegato al modernissimo motion capture, in questo momento sto violentando il Colosseo come un grandissimo pertugio anale di un comunissimo barbone di Tiburtina in cambio di qualche pasto caldo. Un sogno? No! Realtà! Grazie ai soldi della TV pubblica. Scusate, mi squilla lo strumento di telecomunicazione mobile inventato dalla Motorola nel 1973. Sì, pronto?
11: Sono la sindachessa di Roma.
4: Sì, certo, salve!
11: Lei sta avendo un rapporto sessuale virtuale con il simbolo di Roma in diretta televisiva. Si rende conto?
4: Certamente, signora Raggi! Sto chiavando la storia!
11: Le farò sputare anche la pensione in tribunale, pazzo bastardo!
4: La salute... Caspita! Deve essere caduta la comunicazione! Curioso!
12: Ma che cazzo, arbè! Ma che te sei inculato il Coliseo? Ma fatte un po' di bravura!
4: Alla prossima puntata di... punisse il piacere della scopata.
10: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta La promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Le sorprese non finiscono mai alla promessa. Proprio quando si era rassegnato a trascorrere il resto dei suoi giorni dietro le sbarre a farsi bullizzare da Fedez e la Ferragni.
1: Don Alonso, ma come cazzo sei vestito? Nemmeno quando avevo fatto la recita della pentita ero vestita così male.
2: Minchia, veramente. Sarò nano e sembro il quaderno con gli scarabocchi di un bambino spastico, ma lei è veramente vestito male, cazzo.
0: Don Alonso vede pagata la propria cauzione da un misterioso benefattore. Ritornato elegante, il magnate della sartoria online ora si interroga sui motivi di un tanto provvidenziale colpo di scena, proprio quando alla promessa sta per arrivare un nuovo misterioso personaggio.
3: Padre, è un sollievo vederti a casa.
4: Non posso dire che mi aspettavo di uscire tutto intero dal carcere, data l'estrema appetibilità delle mie chiappette. La domanda è: chi ha pagato la mia cauzione?
5: Signor, nessuno di noi qui in casa ha i mezzi per farlo. È stato un fatto alquanto misterioso, senza dubbio.
3: Forse è stato un lontano parente.
4: Quando metti sul mercato centinaia di migliaia di pregiati cappotti di cammello a metà del loro valore, non ti rimangono molti amici a questo mondo, figlio Manuel. Deve esserci sotto qualcos'altro. Oppure sopra. Guardiamo l'oroscopo e vediamo se dice qualcosa in proposito.
3: Chi potrebbe essere a quest'ora?
5: Boh! Lascia che vada io, signor Manuel.
3: Sì, brava. Un po' di moto
6: ti farà bene, che sei ciccio il panzone chiattone! Body scema!
4: E tu chi sei?
5: Il mio nome di cresima è Isabel. Isabel con la S maiuscola. Sono stata io a pagare la vostra cauzione, Don Alonso.
3: Ah! Ha detto una cosa interessante. Ma perché?
6: Che cosa ci guadagni tu liberando il vecchio carcasse di mio padre?
5: Ho bisogno di un favore da parte di Don Alonso. Un favore con la A maiuscola.
4: Che tipo di favore? Se cerchi uno sconto sulle calze a rete sei nel posto sbagliato. Devi andare su donalonsooutfit.it promo e digitare il codice Spider Escort.
7: Ti adesso non perdere lo sconto è donalonsooutfit.it.
5: No, io non uso le calze a rete. Preferisco depilarmi a rombi. È molto più comodo. Vede, Don Alonso, ho pagato la vostra cauzione di 10 milioni di pesos perché ho bisogno che voi mi prestiate 10 milioni di pesos.
3: Tanti soldi.
4: Vuoi che ti presti 10 milioni di pesos dopo che hai già speso la stessa cifra per tirarmi fuori di prigione? Ma non ha senso!
5: Scema! Mai sentita una cosa del genere in vita mia? No, aspettate, forse sì. No, come non detto. No, non l'ho mai sentita, no.
8: So che sembra assurdo, ma fidatevi di me. C'è un motivo dietro tutto questo. Presto capirete. Oppure no. Dipende da voi, oppure da me. O da qualcun altro. Questo però dipende da voi.
3: Ah, sono perplesso. Non ho capito. Muy difficile. Forse è colpa mia. Padre, stanno arrivando degli uomini armati.
6: Che cosa vorranno da noi? Armati? Sicuramente non congegnano le pizze, sono armati.
4: Devono essere rappresentanti di armi porta a porta. Invitiamoli ad entrare, potremmo aver bisogno di nuove attrezzature. Ho promesso a Fedez e alla Ferragni che li avrei fatti evadere se in cambio avessero accettato di promuovere la Influence Shirt, la maglietta per influencer pregiudicati, in offerta solo su donalonsooutfit.it.
5: No, signor, non possiamo farli entrare, potrebbero essere pericolosi.
8: Manuel ha ragione, Don Alonso. Non sappiamo chi siano e cosa vogliano, né chi vogliano e cosa siano, ma una cosa è certa. Questa è una situazione incerta e bisogna usare cautela, oppure essere totalmente spregiudicati.
4: Io penso che dovremmo almeno ascoltarli. Non è detto che siano qui per farmi del male. Magari vogliono solo trucidare voi due e dare un premio a me.
6: No, papà!
3: Non possiamo rischiare. Chiamiamo la polizia
6: e cerchiamo di sapere chi sono prima di farli entrare. La polizia sa tutto. Infatti, quando giochiamo a Trivial perdo sempre.
4: Figlio Manuel, tu hai letto troppi film. Nella vita reale non succede mai nulla di pericoloso a nessuno. Ora te lo dimostro. Apro la porta e vedrai che questi signori saranno gentilissimi con me.
9: Obiettivo in vista! Fuoco! Fuoco!
4: No, fermi! A te

andrà a finire? Don Alonso è rimorto? O forse aveva indossato la sua nuova invenzione, la casacca antiproiettile in puro cashmere sintetico? Sarà vivo? Sarà morto? Sarà a metà? Tanti gli interrogativi, tanti i dubbi. E mentre sei lì sul divano a porti tutte queste domande, fai un salto su www.donalonsooutfit.it e lasciati andare allo shopping sfrenato. Oggi in saldo le nuove calzettoni in puro polyester, la nuova geniale invenzione di Don Alonso, un paio di calze lunghissime che fungono anche da pantaloni. Con le calzaloni copri piedi, gambe e coglioni. Calzaloni by Don Alonso. Vestiti bene, brutto stronzo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare in vacanza? Il mare ci aspetta, dobbiamo essere in aeroporto fra 3 ore.
0: Potito! Certo, dammi solo 2 minuti, chiudo le valigie e scendo.
1: Perfetto, dai che si parte, dai che fa anche caldo. Quanto cazzo ci mette? Mi ha detto 2 minuti.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, se ero prima Potito, anche adesso sono Potito, no?
0: Oh là là, e chi se l'aspettava? Che ci fai da queste parti, vecchia canaglia?
1: Aspetto una stronza, bastarda.
0: Ok, buon divertimento, ciao.
1: Ma che ciao e ciao, dobbiamo partire per le vacanze. Il mare, ho prenotato una...
0: Ah, giusto, scusami. Stavo insegnando le posizioni del Kama Sutra agli acari della bamba e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti, vinco una tappa del Giro d'Italia e scendo!
1: No! No, cazzo, no! Non mi puoi prendere anche per culo, vuol dire la tappa del Giro d'Italia?
0: Sì? Chi è?
1: Sono Gesù!
0: Gesù, ti ho già detto che non voglio più vederti. La nostra storia è finita, fatene una ragione, Cristo.
1: Ehi, Maddalena, sono Potito. Se non ti sbrighi, prendiamo l'aereo, cazzo. Preso in 500 euro a testa, Ryanair.
0: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo.
1: Scendi, cazzo, scendi, cazzo.
0: Ok, ma calmati però. Dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
1: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, questo.
0: Sì? Chi è?
1: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta. Devi scendere perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza e abbiamo il volo tra 40 minuti. Ci siamo capiti?
0: Sì, sono davvero desolata, Potito. Ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa. Tu vai in aeroporto. Io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
1: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
0: Pronto? Chi è?
1: Mamma, come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
0: Purtroppo non ho mai imparato a leggere, i miei genitori erano contrari.
1: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
0: Certo, sto camminando più veloce che posso.
1: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
0: Sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe.
1: Ma ci vogliono 2 ore a piedi, devi fare l'autostrada.
0: Cavolo, hai ragione. Dammi solo 2 minuti, guarda. Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo.
1: Bestemmio? No. Porco...
2: Oh, okay.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni si parla più che giustamente di alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche. Ricordiamo che ci sono anche le Marche, oltre all'Emilia Romagna. Ma c'è una piccola notiziola che nessuno ha messo in prima pagina, perché quando rubano una borsetta in metropolitana c'è sempre la prima pagina su molti giornali, ma quando qualcuno truffa lo Stato per 75 milioni di euro, 75 milioni di euro, la notizia compare solo a pagina 22 nella sezione cronaca. E la notizia riguarda la famiglia Elkan, che avrebbe, secondo la Procura di Torino, sottratto 75 milioni di euro allo Stato sull'eredità della famiglia Agnelli, con un preciso schema criminale per evadere il fisco in Italia. Naturalmente noi siamo garantisti, ci sarà un processo, ma voglio sentire voi su questa truffa ai danni dello Stato. Apriamo le linee. Andiamo ad Andria, dove c'è Vincenzo? Vai, Vincenzo, vai.
4: Ma guarda, senti a me, quelli là sono tutti una razza. Ci avevamo tu pure noi i soldi, cioè io e tutti i miei internisti,
3: sì.
4: E voglio pure noi a fare le stesse cose. Quelli là criticavano tutti a Berlusconi che faceva le cose, ma se stavamo tutti nella situazione di Berlusconi, tutti quanti facevano le stesse cose che aveva fatto Berlusconi. Quelli sono quei cazzo di bastardi comunisti.
3: Sono i comunisti?
4: Hanno rotto i coglioni.
3: Hanno rotto i coglioni perché? Spieghi.
4: È perché quello faceva le cose, ha fatto del bene alle persone, poi i comunisti rompevano il capo.
3: Quindi scusi,
4: posti di lavoro quello ci ha aumentato le pensioni.
3: Ha aumentato le pensioni. Senta, ma non ho capito il suo punto di vista. Quindi i comunisti rompono i coglioni alla gente perché si ruba i soldi. Non bisognerebbe rompere i coglioni alla gente che ruba i soldi.
4: Io sto dicendo che se io e tu e tutti quanti venivamo le ternissi, i soldi. Eppure noi facevamo le stesse cose.
3: Quindi dice, scusi,
4: tutti la coscienza porca.
3: A posto, quindi lei dice, scusi, se uno è ricco è ovvio che ruba.
4: Può succedere, non è giusto, non è giusto che deve rubare.
3: Non è giusto, no, spieghi perché non ho capito, ignorante bestia di merda. Non ho capito il suo punto di vista.
4: Non offendere però.
3: Non è un'offesa, non è un'offesa. Lei è un ignorante, sì, è una bestia, sì, è una merda, sì, dal ragionamento che fa, sì. Quindi sono tre cose.
4: Se non eri ignorante non stavo in campagna.
3: Esatto. Ma lei sa perché lei sa perché lei è in campagna a lavorare per 4.000 lire, lo sa? Perché lei pensa che sia giusto, pensa che sia giusto che i ricchi si inculano i soldi.
4: Non è giusto, non è giusto. Però
3: non lei ha detto che è giusto.
4: I comunisti che si incazzano e dicono le cose, quali si rubano i soldi. Ma se i comunisti avevano i soldi, pure loro se li inculavano.
3: Ecco, però nel frattempo se li inculano quegli altri e lei è contento e li difende pure.
4: A basta che non ce li inculino i comunisti, che sono tutti pezzi di
3: questo.
4: Merda.
3: Quindi lei è felice nella sua povertà, crepi infelice nella sua povertà con una bella lapide di compensato. Lapide di compensato.
4: Almeno mi tolgo tutti i pensieri e vaffanculo.
3: Si ricordi di fare un bel buco nella bara, così la inculano anche da morto. Arrivederci. Andiamo da Ciro, Ciro il camionaro, vai Ciro.
5: Ha fatto benissimo. Tanto qua se sei una persona onesta che paga tutto ti inculano, almeno loro li hanno inculati prima.
3: Lo sa che sono anche soldi suoi, sì?
5: Tanto se non me li inculavano loro me li inculava qualcun altro.
3: Chi glieli inculava, chi?
5: Ah, tutti quelli lì che prendono i soldi per tenersi gli immigrati in casa.
3: Ecco.
5: E poi li mandano in giro a rubare.
3: Per tenersi gli immigrati in casa li mandano in giro a rubare. Quanto ruba un immigrato?
5: Tanto, tanto.
3: Tanto, tanto. Quanti immigrati ci vogliono per rubare 75 milioni di euro? Faccia due conti.
5: Beh, con quelli che fanno entrare di solito un paio di giorni,
3: secondo lei la criminalità a carico degli immigrati ammonta a 75 milioni di euro ogni due giorni?
5: In giro per strada non c'è più una persona bianca.
3: Non c'è più una persona bianca perché le persone bianche sono migliori.
5: No, però diciamo che sicuramente delinquono meno, a meno che non sono terroni.
3: Perché
5: una volta gli imprenditori mandavano avanti il paese, e loro sono ancora vecchio stampo.
3: Loro sono vecchio stampo, però quando c'è bisogno arriva la cassa integrazione. Chi la paga la cassa integrazione?
5: E adesso mi dici cose che non so, io ti
3: non lo sai, per questo
5: delle galline.
3: È per questo perché tu guardi le galline, ma i soldi della cassa integrazione glieli dai tu pagando la tua cazzo di IMSS.
5: Tanto qua non ti aiuta nessuno, bisogna mangiarsi a vicenda.
3: Sai perché non ti aiuta nessuno? Perché i 75 milioni di euro che c'erano per aiutarti se li sono fottuti loro. E tu sei contento?
5: No.
3: E tu sei contento di prendertela nel culo. Allora ti posso dire, dammi il tuo IBAN che ti mando 12 euro per un bel vasetto di vasellina, così te lo mettono in culo senza che provi dolore. Ciao. Un altro. È il momento di Mattia, vai Mattia, di la tua, vai.
6: Perché hanno fatto bene a truffare lo Stato?
3: Perché? Spiega.
6: Spiega. Si sono messi i soldi in tasca e hanno fatto una bella vita, diventando gli idoli del 90% degli italiani.
3: Anche tu al loro posto avresti truffato gli altri italiani?
6: Esatto.
3: Perché?
6: Per fare la bella vita.
3: E tu pensi che sia giusto?
6: No, non è giusto.
3: Lei ha appena detto di sì?
6: No.
3: Sì, l'hai appena detto. Hai appena detto che tu sei felice di essere inculato dai ricchi. Che se fossi ricco faresti la stessa cosa. Ma siccome non lo sei, tu sei cornuto e mazziato. Tu sei povero e rimarrai sempre povero, perché sei un suddito, non sei un cittadino.
6: Hai ragione.
3: Hai già cambiato idea?
6: Abbastanza.
3: Porca puttana, vedi?
6: C'hai ragione, Bruciani.
3: Vai tranquillo, allora mandami 2 milioni di euro. Così, per il disturbo. Ops, non ce l'hai perché sei un pezzente di merda, zerbino, suddito, batteria del sistema. Fatela fare in culo, anzi, vai a metterti in carica, vai, ciao. Mettiamo la ciliegina sulla torta di questa meravigliosa puntata con il mio biscottino fatato, il mio unicorno profumato, l'amico mio, direttamente da Grayskull. Amico mio, buon autunno.
7: Tango da trallo, via, sta auricolare, merda. Cerca di sciopare, brutta merda. Cerca di sciopare. Sciopa, come che ha fatto i muslim. Sciopa per aria, anche a tiga, adatto anche a tiga, adatto un telefoni.
3: Come mai sei di, come mai sei diventato razzista, amico mio? Biscottino?
7: Infame maledetto, allora mi chiami tanto che conduci una trasmissione merda. Ascoltami.
3: Ti sto ascoltando, ma non dici niente.
7: Sei intelligente, brutto coglione.
3: Ma no, certo che sono intelligente.
7: Sei intelligente, ascoltami.
3: Certo, ti sto ascoltando, ma non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente.
7: Ascoltami quello che parlo.
3: Non stai dicendo niente. Qualcosa.
7: Solo, passa, marmi. Che roba, miei coglioni! Senti, porca c***o, mi fai muoiere! Sangue in fame!
3: Scogliattolino!
7: Brutta merda, cane!
3: Piccolo furetto!
7: Male che furetto! Furetto di un infame! Quando vengo lì, dimmi furetto! Quando vengo lì, bastardo di un infame.
3: Senti,
7: maledetto!
3: Scogliattolone!
7: Un coniglio, bastardo, infame!
3: E tu lo scogliattolone!
7: Brutto onto, cane! Brutto onto!
3: Orsetto del cuore! Senti, io oggi ti chiamavo per sentire...
7: Non sta venendo per me i coglioni!
3: Ma vedi che non vuoi parlare!
7: Chiami, orsetto del cuore!
3: Vedi che non vuoi parlare!
7: Infame, bastardo, cane!
3: Codardo!
7: Infame,
3: codardo! Codardo, non vuoi parlare!
7: Intervenire in diretta.
3: Non hai niente da dire!
7: Ospitire tutto!
3: Non dici mai niente! Non hai niente da dire! Di cosa? Cosa? Ascolto cosa? Tu, la tua nenia e le donne!
7: Eccolo!
3: Dai, forza!
7: Te lo giuro! Non ti parlerò quando ti arriverò sotto!
3: Certo.
7: Ti smutterò! No. Ti farò come un modello, cane! Ti farò pisciare sangue, cane!
3: Cosa?
7: Te lo giuro! Forse è l'ultima! Cane, te lo prometto!
3: Impotente.
7: Sarai l'episodio di punta di demoni urbani, brutta merda! Te lo giuro! Morirai male! Bastardo!
3: Ma che cazzo è Demoni Urbani? Cos'è? Cos'è? Ah, è un podcast grandioso. Pensate, lui trova anche il tempo di ascoltare i podcast per caricarsi di livore e vomitarmelo addosso. La preparazione all'infamia. Stupendo, lo adoro. Alla prossima, andatevene a fare in culo, ciao.

0: finalmente si ricomincia. Guarda il capezzolone. Guarda. Perché Dio non mi ha dato la lingua lunga per arrivare fino al capezzolone. Ciao a tutti, goloidi a casa. Ma come fate, dico io, come cazzo fate a tirare avanti guardando sto cesso di trasmissione? Secondo me è solo merito dell'aureola. Siete fantastici. Meritate subito un bel sballonzamento. Guarda una mungitrice. Guarda, non ti ricordano i copricerchi della Punto?
1: C'è una voglia di ricotta che fa paura.
0: Oggi iniziamo una puntata con un argomento di vera attualità che ci arriva dall'Inghilterra. In Inghilterra, come sapete, ci sono molti problemi. Ci sono i giovani di origine medio orientale che si arruolano con fondamentalisti islamici. C'è il referendum in Scozia per separarsi dal Regno Unito. Ma noi di tutte queste cose non ce ne fotte una beneamata minchia. Capito? Noi qui parliamo solo di cose serie, della vera attualità, cioè dei reali d'Inghilterra. Ed è per questo che ospitiamo il solito opinionista Ricchione.
2: Salve, io sono l'opinionista Ricchione.
0: Ma salve a te. Peccato che tu non puoi capire questi capezzoloni.
2: A me la figa fa schifo, volevo ricordarlo a tutti. È schifo
0: la... Allora, cosa ne pensi del fatto che la principessa Kate sia fatta riempire un'altra volta?
2: Non lo so, guarda, a me la figa proprio... Non è argomento per me, proprio io, proprio...
0: Tu sei proprio omosessuale.
2: Sono proprio Ricchione da 3 generazioni. Mio padre era Ricchione, mio nonno era Ricchione, e anch'io sono Ricchione.
0: Bene.
2: Cioè, chi fa il carabiniere, cioè, parente... Io, proprio, tutti Ricchioni, dal primo all'ultimo.
0: Proprio te la fica...
2: Mamma mia, che schifo, poi... Cioè, figurati con un bel culo, magari, due belle tettone, mi viene da vomitare, proprio.
0: Questi capezzoloni qua.
2: Ma mi viene voglia, posso andare in bagno un attimo che devo vomitare? Che voglia di vomitare, che ho. Che allora. Brutta la fica.
0: Bene, a questo punto direi che è il caso di allietarvi ancora un po' con un bel caso umano di quelli potenti. Abbiamo qui un signore al quale sono stati strappati 2 figli. E io sono troppo arrabbiata. Lascio la parola a lui, al signor Manlio Sborrafemman.
3: Maria, sono disperato.
0: Maria.
3: Ah no, scusa Barbara, mi sono confuso. Quella da De Filippi ci vado sabato prossimo.
2: E poi come fai a confondere? Uno è uomo, l'altro è donna, no? Via, te lo dico io che sono Ricchione.
0: Ecco, bravo, facciamo le cose per bene. Ma ora raccontaci di questo abuso. Ti hanno portato via i tuoi 2 figli. Di quanti anni?
3: 22 e 26 anni.
2: Minchia. Proprio primo pelo. Bambini, insomma, dai. Per mano.
3: Uno mi ha fatto l'asilo e uno mi aveva finito la media.
2: Nel 76.
0: 2 bambini. 22 e 26 anni, 2 cuccioli praticamente. Ma non vi vergognate? Cosa avranno fatto mai per essere stati strappati all'amore di un padre e di una madre?
3: Ma niente, dice che vendevano la droga.
2: Pensa te, è buona? Com'era?
0: Ma non sei Ricchione?
2: Sì, ma pure drogato.
0: Ma com'è possibile, dico io, come si fa a credere che 2 bambini vendano la droga? E non sapete dove li hanno portati?
3: No, perché dove stanno loro non c'è la wifi e non possiamo chattare su Facebook.
0: Ma vi rendete conto? Ma dove siamo? Nel Medioevo? 2 poveri ragazzi di poco più che 20 anni sbattuti in un posto dove non possono neanche andare su Facebook. Mazzoli morirebbe. Chissà come si sentiranno soli, senza la mamma e il papà.
3: Io ci penso tutti i giorni, Maria... Com'è?
0: Barbara.
3: Barbara.
2: No, allora, tu devi ricordare, quella con le tettone è Barbara, quella con la minchia è Maria.
3: Okay. Che poi me li hanno portati via senza manco il tempo di farmi dire dove avevano nascosto la droga.
0: E questa è la vergogna dello Stato italiano che si accanisce sempre sulla povera gente. E noi ti salutiamo, ma mi raccomando, rimaniamo in contatto. Facci sapere com'è andata a finire.
2: Ecco, soprattutto se recuperi la merce fammi un attimo uno squillo. Solo se ne vale la pena però.
3: Va bene.
2: Scusate, ma... è che ero coinvolto dal dolore della famiglia.
0: Ma non eri Ricchione. Volevo io...
2: pure drogato, l'ho detto anche prima. Ma... io molto Ricchione, Ricchione proprio... Pensa, io sono talmente Ricchione che ho 2 culi. Uno davanti e uno di dietro. Cioè, una cosa... sono biculico.
4: Radio 105.
5: Hey! Mosca quelli là.
6: Tu conosci solo me?
5: Tu lo te.
6: Solo me?
5: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
7: Neanche di me?
5: Ma è Mango Wender.

0: Quello è tuo!
1: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì! Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via!
1: Dove c'entra?
0: Dov'è quella regista?
1: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
1: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra!
2: Ma gli altri non verranno mai!
3: Se va via Marco, tu non vai!
4: Anche a me,
0: no,
3: terzo piano,
0: stai
3: zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
1: No, tu
0: lui
1: sei
0: è un figlio di zoccola.
1: Sei una merda.
0: Lui
1: sei.
0: È furbo.
1: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
1: sì,
0: lo sai.
1: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
1: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
1: subito. Tu rimani?
0: No,
1: vieni con me
0: subito Wender,
1: che bugiardo.
0: È un figlio di Zoc,
1: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
1: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
1: hai tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
1: Sì,
0: questo è cazzo.
1: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
1: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo, tu è l'amore, perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Kiss, capo e capo e cazzo. E fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi vede la presenza dell'uomo che non deve chiedere mai, perché ruba tutto quello che gli serve. Stiamo parlando dell'unico essere al mondo con gli addominali sul naso, l'uomo che ha introdotto 8 ratti rotti nel retto di Donatella Rettore, il Bruce Lee della masturbazione anale, il regista della nuova serie di Netflix The Squirt Game, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto!
1: Grazie, grazie vostro onore. Non ricevevo una simile introduzione da quando facevo il collaudatore di preservativi anali.
0: Ma lei quanto è bello, ma lei quanto è simpatico, eh? Lei è proprio una sagoma, signor Infausto. Venga, venga qui che mi è venuta voglia di limonarle le narici, eh?
2: Avete finito? Possiamo adesso fare quello che dovremmo fare anche per contratto?
0: Sapete, amici, purtroppo, anche in quelle giornate di sole dove sembra che tutto sia perfetto, la temperatura, la natura, tutto è praticamente...

0: Sulla stessa asse a un certo punto c'è quel maledetto uccello che caga diarrea stracolma di maiali bestemmianti e lì gridi proprio verso il cielo porco.
1: No, siamo anche in fascia protetta.
2: Lui siamo in fascia protetta. Lui sa cos'è la fascia protetta.
1: Certo che lo so.
0: Dai, stormo di merda. Dimenticavo la presenza del querelante. L'uomo che si fa la doccia sotto uno stormo di piccioni. L'anello di congiunzione fra vomito e fra vomito di ippopotamo e le ascelle di canavacciuolo. La parte lesa delle cause perse, quello schifoso eiaculatore di Tarzanelli conosciuto anche con il nome di signor Ercoglione.
1: Parte il fatto che questa pioggia di insulti non ne capisco il motivo.
0: Ma la smetta di far la figa fritta, brutto figlio di mignota.
1: No, piuttosto,
0: ci dica qual è la causa che anche oggi perderà in malo modo. Forza.
1: Allora, l'imputato si è macchiato di una colpa gravissima, vostro onore, se posso permettere.
0: Sì.
1: Con la scusa di andare in bagno si è introdotto in casa mia. Già io ho detto alla mia filippina di non aprirli, ma la fa... Ho sentito un rumore.
3: È la porta.
1: Ah, sta facendo il rumorista.
0: Dai, sì. Stava dicendo gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn
1: la voce effettivamente non può anche evitare, mi faccia finire almeno la narrazione di quello che quello lo posso fare.
0: Cosa c'ho scritto su questa maglietta sporca di sugo?
1: Pizzeria Spacca Napoli, allora, sempre la stessa.
0: Allora,
1: probabilmente lei o fa da sponsor o è sua. È sua?
0: Non è sugo, è sangue.
1: Quindi lei nella sua pizzeria cosa fa?
0: Rissa. Pippo.
1: Ah, il sangue del naso.
0: Certo.
1: Comunque verrò a mangiare qualche volta perché mi ha incuriosito questa presenza.
0: Non facciamo entrare i cani storpi.
1: Non sono né cane né no. Con dei difetti.
0: Buff. Dai, vabbè, forza. Con allora, la scusa andiamo in bagno, dai, su. Dai,
1: si è introdotto in casa mia e ha sostituito la mia crema per le emorroidi con della colla appresa. Ora il mio, diciamo, ano è tappato.
3: Allora,
1: ho dei problemi defecatori.
3: Quante persone sono stitiche? Allora vengono in tribunale.
0: Ma, poi, mi scusi, le posso fare una domanda?
1: No, la domanda la faccio io. Ma potevi, a parte che io sono le abiti, e abiti a 18 km da casa mia. Cioè, quindi tu sei venuto apposta a casa mia con la colla già in tasca per farmi questo scherzo di merda. E la mia Filippina ti ha aperto. E ti
3: l'ho
1: ha
3: anche chiamata.
1: Come? Hai scopato Giussi?
3: Sì.
1: Si è permesso.
0: Quanti anni ha?
1: 28.
0: Chiamalo scemo.
3: Ah, 28? E allora era la madre. Il giorno non c'era lei, cioè aveva 68-69.
1: No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo.
0: Cosa c'è?
3: La Giussi c'era una signora.
1: No, non è una signora. La Giussi è una ragazza filippina.
3: No, non era lei. Era una donna italiana.
1: Bionda?
3: Sì.
1: Del seno prosperoso?
3: Sì.
1: Leggermente claudicante per via della gotta?
3: Sì.
1: Ah, ti sei scopato mia moglie. Questo cambia tutto.
0: Cambia tutto.
3: Io che era la moglie.
0: Cambia tutto.
1: Allargherei il capo di imputazione se mi consente.
0: Signor Infausto, questa è un'accusa pesantissima, quella che le ha appena sollevato il signore sovrappeso cornuto.
1: Che fa? Inziga?
0: Inzigo? Siamo in un tribunale, qui si dice solo la verità. Merda.
1: Ha confessato! Cosa?
0: Cosa? Chi?
1: No! Non ridete tutti!
0: Allora, lei l'ha accusato di avergli incollato il buco del culo, non di aver scopato sua moglie. Quella è un'altra cartella!
1: Sto allargando la situazione, non so se è colto!
0: Il capo d'accusa è colla nel culo, per favore, su!
1: Aggiungiamo anche...
0: Prima di emettere una sentenza ho bisogno di riflettere. Oh, questa corte si ritira, si fa una si ritira, poi si fa una si ritira, poi si ritira e ritira, ritira, ritira, ritira.
4: Ehi tu! Uomo del ventunesimo secolo, ormai non puoi più fare a meno di Alexa?
5: Sì, in effetti è molto comoda.
4: Perfetto, allora rimarrai estasiato da Porno Alexa.
5: Porno Alexa?
4: Sì, il nuovo sistema vocale che non solo comanda i tuoi elettrodomestici, ma li usa per darti piacere sessuale.
5: La voglio!
4: E fai bene, Porno Alexa, e anche tu potrai dire...
5: Porno Alexa, fammi un pompino.
6: Ricevuto, con l'aspirapolvere o col frullatore?
5: Frullatore, ma sei scema?
6: Ricevuto, ti faccio un pompino col frullatore.
1: No.
4: Porno Alexa.
0: Bene, bene, benissimo. Allora, attenzione. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato di aver sostituito la crema per le emorroidi del signor Erchiattone con una colla presa rapida, otturando così l'ano che dà da mangiare a mezza Milano.
1: Otturando le parti di un altro molano.
0: Ascoltate, Ascoltate, mi è caduto un altro dente.
7: Facciamola con la Nina, signor.
0: Ascoltate le testimonianze, questa corte ritiene l'imputato colpevole di tutte le accuse.
3: Troia, ladra, bastarda.
1: Figlio di puttana.
3: Porca troia.
1: Bastardo.
0: E lo condanna alle seguenti pene. Divieto di lasciare il pianeta Terra per i prossimi 3 anni.
1: Non può mica l'astronauta.
0: 2 anni di lavori forzati come provinatore di aspiranti pornoattrici tra i 18 e i 22 anni.
1: Vai, ma non è una cosa. Che condanna è?
0: Vale, mi sento cattivo oggi. E infine lo condanna a spendere 1 milione di euro a settimana in beni di lusso usando un apposito finanziamento dell'Unione Europea.
1: Non è una condanna!
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
1: Non è una condanna, con che adesso io ti ammazzo, hai toccato mia moglie!
0: Ma lei non è mai contento, signor Erminchione, dai!
1: Ma mi ha chiamato la moglie!
0: Ha vinto la causa, che cazzo vuole di più,
1: Mi ha chiamato la moglie anche claudicante, che gusti!
0: Signor Infausto, in quanto a lei, che ne dice se andiamo a casa mia, ci cospargiamo i coglioni di bamba e facciamo un 69, ma con aggressione,
3: Mi ha tolto le palle di bocca!
0: Sigla.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è già. Allora, fine settimana denso di notizie, di accadimenti politici e di cronaca, ma spicca fra tutte la dichiarazione di Papa Francesco durante un'intervista che dice che il femminismo è una cazzata e che i medici, attenzione, i medici che praticano l'interruzione di gravidanza sono dei sicari. Attenzione alle parole, non degli assassini, dei sicari, perché è peggio, perché il sicario viene pagato per commettere un omicidio. Quindi, secondo il Papa, tutti i medici che, seguendo una legge dello Stato italiano, compiono l'interruzione di gravidanza, che è assolutamente legale, secondo il Papa, sono dei sicari. Ora, io posso capire che ovviamente la posizione della Chiesa e del Pontefice siano chiaramente contro l'aborto, perché così dicono le scritture, ma secondo me bisognerebbe stare un po' più attenti con le parole, anche alla luce di alcuni scheletri nell'armadio della Santa Madre Chiesa. Ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro.
2: Ma guardi, io adesso come adesso sto lavorando, per cui non potrei seguirla, non potrei starle dietro.
1: Sì.
2: E la ringrazio, magari ci sentiamo un altro momento.
1: Grazie anche al cazzo, scusi. No?
2: E se lo mette in culo il cazzo.
1: Perché dice?
2: Non lo so io.
1: Perché è così aggressivo?
2: Come si dice? Scusi, dove l'ha messo il cazzo?
1: Dove l'ha messo?
2: Culo.
1: Questo forse lei che è omosessuale. Lei
2: io non sono omosessuale.
1: Non è omosessuale. Cos'è che ha detto? Momosessuale. Cosa ha detto? Cos'è?
2: Io sono paraculare.
1: Paraculare. Come funziona il gender paraculare? Mi spieghi?
2: Funziona che devi pararti il culo, se no diventi un ricchione. Ecco.
1: Quindi lei indossa un abbigliamento atto a prevenire l'inculata?
2: Sì. Metto una giarrettiera di ferro.
1: Una giarrettiera.
2: Così nessuno mi può inculare. Capisci?
1: Tipo Robocop, diciamo.
2: No.
1: Tipo cintura di castità, si rende conto che il medioevo è terminato, sì.
2: Mocca forte con la cornuta mamma.
1: Lei e tutta la sua famiglia di stronzi. Arrivederci. Torna dopo una lunga assenza nella Zecca un grande opinionista dalle idee chiare e lucide. È con noi Orso Bruno. Buongiorno Orso Bruno.
3: Ma è radio Orso Bruno,
1: Sì.
3: È tutto ok, è tutto right. Cazzo right, dice l'americano.
1: Cazzo right, dice l'americano. Voglio sapere il tuo punto di vista sulla dichiarazione di Papa Francesco. Vai.
3: Papa Francesco è sempre potuto vedere, si è imbriacato.
1: Sei imbriacato, Papa Francesco.
3: Quanto è bello vedere, no?
1: Ma è una filastrocca, scusa, non ho capito se sei alla processione di una santa o al telefono.
3: Che io sono sacro, sono credente a Gesù Cristo e la Madonna.
1: Sì, sei credente a Gesù Cristo e la Madonna, ma Papa Francesco ha detto che i medici che eseguono l'aborto sono dei sicari.
3: È vero, c'è ragione Papa Francesco.
1: C'ha ragione, perché c'ha ragione? Spiega.
3: Caprovetta.
1: No, la provetta non c'entra un cazzo, quella è lei. Ma tu sai come si concepiscono i figli, sì? Come funziona?
3: Ma fra poco divento papà e imbriacato, ma non sarà caso, viene muovendo, si porta la butta, la butta è la botta, la vedo, il ci no, malvasia, bianco, rosato, c'è bianco, rosato, sì. Rosso.
1: E tutti dentro di te simultaneamente. Sì, immagino che siano tutti dentro di te in questo momento, Orso Bruno.
3: Sì, Orso Bruno è bravo, di cuore, Orso Bruno c'è una cosa da con il cuore, non con la mente.
1: Non riesco a capire, sembri lo scappamento di una Vespa 150, però.
3: Signor Villacente, signor Maserati Ferrari, signor Stato Marella con Senna, nel 82, nel 94.
1: Quando parli, io aspetto che entrino dei mammutones a completare la coreografia, perché non
3: va
1: si capisce
3: bene,
1: un cazzo.
3: Tutto a posto. A Cucci, alla famiglia Cucci.
1: Sì.
3: La famiglia, tutta la famiglia Cucci.
1: Sì.
3: Maria.
1: Noti in draghetisti, sì.
3: La figlia.
1: Vabbè.
3: L'orsetta mia, Nadia. C'è il bar del Groi.
1: Nadia, sì, esatto, è gravida Nadia, no?
3: È grave, l'ho messo incinta.
1: Hai messo incinta Nadia, benissimo. Allora tanti auguri.
3: Va bene, ti faccio battezzare.
1: Cosa? Ah, lo fai battezzare, sì, come lo chiamiamo?
3: Vincenzo Bruno.
1: Orsetto Vincenzo Bruno. Un abbraccio e tante felicitazioni, Orso Bruno.
3: Ciao.
1: Andiamo dall'alieno, da Barletta, vai alieno.
4: Quello non sta in Africa, sta a rompere il cazzo a noi, ai dottori.
1: Chi è che sta in Africa, scusi?
4: Il Papa, l'ho visto su Rai 1, stava live dark con i bongo bongo, là, come cazzo
1: con
4: si chiama?
1: Con i bongo bongo stava il Papa in Africa.
4: Ma scusami, i preti mo devono rompere il cazzo alle famiglie, che quelli figli non ce ne hanno,
1: esatto.
4: Legalizzati.
1: Esatto,
4: naturalmente,
1: perché,
4: non
1: scusi, lei sostiene,
4: però,
1: lei sostiene che quindi i preti abbiano dei figli non riconosciuti?
4: Le bizzucche che vanno in chiesa,
1: sì.
4: C'è bello sto guagnolo, me le faccio dare due botte, poi rimangono incinte e rimangono cazzo, sta pieno di uno che fa queste cose.
1: Rimangono cazzo, che cosa vuol dire?
4: Che rimangono con la pancia piena.
1: Ah.
4: Quindi... E poi se le devono tenere, perché poi non possono abortire e sono nemici di loro stessi.
1: Certo.
4: Però nel frattempo due botte dal prete nel confessionale te l'ha detto te.
2: Vabbè, comunque la Chiesa ha rotto il cazzo. Ha rotto il cazzo
1: la Chiesa. Cosa diciamo al Papa?
4: Che ha rotto i coglioni, fatti i cazzi tuoi, chi vuole scopare scopa, se è successo è successo, e se non lo vuole non lo vuole. Adesso tutti cose. Ciao.
1: Grandissimo, un abbraccio, ciao. E chiudiamo come sempre con il lieto fine, esattamente come un rapporto sessuale, con lui, l'opinionista numero uno della zecca, direttamente da Grey School, l'amico mio.
5: Ma che cazzo sei che te chiede a rompermi i coglioni? Se non te metti, non te metti mai niente in onda.
1: Ma posso decidere io? Posso decidere io come fare il mio cazzo di
5: programma? Ma se boia del sangue.
1: Posso decidere io come fare il mio cazzo di programma o devi decidere tutto tu?
5: Tu non stai bene.
1: Ah, io non sto bene. Monto,
5: ti le sforzizia, te sei entrante il cervello, te che bruciare il cervello. Tu sei un uomo puttana quanto che te disprezzo. Un onto maledetto.
1: Allora senti, barboncino mio, ciccio.
5: Non stavi a rompermi i coglioni con questi epiteti, barboncino mio, biscottino mio, orsetto del mio cuore, te cane.
1: Orsetto,
5: non stavi a rompermi i coglioni, buffone di un pagliaccio, di un codardo infame. Non
1: fatina,
5: non hai coraggio, te ne
1: fatina.
5: Mangi amico, se dopo te ne rompermi i coglioni.
1: Dolce fatina,
5: orsetto del mio cuore,
1: fatina.
5: Barboncino, voglio chiederti al Papa.
1: Retrogrado.
5: Mi ascolti.
1: Dici cazzate.
5: Tu dici cazzate, brutto cane. Tu dici cazzate.
1: Io sono un grande.
5: Se dicessi cazzate, campano interveniamo in diretta.
1: Ma cosa? Tu vuoi intervenire?
5: Perché parlo sei ogni volta che siamo cane.
1: Stai balbuzzando perché non hai argomenti.
5: Arriverà.
1: Cosa?
5: Ho preso i biglietti. Ci vediamo a Padova, bastardo.
1: Tutte le volte cambi.
5: Questa è una promessa.
1: Ah, dai.
5: Te lo prometto.
1: Non ce li hai i soldi per i biglietti per il mio spettacolo perché sei un pezzente.
5: Pezzente. Spendo soldi in bagno schiuma perché me lavo, il contrario
1: Barbone,
5: tuo.
1: Non mi fai paura, mi stanno ridendo i peli delle palle. Io mi faccio.
5: Te li strapperò tutti uno per uno. Prima mi metto i guanti.
1: Minacce.
5: Prima fa schifo ciappare.
1: Minacce.
5: Maiatie.
1: L'unica cosa che sai fare è minacciare, ma in realtà sei un piccolo coniglio impaurito.
5: Non è minacciare, cane.
1: Coniglio impaurito. Impaurito.
5: Sei tu, cane, che scappi come un vero infame.
1: Coniglio impaurito.
5: Sei tu che scappi.
1: Vuoi una carotina? Vuoi la carotina?
5: Carotina.
1: Vuoi la carotina, coniglio impaurito? Vuoi la carotina? Ti porto
5: ma
1: la carotina.
5: Ma cul cane, stavi a rompermi i coglioni. Ascoltami quando ti parlo.
1: No,
5: infame,
1: non ti ascolto. Carotina, per te solo carotina. Tu sarai carotina per tutta.
5: Una volta
1: certo.
5: Te lo giuro, mi arriverai sotto,
1: certo.
5: Ti smembrerò vivo,
1: certo.
5: Userai la tua pelle, cane, come tappeto in casa. Bastardo, maiale, ti farò fare la fine che faceva fare Jeffrey Dahmer alle sue intime. Morirai male, brutta merda, morirai male.
1: Toglietegli Netflix. Togliete Netflix a questa persona perché non è in grado di distinguere la finzione dalla realtà. Però abbiamo scoperto che carotina lo fa imbestialire più di qualsiasi altra cosa, vedi? È anche vegetariano, stimabilissimo. Alla prossima, ciao, andate a fare più.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Mi piacciono i cazzi.
1: Lo devo, no, sì. l'ha messa, andevo, perché pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Però... Buon qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, nascosto lunedì, che un po'
3: ci Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Posso di merda?
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer, conduce il Musazzi.
2: Siamo invasi, sono ovunque, sono incontabili, sono in mezzo a noi. Sono gli influencer, un gruppo di eletti dal popolo strapagati per consigliare abbigliamento, creme, rasapalle, cosmetici e puttanate varie. Ma dico io, ma questo popolo che li ha eletti a miti, ma che problemi mentali ha?
3: Ragazzi, Nello mi ha chiamato dicendo che ha il mal di collo, la famosa torcicale.
2: Torcicale, non è un'interferenza della radio, avete sentito benissimo. Torcicale, parola che entra di diritto nel vocabolario della lingua della merda che peraltro sto scrivendo davvero. Ma cosa cazzo vuol dire torcicale? Carlotta dell'Isola, non so quanti followers tu abbia perché mi hai bloccato tempo fa, probabilmente per la vergogna. E non posso più risalire a questo dato, ma vi garantisco che ne ha più di 300.000. Ecco, io vorrei che ognuno di questi 300.000 si alzi in questo momento, adesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, alzati, mettiti davanti allo specchio, scrutati bene e poi sputati in un occhio. Porca troia, ma non è possibile. Torcicale. Sentite quest'altra invece che è in vacanza a Parigi. Ripeto, a Parigi, che cosa dice?
4: Il nostro livello di intelligenza, qua c'è un po' d'acqua e io dico, ma cos'è il Tamigi? Arriva lei, no, è il Po.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
2: Allora, il primo coglione mi è caduto quando ha detto Tamigi, il secondo quando l'amica ha detto Po. Se dovessi uscire di casa in questo momento e andassi a chiedere ad una nutria nel Naviglio che fiume passa per Parigi, io sono certo che mi risponda la Senna. Invece no, Naomi De Crescenzo, forte dei suoi 621.000 followers, è convinta che sia il Tamigi. L'amica che ha detto Po non la calcolo neanche perché sarebbe come sparare ad un uomo mentre sta cagando. Ma il Tamigi, capite? Perché vi puzza così tanto la cultura di base? Non ti hanno chiesto la capitale del Ruanda, ma almeno le basi, cazzo!
6: In realtà poi volevo dirvi anche che oltre a tutte queste t-shirt, felpe, felpine eccetera, potete anche scegliere di farvi fare una t-shirt, una felpa, quello che sia, insomma. T-shirt, una felpa, quello che sia, insomma.
7: Me coglioni.
2: Allora, per la puttana, già parlate un italiano di merda, cosa vi cimentate nell'inglese? Ambra Vitiello Real, già che hai scritto Real nel nome, meriti di andare ad arare i campi di grano in Siberia finché le braccia non ti si stacchino, così come tutti quelli che hanno scritto Official, eccetera, eccetera. Tu e i tuoi 410.000 followers, ma fate una bella cosa. Cagatevi in mano e prendetevi a sberle. T-shirt mi fa venire voglia di estrapolarmi il cuore dal petto e darlo da mangiare alle piattole. Shakespeare ha scelto di sua spontanea volontà di tornare in vita solo per il gusto di morire di nuovo dopo aver sentito T-shirt. E questa gente viene pagata.
8: Purtroppo leggendo certi messaggi ho capito che ci sono le ragazze che non sanno che, cioè si confondono che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti, ecco. Che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti.
9: La visione della figa da vicino, la visione della figa.
2: Momento. Ho sentito bene? L'ha detto davvero? Ma Evelina Murcherskaya, 150.000 followers. Chi cazzo si infila gli oggetti nell'utero? Chi cazzo pensa che esista qualcuno che si possa infilare gli oggetti nell'utero? Ma io sono allibito, affranto, deluso, triste, stanco, esterefatto e perplesso, ostia. Ciao, usiamo l'utero come cassetto, dai, dove sono le mie calze? Aspetta, te le tiro fuori, mano nell'utero e via, ecco le calze. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove stiamo andando a finire? E le ragazzine di 14 anni? Seguono queste capre. Poi genitori, voi non lamentatevi se dovrete portarle in pronto soccorso perché si infilano pastelli a cera nel culo e nell'utero, dai. Chiudiamo anche questa puntata, sempre con fatica, mai con il sorriso, solo incazzature, bestemmie che non possono uscire, parolacce che escono a iosa e tutto. Io mi faccio il sangue amaro e questi stronzi fanno il grano. Non ho capito un cazzo dalla vita. Lo stronzo qua sono io e merito di morire da stronzo. La mia battaglia contro i mulini a vento però prosegue, non mi fermo. Diffonderò il verbo della saggezza ancora e ancora finché le mie subdole membra non cadranno. Ciao proletari, è dura, ma è sempre un piacere. E prima di seguire qualcuno, riflettete, stronzi!
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il market?
3: Sì.
2: Sì, perfetto. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
3: Quelle per andare sott'acqua?
2: Sì, pure da Zorro.
3: No, ce l'abbiamo, no. Comunque di fronte a noi ci sono tanti negozietti che li vendono, puoi venire.
2: Ah, ho capito, e come si chiamano?
3: Maschere da sub.
2: No, sì, grazie signora, intendevo i negozi.
3: Ciao, ciao.
2: No, ciao, ciao, un cacchio. Signora! Ci sono rimasta male, signora!
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È l'edicola? Bazar?
4: Sì,
2: ah, buongiorno,
4: sì.
2: Buongiorno. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
4: Per andare sott'acqua?
2: Certo. Ah, finalmente, non ce l'ha nessuno.
4: Noi abbiamo quelle buone però, quelle buone.
2: Ah, ma buone in che senso?
4: No, adesso quanti siete voi? Perché per fare il sugo ne basta una, per fare il sugo basta una maschera, si deve cucinarle.
2: In che senso, scusi?
4: Deve fare la battuta, sono buone.
2: Ma non le battute, buono, ho capito.
4: No, vabbè, ancora, no, le abbiamo, sono marche buone, quelle abbiamo.
2: Ma ha fatto ride, scusi, non me l'aspettavo. Perché non siete simpatici in genere da queste parti, no? Allora non me l'aspettavo proprio.
4: No,
2: per niente.
4: Venga, perché, per un bambino?
2: No, no, per uno grande.
4: Ok, quindi se viene meglio che la proviamo. Meglio.
2: Ecco, allora però c'è una domanda. Dica. È vero o no che si deve sputare dentro?
4: Vabbè, ma quello dopo va. Quello dopo è a discrezione di chi la usa, insomma.
2: Però dico, le sue che sono buone, si deve fare o no?
4: Come?
2: Dico, le sue che sono buone, de maschere, si deve sputare o no?
4: Volendo, sì, io lo faccio.
2: No, però mi stava simpatico.
4: Ma mica sposo io nella sua,
2: Grazie, grazie al cazzo. Scusi se lo dico in francese. Grazie mille che non sputa nella mia. Però pure sputa nella sua. Cioè, era tanto buona. E poi che si ride.
4: No, però le venga a provare, che dopo c'è anche un'altra possibilità. Cioè, se lei prima di usarla, prima di usarla la prima volta, siccome sono siliconiche, hanno, diciamo, una piccola patina che all'inizio bisognerebbe mandare via. E ci può dare anche con un detergente, tipo un lavavetri, no? Un detergente che non sia alcolico, okay?
2: Ma lei sa tutto.
4: Ma io sono su, io vado sott'acqua.
2: Sott'acqua? Ma con gli occhi aperti?
4: No, con le maschere. Io mi piace immergermi, andare, vado a prendere le cozze, le ostriche, vado sott'acqua.
2: Però perché sputa nelle maschere allora, se ci le usa così tanto, poverine? Non ci pensa?
4: Ma le maschere, poi hai ragione, ciao, grazie.
2: Smettiamo di sputare nelle maschere, lo dica anche ai suoi clienti. Free maschere, le porti a vedere le ostriche, i polpi, le aragoste.
4: Ma lei vuole vedere com'è vedere le ostriche con la barca? Le
2: sì,
4: cose?
2: Va bene, però se mi promette che non sputa più nelle maschere.
4: Non sputo più nelle maschere, neanche nelle ostriche.
2: Ah, lo devi dire, prometto che non sputo più nelle maschere.
4: Prometto che non sputo più nelle maschere.
2: Perfetto, adesso tutti insieme. Free maschere!
4: Evviva le maschere!
2: E vai! Ma che cazzo ti ridi? E ridi su sto cazzo!
4: Io rido perché gente allegra c'è l'aiuto, per quello che rido.
2: Ah, ho capito. E lei è veramente simpatico, un po' stupido, ma simpatico.
4: Grazie. Siamo qua noi, arrivederci.
2: Allora gliene compro due, va bene?
4: Va benissimo.
2: Una per me e una per lei.
4: D'accordo. Grazie.
2: Però
4: grazie,
2: non ci sputa dentro! Ok!
4: Okay.
2: Ride bene chi ride ultimo, buongiorno!
4: Buongiorno.
2: Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco.
6: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbab. la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
2: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
2: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, non è la seta. Ah,
7: ah. Sì,
6: sì,
7: sì, sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
6: dai,
7: oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
7: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic. Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le cazzoni del cuore. Solo nello Zio di 105.
11: J-Ax e Fedez, senza cagare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Va ora in onda Affari Buoi, condotto da Amadeus. Subito dopo il film La Vallata delle Puttane, con Sofia Breston e Giovanni Tarallucci. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
3: Oh.
2: Lei è il signore o la signora?
3: La signora.
2: Con chi stiamo parlando?
3: Concetta.
2: E allora facciamo un caloroso applauso a Concetta che si mangia la merda con la forchetta. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
3: Sì.
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti?
3: Va bene.
2: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa e anche perché la stiamo registrando ora la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
3: Sì.
2: Allora, quando ha piovuto l'ultima volta, ieri, via col tempo. Ci pensi molto bene, ha 2 minuti per rispondere.
3: Qua è piovuto l'altro ieri.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
3: Sì.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Come no.
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto. Vuole salutare qualcuno?
3: No.
2: Adesso la dobbiamo salutare e dare la linea alla nuova serie televisiva Uccelli di Rovo.
3: Bene.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella.
3: A tesoro.
2: Ma che peccato. La signora ha buttato giù il telefono prima di salutarla, quindi non vale più la vincita. E andiamo subito con un'altra chiamata. Buongiorno.
4: Chi è?
2: Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
4: Ma qual Amadeus, in culo a chi ti morti giuro ti vengo ti violento in pubblico, ti giuro ti squarto un buco di culo, in culo a chi ti morti stramorti.
2: Mannaggia, è caduta la linea, richiamiamolo immediatamente.
4: Chi è? Ma chi è? Pronto?
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: Il gioco dei cazzi, in culo a chi ti morti, che chi è?
2: Andiamo con
4: chi
2: la domanda. È? Facciamo scendere il tabellone.
4: Culo a chi te morte, stramorte vive. Fossi tuo sangue, te chi te stramorte.
2: E facciamo subito.
4: E facciamo
2: subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Si chiama Attilio Strappacazzi.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
4: Gerardo Ricciardi,
2: ci pensi molto bene.
4: Bucchinare di chi te morte, stramorte vive.
2: Quindi siamo pronti? Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare.
5: Pronto?
2: E facciamo subito un super mega applauso al nostro concorrente, Renato, che gli piace pucciare il cazzo nel gelato.
5: Basta!
2: Benvenuto ad Affari Buoio su
5: Vai 1. Ascoltami bene!
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo. Lei è il signore o la signora?
5: Sono quel gran porco. Hai capito?
2: Quindi siamo pronti?
5: Ma no!
2: Bene, bene, molto bene.
5: Non va bene!
2: Andiamo con la domanda.
5: Michele! Michele!
2: Attenzione!
5: Ma che cazzo hai fatto? Mi hai messo le telecamere in casa! Bastardo!
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: No, non facciamo scendere un cazzo! Sono io quello che scende e ti viene a cercare! Perché non è possibile! Ogni volta che mi sveglio dopo pranzo e mi metto nel mio studio a lavorare in legno, tu mi chiami! Non è possibile questa cosa!
2: E allora salutiamo con un applauso
5: Michele!
2: Ennio che si spara nel culo il legno!
5: Michele, devo consegnare l'ippopotamo di legno per la signora di sotto. Ti chiedo per favore chiudi.
2: Il monte premi di oggi
5: chiudi
2: è di 40.000 euro.
5: E lasciami stare per sempre.
2: Allora ecco la domanda. Se cago in un bosco e do fuoco ai peli del culo, posso morire? via col tempo.
5: Michele, ho già aperto il cancello di casa con il telecomando.
2: Intanto scopriamo
5: con chi... di chiudere sto cazzo di telefono.
2: Intanto
5: cancellami dalla tua rubrica.
2: Intanto scopriamo...
5: So che sei un amico di mio figlio. Ma mio figlio non ti ha mai detto che io ho fatto il Boy Scout. E conosco tanti modi per ferirti.
2: Ci pensi molto bene.
5: Michele, se perdo il controllo per te è finita.
2: Ha 2 minuti per rispondere.
5: Porco, non ne posso più. Adesso basta.
2: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
5: Ogni volta che mi scappi ti butti nel bosco. Io in quel bosco posso diventare come Rambo.
2: Intanto salutiamo il nostro sponsor, Salami Gargiulo. Buoni nella bocca, ma più buoni nel culo.
5: Bene, l'hai voluto tu. Adesso prendo lo zaino e la picozza e ti scavo la faccia.
2: Bene, bene, molto bene.
5: Ma dove cazzo è la mia picozza? Dove cazzo l'avrà messa quella pazza? Santa di quella puttana, quanto mi fa incazzare. Guarda, guarda, guarda dove l'ha messa. Sotto lo scatolone delle cornici. Porca m***a. È incastrata, cane. Aspetta, che viene. Stai lì Michele, non buttare giù.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
5: Eccola, eccola che viene.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
5: No! No! No! Aia!
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto. Vuole salutare qualcuno?
5: Aiuto! Sono sotto l'armadio!
2: Ma è pazzesco!
1: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata!

0: 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Lo scorso 2 ottobre, Sgraffignio Maloscippo, detenuto in libera uscita, si reca in tabaccheria per comprare una marca da bollo. Da quel momento, di lui si sono perse le tracce. Era una vita felice quella di Sgraffignio Maloscippo. 38 anni, gli ultimi 12 dei quali trascorsi fra le calde e accoglienti mura del carcere di San Vittore, a seguito di una condanna all'ergastolo per rapina a mano armata, sequestro di persona, tentata estorsione, corruzione di pubblico ufficiale, ostruzione alla giustizia, plurimi peti in aula di tribunale, tentato cannibalismo d'avvocato e ingestione e mancata defecazione di martelletto giudiziario. In carcere Sgraffignio aveva trovato la sua dimensione ideale. Era amato, molto, molto, molto, molto, molto amato dagli altri detenuti. Anche per via delle sue fattezze effeminate e la totale assenza di peli sulle natiche, la sua sempre più crescente popolarità lo costringeva a trascorrere la maggior parte del tempo nelle docce, a raccogliere le saponette sbadatamente scivolate dalle mani degli altri carcerati come dei secondini.
5: Che caduta, caduta la saponetta, che raccolgo? Non è che tu puoi fare scherzo? Sicuro, eh? E che qua tutti i giorni cade saponetta, però. Da caduca, caduca, caduca. Anche lì.
1: Una vita da sogno, quindi, quella di Sgraffignio Maloscippo, alla quale mancava solo una cosa: il vero grande amore. E l'amore arrivò, sotto le sembianze del neo detenuto Bruto Strattoni, uno scagnozzo della malavita di 2 metri per 150 kg di muscoli che divenne il compagno di cella e di vita di Sgraffignio. Già al termine della prima settimana di convivenza, con l'amore delle sue nocche, Bruto aveva rimosso tutti i sessualmente fastidiosi denti dalla bocca di Sgraffignio, che di sua totale spontanea volontà cominciò ad indossare una parrucca bionda, comodi abiti femminili e a parlare in falsetto.
6: Ma...

0: Due anni e 12 costole rotte più tardi, l'amore fra Bruto Strattoni e Sgraffignoma lo Scippo era più forte che mai. Immaginiamo dunque quanto fosse stato doloroso per Sgraffignio accettare di allontanarsi dal carcere in libera uscita per recarsi al battesimo di sua nipote e cogliere l'occasione per farsi visitare da uno specialista in lacerazioni anali. Quella infausta sera del 2 ottobre, Sgraffignio stava appunto rientrando in carcere quando fece tappa in una tabaccheria per acquistare una marca da bollo da allegare alla documentazione necessaria per cambiare legalmente il suo nome in... Brutta Troia, come gentilmente richiesto dal suo compagno di cella. Noi di Chi l'ha svisto siamo quindi andati ad intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio, ultima persona ad aver parlato con Sgraffignio.
1: È stato dalla televisione voi altri? Che forte, vi guardo sempre, mercoledì sera. Me lo ricordo, sì. E beh, come me non te la puoi dimenticare uno così. Era tutto senza dito, tutto gonfio, non fai. Pareva che l'avessero menato per mesi e mesi, gonfiata come un pneumatico. E insomma, mi ricordo che entra, mi chiede una marca da bollo, un gratta e vinci, gli dico, bellino, non me lo grattare lì che mi fai tutta la polvere sul tavolo. E a un certo punto vedo che urla, mi fa, bellino, ho vinto, vai, cazzo, vai. Va via, corre via, sventolando tutto, vedi che cazzo ne so, si porta via il biglietto. Stai, ho detto, pensato, stai a vedere che ha vinto, perché era tutto contento, capite? Che forte, sì. Volete che vi racconto qualche cos'altro? Va bene così? Va bene, dai.
0: Dopo questo episodio di Sgraffignio non si sa più nulla. Data la sua esistenza felice e agiata, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Preghiamo chiunque avesse notizie di Sgraffignio di contattare la nostra redazione. Noi di Chi l'ha svisto abbiamo ancora la speranza di poterlo riportare alla sua bellissima vita di un tempo. E per concludere, caro Sgraffignio, se per caso in questo momento sei alla visione del nostro programma, c'è una persona che ti ama moltissimo, che ha un messaggio per te.
2: Brutta troia! Devi tornare a casa, dai che te manchi qua là! Senza di te non è la stessa cosa a carcere! Porco c***o, devi tornare indietro, dai! Che te... Come sei rimasto male che ti ho morso l'orecchio! Dai! Torna a casa che giuro che non ti meno più, porco! Ehi!
3: Potrebbe non bestemmiare perché è un programma della Rai...
2: Ma non mi mangio la gola!
3: Bestemmi pure, anzi, porco ragione!
4: Radio 105.
5: Yeah.
4: Yo. Per lo

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Sì, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...

0: Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
1: Salve.
2: Salve.
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
1: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono depilate!
0: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos!
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Io mi do io i free butai! Testi cagli, vuoi di me i free butai!
5: Calmati che
6: ti
5: metto due dita negli occhi, calma!
6: Oi, eiaculatore precoce!
5: Cinese di
6: Leon-san! Leon-san!
5: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
5: No, no!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi fare!
6: Vieni qua, Leon-san!
5: Non puoi fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! Io mi puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
5: Oh, è buono, Schneis, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
5: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop ghiaccio.
5: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
2: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
5: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
9: Zio Gadget, è una tragedia!
5: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
9: Ma che fai, zio? Disegni?
5: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
9: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
5: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Siamo tornati! Sì! Incuotami il pentolone, Donato! Perché sto preparando la pozione contro la dittatura sanitaria, sì! Guarda qua! Allora, un capello di Montesano, un naso di Pippo Franco, un pelo di fica di Mietta e voilà, magia, guardate qua, mi è uscito il green pass di Burioni. Con questo finalmente troverò il villaggio dei maledetti puffacci, vero Birba?
1: Non mi sfuggirete. Miau.
0: Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti vogliono screditarci, vogliono farci passare per nazisti. E per quale futile motivo? Solo perché abbiamo delle svastiche tatuate sul collo, perché picchiamo gli africani in 6 contro 1, perché la nostra copia del

0: Kampf alle pagine incollate della sperma. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, Donato, chi lo sa, ma noi non abbiamo tempo per queste carnevalate. Siamo troppo impegnati a diffondere su Telegram una teoria cospirazionista che mette insieme i vicini di Erba, Renzi e la pistola di Alec Baldwin. Ci vorrà molta eroina per confezionarla, ma ce la faremo, amici. Vediamo i titoli, Donato, dai, veloci, dai, dai, dai, dai, dai.
1: Perdere un occhio giocando a Shanghai. Succede anche questo quando i giovani, abbandonati per ore davanti agli schermi, non distinguono più tra finzione e realtà. Così in una scuola elementare di Fabriano, quattro bambini che seguono una popolare serie televisiva proveniente dall'estremo oriente rimangono affascinati dallo Shanghai, il micidiale passatempo cinese che prevede l'impiego di piccoli giavellotti colorati dalla punta aguzza. Dopo aver trafugato degli spaghetti del 5 dalla mensa scolastica ed averli appuntiti con un temperino, si sono lanciati in una partita clandestina, lontano dagli occhi delle maestre. Il finale è quasi scontato. La partita degenera in lite ed uno dei bambini ci rimette una cornea, trafitto da un compagno di gioco. Al grido di «Ti uccido, maledetto pollo con mandorle!» E intanto l'INPS toglie l'assegno ai disabili.
0: Ma siamo scemi, oh! Ma qui c'è un'invasione di cazzi piccoli con gli occhi a mandorla. Ma la vogliamo finire di importare tutta questa violenza dai paesi comunisti? Ma che bisogno c'è di guardare i cinesi quando in Italia ci abbiamo Tempesta d'Amore e l'Isola di Pietro, dico io? E poi, perché i nostri bambini giocano a Shanghai? Ma avete mai visto un bambino cinese che gioca a Grosseto o a Saronno? No, eh! Dai, altro titolo, Donato, vai, vai, vai!
1: Mutande vichinghe, il manufatto umano che sbugiarda le teorie sui cambiamenti climatici. Proprio così. È bastato scavare un po' sotto un antico villaggio in Groenlandia per scoprire che meno di 1000 anni fa i popoli nordici non indossavano pellicce, bensì sacchetti per l'uccello in lino del tutto simili ai nostri boxer. Il ritrovamento di questi indumenti intimi, che in antica lingua runica vengono chiamati tezenis, dimostrano che nella storia il pianeta si è riscaldato e raffreddato più volte, senza l'intervento dell'uomo, le mamme col SUV e la lacca per capelli. Come avrebbero fatto infatti i vichinghi in tanga a riprodursi se a causa del freddo avessero avuto il cazzo come la puntina di un giradischi? La scienza non sa spiegarlo e così, mentre gli onesti negozi di carbone chiudono, migliaia di migranti vengono qui a guadagnare 35 euro al giorno.
0: Avete capito, amici? La nuova mafia solare, la nuova camorra è eolica, il nemico è bio, e allora diciamolo tutti, bio merda! E dai! E mentre i nostri onesti contadini si affaticano a seppellire corneri piena di merda per fare vino buono, i professoroni si inventano lo scioglimento dei ghiacci. Oh, ma non l'avete mai bevuto un mojito? Ma che il ghiaccio si scioglie anche a Milano, mica solo al polo, e non è che ci allarmiamo, figa! Ma chi è che li paga i professoroni, eh? La Philip Morris, Bill Cosby, Floriana del Grande Fratello 3, che era praticamente Hulk color carne. Chi lo sa, Donato, chi lo sa, mi scoppia la testa. Ma non lo scopriremo, amici. Sempre qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte con le repliche della signora in giallo e la gente storpia che litiga su fuori. Ciao, a martedì sera, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao, amico del digitale! Sì, tu, sfigato che usi Google e Apple, che si sa che ormai sono obsolete e non le usa più nessuno. Sì, vieni subito a scoprire App & App. Siamo gli unici che, oltre ad avere centinaia di migliaia di milioni di applicazioni sul nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine. E noi prendiamo solo il 30% di quello che incassi. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App & App.
1: Questa settimana, per la categoria Utility,
2: Hero!
1: Sì! Arriva l'applicazione delle applicazioni! Hero! L'unica app in grado di farti diventare un vero e proprio eroe urbano! Ti basterà attivare l'applicazione e selezionare uno dei nostri scenari come, ad esempio, salvare una bella ragazza da uno scippo per essere un eroe! E un nostro addetto organizzerà il tutto!
3: Ciao, sei tu sfigato 49?
4: Eh sì, sa, volevo fare colpo sulla mia compagna di scuola che abita in questa casa. Ma volevo capire un po' come funziona.
3: Ok, non ti preoccupa, ci penso io.
1: Ah, la borsa! La mia borsa! Ladro, ladro!
5: Ci penso io. Ehi, tu! Prenditela con uno della tua taglia!
3: Prendi questo! Sì.
5: Faccio vedere io adesso, guarda!
3: Aspetta, tieni questo! Anche quest'altro!
5: Aio, aio, aio, aio, aio, aio. Dammi la borsa, dammi la borsa!
3: No, lascialo!
5: Dammi sta borsa! Aio, aio. Mi ha sparato! Tieni, tieni, ti ho preso la borsa, eccola!
1: Ma grazie, mio eroe! Sposami!
5: Ah, sì, aspettavo questo momento dall'asilo.
3: Ehi, mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul!
5: Ma mi hai sparato una gamba!
3: Doveva essere credibile, no? Sennò che eroe sei!
1: Pazzesco! Sì! Hero è l'app definitiva! Potrai davvero diventare come un amichevole Spider-Man di quartiere! Ma non finisce qui! Sì! Grazie alla funzione Working potrai sviare l'attenzione dalle mansioni che non hai portato a termine ed evitare la lettera di richiamo dalla direzione!
4: Porca vacca, mi sono dimenticato di chiudere la pratica Bonfanti. Vabbè, senti, facciamo così. Adesso uso Hero, così me la cavo.
3: Ciao, sei tu lavoratore 62?
4: Eh sì, dovrei riuscire a sviare da un casino qui in ufficio.
3: Non ti preoccupare, ci penso io. Vuoi salvare anche bella ragazza?
4: Sì, se si può fare, sì, volentieri.
3: Ok, ok, faccio io. Hai fatto, adesso deve salvare il ragazzo da bagno, ok?
4: Ma scusa, non ho capito, da che cosa?
3: Tranquillo, ci penso io.
6: Fuoco! Fuoco! Tutti fuori, tutti fuori! Correte!
7: Aiuto!
6: Giù dalle scale!
8: Gianni, ma qualcuno ha visto la Carla?
4: No, io non l'ho vista.
9: Era andata in bagno poco prima che scoppiasse l'incendio.
4: Ma sei sicura?
8: No, povera Carla!
4: No, povera Carla!
3: Ehi! Ma raccomando, metti 5 stelle Abdul, ricordo.
4: Ok, sì, sì, certo, certo.
1: Meraviglioso, vero? Ma spingiti oltre, diventa un eroe mondiale. Grazie all'irrisorio abbonamento di soli 500 euro, la nostra rete di organizzazione ti permetterà di diventare un eroe mondiale, come ad esempio salvare un intero volo di linea da un disastro imminente.
3: Ciao, sei tu eroe 19?
4: Sì.
3: Ecco, tieni il telefono satellitare. Aereo già sistemato io. Tu sali quando chiedono di pilota, tu fatti avanti, poi ti chiamo io, ci penso io, ok?
4: Ma sarà sicuro?
3: Sì, sì, non ti preoccupo, non ti preoccupo.
4: Ok.
10: Ci scusiamo per l'inconveniente, sappiamo che a bordo c'è un pilota. Se potesse presentarsi in cabina, grazie.
4: Eccomi.
1: Ah, e abbiamo bisogno di lei. I piloti sembra siano stati avvelenati.
4: Tranquilla, ci penso io.
3: Pronto, eccoci. Ok, ora ti do indicazione per pilotare, semplice, ok?
4: Ok, ok.
3: Allora, vedi il volante lì davanti?
4: La cloche.
3: Sì, cloche, volante uguale, dai, che cazzo te ne frega, stai precipitando, no? Ora, prendila e spingila tutta in avanti.
4: Allora, spingo tutta in avanti, come ha detto lei, lo sto facendo.
3: Pronto? Sei ancora lì? Pronto? Vabbè, oh, ricordo, metti 5 stelle, Abdul, non dimentica,
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Hero!
1: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web:
2: Bank Starter,
1: l'unica applicazione di crowdfunding che ti fa trovare i fondi per finanziare le tue rapine in banca.
7: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
12: Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Zizzagna me.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
4: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
5: Zizzagnaman.
4: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Zizzagnaman.
7: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
8: Dei zizzagnate, delle.
7: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo!
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
4: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa,
10: il mio portafoglio.
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
12: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
11: Non scorreggi.
8: Ma che puzza!
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Io sono la gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
4: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
12: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
12: Ma chi se ne frega?
10: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
4: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
7: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnaman?
7: Sono Zizzagnaman! Piacere!
8: Facciamo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
4: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
4: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagnaman!
10: Lei
7: si sente la puzza di
8: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Aia! Aia! Fuori! Aia!
4: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
7: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
4: Sei un grande. Bravo Zizzagnaman, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono appena ritornato da Sanremo, dove mi sono esibito davanti a 7 miliardi di persone, tutte lì per ascoltare i miei monologi magici, pieni di odio, sperma e rancore. Vaffanculo Lilla Pippi, I poteri forti mi hanno veramente rotto i coglioni, ragazzi. Basta con queste major del capo che ci avvelenano la mente. Piuttosto gettiamo del petrolio nel mare ed avveleniamo la barriera corallina. Oggi sono un pazzoide scatenoide, sono pieno di verità del mondo che vi voglio rivelare. Siete pronti? E allora, fea e fete, vai dal prete! L'avete vista?
3: Cosa?

rimani incinta, assicurati che lui non abbia fatto i biglietti per il Messico. La corazzata con Tionkin. In verità è veramente un bel film e voi non avete capito un cazzo di Eisenstein. Facciamo tutti fighi, ma in verità se ci viene chiesto quanti giorni al mese corrente, ci mettiamo a fare velocemente nella testa 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne 31, finché non troviamo il mese che ci serve. Fecanti e ti caghi addosso,

canfone, femfa ospite, sempre seguendo i trend di TikTok perché voglio rimanere al passo coi tempi, coi giovani, Instagram e Facebook. Vi insegno con questa canzone, vi insegno come fare a risparmiare in questo periodo. Vai maestro! Se volete tu paghi tutto, ma quando mi vengono a costare non ho l'età.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, l'Italia ritorna al nucleare. Torna al nucleare 30 anni dopo il referendum. La Camera ha dato il via libera per ricominciare a pensare alla costruzione di centrali nucleari nel nostro paese per sviluppare energia, visto che non abbiamo combustibili fossili e siamo dipendenti per l'energia da tutti i paesi vicini che invece le centrali nucleari ce l'hanno. E nello stesso tempo ci chiediamo perché abbiamo tutto questo bisogno spasmodico di energia per i fottuti merdosi meme su Facebook e TikTok, perché a quello servono a fare i meme con l'intelligenza artificiale per farvi ridere il cazzo su TikTok. Ma voglio sentire voi sul ritorno al nucleare del nostro paese. Apriamo le linee. Iniziamo dal Mugnaio. Mugnaio, l'Italia torna al nucleare. Cosa ne pensi, Mugnaio? Vai.
4: Ritorno dell'Italia al nucleare con il modo in cui si produce nucleare sicuro che si può valutare, perché ormai i fossili dobbiamo iniziare a pensare di metterli da parte, no?
3: I fossili? Quali fossili? Dei dinosauri? Che cazzo?
4: Uno, tu sei un fossile, non
3: ma
4: sei
3: tua madre
4: un
3: fossile.
4: È un fossile, ma... di te, dove lo vai a trovare più fossile
3: ma
4: di te?
3: Ma vattene a far culo, trilobite, spiega.
4: Come si è? Che devo spiegare? Le energie fossili, no? E andiamo sul nucleare. Il nucleare con una nocciolina di plutonio andiamo a produrre energia per amare l'Europa.
3: Ma quanto ci vuole però per costruirla? Perché poi bisogna anche costruirle.
4: Una cinquina d'anni, non ti bastano 5 anni.
3: Ma scusami però, caro Mugnaio. Allora, ci abbiamo messo 110 anni a fare la Salerno-Reggio Calabria a una corsia, e secondo te noi impieghiamo 5 anni a costruire 10 centrali nucleari, 3 centrali nucleari, 5 anni in Italia? In Italia
4: ci mettiamo d'impegno, gli italiani sono unici in questo, no? È insuperabili,
3: Scusami carissimo, nella tua regione c'è ancora il treno a binario unico nella tua regione.
4: È vero, sì, esatto. Stiamo raddoppiando, però mo stiamo pure elettrificando.
3: Allora tu mi stai dicendo che una regione come la Puglia che nel 2026 non è riuscita a fare un binario accanto a quell'altro, in 5 anni costruisce una centrale nucleare? Questo mi stai dicendo?
4: Non è che lo deve fare la Puglia, lo faranno a Bergamo, perché speriamo che la vadano a fare a Bergamo.
3: Tu non la vuoi vicino, c'hai paura?
4: No, però
3: ti caghi addosso.
4: Sono bravi, hanno tutto questo territorio. Quindi
3: e invece voi siete merdacce. Invece voi siete merdacce terrone.
4: Siamo merdacce terrone, come te.
3: Perché non ti metti due cazzo di pannelli? Porca puttana, che c'hai 300 giorni di sole all'anno. Perché non ti metti due pannelli?
4: Ce li ho i pannelli, ce li ho. Allora, se ne serve qualcuno?
3: No, mi serve solo che ti ci sia di sopra e ti fai bruciare i coglioni mentre te ne vai a fanculo. Ciao, Mugnaio. Aspetta. Ferma tutto perché mi è arrivata una velina con una notizia sconvolgente, perché a quanto pare proprio nei pressi del quartiere dove risiede l'amico mio si è verificato un caso di cronaca nera. Non voglio svelarvi niente, andiamo dall'amico dell'amico mio, che è anche amico mio, perché l'amico dell'amico mio è mio amico, il nemico dell'amico mio è mio nemico. Ciao grandioso, che cosa è successo allora all'amico mio?
5: Allora, è successo che era in un locale a Treviso.
3: Sì.
5: Ok. E praticamente ha fatto a botte con questo brasiliano. Distrutto il locale, tavolini che volavano. Il brasiliano, lui adesso è in ospedale, eh?
3: No, l'amico mio è in ospedale.
5: Perché gli ha morsicato l'orecchio tipo brasiliano, non so che cazzo ha fatto.
3: Cioè, spiegami.
5: Tipo Tyson, hai presente Tyson quella volta? Sì. Cosa ha fatto, tipo una roba simile, però gli era staccato quasi tutto.
3: No.
5: Gli ha staccato quasi tutto l'orecchio, ti giuro.
3: Quindi adesso è anche storpio l'amico mio.
5: Cioè, è anche storpio, ma comunque ha detto che lo riescono a cucire, riescono a fare un'operazione, qualcosa per cucirglielo, quindi sta bene tutto sommato.
3: Quindi insomma
5: però gli manca tutto un pezzo dell'orecchio.
3: Gli manca un pezzo dell'orecchio. Ma scusa, quale può essere il contenzioso con un brasiliano tale da arrivare?
5: Non lo so. Allora, il problema dell'amico tuo qual è? Che gli piacciono le brasiliane. Probabilmente ci ha provato con l'amoroso di sto tizio.
3: E gli è andata male.
5: Magari ci avrà provato pesantemente fottendosene del moroso che era lì. E dopo si sono prese castagne nel muso.
3: Quindi
5: questo brasiliano deve avergli morsicato l'orecchio,
3: no,
5: e gli ha attaccato.
3: Cioè, ma sai che tu mi stai dando materiale per anni e anni e anni di torture ancora, l'amico mio. Va bene, ti ringrazio moltissimo.
5: È una bella situazione.
3: No, no,
5: tra l'altro mi ha detto che in teoria, sai, quando ti manca un pezzo di padiglione, di qualcosa, da qualche parte, te lo prendono dal culo.
3: Certo, quindi sarà orecchio
5: ridere,
3: di culo.
5: Sarà da ridere, no, perché quando tornerà al lavoro lo prenderà il culo a manetta, perché avrà un pezzo di culo tipo.
3: Cioè sarà grande capo orecchio di culo, non ci
5: riesco. Bravo, se lo vogliono, perché già qua dicono che lo vogliono lasciare a casa, lo vogliono licenziare.
3: Deturpato. No, beh, non si fa. Lui deve lavorare.
5: Sì, ogni volta, come l'altra volta dei cani, ogni volta succede così. Poi torna, lui è bravo a chiacchierare, no? Li intorta tutti, certo, intorta in ufficio, eccetera, e magari gli danno anche l'aumento.
3: Pure.
5: Sì.
3: Va bene,
5: sì,
3: senti, io ti ringrazio infinitamente per l'aggiornamento sulle condizioni dell'amico mio. Ti mando un grande abbraccio.
5: Guarda, è uno spettacolo ogni volta aggiornarti su queste robe.
3: Per questo io lo adoro.
5: Ogni giorno.
3: Certo. Beh, salutami il grande capo orecchio di culo. Ci sentiamo presto. Un bacio.
5: Va bene, ciao Giuseppe, stammi bene.
3: Ciao grandioso, ciao, grazie.
5: Ciao, buona giornata.
3: Ciao anche a te. Bene, in conclusione di questa puntata, mai nella vita avrei pensato di leggere un articolo di giornale vero sull'amico mio di Grayskull. Ma a questo punto invece la verità è più grande della fantasia, gli hanno mozzato un orecchio, distacco parziale del padiglione auricolare, e la cosa più inquietante è che io dovrei provare pena e commozione nei suoi confronti e invece intravedo un futuro florido di ulteriori prese per il culo. È fantastico. Il cinismo è la mia droga. Andatevene a fanculo. Buona settimana. Ciao.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Reazione a cappella.
4: L'intesa vincente, momento importantissimo.
5: Buonasera Ama. Ciao, ciao a tutti.
4: Prego, accomodatevi ragazzi.
5: Scusa Ama.
4: Vuoi dire qualcosa?
5: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
4: No, bugia.
5: Ah, ok.
4: E mi dicono però un'ammonizione.
5: No, cazzo, dai.
4: Avete 60 secondi a disposizione, sì. Sempre a tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
5: Sì, ok, siamo pronti.
4: 3, 2, 1, via.
5: Con cosa, di lati, ano, rimedio, casalingo.
6: Bottiglia
4: è corretto, Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
5: Di cosa è fatta Daniela Santa che?
6: Gomma.
4: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
5: Come chiami? Cazzo. Simpaticamente.
6: Cactus.
4: No, pacco. Avanti.
5: Cosa spruzza da vagina? Squirt.
6: Acqua,
4: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
5: Come chiami? Grosso.
6: Ricchione.
5: Peloso.
7: Orso,
4: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
5: Quando passo la gente?
6: Sbora.
4: Bravo! 6, 32 secondi.
5: Cosa seduce donna un po' zoccola?
6: Fiore.
4: No, la pila. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
5: Cosa è cane porco in Veneto?
6: Virgola.
4: Molto bene Marco, 8. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
5: Chi scopa idraulico? Antennista. Muratore.
6: Casalinga.
4: Bravo, casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
5: Dove trova capelli mazzoli ogni mattina?
7: Lavandino.
4: Lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
5: Come è diletta Leotta?
6: Pass.
4: E topa!
7: È un buco nero quello lì per mettere la chiave.
4: Un'altra parola ci sta.
5: Come chiami cocaina su WhatsApp?
6: Biancaneve.
4: Certo, 14, record personale guagliato.
8: Sì! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili.
4: Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: is a zoo only for you. Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Misteriosissimo.
1: Buonasera a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche stasera nel nostro podcast si va alla scoperta di un grande mistero della storia umana e mondiale.
2: Sì, anche più di uno se vogliamo.
1: Stavo facendo un'introduzione.
2: Scusi,
1: mi ha interrotto proprio.
2: Mi perdoni, che l'euforia
1: certo.
2: Stiamo andando fuori.
1: È bianco qua.
2: Cosa, scusi?
1: È bianco qua, vicino al naso.
2: Vicino o dentro?
1: Vicino al naso è bianco.
2: In che punto esatto?
1: Tra la narice e il labbro.
2: Ah, sì.
1: Perfetto, pulito. Bene, e anche questa. Bene, anche questa sera in qualità di espertone è con noi il dottor Scibetta. Buonasera.
2: Salve a tutti, salve.
1: Non rubiamo tempo all'argomento odierno, che è la scoperta di grandi mostri dell'antichità.
2: Sì, questo è un argomento che ha diviso tantissimo la storia dell'umanità, perché noi abbiamo sempre avuto paura dei mostri.
1: Esatto,
2: no?
1: Lei ci vuole ricordare magari un mostro che lei conosce particolarmente bene?
2: Beh, c'è il Zagrebud.
1: Il Zagrebud.
2: Zagrebud.
1: Che cos'è?
2: È un mostro dei Balcani.
1: Ah, dei Balcani.
2: Un mostro orribile che terrificava le popolazioni.
1: Ah, mai sentito nominare il Zagrebud.
2: Poi c'è il Lambostrof. Lambostrof che come ha capito dal suono
1: sì,
2: che è dell'est
1: russo. Come,
2: russo.
1: Come, quali le caratteristiche?
2: È un mostro.
1: Come è fatto? Cioè, cosa?
2: Forma di enorme bottiglia di vetro.
1: Ah, cioè, alta quanto?
2: Più o meno 40 centimetri.
1: Cioè, non è un mostro.
2: Ma perché una volta i russi erano molto più bassi.
1: Molto piccini.
2: Cioè, noi con l'andare del tempo l'umanità si è alzata.
1: Quanto era alta al tempo?
2: Fai conto che i primi russi sul pianeta erano alti dai 20-25 centimetri.
1: Così piccoli.
2: 2000 e poco più.
1: 2000 e poco più, certo. Sì. Si chiamavano?
2: Puffi.
1: Puffi si chiamavano, certo. Ma questa sera però il nostro focus è su questo mostro marino che ha terrorizzato generazioni e generazioni di marinai, ed è il Kraken.
2: Ah, ecco, meno male che mi sono preparato.
1: Infatti, non è a sorpresa la domanda che le ho fatto, se ho concordato prima, ricordo.
2: Cercherò anche di essere, diciamo, esaustivo nelle cose che dico.
1: Speriamo.
2: Perché spesso mi tacciano di essere un po' così grossolano.
1: Le danno proprio palesemente del ciarlatano merdoso.
2: Questo, ma lo sono andato a prendere tutti uno per uno.
1: Anche okay, perché lei legge i commenti, se ti poni. Anche io
2: leggo.
1: Non sono praticamente performati.
2: Nei miei confronti qualcuno è anche ignorante.
1: Certo,
2: gente che non ha studiato.
1: È l'invidia.
2: Comunque il Kraken è un
1: Kraken.
2: Kraken.
1: Sì.
2: Allora, questo mostro è incredibile perché nonostante sia marino,
1: sì,
2: lui riesce a fumare la pipa. Cioè, è una cosa che lascia anche sbigottiti i marinai che quando l'avvistano sanno che moriranno, perché il Kraken arriva, almeno arrivava, secondo le scritture antiche marinai, parlano di questo Kraken che usciva dall'acqua con questa pipa carica di cocaina.
1: Non credo proprio.
2: Aggrediva le navi in cerca di ori, denari che potessero aiutarle a ricomprare altre dosi per il suo Kraken.
1: Kraken questo.
2: Kraken, sì.
1: Da cui il nome.
2: Kraken.
1: È sicuro.
2: Da lì poi... I disegni, la tipica pietruzza che si mette nella pipa si chiama crack.
1: Ah,
2: perché deriva dal crack.
1: Ah, ecco, non il contrario.
2: Era un mostro che stava al largo della Bolivia, della Colombia.
1: Non credo proprio, il Kraken, cioè, all'epoca non si navigava in Bolivia, il Kraken si trova nell'oceano.
2: Ma scusa un attimo, ma chi è il professore?
1: No, ma dici, conclamato, cioè, nell'oceano Atlantico, nelle Antille.
2: Ma queste sono minchiate che vengono raccontate dai quelli che non sanno un cazzo.
1: Ma non è vero, cioè,
2: ma glielo dico io, il Kraken era questo mostro polpo.
1: È nordico.
2: Era un polpo di
1: E si accoppiava
2: con la polpa.
1: Ecco. Mi scusi, professore, se intervengo nel merito, ma Kraken è una parola celtica, gaelica, teutonica, eh?
2: Sì, sì, c'è cioè anche la versione con le tettone, eh.
1: No, dico teutonica, cioè è una parola nordica,
2: beh,
1: era avvistato da
2: si sa che poi anche in antichità al sud non avevano tutti questi soldi per farsi dei Kraken,
1: è giusto, mentre invece i nordici
2: là girava ancora nell'economia del nord,
1: avevano
2: anche i figli dei ricchi,
1: come
2: del
1: si chiamavano i figli dei ricchi del nord?
2: Figli dei ricchi del nord.
1: Ah, cioè non c'era una grossa fantasia,
2: no, in antichità poi anche sai la traduzione della lingua poi non è
1: e giravano con il Drakkar.
2: Sono Drakkar, però diesel ai tempi era, non c'era ancora il benzina, sì. E niente,
1: e vedevano questo mostro, il Kraken.
2: Il Kraken che
1: come si riconosceva?
2: Usciva dall'acqua, aggrediva le barche, tutto mostruoso.
1: Questo è il verso di Kraken?
2: Sì, quella ricostruzione ausonica. Usciva a fare... Tirava due belle boccate di pipa.
1: Sì, ma degli arti superiori che aveva.
2: Tipo trentrocoli.
1: I trentrocoli?
2: Sì,
1: che so?
2: Sono i...
1: Quanti erano?
2: E prendeva la pipa, faceva le belle boccate, poi prima di svenire nel fondo del mare si frecava tutto quello che c'era nelle barche di tutti i cosi.
1: Tutti quanti, quindi, però molti sostengono che si trattasse in realtà di un calamaro gigante.
2: Sì.
1: E quindi come finiva?
2: Alla brace.
1: Gigante, però.
2: Perché il Kraken aveva i momenti in cui era aggressivissimo, perché era proprio strafatto di Kraken.
1: E i momenti di down.
2: Sì. Che era proprio morbido, no?
1: No, nel senso, gli mancava...
2: E allora a quel punto lì era il momento in cui veniva ripescato e proprio mangiato
1: dai
2: tutti quelli che pescavano, dai pescatori che si vendicavano.
1: Esatto.
2: Questa è la storia del Kraken.
1: Esatto, quindi diciamo il grande cerchio della vita, insomma,
2: della vita,
1: no?
2: Cioè, sì, arrangiava a fare cose.
1: No, dico, il grande cerchio della vita. Si nasce predatore e poi si diventa...
2: Enrico Fermi.
1: E si nasce predatore e si diventa Enrico Fermi. Quindi non mettete limite voi giovani alla fantasia.
2: Esatto.
1: Perché
2: esatto.
1: Come il Kraken potreste diventare...
2: Tossicomani.
1: Benissimo. Questa era la grande testimonianza del professor Scibedda, che non chiameremo mai più nella nostra vita nel programma. E per quanto riguarda il Kraken, la prossima puntata ci occupiamo di un altro mostro, che è
2: tua madre.
1: Non è così brutta, via.
3: Misteriosissimo. Misteriosissimo.
0: Attaccati a sto podcast.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dove abita Ennio?
2: Ah, ci siamo rotti le palle di Ennio!
3: Sì, ci siamo proprio rotti le palle di Ennio!
2: E allora, cosa vogliamo fare questa volta?
3: Gli diremo tutta la verità!
2: Sì, tutta la verità, perché lui ci deve dare l'indirizzo e perché noi siamo dei fans e vogliamo fare il pupazzo di Ennio Bestemmio! Vediamo come va a finire con sto vecchio bastardo!
4: Secondo te come va a finire? Pronto? Pronto, signor Ennio, buongiorno. Buongiorno, come sta?
5: Bene,
4: che bella voce che hai. Un bel po' che non ci sentiamo, eh.
5: Ma chi sei?
4: Sono Buzz Lightyear.
5: Chi sei?
4: Sono il proprietario, il titolare della famosa azienda di giocattoli, la Giochi Poco Preziosi, ecco.
5: Poco Preziosi?
4: Sì.
5: Che cosa vuoi da me?
4: Allora, mi presento, buongiorno, sono Buzz Lightyear.
5: Di dove sei?
4: Siamo di Parma. Questa azienda
5: di Parma?
4: Sì, un'azienda di giocattoli da 20.000 anni.
5: Bastardi quelli di Parma. Che cosa vuoi?
4: Come mai sono dei bastardi quelli di Parma?
5: Ma che sono delle brutte persone! Sono delle brutte persone!
4: Ah, però i miei genitori sono liguri!
5: Della Liguria?
4: Sì, della Liguria.
5: Va bene, dalla Liguria.
4: Lei invece di dov'è originario?
5: Di Reggio Emilia.
4: Ma nato, vive in Reggio Emilia o in un paese lì vicino?
5: Sono sopra Reggio Emilia.
4: Sopra Reggio Emilia ci sono le nuvole, dicevo. In che paese?
5: Sopra le nuvole.
4: Che paese? Quale paese?
5: Ma che perché? Cosa c'hai bisogno?
4: Ho dei cugini che abitano lì vicino a Reggio Emilia.
5: Mi fa piacere, che famiglia lei che è sopra la Reggio Emilia.
4: Sì, bellissimo. Lei in che paese è? Così magari...
5: Nel mio paese, perché ti resta dove abito?
4: No, così, tanto...
5: Ma che cosa vuoi?
4: Cosa solo per parlare? Senta, allora, signor Ennio, gli ho già detto che sono Buzz Lightyear? Benissimo, vedo che lei parla bene. Allora, senta, noi vorremmo, visto la sua grande popolarità, vorremmo creare il...
5: La popolarità?
4: Sì.
5: Di che cosa?
4: No, lei è popolare, lei è famosissimo.
5: Popolare?
4: Sì. Lei non lo sa, ma è molto famoso, ecco.
5: Ah,
4: sì? Sì. Bene, comunque, senta, io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio.
5: Pupazzo di Ennio Bestemmio?
4: Sì, che è lei.
5: Ennio Bestemmio?
4: È questo contadino che lavora nel letame e c'ha con la pala.
5: Fa lo stesso mio mestiere, bruciavano.
4: Con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei, ecco.
5: Cosa devo fare?
4: Mi serve l'audio delle bestemmie?
5: Dalle bestemmie.
4: Allora, facciamo una prova. Allora, adesso ecco. Questa la dica, allora, dica, mi dica un po' di bestemmie, via.
5: Ehi, porca la puttana di una bastarda schifosa, blurida bastarda. Porca. No, che cosa ti devo dire in più?
4: Ok, abbiamo registrato l'audio che useremo. Allora, mi fa anche ciao, sono Ennio.
5: Sono io con la doppia G.
4: Ah, questa sì, questa è bellissima. Allora mi faccia così. Sì, ho capito. Allora faccia così. Sono Ennio Bestemmio. Poi tira una bestemmia forte e dice viva la merda.
5: Viva la merda. Sono Ennio Bestemmio con la doppia G. Brutta bastarda. Viva la merda.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105. Nella prossima puntata.
5: Passamelo.
2: È un sarto design. Allora le passo Dick Dastlightyear.
5: Dick Dastlightyear.
6: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
7: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
8: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Ma che cazzo
8: Leo, allora, il foglio che stai portando
7: è non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da c'è.
4: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
7: Perché? Ma Chitarino, ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
7: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
4: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
8: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
7: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
4: Fammi. Dai, Leo!
7: Dai un cazzo! Come faccio?
4: Tu vai avanti, no?
7: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
7: sì,
4: dire.
7: Sì, sì. Dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Dai, guardi. Dice che ne bruciava la pancia.
8: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
6: 105. Lo Zoo di 105.
9: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti, stiamo tutti bene, sta andando tutto bene sempre e alla grande grazie allo spirito del Signore che ci sta vicino ogni giorno e soprattutto al nostro sponsor della famiglia Selle.
9: Notti belle con Bare Selle.
2: Ma adesso non perdiamoci minchiate e sentiamo subito se abbiamo una fedelissima al telefono.
10: Buongiorno, come stai?
2: Ma abbastanza, diciamo abbastanza bene. Un po' male a una gamba, forse la sciatica, ma sto abbastanza bene.
10: Forse la sciatica, è vero.
2: Senti, allora, io ieri sera, perché questa gliela voglio...
10: Cosa hai fatto?
2: Ho scritto una preghiera da fargli vedere al Papa domenica.
10: No, aspetta, chiedo scusa. Il ballo come va?
2: Ti dico una cosa, guarda, l'altro giorno mentre ballavamo questa signora mi fa, beh, era una signora giovane, mi fa, stringimi più forte. Vabbè, non ti...
10: Infatti, guarda, ti vorrei vedere, ti vorrei vedere come balli, spero che balli bene,
2: sì.
10: Però quando stringe questa signora... Ti viene un po' difficoltà.
2: Certo. Allora, cosa?
10: Non pare fesserì.
2: No, ci mancherebbe. Allora, questa è stata, diciamo che è stata scritta per Suor Mietta e Padre Minghi.
10: Ah, ho capito.
2: Allora, fa così, fa.
10: Vattene, amore, che siamo ancora in tempo, credi o di no, pensierato stai condicendo, vattene amore, che pace non avrò, n'avrai, perdere il sonno, credo di no, prendi l'ombrello pure qualche giornale, leggeremo male, lo vedrai, ci chiederemo come mai. Il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò, frottolina amoroso, du du da da da, il tuo nome sarà
2: il nome di ogni città,
10: il gattino annaffiato che
2: il tuo nome sarà
10: sul cartellone che fa della pubblicità sulla strada per me. E io con il naso in giù, la testa ci sbatterò, do do do, sempre là, da da da, sempre tu. Du du du du du du du.
4: Nel nome del Padre, del Figlio,
10: del Figlio dello Spirito, Spirito Santo. Amen. Amen.
4: Sempre vicino a noi, intorno a noi, sopra e sotto. Nell'insieme infinito, perché l'infinito, l'infinito è qualcosa di infinito. Spaventoso,
10: sì,
4: ma affascinante allo stesso
10: affascinante,
4: tempo.
10: Sì.
4: Il mistero di non sapere cosa c'è oltre le stelle. Infatti ho questa canzone che,
10: okay,
4: che parla poi della fantascienza, no? Una cosa
10: sì,
4: un po' particolare che fa.
10: Ufo robot, si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole. Dalle stelle.

alla base spaziale, maglia perforante, Don Drake, avanti. Lui respira di aria cosmica, è un miracolo di elettronica.

0: alla base spaziale, maglie perforanti, lame rotanti, missili futurici, Don Drake, avanti.
1: Nel nome del Padre, del
0: Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Vai in pace.
0: Salutimi assai il Papa, assai. Papa Francesco.
1: Allora ti saluto in giapponese oggi. Vai.
0: Ah, oggi in giapponese.
1: Sì, in giapponese, okay. Il saluto è Dragon Ball.
0: Dragon Ball.
1: Dragon Ball. E l'altro risponde ovviamente Actarus.
0: Actarus.
1: Perfetto, quindi Dragon Ball.
0: Tractarus.
1: Benissimo, ti saluto, un abbraccione.
0: Ok, un abbraccione pure a te.
1: Ciao Domenica. Ciao.
0: Ciao.

0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prova. Sì, ancora qui live su YouTube. Oggi ragazzi entriamo nel mondo delle dipendenze che purtroppo riguardano un sacco di persone italiane e anche non italiane. In particolare ci focalizziamo su quello del fumo, la sigaretta. Io mi spacco un bacchetto e mezzo di Camel Light al giorno e ne ho bisogno. Ed ecco perché oggi mo lo proviamo questo Quackwox. Che cos'è Quackwox? Praticamente è un tostatore intelligente con l'intelligenza artificiale che ti aiuta a smettere di fumare ciucciando questo tostatore. Allora lo accendiamo.
1: Ciao.
0: E sembra la stessa voce. Questo Quackwox. Va bene. Allora, la prima cosa che puoi fare con Quackwox il tostatore è che puoi selezionare le fragranze, diciamo, semplicemente con un comando vocale. Ad esempio, tostatore, fammi una fragranza di vaniglia.
1: Vaniglia finita.
0: E come vaniglia finita? È nuovo il tostatore. E allora fammi, non so, lampone.
1: Finito.
0: Melone.
1: Finito.
0: Mo, fai tu allora, fammi la fragranza che dici tu.
1: Aspetta.
0: Aspetta cosa? Dovrebbe essere automatico.
2: Ragazzi, hai toccato un'essere quasi pronta.
0: No, ma che delusione, ma cos'è sta roba?
2: Che adesso ci vuole l'uovo fritto sopra.
0: Ma quello uovo fritto? Ti devo tostare per smettere di fumare. Ma che delusione. Che ci devo mettere pure la salsa di soia?
2: Tu vuoi la salsa di soia?
0: Ma vaffa... niente, scegli tu, fai tu. Ecco, dopo qualche piccolo problema di orientamento con il software cinese, assaggiamo la prima fragranza che dovrebbe essere riso cantonese con uova senza soia. Madonna, ma scus Quackwox.
1: Ciao.
0: Ciao, già ci siamo salutati prima. Sei sicuro che questo è riso cantonese con uova?
1: No, questo è Melda.
0: Scusa, ma che state litigando? Dov'è che state litigando in un coso così piccolo? Ma perché poi mi andate da tostare la merda? Scusa.
1: Così tu smettere di fumare.
0: Ho capito, smetti di fumare, ma mi riempio la bocca di merda però, scusa.
1: Meglio merda in bocca che merda nei polmoni, dice Confucio.
0: E se lo dice Confucio, io mi fido di Confucio. Bene ragazzi, allora, diciamo la funzione gusti-sapori non è proprio il massimo, va perfezionato. Però l'intelligenza artificiale ti dà tutti i dati di quando non stai fumando, che praticamente, no? Cioè, tu, io adesso ho svapato tutto il giorno questa roba, vediamo quante sigarette non ho fumato. Quackwox, quante sigarette non ho fumato oggi?
1: Boh.
0: Ma come boh? Ma che funzione? Non puoi chiedere alla signora che sta cucinando?
1: Vale!
2: Ah!
1: Quante sigarette non ha fumato lui?
0: Beh, non litigate però ragazzi. Ma come fa a funzionare così male questa? Ma poi dove stanno questi? Madonna che delusione che...
1: Vale!
2: Ah!
1: Quante sigarette non ha fumato lui?
2: Che cazzo ne so io?
0: Beh, non litigate però ragazzi. Ma come fa...

0: La tua capacità di resistere a non fumare, giusto Quacquos?
1: Fuma.
0: No, hai visto che ti fa la tentazione.
1: Non hai voglia di caffè?
0: Eh sì, un po' di voglia di caffè effettivamente ce l'ho, è anche il momento giusto. Un attimo che me lo faccio, eh. Vabbè, adesso Quacquos, ho bevuto il caffè, che devo fare?
1: Ah, una bella sigaletta.
0: Ma io resisto.
1: No, vuoi mettere? Caffè e sigaletta, perfetto.
0: Effettivamente sì, però io non voglio, non fumo.
1: Whisky?
0: Che whisky? Sono le 11:30 del mattino.
1: Da qualche parte nel mondo saranno le 6 di pomeriggio.
0: Questo pure è vero. Dice Confucio questo?
1: No, questo dico io.
0: Dice lui, dice. No, io resisto, no. Ho bevuto il caffè, non sto fumando la sigaretta. Adesso tira una svapata di questo coso. Ah, buono questo. Che cos'è questo?
1: Sottopalla.
0: Sottopalla?
1: Sì, cazzo.
0: E che mi hai fatto ciucciare un cazzo? Sai che però comincio a capire i gay? Il sapore non è male. Si può sapere il cazzo di chi?
1: Renatone.
0: Renatone no, ragazza. E questo sta diventando un'associazione deli. Ancora sto Renatone che mi vuole fare il culo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che per essere eufemistici, l'esperimento con questo tostatore intelligente Quacquox è un fallimento totale. Totale, proprio non ho trovato neanche una cosa che va sopra il 2. Che fa?
1: Sorseggio whisky, vuoi?
0: Vabbè, un ditino, dai, un ditino.
1: Kanpai!
0: Kanpai, kanpai. Questo whisky è buono, Però caffè e whisky. Proprio te la chiama la sigaretta.
1: Un altro?
0: No, un altro no.
1: Ma sì, dai.
0: Scusa, smetti di fumare, comincia a bere. Da tabagista diventa alcolizzato. E come mi riprendo poi dall'alcol, scusa?
1: Batta?
0: In che senso?
1: Cocaina.
0: Sì, dai, forza, dai. Ho capito, vai, butta sto cazzo di tostatore un'altra serata finita di merda. Ciao, che questo non lo posso far vedere. Ecco. Ah, adesso ci vorrebbe proprio una bella sigaretta.
1: Vuoi anche il numero del pusher?
0: Sì, manda in privato. Ciao ragazzi, ciao. Ah, come sono nervoso.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. Sam.

0: Sei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. L'alba, il momento ideale per un pescatore che cerca la pace e la calma, lontano dai rumori della città, per dedicarsi alla sua amata passione, la pesca.
1: Ah, che tranquillità! È proprio una giornata ideale per pescare in santa pace.
2: Anna!
1: Oh, cosa c'è, Sabei?
2: Siamo arrivati al fiume!
1: Bene! Meno male che me l'hai detto perché sono cieco, non vedo un cazzo!
2: Lo so che sei cieco, nonno!
3: Silenzio!
1: Perché mi fa questo qua?
2: Non sono io che faccio no!
3: Allora, mi fate scappare i pesci! Dovete fare piano!
2: Consiglia pescatore!
1: Ma con chi cazzo stai parlando, Sabei?
2: Con uno che pesca!
1: Chi?
2: Un pescatore!
1: Dore?
2: No, un pescatore!
1: Pesca, un pescatore!
2: Nonno!
1: Oh!
2: Prepara le canne!
1: Ho finito l'erba!
2: No, le canne da pesca!
1: Ho finito l'erba da pesca!
3: Mannaggia la puttana, cazzo! Ma silenzio!
2: Oh, che cazzo gridi, deficiente?
3: Silenzio, ha ragione.
2: Dobbiamo prendere il pesce pusher! Il pesce pusher!
1: No, sento, bellissimo, se sussurri non ti sento però,
2: Il pesce pusher!
3: Mannaggia la puttana, porca troia, chi cazzo sono sti coglioni di merda? Ve ne dovete andare!
2: Allora, che cazzo gridi? Se gridi scappano i pesci!
3: Per favore, fate piano, andatevene, parlate con calma.
1: Che cazzo ha detto, Terrone?
2: Non lo so, però il pesce pusher è il pesce pieno di droga!
1: Ah, il pesce pieno di droga!
2: Così lo venderemo e potremo comprarci finalmente l'apparecchio acustico!
1: Che cosa ci compriamo?
2: L'apparecchio acustico!
1: Un vecchio autistico?
2: No, l'apparecchio acustico, nonno!
1: E perché?
2: Perché siamo completamente sordi, nonno, io capisco!

0: sentito? Cos'è che siamo?
1: Siamo sordi!
0: Morti!
2: Ve li do io i soldi per l'apparecchio acustico, ve li do io, basta che fate silenzio, basta che me ne andate, dovete fare silenzio!
1: Come?
2: Dovete fare silenzio!
0: Ma c'è qualcuno che grida, non ho capito!
1: Ma che cazzo grida, efficiente? Guarda che lo vede l'espressione di uno che grida, eh?
0: Che cosa ha detto il meridionale?
1: Non lo capisco!
0: Senta! Cosa ha detto?
2: Ho detto che dove... L'ho preso! Minchia, come cazzo si... Minchia, come tira, cazzo! Aspetta!
0: Ma perché si dimena il meridionale?
1: Non lo so, non l'ho capito, forse... Aspetta, il pescatore ha fatto boccare un pesce!
0: Che cosa ha fatto boccare?
1: Un pesce!
0: Esce!
2: Senti che mi devo concentrare! Silenzio! Dai!
0: Dai! Ma lì sta bene, ma che cazzo è quella roba lì col filo sulla riva?
2: Ma quale filo? È la lenza della mia canna, vecchio di merda!
1: Lascialo stare, nonno! È del pescatore!
0: Ma lì del pescatore c'è un filo sulla riva! È pericoloso, poi la gente si ingamba! Aspetta un po' che lo taglio, dai!
2: No! No! Fermo!
0: Oh, beh lì che poi i bambini inciampano e si fanno del male!
1: Cazzo hai fatto, nonno? Cazzo hai fatto, nonno? Guarda cosa hai fatto!
0: Ma io lo sai che sono cieco, ho tagliato un po' a caso!
1: Lo so!
0: Meno male che ci sento bene, dai!
2: Basta! Vi avete rotto il cazzo, figli di puttana! Ve ne dovete andare!
0: Come?
2: Ve ne dovete andare!
0: Come?
2: Ve ne dovete andare!
0: Che cazzo urli?
1: Sto terra di merda!
0: Ma cos'è uno della CGL che c'ha il megafono? C'è la manifestazione sul fiume!
3: È bellissimo questo!
4: Che storia è!
3: Che bello!
5: E sì! Le nuove avventure di Sanpei!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria, i Romani. Non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono neri che spacciano nei parchi. Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso Impero Romano.
3: Ma erano veramente tutti froci nell'Impero Romano?
2: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali, incuria e porco d***o. Scusate, ma a volte mi incendio. E pensare che un tempo Roma era popolata da uno straordinario popolo che riuscì a conquistare mezzo mondo senza internet, senza GPS e soprattutto senza recensioni su TripAdvisor. E allora la domanda da porci è: ma che fine ha fatto quel popolo? Cos'è successo a quei gloriosi romani? Dove sono finite quelle menti eccelse? Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
3: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile: Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I Romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono 2 minuti dopo essere stati eretti e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo una pioggerellina.
2: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Stark, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
3: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce. Uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
2: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello Vito. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
3: Nel frattempo i barbari premevano ai confini, goti, vandali, unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila, l'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
4: Oltre il giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
3: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio dopo una bottiglia di Averna. Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i Romani fu uno shock enorme. Era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio. Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro e lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
2: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
3: Capito. E la colpa è dei sinistronzi che, pur di farsi votare e tenere la poltrona, sono pronti a incenerire anni di storia occidentale. Zecche di merda.
2: Per concludere, da glorioso impero romano, padrone di mezzo mondo, siamo diventati dei mollaccioni, buonisti del cazzo, incapaci di far splendere il paese più bello del mondo. E siamo passati da Augusto e Giulio Cesare a questo, via col filmato di chiusura.
5: Oh, Andrea, qui stanno verso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornerà, sto senza nafta, parto a c***o, non so che fa, mannaggia il c***o. Maledetta il porco! Non so che cazzo fa! Non so andannà! Mannaggia il sangue! L'abaro, qui c'è scritto Tipperina, Firenze, mo esco da qua, arrivo dall'altra parte! Mannaggia c***o! Mannaggia c***o! Mannaggia il porto! Maledetto c***o! Ma che sto fermo, ma porco c***o! C'è un'indicazione, porco. Ma che stanno a scherzare? Mannaggia il corretto, qui non c'è un'indicazione, porco. Maledetto, sto pure senza nafta, sto.
3: Viva il progresso, ma vaffanculo.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo. Vai, dai!
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
10: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
11: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
12: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la credo.
10: Ma porca.
12: Skywalker.
10: Skywalker.
12: Skywalker.
11: Aiuto, mi tanto Skywalker!
10: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
12: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
9: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
13: La Millennium Piccione.
10: Bobby Solo, portami dentro.
14: Ho capito! È la scoreggia nera!
10: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
15: Segui l'istinto, Tato.
11: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
10: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
12: a prenderlo in culo.
6: Lo sforzo è potente, intertato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
13: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
6: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
10: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
6: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
10: No!
6: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
10: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
6: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me.
10: No!
6: Vieni, vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora Enzo, ascolta, io, visto che sono qua a Milano, volevo approfittare del fatto che insomma ci possiamo parlare direttamente. Ho un problema. Io ricevo quotidianamente messaggi di ascoltatori che mi dicono: ah, ma Ennio è finto,
2: non è vero,
1: Ennio è Fabio al telefono, e poi no, è l'amico di Fabio, è l'amico di Wender.
2: Ma non è vero. Allora facciamo una cosa, visto che sei a Milano, lo chiamo adesso, lo chiamo e ci parli tu.
0: Dove abita Ennio?
1: Pronto?
3: Hey.
1: Sono Marco. Ennio?
3: Marco?
1: Sì.
3: Quale Marco? Chi sei?
1: Sono Marco.
3: Marco chi?
1: Mazzoli.
3: Chi sei?
1: Sto venendo a ritirare il frumento.
3: Il frumento? Ma non ho mica tagliato il frumento. Ma non ho tagliato il frumento.
1: Non è possibile.
2: È così,
1: Ennio.
3: Ehi.
1: Dammi l'indirizzo, perché sono qua col furgo. Sono col furgo.
3: Dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale, non riesco a trovare il tuo cazzo di
3: Ma che non ti ho mica chiamato? Ma il furbetto non ce l'avevo mica più, un furbetto!
1: Come non ce l'hai? Mi hanno detto di venirlo a ritirare!
3: A ritirare il furbetto! Ma chi deve andare a ritirare il furbetto?
1: Il fieno ce l'hai, il fieno?
3: Ma di dove sei? Di dove sei, brutta merda?
1: Sono di Piacenza!
3: Di Piacenza! Sei vicino a Reggio Emilia? Sei vicino a Reggio Emilia?
1: Sì, sono a Castello Arquato!
3: Ma Castello Arquato? Porca la
1: Mi dai l'indirizzo o no? Dai che sono arrivato!
3: Perché ti devo dare l'indirizzo, che non ti conosco? A casa mia non voglio nessuno!
1: Io vengo, non me ne frega un cazzo!
3: Porca la Ti do quattro forcate nella schiena,
1: voglio vedere. C'ho il fucile.
3: C'ho
1: il fucile, ti sparo nei coglioni, bastardo. C'ho un cane mozzi.
3: Bastardo, con le mie mani, ti tiro il collo come una gallina.
1: Ti sparo in quella testa di merda che c'hai vuota, dai.
3: Ho anche già dato il mio numero, brucia merda.
1: Ti sparo nel culo se non mi dai la roba, bastardo.
3: Che sbriciolo, brutto bastardo!
1: Dai, dammi l'indirizzo!
3: Non ti voglio a casa mia! Non ti voglio a casa mia!
1: Andiamo a puttane poi insieme!
3: Andiamo a puttane e andiamo a burrare!
1: Andiamo a burrare?
3: Ma che andiamo a burrare? Ma ci vanno da solo a burrare, brutta merda!
1: Ma va, ti porto io che c'ho... C'ho due puttane, Ennio!
3: Ma
1: vai,
3: c'ho due puttane?
1: Madonna, senza denti fanno i pompi... Guarda, non hai idea.
3: Ma dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale.
3: Vengo su io con la panda. Con la panda.
1: Dai l'indirizzo.
3: Chi è quel bastardo? Chi sei? Chi sei?
1: È il mio assistente. Dai, dammi l'indirizzo, sto arrivando.
3: Ma con le puttane vengo su io con le puttane. Con la panda. Vengo su io con la panda.
1: Che colore è la panda?
3: Ma che no, maroncina, come un po' chiara, un po' chiara!
1: Ma è quella vecchia o quella nuova?
3: È quella vecchia, si carico tutto, brutto cornuto!
1: Dai Ennio, dammi l'indirizzo, ci troviamo fuori dal cancello!
3: Ma c'hai le puttane da burrare?
1: Eh sì che c'ho le puttane, dai, andiamo a burrare!
3: La puttana la... Lasciami che mi cambio, che prendo sulla panda, se vediamo la Reggio Emilia, Reggio Emilia!
1: Lavati il culo, mi raccomando,
3: dai, che vengo giù, voglio vedere la puttana, andiamo a burrare.
1: Dove ci troviamo che andiamo a burrare? Dove? Grande Reggio Emilia!
3: Vicino all'ingresso lì dove c'è la tangenziale, porca la...
1: Dove?
3: Puttana, ma... Vengo giù, ci troviamo.
1: Ma scusa, Ennio,
3: mi vado a mettere sui calzoni.
1: Dammi l'indirizzo, ti vengo a prendere io.
3: Non ti voglio, poi vengo giù con la panda.
1: C'è il cazzo grosso o piccolo?
3: Porca la... C'ho una bestia in mezzo alle gambe! C'ho una bestia! Con la panda!
1: Vabbè, ma scusa, ma non facciamo prima, ti vengo a prendere, sono qua col mio amico.
3: Siamo zoppi, siamo zoppi, siamo zoppi.
1: Ah, c'ho tre puttane, Ennio.
3: Ma come? Prima erano due, adesso sono sei puttane.
1: Sì, perché mi ha mandato un messaggio adesso la Cinzia.
3: Passami la puttana, passami la puttana. Dov'è la puttana?
1: Aspetta un attimo, aspetta, perché devo... Sono quasi arrivato all'indirizzo.
4: Vai.
3: Pronto!
1: Ennio!
4: Andiamo a puttane!
3: Ennio! Puttana la di tua sorella! Bastardo, dove sei?
4: Sono qui in macchina con il mio amico!
3: Ma bastardo, non bastardo, mi stai sulle balle!
4: C'è anche quella sdentata, fa dei pompi!
1: Ci vediamo tra cinque minuti all'ingresso della tangenziale, muoviti.
3: Che gli devo staccare il collo,
4: quel
3: bastardo!
4: Sì, io vengo anch'io!
3: Non vedo l'ora di batterti le mani addosso, brutta merda!
1: Dai, che burriamo e lo picchiamo!
3: Dai, che vengo con la panda! Ciao. Ti vengo con la panda!
1: Ci vediamo lì! Ciao!
4: Adesso va lì con la panda ad aspettare per scopare!
1: Cazzo,
0: come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Sei forte, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se il frigo è vuoto, non fare la spesa. Ficca la testa dentro e lecca le pareti. Sii uomo. Se tua madre ti chiama, rispondi dopo 3 giorni con tutto ok. La sintesi è rispetto. Sii uomo. Se tuo padre ti dà un consiglio, non seguirlo, ma ripetilo agli altri come se fosse tuo. Sii uomo. In ufficio non lavorare. Cammina veloce con un foglio in mano per tutto il giorno e nessuno farà domande. Sii uomo. Se il wifi non funziona, avvicinati al router e urla. Sii uomo. Se perdi, di che non stavi giocando sul serio. Se vinci, ricordalo per sempre. Sii uomo. Se mentre gliela lecchi senti il ruvido della ricrescita, pensa alle sagge parole di Capitan Findus. Sotto la panatura si sente il mare. E saziati, sii uomo. Non raccogliere le briciole sotto la sedia. Camminaci sopra che si spargono. Sii uomo. Se senti un cattivo odore in casa, non cercare la causa. Scorreggia più forte e sconfiggilo sul suo terreno. Sii uomo. Se l'asse del cesso è gelida, non sederti lentamente. Lanciati e osserva i tuoi coglioni che diventano uvetta. Sii uomo. Fottitene delle scadenze finché non diventano emergenze. Sii uomo. Schiaccia le bottiglie di plastica vuote facendo più rumore possibile. Sentiti spacca ossa. Sii uomo. Se il vicino di casa ti saluta cordialmente, guardalo come se ti dovesse dei soldi. È muto. Sii uomo. Un pompino non è un tradimento, è un prelievo. Ricordatelo. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
5: Tiene giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
2: Sì.
5: Ah!
2: Sì.
5: Dai!
2: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
2: Oh,
5: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
2: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No,
7: scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
5: Eh?
4: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
5: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: si lecca la fi. È così che si ciuccia un c***o. Eccoci, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po... Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta. Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Allora, eccoci qua, ben ritrovati, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo, eh?
1: Sì, io ho le palle molto grosse. Diciamo che sono nata col cazzo anche, però no, il cazzo l'ho fatto levare, ho messo io la fica con le palle. Tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle, sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E con... sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto l'attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto 10.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel 2000...
1: E dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece hai guadagnato 51 milioni di dollari,
1: eh? E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì, è un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale.
0: No.
1: E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale, un po' come le capre, infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della sai che il sale asciuga, no?
0: Sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente... proprio il sapore di sale e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale per uccidere tutti i siciliani del mondo. Cioè proprio è una setta satanica che vuole ammazzare i siciliani e lo fa sputtanando il loro prodotto principale che è il sale iodato, cioè The Blind Sale, che è il sale blando, che fa schifo, è un sale che non sala, infatti metti chili, mangi l'insalata e ti senti scroccare perché c'è così tanto sale dentro che non serve un cazzo che... È stato difficile fare perché mi sono prosciugata tutti i liquidi corporei, sono una stato di proprio
0: mi perdi
1: pezzi di pelle per tutto il sale che ho ingerito, quasi una capra.
0: Senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la miglior attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente
1: Gravity.
0: Il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita e infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, sono giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese che vive in Giappone insieme ai giapponesi, vive lì per tutta la vita, sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa e però io a tutti quanti dico sai fa io è gravida perché devo giustificarmi che sono obesa, no?
0: Scusami Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio. Perché a un certo punto dicono: cazzo, prima o poi un figlio lo dovrà fare 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda: sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono gravata. E non faccio figlio, no? E dicono: no, ragazzi, guarda, che io sono grassa. Lo dico proprio apertamente. A un certo punto che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo per sforzarmi di fare anche il figlio. No?
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film.
1: Perché su chi cazzi? No. Tutta Hollywood famosissima su chi cazzi.
0: Film moderni, attuali, ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1993, hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto. In cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: Sì. È il seguito dei sci-fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. Ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno, E, ed è una cosa assurda perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni, quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli. Però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sei fai minchia, guarda la fica. È grossa come una.
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se la puoi ricordare.
1: Questo però è stato il primo esperimento di, diciamo, di film fantascientifici che facevo. Che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo. Io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo coloide, però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti minchia e giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno,
0: certo,
1: lì, no?
0: Certo.
1: Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio e già tutto spapam, si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sandra Bullock oggi a Sbomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.
1: Oh.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Complotti complottosi.
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto?
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mieti trebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mieti trebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mieti trebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero J, F, K. Il presidente Kennedy.
2: Esatto, proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già, neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
12: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia, ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciucci, ciucci.
2: Esatto, ciucci, ciucci. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tardanotte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
6: Lo Zoo di 105.
13: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
14: Un buon pomeriggio dal vostro padre Pollo, questa è Radio Maraia e se volete vedere la diretta TV potete anche farlo su www.radiomaraia.it. Ricordo anche che potrete acquistare i santini di padre Pollo a partire da 54 euro l'uno. E adesso sentiamo subito chi abbiamo con noi. Pronto?
15: Uè, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
14: Come stai, sorella?
15: Bene.
14: Stavi riposando?
15: Tu? No, ero seduta al tavolo così.
14: Eri in stand by. Ti sei spenta un attimo, come in pausa ti sei messa, come i telefoni.
15: Sì, in pausa, sì, senza televisione accesa, senza niente.
14: Sì, si dice stand by.
15: Senti,
14: sì.
15: Quanti matrimoni hai celebrato?
14: Per ora penso sui 7-8.
15: Ah.
14: E poi ne ho uno a Bari.
15: Ah, e come mai che ti mandano a Bari?
14: Perché alle volte ci spostano.
15: Sì, a quale bar vai?
14: A quale?
15: A quale bar? Bari Grande?
14: Sì, Bari Grande.
15: Mm.
14: Ma una volta ho sposato un ragazzo e una ragazza, lei era romagnola, no, emiliana, lei emiliana e lui invece era un Taroncello di provincia di Milano. E si sono sposati, io ho fatto da prete e praticamente durante il matrimonio hanno fatto una festa incredibile con fuochi d'artificio, cantanti, ma proprio un'esagerazione.
15: Allora si vede che stava bene.
14: Sì, mi ha dato una busta, mi ha dato 15.000 euro a me.
15: Ah, benedica.
14: No, ma io non li ho presi.
15: Ma come mai?
14: No, non prendo tutti quei soldi.
15: Da come c'è da bacca. Che non te li potevi prendere?
14: No, io
15: facevi un'opera di bene.
14: Lo so, però quando mi ha dato quella busta con quei soldi là mi sono sentito comprare.
15: Sì, questo è vero.
14: È vero, è verissimo, come questa preghiera che andiamo a fare in questo momento, che è dedicata a tutte le persone che amano le canzoni. E fa così.
15: A chi non viene in mente una canzone, eppure adesso tanto tempo fa, e chi ricorda qualche situazione, un momento di felicità, chi la canta in canottiere sul balcone, feci la domenica in città, a me mi viene in mente una canzone che mi cantava sempre il mio papà e mi diceva qualche cosa non va bene, canta un po' che ti passerà.

0: Cantate!
1: Cantate!
0: Ah!
1: Oh!
0: Canta che ti passa!
1: Canta che ti passa!
2: E poi fa va va va va va. Hey hey hey. Io lo lei di, io lo lei di.
1: Cantate insieme a me.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo. Amen.
2: Allora, senti, adesso che ore sono? È già tardi.
1: Sono le 4:10.
2: È tardissimo, devo andare subito.
1: Un abbraccione.
2: Ciao, sempre sia lodato.
1: Sempre sia lodato anche a te.
2: Anche a te.
1: Ok, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, chiudi, chiudi, ciao, è chiuso?
1: Sì, sì.
2: Ah, ok, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni.
4: Lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni.

0: Aprimo 1 miliardo, era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta,
0: non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Questa è la periferia di Zurigo e questa è mia sorella su OnlyFans. Entrambe sono piene di droga e immigrati, ma solo la prima ospita la moderna clinica suprematista del dottor Schiffer. Ed è confidando nel curriculum scritto col sangue del suo fondatore che oggi il signor Collemani, con i piedi, ciao ciao, di padre cinese, ha deciso di tentare l'impossibile per guarire dalla deformità che lo affligge.
3: Fino dalla nascita c'ho questo problema che quando vado alla toilette per defecare non riesco ad espellere correttamente le cacche, diciamo. Io spingo ed escono, ma poi rientrano subito, come quei macchinari delle tizie sulle camporno coi peni che vanno avanti e indietro. Guardate! Vedete? Escono e rientrano. Escono e rientrano. E fanno un rumore di orologio vecchio.
4: E basta con sto cazzo del cocò! Sono le 3 di notte, cazzo! Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer sottopone il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, ad una serie di esami molto ma molto superficiali, tipo camminare dritto su una riga e il calcolo dell'ascendente. Il paziente, infatti, soffre di fecia cucù, un morbo praticamente unico al mondo, che provoca la fuoriuscita e la rientranza dei cilindri fecali, con un massimo di 12 precisi e ritmici rintocchi, prima di rintanarsi nuovamente nell'intestino.
5: Detto fra di noi, io sarò anche un pazzo figlio di puttana che beve il sangue di neonato per restare giovane, ma anche voi! Ma dove cazzo li scovate sti sgorbi? Comunque, il subnormale di questa puntata ha un cucù al posto del culo. Qualsiasi persona sana di mente lo soffocherebbe con un sacchetto della spesa e tanti saluti. Ma noi siamo scienza, non fantascienza, che non so che cazzo voglia dire, ma mi fa impennare le foto di tette sui privati di Instagram. Anzi, levatevi dai coglioni che devo scrollare come un ossesso!
2: Come elegantemente sottolineato dal dottor Schiffer nei suoi due immortali saggi «I carciofi fanno scureggiare» e «I carciofi fanno scureggiare due più dei fagioli», la soluzione al caso del signor con la testa, con il petto, ciao ciao, richiederà molto tempo, compreso quello per consegnare le formazioni del fantacalcio, quindi sta settimana si salta.
3: Dopo i primi giorni in clinica ho notato che stavo peggiorando. Infatti mi hanno riempito di lassativi per svuotarmi l'intestino. Così adesso il culo a cuculo mi fa anche le mezz'ore. Guardate, è terribile.
4: Ascolta, adesso prendo quel cucù e te lo ficco nel culo, eh?
3: Ma è già nel culo.
4: Allora vengo lì e ti tiro i capelli. Mostro.
2: Quando tutto sembra perduto, il dottor Schiffer si ricorda del decennio che ha trascorso in Centro America.

0: In qualità di aguzzino, addetto alla tortura dei prigionieri politici dei regimi totalitari. Grazie alla sua rete di conoscenze, assolda dunque un ex guerrigliero armato di macete da canna da zucchero per interrompere il loop rettale del signor con le gambe, con il culo. Ciao ciao.
1: Sapevo che aiutare ex gerarchi nazisti a nascondersi fra i mariachi mangia peperoncino prima o poi mi sarebbe tornato utile. Sono bastati un paio di colpi di mannaia del mio amico Manuel Ortega, detto il puto, per mandare al creatore quel cazzo di cucù fatto di sterco. C'erano così tanto sangue e merda dappertutto che ho venduto i diritti della scena a Tarantino. Praticamente mi ci esce la bamba gratis per Capodanno!
0: Ancora una volta la scienza ha trionfato sulla religione. Ancora una volta Darwin ce l'ha messo in culo ai vescovi. E tutto grazie al dottor Schiffer. Anche se, a causa di un trascurabile effetto collaterale della terapia, il signor con le tette, con la fica, ciao ciao, adesso, quando chiude gli occhi, fa rumore di 100 cicale.
2: Anche se adesso al posto dell'ano c'ho la bocca del Demogorgone, devo dire che sto molto meglio.
3: So che sono... sempre molto stanco, eh.
2: Oh, oh, cos'è questo rumore di 100 cicale?
3: Oh no.
2: Darà da fuori.
4: E basta con queste cicale! E che cazzo, è dicembre! Bastardo! Adesso vengo lì e ti ammazzo con il bygon! E per Parigi del merda! Mostro!
5: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Lo Zoo di 105. Gna gna qua.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. È spuntato un impostore, un falso Marco che, figlio di puttana mente, ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, arco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa, mua.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio, com'è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo. Purtroppo no, ma lo troveremo, mua.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso, però non hai ancora scoreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah, cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatorie.
6: Eh no, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Ah, non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui? Minchia Maradona Pelé.
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando è finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidi Boppi, Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
2: Marco, ti stavo aspettando. Ma si può sapere che cazzo sei, merda minchia stronzo? Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli. Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la doppia W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta. Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo. Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione, infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante fragranza Pulcinella.
5: Sono qui. Tutti fermi. Ho una pistola e non ho paura di usarla.
2: Steffi, sei qui e stai bene. Forza, sparagli.
5: Io non so quale sia quello vero.
9: Ovviamente sono io, Steffi.
2: No, sono io il vero Marco.
9: No, sono io.
2: No, sono io.
9: No, sono io. Io.
2: Io sono il vero Marco.
5: Non lo
9: ovviamente
5: so,
9: sono
5: non
9: io,
5: lo so.
9: Steffi.
5: Ah!
9: No, sono io il vero Marco. No, sono io.
2: Oh, Steffi, ce l'abbiamo fatta. Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV.
5: Sì, sapevo che eri tu quello vero, perché le unghie dei piedi mangiate.
2: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
5: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
2: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merda culo.
5: Oh, sì.
1: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora silenzio, che parte il drop.